0: deviato, calcio d'angolo all'ultimo, ma Santuano aveva superato tutti, poi il tiro rimpallato all'ultimo e palla in corner. Che chance per la Fiorentina all'undicesimo per andare in vantaggio, mamma mia che opportunità, sì. Aveva seminato il panico il talento di Asul in ala di rigore del Venezia, però purtroppo all'ultimo tiro palla deviata in calcio d'angolo, il primo corner per la formazione viola all'undicesimo. Qua veramente grossa opportunità da rete per la Fiorentina, va a incaricarsi della battuta di questo corner proprio Franco Mastantuono. Seguiamo l'evoluzione di questo angolo, poi torniamo con i messaggi da studio. Mastantuono sulla bandierina alla sinistra di Stankovic, il cross di Mastantuono, messa fuori il pallone, ma arriva ancora il fuoriclasse argentino che la rimette al centro, male però purtroppo perché il Venezia libera. Qua poteva fare molto meglio l'argentino, attenzione però, Kike Perez che con questo pallone va in contropiede, meno male arriva a taglia la soffia, bravo qua Arturo Attà con questa lettura difensiva impeccabile a riprendersi il pallone. Devo dire Attà mi è parso, se devo dire una cosa, dopo 11 minuti molto più vivo nel vivo del gioco di quanto non l'abbia visto fin qui con la Fiorentina con Grosso. Parlo di Attà, ribadisco, però stiamo a vedere, siamo soltanto agli inizi.
1: Chiara?
2: Pensavo e speravo che si iniziasse con più grinta e invece, questo ce lo scrive Marco, il Pecora. Luigi invece deve non aver apprezzato questi primi 10 minuti di Attà, perché ci chiede se Attà e Ngie sono effettivamente in campo, li abbiamo sentiti però protagonisti negli spazi.
0: Ancora Ngie, aspetta che sta attaccando Ngie, area di rigore, Ngie, cross al centro, smanaccia Stankovic, la rimette a rimorchio la Fiorentina, poi Mastantuono all'ultimo, viene chiuso. Ma poi ancora viola in pressione Chimenez, il cross al centro è bello, arriva Attà e poi Beto, era di rigore, mamma mia, arriva stanco, vince la Fiorentina però qua molto bene, ha attaccato con tutti gli uomini a disposizione, si è fatta vedere molto bene la squadra viola, molto sfortunata qua, poi bravo Chimenez a evitare la ripartenza di Somma, rimessa laterale per il Venezia, ma la Fiorentina ha risposto colpo su colpo, proprio con Gie che l'amico nominava prima nel messaggio.
2: Esatto, stavo proprio sottolineando come tutte le volte che ci hai raccontato una Fiorentina pericolosa, comunque una Fiorentina che dava la sensazione di volerci provare, abbiamo sentito i nomi di questi giocatori che non vediamo l'ora di veder rendere per quello che crediamo essere il potenziale.
1: Io vorrei vedere anche un gol di Mastantuono, perché insomma a questo punto se lo merita, nel senso, il palo con col Frosinone e il miracolo di Perry Mason contro il Torino, che poi insomma ci ha regalato quantomeno il gol a Pellegrino, oggi chiuso all'ultimo secondo, insomma meriterebbe anche, che poi dai gol si sbocciano le stagioni,
0: delle belle storie, esatto. Certo, sì sì.
1: Vai Andrea.
0: Rimessa laterale per la Fiorentina battuta, Chimenez si avventura dalle retrovie, non ha barchi liberi, allora si appoggia a Davide De Gea, minuti di gioco che sono 13, signori miei, il lungo lancio di De Gea alla ricerca di Mastantuono, la mette a terra di schiena l'argentino, poi però il Venezia è bravo con Sommer conquistare il pallone, palla per Chiquen, Kike Perez, l'apertura è per Aino, chiaramente il Venezia difende con 5 elementi, non con 3 come sarebbe da formazione, ma d'altra parte il 3-5-2 è uno schieramento anche abbastanza difensivo. Moreno non ha varchi liberi, allora si appoggia su Stankovic, Stankovic per Busio, Busio per Stankovic, ancora il portiere della formazione lagunare che manovra in area di rigore, poi Zom per Yeboah, l'apertura di Yeboah per Adams che non riesce a toccare il pallone, bravissimo Vieri con una diagonale difensiva impeccabile, palla per Fagioli, cerca di centrocampo per il numero 44 della Fiorentina, non c'è veramente un attimo di respiro in questa partita che comunque sia molto divertente. Ancora Vieri che chiede a qualcuno di farsi vedere per ricevere il pallone. Fiorentina adesso che riparte con Ranieri in difesa. Ndur non ha varche, allora di nuovo da De Gea. 15 minuti di gioco, siamo al quarto d'ora. 0-0 al penso tra Venezia e Fiorentina. Si avventura da solo Chimenez sulla fascia destra. Gli dà fastidio Sagrado. La rimessa laterale è in favore dei lagunari con l'applauso di Stroppa al numero 20. Si arrabbia Chimenez con il quarto uomo, voleva lui la rimessa laterale, ma deve svegliarsi Chimenez, non può dormire, perché per esempio adesso la rimessa è stata battuta velocemente e lui era ancora a protestare, non esiste questa cosa da qui, deve essere molto più attento, non deve incaponirsi in ciò che non gli riesce, ma deve pensare alla partita. Infatti infatti Vanoli è andato subito a lamentarsi con lui. 15 minuti di gioco che stanno concludendosi, 0-0 al penso tra Venezia e Fiorentina. Sono delle parole per Yeboah e per Adams e per Dragusin, che si sono strattonati reciprocamente, l'arbitro Furnova ha detto qualcosa. Vai Lorenzo, scusami.
1: No, no, dicevo, non puoi sbagliare grosso, insomma, hai avuto troppe poche giornate, insomma, considerando che io ho chiamato Palladino Italiano per 2 mesi più o meno quando arrivò.
0: Aspetta, perché c'è una bella palla di Mastantuono, operata bellissima, tale di rigore, a ta, ancora lui, palla per Ndur, tira il palo esterno, palla fuori, ancora una chance da gol per la Fiorentina, che quando attacca veramente col suo organico e con velocità fa paura, ragazzi. Stasera stiamo vedendo veramente molta qualità da parte dei giocatori offensivi della Fiorentina. Anche qua buona occasione a tappa indurre il tiro del centrocampista 2004, palla sull'esterno della rete.
1: Ora prova a farla controgufata, cioè quella che diceva, visto appena la chiude. Sembra un po' indietro, Beto.
2: Guarda, avrei girato ad Andrea un messaggio di Marco, che però è doveroso edulcorare, proprio chiedendogli in che condizioni fisiche gli sembra Beto.
0: È un po' arrugginito.
1: No, perché dicevi, sì, Andrea, giustamente, quando la Fiorentina attacca fa vedere belle cose, però, e sono d'accordissimo con te, perché insomma qualità ce n'è, Mastantuono ne ha più di tutti gli altri, Atta lo stesso, però Beto mi sembra proprio fuori dal gioco.
0: Per ora sì, sono d'accordo con te, vediamo se è un inizio oppure no. Io vedo molto bene Atta, vedo molto bene Mastantuono, Gia si è fatto vedere poco, e speriamo che Beto ci faccia vedere qualche cosa in più. Dai, rimessa laterale per la Fiorentina, siamo al 17esimo, signori. Devo dire che quantomeno la Fiorentina aggressiva, ecco, ci sta mettendo cuore e intensità. Qua c'è un fallo prolungato di Kike Perez su Fagioli, che viene fischiato. Mi pare che la grinta, quantomeno Vanoli, abbia provato e sia riuscito a darla. Dopodiché siamo soltanto a un terzo del primo tempo, un sesto della partita, un po' poco per trarre delle conclusioni, però insomma una reazione la stiamo vedendo. Fiorentina che tiene in campo un pallone difficile con Gi, e adesso c'è Vieri con un colpo di tacco pericoloso che però favorisce il recupero palla di Fagioli. Scambio con Dura, ancora Fagioli, pressato da 3 avversari. Fagioli, bella palla in profondità per Beto, che si gira molto bene, bravissimo Beto, gran bella palla. Ah, peccato, però ancora Fiorentina, preso il pallone, Atta, limite dell'area, Atta, palla per Gia, in Gia era di rigore, in Gia il cross, Beto si gira, no, lo sbaglia tutto, che peccato, voleva fare il gol in con la sforbiciata, ma si è soltanto affidato su se stesso. Poteva fare una cosa molto più semplice, poi la Fiorentina per fortuna riconquista il pallone. Non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol, non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol. Qua Beto ha fatto una grandissima cosa prima e dopo, ma bisogna fare gol. Anche col Torino ci aveva provato, sì. Ora ta, altro grande numero del francese. La Fiorentina gioca bene, ha qualità, la sta facendo vedere, ma non bisogna giocare col fioretto, bisogna andare con la sciabola. È ultima la Fiorentina, è 20esima, forza, non siamo a una partita d'alta classifica, di alta scuola, bisogna lottare con le unghie e con i denti. Ora bella palla di Atta per Jimenez, e poi di Mastantuono per Jimenez, e poi Jimenez la manda sul fondo, incredibile, che occasione pazzesca per Jimenez, si è divorato l'1-0 davanti a Stankovic, a porta completamente vuota, sì. Che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono, che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono, e Atta davanti a Stankovic l'ha messa fuori. La Fiorentina, aiutatemi voi, ha avuto 3-4 palle gol.
1: Sì, ora lo meriterebbe.
0: Minuti,
1: poi Jimenez ha proprio tirato fuori di tantissimo. È uscito il pallonetto sul secondo palo, ha proprio sbagliato la misura. Però va bene, nel senso, la Fiorentina c'è. La Fiorentina a questo punto meriterebbe il vantaggio, perché sono tante le occasioni create. E soprattutto ora, Andrea, l'abbiamo detto, all'ottavo sono passati altri 10 minuti, al nono sono passati altri 10 minuti. Sì. Questi 10 minuti sono stati solo e soltanto di marca Fiorentina.
0: Sì, c'è stato quel colpo di testa pericoloso del Venezia, però poi a parte quello, insomma, la Fiorentina ha dominato la partita e meriterebbe il vantaggio. E sono molto fastidito da queste giocate di eccessivo fino, di eccessivo ricerca della qualità che la Fiorentina ha mostrato. Ecco, non è il momento di farlo, non sei sul 2-0 che te lo puoi permettere. Ora devi andare dritto per dritto a rompere le scatole ai difensori avversari e andare in vantaggio, dopodiché loro in vantaggio dovranno cambiare qualcosa, dovranno cambiare gioco, si scopriranno, e allora a quel punto puoi fare qualcosa di diverso. Ma ora basta giocate, basta attacchi, basta semi rovesciate, andiamo dritto per dritto a far gol, ragazzi, sblocchiamola e cambiamo l'inerzia di questa partita. Poi sicuramente si apre un film completamente diverso, ne sono sicuro. Bella palla recuperata dall'asse della Fiorentina, Vieri supera il circo di centrocampo, lo scambio con Beto, poi c'è Fagioli che torna la palla in profondità per Beto, non ci può arrivare, si protesta Beto per una trattenuta, ma l'arbitro non è di questo avviso, riparte il Venezia, insomma lotta greco-romana, sia per Beto con Moreno, sia per Adams con Dragusin, quindi sicuramente saranno due particolari da studiare. Attenzione adesso a Dragusin, bravo Dragusin a rinvenire su Adams, vedo un Dragusin un po' più attento, bella palla adesso, no non è bella purtroppo, di Mastantuono per Gie, Gie sta vedendo un pochino poco, però la Fiorentina riconquista palla con Fagioli, dai, ci siamo ragazzi, ci siamo, bella palla adesso per Mastantuono che però secondo me è in fuorigioco, diagonale difensiva però perfetta di Sagrado che dà il pallone di testa a Stankovic e quindi il Venezia può ripartire dal portiere.
2: Chiara? Un po' di messaggi, Gavinano ci scrive per ora questa è un'altra squadra, Duccio che bel giocatore che è in Gie, poi salutiamo Nico da Roma, Almana, Igor, tutti quelli che ci mandano i saluti e ci fanno sapere che guardano la partita ma ascoltano noi, e Francesco è d'accordo con le analisi fatte anche da Andrea, i nostri esterni d'attacco funzionano bene.
0: Che parte Busio, palla per Adams, gol del Venezia al 22esimo, incredibile. Alla prima occasione da gol, palla persa dalla Fiorentina, Busio imbucata per Adams e gol sul secondo palo, 22esimo, 1-0, incredibile.
1: E abbiamo terminato il giro degli Adams, siamo riusciti a prenderne uno da C. Adams e uno da Adams adesso, quindi siamo riusciti anche a chiudere questo cerchio nel giro di due partite. E che dobbiamo dire? Cioè il gol mangiato
2: giusto.
1: Gol mangiato, gol subito, la Fiorentina ha avuto almeno tre occasioni, alla prima poi vieni castigato. Tommaso Loreto.
3: Sì, buonasera, proprio quella legge lì mi sembra evidente, perché le occasioni le hai avute, hai fatto secondo me anche pesare la diversa qualità, sono d'accordo con Andrea, Mastantuono, Beto pasticcione, però comunque propositivo, però i gol li devi fare, sono state delle occasioni che poi non sei riuscito a concretizzare, e fra l'altro insomma molto molto angolato il tiro, non fortissimo, però notavo che De Gea è rimasto un po' fermo, certo che è molto molto angolato, e no, di dai. Sicuro
1: Non si prendono questi, secondo me
3: un po' fermo, a sensazione un po' fermo, certo è che in questo momento non sei nemmeno, come dire, sostenuto, ecco, dalla dea bendata, perché poi alla fine credo sia forse il secondo in avvio, c'era stata quella situazione di Busio, ma è il secondo tentativo del Venezia, però fa subito centro quando te con tre occasioni invece hai solo sfiorato il gol.
1: Guarda,
3: impazzire la gestione difensiva.
2: Te lo volevo chiedere, perché hai analizzato anche la reattività di De Gea, però noi abbiamo visto tre uomini della difesa sostanzialmente rincorrere Adams, provare in un certo senso a ostacolarlo, ma essere in ritardissimo rispetto al giocatore del Venezia.
3: Se poi mi pare Dragusin lo lasci al compagno, inizialmente gli va dietro lui, poi lo lascia e nello scalare leggermente sulla destra in due non ci arrivano, certo è che la fase difensiva non è che tiri fuori una grande novità, ci ha confermato che è in questo momento un tallone d'Achille, perché adesso sono 10 gol in 4 partite e una fragilità estrema, ecco. Però insomma possiamo secondo me comunque aggrapparci, ecco, alla verve che abbiamo visto là davanti, niente di trascendentale, però comunque un po' di voglia di essere pericolosi, sì. E per esempio abbiamo visto, ripeto, in attacco il Mastantuono, la qualità c'è, quindi ci possiamo assolutamente aggrappare a loro e sperare che sotto porta magari non ci finisca i Menez, ma nuovamente Mastantuono o Attà, appunto, perché poi vedo un po' confusionario in questo momento, molto confusionario, forse perché Beto poi ha anche grande voglia, scusami, di imporre.
0: Beto ha provato un altro colpo di tacco inutile, ora attenzione la Venezia che va in contropiede, meno male c'è Chimenez. Beto ha provato un altro colpo di tacco prima limite dell'area, inutile, basta con questi colpi di tacco, mi hanno

0: fatto, quindi non torno a dire niente di nuovo, se parlo della mancanza di quell'elemento in mezzo al campo che prova a rompere la ripartenza degli avversari. Però più in generale, ecco, un Fagioli per il momento non troppo nel vivo, e invece il ruolo è nevralgico, deve esserci nel vivo della partita, ecco. So come lo vedete voi, ma mi sembra un po' nascosto, ecco.
1: Sì, sì, no, più che altro
0: perché Ndur l'inserimento l'ha fatto, e peraltro arrivando anche al tiro sull'esterno, lo vedo bello propositivo. Va bene che Patroni faccia qualche metro più indietro, però stasera vedo
2: aspetta,
0: anche
2: aspetta, c'è la bella palla per Gie Stankovic, lo mette a terra, attenzione con la palla che va in rimessa laterale. Gie è stato messo a terra da Stankovic, lanciato a rete, palla che finita rimessa laterale, vediamo se ci sarà un consulto col VAR,
1: no,
2: oppure
1: no, palla piena.
2: Che è andato tutto regolare,
1: palla
2: ok,
1: piena,
2: rimessa
1: palla
2: laterale
1: piena
2: per la Fiorentina. Vai, vai.
0: Andrea, hai un compito, perché io ho visto ora il rallenti, comincia a calmare i Menez, perché
3: sì, anche da casa ce lo scrivono.
2: No, aspetta perché niente. Niente da fare, riparte il Venezia con Adams marcato stretto da Dragusin, poi per fortuna rinviene Ranieri. Chimenez è molto arrabbiato, Tommaso, è vero, e anche prima l'ho visto scalmanato, poi per carità ha fatto due buone chiusure difensive, e a differenza di Dragusin che vedevo meglio, ma invece poi ci ha messo un po' lo zampino nel gol dell'1-0, ma Chimenez due cose buone le ha fatte.
1: Comunque fase difensiva disastrosa,
3: E tanti messaggi contro De Gea, al di là dell'analisi che abbiamo fatto dell'errore di Dragusin.
1: No, ma più che altro, cioè, ogni volta che veramente ti puntano in velocità o che attaccano la profondità, sono larghi, cioè maglie larghissime della difesa della Fiorentina. Proprio
3: c'è anche chi definisce come Aleandro la difesa della Fiorentina omeopatica.
1: Bene, benissimo.
0: No, peraltro più o meno la zona di partenza è quella di Menez, però mi pare tra tutti e tre, includo anche i due centrali, e abbiamo lasciato veramente troppo spazio. E poi ti ripeto, cioè
2: aspetta momento che c'è Mastantuono che va al tiro, gol! Mastantuono è il primo che fa in Italia, è bellissimo, 1-1 al 39, al 29esimo, Franco Mastantuono si è messo in proprio, ha calciato forte sul primo palo e l'ha messo in rete al 29esimo, 1-1, il primo gol in Italia, il primo gol con la Fiorentina di Franco Mastantuono, il talento di Azul, è 1-1 al penso.
1: Ed arriva il gol di Mastantuono, meritatissimo veramente da parte dell'argentino, che mi piace subito perché va a prendere la palla e la porta a centrocampo, perché la Fiorentina questa partita la deve, la vuole vincere, la può vincere, parte dalla destra, si accentra, mancino sul primo palo che fredda Stankovic, che ha sicuramente più colpe di De Gea perché lo prende sul suo palo, ma non ci interessa, ci interessa che Mastantuono finalmente ha trovato il suo primo gol. Tommaso, un gol meritatissimo per Mastantuono.
0: Assolutamente, conferma, dai, che a parte tutto ci aveva già fatto brillare gli occhi con qualche giocata, sta entrando sempre più nel calcio italiano. Stasera comunque l'ho visto anche mandare al tiro i Menez, e quindi probabilmente anche il discorso di un certo egoismo si sta lavorando, dopodiché se a questo tiro fa bene ogni tanto a decidere di far da solo.
1: Sì, che tra l'altro ha affinato sulla battigia, lo sappiamo tutti, no?
0: Del forte dei maggi.
1: Certo. Comunque, Tommaso,
2: attenzione, aspetta, perché vai con tutto della Fiorentina con Beto per Mastantuono. Mastantuono, limite dell'area, Mastantuono. Gol! Mastantuono! È un'ira di Dio sul pezzo! 2-1 per la Fiorentina! Mastantuono! 2-1 al trentesimo! Un uragano sull'isola di Sant'Elena! 2-1 per la Fiorentina, doppietta di Mastantuono! In appena due minuti la Fiorentina ribalta tutto! Mastantuono 2-1!
1: Bellissimo, tutto veramente bellissimo questo raddoppio con Beto che ha spinto in avanti la palla, Mastantuono che poi l'ha raccolta, c'è stato anche un attimo di indecisione tra i due, poi Mastantuono ha preso la palla, ha cambiato angolo, ha tirato sul secondo palo, bacino al palo del pallone e gol per il gol del 2-1. Tommaso, commento, poi ti salutiamo.
0: Va fatto giocare senza ombra di dubbio, ci siamo interrogati, esterno, non esterno.

0: interno, tre quarti, non tre quarti, però bisogna assolutamente partire da lui nell'idea di questa Fiorentina quest'anno.
1: Tommaso, a dopo.
0: Ciao, più tardi.
2: A dopo.
3: Devo dire con grande onestà che c'è stato un grande regalo della difesa del Venezia in occasione del gol del 2-1, perché insomma non mi ricordo chi è stato, ma si è addormentato qui. Bravo Beto, devo dire, con altruismo a non andare dritto per dritto davanti a Stankovic, ma a vedere la corrente Mastantuono. Ha capito che stasera l'argentino è in serata di grazia, lo ha servito, e poi, come ha raccontato splendidamente Lorenzo Di Benedetto, palla che bacia il palo interno e va in gol. E bella soddisfazione, ragazzi, per il classe 2007 che alla prima di Paolo Vanoli firma una doppietta, e la sua prima doppietta in Serie A, la sua prima doppietta con la maglia della Fiorentina. Ora la viola dovrà naturalmente mantenere i nervi saldi. Bisogna fare i complimenti al gruppo perché dopo l'1-0 non si è scoraggiato. Secondo me, con un allenatore diverso, quello che c'era prima, avrebbe rischiato di staccare la spina. Non è detto che sarebbe accaduto, ma poteva succedere, perché è già successo che la Fiorentina staccava la spina quando andava sotto di uno o due gol. E qui invece la squadra ha tirato fuori gli attributi, bravissima a fare l'1-1, sfortunata ma anche brava a fare il 2-1, e adesso è una partita completamente diversa, perché il Venezia deve scoprirsi e la Fiorentina ha una qualità straordinaria e deve permettersi il lusso di fare anche un altro gol, perché lo può assolutamente fare. Insomma, Fiorentina ne ha fatti due, ma ne ha rischiato di farne altri 2-3 prima di fare questo 1-2 con Mastantuono.
1: Chiara.
2: Ovviamente tante esultanze al 348-7513-933. C'era anche chi era convinto che poi il gol della Fiorentina fosse nell'area, proprio perché non si giocava assolutamente come le volte precedenti. E quindi Fabrizio, Paola, Francesco, che ci fa sapere che dal Canada non ci può ascoltare, ma è comunque con noi perché continua a scrivere. Perché dice che c'è troppa.
3: Aspetta, perché c'è attacco, colpo di tacco di attacco. Vai, se ne comincia questi colpi di tacco. Madonna santa, con questi colpi di tacco ve li farei mangiare i vostri colpi di tacco.
1: Vai
3: Chiara, scusami. Vai.
2: Perché dice che la differita non gli permette di viverla bene, ma la commenta live con noi. Mi sembra abbiano un'idea di gioco ora. Questo ce lo
3: scrive
2: Daniele.
3: Perché c'è la Fiorentina che purtroppo non riesce ad arrivare sul pallone. Anche qua il Venezia ci stava regalando l'opportunità di andare a battere in rete. Bravissimo adesso Dragusin a recuperare il pallone, poi molto bravo a dare un pallone bellissimo a Beto. Dai, forza, fai qualcosa Beto. Palla per Mastantuono, bellissima palla per Ngie si gira al limite dell'area di rigore. Ngie però è marcato strettissimo, vediamo cosa fa lo svedese. Ngie, palla per Ndur. La Fiorentina è veramente una furia in questo momento. Ndur, palla per ancora Ngie al limite dell'area. Ngie lo scambia con Mastantuono. Ngie il tiro, no, fuori. Ma che bella azione la Fiorentina, azione d'applausi per la Fiorentina, azione straordinaria tutta di prima in un fazzoletto di terreno. Qua Angela l'ha mandata fuori sul primo palo, ma ragazzi, sarebbe stato un gol bellissimo se fosse arrivato. La Fiorentina gioca e si diverte, ha trovato forse l'alchimia giusta. Minuto numero 35 che scocca in questo momento, è 1-2 per la Fiorentina al penso tra Venezia e i Viola.
1: Allora diamo la buonasera anche a Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
4: Buonasera a tutti.
2: Ciao Dimitri.
1: Dimitri, allora, vabbè, un Mastantuono incredibile e una Fiorentina che sembra diversa rispetto a quella che abbiamo visto. Era riuscita a prendere gol all'unica occasione del Venezia, però insomma sembra.
4: Faccio un paio di battute in apertura. Fiorentina allenabile, Mastantuono allenabilissimo, da dire, no? Comincio così e tra l'altro faccio un'altra battuta e poi divento serio. Per chi ha seguito lunedì scorso uno contro tutti, spero che Walter da Roma ci stia ascoltando e stia seguendo la partita, la tifosa viola qual è. Ken, no, mi aveva rimproverato di averlo voluto vendere perché ha fatto un assist contro il Genoa.
3: Perde il pallone il Venezia, che però purtroppo lo recupera, peccato, ma la Fiorentina si pressa altissimo e sta pressando, finalmente sta pressando, si può pressare in questo gioco del pallone, va a pressare alto e mette sempre in difficoltà l'avversario. Vai Dimitri, scusa.
4: anche Beto ha fatto un assist, per cui...
2: E ci credi, Dimitri, che ti avrei girato la provocazione di un ascoltatore che, commentando proprio l'azione di Beto, ci ha scritto: Ken quella palla non la passava mai.
4: Questo non la fate sentire a Valte, che cosa c'è? No, dai, faccio un po' di battute. È un'ottima Fiorentina, ragazzi, devo dire, in questa mezz'ora abbondante. Scusatemi per i rumori motoristici o tranviari che sentite, ma mi sono un attimo appoggiato in terrazza, così non sentite i rumori ambientali di chi tifa Fiorentina e sta guardando la partita insieme a me. Detto questo, un'ottima Fiorentina, sinceramente il cambio di guardia si vede già, nulla di fantascientifico, ma qualche cosina al punto giusto. Io continuo a preferire l'idea di riavere Dodò a destra rispetto a Jimenez e a João Mario, ma sono gusti. A sinistra non sono convintissimo di questo doppio centrale, che di fatto sono Ranieri e Vieri. A sinistra siamo un pelino lenti in avanzata, per fortuna davanti c'è Ngie, che va molto veloce quando riesce ad accendersi. Quindi tutto al punto giusto, Beto che fa più movimento rispetto a Pellegrino, Mastantuono che sta facendo finalmente il Mastantuono, ma devo dire comunque non è che avesse iniziato poi malissimo, era semplicemente rimasto intrappolato in questo inizio fin troppo brutto, questo avevano detto tutti per essere vero, al netto del fatto che rimane che eventualmente Marondine non fa primavera per come la vede il sottoscritto e che la squadra rimane a avere dei limiti per come la vedo io importanti. A gennaio si possono magari provare a sistemare, quando parlo di limiti importanti penso soprattutto alla struttura del centrocampo e alle scelte sui terzini, per il resto più o meno sono cose da Fiorentina, mi viene da dire, perché Ken non era Maradona né Van Basten e Beto non è l'ultimo degli scemi che Paratici ha trovato al mercato del pesce, per cui viva, che continui così. Una Rondine non fa primavera, perché sennò poi si fa il solito errore di sempre, che dall'esaltazione alla depressione alla riesaltazione alla ridepressione e si finisce col diventare scemi.
1: Dimitri, vuoi fare i nomi?
4: Posso dire che né Vieri né Ranieri mi sono piaciuti tantissimo in occasione del gol di Adams, e Vieri potrebbe spingere di più, però sono nomi di difensori, diciamo Atta e Ngie potrebbero essere più comodi.
3: Beto che va al tiro, tiro deviato da Moreno, ma era in fuorigioco il portoghese. Vai Dimitri, scusa.
1: No, Dimitri, ormai la Chiara ha segnato quegli altri. Fa le super cazzole, cioè, invece
2: guarda, li ho messi tutti e quattro.
1: Ma invece
2: sono
1: di dirne
2: superiore.
1: Due, dice quattro, poi la prossima si ne dirà 11. Hai visto, l'ho beccato.
2: Tra l'altro, sull'occasione del gol momentaneo del vantaggio del Venezia, il 95% degli ascoltatori imputava Dragusin le responsabilità. Dimitri ci ha indicato Vieri e Ranieri proprio perché in quell'occasione non gli sono piaciuti, e quindi ho notato anche.
4: Anche Dragusin non fa un.
2: No, ormai ho fatto i cerchietti, non aggiungo più nulla.
1: Vai, segna anche Dragusin.
2: No, segnalo.
1: De Gea ti è piaciuto, Dimitri, sul gol?
4: Come, scusa?
1: De Gea ti è piaciuto sul gol?
4: Beh, dai, devo dire, poteva fare. C'è rimasto di sasso. Ma
1: metti anche De Gea, così siamo a 6. Vai, se ne è messi 6.
4: Jimenez,
1: è vero, prima l'ha offeso. Metti anche Jimenez, che vuole Dodò.
4: Fuori, Beto, Mastantuono, e chi? Oddio, guarda, Gie. La verità. Ora mi sta venendo.
1: Ma Fagioli male, eh?
4: Fagioli potrebbe.
1: Vai, segna anche Fagioli, vai, mettiamoli su.
4: Fa una cosa, Chiara, segna anche Panchinari.
2: Beh. Sì, io Dodò non l'ho visto bene.
3: Vi do ragione.
1: Vai, Dimitri, ciao intanto. A dopo.
2: Ciao.
1: Andrea, sì, è un po'...
3: No, su Fagioli...
1: Versione Fagiolino.
3: Sì, è un po' in ombra. È un po', sì, un po' rintanato su se stesso. Certo, magari questo vantaggio aiuta a valutare diversamente un po' la prova di tutti, però era lecito attenderci qualche spunto più, come posso dire, qualche spunto un po' più avveniristico, un po' più visionario della sua classe calcistica, ecco. Soprattutto, insomma, è una gara che ora poi vedrà il Venezia doversi aprire, lo sta facendo in questo momento, perché Venezia è tutta la metà campo della Fiorentina, alla ricerca del 2-2, ma Tai è bravo a tenere dalle sue parti il pallone, anzi no, è Vieri, rimessa però laterale regalata al Venezia, crolla a terra un giocatore lagunare, il pubblico chiede il fallo, poi c'è Yeboah che mette il pallone forse in rimessa laterale, anzi no, l'arbitro alla fine fischia, punizione per il Venezia da posizione interessante sotto i distinti, dietro i quali ci sono dei pali di barche da vela molto belle, ce ne sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, quindi ci sono milioni e milioni di euro davanti ai nostri occhi convertiti in barche. Seguiamo però questa punizione per il Venezia, 41 minuti sul cronometro, 2-1 per la Fiorentina, sul pallone c'è il capitano Busio, tra l'altro ex obiettivo di mercato della Fiorentina, se ben vi ricordate. Attenzione a questo cross al centro, perché la Fiorentina sulle palle alte è un disastro totale da inizio stagione, quindi attenzione, allarme rosso in area di rigore viola con la punizione che ancora non si batte. Signor Furnò di Roma attende che sia tutto pronto, fischia adesso il direttore di gara, Busio va al tracciante al centro, la palla è lunghissima, finisce direttamente nel canal grande, 2-1 per la Fiorentina al 42esimo, pericolo scampato, e adesso bisogna sfruttare al meglio questi minuti finali per provare magari a fare il 3-1, ci prova adesso Scie, attenzione, Scie, tutto solo davanti a Stankovic, Scie, sto la palla di Stankovic, che occasione buttata nel gabinetto, ancora viva la palla però, Mastantuono per Fagioli, Fagioli, forza, dalla Fagiolino, Fagiolino, forza, per Ndur, che occasione buttata al vento, maledizione! Maledizione, non si può sbagliare un gol così, attenzione però a Mastantuono, Mastantuono di rigore, Mastantuono, ancora Mastantuono e poi libera tutto Moreno, ma che occasione buttata nel cesso, fatemelo dire, ascoltatore di Radio Firenze Viola, da un lungo rilancio di De Gea per Gie, Gie davanti a Stankovic, si è fatto parare il tiro, incredibile, era il 3-1 scritto, era forse già il punto esclamativo sulla partita a fine primo tempo, io non ho parole, Lorenzo e Chiara, non ho parole.
1: Diciamo che la Fiorentina se ne è mangiati più di uno in questo primo
3: sì,
1: tempo.
3: Sì, ma questo è grosso, cioè questo lo metto forse al pari di quello di Jimenez, ma questo è molto, molto più grosso, una roba che non esiste, cioè puoi chiudere la partita, non chiudere con la Fiorentina, mai dire mai, ma insomma vai sul 3-1 su Venezia, insomma magari ecco potresti non perdere, mettiamola in questa maniera, ma caspita, non esiste. Mi consola il fatto che la Fiorentina avrà uno score XG enorme, però magari chiediamo all'ottima Chiara di trovarlo, ma perché insomma Fiorentina poteva fare serenamente 4 gol, non so Lorenzo, dimmi tu.
1: Sì sì, no assolutamente, cioè quello di Jimenez è grosso, poi ci metterei anche il primo di Mastantuono, quello è stato chiuso all'ultimo perché insomma ha aspettato sì, un po' per tirare, e questo sì.
3: Si è fatto male Busio nel frattempo, infortunio per il capitano tanto. No, è un infortunio pesante perché è un giocatore strategico per Stroppa. E subito un cambio quindi per il club arancio nero verde, fuori Busio, applaudito dal pubblico di casa, esce addirittura sorretto da due membri dello staff di Stroppa, entrerà con la maglia numero 21, Elgason. Però è un infortunio molto pesante quello del Venezia.
1: Noi ce ne faremo una ragione, credo. Io dormirò lo stesso.
3: Anche io, sicuramente, anche io.
1: Chiara?
3: Tra l'altro mi sono portato in macchina per dormire al ritorno il cuscino gonfiabile.
1: Bello.
3: E il cuscino è gonfiabile, non ho portato
1: nient'altro. Alla Federa, l'hai portata alla Federa per mettere sul cuscino?
3: No, è di quello che si mette attorno al collo.
1: Quello d'aereo.
3: Sì.
1: Pensavo proprio.
2: Abbiamo gli XG, posso interrompere questo momento. 1,70 per la Fiorentina contro 0,22 per il Venezia. Tra l'altro ci arriva un messaggio di Gabriele: milioni di euro convertiti in cose ormeggiate, Infantino e Sabiri. Io apprezzo sempre la lingua delicatissima. E poi Monica e anche Davide non sono assolutamente d'accordo con le analisi fatte su Fagioli, c'è chi dice ha smistato molti palloni, lo valutate non per quello che realmente fa ma per quello che vi aspettate. Davide ad esempio ci dice sta facendo il regista in maniera eccezionale.
1: Vabbè, ognuno lo vede come a modo suo, insomma, ma probabilmente
3: due minuti minuti di recupero.
1: Ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. Comunque, qui il calcio d'angolo completamente regalato, Andrea, da Jimenez.
3: Molto regalato, sì. Sì, sì, io non so se De Gea potesse intervenire, no, o era un retropassaggio.
1: No, no, ma proprio lo stop sbagliato di Jimenez, insomma.
3: Sì, sì, sì. Angolo per il Venezia che chiude in attacco questo primo tempo. Speriamo bene, ragazzi. Siamo già dentro il primo dei due minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Angolo per i Lagunari, cross al centro, palla messa fuori dalla Fiorentina, però ancora il Venezia che attacca con Quique Perez. È proprio lui, lo spagnolo, che dà adesso al nuovo entrato Elgason, attenzione, suggerimento sulla fascia per Aino, ancora Quique Perez, il cross al centro, meno male bucano tutti, palla che finisce in fallo di fondo. Ma qua De Gea poteva uscire un po' meglio, ragazzi. De Gea, speriamo di avere tante domeniche o tanti venerdì o sabato come oggi in stato di grazia Mastantuone e altri, perché io quest'anno De Gea non è che lo veda benissimo. È vero che anche l'anno scorso partì male e poi si riprese, però se nemmeno con un fuoriclasse come Claudio Filippi alza il suo rendimento, domandiamoci se forse magari poi dalla prossima stagione non sia il caso di cambiare. Rimessa per la Fiorentina, attacca un po' sparito dal campo, attacca però riconquista un buonissimo pallone, bella palla adesso per Gie, entra in area di rigore sulla sinistra, Gie, bella palla per Beto esce, però in presa bassa Stankovic e passò la sfera. Subito il portiere del Venezia a recapitare il pallone ad Aps, che si è visto molto poco. Aps per Sagrado, bravo a dar fastidio Mastantuono, poi Elgason per Moreno, l'apertura è per Aino. Ultimi istanti di primo tempo, eccolo qua, il duplice fischio del signor Furno. Si va all'intervallo sul 2-1, ma la Fiorentina meritava di essere ampiamente più avanti rispetto al solo gol di vantaggio che ha sui Lagunari. Però in ogni caso è 2-1 all'intervallo per la Fiorentina, al gol di Adams al 22esimo, ha risposto la doppietta di Mastantuono al 29esimo e al 30esimo, lì allo studio.
1: Grazie Andrea Giannattasio. 2-1 dunque il parziale dopo i primi 45 minuti, una Fiorentina sicuramente più convincente rispetto a quella che abbiamo visto nelle prime tre giornate. Ci voleva poco, però comunque possiamo essere soddisfatti da questo primo tempo. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Venezia-Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-1 per la Fiorentina, questo è il risultato all'intervallo della partita del Penso contro il Venezia. Aperte le marcature a Cor Adams su la prima vera grande occasione per il Venezia, e poi è arrivata la doppietta meritatissima di Franco Mastantuono, che si è sbloccato e ha permesso alla Fiorentina di chiudere il primo tempo in vantaggio. Chiara,
2: un po' di messaggi. Ci scrive Bruno da Viterbo: Vanoli ad adattare il modulo ideale ai giocatori 4-2-3-1, Mastantuono grande talento e si sapeva, dovrebbe variare un po' anche sul destro, se no fra un po' le difese non gli faranno vedere più la palla. È comunque una piccola luce all'orizzonte. Gianluca da Modena: in soli 5 giorni siamo passati dal nulla cosmico a creare occasioni da gol come se grandinasse, chissà perché, puntini. Poi Paolo dalla provincia di Pavia: Dragusin ancora non ci siamo, oltre al gol preso non si è capito se doveva prenderlo Ranieri o lui non ha seguito Adams, io lo vedo sempre in affanno. Poi ci scrive anche Niccolò: siamo totalmente un'altra squadra, ci meritavamo un risultato diverso, più ampio di quello che stiamo raccontando. Mario da Grosseto: gran partita di Jimenez e Ngie, e aggiunge che porta male a volte la sirena che si sente in sottofondo. Luca è d'accordo con l'ascoltatore di prima: Dragusin out all'infinito. Benissimo. Però si è fermato dopo 3. Romolo: si vede già la mano di Vanoli, peccato per il gol clamoroso sbagliato da Ngie su grande lancio di De Gea. Bruno Viola: però adesso basta parlare di grosso e paratici, parliamo della partita molto delicata e a suo avviso Beto non è all'altezza ed un po'.
1: Speriamo che non sia ancora al top della condizione, come dicevamo prima, perché il rischio è che appunto si debba poi pagare il fatto di aver ceduto Ken all'ultimo tuffo, però diamo ancora del tempo a, a Beto. Sì, abbiamo ingaggiato la nostra battaglia contro, poi cos'è, un moscerino, non lo so, però...
2: Il problema è che è molestissimo, sì. Perché io sto provando a leggere, sì, i tantissimi messaggi che state inviando al 348 7513 933, ma non me lo fa fare,
1: no,
2: il moscerino.
1: E allora mettiamoci in collegamento con RTV 38.
7: Diventano belli anche da vedere, no?
8: Sì. Torniamo da Radio Firenze Viola, Lorenzo di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Un po' d'allegria. Un po' d'allegria.
8: Ma un po' di fiducia che torna dopo questo primo tempo, nonostante fosse partito non bene, però poi
9: Mastantuono segna sempre, Franco Mastantuono.
1: Benissimo.
8: Oppure
1: abbiamo già perso.
8: Su Mastantuono?
9: Vabbè, quella è vecchia. Mastantuono. Bello guaglione. No, però.
8: Luis
9: Gigi Dag è sempre Gigi Dag, quindi Mastantuono.
8: Numero uno, Luis, insomma, riesce sempre.
1: Sauro e Renato, levategli il fiasco, come si suol dire. Ce l'ha sotto lì, non glielo fate bere, dai.
9: Sono gli occhiali.
8: Dicevamo qui in studio, bene così, con questo 2-1 per la Fiorentina, una Fiorentina che però poteva e doveva essere avanti anche 3-1, 4-1, per le occasioni che ha creato e per proprio la nitidezza delle occasioni che si è procurata.
1: Sì, vero, tutto vero, però non cioè, accontentiamoci di, insomma, di aver rimesso in piedi una partita che poteva anche andare in un altro modo, perché poi la Fiorentina era partita bene, aveva creato tanto e poi aveva preso gol alla prima vera grande occasione del Venezia, quindi già essere riusciti poi nel giro di 2 minuti a recuperare, andare in vantaggio, è tanta roba, quindi io starei sulle cose positive, no? Sennò si va sempre a cercare il primo dell'uovo, diciamo che speriamo di farne altro.
9: Lo dice lui, è vero, l'ho detto io prima, no, ho detto nuda, no, perché è possibile,
7: no, perché te lo dici in maniera diversa.
1: Spiegaglielo, Sauro, spiegaglielo,
7: cioè, perché lui sta all'inizio di Castello, io sto alla fine.
9: Io sto in mezzo.
1: Comunque, va, sì, va. Dai, più che altro, insomma, questo Mastantuono, veramente tanta roba. Mi viene da pensare come si fa a toglierlo dopo 45 minuti, tornando a sabato scorso, perché insomma un giocatore così non lo togli mai dal campo, a meno che non sia lui a chiederlo perché non ha più energie, ecco, ma non credo l'avesse finita al 45esimo sabato.
8: Non credo proprio, sono un ragazzo di 19 anni, non credo possa essere il suo caso. Chiara, Mastantuono il migliore e poi... Chi,
2: beh,
8: secondo te?
2: Devo dire che io sono d'accordissimo con Lorenzo nel sottolineare l'importanza della reazione, perché poi il gol è arrivato forse nel momento peggiore, il gol del Venezia, e non era scontato che la Fiorentina reagisse così, ma che continuasse anche fino al termine dei 2 minuti di recupero a cercare ulteriormente la rete. Io ho avuto la percezione di una squadra, è già un passo in avanti rispetto magari alle precedenti uscite, e più che altro mi sembra di constatare come il pressing alto aiuta comunque la Fiorentina, ovvio nel momento in cui c'è la ripartenza emergono quelle che ad oggi sono ancora le nostre criticità, ma se sappiamo gestire i punti di forza limitando il più possibile i punti deboli riusciamo magari a scavallare questo periodo arrivando poi alla sosta con la consapevolezza di avere più tempo per lavorare.
8: Il pressing alto in effetti con Grosso era qualcosa di sconosciuto, Renato?
9: Sì, credo che sotto questo punto di vista, come ha detto bene anche Lorenzo, cioè quello di guardare in modo positivo, una squadra che ha reagito, l'abbiamo detto prima, una squadra che le altre volte quando è andata sotto ha sempre mollato, non è mai riuscita a imporre nessun gioco, e soprattutto dopo una partenza comunque anche oggi buona, come un po' anche le altre volte, siamo riusciti a reagire, e soprattutto una squadra diversa perché ha concluso di più in porta, perché è riuscita ad arrivare molto prima. È vero che però giochiamo anche contro il Venezia, cioè una squadra che ha indubbiamente dei limiti e che ci ha anche dato molto spazio, però l'importante è prendere anche un po' di fiducia. La partita, ripeto, non è chiusa, perché il Venezia può diventare pericoloso, perché gioca, ti concede, ma gioca anche. Dobbiamo assolutamente continuare a fare questa prestazione come ha fatto nel primo tempo e cercare di fare il terzo gol, perché non credo, o perlomeno con Vanoli ci siamo riusciti nel campionato scorso, qui nelle prime 3 partite non siamo mai riusciti a gestirle.
8: È vero, tanto vedo qualche giocatore che si sta scaldando senza la pettorina, ma non so quanto possa essere indicativo ai fini di uno schieramento dal primo minuto del secondo tempo.
10: Comunque io penso che con le caratteristiche hanno Mastantuono e Inge, Beso ne avvantaggia molto, perché Beso attaccando lo spazio gli crea vuoto nel mezzo per poter rientrare, capito? Perché sì, siccome sono giocatori che non attaccano lo spazio senza palla, ma l'attacca con la palla, ecco che sicuramente Beto gli ha fatto un bel piacere.
8: Poi come la valutata la prestazione di Beto nel primo tempo? Lorenzo è chiaro.
1: Non mi è piaciuto molto, ti dico la verità, perché cioè, sono d'accordo con quello che dice Sauro, perché comunque crea tanti spazi, però io sono sempre della scuola che un attaccante deve segnare. Poi capisco, può essere una scuola vecchia.
10: Ha ragione.
1: No, ma perché hai visto, ora si parla, Sauro, no, quello lega al gioco, quello è bravo, però per me non c'entra avanti, deve segnare, e quindi mi auguro che non sia ancora al 100% della forma fisica, che ci può stare, perché comunque ha passato un'estate dove sapeva grosso modo di dover andare via, è andato via dall'Everton, è arrivata la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, quindi ti alleni con un'altra testa, potrebbe non essere al top, spero non sia al top, e spero di rivedere quel giocatore che comunque a Udine aveva fatto bene, speriamo, sì, appunto.
10: Comunque oggi un'occasione l'aveva avuta bella, che quella rovesciata si è aggrovigliata.
8: Insomma, sì.
2: Sì, devo Chiara, dire che abbiamo
8: l'impressione che sia stato ancora un po' macchinoso Beto, probabilmente insomma anche lui deve ritrovare la miglior condizione, ecco.
2: Da un lato, come diceva anche Lorenzo, abbiamo registrato perplessità sulla sua condizione rispetto magari a quella dei compagni. Io sono d'accordo con chi sottolinea anche tutto il lavoro sporco che sta facendo, e abbiamo passato un'estate immaginando una Fiorentina in grado di poter contare sugli esterni a in un certo senso cambiare anche l'approccio di valutazione nei confronti del comparto offensivo. Se Beto si sacrifica per far segnare gli altri, va bene così, capiterà la partita e l'avversario che metteranno Beto nella condizione di dover replicare quanto fatto da Ken nelle passate stagioni, e speriamo di vederlo all'altezza. Già su quel pallone passato molti hanno fatto paragoni immaginando che Ken non potesse mai passarla quella palla, e fa capire quanto bisogno c'è di sostituirlo anche in termini di gol.
8: È quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro.
1: Ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.
10: Ciao ragazzi.
1: Grazie ai nostri amici di RTV 38, noi tra pochissimo torneremo da Andrea Giannattasio, mentre vediamo tutti i giocatori che si stanno scaldando però con il pallone, chi ha la casacchina fucsia, chi ce l'ha invece celeste, chi non ce l'ha proprio, però nessuno che ha la maglia da gioco ma soltanto la maglia di allenamento. Pedro Gonçalves non so con chi abbia qualcosa da dire, insomma si sta salutando con un giocatore del Venezia che però non riconosco. Leggiamo qualche messaggio e poi torniamo.
2: Ci scrive Jacopo: ragazzi, stiamo giocando finalmente al gioco del calcio. Con Pellegrino per me si fa un passo indietro a livello di gioco. Beto sarà il nostro nuovo bomber, questo ce lo scrive un altro ascoltatore. Ora non dobbiamo gestire la partita ma continuare ad aggredire nella loro metà campo e fare il gol del 3-1, questo è il messaggio di Roberto. Aldo dalla Palma ci saluta, ci dice che Dragusin non lo convince bene. Per quanto riguarda Mastantuono, grosso non era all'altezza. Alessio: sono contento che Mastantuono si sia sbloccato perché aveva bisogno di ritrovare un po' di fiducia che con Grosso non poteva avere. Buonasera, ma siamo sicuri che sia stato Parati, cioè esonerare Grosso e non la squadra? Questa è la domanda di Marco da Cisterna. Ciao ragazzi, il pressing alto lo puoi fare con queste squadre perché sei nettamente superiore, ma con squadre come la Roma che ha dei giocatori che sanno far girare la palla, vedi Dybala, ti prendono in contropiede e poi prendi gol. Ciao da Michele da San Giovanni Valdarno, sono assolutamente d'accordo. Poi ci scrive: attaccare già Beto non mi sembra molto mi sembra veramente molto esagerato, scusatemi, ma Ken non mi risulta che ogni pallone toccato l'anno scorso lo buttasse dentro.
1: No, noi non lo stiamo attaccando, anzi stiamo dicendo che comunque non è al 100% probabilmente della condizione, ma abbiamo molta fiducia in Beto e nelle sue caratteristiche e qualità. Torniamo al penso da Andrea Giannattasio. Andrea:
3: sì, perché ci sarà un cambio, ma nella squadra arbitrale, perché si è infortunato a fine primo tempo il signor Fourneau di Roma, e quindi l'arbitro va a fare il quarto uomo e il quarto uomo va a fare l'arbitro, e quindi il secondo tempo sarà arbitrato da Airoldi, che quindi si è riscaldato nell'intervallo e subentra al posto del fischietto che ha diretto la prima frazione di gioco.
1: Beh, tra l'altro, cioè, quando si è fatto male a uscire dal campo, probabilmente, perché non abbiamo visto.
3: Non lo so, avrà fatto qualche movimento in consulto. Ricordo che una cosa del genere era già accaduta diversi anni fa in un Fiorentina-Milan. Fiorentina-Milan con, però tanti anni fa c'era Bontella in panchina. La Fiorentina perdeva 1-0, si fece male l'arbitro e poi la Fiorentina nel giro di poco, prima con Gonzalo Rodriguez e poi con Joaquin, era un nubifragio pazzesco, riuscì a vincere la partita, fece 2 gol. Nel secondo tempo la Fiorentina nel finale perdeva fino all'80esimo 1-0, poi nel giro di 3 minuti tra l'85esimo e il 90esimo, cioè 87esimo e 90esimo, ne fece 2, mi ricordo tutto lo stadio in visibilio, e in quella partita si fece male l'arbitro e entrò il quarto uomo. Adesso quindi palla Airoldi, anzi fischietto Airoldi, palla al Venezia che batterà il calcio all'inizio della ripresa. Fiorentina che, lo ricordiamo, in vantaggio 2-1 sui lagunari. Fiorentina nettamente meglio degli avversari in questo primo tempo che abbiamo raccontato, deve confermarsi assolutamente nella ripresa per vincere una gara che al momento ampiamente meriterebbe. Inizia il secondo tempo, palla di Kike Perez per Zom. Intanto è arrivato il dato sui biglietti, sono oltre 11.000 gli spettatori presenti, 1.001 quelli presenti nel settore ospiti, arrivati quindi da Firenze. Chic Tien, la palla per il neo entrato Elgason, che ha preso il posto di Busio infortunato. Elgason, ora me lo vado a segnare anche nelle note del secondo tempo perché lo avevo naturalmente dimenticato di fare, ho avuto un intero intervallo a disposizione ma non l'ho fatto. Ainò, il cross al centro, attenzione, bucano tutti, meno male Dragusin ci mette il piedone e manda fuori, fallo intanto su Ngie, punizione per la Fiorentina, protesta il pubblico di casa per questa decisione dell'arbitro. Ci sono anche tifosi molto caldi vicino a me che immagino non avranno gradito la mia esultanza sul 2-1. Intanto la curva Fiesole in trasferta celebra i 15 anni dell'1926 con 3 striscioni molto grandi. Questa banda è una condanna, è il nostro più grande orgoglio, 1-9-2-6. Bello questa serie di striscioni. Perché intanto Beto perde malamente un pallone, attenzione al Venezia che riparte in contropiede. Punizione per i lagunari, fallo su Yeboa che però non vede sanzioni ai danni di Ranieri. Si rialza il numero 10 della formazione di Stroppa, palla già rimessa in gioco con Chic Tien che osserva il piazzamento dei compagni, serve Zom in favore di Stankovic per Moreno in favore di Stankovic, ancora un palleggio dell'elettrovia in favore della formazione di Stroppa, gara che è giunta intanto al secondo minuto di questo secondo tempo. Bella palla adesso manovrata da Fagioli a centrocampo che fa sportate con tutti, crolla a terra Fagioli, tutto regolare secondo l'arbitro. Elgason, l'apertura per Stone al Venezia, Sagrado contro Chimenez, Sagrado è costretto ad appoggiarsi su Zom per Ainò, attenzione al Venezia, manovra ariosa, Ainò va sul fondo, Ainò, bravo Ngie a dargli fastidio, ancora però Ainò riviene sul pallone. C'è un coro un po' volgare ma che mi fa ridere della curva del Venezia, perché dice tanti auguri pezzi di M, perché giustamente insomma il 1926 celebrava i 15 anni e quindi i tifosi del Venezia hanno risposto così, insomma non è molto bello.
1: No, vabbè, va bene, per me ci sta,
3: vabbè, è sfotto.
1: No, dicevo,
3: ancora
1: Andrea.
3: Venezia che non riesce a sfondare, vai Lorenzo.
1: No, perché da Zon credo che abbiano detto che Airoldi è entrata al posto di Alassio che è l'assistente. Non so se è stato cambiato,
3: quindi
1: l'arbitro
3: è entrato un guardaline?
1: È entrata al posto del guardaline, sì, al posto dell'assistente, non al posto dell'arbitro.
3: Okay,
1: non lo so,
3: allora,
1: controlla se c'è Forno in campo.
3: No, mi fido dei colleghi di DAZN.
1: Bene.
3: Intanto mi informo un attimo, se potete tenere la linea.
1: Vai Chiara, vai.
2: Igor, dai che ne facciamo altri tre, perché il troppo non stroppa, e quindi il gioco di parole anche col tecnico. Ci salutate, siamo Riccardo e Melody. Noi vi salutiamo assolutamente, Riccardo e Melody, vi mandiamo un abbraccio. Ragazzi, ma quanto è forte Mastantuono? Per me è forte a livello di fuori classe, ce lo scrive Marco da Campi. Poi Sancho, Beto sta giocando bene, sta supportando la squadra. Speriamo non lo tolga, perché ci dà 15 metri di campo e quindi, a suo avviso, la presenza di Beto in campo comunque agevola la Fiorentina.
1: Andrea.
3: Sì, ve lo confermo. Attenzione a Venezia, però area di rigore. Mamma mia, la Fiorentina manda via un pallone bollente che era finito in area piccola. Ancora il Venezia che attacca. Venezia in favore di Yeboah sulla sinistra. Yeboah, il cross al centro, palla che va in fallo di fondo. Per fortuna l'ultimo tocco del giocatore. Anzi, era di Adams, scusate, non di Yeboah. Palla che finisce in fallo di fondo. Ho detto Verona per caso?
1: Non ci ho fatto caso.
3: Oppure ho detto sempre Venezia?
1: Non ci abbiamo fatto caso.
2: Comunque,
3: che nella mia mente si confondono, nonostante insomma il Verona occupi un posto speciale nel nostro cuore. Almeno personalmente sono molto legato all'Hellas, ma insomma no, è il Venezia naturalmente. Intanto Fiorentina che prova ad attaccare. Ora il Venezia è partito chiaramente in maniera molto più grintosa in questa ripresa, è normale che sia così, ma la Fiorentina deve sfruttare gli spazi che ci saranno almeno nel primo quarto d'ora della ripresa per andare a pungere, sperando che gli errori fatali del primo tempo non siano pesanti. Bella palla di Indur per Beto. Attenzione, ancora Beto, si addormenta, difesa il Venezia, Beto, tiro rimpallato, poi Mastantuono, la palla ancora buona, Mastantuono, e la palla di Stankovic in calcio d'angolo, ma c'era fuori gioco. Ma non si può sbagliare gol così, ragazzi, ragazzi, anche qua Beto, lento. No, poi fuori gioco è stato fischiato alla fine, ma...
1: Sì, ma non so bene di chi.
3: Ma non si possono sbagliare, Lorenzo, maledetta la miseria, il gol così.
1: Sì, fuori gioco di Attà.
3: Non è possibile. Lorenzo, non voglio essere cattivo stasera. Attenzione ad Adams che va sul fondo, ultimo tocco è suo, meno male, rimessa per la Fiorentina. Ma non si può sbagliare il gol così. Porca miseria. Io dentro di me sono un vulcano in questo momento, Lorenzo. Non hai idea di come sono arrabbiato quando la Fiorentina sbaglia gol in questa maniera.
1: Stai calmo.
3: No, sono molto calmo, però ragazzi, non è possibile.
1: Beh,
3: non esiste.
1: No, sono d'accordo. Però dai, che la Fiorentina c'è.
3: Sì, c'è sicuramente. Ora per fortuna sbaglia il Venezia. Palla lunga per Kike Perez che non ci arriva. Buona guardia di Vieri, ora Fagioli conquista il pallone. Gara che è arrivata al sesto della ripresa. 2-1 per la Fiorentina, Andur. Per Jimenez, bella palla per Fagioli, dalla subito Fagiolino per Ndur, parte Ndur, vede Mastantuono sulla destra, si accentra l'argentino, ancora Mastantuono per Fagioli, tiro dalla distanza, deviato Stankovic, palla rimbalzata, la fa sua, altra buona potenziale occasione per la Fiorentina con questo tiro dalla distanza di Fagioli al minuto numero 52 della ripresa. Ancora Fiorentina vicina al gol. Ancora Fiorentina pericolosa, ma dobbiamo farlo, perché se no si fa come il primo tempo e poi mi arrabbio molto di più stavolta. Gie tiene in campo un pallone difficile, Fiorentina gioca con grande sicurezza, sembra tutt'altra squadra rispetto a quella di una settimana fa, una roba incredibile, non so che sia successo, avranno fatto la cura del mio duro, qualcosa che si usava qualche anno fa quando c'erano le famose defiance a letto. Lungo lancio di De Gea alla ricerca di nessuno. Attà mette a terra la viola con Fagioli, bel tocco di prima per Vieri, di testa per Attà di prima intenzione per Vieri, palla che rimane in campo, bravo il brasiliano che serve Attà, Fiorentina che va via in bello stile, Attà per Vieri, ancora tutto sulla corsa mancina questo dialogo, però poi sbaglia la viola e riconquista il pallone Zom, attenzione a Venezia, Elgason, palla per Adams, attenzione parte in contropiede, Adams lungo pallone per l'attacco della Venezia, meno male ha fatto una buonissima diagonale la viola, palla rimessa laterale. È andata bene, 53 minuti sul cronometro. Fiorentina che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva.
1: sei ingestibile, non ti riesco più a leggere.
2: Però abbiamo dato il via a un trend che mi piace. Vai. Se mi concedi qualche secondo. Vai. Augusto dal Casentino ci scrive: Chiara salutami, e quindi ciao Augusto. Ci scrive anche un messaggio: forza Viola, da Marco e da Francesco, 8 anni, da Cascine, quindi ovviamente salutiamo anche loro e ribadiamo i saluti a Riccardo e Melody che si erano persi il momento.
1: Bene,
2: basta.
1: No, diamo anche un aggiornamento su quelli.
3: Mi fate dire una cosa, scusate.
1: Non ti si fa dire più niente perché sei ingestibile e quindi non ti si fa dire più niente. Ne hai già dette due, ora non ti si fa più dire più nulla. Allora, diamo un aggiornamento su quelli che sono i prossimi avversari della Fiorentina che sono in campo in questo momento. Il Pisa, che all'Arena Garibaldi o Setilar Arena, come la vogliamo chiamare, sta perdendo 3-0 all'intervallo contro la Virtus Entella, quindi direi un buon avvio di campionato per i nostri, non li definirei amici, pisani, ma insomma bene,
3: cugini di campagna.
1: Ok, vai.
3: Bene. Allora, dopo faccio una cosa, ora non posso perché c'è il Venezia che sta manovrando. Bella palla di Yeboah in favore di Aino, attenzione Aino, bravo Vieri che fa valere il fisico, però ancora Aino, il cross che finisce in curva. Fatemi salutare con piacere Daniele da Chioggia, grande tifoso Viola, giornalista, perché qua in tribuna stampa con me, e grande ascoltatore di Radio Firenze Viola. Buonasera Daniele.
11: Buonasera a tutti, un saluto da Venezia, speriamo bene per la ripresa.
3: Che Fiorentina stai vedendo? Diversa rispetto a quella di Grosso?
11: Sicuramente una Fiorentina diversa, con un primo tempo ottimo, peccato per le poche occasioni, una squadra che deve essere un po' più cattiva nel finalizzare le occasioni.
3: E noi ti aspettiamo con i tuoi commenti su Radio Firenze Viola, grazie a Daniele da Chioggia che ci scrive spesso. Si è presentato lui e l'ho voluto salutare. Intanto bella palla di Attà per Mastantuono nell'area per Beto, ora di rigore, si gira Beto in una selva di gambe, poi il Venezia fa uscire il pallone, ma ancora la Viola che lo riconquista con Chimenez, buona partita dello spagnolo. Il cross al centro, bucano tutti compresi i giocatori Viola purtroppo, e palla che finisce in rimessa laterale. Porca miseria, anche qua era una buona occasione. A me ragazzi, ve lo dico, Jimenez è piaciuto, lo so che vi ha fatto indiavolare, lo so che ha il carattere fumino, lo so che è uno che spesso dorme come le valigie, come dico spesso, però ragazzi, partite come questa dove c'è da mettere fuori un po' di carattere, secondo me sono fatte per lui. Mi è piaciuto molto Jimenez, non so cosa ne pensate.
1: Sì, no, a parte il gol che si è mangiato nel primo tempo, poi è quel... Sì. Quello stop sbagliato che ha regalato un calcio d'angolo, poi sì, vai.
3: Aspetta che c'è Yeboah che serve Adams, era di rigore, Adams, il cross, mamma mia, palla alta di un metro sopra la traversa, era un tiro cross quello dell'ex Siviglia che per fortuna finisce sul fondo. Sì, certo, l'errore davanti a Stankovic ci ha pesato tanto, però secondo me è una prova da 6.5 nel complesso, ecco, voglio essere per ora di manica larga, poi la gara purtroppo è ancora lunga, può succedere ancora di tutto, è diventata veramente una partita quasi di fine stagione, con ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra continui. Fiorentina però deve fare assolutamente il 3-1 il prima possibile, deve farlo in tutti i modi, con qualsiasi maniera, un rigore, un autorete, qualsiasi maniera ragazzi, calcio d'angolo, una punizione, un'ennesima perla di Mastantuono, ma deve farlo, perché se non lo fa è veramente un dispetto che ci fa questa squadra in quanto radiocronisti e tifosi.
1: Chiara?
2: Forza Viola da Bari, ci si vede per la gara col Napoli, se si vince stasera porto le mozzarelle, Forza Viola, questo ce lo scrive Filippo da Bari. Alessandro ci chiede, ma è Beto o Nzola quello in campo?
1: No, non esageriamo.
3: Però l'amico da casa...
1: No, dai.
3: Ha stoganato un nome, ragazzi, però ne ha sbagliate tante, Beto. Capito, Io non so se l'avete visto in che condizioni
1: si è presentato Nzola.
2: Il video è qualcosa di surreale.
1: No, ma anche l'altro giorno allo stadio, non so se hai visto la foto.
2: No, mi sono fermata al video.
1: Chi me l'ha mandata? Non me lo ricordo, però.
2: Si continua a sbagliare gol, ci scrive Roberto da Bagnaripoli, e la sensazione è che la Fiorentina debba comunque sfruttare anche tutta questa mole offensiva che crea, perché abbiamo visto le ripartenze del Venezia possono essere insidiose.
1: Andrea?
3: Ma che scherzi, no, sono d'accordo con voi. Io non so se con Pellegrino al suo posto avremmo fatto soltanto due reti, perché francamente ora qua c'è una ripartenza del Venezia con Aino in sospetta posizione di fuorigioco. Aino con Vieri, lo brucia Aino, era di rigore Aino, la palla messa a rimorchio, gli è buono il tiro, la palla che va in curva, meno male. Qua Vieri si è fatto bere da Aino, qua Vieri si è addormentato e il francese lo ha bruciato sul tempo. Bella palla del numero 18, meno male. Poi Yeboah l'ha messa in curva, alta di un metro, però abbiamo rischiato qua. Vedi quando
1: No, certo, la partita, no, certo, se la lasci, se la lasci aperta la partita, può succedere di tutto, anche che poi Venezia
3: sì non comunque è...
1: sì. Vai, vai.
3: No, no, vai, vai Lorenzo, scusa.
1: No, e Venezia anche la settimana scorsa al Frosinone, cioè perdeva 2-0, non è che si è,
3: so.
1: È sparita dal campo, poi ha pareggiato e poi
3: aspetta, è partito Kike Perez al centro! Meno male anche stavolta. Adams la manda in curva, ma stiamo soffrendo troppo, ragazzi. Ora, ora c'è sì. Un cambio per la Fiorentina, due cambi, entrano Gnonto e Pellegrino, due cambi offensivi, quindi fuori... Presumo Mastantuono e Beto. Allora,
1: Mastantuono, allora, no, hai 60esimo.
3: Fuori intanto Beto. Vediamo chi esce. Vediamo chi esce al posto di Gnonto. No, esce il numero 14. Quindi
1: Atta.
3: E quindi secondo me ora la Fiorentina 4-2-3-1
1: con Mastantuono centrale o con Gnonto centrale. C'è alle spalle della punta, dico.
3: Secondo me Mastantuono. Però è una Fiorentina che si scopre letteralmente, Lorenzo.
1: Ma sai,
3: scopre per andare fatto, a fare.
1: Col fatto, cioè, ti scopri. Togli un centrocampista. Bisogna capire ora come la vorrà rimettere. Gnonto non ha dato troppe indicazioni, forse l'aveva già date Vanoli all'intervallo dicendo guardate tra un quarto d'ora cambio. Comunque Andrea, se hai modo ti ho mandato la foto.
3: Sì, l'ho vista.
1: Di Nzola.
3: Ma io non mi riferivo a questo Nzola qua.
1: Però questo Nzola qua è quello della settimana scorsa allo stadio, Cioè lui era allo stadio in queste condizioni, quindi dai, povero Beto, io non me la sento di... Comunque Beto secondo me oggi fa una prova da 5,5, niente di clamoroso, insomma il 5
3: ha
1: secondo me
3: lo prende. Ha fatto l'assist per il 2-1.
1: Sì, poi se quello ormai ha assist vale tutto.
3: Ha fatto l'assist per il 2-1. Sì, è vero. Però la Fiorentina continua a soffrire, Lorenzo e Chiara, sì, rimessa laterale per il Venezia in zona offensiva e qui bisogna che... Poi gli amici lagunari cominciano un po' a stancarsi e quindi la Fiorentina magari trova più spazio, oppure che la Fiorentina sfrutti magari un errore che arriverà prima o poi da parte della squadra di Stroppa, riparte in contropiede e ci faccia esultare per la terza volta. Ora buona palla recuperata da Gnonto, Ranieri per Gie, dai forza Fiorentina, dai Gie sulla fascia sinistra, forza veloce! Gie per Fagioli, la Fiorentina arranca però la mette poi fuori con fair play la palla. Ma beh, l'hanno rimesso in gioco quelli del Venezia senza fair play. Meno male poi la Fiorentina l'ha ripresa. Ma guarda qua che maleducati! Ma dove sono questi? Ma dove sono abituati questi? L'aveva messa fuori Fagioli per fair play e da subito rigiocata Kike Perez in favore di Adams. Ma guarda che vergogna! Che vergogna, ragazzi! Non esiste. Dove siamo qua? Va bene che arrivano dalla Serie B questi, però ci sono delle regole da rispettare,
1: Sì, sono d'accordo.
3: No, cioè, un po' di fair play, cioè, mi sembra il minimo. Poi, per carità, il Venezia sta attaccando, continuerà ad attaccare, è vivo. Un minimo di fair play ci vuole, dai, forza. Intanto, ora di gioco superata, 63 minuti sul cronometro, 63 minuti, 2-1 per la Fiorentina.
1: E quindi insomma vediamo Andrea, cerca di capire come si è riposizionata la Fiorentina perché dobbiamo raccontarlo ai nostri ascoltatori,
2: perché c'è anche chi dice abbiamo giocato dall'inizio col 4-2-3-1, c'era Tà dietro Beto, adesso c'è Gnonto dietro a Pellegrino, quindi agli occhi di Stefano Cioccolataio cambia poco, solo gli uomini ma non le posizioni.
1: Andrea,
3: Ma può darsi,
1: sì,
3: ora,
1: però ora vediamo, aspetta, un attimo, aspetta, aspetta, aspetta, poi ti lascio parlare. Sì. Perché va bene che cioè ormai è, siamo partiti in un modo o nell'altro, però chiaramente in fase non possesso Attà è un centrocampista e che quindi la Fiorentina va a schierarsi col 4-3-3, che poi sia lui ad andare un pochino più avanti e a mettersi in un ipotetico 4-2-3-1 in fase offensiva, siamo tutti d'accordo, ma un conto è avere Attà che fa questo giochino di centrocampista in fase difensiva e trequartista in fase offensiva, e un conto è avere Gnonto che centrocampista non è, giusto per rispondere anche a, a Stefano Cioccolataio, era, sì, era insomma questo. Andrea, poi dici, comunque Gnonto è alle spalle di Pellegrino.
3: Sì. Sì, sì, sono d'accordo con voi, anche la disposizione mi sembra proprio questa, però il Venezia continua ad attaccare con Elgason che serve adesso Aps, ma sto cambio, boh, speriamo bene. Somma in favore di Aino sulla destra, Aino per Kike Perez, Kike Perez lisa dell'aria, prova il tiro, è una telefonata ai tabelloni pubblicitari di fondo campo, meno male.
1: No, pensa te Andrea, che l'anno scorso abbiamo criticato alla morte Vanoli che in situazione di vantaggio metteva sempre un difensore, e quest'anno il primo cambio che fa in situazione di vantaggio è togliere un centrocampista e mettere un giocatore più offensivo. Pensa te come cambiano le cose.
3: Sì. Ora c'è una palla lunga per Gnonto, però ben lavorata dalla difesa del Venezia, poi bravo Quavieri a rinvenire su Kike Perez, a mettere la palla rimessa laterale, incavolatissimo come un pazzo furioso Vanoli in panchina, se la prende con la difesa viola che ha gestito male questo pallone, veramente furibondo il tecnico della Fiorentina, lo vediamo molto diverso rispetto a Grosso che si metteva le mani in testa, in faccia, non sapeva che fare. Ora qua Mastantuono però è stanco, e ha perso un duello con un avversario, ora però riparte per la Fiorentina con Gnonto, Ranieri si protrae in avanti, non c'è niente, casca a terra il vice e l'ex capitano della Fiorentina, ma non c'è nulla. Fiorentina è calata molto molto molto vistosamente e non tiene il pallone, sono molto preoccupato signori miei, perché mancano la bellezza di 25 minuti che è un tempo interminabile, e il Venezia sta attaccando con continuità. Attenzione adesso a una buona chiusura difensiva della Viola, meno male. Ranieri è molto bravo a prendere il pallone al limite dell'area, a non regalare una punizione dal limite per gli avversari. Però ragazzi, stiamo soffrendo, io credo che il buon Paolino Vanoli dovrà rivedere leggermente questa sua grande, così lungimirante scelta tattica. Aino, il cross al centro, mette fuori la Fiorentina, poi Gnonto, meno male, nonostante sia un lillipuziano, da una mano alla difesa viola, e poi riparte Pellegrini in contropiede, è uno contro uno, Pellegrino, alla di rigore, Pellegrino, gol, Pellegrino, in contropiede, 3-1 al 66esimo, 3 Pellegrino, lo avevo detto, bisognava farlo adesso, e l'abbiamo fatto, 3-1, esulta anche il grande Daniele Dacchioggi accanto a me, evviva, 3-1 per la Fiorentina, 3-1 al 67esimo, meno male ragazzi, meno male. Ed Pellegrino un, secondo gol consecutivo.
1: Ed è un gran gol quello di Pellegrino, perché alla faccia di chi dice che Pellegrino deve solo stare in area di rigore, Pellegrino si è fatto metà campo, palla al piede, con un difensore che cercava di rincorrerlo, non si è fatto recuperare, e poi è arrivato davanti al portiere, ha fatto un bellissimo gol, insomma diagonale di sinistro a fil di palo, gran palla, e il lancio è quello di Fagioli, quindi giusto considerare anche l'assist da parte di Fagioli, e poi veramente bravo Pellegrino ad arrivare davanti al portiere e poi a segnare il gol del 3-1 che speriamo chiuda la partita. Andrea,
3: ma io su questo non ne sarei
1: speriamo,
3: così convinto,
1: speriamo.
3: Comunque sia, è chiaro che ora a maggior ragione il Venezia dovrà aprirsi, devo dire a sto punto bravo Vanoli, perché con la scelta dei cambi ha trovato il 3-1 dopo quanto? Dopo 6-7 minuti?
1: Sì,
3: poi
1: sì.
3: Per carità, poteva capitare anche senza i cambi, ma ha fatto gol uno di quelli che è entrato, ha cambiato la punta, ha fatto gol dopo 6 minuti. Intanto c'è un problema per Moreno, difensore ex Viola, che ha dei problemi fisici, non so se crampi, no, un problema al flessore, si tocca il flessore, il difensore argentino, quindi entrerà evidentemente un altro elemento difensivo per la formazione lagunare. In ogni caso siamo giunti al 68esimo, 3-1 per la Fiorentina, ed è una gran bella notizia perché tre gol in una partita sola, sì, per carità, l'abbiamo fatti contro il Benevento in Coppa Italia, ma insomma questa conta molto di più. Entrerà l'ex Napoli Juan Jesus, uno dei nuovi acquisti del Venezia di questa estate, che credo faccia l'esordio con la maglia dei Lagunari, non mi pare avesse già fatto altre partite prima di oggi, e quindi altro cambio secondo per la formazione di Stroppa. Si è fatto male Moreno, cambio obbligato dentro Juan Jesus.
2: Un po' di messaggi
3: entra anche, aspetta, scusatemi, scusate, al volo scusami Chiara, entra anche un altro giocatore, il numero 14 Correia. Vediamo Correia il posto di chi prende. E vediamo un po'. Esce Yeboah, se non mi sbaglio. Credo che esca Yeboah. No, Sagrado, scusate. Fuori Sagrado e dentro il numero 14 Correia.
2: Un po' di reazioni al terzo gol della Fiorentina. Gavinano ci scrive: che coraggio, grande Vanoli, che attributi che ha, e questo è il commento in merito ai cambi. Testa, siamo lì con la testa. Pierluigi ci ricorda che la quota gol di piedi di Pellegrino è finita, perché si parla di lui come uno che realizza esclusivamente gol di testa. A me Pellegrino ricorda Vieri, stesse movenze e stessa fame. Questo è Elia Geremi. Paolo dalla provincia di Pavia: ma Pellegrino non è uno che ha corsa, è bravo sui cross, ma chi se ne frega, è un bisonte. Davide ci scrive: no, ma Fagioli gne gne gne. Poi aggiunge: non è certo

0: Siete tutti alla chiara di farvi salutare, così almeno siamo qui fino
1: calcio
0: alle 4
1: d'angolo, domattina. Bucano tutti. Vai. Bucano tutti. Purtroppo niente da fare sul calcio d'angolo, calciato anche bene. Un bel tiro a rientrare di Mastantuono, che si vede molto bravo a calciare da piazzato, ma purtroppo non ha deviato nessuno. Siamo oltre il 71esimo nello specifico, 70° e 35 secondi, 3-1 per la Fiorentina.
2: Ci arriva anche un messaggio che recita semplicemente inallenabili. Cosa avrà voluto dire Simone, che al 348-7513-933 ci scrive questa parola? Cambia Zeccati, Gnonto recupera di testa, questo ce lo scrive Checco da Genova. Ragazzi, non so voi, ma come al solito Fagioli non mi è piaciuto, voto 4. Questo ce lo scrive Marco. Giro direttamente il messaggio di Marco a Davide, in modo tale, esatto, che almeno si mettano d'accordo tra loro. Pierluigi mi chiede di salutarlo,
0: certo.
2: Ciao.
0: Ma certo, ma chiedeteglielo tutti adesso, perché vi ha appena...
2: Sai chi saluto ora? Il direttore Tommaso Loreto.
0: Tommaso, manda un messaggio al numero della radio chiedendo alla Chiara se ti saluta, perché è il nuovo trend di questa stagione.
1: Potrebbero arrivare anche dei nomi pericolosi in chat, ecco, tipo quelli dei Simpson quando Bart chiama
0: Miss K Lorina. È quello.
1: Esatto, bravo. Sì.
0: Tommaso.
3: Ah, vi sento in forma, vorrei disturbarvi.
0: No, hai digerito?
3: Comunque, se mai messaggi li mando al 92, così vedo direttamente se mi saluta o meno.
0: Sì, però come fai a mandarli al 92? Li devi mandare su WhatsApp.
3: Sul canale 92 del digitale terrestre, così se poi lo dice e non lo fa la pesco.
0: Ah, ok, va bene. Hai digerito la carrettiera di fine estate?
3: Che altro, sto digerendo la partita della Fiorentina. Le ultime tre erano dei mappazzoni immangiabili, invece sta girando tutto liscio, poco da aggiungere a quello che avete già detto, incluse le scelte di Nanoli, che mostrano un certo coraggio, perché Gnonto per Attà è sicuramente un bel segnale, e Pellegrino che va a dare fiato a Beto, non a caso poi c'è nel mezzo un gran bel lancio di Fagioli, però c'è proprio la testa di Gnonto che favorisce il lancio di Fagioli, quindi due uomini che lui butta dentro, due uomini che sono nell'azione di un gol fondamentale, perché eravamo un po' in sofferenza, soprattutto Vieri lì sulla sinistra, dove il Venezia aveva creato qualche occasione pericolosa, però l'abbiamo ripresa anche la partita in generale per ora, e quindi manca ancora più di un quarto d'ora, quindi calma, però molto bene così, ecco, molto bene così. La qualità che ci aspettavamo dalla prima partita stasera si è vista, ecco.
0: Ammonito Som, sei...
3: Cioè, non so quanto sono allenabili o inallenabili, però quando dicevamo che alcuni erano buoni, li vedi presi in estate, e ecco, stasera ne ha avuto piena conferma, perché la qualità è comunque diversa rispetto al Venezia, che è un altro modo chiaramente per tenere i piedi per terra. Di sicuro però tutti i messaggi che servivano stasera stanno arrivando.
0: Sì. Andrea?
1: La gara è arrivata al 74esimo, non è successo molto, ora c'è Yeboah che attacca sulla destra. Yeboah che serve Ellerson, buonanotte. Sikien, non so come è venuto Ellerson. Palla rimessa laterale, molto bravo però Fagioli a soffiargliela, bravissimo Nicolò Fagioli. Si merita l'applauso del sottoscritto. Poi Vieri, palla pericolosa per Pellegrino, fallo da dietro su Pellegrino. Punizione per la Fiorentina, è entrato alla grandissima il camion Matteo Pellegrino. Sì. Lo soprannominerò così adesso. È stato molto bene.
0: Tommaso, che ne pensi? Insomma, quanto può essere positivo?
3: Forse anch'io,
0: Come?
3: Sentivo qualcuno ha detto alla Vieri, ci ho rivisto una corsa di Vieri anch'io. Ti direi quasi quella in nazionale
0: con la Norvegia.
3: Con la Norvegia.
0: Il 98. 98.
3: 98?
0: 94 Vieri 98. Non c'era Tommaso.
3: Ok, non me lo ricordo, sai.
0: Ho capito.
3: Ancora giovanissimo a quell'età.
0: No, invece te eri bello vecchiotto, altro che giovanissimo. No, io ero giovanissimo.
3: Poi fa l'esultanza a sedere,
0: con
3: no?
0: Baggio.
3: Con
0: Baggio.
3: Esatto. Lì ci ho rivisto un po' questo.
0: O con Del Piero, forse non Del

0: Piero, sai.
1: Del Piero. Devo dire, non, magari ora fa gol e mi smentisce, speriamo.
2: Attenzione, c'è una bella parata di De Gea sul tiro di Helgason dalla distanza. Primo tiro in porta del secondo tempo del Venezia. Ci ha provato Helgason dalla distanza, giustamente non avendo altre alternative. Stavolta però De Gea ha risposto presente e con una buona parata. Adesso il Venezia resta in attacco. Vai Tommaso, prosegui pure.
1: No, sicuramente sono coincidenze, però vedo che Mastantuono parte a 1000, primo tempo a 1000, secondo come se pagasse i 1000 del primo tempo, inevitabilmente è un po' più sulle gambe, e quindi si tratta forse anche solo di gestirsi un pochino di più, dopodiché chiaramente il migliore in campo, provare a gestirsi un po' di più per essere più lungo nella resistenza, dopodiché è giusto non toglierlo dal campo da parte di Vanoli, dargli ulteriore fiducia in una serata che può essere la sua della doppietta. Però ecco, siamo alla quarta partita, vedo che è sempre così, grande sprint, grande partenza, nei secondi tempi lo vedo spesso andare un po' non in riserva, però certamente su altri cicli del motore, ecco.
3: Elia Geremi comunque aggiunge: sarà un caso il numero di maglia nella similitudine.
2: Adams in contropiede, Adams il tiro rimpallato da Dragusin, bravissimo Dragusin stavolta, è bravissimo anche a fare a sportellate per accidenti, si vanno a prendere adesso Adams e Dragusin, meno male poi finisce tutto alla svelta, ma qua grande chiusura del rumeno, poi attenzione ancora al Venezia, si gira il tiro di Eboa, il tiro, ma c'era un tocco di mano, il giocatore lagunare, per fortuna azione interrotta, c'era stata comunque una buona parata di De Gea. Devo dirvi che è entrato non male ma malissimo Gnonto, cioè mentre Pellegrini è entrato e ha sfondato tutto quello che poteva sfondare, Gnonto zero carbonella, come direbbe il nostro Luca Calamai, e pasticcia, perde i contrasti, naturalmente non è un corazziere, questo lo insomma, i suoi connotati naturali lo tradiscono in maniera evidente. E in un contesto come quello di adesso devi fare un po' la lotta, anche se manca meno di un quarto d'ora, ma insomma potrebbe essere importante vincere i contrasti. Ha perso tutti i palloni che poteva perdere, porta un po' di scompiglio, ma per il resto Gnontino per il momento zero. Ecco, mentre Fagioli recupera un gran pallone, aspetta, bella azione Viola per Gie, la bella palla di Fagioli, ancora Gie, peccato, ultima deviazione di un giocatore del Venezia, vediamo se la palla va in calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo per la Fiorentina.
0: Tommaso, ti salutiamo.
2: Mamma mia,
0: facci salutare Tommaso, su. Fai bravo.
2: Vai, scusa.
0: Bravo. Ciao Tommaso, a dopo.
2: Scusa.
0: Ciao, a dopo.
3: Vai. Ciao direttore.
0: Vai Chiara.
2: Ma l'ha salutato la Chiara Tommaso.
3: Sì, salutiamo tutti gli altri.
0: Vai.
3: A parte Marco il Pecora che ci scrive che in Pellegrino rivede anche un po' di Osvaldo e ti chiede di valutare questa sua affermazione. Non lo so. Però saluto Massimiliano da Pistoia,
0: certo.
3: Saluto anche Gaetano da Napoli,
0: ma certo
3: Mastro
0: che
3: Birraio
0: sì,
3: che è anche molto molto gentile, Ale Duccio da Lugano.
0: Molto bene. Proseguite, poi andremo anche nel post partita con tutti i vostri saluti, la Chiara saluterà tutti voi che manderete un messaggio. Vai Andrea.
2: Perde un pallone velenoso Mastantuono, punizione per il Venezia nel cerchio di centrocampo. Dai Fiorentina, dai, mancano 10 minuti di un recupero, altri due cambi per il Venezia, entra anche Joao Mario nella Fiorentina, allora fuori intanto Yeboah e dentro il numero 77 Fernandez, e poi altro cambio, entra con il numero 29, scusa, sì aspetta, ora esce con il numero 19 Som ed entra con il numero 29 e Lauberbach. Abbiamo evitato di prendere gol da Somme, che direi è una importante conquista.
0: Sì.
2: Che cosa ne pensate?
0: Sì, però non era... Cioè, proprio quello di Mandragora la settimana scorsa era non scritto sulla pietra di più. Som, poverino, cioè Som bisognerebbe chiedere a chi l'ha pagato 16 milioni di euro come abbia fatto a pagare 16 milioni di euro Som, che insomma fa fatica anche a, anche a Venezia. Chiara che ride.
3: Mi chiede
2: ed è entrato anche João Mario nella Fiorentina al posto di Ingie, è soltanto questo, vai Chiara, scusa.
0: Ma non è Pedro, non è Gonçalves? João Mario, sei sicuro?
2: Aspetta, allora, ah no, è Gonçalves, ah, è Gonçalves, scusate, okay. Questi portoghesi ragazzi si confondono. Gonçalves al posto di Ingie, sì sì.
0: Okay.
2: Grande palla intanto di Vieri che però perde, vai, scusami Chiara, vai pure.
3: No, no, un ascoltatore che mi chiede di salutare Fabio Grosso e quindi salutiamo Fabio Grosso.
0: Ok, salutiamo Fabio Grosso. Vai Andrea.
2: Tanto lavoro in fase difensiva adesso per Fagioli. Mamma mia Fagioli, bravissimo a fare due chiusure difensive, una più bella dell'altra. Poi palla recapitata a Pellegrino che però non ci può arrivare. Schichtiena arriva prima di lui e la recapita a Stankovic. Ma grande secondo tempo di Nicolò Fagioli per quanto mi riguarda. Nel primo un po' più timido, nel secondo è salito in cattedra nettamente. 82 minuti di gioco, abbiamo detto del cambio Viola, Gonçalves al posto di Ingie, quindi Fiorentina con tutto l'attacco nuovo. Ora ancora però Venezia che attacca con Aino. Aino il cross al centro, mette fuori Dragusin di testa, palla per Quique Perez, Quique Perez per Fernandez, riconquista palla con Salves e serve subito Ndur, è un 4 contro 4, vai vai Fiorentina, vai Ndur, vai, palla adesso per Mastantuono, quanta qualità la Fiorentina ha davanti. Mamma mia, si illustrano gli occhi con Salves, la bellissima apertura per Pellegrino, stop di petto per l'argentino, Pellegrino alla di rigore, Pellegrino, Pellegrino sul fondo, mette in calcio d'angolo Stankovic, si tuffa pesce morto sulla palla, la mette in angolo, angolo per la Viola all'82esimo, ma è veramente stata ragazzi, speriamo finisca così o forse con qualche gol in più per la Fiorentina, è stata veramente una gran bella Fiorentina, sì. Una gran bella Fiorentina, una gran bella sorpresa in questa notte dell'11 settembre a Venezia, con adesso il corner della Viola affidato ai piedi di Nicolò Fagioli. Ragazzi, che impatto di Pellegrino nel secondo tempo, questa cosa andrà tenuta in grossa considerazione secondo me. Corner per la Fiorentina alla destra di, di Stankovic, e ora ho inghiottito la saliva, è un disastro.
0: Vai, vai.
3: Leggiamo un paio di messaggi, vai. L'anello debole è semplicemente Fabio Grosso, aveva contro anche lo spogliatoio, questo ce lo scrive Mena. Poi Pellegrino 2 Ken 0, terremo il conto, questo è il messaggio di Cesare.
0: Allora chiamiamo subito in causa Dimitri, vai su questo messaggio. No, non c'è Dimitri.
2: Attenzione Fagioli, Fagioli alla di rigore, Fagioli va sul fondo, il cross al centro, non arriva nessuno, arriva forse Ranieri che la tiene lì in area di rigore, Ranieri si gira, ancora Ranieri, non può trovare Varchi, però ci arriva Ndur, è una Fiorentina che vuole chiudere in attacco, una Fiorentina che vuole rimpinguare le sue reti, Ndur il cross al centro, Stankovic la mette fuori con i pugni e poi Gnonto di testa, sembra quasi uno simolo e poi crolla un giocatore a terra dentro l'area di rigore del Venezia, poi la recupera Ndur, lo scavetto per Mastantuono, ancora Stankovic, gol! Gol Mastantuono! La tripletta del talento di Azul! E sono 4 i gol della Fiorentina e 3 quelli del classe 2007! Affondato il Venezia 4-1 all'84esimo, tripletta di Franco Mastantuono, chiude in bellezza la Fiorentina e trova il quarto gol all'84esimo
0: e si porta a casa il primo pallone della Serie A alla sua quarta partita. Mastantuono segna il gol del 4-1, il suo terzo personale, anche fortunato Mastantuono, che mi sembra ci sia stato un rimpallo, ma poco importa perché insomma questo è un signor giocatore e stasera veramente lo ha fatto vedere, lo ha dimostrato. Dimitri Conti, ciao.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ti ho chiamato in causa prima, pensavo tu ci fossi già, ma non c'eri, di un ascoltatore ci ha scritto Chiara.
3: Moise Ken 0 e Pellegrino 2.
4: Sì, tra l'altro io ricordo bene le sensazioni che correvano nei giorni in cui la Fiorentina assistava a Pellegrino e si diceva che fosse qualcosa di più che un vice Ken. Oggi
1: è stato il vice Beto, vabbè, facciamo anche qui una battuta, ma ha già fatto due gol. Io ricordo anche quello che dissi, lo ribadisco oggi: Pellegrini è un bomber, non tante chiacchiere, diversi gol, me ne aspetto diversi, sono già due. Bene, bene, bene, come la Fiorentina che ha sofferto per un quarto d'ora nel secondo tempo, ma l'ottimo segnale che vorrei sottolineare ancor più della eccezionale ovviamente tripletta di Mastantuono, e si prenderà la copertina, è l'aver segnato il gol proprio di Pellegrino nel momento di massima sofferenza, in cui avevamo, almeno io avevo, la forte sensazione che il Venezia potesse anche pareggiare. Invece lì è completamente svoltata la partita, anche grazie a un super Fagioli, questo va ribadito, è una delle enormi distanze tra Vanoli e Grotte.
2: Gol del Venezia, gol del Venezia, gol del Venezia con Aino all'86esimo.
0: Aino,
2: cioè lo so, Aino fa il gol del 4-2.
0: Tutto solo.
2: 4-2, dormita solo. Colossale della difesa viola, tutto solo, sì. 4-2. Maledizione, ragazzi, non si riesce a stare 5 minuti sereni. Accidenti a chi dico io. 86 minuti, speriamo che la Fiorentina resista.
0: Qui...
2: vai con.
0: No, devo capire che là c'è Gnonto che non fa la diagonale, perché forse da quando è entrato Gonsalves è andato Gonsalves centrale e Gnonto sulla sinistra, e quindi Gnonto che si perde completamente la diagonale. Comunque, Dimitri, vai.
1: Sì, non ricordo dove ero arrivato, se non sbaglio sul punto dell'aver segnato proprio nel momento di maggior pressione del Venezia, avevo praticamente finito la considerazione, quindi sono a posto.
0: No, insomma, è una Fiorentina, hai citato Fagioli che è cresciuto tanto nel secondo tempo, perché il primo... insomma,
1: sì, non aveva cominciato benissimo,
0: ma infatti era tra i nomi e quindi credo sia merito tuo.
1: E tra l'altro, scusate se poco, tra i nomi c'era anche Pellegrino quando ho detto alla Chiara di mettere i panchinari.
0: Esattamente.
1: Abbiamo cambiato la partita anche stavolta, certo. E comunque no, battute a parte,
3: sei d'accordo con Luca da Campi che ci scrive rifacciamo il centenario?
1: Forse era più adatta stasera, però siccome si impara dagli errori, no? Dice un adagio, c'è da augurarsi che si sia davvero imparato dagli errori, questo vale per la gestione della squadra, ma anche, spero, forse sogno, sono illuso, chi lo sa, verso la, nei confronti della comunicazione verso l'esterno, per cui speriamo davvero che sia il primo passo della vera Fiorentina, e non poteva ovviamente essere quella delle prime tre partite di campionato, allenabile, non allenabile, che la situazione sia vera o non vera, poco ci interessa, grosso è un ricordo.
2: Scatta ancora in contropiede, scusa Dimitri, hai noi il cross al centro, meno male, salta di testa Lauberbach, ma la mette alta, sopra la traversa c'era comunque un evidente fuorigioco. Mi era parsa anche a me occhio nudo che Aino fosse partito oltre la linea. Due cambi per la Fiorentina, scusate, poi linea Dimitri fuori, eccoci, che si è fatto male Gonsalves, no, meno male, andava soltanto a parlare con Vanoli. Allora fuori Ranieri e dentro Pongracic, primo cambio in questo finale di partita, e poi fuori
0: Mastantuono,
2: fuori anche Mastantuono, certo. E dentro Brescianini. Mastantuono dovrebbe essere applaudito da tutti, ma purtroppo viene applaudito da dei tifosi del Venezia alle mie spalle, viene applaudito, dai,
0: vabbè,
2: qualcuno
0: dai.
2: Lo fischia, vabbè, ci mancherebbe altro, ci sta, però comunque qualche sportivo applaude. 89 minuti, 60 secondi al 90esimo, vai Dimitri, avanti tutta.
1: Sì, speriamo che, appunto, concludere la riflessione sul primo passo di una nuova Fiorentina. Sappiamo già che Vanoli probabilmente non è l'uomo dei sogni che ti fa sognare troppo, ma sappiamo anche che è un uomo più che capace di portarti ben lontano dai guai, quindi prendiamo questo aspetto e speriamo che sia la ripartenza di una stagione meno da montagne russe. Io francamente, al netto di questa partita che sta maturando, ancora non vedo una Fiorentina capace di insidiare le posizioni europee, però
5: un giro a vuoto può capitare anche magari di squadre più accreditate. Tre sconfitte sono state brutte, però insomma nulla era finito, lo sapevamo, e da stasera si spera di poter ripartire con una mentalità differente anche nella piazza, spero anche in società, magari anche tra qualche giornalista, chi lo sa, possiamo troppo illusi.
0: Va bene Dimitri, grazie come sempre, alla prossima.
5: A voi, alla prossima.
3: Ciao Dimitri.
0: Andrea.
2: Andrea. 4 minuti di recupero. Eccomi, sentite?
0: No, sì, sì, vai, vai.
2: Sentite?
0: Sì, sì.
2: 4 minuti di recupero, meno male, 4 minuti e basta, insomma, anche se il doppio vantaggio è comunque rassicurante, però insomma, non si sa mai con questa Fiorentina malandata quello che può succedere. Allora, con Juan Jesus che manovra sulla linea difensiva, 25 secondi se ne sono andati del recupero, perde il pallone il Venezia, meno male, Gnonto lo recupera, Gnonto che però ha fatto un brutto ingresso, devo dire, non arriva alla sufficienza per me l'ex Leeds United. Poi Pellegrino che gestisce alla stragrande il pallone, lo perde Brescianini, lo perde anche Fagioli, Aino l'esterno, bravo, bravissimo Dragusin, una bella parte di Dragusin, ora però c'è Gonsalves che dà un bel pallone per Ndur in contropiede, Ndur entra in aria, Ndur si ferma, non va a calciare, ancora il 2004, palla per Chimenez, ancora Ndur va sul fondo, Ndur con la palla adesso per Chimenez, Fagioli temporeggia la Fiorentina e fa bene, insomma può addormentare il gioco ed è legittimo che scelga di farlo. 1 minuto e 20 secondi del recupero se ne sono andati, siamo quasi a metà recupero e la Fiorentina ha 2 gol di vantaggio da gestire, perde però un brutto pallone la Fiorentina, rimessa laterale per il Venezia che però a sua volta perde la sfera, palla per Pellegrino, ancora lui, Pellegrino dalla distanza perde il pallone, si incarta il numero 32 Viola, poi il Venezia riparte, intanto 1 minuto e mezzo del recupero se ne è andato, palla lunga per Adams che però secondo me è in fuorigioco, crolla a terra Vieri, sì, fuorigioco, viva l'arbitro, i guardalinee che ci segnalano questo fuorigioco, mamma mia ragazzi, non si riesce a star sereni nemmeno un istante con questa squadra, siamo veramente un no, caso da studiare,
3: però
2: non
3: ad esempio,
2: si riesce a star tranquilli un attimo.
3: C'è chi come Roberto da Bagnaripoli ci dice nei finali di partita ci vorrebbe un vero leader che sappia come gestire questi giovani che abbiamo,
0: capito,
3: in campo,
0: ragazzi, cioè si vince 4-2 cioè nel senso ora voglio dire sarebbe il primo caso di 2 gol in 2 minuti, ma 4-2 al 92esimo e 5 secondi mi sembra che la gestione c'è stata, stavo preso un gol da Polli,
2: aspetta c'è Brescianini per Gonsalves, l'apertura per Brescianini, niente da fare, vai Lorenzo.
0: No dicevo, cioè nel senso la gestione, Fiorentina ha fatto il 3-1 nel momento in cui lo doveva fare, poi ha fatto il 4-1, poi si è addormentata e ha preso il 4-2.
2: Attenzione, Aino, sbaglia tutto, meno male il francese stavolta, comunque questo Aino è buono, questo Aino è veramente buono, c'ha dei polmoni.
0: Ho capito,
2: tanta roba,
0: tutte le volte da solo
2: destro,
0: diciamo che Gnonto anche qui in ritardo pieno,
2: sì. Poi, e anche Vieri devo dire che è un po' affaticato e un po' stanco, non lo ha tenuto quasi mai nel secondo tempo
0: e soprattutto non
2: rimessa
0: è un terzino,
2: per la Fiorentina a 1 minuto dal termine, vai Lorenzo,
0: e soprattutto non è un terzino Vieri,
2: soprattutto
0: non è un terzino Vieri, cioè
2: lo so, sì.
0: Quello sarà un tema, bisognerà capire se vabbè, comunque poi ci sarà tempo per capire anche quelle che possono essere e saranno le idee di Vanoli, perché in quella posizione del campo lì per il momento la Fiorentina ha solo Valdepeñas come giocatore puro di ruolo, in attesa del ritorno di Parisi chiaramente.
2: Ecco, diciamo che con il Napoli tra una settimana tenderei a studiare qualcosa di diverso, ecco, o a lavorare tanto sul buon Vieri per alzare il suo
0: tempo,
2: rendimento, oppure comunque sia
0: perché sì, c'ha il Pisa, cioè
2: attenzione al Venezia, attenzione pickpocket, siamo nella città famosa in cui veniva detta questa massima, attenzione pickpocket, no attenzione al Venezia questa mi è venuta bene, con Elgason che apre tutto per un compagno, ma è finita qui, la Fiorentina alla quarta giornata vince la sua prima partita in campionato. Lo scorso anno abbiamo dovuto attendere la 16ª e il 21 dicembre, stavolta i primi 3 punti arrivano alla 4ª giornata all'esordio di Paolo Vanoli con questo bel 4-2 e una Fiorentina che vince a Venezia dopo oltre 60 anni, perché era dagli anni 60 che non vinceva e finalmente si è interrotta questa maledizione. 4-2 la sequenza delle reti, Adams per il Venezia, poi doppietta di Mastantuono, Pellegrino per il 3-1, Mastantuono per il 4-1 e poi ahimè al 86esimo per il 4-2. Stasera è una bella serata in Laguna, a più tardi per il post partita, ciao.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio. Quindi 4-2 il finale, posso annunciare tranquillamente che questa è la prima giornata che gioco al fantacalcio di quest'anno e ho Mastantuono in campo mio, e quindi sono molto felice di questo. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Venezia Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola.
7: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Sempre domenica, campionato e coppe con i contributi dei

0: Trovati, se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita ed oggi vi racconteremo Venezia-Fiorentina, valida per la quarta giornata di Serie A con la Fiorentina che ha cambiato allenatore, come sappiamo molto bene, è tornato Paolo Vanoli, non c'è più Fabio Grosso, non ci sono punti in classifica e la Fiorentina stasera cercherà di iniziare il suo percorso in questa Serie A. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio come sempre Chiara Bevilacqua, ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Allora Chiara, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa Fiorentina? Già ora la formazione l'abbiamo data, ora torneremo da Andrea Giannattasio al penso, perché è già sceso dal vaporetto ormai da tempo, e riepilogheremo quelle che sono le scelte, le prime scelte del Vanoli bis. Però insomma ci aspettiamo una Fiorentina diversa, anche perché insomma brutta come quella che abbiamo già visto ci potrebbe bastare,
1: e soprattutto ci aspettiamo anche di trovare delle certezze che ci consentano di invertire la rotta, di ripartire. Tante volte abbiamo sottolineato l'importanza anche dell'identità, l'importanza del bel gioco. Questo è il momento in cui la Fiorentina ha bisogno non solo di ritrovare punti, ma ritrovare anche fiducia nei propri mezzi. Sappiamo Vanoli già ci è riuscito nella passata stagione, la speranza è che riesca a farlo anche in questa, per arrivare alla sosta nel modo migliore, considerando l'avvio peggiore che potessimo tutti attenderci da questo gruppo.
0: Allora, siamo pronti? Ci siamo? No, non ci siamo. Allora, Stefano Cherubini lo svegliamo subito. Allora, che devi sapere, Chiara, che è arrivato Stefano intorno alle 4 più o meno, e si era svegliato da 2 minuti, aveva tutti i capelli spettinati, lui che li ha. Io, vedi, questa cosa posso invece far finta di essermi svegliato da più tempo, gli occhi abbottonati alle 4 di pomeriggio. Questo è la
1: giustamente, perché sarà con noi fino al termine di questa trasmissione.
0: Sì, ma non vuol dire niente.
1: Forze
0: non vuol dire niente, cioè ti devi svegliare prima la mattina, e ora infatti è ancora dormiente perché non ci sta chiamando il buon Andrea Giannattasio. Leggiamo qualche messaggio?
1: Sì, al 348-7513-933. Subito mi strappa un sorriso Emilio. Chiara, spero che stasera finisca l'incubo, o almeno di svegliarmi domani tifoso del Como.
0: Sarebbe male.
1: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Roma. Avrei preferito vedere da subito Gonçalves tra i titolari, ma ogni modo la squadra messa in campo da Vanoli mi sembra ragionevole. Dodò in tribuna è la miglior scelta operata dalla società da sempre. Chiude anche con un sempre forza viola.
0: Anche perché insomma tutti si aspettavano di vedere Dodò dal primo minuto oggi, perché comunque non avevamo indicazioni, perché poi la cosa fondamentale della Fiorentina in questa settimana è stata quella di non far parlare Vanoli, di non far parlare Paratici. Comunque vedo scritto sotto, sì, nella nostra TV, sì, che tra poco parlerà Paratici a DAZN, quindi alleluia, mi verrebbe da dire che non lo sentiamo dal prepartita della gara contro la Roma. Chiaramente non ci sarà il contraddittorio che ci sarebbe nel caso in cui ci degnasse di venire in sala stampa, però vediamo insomma se i nostri colleghi di DAZN faranno qualche domanda scomoda. Non credo, però almeno sentiremo le parole di Fabio Paratici, che magari spiegherà anche perché è stata presa la decisione di mandar via Grosso. Se ne stanno sentendo tutti i colori, qualcosa abbiamo raccolto anche noi, però è la versione della Fiorentina, e vediamo insomma se questa Fiorentina riuscirà davvero a partire questa sera. Altri messaggi.
1: Buonasera a tutti. Comunque qualche settimana fa, con ancora Grosso in panchina, mandai un vocale un po' provocatorio in cui dicevo: occhio a un ritorno alla difesa a tre, proprio perché gli interpreti che avevamo visto contro la Roma sembravano totalmente spaesati con una linea a 4. Questo ce lo scrive Elia Geremi da Amassa. Devi sapere che poco prima di entrare in diretta con la trasmissione della partita c'era Alessandro Di Nardo in conduzione, mi ha chiesto come immaginassi la Fiorentina dal punto di vista difensivo. Io ho azzardato una difesa a tre, considerando anche poi le scelte di formazione del Venezia e la necessità di ripartire da punti fermi, però era sostanzialmente anche un modo di aprire alle sorprese. Daniele da Cerreto ci scrive: siete bellissimi, lo ringraziamo. Un salutone da Venezia, speriamo bene, comunque sono fiducioso stasera, non diciamo altro per scaramanzia, forza viola. e forza Radio Firenze Viola. Noi ovviamente lo ringraziamo. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, speriamo in una bella partita dei Viola, soprattutto per i tifosi presenti. Stamattina mi sono svegliato con un cruccio nella testa. Perché Gudmundsson ha accettato di andare dallo Tito in prestito invece di fare il titolare alla Fiorentina? Meditate, gente. Questo è il messaggio di Alessio, camionista di Modena.
0: Insomma, vediamo. Io, guarda, non so cosa aspettarmi, ti dico la verità, dalla partita di stasera, anche perché comunque Vanoli ha potuto lavorare molto poco, con qualcuno ci aveva già lavorato l'anno scorso, con altri no. Quindi vediamo. Se sono curioso anche di vedere Beto dal primo minuto, ti dico la verità, perché qualche fonte ci dice che non sia al 100% dal punto di vista fisico, non che abbia dei problemi, ma un po' in ritardo di condizione. Vediamo, su un campo comunque complicato, perché Venezia ha 0 punti, ma ha fatto vedere sicuramente più cose della Fiorentina in questi avvio di campionato.
1: E noi puntiamo tutto su questa settimana di lavoro con Vanoli, proprio perché non abbiamo visto niente in campo da parte della Fiorentina se non segnali d'allarme. Ciao Chiara, ci scrive Romolo, il mio commento prepartita è questo, con tante emoticon di gesti scaramantici: la formazione di Vanoli mi ha stupito in positivo. E quindi c'è anche chi è soddisfatto.
0: Torniamo da Gianna Attasio. Andrea, ciao.
2: Ciao, ecco, mi scusate, ma no, ve lo dico subito, ero a prendere qualcosa da mangiare, perché a differenza degli anni scorsi, dove c'era un catering spaziale al penso, mi ricordo ci davano un panierino con dentro un sacco di roba. Ora bisogna mettersi in coda in mezzo ai tifosi, mostrare l'accredito e avere gratuitamente una bottiglietta d'acqua, una pizzetta e, volendo, una crostatina e il caffè. Quindi tornerò a Firenze con una fame da lupi, ve lo dico subito.
0: Vabbè, dai,
2: speriamo
0: qualcosa,
2: con 3 punti.
0: Qualcosa
2: anche
0: trovi di aperto, qualcosa trovi di aperto, dai, ti fermerai a mangiare qualcosa prima di tornare a Firenze. Comunque, cambiata proprietà, mi ricordo comunque anche ai tempi di Della Valle c'erano dei bei catering per la stampa, poi il Covid ha portato via tutto e adesso panino e rizzati. Quindi cambia le proprietà, arrivano proprietà più ricche e ti danno meno da mangiare. Questa è la certezza che vige in Serie A. Andiamo di formazione, Andrea.
2: Vai. Le formazioni sono stupefacenti per quanto riguarda la Fiorentina, almeno, perché insomma a livello difensivo ci sono dei cambi importanti. In difesa c'è chiaramente, in porta c'è chiaramente David De Gea, poi passando all'aspetto della linea arretrata, Chimenez sulla destra, Ranieri a sinistra e poi la coppia centrale formata da Dragusin e Vieri. Abbiamo un dubbio sul fatto che possano scambiarsi la posizione Vieri e Ranieri, vedremo.
0: Io no,
2: centrocampo
0: non
2: confermato rispetto, nemmeno io. Centrocampo confermato con Dur, Fagioli e Attà a comporre il terzetto, e poi davanti ci sono Mastantuono sulla destra, Gie sulla sinistra e Beto che fa l'esordio al primo minuto dopo qualche minuto contro il Toro, questa volta maglia titolare per il portoghese Guineiano. Risponde il Venezia 3-5-2 per Giovanni Stroppa, Stankovic tra i pali, Shinktien, Moreno e Aps in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Zom e Sagrado al centrocampo, davanti Yeboah e Adams a comporre il tandem offensivo. In panchina, a proposito della Fiorentina, diciamo subito che è presente Dodò, perché insomma qualcuno aveva detto, raccontato erroneamente, che Dodò non sarebbe stato a disposizione, invece in realtà va in panchina, poi magari può anche non entrare, ma comunque sia in panchina. E in panchina ci sono Lezzerini e Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Valdepeñas, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino e Ulaí. Dodò peraltro che si sta allenando in questo momento con le riserve, quindi lo vedo proprio in campo. E per quanto riguarda invece il Venezia, le pedine a disposizione di Stroppa sono Montipò, Rachmani, Fanne, Correia, Juan Jesus, Mohamed, Elgason, Alal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernandes e Gomez. In tribuna sono presenti tutti i dirigenti viola, il presidente commisso, la vicepresidente Catherine commisso, il CEO, l'amministratore delegato della Fiorentina Mark Stefan, Fabio Paratici e la sua compagna Pilar Fogliati.
0: Bene, insomma, ora ci interesserà più che altro, Andrea, ascoltare le parole di Paratici. Ce l'ha preannunciata anche la Fiorentina, l'avevamo già letto in sovraimpressione a DAZN, ma insomma molta curiosità, perché ho dei dubbi su quanto potranno essere piccanti le domande dei nostri colleghi, però qualcosa lì su grosso gli dovranno chiedere per forza.
2: Infatti,
0: ecco.
2: È talmente successo il finimondo in questo periodo, appunto, che insomma anche chi non è propriamente dotato di spina dorsale può anche provare ogni tanto a fare qualche domanda più piccante. Ecco, insomma, ora non voglio mettere in dubbio la professionalità dei colleghi, ci mancherebbe altro, però insomma, magari si possono anche usare oggi domande un po' più.
0: Ma sai, dipende, Andrea, quanto li abbiano istruiti, capito? Perché funziona così adesso, perché non è che il buon Paratici ci viene in sala stampa a rispondere alle domande a caso che gli vengono fatte dalla gente. Va a 5 minuti, quindi basta che dica o abbia detto o abbia fatto dire dall'ufficio stampa questo no, questo no, questo no, lo sappiamo come funziona, no? E quindi sei costretto poi a fare domande
2: è vero.
0: Che non vorresti fare, o che comunque sia non sarebbero tra le prime tre, diciamo. Quindi vediamo.
1: Vai. Arriva anche una provocazione di Lenia, però, al 348-7513-933, proprio in merito a queste dichiarazioni del direttore sportivo che attendiamo. E ci scrive Lenia: io ho la sensazione che Paratici non voglia parlare coi giornalisti di Firenze.
0: Certo, ma vorrei vedere, ma è facile.
2: No,
0: così.
2: Non sono d'accordo.
0: No, invece sono d'accordo. Ascolta, Andrea. No, aspetta, perché allora la conferenza stampa di fine mercato la devi fare, ok? Punto numero uno, perché hai speso 150 milioni e la devi fare, punto numero uno. Punto numero due, la devi fare ancora di più se poi cacci l'allenatore dopo tre giornate. La devi fare, per forza, e il non averla fatta significa che non ha tutta questa voglia di rispondere, non dico ai fiorentini, ma a chi si occupa di Fiorentina, chi parla di Fiorentina tutti i giorni e che comunque sia poi andrebbe a fare domande scomode. Perché il buon Pradè veniva in sala stampa sempre alla fine del mercato, qualsiasi cosa fosse successa, lui arrivava, si metteva a sedere e stava un'ora, così come Corvino l'hanno sempre fatto. Noi purtroppo per fortuna abbiamo avuto soltanto questi due esempi da quando facciamo i giornalisti, perché sono 20 anni di duopolio Corvino-Pradè, prima Corvino, poi Pradè, poi Corvino di nuovo e poi Pradè di nuovo, quindi siamo abituati a questo. È la prima volta che usciamo da questa, insomma, da questi due nomi.
2: È vero, però io mi viene da contraddire l'amico all'ascolto, perché da quello che so lui voleva fare una conferenza l'altro giorno, era proprio una sua volontà, aveva comunicato alla Fiorentina ed era la Fiorentina stessa che ci aveva detto che c'era questa possibilità. Dopodiché c'è stato un cambio comunicativo, ma che ha riguardato anche altre aree, per esempio quella legata all'allenatore, che non ha parlato. E io credo che la settimana prossima sarà l'occasione per sentirlo parlare anche ai giornalisti fiorentini. Non ho grossi dubbi su questo. Sicuramente quando avrà presentato Vanoli, insomma, è chiaro che Paratici dovrà essere presente e dovrà dire qualcosa sulla stretta attualità, sul recente passato, perché è veramente successo di tutto in questo periodo.
0: Chiara?
1: Paratici, come gli altri 15-16 direttori sportivi, non fa conferenze stampa e fa parecchio bene, basta chiacchiere, perché solo il campo deve parlare. Questa è la pronta risposta di Niccolò alle vostre riflessioni. Anche Claudio ci scrive: datemi retta, facciamo alla svelta 80 punti, se no non si va in Europa nemmeno quest'anno. Infatti gli ho detto magari, io firmo questa sera per fare alla svelta 80 punti.
0: 80 punti, certo, sì, ci piacerebbe, Andrea.
2: Ci piacerebbe tantissimo, però insomma la strada è molto in salita. Io sono convinto che Vanoli farà un buon lavoro e non credo che tre partite con tre sconfitte pregiudichino un'intera annata, però bisogna avere la testa ben salda. Stasera secondo me anche muovere la classifica con un punto non sarebbe un disastro, lo dico subito, perché sennò sembra che qua mettiamo le mani avanti, e lo facciamo sicuramente sì, ma un punticino io stasera me lo prendo, a fronte però di una prestazione dignitosa, ecco, non arroccati in difesa e alla palla la sperandio, sponda tua che segno io, ecco. No,
1: anche perché
2: questo qua,
1: Andrea,
2: non lo vorrei vedere.
1: Martedì c'è un appuntamento da dentro fuori, un appuntamento che comunque la Fiorentina non può permettersi di sbagliare in questa fase della stagione. E a tal proposito c'è chi ti chiede se a tuo avviso le scelte di oggi, anche con i giocatori che poi Vanoli metterà in campo a partita in corso, possano tener conto della gara contro il Pisa di Coppa Italia.
2: Ma non credo, è una gara molto importante quella di martedì, però sinceramente non credo, nel senso che oggi devi cominciare a muovere la classifica. Io non dico che la Coppa Italia non sia una priorità quest'anno, perché per quella che è la tua stagione la Coppa la devi onorare, però francamente no, devi dare subito un segnale in campionato, ecco Chiara. Io non ci vedo retropensieri in tal senso, ecco, devo essere sincero. Mi auguro anzi che sia l'occasione per ruotare i giocatori. Io guardate che ci vedo una notevole logicità in questa formazione, mi sorprende un po' la difesa, questo sì, però per il resto una squadra assolutamente in linea con quello che mi aspettassi, ecco, non vedo cose particolarmente strane.
0: Andrea, grazie mille, ci sentiamo tra poco, prima dell'inizio della partita.
2: Sono curioso di sentire Paratici, sì, anch'io, sì. Me lo sentirò volentieri su Radio Firenze Viola.
0: Ciao Andrea,
2: a dopo.
0: Allora, salutiamo Andrea Giannattasio, diamo la buonasera a Tommaso Loreto, se ci degna della sua presenza, perché chissà se ha finito di mangiare gli spaghettini, aveva detto si faceva oggi, vediamo. Tommaso, ci sei?
3: Lo sapevo, ci avrei scommesso qualsiasi cosa e oggi mi tirava fuori questo progetto malefico che avevo in testa, che ho assolutamente operato, però ho scelto Fusilli, lo spaghettino.
0: Hai detto spaghettini oggi, 300 grammi tra l'altro.
3: Idea. Ho detto Fusilli.
0: Hai mangiato 300 grammi?
3: No, ma almeno 2,5 sì.
0: Bene.
3: Due, anche perché ne è venuto fuori un capolavoro. Ecco.
0: Tipo?
3: Ma nella semplicità, diciamo una carrettiera che saluta l'estate, quindi ho fatto un fondo di aglio e prezzemolo e poi avevo dei pomodorini tagliuzzati, redditi dalla cena di ieri, per cui a quel punto abbiamo fatto una sorta di carrettiera un po' più fresca, ecco, abbiamo salutato l'estate.
0: Bene.
1: Sei pronto
0: da dire?
1: Per un attacco frontale che arriva da casa?
0: Ma certo.
3: Da consumare rigorosamente in padella, mi raccomando.
0: Certo. Attacco frontale, vai!
1: Per te, certo. Dal bomber viola. Di Benedetto, e tu sei proprio ganzo, vai te in conferenza stampa a fare le domande piccanti a Paratici, se ritieni che gli altri colleghi non le facciano.
0: No, dopo rispondo, ma ascoltiamo Paratici prima, Tommaso, ascoltiamolo insieme, vai.
3: Eccolo.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti. Direttore, è stata inevitabilmente una settimana particolare, come si prepara, come si arriva a questa partita anche dal punto di vista interno, visto che c'è stato un cambio di allenatore, c'è una situazione con grosso da risolvere, come si è arrivati, che settimana è stata?
5: Ma sai, presa la decisione, noi siamo andati dritti, nel senso che dobbiamo pensare alle partite, dobbiamo continuare a pensare, a lavorare, a fare il bene del club, sia nella costruzione del club che appunto nel mettere l'allenatore nuovo Vanoli e lo staff nelle migliori condizioni possibili, quindi siamo concentrati sulla gara, la pagina è girata, è voltata e andiamo avanti, pensiamo stasera.
4: Studio.
6: Dario Marconini. Ciao direttore, la mia domanda è un po' sulla continuità che avete avuto scegliendo Paolo Vanoli, perché comunque proseguite il lavoro dell'anno scorso, tanti giocatori conoscono il suo modo di lavorare. Ho detto una cosa nel presentare la partita, oggi forse è importante ritrovare l'identità e il risultato, non è una partita dove per forza devi giocare bene, ma devi trovare quel risultato.
5: Sì, ripartiamo con Paolo perché l'anno scorso ha fatto una grande impresa insieme al club, insieme ai giocatori, quindi ha fatto un ottimo lavoro, conosce la piazza, conosce i giocatori, ci conosciamo tra di noi, ci stimiamo, quindi ripartiamo da lui. Stasera, come hai detto tu giustamente, bisogna fare una gara per trovare appunto identità. Questo è un progetto che non bisogna dimenticarlo, è iniziato almeno col mio arrivo a febbraio dell'anno scorso, è culminato l'anno scorso con una bella impresa, quella di fare un bel seconda parte di campionato. Abbiamo fatto 29 punti, siamo tolti dalle acque profonde della classifica, è un progetto che comunque durerà da adesso per altri 4 anni, quindi sappiamo che dentro questo percorso ci saranno intoppi, ci saranno buche, ci saranno salite. L'unica cosa che sappiamo è che dovremo affrontarle, che scorciatoie non ce ne sono, che il progetto continua e siamo molto consapevoli e convinti di quello che stiamo facendo, quindi questo è un po' il punto.
6: Federico Sala.
7: Buonasera direttore, io riprendo un pochino le sue parole quando dice la pagina è voltata, però qualcosa di pendente c'è ancora in questo momento sulla Fiorentina. Mi riferisco ovviamente alla situazione di Fabio Grosso, e se ci può dare una mano a chiarire un po' tutto, cioè alle frasi che sono uscite su questa squadra, come ha detto lui, forse uso il condizionale, inallenabile, sul fatto che ha richiesto di essere esonerato e soprattutto, dico pendente, sul fatto che potrebbe esserci questa azione disciplinare nei suoi confronti. Ci dagli il quadro della situazione?
5: Ma guarda, innanzitutto ti ringrazio della domanda, così riesco a spiegare un po' meglio, e poi appunto, come ho detto prima, voltiamo pagina. Diciamo che la decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con l'allenatore, dove lui ha manifestato poca fiducia nella squadra, poca convinzione nel progetto. Detto questo, ci siamo confrontati e abbiamo deciso che non ne valeva la pena continuare a insistere su questa posizione dell'allenatore, perché comunque non sarebbe stato il bene del club, quindi siamo andati appunto in un'altra direzione. Detto questo, noi come società, come gruppo dirigente, abbiamo un grande senso di, e dobbiamo averlo, un grande senso di responsabilità, un grande senso di appartenenza, l'abbiamo verso i nostri datori di lavoro, verso le persone che lavorano a fianco a noi, verso milioni di tifosi che ci seguono, e prendere le decisioni è il nostro lavoro. Sicuramente quello che posso dire è che per quanto mi riguarda, prenderò sempre una decisione che è quella che in quel momento è la migliore per il club, non la migliore per me stesso, per non ricevere critiche, perché è più fashion o via dicendo. Quindi siamo andati in questa direzione. Il motore delle mie scelte nella mia vita dirigenziale, professionale, è sempre stato quella di fare il bene del club. L'ho sempre fatto, lo continuerò a fare, e in questo caso era quello la cosa da fare.
6: Grazie direttore, in bocca al lupo.
0: Allora, queste le parole di Fabio Paratici. Risponda a Bomber Viola, che credo che comunque la risposta sia arrivata dalle domande che sono state fatte, perché a parte l'ultima, sono state tre domande, a parte l'ultima dove si è tornati appunto a chiedere spiegazioni su Grosso, a Paratici nelle prime due diciamo che non si era andati a stuzzicare troppo il dirigente della Fiorentina. Questo intendevo, non che in sala stampa la gente non le farebbe, ma in una intervista di 5 minuti si poteva essere un pochino più ficcanti, ecco, su Paratici, che comunque poi alla fine ci ha spiegato, ci ha dato conferma insomma di quella che è stata la serata che ha portato poi all'esonero di Fabio Grosso e le motivazioni. Tommaso,
3: ma senti, la prima cosa che mi viene da dire è che evidentemente questa eventualità di andare un po' alle maniere forti, vie legali, sanzioni, chiamate come volete, secondo me sono già rientrate, ecco, almeno per quello che un po' ho capito, soprattutto dall'ultima risposta, nella quale poi di fatto ha dato qualche dettaglio in più su quello che è successo, ma non ha risposto, no, sull'eventualità di uno scontro o comunque, ecco, di avviare sanzioni nei confronti di Grosso. Quindi almeno su quel profilo è filtrata l'intenzione, forse voleva essere anche un messaggio trasversale, perché dubito, insomma, una roba del genere sia sfuggita di bocca a qualcuno lì dentro, quindi forse era probabilmente proprio l'intenzione di fare arrivare a Grosso la delusione mista probabilmente all'esitazione per quello che era successo, tanto da fargli sapere via stampa che erano pronti ad azioni disciplinari, che ripeto mi sembra stiano tramontando. E per il resto, vabbè, di fatto ci conferma quello che aveva capito, e c'è stato uno scondamento grosso evidentemente sul mercato, e anche che l'inserimento in questo spogliatoio è stato evidentemente traumatico per Grosso, che avrà avuto sfiducia nel mercato, ma per bocca ai Paratici ha manifestato poca fiducia nella squadra, quindi poi non è proprio nato il feeling. Poi, come dici giustamente tu, Lorenzo, un conto è andare in sala stampa a affrontare una serie di domande che vadano ad approfondire, perché è chiaro che abbiamo capito quello che è stato il culmine, e restano una valanga di domande irrisolte, a cominciare al fatto che è stata la scelta prima, la prima scelta in vista di un progetto così importante, ed è stata anche una scelta evidentemente sofferta, perché arrivava dopo i saluti a Vanoli, quindi è chiaro che c'è curiosità nel capire come in due mesi salta un rapporto sul quale invece si era investito molto, perché al di là della stima tecnica, credo che Parati si avesse scelto Grosso anche proprio per un rapporto che invece evidentemente è naufragato, e va bene. Poi con l'intervento di stasera l'ha ripetuto un paio di volte, pagina voltata, quindi suppongo ci sia l'intenzione di non tornarci più, e dovremo accontentarci di queste risposte in attesa, e poi magari vengano fuori altri retroscena, anche se insomma mi sembra tutto abbastanza ormai pubblicamente conosciuto.
0: L'ultima cosa, Tommaso, rapidamente te la chiedo sulle parole che ha detto su Vanoli, perché insomma perché abbiamo scelto lui, perché la continuità con l'anno scorso, abbiamo fatto un grande allora perché non l'hai tenuto?
1: Ecco, punto. Lo so. Ce lo stanno chiedendo in tanti.
3: Ma questo, permettetemi, credo, non lo so se poteva venire fuori in sala stampa, sì, probabilmente con un'altra domanda sì, però anche in sala stampa è difficile poter ribattere a una risposta. Lui ti ha dribblato in questo modo, e non so se era possibile avere la possibilità di ribattere. In una conferenza stampa è chiaro che con più domande poi te la vai a fare direttamente, ma allora perché tre mesi fa non ha ritenuto opportuno che potesse essere Vanoli a guidare questo progetto pluriennale? Anche perché sul piano umano io sono andato a rileggermi quello che disse dopo l'addio a Vanoli, che sul piano umano era stato quasi un dispiacere, ma quasi per motivi più tecnici non poteva essere lui a guidare questo progetto, quindi sarebbe stato curioso, e niente, aspetteremo eventualmente per fargli questa domanda più avanti, noi che siamo curiosi. A chi invece va bene tutto e tanto conta solo il campo, quindi poi se in 24 ore siamo sulla bocca di tutta Italia perché viene esonerato un allenatore a mezzanotte e il giorno dopo viene pubblicamente minacciato di azioni legali, beh, loro sono più tranquilli, non hanno curiosità, quindi va bene così. Magari la prossima volta per qualche ascoltatore un'intervista così, sai, si fa, non si manda direttamente Lorenzo a parlare dei fusilli alla carrettiera che saluta l'estate, e credo porterò a Masterchef nella prossima edizione.
0: Benissimo.
1: C'è anche chi vi chiede se siete sufficientemente fashion per sì, questo progetto.
0: Sì, Tommaso sicuramente viene vestito in pigiama quasi tutti i giorni.
3: Ma stai scherzando, la prendo come sfida, cioè, arrivo vestito alla Ken.
0: Bene, ciao Tommaso, a dopo.
3: Ciao,
0: grazie a Tommaso Loreto, che ritroveremo nel corso del primo e del secondo tempo, poi per le consuete pagelle del post gara. Prima di metterci in collegamento con Rete TV38, leggiamo un paio di messaggi.
1: Francesco ci scrive: da Sera Vezza in mezzo alle Alpi Apuane, un grande forza viola e un grande abbraccio a tutti voi. Arriva anche una foto meravigliosa di Paola dall'isolotto, che in questo momento è alla Maddalena e ci fa sapere che segue la partita insieme a noi. Roberto da Bagnaripoli: basta accontentarci di un punticino, guardate le partite che seguono, Napoli, Genoa, Como, Inter, Sassuolo, Atalanta, Juve, bisogna assolutamente fare i tre punti. Forza Viola, speriamo stasera di vincere, sarebbe ora. Questo è un ascoltatore che non si firma. Floriano invece ce l'ha con te e ti dice: vai, sei stato chetato dai colleghi di DAZN, vai te, Pongracic e Dodò, state buoni.
0: Benissimo.
1: Con Pongracic e Dodò.
0: Ma non è così comunque, perché l'ho spiegato, non so se l'ha mandato prima il messaggio della spiegazione, diciamo che chetato al 30%, ok, quindi un buon 70% posso ancora parlare, quindi ne posso dire ancora tante, e gradirei che il buon Paratici venisse in conferenza stampa per rispondere a tante domande, non soltanto a tre, due delle quali potevano essere anche risparmiate perché non ci interessavano.
1: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, ci scrive Silvano. Lorenzo magari non l'ha tenuto perché sperava di portare qualcosa di meglio, non c'è riuscito e adesso ha dovuto ripiegare su di lui, perché ora sì che non viene nessuno. Forza Viola, tifiamo forte anche stasera.
0: Mettiamoci in collegamento i nostri amici di Rete TV38.
8: Andiamo a salutare in collegamento a Radio Frenzy Viola, Lorenzo Di Benedetti e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
0: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
8: Stavamo commentando le parole di Paratici pronunciate poco fa, insomma sentire dire da Paratici che Vanoli l'anno scorso ha fatto un'impresa, conosce bene la piazza, conosce noi, conosce la squadra, ci fa un, non dico sorridere, ma insomma,
9: no, come si delle... cambia,
8: no. Ci, fa, insomma, ci fa fare delle riflessioni, insomma, allora perché non l'hai tenuto,
0: esatto,
8: alla fine dell'anno scorso?
0: Benissimo, abbiamo, quindi possiamo riprendere, stavamo dicendo la stessa cosa, quindi c'è il filo conduttore. Questa è la grande domanda. Ora ci è arrivato un messaggio poco fa che ci provava a spiegare un nostro ascoltatore, magari non l'ha tenuto perché pensava di portare qualcosa di meglio, adesso non aveva praticamente più nessuno che gli avrebbe detto di sì, potrebbe essere questa una chiave di lettura, però comunque sì, le parole di Paratici stonano, perché Vanoli, noi l'abbiamo sempre detto, lui la conferma se la sarebbe guadagnata l'anno scorso, che poi fossimo anche i primi a dire che sarebbe stato meglio cambiare, io non lo nego, perché l'ho detto alla fine della stagione scorsa, però se poi lo devi richiamare dopo 3 mesi, veramente vale tutto a quel punto. Quindi, insomma...
9: Lorenzo, però tu non eri uno di quelli che diceva va via Vanoli, si prende Grosso.
0: No,
9: Vanoli Grosso si era lì.
8: Ma quante volte ci domandavamo, ma se deve arrivare Grosso, perché non teniamo Vanoli? In fondo, qual è la differenza? Allora mi tengo Vanoli, che quantomeno, esatto, ha fatto un buon lavoro, conosce già tutto l'ambiente, conosce la squadra, vado avanti con lui se deve arrivare Grosso. E infatti, insomma, alla fine era meglio se andava così, probabilmente.
0: Eh no, sicuramente. Vai, Chiara.
1: Considerando anche le scelte del mercato, che poi non sono state necessariamente in linea con quello che credevamo potesse volere anche Grosso, per avvicinarci il più possibile al calcio che gli abbiamo visto fare altrove, ma stona ulteriormente se poi si pensa che sostanzialmente degli interpreti che aveva a disposizione l'anno scorso Vanoli ne sono rimasti pochi, e alcuni perché nelle ultime ore non si è trovata la soluzione ideale. Penso a Dodò e penso a Fagioli.
8: Ecco, Sauro, tutti aspetti che col tempo Vanoli possa dare un gioco, una vera e propria identità a questa squadra, oppure anche lui troverà delle difficoltà viste le caratteristiche di questi giocatori? Non dico che sia inallenabile, come avrebbe detto Grosso, pare che insomma abbia pronunciato questa frase, questa squadra è inallenabile. Ecco, magari le caratteristiche dei giocatori sono un po' complicate per poter mettere tutti insieme i giocatori in modo giusto?
10: Se posso dire una cosa, secondo me non c'è una grande potenzialità. Cioè, io reputo la squadra dell'anno scorso più forte.
8: Più forte, la squadra che si è salvata l'anno scorso.
10: Io l'anno scorso non avevo, io spero che trovi il bandolo della matassa, per essere chiari, sono qui a sperare che si faccia un grandissimo campionato. A me non mi ha dato mai l'impressione di grande gioco Vanoli. Cioè, con una squadra che potenzialmente lo poteva fare l'anno scorso, sì. E poi oltretutto io non sono mai stato preoccupato di retrocedere. Io faccio sempre l'esempio: se non si fa 5 punti più di Cagliari, che allora era la quart'ultima, sì, vuol dire che è giusto retrocedere, mancava 25 giornate, sì. Io ti dico adesso, se noi ci dovessimo trovare invischiati, io la vedo un po' dura, perché siamo una squadra giovane, cioè con dei giovani. Poi c'è il mercato di gennaio, c'è tante cose nel calcio, tu lo sai, in 3 mesi può cambiare tutto. Però in questo momento, secondo me, Vanoli si è preso una bella gatta da pelare. Poi l'avrà fatta, ha fatto bene, perché poi in effetti viene una piazza importante, avrà avuto qualche rassicurazione probabilmente anche da Paratici. Vediamo, dai, io cerco di essere poi, però in questo momento non sono positivissimo sotto questo aspetto. La partita stasera è molto importante.
8: Assolutamente.
10: Perché dopo poi abbiamo altre 3 partite.
8: Sì, poi ci sarà la Coppa Italia, poi c'è il Napoli, poi c'è la sosta, e lì comunque la Fiorentina può sfruttare periodo per lavorare.
10: Sì, ma sai, tu puoi lavorare, ma sono io tu lo sai, ho sempre pensato che sono giocatori. Io non ho mai visto vincere gli allenatori, come quando si dicevano prima, io l'ho sempre contestato. Cioè, quando ci sta Paratici, se Paratici fa il centravanti, può darsi. Però cioè, giocare i giocatori e prende, giustamente. Qualcosa, secondo me, si è un po' pentito anche Paratici, secondo me, perché ha un po' esagerato, probabilmente, nell'entusiasmo. Però io vedo una squadra che, vediamo, dai, io mi auguro, cioè, poi meglio di Venezia si spera di essere, però stasera mentalmente non lo sei sicuramente.
8: No, certo, insomma, entri in campo con la necessità di far punti e dopo tre partite horror. Volevo sentire Lorenzo e Chiara, visto che qualcuno dice per ripartire può andare bene anche un pareggio. Voi come lo accettereste eventualmente un pari?
0: Come lo accetteremmo? A questo punto prendiamo tutto, cioè abbiamo visto della roba.

0: Direi no, perché ne servono di più.
1: Chiara?
2: Sì, assolutamente d'accordo. Poi dipende sempre da come arriva questo punto. È vero anche guardare poi il calendario per capire l'importanza della gara di oggi, però sono del partito di coloro che sperano di allontanare gli spettri che ci stanno seguendo, ma soprattutto ritrovare quel pizzico di fiducia che è totalmente assente a livello di squadra e a livello di singoli, perché abbiamo visto questa Fiorentina provarci anche a tratti nelle due partite che prendiamo in esame tenendo fuori la Roma, ma poi alla prima difficoltà è una squadra che scompare completamente dal campo e peggiora anche quello che sulla carta è il potenziale quando sei al minimo in un certo senso.
1: Renato, ritrovare soprattutto solidità, questo è uno degli imperativi per la Fiorentina, una difesa che è la peggiore del campionato, 9 gol subiti, sono cambiati tanti interpreti rispetto all'inizio del campionato, insomma il giocatore che è stato sempre presente al centro della difesa è Dragusin e ha sempre cambiato poi il partner, quello che conta adesso è registrare questa difesa.
3: Assolutamente sì, Manoli l'aveva registrata soprattutto nell'ultima parte, nelle ultime 10 partite che ha disputato la Fiorentina, perché era una squadra che prendeva pochi gol, però segnavamo anche poco, ma era una squadra compatta che non aveva un gran gioco ma che portava a casa il risultato, che era poi alla fine quello che contava per salvarci. Credo che in questi 5 giorni sia ripartito un po' da questo mettere in campo Ranieri per quello che è l'identità del giocatore, cosa non sia una cosa a caso, è uno che ha caratteristiche diverse dagli altri due. Devo ancora capire, perché voglio vedere quando partirà la partita, se gioca a 3, soprattutto in una certa fase di spinta da una parte, se giocherà a 4, quindi questo lo voglio vedere poi in campo.
4: E tu dici così, però scusa, chi lo fa in quinta sinistra?
5: No, Giara a 3 e tu metti Jimenez a destra, ma Santuono va a destra, Beto. Perché abbiamo detto
4: sì, ma ci vuole un po' di equilibrio nelle squadre.
5: Ninja dovrebbe fare.
4: Allora si può fare tutto per questo.
3: No, ma io voglio.
4: Se penso Gigi per fare il terzino sinistro va bene. Io
3: perché voglio prima vedere come sono in campo. Il problema, secondo me, è proprio quello di registrare. Però qui, secondo me, c'è un errore di fondo, nel senso che questa è una squadra che io, se vado ad analizzare, non l'ho allenata, non la vedo durante la settimana, vado ad analizzare 3 partite. Non so cosa sia.
4: Vero.
3: Io oggi vado a vedere una Fiorentina, Venezia Fiorentina, e non so cosa aspettarmi. Non so come può giocare oggi la Fiorentina, io non so cosa mi può dare la Fiorentina. È un punto di domanda, anche perché ha giocatori quasi tutti nuovi e ha giocatori molto giovani, quindi non so cosa mi può dare. Spero che sotto questo punto di vista abbiano la consapevolezza che questa è una partita molto importante, perché tra perderla, pareggiarla e vincerla, c'è di mezzo un campionato che può darti una svolta. Questo secondo me loro dovrebbero pensare, cioè in questo momento. Questa partita diventa fondamentale perché questi 3 punti mi danno fiducia, mi danno la possibilità di guardare in avanti, certo. Mi danno la possibilità di andare a giocarmi a Napoli una partita diversa, mi possono poi permettere di lavorare con serenità gli altri 20 giorni. Cioè, è questo. Speriamo che Vanoli gli abbia, secondo me, messo anche in testa questa situazione qui. Gioca contro una squadra, Venezia, che non ti regala niente.
1: No, ma poi è organizzata, perché
3: troppo lo stadio, uno stadio strapieno
5: che ha perso 3-2 alla fine della partita,
3: che come è andata.
1: Sì. Velocissimamente torno da Radio Firenze Viola per una valutazione anche su Fagioli, che torna al centro di questa squadra con Vanoli. Insomma, Vanoli lo ha rilanciato l'anno scorso, l'ha rimotivato, lo ha convinto a giocare da regista. Ecco, ci si aspetta una svolta anche da parte sua.
0: Sì, assolutamente, perché se no anche con lui, insomma, la pazienza finisce molto rapidamente, perché va bene Fagiolino, Fagiolone che diceva l'anno scorso Pradè e tutto quello che vogliamo, però alla se sei giocatore vero dimostra di essere giocatore vero, altrimenti riprendiamo Torreira, prendiamo Ibrozovic, prendiamo questa gente qui, perché di occasioni ne ha avute tante Fagioli e secondo me l'anno scorso è emerso nella pochezza che era la Fiorentina, non perché abbia fatto chissà cosa.
1: Sì, in effetti, insomma, siamo arrivati a un momento decisivo, Chiara, per
2: sì,
1: Fagioli.
2: Soprattutto dal punto di vista della personalità, perché è difficile mettere in discussione le sue doti al di là della zona di campo dove il mister vuole insistere nel farlo giocare, però nel tempo ha dato veramente la sensazione di non essere pronto dal punto di vista della personalità per poter guidare la Fiorentina.
1: Grazie a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo come sempre nell'intervallo. Ciao,

0: a dopo, a dopo.
1: Ciao Lorenzo, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie ai nostri amici di RTV 38 perché sta per cominciare la partita e quindi dobbiamo volare da Andrea Giannattasio. Il tempo di perfezionare il collegamento, anche la grafica di DAZN dalla Fiorentina 4 con Vieri terzino, ma io non penso a sinistra, penso che lo farà Ranieri, e poi vedremo insomma la Fiorentina nella doppia fase. Andiamo allora al penso da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
2: Ciao, buonasera a tutti. Ma allora, per quello che vedo io, dovrebbe essere Vieri il terzino sinistro. Dalla disposizione della squadra, naturalmente, sulla linea di centrocampo, perché lo vedo molto più esterno rispetto a Ranieri, che è centrale. E sì, ti direi che te lo confermo, Lorenzo e Chiara, perché Jimenez è qua a destra, Dragosin è l'uomo più basso. Poi c'è Ranieri, sì, Vieri terzino sinistro. Quindi la stoganiamo ufficialmente questa cosa. Inizia la partita intanto con la Fiorentina che manovra il primo pallone, palla fatta sfilare da Fagioli sui piedi di Dragosin, poi lunga palla alla ricerca di Ngie. Venezia la mette fuori, ma solo per un istante, perché la riconquista la Fiorentina, ma non riesce a tenerla in campo. Invece si riesce con abilità a avere il pallone dalle sue parti. Ancora Fiorentina in possesso palla, zona un po' contesa, quella in cui la Fiorentina si ficca, però poi Ngie riesce con abilità a staricare il pallone agli avversari. Ancora Ngie, fa sul fondo lo svedese, il cross al centro, attenzione, ma sta il tuono di testa, la mette al rimorchio per qualcuno che però purtroppo non arriva. Poi c'è un corpo a corpo tra Adams e Dragosin che però non riesce a tenere la palla in campo. Rimessa in favore della Fiorentina, partita subito forte la squadra viola con una buona opportunità. Io sento un fastidioso ritorno audio in cuffia, non so se la regia può provvedere in qualche modo a toglierlo, a richiamarmi o a fare qualche magheggio per
0: allora, prendiamo la linea
2: partita.
0: Noi vediamo, casomai riproviamo a fare la telefonata. Leggiamo qualche messaggio chiaramente. Tanto
3: sì,
0: il
3: Gabriele
0: gioco
3: da Mestre: l'anno scorso la salvezza è passata per le tante partite giocate di lunedì sera nel girone di ritorno, con tre risultati a disposizione, sapendo già l'esito delle altre, e questa era una sua osservazione. Poi Francesco da Montreal: Vanoli ha messo in campo, a mio avviso, la miglior formazione possibile, con le persone più carismatiche. Ranieri, Fagioli e Beto possono rappresentare potenzialmente i tre leader di ogni reparto. Mi pare una buona intuizione. Poi c'è anche Neri da Pistoia: ma quante pretese avete dopo tre giorni di allenamento di Vanoli? Io mi accontenterei di vedere un po' di logica e di entusiasmo. Ragazzi, bisogna essere positivi, stasera vinciamo. Questo è un ascoltatore che non si firma. Paolo invece ci scrive: Paratici è stato orrendo nell'intervista da Zon, ma io sono contento perché secondo me Vanoli andava confermato, non fosse altro che per il miracolo che ha fatto. Forza Viola, stasera fondamentale, ma col Pisa in Coppa Italia è vitale. Questo sì, ce lo scrive Damiano.
0: Torniamo da Andrea. Ciao Andrea.
2: Eccoci di qua. Dai, di nuovo. Oh, problema risolto, che bello. La Fiorentina intanto ha avuto un'altra opportunità con Mastantuono, che però ha calciato in bocca a Stankovic, ben servito da Datta. Ora riparte però il Venezia, attenzione con Kike Perez che fa fette in centrocampo viola, gli va a dar fastidio un G e poi arriva Busio in sovrapposizione, palla adesso per il numero 10 Yeboah, attenzione con la Venezia, Yeboah limite dell'area di rigore, Kike Perez l'apertura è per Sagrado, attenzione al Venezia, il cross al centro, mette fuori di testa Andur, però ancora la Viola che conquista il pallone, attenzione, va in contropiede Mastantuono va da solo, davanti a lui c'è Busio, bella palla adesso, però no, non troppo bella per Beto, riesce il Venezia a soffiargli il pallone ma non a tenerla in campo, palla rimessa laterale, molto pasticcione il Venezia, non riesce a tenere e il pallone in campo almeno da un paio di minuti. Viola che riparte subito rabbiosa con Fagioli che apre per Vieri in terzino sinistro, sbaglia tutto, ricapita il pallone gentilmente dalle parti di Stankovic, azione che quindi si perde. 3 minuti di gioco e 10 secondi, 0-0 tra Venezia e Fiorentina, subito gara nel vivo con due mezze opportunità per la Viola, via, diciamo una sola, dai. Quella col tiro di Mastantuono e un po' il Venezia che ha provato a reagire aggressivo con un cross. Attenzione adesso alla formazione lagunare che apre tutto in favore di Sik Tien, ancora lui, lo scambia con Kike Perez sopra il piazzamento delle compagne, serve Busio, il capitano storico della formazione arancio-nero-verde. Ancora Venezia che attacca stavolta dalla parte opposta, non ci sono varchi però perché la formazione di Stropp è costretta a ritornare in difesa con lo stesso Busio che si abbassa sulla linea dei centrali, e allora serve il portiere Stankovic perché possa manovrare con maggiore attenzione la situazione. Ancora il Venezia con Moreno, l'ex Viola, sbaglia tutto, palla regalata alla Fiorentina. Fiorentina che però ha difficoltà nel pallone, meno male interviene Endur, subito gara a livelli molto molto alti. Jimenez lo scambia con Fagioli davanti a sé a una prateria, bella palla per Beto, se l'allunga però purtroppo al limite dell'area il portoghese, palla che arriva dalle parti di Stankovic, ma bella palla veramente di Fagioli per il numero 23 della Fiorentina. Insomma, gara che dopo 4 minuti e 3 secondi è già vibrante, è già frizzante, cari ascoltatori. E una Fiorentina che quantomeno ci prova, ecco, ci fa vedere qualche cosa di buono. Ora, è vero che anche con la gestione Grosso aveva questi avvii abbastanza furenti, insomma, me li ricordo anche col Torino, ma anche col Frosinone era partita malissimo. E vediamo se poi riesce a durare, ecco, se non è un fuoco di paglia. Ora Beto manovra un buon pallone, spalla alla porta, lo serve per Mastantuono che non ci può arrivare purtroppo, applaude però l'argentino il suggerimento del centravanti Viola, rimessa in favore del Venezia in zona difensiva.
0: E insomma dai, sono due squadre, Andrea, che se la stanno giocando quantomeno,
2: sì.
0: Sia da una parte che dall'altra l'obiettivo sembra essere quello di volerla portare a casa, di voler portare a casa i tre punti, di non accontentarsi del pareggio. Senti, a livello climatico come siamo messi, Andrea?
2: C'è somma intanto. Beh. C'è Somm che prende il pallone, te lo dico subito dopo questa azione del Venezia. Kike Perez in profondità per Yeboah, ancora Venezia, la palla che arriva dalle parti di Chiktien ancora per Somm, che miracolosamente è rimasto in Serie A dopo la stagione orrida della passata annata. Ancora Somm, ma il clima è freschino, è umido. Io personalmente ho addosso, oltre alla camicia che è messa a pelle ovviamente, ho un golfino molto leggero, un cardigan e poi un kiwi addosso.
0: Beh, quindi insomma.
2: Però per sicurezza ho portato anche una pashmina che potrei mettermi, sì, perché c'è questo vento ignorante. Io sapete che sono uno ampiamente cagionevole e l'umido mi dà un fastidio pauroso e quindi vorrei evitare guai peggiori e quindi non escludo di poter indossare la pashmina cammin facendo.
3: C'è un messaggio bellissimo di Michele che al 348-7513-933 ci manda una foto splendida e ci scrive: Neo papà da meno di 48 ore, Fiorentina, fammi un regalo. E il messaggio arriva da Michele e Camilla. Ovviamente tante congratulazioni a lui e un brava alla mamma. C'è Alessio che ci scrive: il ritorno di Vanoli è la rivincita di Alessandro Ferrari da un punto di vista di potere politico all'interno della Fiorentina. Grazie. Quindi vede anche queste trame a livello dirigenziale. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, da un po' di tempo a questa parte, il lunedì sono così arrabbiato che manco seguo voi, poi mi dura 15 minuti, arriva la partita seguente, sono qui che fremo. È amore o è una maledizione?
2: Per il Venezia, Kike Perez, il cross al centro, la palla che viene rimessa lì e poi Busio, e la palla che finisce fuori clamorosamente. Il Venezia vicino al gol con Yeboah, mamma mia, palla scodellata da Kike Perez, la rimette al centro un giocatore del Venezia, tocca prima tocca prima un giocatore, poi arriva Yeboah che non riesce a mettere in rete. Mamma mia, quanto abbiamo rischiato su questo calcio piazzato. Qua ancora le cose vanno registrate. Ora Fiorentina che prova a ripartire, ma perde malamente il pallone. Busio subito riconquista la sfera. Ancora Venezia con Somm in favore del numero 20, Sagrado per Moreno che apre tutto per Aino sulla fascia destra del campo. Attenzione Aino che viene dentro il campo, adesso viene fatto arretrare il francese. Ancora Aino, palla che la Fiorentina prova ad aggredire ma non ce la fa, e ancora il Venezia che manovra con convinzione, gioca bene la squadra di Stroppa, ma questo lo sapevamo, insomma la Fiorentina affronta una squadra che ha zero punti ma che ha una buona identità di gioco, al contrario della Fiorentina che ha zero punti e che ha una pessima identità di gioco, almeno fino a sabato scorso. Oggi vediamo cosa combinerà la formazione di Paolo Vanoli, che dopo 9 minuti di gioco è ferma sullo 0-0. Un'occasione per parte abbastanza più evidente quella per gli arancio-nero-verdi. Fiorentina si è fermata a una conclusione di Mastantuono parata agilmente da Stankovic.
0: Sì, insomma, se la Fiorentina è la solita Fiorentina dei primi 5 minuti, Andrea, poi speriamo, insomma, siamo al nono, speriamo che possa tornare fuori, però partita bene e poi spenta subito, vediamo insomma quello che...
2: Subito prime indicazioni di Paolo Vanoli, scusa Lorenzo, a Jimenez, sono per lui le prime reprimende, intanto crolla a terra, attacco, c'è un fallo evidente che l'arbitro, il signor... Fournon non ravvisa, ma è stato strattonato in modo evidente il francese. Ora riparte con Sagrado il Venezia, ancora Sagrado, mamma mia, fa fette il centrocampo, bravissimo stavolta Jimenez a togliergli il pallone, poi la palla viene toccata dall'arbitro, quindi fermato il gioco, palla che va alla Fiorentina evidentemente perché l'aveva riconquistata il Venezia in modo molto fortunoso. Qui bravo Jimenez, ma le prime indicazioni di Vanoli sono per lo spagnolo che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva. Gioco ripreso, cari miei, siamo già al decimo minuto, 0-0 tra Venezia e Fiorentina.
0: Chiara.
3: Ci scrive anche Nicola da Bari. Ragazzi, domani mi sposo, sto a 3000, fatemi gli auguri di buon meteo e ovviamente forza Viola, quindi fai gli auguri di buon meteo.
2: Scia che dà la palla a Mastantuono, attenzione, era di rigore del Venezia, Mastantuono, Mastantuono si libera, Mastantuono, il tiro deviato, calcio d'angolo all'ultimo, Mastantuono aveva superato tutti, poi il tiro rimpallato all'ultimo e palla in corner. Che chance per la Fiorentina all'undicesimo per andare in vantaggio, mamma mia che opportunità, sì. Aveva seminato il panico il talento di Assul in ala di rigore del Venezia, però purtroppo all'ultimo tiro palla deviata in calcio d'angolo, il primo corner per la formazione viola all'undicesimo, qua veramente grossa opportunità da rete per la Fiorentina, va a incaricarsi della battuta di questo corner proprio Franco Mastantuono, seguiamo l'evoluzione di questo angolo, poi torniamo con i messaggi da studio. Mastantuono sulla bandierina alla sinistra di Stankovic, il cross di Mastantuono, messa fuori il pallone, ma arriva ancora il fuoriclasse argentino che la rimette al centro, male però purtroppo perché il Venezia libera, qua poteva fare molto meglio l'argentino, attenzione però Kike Perez che con questo pallone va in contropiede, meno male arriva a tagliare la soffia, bravo qua Arturo Attà con questa lettura difensiva impeccabile a riprendersi il pallone. Devo dire Attà, mi è parso, se devo dire una cosa, dopo 11 minuti molto più vivo nel vivo del gioco di quanto non l'abbia visto fin qui con la Fiorentina con Grosso, parlo di Attà, ribadisco, però stiamo a vedere, siamo soltanto agli inizi.
0: Chiara.
3: Pensavo e speravo che si iniziasse con più grinta e invece, questo ce lo scrive Marco, il Pecora. Luigi invece deve non aver apprezzato questi primi 10 minuti di Attà perché ci chiede se Attà e Ngie sono effettivamente in campo, li abbiamo sentiti però protagonisti negli spazi.
2: Ancora Ngie, aspetta che sta attaccando Ngie, area di rigore, Ngie, il cross al centro, smanaccia Stankovic, la rimette a rimorchio, la Fiorentina, poi Mastantuono all'ultimo, viene chiuso. Ma poi ancora viola in pressione Jimenez, il cross al centro è bello, arriva Attà e poi Beto, era di rigore, mamma mia, arriva stanco, vince la Fiorentina però qua molto bene, ha attaccato con tutti gli uomini a disposizione, si è fatta vedere molto bene la squadra viola, molto sfortunata qua, poi bravo Jimenez a evitare la ripartenza di Somma, rimessa laterale per il Venezia, ma la Fiorentina ha risposto colpo su colpo proprio con Gie che l'amico nominava prima nel messaggio.
3: Esatto, stavo proprio sottolineando come tutte le volte che ci hai raccontato una Fiorentina pericolosa, comunque una Fiorentina che dava la sensazione di volerci provare, abbiamo sentito i nomi di questi giocatori che non vediamo l'ora di veder rendere per quello che crediamo essere il potenziale.
0: Io vorrei vedere anche un gol di Mastantuono perché insomma a questo punto se lo merita, nel senso, e il palo con col Frosinone e il miracolo di Perry Mason contro il Torino che poi insomma ci ha regalato quantomeno il gol a Pellegrino, oggi chiuso all'ultimo secondo, insomma meriterebbe anche che poi dai gol si sbocciano le stagioni
2: delle belle storie, esatto. Certo, sì.
0: Vai Andrea.
2: Rimessa laterale per la Fiorentina battuta, Jimenez si avventura dalle retrovie, non ha barchi liberi, allora si appoggia a Davide De Gea, minuti di gioco che sono 13 signori miei, il lungo lancio di De Gea alla ricerca di Mastantuono, la mette a terra di schiena l'argentino, poi però il Venezia è bravo con Sommer a conquistare il pallone, palla per Chiquien, Kike Perez, l'apertura è per Aino, chiaramente il Venezia difende con 5 elementi, non con 3 come sarebbe la formazione, ma d'altra parte il 3-5-2 è uno schieramento anche abbastanza difensivo, Moreno non ha varchi liberi, allora si appoggia su Stankovic, Stankovic per Busio, Busio per Stankovic, ancora il portiere della formazione lagunare che manovra in area di rigore, poi Zom per Yeboah, l'apertura di Yeboah per Adams che non riesce a toccare il pallone, bravissimo Vieri con una diagonale difensiva impeccabile, palla per Fagioli, cerchio di centrocampo per il numero 44 della Fiorentina, non c'è veramente un attimo di respiro in questa partita che comunque sia molto divertente. Ancora Vieri che chiede a qualcuno di farsi vedere per ricevere il pallone. Fiorentina adesso che riparte con Ranieri in difesa, Ndur non ha Varca, allora di nuovo da De Gea. 15 minuti di gioco, siamo al quarto d'ora, 0-0 al Penso tra Venezia e Fiorentina. Si avventura da solo Chimenez sulla fascia destra, gli dà fastidio Sagrado, la rimessa laterale è in favore dei lagunari con l'applauso di Stroppa al numero 20. Si arrabbia Chimenez con il quarto uomo, voleva lui la rimessa laterale, ma deve svegliarsi Chimenez, non può dormire, perché per esempio adesso la rimessa è stata battuta velocemente e lui era ancora a protestare, non esiste questa cosa da qui, deve essere molto più attento, non deve incaponirsi in ciò che non gli riesce, ma deve pensare alla partita. Infatti infatti Vanoli è andato subito a lamentarsi con lui. 15 minuti di gioco che stanno concludendosi, 0-0 al Penso tra Venezia e Fiorentina. Sono delle parole per Yeboah e per Adams e per Dragusin, che si sono strattonati reciprocamente. L'arbitro Furnova, degli qualcosa. Vai Lorenzo, scusami.
0: No, dicevo, non puoi sbagliare grosso, insomma, hai avuto troppe poche giornate, insomma, considerando che io ho chiamato Palladino Italiano per due mesi più o meno quando arrivò.
2: Aspetta, perché c'è una bella palla di Mastantuono per Attà, bellissima tale di rigore, Attà, ancora lui, palla per Ndur, tira il palo esterno, palla fuori, ancora una chance da gol per la Fiorentina, che quando attacca veramente col suo organico con velocità fa paura, ragazzi. Stasera stiamo vedendo veramente molta qualità da parte dei giocatori offensivi della Fiorentina. Anche qua buona occasione a Tappendur, il tiro del centrocampista 2004, palla sull'esterno della rete.
0: Ora prova a farla controgufata, cioè quella che diceva, visto appena la chiude. Sembra un po' indietro, Beto.
3: Guarda, avrei girato ad Andrea un messaggio di Marco, che però è doveroso edulcorare, proprio chiedendogli in che condizioni fisiche gli sembra Beto.
2: È un po' arrugginito.
0: No, perché dicevi, Andrea, giustamente, quando la Fiorentina attacca fa vedere belle cose, però e sono d'accordissimo con te, perché insomma qualità ce n'è, Mastantuono ne ha più di tutti gli altri, Attà lo stesso, però Beto mi sembra proprio fuori dal gioco.
2: Per ora sì, sono d'accordo con te, vediamo se è un inizio oppure no. Io vedo molto bene Attà, vedo molto bene Mastantuono, Gia si è fatto vedere poco, e speriamo che Beto ci faccia vedere qualche cosa in più. Dai, rimessa laterale per la Fiorentina, siamo al 17esimo, signori. Devo dire che quantomeno la Fiorentina aggressiva, ecco, ci sta mettendo cuore e intensità. Qua c'è un fallo prolungato di Kike Perez su Fagioli, che viene fischiato. Mi pare che la grinta quantomeno Vanoli abbia provato e sia riuscito a darla. Dopodiché siamo soltanto a un terzo del primo tempo, un sesto della partita, un po' poco per trarre delle conclusioni, però insomma una reazione la stiamo vedendo. Fiorentina che tiene in campo un pallone difficile con Gie, adesso c'è Vieri con un colpo di tacco pericoloso che però favorisce il recupero palla di Fagioli, scambio con Dura, ancora Fagioli pressato da tre avversari, Fagioli bella palla in profondità per Beto che si gira molto bene, bravissimo Beto, gran bella palla, ah peccato, però ancora Fiorentina presso il pallone, Attà, limite dell'area, Attà, palla per Gie, in Gie era di rigore, in Gie il cross, Beto si gira, no, lo sbaglia tutto, che peccato, voleva fare il gol in con la sforbiciata, ma si è soltanto affidato su se stesso, poteva fare una cosa molto più semplice, poi la Fiorentina del portone riconquista il pallone. Non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol, non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol. Qua Beto ha fatto una grandissima cosa prima e dopo, ma bisogna fare gol, anche col Torino ce l'ha provato, sì. Ora Attà, altro grande numero del francese. La Fiorentina gioca bene, ha qualità, la sta facendo vedere, ma non bisogna giocare col fioretto, bisogna andare con la sciabola. È ultima la Fiorentina, è ventesima, forza, non siamo a una partita d'alta classifica, di alta scuola, bisogna lottare con le unghie e con i denti. Ora bella palla di Attà per Jimenez e poi di Mastantuono per Jimenez e poi Jimenez la manda sul fondo, incredibile, che occasione pazzesca per Jimenez, si è divorato l'1-0 davanti a Stankovic, a porta completamente vuota, sì. Che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono, che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono, e Attà davanti a Stankovic l'ha messa fuori. La Fiorentina aiutatemi voi, ha avuto 3-4 palle gol.
0: Sì, lo meriterebbe.
2: Minuti,
0: poi Jimenez ha proprio tirato fuori di tanto, di tantissimo. È uscito il pallonetto sul secondo palo, ha proprio sbagliato la misura. Però va bene, nel senso, la Fiorentina c'è, la Fiorentina a questo punto meriterebbe il vantaggio perché sono tante le occasioni create. E soprattutto ora, Andrea, l'abbiamo detto all'ottavo, sono passati altri 10 minuti, al nono, sono passati altri 10 minuti. Questi 10 minuti sono stati solo e soltanto di marca Fiorentina.
2: Sì, c'è stato quel colpo di testa pericoloso del Venezia, però poi a parte quello, insomma, la Fiorentina ha dominato la partita e meriterebbe il vantaggio. E sono molto infastidito da queste giocate di eccessivo fino, di eccessivo ricerca della qualità che la Fiorentina ha mostrato. Ecco, non è il momento di farlo, non sei sul 2-0 che te lo puoi permettere. Ora devi andare dritto per dritto a rompere le scatole ai difensori avversari e andare in vantaggio. Dopodiché loro in vantaggio dovranno cambiare qualcosa, dovranno cambiare gioco, si scopriranno e allora a quel punto puoi fare qualcosa di diverso. Ma ora basta giocate, basta attacchi, basta semi rovesciate. Andiamo dritto per dritto a far gol, ragazzi. Sblocchiamola e cambiamo l'inerzia di questa partita. Poi sicuramente si apre un film completamente diverso. Ne sono sicuro. Bella palla recuperata dall'asse della Fiorentina. Vieri supera il circo di centrocampo, lo scambio con Beto. Poi c'è Fagioli che torna la palla in profondità per Beto. Non ci può arrivare, si protesta Beto per una trattenuta, ma l'arbitro non è di questo avviso. Riparte il Venezia. Insomma, lotta greco-romana, sia per Beto con Moreno, sia per... e Adams con Dragusin, quindi sicuramente saranno due particolari da studiare. Attenzione adesso a Dragusin, bravo Dragusin a rinvenire su Adams. Vedo un Dragusin un po' più attento. Bella palla adesso, no, non è bella purtroppo, di Mastantuono per Gie. Gie sta vedendo un pochino poco, però la Fiorentina riconquista palla con Fagioli. Dai, ci siamo ragazzi. Ci siamo, bella palla adesso per Mastantuono, che però secondo me è in fuorigioco. Diagonale difensiva però perfetta di Sagrado, che dà il pallone di testa a Stankovic e quindi il Venezia può ripartire dal portiere.
0: Chiara?
3: Un po' di messaggi. Gavinano ci scrive: per ora questa è un'altra squadra. Duccio, che bel giocatore che è NG. Poi salutiamo Nico da Roma, Almana, Igor, tutti quelli che ci mandano i saluti e ci fanno sapere che guardano la partita ma ascoltano noi. E Francesco è d'accordo con le analisi fatte anche da Andrea: i nostri esterni d'attacco funzionano bene.
2: Che parte Busio, palla per Adams, gol del Venezia al 22esimo, incredibile. Alla prima occasione da gol, palla persa dalla Fiorentina, Busio imbucata per Adams e gol sul secondo palo, 22esimo, 1-0, incredibile.
0: E abbiamo terminato il giro degli Adams, siamo riusciti a prenderne uno da C. Adams e uno da Adams adesso, quindi siamo riusciti anche a chiudere questo cerchio nel giro di due partite. E che dobbiamo dire? Cioè il gol
3: un
0: mangiato
3: po' ingiusto.
0: Gol mangiato, gol subito. La Fiorentina ha avuto almeno 3 occasioni, alla prima poi vieni castigato. Tommaso Loreto.
1: Sì, buonasera. Proprio quella legge lì mi sembra evidente, perché le occasioni le hai avute, hai fatto secondo me anche pesare la diversa qualità. Sono d'accordo con Andrea, Mastantuono, Beto pasticcione, però comunque propositivo, però i gol li devi fare, sono state delle occasioni che poi non sei riuscito a concretizzare, e fra l'altro insomma molto molto angolato il tiro, non fortissimo, però notavo che De Gea è rimasto un po' fermo. Certo che è molto molto angolato, e
0: no,
1: di
0: dai.
1: Sicuro
0: Non si prendano questi, secondo me
1: un po' fermo, a sensazione un po' fermo. Certo è che in questo momento non sei nemmeno, come dire, sostenuto, ecco, dalla dea bendata, perché poi alla fine credo sia forse il secondo in avvio. C'era stata quella situazione di Busio, ma è il secondo tentativo del Venezia, però fa subito centro quando te con 3 occasioni invece hai solo sfiorato il gol.
0: so, guarda,
1: impazzire la gestione difensiva.
3: Te lo volevo chiedere perché hai analizzato anche la reattività di De Gea, però noi abbiamo visto tre uomini della difesa sostanzialmente rincorrere Adams, provare in un certo senso a ostacolarlo, ma essere in ritardissimo rispetto al giocatore del Venezia.
1: Se poi mi pare Dragusin lo lasci al compagno, inizialmente gli va dietro lui, poi lo lascia e nello scalare leggermente sulla destra in due non ci arrivano, certo è che la fase difensiva non è che tiri fuori una grande novità, ci ha confermato che è in questo momento un tallone d'Achille, perché adesso sono 10 gol in 4 partite e una fragilità estrema, ecco. Però insomma possiamo secondo me comunque aggrapparci, ecco, alla verve che abbiamo visto là davanti, niente di trascendentale, però comunque un po' di voglia di essere pericolosi, sì. E per esempio abbiamo visto, ripeto, Natà e Mastantuono, la qualità c'è, quindi ci possiamo assolutamente aggrappare a loro e sperare che sotto porta magari non ci finisca Jimenez ma nuovamente Mastantuono o Natà, appunto, perché poi vedo un po' confusionario in questo momento, molto confusionario, forse perché poi ha anche grande voglia di imporre.
2: Beto ha provato un altro colpo di tacco inutile, ora attenzione la Venezia che va in contropiede, meno male c'è Jimenez. Beto ha provato un altro colpo di tacco prima al limite dell'area, inutile, basta con questi colpi di tacco, mi hanno rotto le scatole, basta, andiamo in porta, andiamo a tirare. Ora attenzione al Venezia che riparte con Sagrado, poi c'è Adams, scusami Tommaso, seguiamo questa azione, poi torniamo da te, ancora Adams, sarà di rigore, Adams, bravissimo Jimenez che manda il pallone, protegge il pallone che va sul fondo, rimessa per la Fiorentina. Mamma mia, vai Tommaso, scusa.
1: No, devo dire che insomma esattamente proprio un déjà vu rispetto all'anno scorso, e magari impiegherà qualche partita in corsi fagioli. Io in questi 25-26 minuti l'ho visto un po' pochino, e poi vedi che anche sulla ripartenza del Venezia grande diga non l'hai fatto, quindi non torna a dire niente di nuovo, se parlo della mancanza di quell'elemento in mezzo al campo che prova a rompere la ripartenza degli avversari. Però più in generale, ecco, un Fagioli per il momento non troppo nel vivo, e invece il ruolo è nevralgico, deve esserci nel vivo della partita, ecco. So come lo vedete voi, ma mi sembra un po' nascosto, ecco.
0: Sì, no, più che altro
1: perché Ndur l'inserimento l'ha fatto, e peraltro arrivando anche al tiro sull'esterno, lo vedo bello propositivo, va bene che Fagioli parte qualche metro più indietro, però stasera vedo
2: aspetta,
1: anche
2: aspetta, c'è una bella palla per Gie, Stankovic lo mette a terra, attenzione con la palla che va in rimessa laterale, Gie è stato messo a terra da Stankovic, lanciato a rete, palla che finita rimessa laterale, vediamo se ci sarà un consulto col VAR,
0: no,
2: oppure
0: no, palla piena.
2: È andato tutto regolare,
0: palla
2: ok,
0: piena,
2: rimessa
0: palla
2: laterale
0: piena
2: per la Fiorentina, vai
1: Andrea hai un compito, perché io ho visto ora il rallenti, comincia a calmare i Menez, perché
3: sì, anche da casa ce lo scrivono,
2: no, aspetta perché niente. Niente da fare, riparte il Venezia con Adams marcato stretto da Dragusin, poi per fortuna rinviene Ranieri. Jimenez è molto arrabbiato, Tommaso, è vero, e anche prima l'ho visto scalmanato, poi per carità ha fatto due buone chiusure difensive, e a differenza di Dragusin che vedevo meglio, ma invece poi ci ha messo un po' lo zampino nel gol dell'1-0, ma Jimenez due cose buone le ha fatte.
0: Comunque fase difensiva disastrosa,
3: E tanti messaggi contro, sì, De Gea, al di là dell'analisi, sì, che abbiamo fatto dell'errore di Dragusin.
0: No, ma più che altro, cioè, ogni volta che veramente ti puntano in velocità o che attaccano la profondità, sono larghi, cioè maglie larghissime della difesa della Fiorentina, proprio.
3: C'è anche chi definisce come Aleandro la difesa della Fiorentina omeopatica.
0: Bene, benissimo.
1: No, peraltro più o meno la zona di partenza è quella di Jimenez, però lì mi pare tra tutti e tre, includo anche i due centrali, e abbia lasciato veramente troppo spazio. E poi ti ripeto, cioè c'è
2: momento, aspetta che c'è Mastantuono che va al tiro, gol! Mastantuono è il primo che fa in Italia, è bellissimo, 1-1 a al 39, al 29esimo, Franco Mastantuono si è messo in proprio, ha calciato forte sul primo palo e l'ha messa in rete al 29esimo, 1-1, il primo gol in Italia, il primo gol con la Fiorentina di Franco Mastantuono, il talento di Azzurro, è 1-1 al penso.
0: Ed arriva il gol di Mastantuono, meritatissimo veramente da parte dell'argentino, che mi piace subito perché va a prendere la palla e la porta a centrocampo, perché la Fiorentina questa partita la deve, la vuole vincere, la può vincere. Parte dalla destra, si accentra, Mancino sul primo palo che fredda Stankovic, che ha sicuramente più colpe di De Gea perché lo prende sul suo palo, ma non ci interessa, ci interessa che Mastantuono finalmente ha trovato il suo primo gol. Tommaso, un gol meritatissimo per Mastantuono.
1: Assolutamente, conferma, dai, che a parte tutto ci aveva già fatto brillare gli occhi con qualche giocata, sta entrando sempre più nel calcio italiano. Stasera comunque l'ho visto anche mandare al tiro i Menez, e quindi probabilmente anche il discorso di un certo egoismo si sta lavorando, dopodiché se a questo tiro fa bene ogni tanto a decidere di far da solo.
0: Sì, che tra l'altro ha affinato sulla battigia, lo sappiamo tutti, no?
1: Del forte dei maggi.
0: Certo. Comunque, Tommaso,
2: attenzione, aspetta, perché vengo il doppio della Fiorentina con Beto. Beto per Mastantuono. Mastantuono, limite dell'area, Mastantuono. Gol! Mastantuono! È un'ira di Dio sul pezzo! 2-1 per la Fiorentina. Mastantuono! 2-1 al trentesimo. Un uragano sull'isola di Sant'Elena. 2-1 per la Fiorentina. Doppietta di Mastantuono. In appena 2 minuti la Fiorentina ribalta tutto. Mastantuono 2-1.
0: Bellissimo, tutto veramente bellissimo questo raddoppio con Beto che ha spinto in avanti la palla, Mastantuono che poi l'ha raccolta. C'è stato anche un attimo di indecisione tra i due, poi Mastantuono ha preso la palla, ha cambiato angolo, ha tirato sul secondo palo, bacino al palo del pallone e gol per il gol del 2-1. Tommaso, commento, poi ti salutiamo.
1: Va fatto giocare senza ombra di dubbio. Ci siamo interrogati, esterno, non esterno, tre quarti, non tre quarti, però bisogna assolutamente partire da lui nell'idea di questa Fiorentina quest'anno.
0: Tommaso, a dopo.
1: Ciao, più tardi.
3: A dopo.
2: Devo dire con grande onestà che c'è stato un grande regalo della difesa del Venezia in occasione del gol del 2-1, perché insomma non mi ricordo chi è stato, ma si è addormentato qui. Bravo Beto, devo dire, con altruismo, a non andare dritto per dritto davanti a Stankovic, ma a vedere la corrente. Mastantuono ha capito che stasera l'argentino è in serata di grazia, lo ha servito, e poi, come ha raccontato splendidamente Lorenzo Di Benedetto, palla che bacia il palo interno e va in gol. E bella soddisfazione, ragazzi, per il classe 2007 che alla prima di Paolo Vanoli firma una doppietta, e la sua prima doppietta in Serie A, la sua prima doppietta la maglia della Fiorentina. Ora la Viola dovrà naturalmente mantenere i nervi saldi, bisogna fare i complimenti al gruppo perché dopo l'1-0 non si è scoraggiato. Secondo me, con un allenatore diverso, quello che c'era prima, avrebbe rischiato di staccare la spina. Non è detto che sarebbe accaduto, ma poteva succedere, perché è già successo che la Fiorentina staccava la spina quando andava sotto di 1 o 2 gol, e qui invece la squadra ha tirato fuori gli attributi, bravissima a fare 1-1, sfortunata ma anche brava a fare il 2-1, e adesso è una partita completamente diversa perché il Venezia deve scoprirsi e la Fiorentina ha una qualità straordinaria e deve permettersi il lusso di fare anche un altro gol, perché lo può assolutamente fare. Insomma, Fiorentina ne ha fatti 2, ma ne ha rischiato di farne altri 2-3 prima di fare questo 1-2 con Mastantuono.
0: Chiara.
3: Ovviamente tante esultanze al 348-7513-933. C'era anche chi era convinto che poi il gol della Fiorentina fosse nell'area, proprio perché non si giocava assolutamente come le volte precedenti. E quindi Fabrizio, Paola, Francesco, che ci fa sapere che dal Canada non ci può ascoltare, ma è comunque con noi perché continua a scrivere. Perché dice che c'è troppa.
2: Aspetta, perché c'è colpo di tacco di Attao, Vairo, se ne cominciano questi colpi di tacco. Madonna santa, con questi colpi di tacco ve li farei mangiare i vostri colpi di tacco.
0: Vai
2: Chiara, scusami. Vai.
3: Perché dice che la differita non gli permette di viverla bene, ma la commenta live con noi. Mi sembra abbiano un'idea di gioco ora, questo ciò.
2: Aspetta, perché c'è la Fiorentina. che purtroppo non riesce ad arrivare sul pallone. Anche qua il Venezia ci stava regalando l'opportunità di andare a battere in rete. Bravissimo adesso Dragusin a recuperare il pallone, poi molto bravo Attà a dare un pallone bellissimo a Beto. Dai, forza, fai qualcosa Beto, palla per Mastantuono, bellissima palla per Ngie. Ngie si gira al limite dell'area di rigore, Ngie però è marcato strettissimo, vediamo cosa fa lo svedese. Ngie, palla per Ndur, la Fiorentina è veramente una furia in questo momento. Ndur, palla per ancora Ngie, Ngie al limite dell'area, Ngie lo scambia con Mastantuono, Ngie, Ngie il tiro, no, fuori, ma che bella azione la Fiorentina, azione d'applausi per la Fiorentina, azione straordinaria, tutta di prima in un fazzoletto di terreno, qua Angie l'ha mandata fuori sul primo palo, ma ragazzi sarebbe stato un gol bellissimo se fosse arrivato. La Fiorentina gioca e si diverte, ha trovato forse l'alchimia giusta. Minuto numero 35 che scocca in questo momento, è 1-2 per la Fiorentina al penso tra Venezia e i Viola.
0: Allora diamo la buonasera anche a Dimitri Conti, ciao Dimitri.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Ciao Dimitri.
0: Dimitri, allora vabbè, un Mastantuono incredibile e una Fiorentina che sembra diversa rispetto a quella che abbiamo visto. Era riuscita a prendere gol all'unica occasione del Venezia, però insomma sembra...
4: faccio un paio di battute in apertura. Fiorentina allenabile, Mastantuono allenabilissimo, viene da dire, no? Comincio così e tra l'altro faccio un'altra battuta e poi divento serio. Per chi ha seguito lunedì scorso uno contro tutti, spero che Walter da Roma ci stia ascoltando e stia seguendo la partita, la tifosa viola qual è. Ken, no, mi aveva rimproverato di averlo voluto vendere perché ha fatto un assist contro il Genoa.
2: Perde il pallone il Venezia che però purtroppo lo recupera, peccato, ma la Fiorentina si pressa altissimo e sta pressando, finalmente sta pressando, si può pressare in questo gioco del pallone, va a pressare alto e mette sempre in difficoltà l'avversario. Vai Dimitri, scusa.
4: Anche Beto ha fatto un assist, per cui...
3: E ci credi Dimitri che ti avrei girato la provocazione di un ascoltatore che commentando proprio l'azione di Beto ci ha scritto: Ken quella palla non la passava mai.
4: Questo non la fate sentire a Walter, che cosa c'è? No dai, faccio un po' di battute. È un'ottima Fiorentina, ragazzi, devo dire, in questa mezz'ora abbondante, scusatemi per i rumori motoristici o tranviari che sentite, ma mi sono un attimo appoggiato in terrazza così non sentite i rumori ambientali di chi tifa Fiorentina e sta guardando la partita insieme a me. Detto questo, un'ottima Fiorentina, sinceramente il cambio di guardia si vede già, nulla di fantascientifico ma qualche cosina al punto giusto. Io continuo a preferire l'idea di riavere Dodò a destra rispetto a Jimenez e a João Mario, ma sono gusti. A sinistra non sono convintissimo di questo doppio centrale che di fatto sono Ranieri e Vieri. A sinistra siamo un pelino lenti in avanzata, per fortuna davanti c'è Ngie che va molto veloce quando riesce ad accendersi. Quindi tutto al punto giusto, Beto che fa più movimento rispetto a Pellegrino, Mastantuono che sta facendo finalmente il Mastantuono, ma devo dire comunque non è che avesse iniziato poi malissimo, era semplicemente rimasto intrappolato in questo inizio fin troppo brutto. Questo avevano detto tutti per essere vero, al netto del fatto che rimane che eventualmente una rondine non fa primavera per come la vede il sottoscritto e che la squadra rimane a avere dei limiti per come la vedo io importanti. A gennaio si possono magari provare a sistemare, quando parlo di limiti importanti penso soprattutto alla struttura del centrocampo e alle scelte sui terzini, per il resto più o meno sono cose da Fiorentina, mi viene da dire, perché Ken non era Maradona né Van Basten e Beto non è l'ultimo degli scemi che Paratici ha trovato al mercato del pesce, per cui viva che continui così. Una rondine non fa primavera, perché se no poi si fa il solito errore di sempre, che dall'esaltazione alla depressione alla riesaltazione alla ridepressione e si finisce col diventare scemi.
0: Dimitri, vuoi fare i nomi?
4: Posso dire che né Vieri né Ranieri mi sono piaciuti tantissimo in occasione del gol di Adams, e Vieri potrebbe spingere di più, però sono nomi di difensori, diciamo Attà, Ngie, potrebbero essere più comodi.
2: Beto che va al tiro, tiro deviato da Moreno, ma era in fuorigioco il portoghese. Vai Dimitri, scusa.
0: No, no, Dimitri, ormai la Chiara ha segnato quegli altri.
3: No, ho messo, guarda.
0: No, fa le super cazzole, cioè, invece
3: guarda,
0: di
3: li ho messi tutti e quattro.
0: Ma invece
3: sono
0: di dirne
3: superiore.
0: Due, dice quattro, poi la prossima si ne dirà 11. Hai visto, l'ho beccato.
3: Tra l'altro, sull'occasione del gol momentaneo del vantaggio del Venezia, il 95% degli ascoltatori imputava a Dragusin le responsabilità. Dimitri ci ha indicato Vieri e Ranieri proprio perché in quell'occasione non gli sono piaciuti, e quindi ho notato anche.
4: Anche Dragusin non fa un non,
3: no, ormai ho fatto i cerchietti, non aggiungo più
0: vai,
3: nulla.
0: Vai, segna anche Dragusin,
3: no,
0: vai.
3: No, no,
0: no, segnalo, no, segnalo. No. De Gea, no, ti è piaciuto, Dimitri, sul gol?
4: Come, scusa,
0: De Gea
4: Lorenzo?
0: Ti è piaciuto sul gol?
4: Beh, dai, devo dire, poteva fare, c'è rimasto di sasso. Ma
0: metti anche De Gea, così siamo a 6. Vai, se ne è messi
4: Jimenez,
0: 6.
4: L'avete segnato.
0: Jimenez, è vero, prima l'ha offeso, metti anche Jimenez,
4: io,
0: che vuole Dodò.
4: Fuori, Beto, Mastantuono, e chi? Oddio, guarda, Gie. La verità, ora mi sta venendo
0: ma Fagioli male, eh?
4: Fagioli potrebbe.
0: Vai, segni
4: fare.
0: Anche Fagioli, vai, mettiamoli su.
4: Fa una cosa, fa una cosa, Chiara, segna anche i panchinari.
3: Beh. Sì, io Dodò non l'ho visto bene.
4: No,
2: vi do ragione.
0: Vai, Dimitri, ciao intanto.
4: A dopo.
3: Ciao.
0: Andrea, sì, è un po'...
2: No, su Fagioli...
0: Versione Fagiolino.
2: Sì, è un po' in ombra. È un po', sì, un po' rintanato su se stesso. Certo, magari questo vantaggio aiuta a valutare diversamente un po' la prova di tutti, però... Era lecito attenderci qualche spunto più, come posso dire, qualche spunto un po' più avveniristico, un po' più visionario della sua classe calcistica, ecco. Soprattutto, insomma, è una gara che ora poi vedrà il Venezia doversi aprire, lo sta facendo in questo momento, perché Venezia è tutta la metà campo della Fiorentina alla ricerca del 2-2. Matta è bravo a tenere le sue parti il pallone, anzi no, è Vieri, rimessa però laterale regalata al Venezia, crolla a terra un giocatore lagunare. Il pubblico chiede il fallo, poi c'è Yeboah che mette il pallone forse in rimessa laterale, anzi no, l'arbitro alla fine fischia, punizione per il Venezia da posizione interessante sotto i distinti, dietro i quali ci sono dei pali di barche da vela molto belle, ce ne sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, quindi ci sono milioni e milioni di euro davanti ai nostri occhi convertiti in barche. Seguiamo però questa punizione per il Venezia, 41 minuti sul cronometro, 2-1 per la Fiorentina, sul pallone c'è il capitano Busio, tra l'altro ex obiettivo di mercato della Fiorentina, se ben vi ricordate. Attenzione a questo cross al centro, perché la Fiorentina sulle palle alte è un disastro totale da inizio stagione, quindi attenzione, allarme rosso in area di rigore viola con la punizione che ancora non si batte. Signor Furnot di Roma attende che sia tutto pronto, fischia adesso il direttore di gara Busio, va al tracciante al centro, la palla è lunghissima, finisce direttamente nel canal grande, 2-1 per la Fiorentina al 42esimo, pericolo scampato, e adesso bisogna sfruttare al meglio questi minuti finali per provare magari a fare il 3-1. Ci prova adesso Gie, attenzione Gie, tutto solo davanti a Stankovic, Gie, sto la palla di Stankovic, che occasione buttata nel gabinetto, ancora viva la palla però, Mastantuono per Fagioli, Fagioli, forza, dalla Fagiolino, Fagiolino, forza per Ndur, che occasione buttata al vento, maledizione, maledizione, non si può sbagliare un gol così, attenzione però Mastantuono, Mastantuono alla di rigore, Mastantuono, ancora Mastantuono, e poi libera tutto Moreno, ma che occasione buttata nel cesso, fatemelo dire, ascoltatori di Radio Firenze Viola, da un lungo rilancio di De Gea per Gie, Gie davanti a Stankovic, si è fatto parare il tiro, incredibile, era il 3-1 scritto, era forse già il punto esclamativo sulla partita a fine primo tempo. Io non ho parole, Lorenzo e Chiara, non ho parole.
0: Diciamo che la Fiorentina se ne è mangiati più di uno in questo primo
2: sì,
0: tempo.
2: Sì, ma questo è grosso, cioè questo lo metto forse al pari di quello di Jimenez, ma questo è molto, molto più grosso, una roba che non esiste, cioè puoi chiudere la partita, non chiudere con la Fiorentina, mai dire mai, ma insomma vai sul 3-1 sul Venezia, insomma magari ecco potresti non perdere, mettiamola in questa maniera, ma caspita, non esiste. Mi consola il fatto che la Fiorentina avrà uno score XG enorme, ora magari chiediamo all'ottima Chiara di trovarlo, ma perché insomma Fiorentina poteva fare serenamente 4 gol, non so Lorenzo, dimmi tu.
0: Sì, sì, no, assolutamente. Cioè, quello di Jimenez è grosso. Poi ci metterei anche il primo di Mastantuono. Quello è stato chiuso all'ultimo perché insomma ha aspettato un po' per tirare. E questo sì.
2: Si è fatto male Busio nel frattempo. Infortunio per il capitano tanto. Del. No, è un infortunio pesante perché è un giocatore strategico per Stroppa. E subito un cambio quindi per il club arancio nero verde. Fuori Busio, applaudito dal pubblico di casa, esce addirittura sorretto da due membri dello staff di Stroppa. Entrerà con la maglia numero 21, Elgason. Però è un infortunio molto pesante quello del Venezia.
0: Noi ce ne faremo una ragione, credo. Io dormirò lo stesso.
2: Anche io, sicuramente.
0: Chiara?
2: Tra l'altro mi sono portato in macchina per dormire al ritorno il cuscino gonfiabile.
0: Bello.
2: E il cuscino è gonfiabile, non ho portato
0: l'hai portata alla federa? L'hai portata alla federa per mettere sul cuscino?
2: No, è di quello che si mette attorno al collo.
0: Quello d'aereo.
2: Sì.
0: Pensavo proprio.
3: Abbiamo gli XG, posso interrompere questo momento. 1,70 per la Fiorentina contro 0,22 per il Venezia. Tra l'altro ci arriva un messaggio di Gabriele: milioni di euro convertiti in cose ormeggiate, Infantino e Sabiri. Io apprezzo sempre la lingua delicatissima. E poi Monica e anche Davide non sono assolutamente d'accordo con le analisi fatte su Fagioli. C'è chi dice ha smistato molti palloni, lo valutate non per quello che realmente fa ma per quello che vi aspettate. Davide ad esempio ci dice sta facendo il regista in maniera eccezionale.
0: Vabbè, ognuno lo vede come a modo suo, insomma, ma probabilmente
2: due minuti di recupero
0: ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. Comunque qui il calcio d'angolo completamente regalato, Andrea, da
2: Jimenez. Molto regalato, sì. Sì, io non so se De Gea potesse intervenire, no, o era un retropassaggio.
0: No, ma proprio lo stop sbagliato di Jimenez, insomma.
2: Sì. Angolo per il Venezia che chiude in attacco questo primo tempo. Speriamo bene, ragazzi. Siamo già dentro il primo dei due minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Angolo per i Lagunari, cross al centro, palla messa fuori dalla Fiorentina, però ancora il Venezia che attacca con Quique Perez. È proprio lui, lo spagnolo, che dà adesso al nuovo entrato Elgason, attenzione, suggerimento sulla fascia per Aino, ancora Quique Perez, il cross al centro, meno male bucano tutti, palla che finisce in fallo di fondo. Ma qua De Gea poteva uscire un po' meglio, ragazzi. De Gea, speriamo di avere tante domeniche o tanti venerdì o sabato come oggi in stato di grazia Mastantuono e altri, perché io quest'anno De Gea non è che lo veda benissimo. È vero che anche l'anno scorso partì male e poi si riprese, però se nemmeno con un fuoriclasse come Claudio Filippi alza il suo rendimento, domandiamoci se forse magari poi dalla prossima stagione non sia il caso di cambiare. Rimessa per la Fiorentina, attacca un po' sparito dal campo, attacca però riconquista un buonissimo pallone, bella palla adesso per Gie. Entra in area di rigore sulla sinistra, Angie, bella palla per Beto esce però in presa bassa Stankovic e fa sulla sfera. Subito il portiere del Venezia a recapitare il pallone ad Aps, che si è visto molto poco. Aps per Sagrado, bravo a dar fastidio Mastantuono, poi Elgason per Moreno, l'apertura è per Aino, ultimi istanti di primo tempo. Eccolo qua, il duplice fischio del signor Furno, si va all'intervallo sul 2-1. Ma la Fiorentina meritava di essere ampiamente più avanti rispetto al solo gol di vantaggio che ha sui Lagunari, però in ogni caso è 2-1 all'intervallo per la Fiorentina. Al gol di Adams al 22esimo, risposta alla doppietta di Mastantuono al 29esimo e al 30esimo. Lì allo studio.
0: Grazie Andrea Giannattasio. 2-1 dunque il parziale dopo i primi 45 minuti, una Fiorentina sicuramente più convincente rispetto a quella che abbiamo visto nelle prime tre giornate. Ci voleva poco, però comunque possiamo essere soddisfatti da questo primo tempo. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Venezia Fiorentina. We'll be right back.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-1 per la Fiorentina, questo è il risultato all'intervallo della partita del Penso contro il Venezia. Aperte le marcature a Cor Adams su la prima vera grande occasione per il Venezia, e poi è arrivata la doppietta meritatissima di Franco Mastantuono, che si è sbloccato e ha permesso alla Fiorentina di chiudere il primo tempo in vantaggio. Chiara,
3: un po' di messaggi. Ci scrive Bruno da Viterbo: Vanoli ad adattare il modulo ideale ai giocatori 4-2-3-1, Mastantuono grande talento e si sapeva, dovrebbe variare un po' anche sul destro, se no fra un po' le difese non glielo faranno vedere, non gli faranno vedere più la palla. È comunque una piccola luce all'orizzonte. Gianluca da Modena: in soli 5 giorni siamo passati dal nulla cosmico a creare occasioni da gol come se grandinasse, chissà perché, puntini puntini. Poi Paolo dalla provincia di Pavia: Dragusin ancora non ci siamo, oltre al gol preso non si è capito se doveva prenderlo Ranieri o lui non ha seguito Adams, io lo vedo sempre in affanno. Poi ci scrive anche Niccolò: siamo totalmente un'altra squadra, ci meritavamo un risultato diverso, più ampio di quello che stiamo raccontando. Mario da Grosseto: gran partita di Menez e Ngie, e aggiunge che porta male a volte la sirena che si sente in sottofondo. Luca è d'accordo con l'ascoltatore di prima: Dragusin out all'infinito.
2: Benissimo.
3: Però si è fermato dopo 3. Romolo: si vede già la mano di Vanoli, peccato per il gol clamoroso sbagliato da Ngie su grande lancio di De Gea. Bruno Viola: però adesso basta parlare di grosso e paratici, parliamo della partita molto delicata e a suo avviso Beto non è all'altezza ed un po'.
2: Speriamo che non sia ancora al top della condizione, come dicevamo prima, perché il rischio è che appunto si debba poi pagare il fatto di aver ceduto Ken all'ultimo tuffo. Però diamo ancora del tempo a Beto. Sì, abbiamo ingaggiato la nostra battaglia contro, poi cos'è, un moscerino, non lo so, però
3: il problema è che è molestissimo. Sì, perché io sto provando a leggere, sì, i tantissimi messaggi che state inviando al 348 7513 933, ma non me lo fa fare.
2: No,
3: il moscerino.
2: E allora mettiamoci in collegamento con RTV 38.
4: Diventano belli anche da vedere, no?
5: Sì. Torniamo da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
2: Ciao. Un po' d'allegria,
5: ma un po' di fiducia che torna dopo questo primo tempo, nonostante fosse partito non bene, però poi
6: Mastantuono segna sempre. Franco Mastantuono,
2: benissimo.
5: Oppure
2: abbiamo già perso
5: su Mastantuono.
6: Vabbè, quella è vecchia. Mastantuono bello guaglione, no, però
5: Luis
6: Cicitag è sempre Cicitag, quindi Mastantuono
5: numero uno, Luis, insomma, riesce sempre.
2: Sauro, Renato, levategli il fiasco, come si suol dire. Ce l'ha sotto lì, non glielo fate bere, dai.
6: Sono gli occhiali.
5: Dicevamo qui in studio, bene così, con questo 2-1 per la Fiorentina, una Fiorentina che però poteva e doveva essere avanti anche 3-1, 4-1, per le occasioni che ha creato e per proprio la nitidezza delle occasioni che si è procurata.
2: Sì, vero, tutto vero, però non accontentiamoci di aver rimesso in piedi una partita che poteva anche andare in un altro modo, perché poi la Fiorentina era partita bene, aveva creato tanto e poi aveva preso gol alla prima vera grande occasione del Venezia, quindi già essere riusciti poi nel giro di 2 minuti a recuperare, andare in vantaggio, è tanta roba. Quindi io starei sulle cose positive, no? Se no si va sempre a cercare il primo dell'uovo. Diciamo che speriamo di farne altro.
6: Lo dice lui, è vero, l'ho detto io prima. No, detto nuda. No, perché è possibile?
4: No, perché te lo dici in maniera diversa.
2: Spiegaglielo, Sauro, spiegaglielo.
4: Cioè, perché lui sta all'inizio di Castello, io sto alla fine.
6: Io sto in mezzo.
2: Comunque, sì, dai. Più che altro, questo Mastantuono, veramente tanta roba. Mi viene da pensare come si fa a toglierlo dopo 45 minuti, tornando a sabato scorso, perché insomma un giocatore così non lo togli mai dal campo, a meno che non sia lui a chiederlo perché non ha più energie, ecco, ma non credo l'avesse finita al 45esimo sabato.
5: Non credo proprio, sono un ragazzo di 19 anni, non credo possa essere il suo caso. Chiara, Mastantuono il migliore e poi... Chi, beh, secondo te?
3: Devo dire che io sono d'accordissimo con Lorenzo nel sottolineare l'importanza della reazione, perché poi il gol è arrivato forse nel momento peggiore, il gol del Venezia, e non era scontato che la Fiorentina reagisse così, ma che continuasse anche fino al termine dei due minuti di recupero a cercare ulteriormente la rete. Io ho avuto la percezione di una squadra, è già un passo in avanti rispetto magari alle precedenti uscite, e più che altro mi sembra di constatare come il pressing alto aiuti comunque la Fiorentina. Ovvio, nel momento in cui c'è la ripartenza emergono quelle che ad oggi sono ancora le nostre criticità, ma se sappiamo gestire i punti di forza limitando il più possibile i punti deboli, riusciamo magari a scavallare questo periodo arrivando poi alla sosta con la consapevolezza di avere più tempo per lavorare.
5: Il pressing alto in effetti con Grosso era qualcosa di sconosciuto, Renato?
7: Sì, credo che sotto questo punto di vista, come ha detto bene anche Lorenzo, cioè quello di guardare in modo positivo una squadra che ha reagito, l'abbiamo detto prima, una squadra che le altre volte quando è andata sotto ha sempre mollato.

0: terzo gol, perché non credo, o perlomeno con Vanoli ci siamo riusciti nel campionato scorso, qui nelle prime tre partite non siamo mai riusciti a gestirle.
1: È vero, tanto vedo qualche giocatore che si sta scaldando senza la pettorina, ma non so quanto possa essere indicativo ai fini di uno schieramento dal primo minuto del secondo tempo.
2: Comunque io penso che con le caratteristiche hanno Mastantuono e Inge, Beso li avvantaggia molto, perché Beso attaccando lo spazio gli crea vuoto nel mezzo per poter rientrare, capito? Perché siccome sì, sono giocatori che non attaccano lo spazio senza palla, ma l'attacca con la palla, ecco che sicuramente Beto gli ha fatto un bel piacere.
1: Poi come l'ha valutato la prestazione di Beto nel primo tempo? Lorenzo e Chiara.
3: Non mi è piaciuto molto, ti dico la verità, perché cioè sono d'accordo con quello che dice Sauro, perché comunque crea tanti spazi, però io sono sempre della scuola che un attaccante deve segnare. Poi capisco, può essere una scuola vecchia.
2: Ha ragione.
3: No, ma perché ho visto ora si parla, Sauro, no, quello lega al gioco, quello è bravo, però per me non c'entra avanti, deve segnare, e quindi mi auguro che non sia ancora al 100% della forma fisica, che ci può stare, perché comunque ha passato un'estate dove sapeva grosso modo di dover andare via, è andato via dall'Everton, è arrivata la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, quindi ti alleni con un'altra testa, potrebbe non essere al top, spero non sia al top, e spero di rivedere quel giocatore che comunque a Udine aveva fatto bene, speriamo, sì, appunto.
2: Comunque oggi un'occasione l'aveva avuta bella, che quella rovesciata si è aggrovigliata.
1: Insomma, sì.
4: Sì, devo Chiara, dire che abbiamo
1: l'impressione che sia stato ancora un po' macchinoso Beto, probabilmente insomma anche lui deve ritrovare la miglior condizione, ecco.
4: Da un lato, come diceva anche Lorenzo, abbiamo registrato perplessità sulla sua condizione rispetto magari a quella dei compagni. Io sono d'accordo con chi sottolinea anche tutto il lavoro sporco che sta facendo, e abbiamo passato un'estate immaginando una Fiorentina in grado di poter contare sugli esterni a in un certo senso cambiare anche l'approccio di valutazione nei confronti del comparto offensivo. Se Beto si sacrifica per far segnare gli altri, va bene così, capiterà la partita e l'avversario che metteranno Beto nella condizione di dover replicare quanto fatto da Ken nelle passate stagioni, e speriamo di vederlo all'altezza. Già su quel pallone passato molti hanno fatto paragoni immaginando che Ken non potesse mai passarla quella palla, e fa capire quanto bisogno c'è di sostituirlo anche in termini di gol.
1: È quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro.
3: Ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.
2: Ciao ragazzi.
3: Grazie ai nostri amici di RTV 38, noi tra pochissimo torneremo da Andrea Giannattasio, mentre vediamo tutti i giocatori che si stanno scaldando però con il pallone, chi ha la casacchina fucsia, chi ce l'ha invece celeste, chi non ce l'ha proprio, però nessuno che ha la maglia da gioco ma soltanto la maglia di allenamento. Pedro Gonçalves, non so con chi abbia qualcosa da dire, insomma si sta salutando con un giocatore del Venezia che però non riconosco. Leggiamo qualche messaggio e poi torniamo.
4: Ci scrive Jacopo: ragazzi, stiamo giocando finalmente al gioco del calcio. Con Pellegrino per me si fa un passo indietro a livello di gioco. Beto sarà il nostro nuovo bomber, questo ce lo scrive un altro ascoltatore. Ora non dobbiamo gestire la partita ma continuare ad aggredire nella loro metà campo e fare il gol del 3-1, questo è il messaggio di Roberto. Aldo dalla Palma ci saluta, ci dice che Dragusin non lo convince bene. Per quanto riguarda Mastantuono, non era all'altezza. Alessio: sono contento che Mastantuono si sia sbloccato, perché aveva bisogno di ritrovare un po' di fiducia che con Grosso non poteva avere. Buonasera, ma siamo sicuri che sia stato Parati, cioè esonerare Grosso e non la squadra? Questa è la domanda di Marco da Cisterna. Ciao ragazzi, il pressing alto lo puoi fare con queste squadre perché sei nettamente superiore, ma con squadre come la Roma, che ha dei giocatori che sanno far girare la palla, vedi Dybala, ti prendono in contropiede e poi prendi gol. Ciao da Michele da San Giovanni Valdarno, sono assolutamente d'accordo. Poi ci scrive: attaccare già Beto non mi sembra molto mi sembra veramente molto esagerato, scusatemi, ma Ken non mi risulta che ogni pallone toccato l'anno scorso lo buttasse dentro.
3: No, noi non lo stiamo attaccando, anzi stiamo dicendo che comunque non è al 100% probabilmente della condizione, ma abbiamo molta fiducia in Beto e nelle sue caratteristiche e qualità. Torniamo al pezzo da Andrea Giannattasio. Andrea:
5: sì, perché ci sarà un cambio, ma nella squadra arbitrale. perché si è infortunato a fine primo tempo il signor

0: turno di Roma, e quindi l'arbitro va a fare il quarto uomo e il quarto uomo va a fare l'arbitro, e quindi il secondo tempo sarà arbitrato da Airoldi, che quindi si è riscaldato nell'intervallo e subentra al posto del fischietto che ha diretto la prima frazione di gioco.
1: Bene, tra l'altro, cioè, quando si è fatto male a uscire dal campo, probabilmente, perché non abbiamo visto
0: Non lo so, avrà fatto qualche movimento in consulto. Ricordo che una cosa del genere era già accaduta diversi anni fa in un Fiorentina-Milan, e Fiorentina-Milan con... però tanti anni fa c'era Bontella in panchina. La Fiorentina perdeva 1-0, si fece male l'arbitro, e poi la Fiorentina nel giro di poco, prima con Gonzalo Rodriguez e poi con Joaquin, era un nubifragio pazzesco, riuscì a vincere la partita, fece due gol nel secondo tempo. La Fiorentina nel finale perdeva fino all'80esimo 1-0, poi nel giro di tre minuti tra l'85esimo e il 90esimo, cioè 87esimo e 90esimo, ne fece due, mi ricordo tutto lo stadio in visibilio, e in quella partita si fece male l'arbitro e entrò il quarto uomo. Adesso quindi palla Airoldi, anzi fischietto Airoldi, palla al Venezia che batterà il calcio all'inizio della ripresa. Fiorentina, che lo ricordiamo, in vantaggio 2-1 sui lagunari. Fiorentina nettamente meglio degli avversari in questo primo tempo che abbiamo raccontato, deve confermarsi assolutamente nella ripresa per vincere una gara che al momento ampiamente meriterebbe. Inizia il secondo tempo, palla di Kike Perez per Zom. Intanto è arrivato il dato sui biglietti, sono oltre 11.000 gli spettatori presenti, 1.001 quelli presenti nel settore ospiti, arrivati quindi da Firenze. Sik Tien, la palla per il neo entrato Elgason, che ha preso il posto di Busio infortunato. Elgason, ora me lo vado a segnare anche nelle note del secondo tempo perché lo avevo naturalmente dimenticato di fare, ho avuto un intero intervallo a disposizione e non l'ho fatto. Ahinò, il cross al centro, attenzione, bucano tutti, meno male Dragusin ci mette il piedone e manda fuori, fallo intanto su Gie, punizione per la Fiorentina, protesta il pubblico di casa per questa decisione, per questa decisione dell'arbitro. Ci sono anche tifosi molto caldi vicino a me che immagino non avranno gradito la mia esultanza sul 2-1. Intanto la curva Fiesole in trasferta celebra i 15 anni dell'1926 con tre striscioni molto grandi. Questa banda è una condanna, è il nostro più grande orgoglio, 1926. Bello questa serie di striscioni. Mentre intanto Beto perde malamente un pallone, attenzione al Venezia che riparte in contropiede. Punizione per i lagunari, fallo su Yeboah che però non vede sanzioni ai danni di Ranieri. Si rialza il numero 10 della formazione di Stroppa, palla già rimessa in gioco con Sik Tien che osserva il piazzamento dei compagni, serve Zom in favore di Stankovic per Moreno in favore di Stankovic, ancora un palleggio della retrovia in favore della formazione di Stroppa. Gara che è giunta intanto al secondo minuto di questo secondo tempo. Bella palla adesso manovrata da Fagioli a centrocampo che fa sportate con tutti, crolla a terra Fagioli, tutto regolare secondo l'arbitro. Elgason, l'apertura per Stone al Venezia. Sagrado contro Jimenez, Sagrado è costretto ad appoggiarsi su Zom per Ahinò, attenzione al Venezia, manovra ariosa, Ahinò va sul fondo, Ahinò, bravo Ngie a dargli fastidio, ancora però Ahinò rinviene sul pallone. C'è un coro un po' volgare ma che mi fa ridere della curva del Venezia, perché dice tanti auguri pezzi di M, perché giustamente insomma è il 1926, celebrava i 15 anni e quindi i tifosi del Venezia hanno risposto così, insomma non è molto bello.
1: No, vabbè, va bene, per me ci sta.
0: Vabbè, è sfotto.
1: Esatto.
0: È sfotto.
1: No, dicevo.
0: Ancora
1: Andrea.
0: Venezia che non riesce a sfondare. Vai Lorenzo.
1: No, perché da Zon credo che abbiano detto che Airoldi è entrato al posto di Alassio, che è l'assistente. Non so se è stato cambiato l'arbitro. È entrato al posto del guardaline, sì, al posto dell'assistente. Non al posto dell'arbitro,
0: okay,
1: non lo so,
0: allora,
1: controlla se c'è Forno in campo.
0: No, mi fido dei colleghi di DAZN.
1: Bene,
0: Intanto mi informo un attimo, se potete tenere la linea.
1: Vai Chiara, vai.
2: Igor, dai che ne facciamo altri tre, perché il troppo non stroppa, e quindi il gioco di parole anche col tecnico. Ci salutate, siamo Riccardo e Melody. Noi vi salutiamo assolutamente, Riccardo e Melody, vi mandiamo un abbraccio. Ragazzi, ma quanto è forte Mastantuono? Per me è forte a livello di fuori classe, ce lo scrive Marco da Campi. Poi Sancho, Beto sta giocando bene, sta portando la squadra, speriamo non lo tolga perché ci dà 15 metri di campo e quindi, sì, a suo avviso la presenza di Beto in campo comunque agevola la Fiorentina.
1: Andrea.
0: Sì sì, ve lo confermo, attenzione a Venezia però, area di rigore, mamma mia, la Fiorentina manda via un pallone bollente che era finito in area piccola, ancora il Venezia che attacca, Venezia in favore di Yeboah sulla sinistra, Yeboah il cross al centro, palla che va in fallo di fondo, per fortuna l'ultimo tocco del giocatore, anzi era di Adams, scusate, non di Yeboah, palla che finisce in fallo di fondo. Ho detto Verona per caso?
1: Non ci ho fatto caso.
0: Ho detto sempre Venezia?
1: Non ci abbiamo fatto caso.
2: Comunque,
0: che nella mia mente si confondono, nonostante insomma il Verona occupi un posto speciale nel nostro cuore, almeno personalmente sono molto legato all'Hellas, ma insomma, no, è il Venezia naturalmente. Intanto Fiorentina che prova ad attaccare, ora il Venezia è partito chiaramente in maniera molto più grintosa in questa ripresa, è normale che sia così, ma la Fiorentina deve sfruttare gli spazi che vi saranno almeno nel primo quarto d'ora della ripresa per andare a pungere, sperando che gli errori fatali del primo tempo non siano pesanti. Bella palla di Indur per Beto, attenzione ancora Beto, si addormenta, di peso il Venezia, Beto, tiro rimpallato, poi Mastantuono, la palla ancora buona, Mastantuono e la palla di Stankovic in calcio d'angolo, ma c'era fuori gioco. Dici. Ma non si può sbagliare gol così, ragazzi, ma non si può, ragazzi anche gioco, qua Beto lento. No, non poi so fuori gioco chi. È stato fischiato alla fine, ma
1: sì, ma non so bene di chi,
0: ma non si possono sbagliare, Lorenzo, maledetta, sì, la miseria, i gol così.
1: Sì, fuori gioco di Atta.
0: Non è possibile. Lorenzo, non voglio essere cattivo stasera. Attenzione ad Adams che va sul fondo, ultimo tocco è suo, meno male, rimessa per la Fiorentina. Ma non si può sbagliare il gol così. Porca miseria. Io dentro di me sono un vulcano in questo momento, Lorenzo. Non hai idea di come sono arrabbiato quando la Fiorentina sbaglia gol in questa maniera.
1: Stai calmo.
0: No, sono molto calmo, però ragazzi, non è possibile. Non esiste.
1: No, sono d'accordo. Però dai, che la Fiorentina c'è.
0: Sì, c'è sicuramente. Ora per fortuna sbaglia il Venezia. Palla lunga per Kike Perez che non ci arriva. Buona guardia di Vieri, ora Fagioli conquista il pallone. Gara che è arrivata al sesto della ripresa. 2-1 per la Fiorentina. Andur per Chimenez, bella palla per Fagioli, dai dalla subito Fagiolino per Ndur, parte Ndur, vede Mastantuono sulla destra, si accentra l'argentino, ancora Mastantuono per Fagioli, tiro dalla distanza, deviato Stankovic, palla rimbalzata, la fa sua, altra buona potenziale occasione per la Fiorentina con questo tiro dalla distanza di Fagioli al minuto numero 52 della ripresa. Ancora Fiorentina vicina al gol, ancora Fiorentina pericolosa, ma dobbiamo farlo, perché se no si fa come il primo tempo e poi mi arrabbio molto di più stavolta. Gie tiene in campo un pallone difficile, Fiorentina gioca con grande sicurezza, sembra tutt'altra squadra rispetto a quella di una settimana fa, una roba incredibile, non so che sia successo, avevano fatto la cura del mio duro, qualcosa che si usava qualche anno fa quando c'erano le famose defiance a letto. Lungo lancio di De Gea alla ricerca di nessuno, Attà mette a terra la viola con Fagioli, bel tocco di prima per Vieri, di testa per Attà di prima intenzione per Vieri, palla che rimane in campo, bravo il brasiliano che serve Attà, Fiorentina che va via in bello stile, Attà per Vieri, ancora tutto sulla corsia mancina questo dialogo, però poi sbaglia la viola e riconquista il pallone Zom, attenzione a Venezia, Elgason, palla per Adams, attenzione, parte in contropiede Adams, lungo pallone per l'attacco della Venezia, meno male ha fatto una buonissima diagonale la viola, palla rimessa laterale, è andata bene, 53 minuti sul cronometro, Fiorentina che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva.
1: sei ingestibile, non ti riesco più a leggere.
2: Però abbiamo dato il via a un trend che mi piace. Vai. Se mi concedi qualche secondo, vai. Augusto dal Casentino ci scrive: Chiara salutami. E quindi ciao Augusto. Ci scrive anche un messaggio: forza Viola, da Marco e da Francesco, 8 anni, da Cascine. Quindi ovviamente salutiamo anche loro e ribadiamo i saluti a Riccardo e Melody, che si erano persi il momento.
1: Bene,
2: basta.
1: No, diamo anche un aggiornamento su quelli.
0: Mi fate dire una cosa, scusate.
1: Non ti si fa dire più niente perché sei ingestibile e quindi non ti si fa dire più niente. Ne hai già dette due, ora non ti si fa più dire più nulla. Allora, diamo un aggiornamento su quelli che sono i prossimi avversari della Fiorentina che sono in campo in questo momento. Il Pisa, che all'Arena Garibaldi o Setilar Arena, come la vogliamo chiamare, sta perdendo 3-0 all'intervallo contro la Virtus Entella. Quindi direi un buon avvio di
0: molto
1: campionato
0: bene
1: per i nostri, non li definirei amici, pisani, ma insomma bene, questo,
0: cugini di campagna.
1: Ok, vai.
0: Bene. Allora, poi dopo faccio una cosa, ora non posso perché c'è il Venezia che sta manovrando. Bella palla di Yeboah in favore di Aino, attenzione Aino, bravo Vieri che fa valere il fisico, però ancora Aino, il cross che finisce in curva. Fatemi salutare con piacere Daniele da Chioggia, grande tifoso Viola, giornalista, perché qua in tribuna stampa con me, e grande ascoltatore di Radio Firenze Viola. Buonasera Daniele.
3: Buonasera a tutti, un saluto da Venezia, speriamo bene per la ripresa.
0: Che Fiorentina stai vedendo? Diversa rispetto a quella di Grosso?
3: Sicuramente una Fiorentina diversa, con un primo tempo ottimo, peccato per le poche occasioni, una squadra che deve essere un po' più cattiva nel finalizzare le occasioni.
0: E noi ti aspettiamo con i tuoi commenti su Radio Firenze Viola, grazie a Daniele da Chioggia che ci scrive spesso. Si è presentato lui e l'ho voluto salutare. Intanto bella palla di Attà per Mastantuono, dell'area per Beto, l'area di rigore, si gira Beto in una selva di gambe, poi il Venezia fa uscire il pallone, ma ancora la Viola che lo riconquista con Chimenez. Buona partita dello spagnolo, il cross al centro, bucano tutti compresi i giocatori Viola purtroppo, e palla che finisce in rimessa laterale. Porca miseria, anche qua era una buona occasione. A me ragazzi, ve lo dico, Jimenez è piaciuto, eh? Lo so che vi ha fatto indiavolare, lo so che hai carattere fumino, lo so che è uno che spesso dorme come le valigie, come dico spesso, però ragazzi, partite come queste dove c'è da mettere fuori un po' di carattere, secondo me sono fatte per lui. Mi è piaciuto molto Jimenez, non so cosa ne pensate.
1: Sì, no, a parte il gol che si è mangiato nel primo tempo, poi è quel... Sì. Quello stop sbagliato che ha regalato un calcio d'angolo, poi sì, vai.
0: Aspetta che c'è Yeboah che serve Adams, era di rigore, Adams, il cross, mamma mia, palla alta di un metro sopra la traversa, era un tiro cross quello dell'ex Siviglia che per fortuna finisce sul fondo. Sì, certo, l'errore davanti a Stankovic ci ha pesato tanto, però secondo me è una prova da 6.5 nel complesso, ecco, voglio essere per ora di manica larga, poi la gara purtroppo è ancora lunga, può succedere ancora di tutto. È diventata veramente una partita quasi di fine stagione, con ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra continui. Fiorentina però deve fare assolutamente il 3-1 il prima possibile, deve farlo in tutti i modi, con qualsiasi maniera, un rigore, un'autorete, qualsiasi maniera ragazzi, calcio d'angolo, una punizione, un'ennesima perla di Mastantuono, ma deve farlo, perché se non lo fa è veramente un dispetto che ci fa questa squadra in quanto radiocronisti e tifosi.
1: Chiara?
2: Forza Viola da Bari, ci si vede per la gara col Napoli, se si vince stasera porto le mozzarelle, forza Viola, questo ce lo scrive Filippo da Bari. Alessandro ci chiede, ma è Beto o Nzola quello in campo?
1: No, non esageriamo.
0: Però l'amico da casa...
1: No, dai.
0: Ha stoganato un nome, ragazzi, però ne ha sbagliate tante, Beto.
1: Capito, l'avete visto in che condizioni si è presentato Nzola?
2: Il video è qualcosa di surreale.
1: No, ma anche l'altro giorno allo stadio, non so se hai visto la foto.
2: No, mi sono fermata al video.
1: Chi me l'ha mandata? Non me lo ricordo, però...
2: Si continua a sbagliare gol, ci scrive Roberto da Bagnaripoli, e la sensazione è che la Fiorentina debba comunque sfruttare anche tutta questa mole offensiva che crea, perché abbiamo visto le ripartenze del Venezia possono essere insidiose.
1: Andrea?
0: Ma che scherzi, no, sono d'accordo con voi, Io non so se con Pellegrino al suo posto avremmo fatto soltanto due reti, perché francamente ora qua c'è una ripartenza del Venezia con Aino in sospetta posizione di fuorigioco. Aino con Vieri, lo brucia Aino, era di rigore Aino, la palla messa a rimorchio, gli è buono il tiro, la palla che va in curva, meno male. Qua Vieri si è fatto bere da Aino, qua Vieri si è addormentato e il francese lo ha bruciato sul tempo. Bella palla del numero 18, meno male. Poi Yeboah l'ha messa in curva, alta di un metro, però abbiamo rischiato qua. Vedi quando
1: se la lasci aperta la partita può succedere di tutto. Anche che poi Venezia...
0: Sì, comunque...
1: Sì. Vai.
0: No, vai Lorenzo, scusa.
1: No, e Venezia anche la settimana scorsa col Frosinone, cioè perdeva 2-0, non è che si è sparita dal campo, poi ha pareggiato e poi l'ha
0: ripersa. Aspetta, è partito Kike Perez al centro! Meno male anche stavolta. Adams la manda in curva, ma stiamo soffrendo troppo, ragazzi. Ora c'è un cambio per la Fiorentina, due cambi, entrano Gnonto e Pellegrino, due cambi offensivi, quindi fuori... Presumo Mastantuono e Beto. Allora,
1: Mastantuono, allora, no, il 60esimo fuori
0: intanto, no. Fuori intanto Beto. Vediamo chi esce. Vediamo chi esce al posto di Gnonto. No, esce il numero 14. Quindi
1: Atta.
0: E quindi secondo me ora la Fiorentina 4-2-3-1
1: con Mastantuono centrale o con Gnonto centrale. C'è alle spalle della punta, dico.
0: Secondo me Mastantuono. Però è una Fiorentina che si scopre letteralmente, Lorenzo.
1: Ma sai, scopre per andare fatto, a fare. Col fatto, cioè, ti scopri. Togli un centrocampista. Bisogna capire ora come la vorrà rimettere. Gnonto non ha dato troppe indicazioni, forse l'aveva già date Vanoli all'intervallo dicendo guardate tra un quarto d'ora cambio. Comunque Andrea, se hai modo ti ho mandato la foto.
0: Sì, l'ho vista.
1: Di Zola.
0: Ma io non mi riferivo a questo Zola qua.
1: Però questo Zola qua è quello della settimana scorsa allo stadio, Cioè lui era allo stadio in queste condizioni, quindi dai, povero Beto, io non me la sento di... Comunque Beto secondo me oggi fa una prova da 5,5, niente di clamoroso, insomma il 5
0: ha
1: secondo me
0: lo prende. Ha fatto l'assist per il 2-1.
1: Sì, poi se quello ormai ha assist vale tutto.
0: Ha fatto l'assist per il 2-1. Sì, è vero. Però la Fiorentina continua a soffrire, Lorenzo e Chiara, sì, rimessa laterale per il Venezia in zona offensiva e qui bisogna che... Poi gli amici lagunari cominciano un po' a stancarsi e quindi la Fiorentina magari trova più spazio, oppure che la Fiorentina sfrutti magari un errore che arriverà prima o poi da parte della squadra di Stroppa, riparte in contropiede e ci faccia esultare per la terza volta. Ora buona palla recuperata da Gnonto, Ranieri per Gie, dai forza Fiorentina, dai Gie sulla fascia sinistra, forza veloce! Gie per Fagioli, la Fiorentina arranca però la mette poi fuori con fair play la palla. Ma beh, l'hanno rimesso in gioco quelli del Venezia senza fair play. Meno male poi la Fiorentina l'ha ripresa. Ma guarda qua che maleducati! Ma dove sono questi? Ma dove sono abituati questi? L'aveva messa fuori Fagioli per fair play e da subito rigiocata Kike Perez in favore di Adams. Ma guarda che vergogna! Che vergogna, ragazzi! Non esiste! Dove siamo qua? Va bene che arrivano dalla Serie B questi, però ci sono delle regole da rispettare,
1: Sì, sono d'accordo.
0: No, cioè, un po' di fair play, cioè, mi sembra il minimo. Poi, per carità, il Venezia sta attaccando, continuerà ad attaccare, è vivo. Un minimo di fair play ci vuole, dai, forza. Intanto, ora di gioco superata, 63 minuti sul cronometro, 63 minuti, 2-1 per la Fiorentina.
1: E quindi insomma vediamo, Andrea cerca di capire come si è riposizionata la Fiorentina perché dobbiamo raccontarlo ai nostri ascoltatori.
2: Perché c'è anche chi dice abbiamo giocato dall'inizio col 4-2-3-1, c'era Tà dietro Beto, adesso c'è Gnonto dietro a Pellegrino, quindi agli occhi di Stefano Cioccolataio cambia poco, solo gli uomini ma non le posizioni.
1: Andrea?
0: Ma può darsi,
1: sì,
0: ora,
1: però ora vediamo, aspetta, un attimo, aspetta, aspetta, aspetta, poi ti lascio parlare. Sì. Perché va bene che cioè ormai è, siamo partiti in un modo o nell'altro, però chiaramente in fase non possesso Attà è un centrocampista e che quindi la Fiorentina va a schierarsi col 4-3-3, che poi sia lui ad andare un pochino più avanti e a mettersi in un ipotetico 4-2-3-1 in fase offensiva, siamo tutti d'accordo, ma un conto è avere Attà che fa questo giochino di centrocampista in fase difensiva e trequartista in fase offensiva, e un conto è avere Gnonto che centrocampista non è, giusto per rispondere anche a Stefano Cioccolataio, era insomma questo. Andrea poi dice comunque Gnonto è alle spalle di Pellegrino.
0: Sì, sono d'accordo con voi, anche la disposizione mi sembra proprio questa, però il Venezia continua ad attaccare con Helgason che serve adesso Aps, ma sto cambio, boh, speriamo bene. Somma in favore di Aino sulla destra, Aino per Kike Perez, Kike Perez lisa dell'aria, prova il tiro, è una telefonata ai tabelloni pubblicitari di fondo campo, meno male.
1: No, pensa te Andrea che l'anno scorso abbiamo criticato alla morte Vanoli che in situazione di vantaggio metteva sempre un difensore, e quest'anno il primo cambio che fa in situazione di vantaggio è togliere un centrocampista e mettere un giocatore più offensivo. Pensa te come cambiano le cose.
0: Sì. Ora c'è una palla lunga per Gnonto, però ben lavorata dalla difesa del Venezia, poi bravo Quavieri a rinvenire su Kike Perez, a mettere la palla rimessa laterale, incavolatissimo come un pazzo furioso Vanoli in panchina, se la prende con la difesa viola che ha gestito male questo pallone, veramente furibondo il tecnico della Fiorentina, lo vediamo molto diverso rispetto a Grosso che si metteva le mani in testa, in faccia, non sapeva che fare. Ora qua Mastantuono però è stanco, e ha perso un duello con un avversario, ora però riparte però la Fiorentina con Gnonto, Ranieri si protrae in avanti, non c'è niente, casca a terra il vice e l'ex capitano della Fiorentina, ma non c'è nulla. Fiorentina è calata molto molto molto vistosamente e non tiene il pallone, sono molto preoccupato signori miei, perché mancano la bellezza di 25 minuti che è un tempo interminabile, e il Venezia sta attaccando con continuità. Attenzione adesso a una buona chiusura difensiva della Viola, meno male. Ranieri è molto bravo a prendere il pallone al limite dell'area, a non regalare una punizione dal limite per gli avversari. Però ragazzi, stiamo soffrendo, io credo che il buon Paolino Vanoli dovrà rivedere leggermente questa sua grande, così lungimirante scelta tattica. Aino, il cross al centro, mette fuori la Fiorentina, poi Gnonto, meno male, nonostante sia un lillipuziano, da una mano alla difesa viola, e poi riparte Pellegrini in contropiede, è uno contro uno, Pellegrino alla di rigore, Pellegrino, gol, Pellegrino in contropiede, 3-1 al 66esimo, 3 Pellegrino, lo avevo detto, bisognava farlo adesso e l'abbiamo fatto, 3-1, esulta anche il grande Daniele Dacchi oggi accanto a me, evviva, 3-1 per la Fiorentina, 3-1 al 67esimo, meno male ragazzi, meno male. Ed Pellegrino secondo gol consecutivo.
1: Ed è un gran gol quello di Pellegrino, perché alla faccia di chi dice che Pellegrino deve solo stare in area di rigore, Pellegrino si è fatto metà campo, palla al piede, con un difensore che cercava di rincorrerlo, non si è fatto recuperare e poi è arrivato davanti al portiere, ha fatto un bellissimo gol, insomma diagonale di sinistro a fil di palo, gran palla, e il lancio è quello di Fagioli, quindi giusto considerare anche l'assist da parte di Fagioli, e poi veramente bravo Pellegrino ad arrivare davanti al portiere e poi a segnare il gol del 3-1 che speriamo chiuda la partita. Andrea,
0: ma io su questo non ne sarei
1: speriamo,
0: così convinto,
1: speriamo.
0: Comunque sia, è chiaro che ora a maggior ragione il Venezia dovrà aprirsi, devo dire a sto punto bravo Vanoli, perché con la scelta dei cambi ha trovato il 3-1 dopo quanto? Dopo 6-7 minuti?
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Per carità, poteva capitare anche senza i cambi, ma ha fatto gol uno di quelli che è entrato, ha cambiato la punta, ha fatto gol dopo 6 minuti. Intanto c'è un problema per Moreno, difensore ex Viola, che ha dei problemi fisici, non so se crampi, no, un problema al flessore, si tocca il flessore, il difensore argentino, quindi entrerà evidentemente un altro elemento difensivo per la formazione lagunare. In ogni caso siamo giunti al 68esimo, 3-1 per la Fiorentina, ed è una gran bella notizia perché tre gol in una partita sola, sì, per carità, l'abbiamo fatti contro il Benevento in Coppa Italia, ma insomma questa conta molto di più. E terrà l'ex Napoli Juan Jesus, uno dei nuovi acquisti del Venezia di questa estate, che credo faccia l'esordio con la maglia dei Lagunari, non mi pare avesse già fatto altre partite prima di oggi, e quindi altro cambio secondo per la formazione di Stroppa. Si è fatto male Moreno, cambio obbligato dentro Juan Jesus.
2: Un po' di messaggi
0: entra anche, aspetta, scusatemi, scusate, al volo scusami Chiara, entra anche un altro giocatore, il numero 14 Correia. Vediamo Correia il posto di chi prende. E vediamo un po'. Esce Yeboah, se non mi sbaglio. Credo che esca Yeboah. No, Sagrado, scusate. Fuori Sagrado e dentro il numero 14 Correia.
2: Un po' di reazioni al terzo gol della Fiorentina. Gavinano ci scrive: che coraggio, grande Vanoli, che attributi che ha, e questo è il commento in merito ai cambi. Testa, siamo lì con la testa. Pierluigi ci ricorda che la quota gol di piedi di Pellegrino è finita, perché si parla di lui come uno che realizza esclusivamente gol di testa. A me Pellegrino ricorda Vieri, stesse movenze e stessa fame. Questo è Elia Geremi. Paolo dalla provincia di Pavia: ma Pellegrino non è uno che ha corsa, è bravo sui cross, ma chi se ne frega, è un bisonte. Davide ci scrive: no, ma Fagioli gne. Poi aggiunge: non è certo questo lancio che deve cambiare il giudizio complessivo sulla sua partita. Dino da Livorno ci chiede: ma il gol di Pellegrino è un gol alla Duvicas?
0: Aspetta, perché c'è Pellegrino che serve Mastantuono, alla di rigore, Mastantuono, tiro deviato calcio d'angolo, ancora un'opportunità da gol per la Fiorentina, che ora si diverte. Se fa il 4-1 potrebbe aver chiuso la partita a quel punto lì.
2: Grande gol di Pellegrino, e ci scrivono: dai, finalmente. Ovviamente è tangibile l'entusiasmo. Salutiamo anche Francesco e Marco che ci stanno ascoltando e ci chiedono di essere salutati.
1: Andrea,
2: a me questa cosa piace tantissimo.
1: Saluta di tutti.
0: Calcio d'angolo.
1: Ora che lo sapete, mi raccomando, scrivete tutti alla Chiara di farvi salutare, così almeno siamo qui fino alle 4.
0: Calcio d'angolo, bucano tutti. Purtroppo niente da fare sul calcio d'angolo, calciato anche bene, un bel tiro a rientrare di Mastantuono, che si vede molto bravo a calciare da piazzato, ma purtroppo non ha deviato nessuno. Siamo oltre il 71esimo nello specifico, 70° e 35 secondi, 3-1 per la Fiorentina.
2: Ci arriva anche un messaggio che recita semplicemente: inallenabili. Cosa avrà voluto dire Simone, che al 348-7513-933 ci scrive questa parola? Cambia Zeccati, Gnonto recupera di testa. Questo ce lo scrive Checco da Genova. Ragazzi, non so voi, ma come al solito Fagioli non mi è piaciuto, voto 4. Questo ce lo scrive Marco. Giro direttamente il messaggio di Marco a Davide, in modo tale, esatto, che almeno si mettano d'accordo tra loro. Pierluigi mi chiede di salutarlo.
1: Certo.
2: Ciao.
1: Ma certo, ma chiedeteglielo tutti adesso, perché vi ha appena...
2: Sai chi saluto ora? Il direttore Tommaso Loreto.
1: Tommaso, manda un messaggio al numero della radio chiedendo alla Chiara se ti saluta, perché è il nuovo trend di questa stagione.
0: Potrebbero arrivare anche dei nomi pericolosi in chat, ecco, tipo quelli dei Simpson quando Bart chiama
1: Esatto. Miss K Lorina. È quello.
0: Esatto, bravo. Sì.
1: Tommaso.
4: Ah, vi sento in forma, non vorrei disturbarvi.
1: No, hai digerito?
4: Comunque, se mai messaggi li mando al 92, così vedo direttamente se mi saluta o meno.
1: Sì, però come fai a mandarli al 92? Li devi mandare su WhatsApp.
4: Al canale, sul canale 92 del digitale terrestre, così se poi lo dice e non lo fa, la pesco.
1: Ah, ok, va bene. Hai digerito la carrettiera di fine estate?
4: Che altro, sto digerendo la partita della Fiorentina. Le ultime tre erano dei mappazzoni immangiabili, invece sta filando tutto liscio. Poco da aggiungere a quello che avete già detto, incluse le scelte di Vanoli, che mostrano un certo coraggio, perché Gnonto per Attà è sicuramente un bel segnale, e Pellegrino che va a dare fiato a Beto, non a caso poi c'è nel mezzo un gran bel lancio di Fasoli, però c'è proprio la testa di Gnonto che favorisce il lancio di Fasoli, quindi due uomini che lui butta dentro, due uomini che sono nell'azione di un gol fondamentale, perché eravamo un po' in sofferenza, soprattutto Vieri lì sulla sinistra dove il Venezia aveva creato qualche occasione pericolosa, però l'abbiamo ripresa anche la partita in generale per ora, e quindi manca ancora più di un quarto d'ora, quindi calma, però molto bene così, ecco, molto bene così, la qualità che ci aspettavamo dalla prima partita stasera si è vista, ecco.
1: Ammonito Som, sei...
4: Cioè non so quanto sono Som, allenabili, sì. Non so se sono allenabili o inallenabili, però quando dicevamo che alcuni erano buoni, di quelli presi in estate, stasera ne ha avuto piena conferma, perché la qualità è comunque diversa rispetto al Venezia, che è un altro modo chiaramente per tenere i piedi per terra. Di sicuro però tutti i messaggi che servivano stasera stanno arrivando.
1: Sì. Andrea?
0: La gara è arrivata al 74esimo, non è successo molto, ora c'è Yeboah che attacca sulla destra, Yeboah che serve Ellerson, buonanotte, Siktien, so come è venuto Ellerson, palla rimessa laterale, molto bravo però Fagioli a soffiarla, bravissimo Nicolò Fagioli, si merita l'applauso del sottoscritto, poi Vieri, palla pericolosa per Pellegrino, fallo da dietro su Pellegrino, punizione per la Fiorentina, è entrato alla grandissima, e il camion Matteo Pellegrino, sì. Lo soprannominerò così adesso, è stato molto bene.
1: Tommaso, che ne pensi? Insomma, quanto può essere positivo?
4: Forza anch'io,
1: Come?
4: Sentivo qualcuno ha detto alla Vieri, ci ho rivisto una corsa di Vieri anch'io, ti direi quasi quella in nazionale
1: con la Norvegia.
4: Con la Norvegia,
1: il 98. 98.
4: 98?
1: 94 Vieri 98. Non c'era Tommaso.
4: Ok, non me lo ricordo, sai.
1: Ho capito.
4: Era giovanissimo a quell'età.
1: No, invece te eri bello vecchiotto, altro che giovanissimo. No, io ero giovanissimo.
4: Poi fa l'esultanza a sedere,
1: con
4: no?
1: Baggio.
4: Con Baggio. Esatto. Lì ci ho rivisto un po' questo.
1: O con Del Piero, forse non Del Piero, sai.
4: Del Piero. Devo dire, non, magari ora fa gol e mi smentisce, speriamo.
0: Attenzione, c'è una bella parata di De Gea sul tiro di Helgason dalla distanza, primo tiro in porta del secondo tempo del Venezia, ci ha provato Helgason dalla distanza, giustamente non avendo altre alternative, stavolta però De Gea ha risposto presente e con una buona parata, adesso il Venezia resta in attacco, vai Tommaso, prosegui pure.
4: No, sicuramente sono coincidenze, però vedo che Mastantuono parte a 1000, primo tempo a 1000, secondo come se pagasse i 1000 del primo tempo, inevitabilmente è un po' più sulle gambe, e quindi si tratta forse anche solo di gestirsi un pochino di più, dopodiché chiaramente il migliore in campo, provare a gestirsi un po' di più per essere più lungo nella resistenza, dopodiché è giusto non toglierlo dal campo da parte di Vanoli, dargli ulteriore fiducia in una serata che può essere la sua, della doppietta, però ecco, siamo alla quarta partita, vedo che è sempre così, grande sprint, grande partenza, nei secondi tempi lo vedo spesso andare un po', non in riserva, però certamente su altri giri del motore, ecco.
2: Elia Geremi comunque aggiunge, sarà un caso il numero di maglia nella similitudine.
0: Adams in contropiede, Adams il tiro rimpallato da Dragusin, bravissimo Dragusin stavolta, è bravissimo anche a fare a sportellate per accidenti, si vanno a prendere adesso Adams e Dragusin, meno male poi finisce tutto alla svelta, ma qua grande chiusura del rumeno, poi attenzione ancora al Venezia, si gira il tiro di Yeboah, il tiro, ma c'era un tocco di mano, il giocatore lagunare, per fortuna azione interrotta, c'era stata comunque una buona parata di De Gea. Devo dirvi che è entrato non male ma malissimo Gnonto, cioè mentre Pellegrino è entrato e ha sfondato tutto quello che poteva sfondare, Gnonto zero carbonella, come direbbe il nostro Luca Calamai, e pasticcia, perde contrasti, naturalmente non è un corazziere, questo lo insomma i suoi connotati naturali lo tradiscono, era evidente. E in un contesto come quello di adesso devi fare un po' la lotta, anche se manca meno di un quarto d'ora, ma insomma potrebbe essere importante vincere i contrasti. Ha perso tutti i palloni che poteva perdere, porta un po' di scompiglio, ma per il resto Niontino per il momento zero. Ecco, mentre Fagioli recupera un gran pallone, aspetta, bella azione Viola per Gie, la bella palla di Fagioli, ancora Gie, peccato, ultima deviazione di un giocatore del Venezia. Vediamo se la palla va in calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo per la Fiorentina.
1: Tommaso, ti salutiamo.
0: Mamma mia,
1: facci salutare Tommaso, su.
0: Fai bravo.
1: Ciao Tommaso, a dopo.
0: Ciao, a dopo.
2: Vai. Ciao direttore.
1: Vai Chiara.
0: Ma l'ha salutato la Chiara Tommaso.
2: Sì, salutiamo tutti gli altri.
1: Vai.
2: A parte Marco il Pecora che ci scrive che in Pellegrino rivede anche un po' di Osvaldo e ti chiede di valutare questa sua affermazione. Non lo so. Però saluto Maximiliano da Pistoia, certo. Saluto anche Gaetano da Napoli, ma certo Mastro che Birraio sì, che è anche molto molto gentile, Ale Duccio da Lugano.
1: Molto bene. Proseguite, poi andremo anche nel post partita con tutti i vostri saluti. La Chiara saluterà tutti voi che manderete un messaggio. Vai Andrea.
0: Perde un pallone velenoso Mastantuono, punizione per il Venezia nel cerchio di centrocampo. Dai Fiorentina, dai, mancano 10 minuti di un recupero, altri due cambi per il Venezia, entra anche Joao Mario nella Fiorentina. Allora fuori intanto Yeboah e dentro il numero 77 Fernandez. E poi altro cambio, entra con il numero 29. Scusa, sì, aspetta, ora esce con il numero 19 Som ed entra con il numero 29 e Lauberbach. Abbiamo evitato di prendere gol da Somme, che direi è una importante conquista.
1: Sì.
0: Che cosa ne pensate?
1: Sì, però non era, cioè proprio quello di Mandragora la settimana scorsa era non scritto sulla pietra di più. Som, poverino, cioè Som bisognerebbe chiedere a chi l'ha pagato 16 milioni di euro come abbia fatto a pagare 16 milioni di euro Som, che insomma fa fatica anche a Venezia. Chiara che ride.
2: Mi chiede
0: ed è entrato anche Joao Mario nella Fiorentina al posto di Ingie, soltanto questo. Vai Chiara, scusa.
1: Ma non è Pedro, non è Gonçalves? João Mario, sei sicuro?
0: Aspetta, allora, ah no, è Gonçalves, è Gonçalves, scusate, okay. Questi portoghesi ragazzi si confondono. Gonçalves al posto di Ingie, sì.
1: Ok.
0: Grande palla intanto di Vieri che però perde, vai, scusami Chiara, vai pure.
2: No, un ascoltatore che mi chiede di salutare Fabio Grosso e quindi salutiamo Fabio Grosso.
1: Vai Andrea.
0: Tanto lavoro in fase difensiva adesso per Fagioli. Mamma mia Fagioli, bravissimo a fare due chiusure difensive, una più bella dell'altra. Poi palla recapitata a Pellegrino che però non ci può arrivare. Schichtiena arriva prima di lui e la recapita a Stankovic. Ma grande secondo tempo di Nicolò Fagioli per quanto mi riguarda. Nel primo un po' più timido, nel secondo è salito in cattedra nettamente. 82 minuti di gioco, abbiamo detto del cambio Viola, Gonçalves al posto di Ingie, quindi Fiorentina con tutto l'attacco nuovo. Ora ancora però Venezia che attacca con Aino, il cross al centro, mette fuori Dragusin di testa, palla per Kike Perez per Fernandez, riconquista palla con Salves e serve subito Ndur, è un 4 contro 4, vai Fiorentina, vai Ndur, vai, palla adesso per Mastantuono, quanta qualità la Fiorentina là davanti. Mamma mia, si illustrano gli occhi con Salves, la bellissima apertura per Pellegrino, stop di petto per l'argentino, Pellegrino alla di rigore, Pellegrino sul fondo, mette in calcio d'angolo Stankovic, si tuffa pesce morto sulla palla, la mette in angolo per la Viola all'82esimo. Ma è veramente stata, ragazzi, speriamo finisca così o forse con qualche gol in più per la Fiorentina. È stata veramente una gran bella Fiorentina, sì. Una gran bella Fiorentina, una gran bella sorpresa in questa notte dell'11 settembre a Venezia, con adesso il corner della Viola affidato ai piedi di Nicolò Fagioli. Ragazzi, che impatto di Pellegrino nel secondo tempo, questa cosa andrà tenuta in grossa considerazione secondo me. Corner per la Fiorentina alla destra di Stankovic, Ora ho inghiottito la salire, è un disastro.
1: Vai.
2: Leggiamo un paio di messaggi.
1: Vai.
2: L'anello debole è semplicemente Fabio Grosso. Aveva contro anche lo spogliatoio. Questo ce lo scrive Mena. Poi Pellegrino 2, Ken 0. Terremo il conto. Questo è il messaggio di Cesare.
1: Allora chiamiamo subito in causa Dimitri. Vai su questo messaggio. No, non c'è Dimitri.
0: Attenzione, Fagioli alla di rigore. Fagioli va sul fondo, il cross al centro. Non arriva nessuno, arriva forse Ranieri che la tiene lì in area di rigore. Ranieri si gira, ancora Ranieri, non può trovare Varchi, però ci arriva Ndur, è una Fiorentina che vuole chiudere in attacco, una Fiorentina che vuole rimpinguare le sue reti. Ndur, il cross al centro, Stankovic la mette fuori con i pugni e poi Gnonto di testa, sembra quasi un ossimoro, e poi crolla un giocatore a terra dentro l'area di rigore del Venezia, poi la recupera Ndur, lo scavetto per Mastantuono, ancora Stankovic, gol Mastantuono, la tripletta del talento di Azul, e sono 4 i gol della Fiorentina e 3 quelli del classe 2007, affondato il Venezia, 4-1 all'84esimo, tripletta di Franco Mastantuono, chiude in bellezza la Fiorentina e trova il quarto gol all'84esimo.
1: E si porta a casa il primo pallone della Serie A alla sua quarta partita. Mastantuono segna il gol del 4-1, il suo terzo personale, anche fortunato Mastantuono, che mi sembra ci sia stato un rimpallo, ma poco importa, perché insomma questo è un signor giocatore e stasera veramente lo ha fatto vedere, lo ha dimostrato. Dimitri Conti, ciao.
5: Buonasera a tutti.
1: Allora, ti ho chiamato in causa prima, pensavo tu ci fossi già, ma non c'eri, di un ascoltatore ci ha scritto Chiara.
2: Moise Ken 0 e Pellegrino 2.
5: Sì. Tra l'altro io ricordo bene le sensazioni che correvano nei giorni in cui la Fiorentina assistava Pellegrino e si diceva che fosse qualcosa di più che un vice Ken. Oggi sì, è stato il vice Beto, facciamo anche qui una battuta, ma ha già fatto due gol. Io ricordo anche quello che dissi, lo ribadisco oggi: Pellegrino è un bomber, non tante chiacchiere, diversi gol, me ne aspetto diversi, sono già due, bene come la Fiorentina, che ha sofferto per un quarto d'ora nel secondo tempo, ma l'ottimo segnale che vorrei sottolineare, ancor più della eccezionale ovviamente tripletta di Mastantuono, e si prenderà la copertina, è l'aver segnato il gol proprio di Pellegrino nel momento di massima sofferenza, in cui avevamo, almeno io avevo, la forte sensazione che il Venezia potesse anche pareggiare, invece lì è completamente svoltata la partita, anche grazie a un super Fagioli. Questo va ribadito, è una delle enormi distanze tra Panoli e Grosso.
0: Gol del Venezia con Aino all'86esimo.
1: Aino,
0: cioè lo so, Aino fa il gol del 4-2.
1: Tutto solo.
0: 4-2, dormita solo. Colossale della difesa viola, tutto solo, sì. 4-2. Maledizione, ragazzi, non si riesce a stare 5 minuti sereni. Accidenti a chi dico io. 86 minuti, speriamo che la Fiorentina resista.
1: No, devo capire che là c'è Gnonto che non fa la diagonale, perché forse da quando è entrato Gonçalves è andato Gonçalves centrale e Gnonto sulla sinistra, e quindi Gnonto che si perde completamente la diagonale. Comunque, Dimitri, vai.
5: Sì, non ricordo dove ero arrivato, se non sbaglio sul punto dell'aver segnato proprio nel momento di maggior pressione del Venezia, avevo praticamente finito la considerazione, quindi sono a posto.
1: No, insomma, è una Fiorentina, hai citato Fagioli che è cresciuto tanto nel secondo tempo, perché il primo, insomma,
5: sì, non aveva cominciato benissimo.
1: Ma infatti era tra i nomi e quindi credo sia merito tuo.
5: E tra l'altro, scusate se poco, tra i nomi c'era anche Pellegrino quando ho detto alla Chiara di mettere i panchinari.
1: Certo, esattamente.
5: Abbiamo cambiato la partita anche stavolta. Certo. E comunque no, battute a parte.
2: Sei d'accordo con Luca da Campi che ci scrive rifacciamo il centenario?
5: Forse era più adatta stasera, però siccome si impara dagli errori, no? Dice un adagio, c'è da augurarsi che si sia davvero imparato dagli errori, questo vale per la gestione della squadra, ma anche, spero, forse sogno, sono illuso, chi lo sa, verso la, nei confronti della comunicazione verso l'esterno, per cui speriamo davvero che sia il primo passo della vera Fiorentina, e non poteva ovviamente essere quella delle prime tre partite di campionato, allenabile, non allenabile, che la situazione sia vera o non vera, poco ci interessa, grosso è un ricordo.
0: Scatta ancora in contropiede, scusa Dimitri, ha inoltre al centro, meno male, salta di testa Lauberbach, ma la mette alta sopra la traversa, c'era comunque un evidente fuorigioco. Mi era parsa anche a me occhio nudo che Aino fosse partito oltre la linea. Due cambi per la Fiorentina, scusate, poi linea Dimitri fuori, eccoci, che si è fatto male Gonsalves, no, meno male, andava soltanto a parlare con Vanoli. Allora fuori Ranieri e dentro Pongracic, primo cambio in questo finale di partita, e poi fuori
1: Mastantuono,
0: fuori anche Mastantuono, certo. E dentro Brescianini. Mastantuono dovrebbe essere applaudito da tutti, ma purtroppo viene applaudito da dei tifosi del Venezia alle mie spalle, viene applaudito, dai.
1: Vabbè, dai,
0: qualcuno lo fischia, vabbè, ci mancherebbe altro, ci sta, però comunque qualche sportivo applaude. 89 minuti, 60 secondi al 90esimo, vai Dimitri, avanti tutta.
5: Sì, speriamo che, appunto, concludere la riflessione sul primo passo di una nuova Fiorentina. Sappiamo già che Vanoli probabilmente non è l'uomo dei sogni che ti fa sognare troppo, ma sappiamo anche che è un uomo più che capace di portarti ben lontano dai guai, quindi prendiamo questo aspetto e speriamo che sia la ripartenza di una stagione meno da montagne russe. Io francamente, al netto di questa partita che sta maturando, ancora non vedo una Fiorentina capace di insidiare le posizioni europee, però un giro a vuoto può capitare anche magari di squadre più accreditate. Tre sconfitte sono state brutte, però insomma nulla era finito, lo sapevamo, e da stasera si spera di poter ripartire con una mentalità differente anche nella piazza, spero anche in società, magari anche tra qualche giornalista, chi lo sa, o siamo troppo illusi.
1: Va bene Dimitri, grazie come sempre, alla prossima.
5: A voi, alla prossima.
2: Ciao Dimitri.
1: Andrea.
0: 4 minuti di recupero. Eccomi, sentite?
1: No, sì, sì, vai.
0: Sentite?
1: Sì, sì.
0: 4 minuti di recupero, meno male, 4 minuti e basta, insomma, anche se il doppio vantaggio è comunque rassicurante, però insomma, non si sa mai con questa Fiorentina malandata quello che può succedere. Allora, con Juan Jesus che manovra sulla linea difensiva, 25 secondi se ne sono andati di recupero, perde il pallone il Venezia, meno male, Gnonto lo recupera, Gnonto che però ha fatto un brutto ingresso, devo dire, non arriva alla sufficienza per me l'ex Leeds United. Poi Pellegrino che gestisce alla stragrande il pallone, lo perde Brescianini, lo perde anche Fagioli, Aino l'esterno, bravo, bravissimo Dragusin, una bella parte di Dragusin, ora però c'è Gonsalves che dà un bel pallone per Ndurre, in contropiede, Ndurre entra in aria, Ndurre si ferma, non va a calciare, ancora il 2004, palla per Chimenez, ancora Ndurre, va sul fondo Dur con la palla adesso per Chimenez, Fagioli, temporeggia la Fiorentina e fa bene, insomma può addormentare il gioco ed è legittimo che scelga di farlo. 1 minuto e 20 secondi del recupero se ne sono andati, siamo quasi a metà recupero e la Fiorentina ha 2 gol di vantaggio da gestire, perde però un brutto pallone la Fiorentina, rimessa laterale per il Venezia che però a sua volta perde la sfera, palla per Pellegrino, ancora lui, Pellegrino dalla distanza, perde il pallone, si incarta il numero 32 Viola, poi il Venezia riparte, intanto 1 minuto e mezzo del recupero se n'è andato, palla lunga per Adams che però secondo me è in fuorigioco, crolla a terra Vieri, sì, fuorigioco, viva l'arbitro, i guardaline che ci segnalano questo fuorigioco, mamma mia ragazzi, non si riesce a star sereni nemmeno un istante con questa squadra, siamo veramente... un no, caso da studiare,
2: però
0: non
2: ad esempio
0: si riesce a stare tranquilli un attimo.
2: C'è chi come Roberto da Bagnaripoli ci dice nei finali di partita ci vorrebbe un vero leader che sappia come gestire questi giovani che abbiamo,
1: capito,
2: in campo,
1: ragazzi, cioè si vince 4-2 cioè nel senso ora voglio dire sarebbe il primo caso di 2 gol in 2 minuti, ma 4-2 al 92esimo e 5 secondi mi sembra che la gestione c'è stata, stavo preso un gol da Polli,
0: aspetta c'è Brescianini per Gonsalves, l'apertura per Brescianini, niente da fare, vai Lorenzo.
1: No, no, dicevo, cioè nel senso la gestione, Fiorentina ha fatto il 3-1 nel momento in cui lo doveva fare, poi ha fatto il 4-1, poi si è addormentata e ha preso il 4-2.
0: Attenzione, ahi no, sbaglia tutto, meno male il francese stavolta. Comunque questo ahi no è buono, questo ahi no è veramente buono, c'ha dei polmoni.
1: Ho capito,
0: tanta
1: però
0: roba,
1: tutte le volte da solo
0: destro,
1: diciamo che Ignonto anche qui in ritardo pieno,
0: sì. Poi, e anche Vieri devo dire che è un po' affaticato e un po' stanco, non lo ha tenuto quasi mai nel secondo tempo
1: e soprattutto non
0: rimessa
1: è un terzino.
0: Per la Fiorentina a un minuto al termine, vai Lorenzo.
1: E soprattutto non è un terzino Vieri,
0: soprattutto
1: non è un terzino Vieri, cioè
0: lo so, sì.
1: Quello sarà un tema, bisognerà capire se, vabbè, comunque poi ci sarà tempo per capire anche quelle che possono essere e saranno le idee di Vanoli, perché in quella posizione del campo lì per il momento la Fiorentina ha solo Valdepeñas come giocatore puro di ruolo, in attesa del ritorno di Parisi chiaramente.
0: Ecco, diciamo che con il Napoli tra una settimana tenderei a studiare qualcosa di diverso, o a lavorare tanto sul buon Vieri per alzare il suo
1: tempo,
0: rendimento, oppure comunque sia
1: perché c'ha il Pisa, cioè.
0: Attenzione al Venezia, attenzione pickpocket, siamo nella città famosa in cui veniva detta questa massima, attenzione pickpocket, no, attenzione al Venezia questa mi è venuta bene, con Elgason che apre tutto per un compagno, ma è finita qui. La Fiorentina alla quarta giornata vince la sua prima partita in campionato. Lo scorso anno abbiamo dovuto attendere la 16ª e il 21 dicembre, stavolta i primi 3 punti arrivano alla quarta giornata all'esordio di Paolo Vanoli con questo bel 4-2 e una Fiorentina che vince a Venezia dopo oltre 60 anni, perché era dagli anni 60 che non vinceva e finalmente si è interrotta questa maledizione. 4-2 la sequenza delle reti, Adams per il Venezia, poi doppietta di Mastantuono, Pellegrino per il 3-1, Mastantuono per il 4-1 e poi ahinò al 86esimo per il 4-2. Stasera è una bella serata in Laguna, a più tardi per il post partita, ciao.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio, quindi 4-2 il finale, posso annunciare tranquillamente che questa è la prima giornata che gioco al fantacalcio di quest'anno e ho Mastantuono in campo mio, e quindi sono molto felice di questo. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Venezia Fiorentina.

0: Bacche di Radio Firenze Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
4: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Grande Tommaso.
1: Pietro.
2: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significa

prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskas non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euro avversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest biancoverde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: È il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencváros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in bianco-verde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, i successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata per modo di dire diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littore al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Uipest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Uipest era però indisponibile e si giocò nell'allora Uloi Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Uipest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con lui è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che Neplighet su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui si sente molto la rivalità qua durante le... una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti del,

0: tifosi del Ludapest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono ultra molto grossi, con questa peluche.
1: Ludapest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con Ludapest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le Aquile Verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
2: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi del Ludapest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative. Molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili, e ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
1: Ma Ludapest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. Proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
3: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra del Ludapest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Ludapest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui Ferencváros, una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese, Ludapest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dai tifosi del Ludapest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse, o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche, o a dei importanti ministeri. Ludapest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime, insomma, dittatoriale, praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
1: Oltre alla vicinanza geografica, Ludapest Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
0: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle principali squadre della Serie A ungherese sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcsút, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Akadémia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban, sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
1: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban. Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
0: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico, e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz, è un problema. Però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
1: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio, se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese nel recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
4: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
1: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
4: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti in quella lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
1: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club, e ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
4: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
1: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Uipest.
4: È stato bello purgarli due volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi e Uipest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Uipest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
1: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: Trovati, se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita ed oggi vi racconteremo Venezia-Fiorentina, valida per la quarta giornata di Serie A con la Fiorentina che ha cambiato allenatore, come sappiamo molto bene, è tornato Paolo Vanoli, non c'è più Fabio Grosso, non ci sono punti in classifica e la Fiorentina stasera cercherà di iniziare il suo percorso in questa Serie A. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio come sempre Chiara Bevilacqua, ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Allora Chiara, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa Fiorentina? Già ora la formazione l'abbiamo data, ora torneremo da Andrea Giannattasio al penso, perché è già sceso dal vaporetto ormai da tempo, e riepilogheremo quelle che sono le scelte, le prime scelte del Vanoli bis. Però insomma ci aspettiamo una Fiorentina diversa, anche perché insomma brutta come quella che abbiamo già visto ci potrebbe bastare,
1: e soprattutto ci aspettiamo anche di trovare delle certezze che ci consentano di invertire la rotta, di ripartire. Tante volte abbiamo sottolineato l'importanza anche dell'identità, l'importanza del bel gioco. Questo è il momento in cui la Fiorentina ha bisogno non solo di ritrovare punti, ma ritrovare anche fiducia nei propri mezzi. Sappiamo Vanoli già ci è riuscito nella passata stagione, la speranza è che riesca a farlo anche in questa, per arrivare alla sosta nel modo migliore, considerando l'avvio peggiore che potessimo tutti attenderci da questo gruppo.
0: Allora, siamo pronti? Ci siamo? No, non ci siamo. Allora, Stefano Cherubini lo svegliamo subito. Allora, che devi sapere, Chiara, che è arrivato Stefano intorno alle 4 più o meno, si era svegliato da 2 minuti, aveva tutti i capelli spettinati, lui che li ha. Io, vedi, questa cosa posso invece far finta di essermi svegliato da più tempo. Gli occhi abbottonati alle 4 di pomeriggio. Questo è la
1: giustamente, perché sarà con noi fino al termine di questa trasmissione.
0: Sì, ma non vuol dire niente.
1: Non
0: vuol dire niente, cioè ti devi svegliare prima la mattina, e ora infatti è ancora dormiente perché non ci sta chiamando il buon Andrea Giannattasio. Leggiamo qualche messaggio?
1: Sì, al 348-7513-933. Subito mi strappa un sorriso Emilio. Chiara, spero che stasera finisca l'incubo, o almeno di svegliarmi domani tifoso del Como.
0: Sarebbe male.
1: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Roma. Avrei preferito vedere da subito Gonçalves tra i titolari, ma ogni modo la squadra messa in campo da Vanoli mi sembra ragionevole. Dodò in tribuna è la miglior scelta operata dalla società da sempre. Chiude anche con un sempre forza viola.
0: Anche perché insomma tutti si aspettavano di vedere Dodò dal primo minuto oggi, perché comunque non avevamo indicazioni, perché poi la cosa fondamentale della Fiorentina in questa settimana è stata quella di non far parlare Vanoli, di non far parlare Paratici. Comunque vedo scritto sotto, sì, nella nostra TV, sì, che tra poco parlerà Paratici a DAZN, quindi alleluia, mi verrebbe da dire che non lo sentiamo dal prepartita della gara contro la Roma. Chiaramente non ci sarà il contraddittorio che ci sarebbe nel caso in cui ci degnasse di venire in sala stampa, però vediamo insomma se i nostri colleghi di DAZN faranno qualche domanda scomoda. Non credo, però almeno sentiremo le parole di Fabio Paratici, che magari spiegherà anche perché è stata presa la decisione di mandar via Grosso. Se ne stanno sentendo di tutti i colori, qualcosa abbiamo raccolto anche noi, però è la versione della Fiorentina, e vediamo insomma se questa Fiorentina riuscirà davvero a partire questa sera. Altri messaggi.
1: Buonasera a tutti. Comunque qualche settimana fa, con ancora Grosso in panchina, mandai un vocale un po' provocatorio in cui dicevo: occhio a un ritorno alla difesa a tre, proprio perché gli interpreti che avevamo visto contro la Roma sembravano totalmente spaesati con una linea a 4. Questo ce lo scrive Elia Geremi da Massa. Devi sapere che poco prima di entrare in diretta con la trasmissione della partita c'era Alessandro Di Nardo in conduzione, mi ha chiesto come immaginassi la Fiorentina dal punto di vista difensivo. Io ho azzardato una difesa a 3, considerando anche poi le scelte di formazione del Venezia e la necessità di ripartire da punti fermi. Però era sostanzialmente anche un modo di aprire alle sorprese. Daniele da Cerreto ci scrive: siete bellissimi, lo ringraziamo. Beh, un salutone da Venezia, speriamo bene. Comunque sono fiducioso stasera, non diciamo altro per Scaramanzia, Forza Viola e Forza Radio Firenze Viola. Noi ovviamente lo ringraziamo. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, speriamo in una bella partita dei Viola, soprattutto per i tifosi presenti. Stamattina mi sono svegliato con un cruccio nella testa. Perché Gudmundsson ha accettato d'andare da Lotito in prestito invece di fare il titolare alla Fiorentina? Meditate, gente. Questo è il messaggio di Alessio, camionista di Modena.
0: Insomma, vediamo. Io, guarda, non so cosa aspettarmi, ti dico la verità, dalla partita di stasera, anche perché comunque Vanoli ha potuto lavorare molto poco, con qualcuno ci aveva già lavorato l'anno scorso, con altri no. Quindi vediamo. Se sono curioso anche di vedere Betto dal primo minuto, ti dico la verità, perché qualche fonte ci dice che non sia al 100% dal punto di vista fisico, non che abbia dei problemi ma un po' in ritardo di condizione. Vediamo, su un campo comunque complicato, perché Venezia ha 0 punti ma ha fatto vedere sicuramente più cose della Fiorentina in questi avvio di campionato.
1: E noi puntiamo tutto su questa settimana di lavoro con Vanoli, proprio perché non abbiamo visto niente in campo da parte della Fiorentina se non segnali d'allarme. Ciao Chiara, ci scrive Romolo, il mio commento prepartita è questo, con tante emoticon di gesti scaramantici: la formazione di Vanoli mi ha stupito in positivo. E quindi c'è anche chi è soddisfatto.
0: Torniamo da Gian Attasio. Andrea, ciao.
2: Ciao, eccomi, scusate, ma no, ve lo dico subito, ero a prendere qualcosa da mangiare, perché a differenza degli anni scorsi, dove c'era un catering spaziale al penso, mi ricordo ci davano un panierino con dentro un sacco di roba. Ora bisogna mettersi in coda in mezzo ai tifosi, mostrare l'accredito e avere gratuitamente una bottiglietta d'acqua, una pizzetta e, volendo, una crostatina e il caffè. Quindi tornerò a Firenze con una fame da lupi, ve lo dico subito.
0: Vabbè, dai,
2: speriamo
0: qualcosa,
2: con 3 punti.
0: Qualcosa
2: anche.
0: Qualcosa trovi di aperto. Dai, ti fermerai a mangiare
2: sicuramente qualcosa.
0: Prima di tornare a Firenze. Comunque, cambiata proprietà. Sì. Mi ricordo comunque anche ai tempi di Della Valle c'erano dei bei catering per la stampa. Poi il Covid ha portato via tutto e adesso panino e rizzati. Quindi cambia le proprietà, arrivano proprietà più ricche e ti danno meno da mangiare. Questa è la certezza che vige in Serie A. Andiamo di formazione, Andrea.
2: Vai. Le formazioni sono stupefacenti per quanto riguarda la Fiorentina, almeno, perché insomma a livello difensivo ci sono dei cambi importanti. In difesa c'è chiaramente, in porta c'è chiaramente David De Gea. Poi, passando all'aspetto della linea arretrata, Chimenez sulla destra, Ranieri a sinistra e poi la coppia centrale formata da Dragusin e Vieri. Abbiamo un dubbio sul fatto che possano scambiarsi la posizione Vieri e Ranieri, vedremo.
0: Centrocampo confermato, nemmeno io.
2: Centrocampo confermato con Ndur, Fagioli e Attà a comporre il terzetto, e poi davanti ci sono Mastantuono sulla destra, Ngie sulla sinistra e Beto che fa l'esordio dal primo minuto dopo qualche minuto contro il Toro. Questa volta maglia titolare per il portoghese Guineiano. Risponde il Venezia 3-5-2 per Giovanni Stroppa, Stankovic tra i pali, Shinktien, Moreno e Aps in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Zom e Sagrado al centrocampo, davanti Yeboah e Adams a comporre il tandem offensivo. In panchina, a proposito della Fiorentina, diciamo subito che è presente Dodò, perché insomma qualcuno aveva detto, raccontato erroneamente, che Dodò non sarebbe stato a disposizione, invece in realtà va in panchina, poi magari può anche non entrare, ma comunque sia in panchina. E in panchina ci sono Lezzerini e Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Valdepeñas, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino e Ulaí Dodò, peraltro che si sta allenando in questo momento con le riserve, quindi lo vedo proprio in campo. E per quanto riguarda invece il Venezia, le pedine a disposizione di Stroppa sono Montipò, Rachmani, Fanne, Correia, Juan Jesus, Mohamed, Elgason, Alal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernandes e Gomez. In tribuna sono presenti tutti i dirigenti Viola, il presidente Commisso, la vicepresidente Catherine Commisso, il CEO, l'amministratore delegato della Fiorentina Mark Stefan, Fabio Paratici e la sua compagna Pilar Fogliati.
0: Bene, insomma, ora ci interesserà più che altro, Andrea, ascoltare le parole di Paratici. Ce l'ha preannunciata anche la Fiorentina, l'avevamo già letto in sovraimpressione a DAZN, ma insomma molta curiosità, perché ho dei dubbi su quanto potranno essere piccanti le domande dei nostri colleghi, però qualcosa lì su grosso gli dovranno chiedere, per forza.
2: Infatti,
0: ecco.
2: È talmente successo il finimondo in questo periodo, appunto, che insomma anche chi non è propriamente dotato di spina dorsale può anche provare ogni tanto a fare qualche domanda più piccante. Ecco, insomma, ora non voglio mettere in dubbio la professionalità dei colleghi, ci mancherebbe altro, però insomma, magari si possono anche usare oggi domande un po' più.
0: Ma sai, dipende, Andrea, quanto li abbiano istruiti, capito? Perché funziona così adesso, perché non è che il buon Paratici ci viene in sala stampa a rispondere alle domande a caso che gli vengono fatte dalla gente. Va a 5 minuti, quindi basta che dica o abbia detto o abbia fatto dire dall'ufficio stampa questo no, questo no, questo no, lo sappiamo come funziona, no? E quindi sei costretto poi a fare domande
2: è vero.
0: Che non vorresti fare, o che comunque sia non sarebbero tra le prime tre, diciamo. Quindi vediamo.
1: Vai. Arriva anche una provocazione di Lenia, però, al 348-7513-933, proprio in merito a queste dichiarazioni del direttore sportivo che attendiamo. E ci scrive Lenia: io ho la sensazione che Paratici non voglia parlare coi giornalisti di Firenze.
0: Certo, ma vorrei vedere, ma è facile.
2: No,
0: così.
2: Non sono d'accordo.
0: No, invece sono d'accordo.
2: Son d'accordo.
0: Ascolta,
2: perché...
0: Andrea. No, aspetta, perché allora la conferenza stampa di fine mercato la devi fare, ok? Punto numero uno, perché hai speso 150 milioni e la devi fare, punto numero uno. Punto numero due, la devi fare ancora di più se poi cacci l'allenatore dopo tre giornate. La devi fare, per forza. E il non averla fatta significa che non ha tutta questa voglia di rispondere, non dico ai fiorentini, ma a chi si occupa di Fiorentina, chi parla di Fiorentina tutti i giorni, e che comunque sia poi andrebbe a fare domande scomode, perché il buon Pradè veniva in sala stampa sempre alla fine del mercato, qualsiasi cosa fosse successa. Lui arrivava, si metteva a sedere e stava un'ora, così come Corvino l'hanno sempre fatto. Noi purtroppo per fortuna abbiamo avuto soltanto questi due esempi da quando facciamo i giornalisti, perché sono 20 anni di duopolio Corvino-Pradè, prima Corvino, poi Pradè, poi Corvino di nuovo e poi Pradè di nuovo, quindi siamo abituati a questo. È la prima volta che usciamo da questa, insomma, da questi due nomi.
2: È vero, però io mi viene da contraddire l'amico all'ascolto, perché da quello che so lui voleva fare una conferenza l'altro giorno, era proprio una sua volontà, aveva comunicato alla Fiorentina ed era la Fiorentina stessa che ci aveva detto che c'era questa possibilità. Dopodiché c'è stato un cambio comunicativo, ma che ha riguardato anche altre aree, per esempio quella legata all'allenatore, che non ha parlato. E io credo che la settimana prossima sarà l'occasione per sentirlo parlare anche ai giornalisti fiorentini. Non ho grossi dubbi su questo. Sicuramente quando avrà presentato Vanoli, insomma, è chiaro che Paratici dovrà essere presente e dovrà dire qualcosa sulla stretta attualità, sul recente passato, perché è veramente successo di tutto in questo periodo.
0: Chiara?
1: Paratici, come gli altri 15-16 direttori sportivi, non fa conferenze stampa e fa parecchio bene. Basta chiacchiere, perché solo il campo deve parlare. Questa è la pronta risposta di Niccolò alle vostre riflessioni. Anche Claudio ci scrive: datemi retta, facciamo alla svelta 80 punti, se no non si va in Europa
2: bello.
1: Nemmeno quest'anno. Infatti gli ho detto: magari io firmo questa sera per fare alla svelta 80 punti,
0: certo, sì, ci piacerebbe, Andrea.
2: Ci piacerebbe tantissimo, però insomma la strada è molto in salita. Io sono convinto che Vanoli farà un buon lavoro e non credo che tre partite con tre sconfitte pregiudichino un'intera annata, però bisogna avere la testa ben salda. Stasera secondo me anche muovere la classifica con un punto non sarebbe un disastro, lo dico subito, perché sennò sembra che qua mettiamo le mani avanti e lo facciamo, sicuramente sì, ma un punticino io stasera me lo prendo, a fronte però di una prestazione dignitosa, ecco, non arroccati in difesa e alla palla la spera andio, sponda tua che segno io, ecco. No,
1: anche perché
2: questo qua,
1: Andrea,
2: non lo vorrei vedere.
1: Martedì c'è un appuntamento da dentro fuori, un appuntamento che comunque la Fiorentina non può permettersi di sbagliare in questa fase della stagione. E a tal proposito c'è chi ti chiede se a tuo avviso le scelte di oggi, anche con i giocatori che poi Vanoli metterà in campo a partita in corso, possano tener conto della gara contro il Pisa di Coppa Italia.
2: Ma non credo, è una gara molto importante quella di martedì, però sinceramente non credo, nel senso che oggi devi cominciare a muovere la classifica. Io non dico che la Coppa Italia non sia una priorità quest'anno, perché per quella che è la tua stagione la Coppa la devi onorare, però francamente no, devi dare subito un segnale in campionato, ecco Chiara, io non ci vedo retropensieri in tal senso, ecco, devo essere sincero. Mi auguro anzi che sia l'occasione per ruotare i giocatori. Io guardate che ci vedo una notevole logicità in questa formazione, mi sorprende un po' la difesa, questo sì, però per il resto una squadra assolutamente in linea con quello che mi aspettassi, ecco, non vedo cose particolarmente strane.
0: Andrea, grazie mille, ci sentiamo tra poco, prima dell'inizio della partita.
2: Sono curioso di sentire Paratici, sì, anch'io, sì. Me lo sentirò volentieri su Radio Firenze Viola.
0: Ciao Andrea, a dopo.
2: A dopo.
1: A dopo.
0: Allora, salutiamo Andrea Giannattasio, diamo la buonasera a Tommaso Loreto, se ci degna della sua presenza, perché chissà se ha finito di mangiare gli spaghettini, aveva detto si faceva oggi, vediamo. Tommaso, ci sei?
3: Lo sapevo, ci avrei scommesso qualsiasi cosa e oggi mi tirava fuori questo progetto malefico che avevo in testa, che ho assolutamente operato, però ho scelto Fusilli lo spaghettino.
0: Hai detto spaghettini oggi, 300 grammi tra l'altro.
3: Idea. Ho detto Fusilli.
0: Hai mangiati 300 grammi?
3: No, tre no, ma almeno due e mezzo sì.
0: Bene.
3: Almeno due, anche perché ne è venuto fuori un capolavoro, ecco.
0: Tipo?
3: Ma nella semplicità, diciamo una carrettiera che saluta l'estate, quindi ho fatto un fondo di aglio e prezzemolo e poi avevo dei pomodorini tagliuzzati, reduci dalla cena di ieri, per cui a quel punto abbiamo fatto una sorta di carrettiera un po' più fresca, ecco, abbiamo salutato l'estate.
0: Bene.
1: Sei pronto
0: da dire?
1: Per un attacco frontale che arriva da casa?
0: Ma certo.
3: Da consumare rigorosamente in padella, mi raccomando.
0: Certo, l'attacco frontale, vai.
1: Per te, certo. Dal bomber viola Di Benedetto, e tu sei proprio ganzo. Vai te in conferenza stampa a fare le domande piccanti a Paratici, se ritieni che gli altri colleghi non le facciano.
0: No, dopo rispondo, ma ascoltiamo Paratici prima. Tommaso, ascoltiamolo insieme, vai.
3: Eccolo.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti. Direttore, è stata inevitabilmente una settimana particolare. Come si prepara, come si arriva a questa partita anche dal punto di vista interno, visto che c'è stato un cambio di allenatore, c'è una situazione con grosso da risolvere, come si è arrivati? Che settimana è stata?
5: Ma sai, presa la decisione, noi siamo andati dritti, nel senso che dobbiamo pensare alle partite, dobbiamo continuare a pensare, a lavorare, a fare il bene del club, sia nella costruzione del club che appunto nel mettere l'allenatore nuovo Vanoli e lo staff nelle migliori condizioni possibili, quindi siamo concentrati sulla gara, la pagina è girata, è voltata e andiamo avanti, e pensiamo stasera.
6: Studio. Dario Marconini. Ciao direttore, la mia domanda è un po' sulla continuità che avete avuto scegliendo Paolo Vanoli, perché comunque proseguite il lavoro dell'anno scorso, tanti giocatori conoscono il suo modo di lavorare. Ho detto una cosa nel presentare la partita, oggi forse è importante ritrovare l'identità e il risultato, non è una partita dove per forza devi giocare bene, ma devi trovare quel risultato.
5: Sì, ripartiamo con Paolo, perché l'anno scorso ha fatto una grande impresa insieme al club, insieme ai giocatori, quindi ha fatto un ottimo lavoro, conosce la piazza, conosce i giocatori, ci conosciamo tra di noi, ci stimiamo, quindi ripartiamo da lui. Stasera, come hai detto tu giustamente, bisogna fare una gara per trovare appunto identità. Questo è un progetto che non bisogna dimenticarlo, è iniziato almeno col mio arrivo a febbraio dell'anno scorso, è culminato l'anno scorso con una bella impresa, quella di fare un bel seconda parte di campionato. Abbiamo fatto 29 punti, siamo tolti dalle acque profonde della classifica. È un progetto che comunque durerà da adesso per altri 4 anni, quindi sappiamo che dentro questo percorso ci saranno intoppi, ci saranno buche, ci saranno salite. L'unica cosa che sappiamo è che dovremo affrontarle, che scorciatoie non ce ne sono, che il progetto continua e siamo molto consapevoli e convinti di quello che stiamo facendo, quindi questo è un po' il punto.
6: Federico Sala.
7: Buonasera direttore, io riprendo un pochino le sue parole quando dice la pagina è voltata, però qualcosa di pendente c'è ancora in questo momento sulla Fiorentina, mi riferisco ovviamente alla situazione di Fabio Grosso, e se ci può dare una mano a chiarire un po' tutto, cioè alle frasi che sono uscite su questa squadra, come ha detto lui, forse uso il condizionale, inallenabile, sul fatto che ha richiesto di essere esonerato e soprattutto, dico pendente, sul fatto che potrebbe esserci questa azione disciplinare nei suoi confronti, ci dà il quadro della situazione?
5: Ma guarda, innanzitutto ti ringrazio della domanda, così riesco a spiegare un po' meglio e poi appunto, come ho detto prima, voltiamo pagina. Diciamo che la decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con l'allenatore, dove lui ha manifestato poca fiducia nella squadra, poca convinzione nel progetto. Detto questo, ci siamo confrontati e abbiamo deciso che non ne valeva la pena continuare a insistere su questa posizione dell'allenatore, perché comunque non sarebbe stato il bene del club, quindi siamo andati appunto in un'altra direzione. Detto questo, noi come società, come gruppo dirigente, abbiamo un grande senso di, e dobbiamo averlo, un grande senso di responsabilità, un grande senso di appartenenza, l'abbiamo verso i nostri datori di lavoro, verso le persone che lavorano a fianco a noi, verso milioni di tifosi che ci seguono, e prendere le decisioni è il nostro lavoro. Sicuramente quello che posso dire è che per quanto mi riguarda, prenderò sempre una decisione che è quella che in quel momento è la migliore per il club, non la migliore per me stesso, per non ricevere critiche, perché è più fashion o via dicendo. Quindi siamo andati in questa direzione. Il motore delle mie scelte nella mia vita dirigenziale, professionale, è sempre stato quella di fare il bene del club, l'ho sempre fatto, lo continuerò a fare, e in questo caso era quello la cosa da fare.
6: Grazie direttore, in bocca al lupo.
0: Allora, queste le parole di Fabio Paratici, risponde a Bomber Viola, che credo che comunque la risposta sia arrivata dalle domande che sono state fatte, perché a parte l'ultima, sono state tre domande, a parte l'ultima dove si è tornati appunto a chiedere spiegazioni su Grosso a Paratici, nelle prime due diciamo che non si era andati a stuzzicare troppo il dirigente della Fiorentina, questo intendevo, non che in sala stampa la gente non le farebbe, ma in una intervista di 5 minuti si poteva essere un pochino più ficcanti, ecco, su Paratici, che comunque poi alla fine ci ha spiegato, ci ha dato conferma insomma di quella che è stata la serata che ha portato poi all'esonero di Fabio Grosso e le motivazioni. Tommaso,
3: ma senti, la prima cosa che mi viene da dire è che evidentemente questa eventualità di andare un po' alle maniere forti, vie legali, sanzioni, chiamate come volete, secondo me sono già rientrate, ecco, almeno per quello che un po' ho capito, soprattutto dall'ultima risposta, nella quale poi di fatto ha dato qualche dettaglio in più su quello che è successo, ma non ha risposto, no, sull'eventualità di uno scontro o comunque, ecco, di avviare sanzioni nei confronti di Grosso, quindi almeno su quel profilo è filtrata l'intenzione. Forse voleva essere anche un messaggio trasversale, perché dubito, insomma, una roba del genere sia sfuggita di bocca a qualcuno lì dentro, quindi forse era probabilmente proprio l'intenzione di fare arrivare a Grosso la delusione mista probabilmente all'esitazione per quello che era successo, tanto da fargli sapere via stampa che erano pronti ad azioni disciplinari, che ripeto mi sembra stiano tramontando. E per il resto, vabbè, di fatto ci conferma quello che avevamo capito, e c'è stato uno scondamento grosso evidentemente sul mercato, e anche che l'inserimento in questo spogliatoio è stato evidentemente traumatico per Grosso, che avrà avuto sfiducia nel mercato, ma per bocca ai Paratici ha manifestato poca fiducia nella squadra, quindi poi non è proprio nato il feeling. Poi, come dici giustamente tu, Lorenzo, un conto è andare in sala stampa a affrontare una serie di domande che vadano ad approfondire, perché è chiaro che abbiamo capito quello che è stato il culmine, e restano una valanga di domande irrisolte, a cominciare al fatto che è stata la scelta prima, la prima scelta in vista di un progetto così importante, ed è stata anche una scelta evidentemente sofferta perché arrivava dopo i saluti a Vanoli, quindi è chiaro che c'è curiosità nel capire come in due mesi salta un rapporto sul quale invece si era investito molto, perché al di là della stima tecnica credo che Parati si avesse scelto grosso anche proprio per un rapporto che invece evidentemente è naufragato, e va bene. Poi con l'intervento di stasera l'ha ripetuto un paio di volte, pagina voltata, quindi suppongo ci sia l'intenzione di non tornarci più, e dovremo accontentarci di queste risposte in attesa e poi magari vengano fuori altri retroscena, anche se insomma mi sembra tutto abbastanza ormai pubblicamente conosciuto.
0: L'ultima cosa, Tommaso, rapidamente te la chiedo sulle parole che ha detto su Vanoli, perché insomma perché abbiamo scelto lui, perché la continuità con l'anno scorso abbiamo fatto un grande allora perché non l'hai tenuto?
1: Ecco, punto. Lo so, ce lo stanno chiedendo in tanti.
3: Ma questo, permettetemi, credo, non lo so se poteva venire fuori in sala stampa, sì, probabilmente con un'altra domanda sì, però anche in sala stampa è difficile poter ribattere a una risposta. Lui ti ha dribblato in questo modo e non so se era possibile avere la possibilità di ribattere. In una conferenza stampa è chiaro che con più domande poi te la vai a fare direttamente, ma allora perché tre mesi fa non ha ritenuto opportuno che potesse essere Vanoli a guidare questo progetto pluriennale? Anche perché sul piano umano io sono andato a rileggermi quello che disse dopo l'addio a Vanoli, che sul piano umano era stato quasi un dispiacere, ma quasi per motivi più tecnici non poteva essere lui a guidare questo progetto, quindi sarebbe stato curioso, e niente, aspetteremo eventualmente per fargli questa domanda più avanti, noi che siamo curiosi. A chi invece va bene tutto e tanto conta solo il campo, quindi poi se in 24 ore siamo sulla bocca di tutta Italia perché viene esonerato un allenatore a mezzanotte e il giorno dopo viene pubblicamente minacciato di azioni legali, beh, loro sono più tranquilli, non hanno curiosità, quindi va bene così. Magari la prossima volta per qualche ascoltatore un'intervista così, sai, si fa, non si manda direttamente Lorenzo a parlare dei fusilli alla carrettiera che saluta l'estate, e credo porterò a Masterchef nella prossima edizione.
0: Benissimo.
1: C'è anche chi vi chiede se siete sufficientemente fashion per sì, questo progetto.
0: Sì, Tommaso sicuramente viene vestito in pigiama quasi tutti i giorni.
3: Ma stai scherzando, la prendo come sfida, cioè, arrivo vestito alla Ken.
0: Bene, ciao Tommaso, a dopo.
3: Ciao, a dopo.
1: Ciao.
0: Grazie a Tommaso Loreto, che ritroveremo nel corso del primo e del secondo tempo e poi per le consuete pagelle del post gara. Prima di metterci in collegamento con Rete TV38, leggiamo un paio di messaggi.
1: Francesco ci scrive: da Sera Vezza in mezzo alle Alpi Apuane, un grande forza viola e un grande abbraccio a tutti voi. Arriva anche una foto meravigliosa di Paola dall'isolotto, che in questo momento è alla Maddalena e ci fa sapere che segue la partita insieme a noi. Roberto da Bagnaripoli: basta accontentarci di un punticino, guardate le partite che seguono: Napoli, Genoa, Como, Inter, Sassuolo, Atalanta, Juve. Bisogna assolutamente fare i tre punti. Forza Viola, speriamo stasera di vincere, sarebbe ora. Questo è un ascoltatore che non si firma. Floriano invece ce l'ha con te e ti dice: vai, sei stato chetato dai colleghi di DAZN, vai te, pongraci c'è Dodò, state buoni.
0: Benissimo.
1: Con okay, pongraci c'è Dodò.
0: Però. Ma non è così comunque, perché l'ho spiegato, non so se l'ha mandato prima il messaggio della spiegazione, diciamo chetato al 30%, ok? Quindi un buon 70% posso ancora parlare, quindi ne posso dire ancora tante, e gradirei che il buon Paratici venisse in conferenza stampa per rispondere a tante domande, non soltanto a tre, due delle quali potevano essere anche risparmiate perché non ci interessavano.
1: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, ci scrive Silvano. Lorenzo magari non l'ha tenuto perché sperava di portare qualcosa di meglio, non c'è riuscito e adesso ha dovuto ripiegare su di lui, perché ora sì che non viene nessuno. Forza Viola, ti fiamo forte anche stasera.
0: Mettiamoci in collegamento i nostri amici di RTV 38.
8: Andiamo a salutare in collegamento Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetti e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
0: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
8: Stavamo commentando le parole di Paratici pronunciate poco fa, insomma, sentire dire da Paratici che Vanoli l'anno scorso ha fatto un'impresa, conosce bene la piazza, conosce noi, conosce la squadra, ci fa un, non dico sorridere, ma insomma,
9: no, come si delle... cambia, no. Ci, fa, insomma,
8: ci fa fare delle riflessioni, insomma, allora perché non l'hai tenuto, esatto, alla fine dell'anno scorso?
0: Benissimo, abbiamo, quindi possiamo riprendere, stavamo dicendo la stessa cosa, quindi c'è il filo conduttore. Questa è la grande domanda. Ora ci è arrivato un messaggio poco fa che ci provava a spiegare un nostro ascoltatore, magari non l'ha tenuto perché pensava di portare qualcosa di meglio, adesso non aveva praticamente più nessuno che gli avrebbe detto di sì, potrebbe essere questa una chiave di lettura, però comunque sì, le parole di Paratici stonano, perché Vanoli, noi l'abbiamo sempre detto, lui la conferma se la sarebbe guadagnata l'anno scorso, che poi fossimo anche i primi a dire che sarebbe stato meglio cambiare, io non lo nego perché l'ho detto alla fine della stagione scorsa, però se poi lo devi richiamare dopo tre mesi, veramente vale tutto a quel punto, quindi insomma...
9: Lorenzo, però tu non eri uno di quelli che diceva va via Vanoli, si prende Grosso.
0: No,
9: Vanoli Grosso si era lì, ti ricordi?
8: Infatti, ma quante volte ci domandavamo, ma se deve arrivare Grosso parlato, perché non teniamo Vanoli? In fondo qual è la differenza? Allora mi tengo Vanoli, che quantomeno, esatto, ha fatto un buon lavoro, conosce già tutto l'ambiente, conosce la squadra, vado avanti con lui se deve arrivare Grosso. E infatti insomma alla fine era meglio se andava così, probabilmente.
0: Eh no, sicuramente. Vai, Chiara.
1: Considerando anche le scelte del mercato, che poi non sono state necessariamente in linea con quello che credevamo potesse volere anche Grosso, per avvicinarci il più possibile al calcio che gli abbiamo visto fare altrove, ma stona ulteriormente se poi si pensa che sostanzialmente degli interpreti che aveva a disposizione l'anno scorso Vanoli ne sono rimasti pochi, e alcuni perché nelle ultime ore non si è trovata la soluzione ideale. Penso a Dodò e penso a Fagioli.
8: Ecco Sauro, tutti aspetti che col tempo Vanoli possa dare un gioco, una vera e propria identità a questa squadra, oppure anche lui troverà delle difficoltà viste le caratteristiche di questi giocatori? Non dico che sia inallenabile, come avrebbe detto Grosso, pare che insomma abbia pronunciato questa frase, questa squadra è inallenabile. Ecco, magari le caratteristiche dei giocatori sono un po' complicate per poter mettere tutti insieme i giocatori in modo giusto?
10: Se posso dire una cosa, secondo me non c'è una grande potenzialità. Cioè io reputo la squadra dell'anno scorso più forte.
8: Più forte, la squadra che si è salvata l'anno scorso.
10: Io l'anno scorso non avevo, io spero che trovi il bandolo della matassa, per essere chiari, sono qui a sperare che si faccia un grandissimo campionato. A me non mi ha dato mai l'impressione di grande gioco Vanoli. Cioè, con una squadra che potenzialmente lo poteva fare l'anno scorso, sì. E poi oltretutto io non sono mai stato preoccupato di retrocedere. Io faccio sempre l'esempio: se non si fa 5 punti più di Cagliari, che allora era la quart'ultima, sì, vuol dire che è giusto retrocedere, mancava 25 giornate, sì. Io ti dico adesso, se noi ci dovessimo trovare invischiati, io la vedo un po' dura, perché siamo una squadra giovane, cioè con dei giovani. Poi c'è il mercato di gennaio, c'è tante cose nel calcio, tu lo sai, in tre mesi può cambiare tutto. Però in questo momento secondo me Vanoli si è preso una bella gatta da pelare. Poi l'avrà fatta, ha fatto bene, perché poi in effetti viene una piazza importante, avrà avuto qualche rassicurazione probabilmente anche da Paratici, vediamo. Beh, io cerco di essere poi, però in questo momento non sono positivissimo sotto questo aspetto. La partita stasera è molto importante,
8: perché
10: dopo poi abbiamo altre tre partite,
8: sì, poi ci sarà la Coppa Italia, poi c'è il Napoli, poi c'è la sosta, e lì comunque la Fiorentina può sfruttare quel periodo per lavorare.
10: Sì, ma sai, tu puoi lavorare, ma sono io tu lo sai, ho sempre pensato che sono giocatori. Io non mi ho visto vincere gli allenatori, come quando si diceva prima, io l'ho sempre contestato. Cioè, quando ci sta Paratici, se Paratici fa il centravanti può darsi, però cioè, giocare i giocatori e prende giustamente qualcosa, secondo me si è un po' pentito anche Paratici, secondo me, perché ha un po' esagerato probabilmente nell'entusiasmo. Però io vedo una squadra che vediamo, dai, io mi auguro, cioè, poi meglio di Venezia si spera di essere, però stasera mentalmente non lo sei sicuramente.
8: No certo, insomma, entri in campo con la necessità di far punti, e dopo tre partite horror. Volevo sentire Lorenzo e Chiara visto che qualcuno dice per ripartire può andare bene anche un pareggio. Voi come lo accettereste eventualmente un pari?
0: Come lo accetteremmo? A questo punto prendiamo tutto, cioè abbiamo visto della roba nelle prime tre giornate. Guarda, lasciamo perdere la Roma, dai, togliamo la Roma. Nelle ultime due abbiamo visto delle cose che ci accontentiamo anche di un punto, però se bisogna ripartire bisogna farne tre. Perché bisogna farne tre oggi, bisogna passare il turno in Coppa Italia col Pisa e bisogna far punti anche col Napoli, punti, cioè che sia uno o tre non cambia niente. Devi mettere insieme tre partite che puoi giocare male, puoi fare tutto quello che vuoi, però fai tre punti stasera, passi in Coppa Italia e fai punti con il Napoli. A quel punto poi hai tre settimane di sosta dove puoi lavorare veramente con serenità. Perché se le cose si dovessero mettere male ancora peggio, cioè poi sono tre settimane d'inferno, quindi sarà molto importante fare tanti punti, quindi un punto lo prenderei, sì, perché ho negli occhi e nella testa Frosinone e Torino, ma mi accontenterei no, perché ne servono di più.
8: Chiara?
1: Sì, assolutamente d'accordo, poi dipende sempre da come arriva questo punto, è vero anche guardare poi il calendario per capire l'importanza della gara di oggi, però sono del partito di coloro che sperano di allontanare gli spettri che ci stanno seguendo, ma soprattutto ritrovare quel pizzico di fiducia che è totalmente assente a livello di squadra e a livello di singoli, perché abbiamo visto questa Fiorentina provarci anche a tratti nelle due partite che prendiamo in esame tenendo fuori la Roma, ma poi alla prima difficoltà è una squadra che scompare completamente dal campo e peggiora anche quello che sulla carta è il potenziale quando sei al minimo in un certo senso.
8: Renato, ritrovare soprattutto solidità, questo è uno degli imperativi per la Fiorentina, una difesa che è la peggiore del campionato, 9 gol subiti, sono cambiati tanti interpreti rispetto all'inizio del campionato, insomma il giocatore che è stato sempre presente al centro della difesa è Dragusin, ha sempre cambiato poi il partner, quello che conta adesso è registrare questa difesa.
9: Assolutamente sì, Manoli l'aveva registrata soprattutto nell'ultima parte, nelle ultime 10 partite che ha disputato la Fiorentina, perché era una squadra che prendeva pochi gol, però segnavamo anche poco, ma era una squadra compatta che non aveva un gran gioco ma che portava a casa il risultato, che era poi alla fine quello che contava per salvarci. Credo che in questi 5 giorni sia ripartito un po' da questo mettere in campo Ranieri per quello che è l'identità del giocatore, cosa non sia una cosa a caso, è uno che ha caratteristiche diverse dagli altri due. Devo ancora capire, perché voglio vedere quando partirà la partita, se gioca a 3, soprattutto in una certa fase di spinta da una parte, se giocherà a 4, quindi no, questo lo voglio vedere poi in campo.
11: E tu dici così, però scusa, chi lo fa in quinta sinistra?
9: No, a giocare a 3 e tu metti Jimenez a destra, ma Santuano va a destra, Beto, perché abbiamo detto
11: sì, ma ci vuole un po' di equilibrio nelle squadre.
9: Ninja dovrebbe fare.
11: Allora si può fare tutto per questo.
9: No, ma io voglio.
11: Se penso Gigi per fare il testino sinistro va bene. Io
9: perché voglio prima vedere bene, come sono in campo. Il problema secondo me è proprio quello di registrare. Però qui secondo me c'è un errore di fondo, nel senso che questa è una squadra che io, se vado ad analizzare, non l'ho allenata, non la vedo durante la settimana, vado ad analizzare 3 partite, non so cosa sia.
11: Vero.
9: Io oggi vado a vedere una Fiorentina, Venezia Fiorentina, e non so cosa aspettarmi. Io non so come può giocare oggi la Fiorentina, io non so cosa mi può dare la Fiorentina, è un punto di domanda, anche perché ha giocatori quasi tutti nuovi e ha giocatori molto giovani, quindi non so cosa mi può dare. Spero che sotto questo punto di vista abbiano la consapevolezza che questa è una partita molto importante, perché tra perderla, pareggiarla e vincerla c'è di mezzo un campionato che può darti una svolta. Questo secondo me loro dovrebbero pensare, cioè in questo momento questa partita diventa fondamentale, perché questi 3 punti mi danno fiducia, mi danno la possibilità di guardare in avanti, certo. Mi danno la possibilità di andare a giocarmi a Napoli una partita diversa, mi possono poi permettere di lavorare con serenità gli altri 20 giorni, cioè è questo. Speriamo che Vanoli gli abbia, secondo me, messo anche in testa questa situazione qui. Gioca contro una squadra
12: Venezia che non ti regala niente.
8: No, no, no, ma poi è organizzata perché è troppo
12: lo stadio, uno stadio strapieno che ha perso 3-2 alla fine del nonne, che come è andata?
8: Sì, sì. Velocissimamente torno da Radio Firenze Viola per una valutazione anche su Fagioli, che torna al centro di questa squadra con Vanoli. Insomma, Vanoli lo ha rilanciato l'anno scorso, l'ha rimotivato, lo ha convinto a giocare da regista. Ecco, ci si aspetta una svolta anche da parte sua.
0: Sì, sì, assolutamente, perché se no anche con lui, insomma, la pazienza finisce molto rapidamente, perché va bene Fagiolino, Fagiolone, che diceva l'anno scorso Pradè e tutto quello che vogliamo, però alla, se sei giocatore vero, dimostra di essere giocatore vero, altrimenti riprendiamo Torreira, prendiamo Ibrozovic, prendiamo questa gente qui, perché di occasioni ne ha avute tante Fagioli, e secondo me l'anno scorso è emerso nella pochezza che era la Fiorentina, non perché abbia fatto chissà cosa.
8: Sì, in effetti siamo arrivati a un momento decisivo, Chiara, per
1: sì,
8: Fagioli.
1: Soprattutto dal punto di vista della personalità, perché è difficile mettere in discussione le sue doti al di là della zona di campo dove il mister vuole insistere nel farlo giocare, però nel tempo ha dato veramente la sensazione di non essere pronto dal punto di vista della personalità.

0: linea di centrocampo, perché lo vedo molto più esterno rispetto a Ranieri che è centrale. E sì, ti direi che te lo confermo, Lorenzo e Chiara, perché Jimenez è qua a destra, Dragusin è l'uomo più basso, poi c'è Ranieri, sì sì, Vieri terzino sinistro, quindi la sdoganiamo ufficialmente questa cosa. Inizia la partita intanto con la Fiorentina che manovra il primo pallone, palla fatta sfilare da Fagioli sui piedi di Dragusin, poi lunga palla alla ricerca di Ngie. Venezia la mette fuori, ma solo per un istante, perché la riconquista la Fiorentina, ma non riesce a tenerla in campo. Invece si riesce con abilità a avere il pallone dalle sue parti. Ancora Fiorentina in possesso palla, zona un po' contesa, quella in cui la Fiorentina si ficca, però poi Ngie riesce con abilità a staccare il pallone agli avversari. Ancora Ngie, fa sul fondo lo svedese, il cross al centro, attenzione, ma sta il tuono di testa, la mette al rimorchio per qualcuno che però purtroppo non arriva. Poi c'è un corpo a corpo tra Adams e Dragusin che però non riesce a tenere la palla in campo. Rimessa in favore della Fiorentina, partita subito forte la squadra viola con una buona opportunità. Io sento un fastidioso ritorno audio in cuffia, non so se la regia può provvedere in qualche modo a toglierlo, a richiamarmi o a fare qualche magheggio per
1: prendiamo la linea
0: partita.
1: Noi vediamo, casomai riproviamo a fare la telefonata. Leggiamo qualche messaggio chiaramente.
2: Sì,
1: tanto il
2: Gabriele
1: gioco
2: da Mestre: l'anno scorso la salvezza è passata per le tante partite giocate di lunedì sera nel girone di ritorno, con 3 risultati a disposizione, sapendo già l'esito delle altre. E questa era una sua osservazione. Poi Francesco da Montre: al Vanoli ha messo in campo, a mio avviso, la miglior formazione possibile, con le persone più carismatiche. Ranieri, Fagioli e Beto possono rappresentare potenzialmente i 3 leader di ogni reparto. Mi pare una buona intuizione. Poi c'è anche Neri da Pistoia: ma quante pretese avete dopo 3 giorni di allenamento di Vanoli? Io mi accontenterei di vedere un po' di logica e di entusiasmo. Ragazzi, bisogna essere positivi, stasera vinciamo. Questo è un ascoltatore che non si firma. Paolo invece ci scrive: Paratici è stato orrendo nell'intervista da Zon, ma io sono contento perché secondo me Vanoli andava confermato, non fosse altro che per il miracolo che ha fatto. Forza Viola, stasera fondamentale, ma col Pisa in Coppa Italia è vitale. Questo ce lo scrive Damiano.
1: Torniamo ad Andrea. Ciao Andrea.
0: Eccoci di qua. Vai. Di nuovo, oh, problema risolto, che bello. La Fiorentina intanto ha avuto un'altra opportunità con Mastantuono, che però ha calciato in bocca a Stankovic, ben servito da Datta. Ora riparte però il Venezia, attenzione con Kike Perez che fa fette il centrocampo viola, gli va a dar fastidio un G e poi arriva Busio in sovrapposizione, palla adesso per il numero 10 Yeboah, attenzione con la Venezia, Yeboah limite dell'area di rigore, Kike Perez l'apertura è per Sagrado, attenzione al Venezia, il cross al centro, mette fuori di testa Andur, però ancora la Viola che conquista il pallone, attenzione, va in contropiede Mastantuono va da solo, davanti a lui c'è Busio, bella palla adesso, però no, non troppo bella per Beto, riesce il Venezia a soffiargli il pallone ma non a tenerla in campo, palla rimessa laterale, molto pasticcione il Venezia, non riesce a tenere e il pallone in campo almeno da un paio di minuti. Viola che riparte subito rabbiosa con Fagioli che apre per Vieri, in terzino sinistro sbaglia tutto, ricapita il pallone gentilmente dalle parti di Stankovic, azione che quindi si perde. 3 minuti di gioco e 10 secondi, 0-0 tra Venezia e Fiorentina, subito gara nel vivo con 2 mezze opportunità per la Viola, via, diciamo una sola, dai. Quella col tiro di Mastantuono e un po' il Venezia che ha provato a reagire aggressivo con un cross, attenzione adesso alla formazione lagunare che apre tutto in favore di Sik Tien, ancora lui, lo scambio con Kike Perez sopra il piazzamento dei compagni e serve Busio, il capitano storico della formazione arancio nero verde. Ancora Venezia che attacca stavolta dalla parte opposta, non ci sono varchi però perché la formazione di Stroppa è costretta a ritornare in difesa con lo stesso Busio che si abbassa sulla linea dei centrali e allora serve il portiere Stankovic perché possa manovrare con maggiore attenzione la situazione. Ancora il Venezia con Moreno, l'ex Viola, sbaglia tutto, palla regalata alla Fiorentina. Fiorentina che però ha difficoltà nel pallone, meno male interviene Endur, subito gara a livelli molto molto alti. Jimenez lo scambia con Fagioli davanti a sé a una prateria, bella palla per Beto se l'allunga, però purtroppo al limite dell'area il portoghese, palla che arriva dalle parti di Stankovic, ma bella palla veramente di Fagioli per il numero 23 della Fiorentina. Insomma, gara che dopo 4 minuti e 3 secondi è già vibrante, è già frizzante, cari ascoltatori. e una Fiorentina che quantomeno ci prova, ecco, ci fa vedere qualche cosa di buono.

0: Ora, è vero che anche con la gestione Grosso aveva questi avvii abbastanza furenti, insomma, me li ricordo anche col Torino, ma anche col Frosinone era partita malissimo. E vediamo se poi riesce a durare, ecco, se non è un fuoco di paglia. Ora Beto manovra un buon pallone spalla alla porta, lo serve per Mastantuono che non ci può arrivare purtroppo. Applaude però l'argentino il suggerimento del centravanti Viola, rimessa in favore del Venezia in zona difensiva.
1: Insomma, dai, sono due squadre, Andrea, che se la stanno giocando, quantomeno
0: sì.
1: Sia da una parte che dall'altra, l'obiettivo sembra essere quello di volerla portare a casa, di voler portare a casa i tre punti, di non accontentarsi del pareggio. Senti, a livello climatico come siamo messi, Andrea?
0: C'è Somme, intanto. Beh, c'è Somme che prende il pallone, te lo dico subito dopo questa azione del Venezia. Kike Perez in profondità per Yeboah, ancora Venezia, la palla che arriva dalle parti di Chiktien ancora per Somme, che miracolosamente è rimasto in Serie A dopo la stagione orrida della passata annata. Ancora Somme, ma il clima è freschino, è umido. Io personalmente ho addosso, oltre alla camicia che è messa a pelle ovviamente, ho un golfino molto leggero, un cardigan e poi un kiwi addosso.
1: Beh, quindi insomma.
0: Però per sicurezza ho portato anche una pashmina che potrei mettermi, sì, perché c'è questo vento ignorante. Io sapete che sono uno ampiamente cagionevole e l'umido mi dà un fastidio pauroso e quindi vorrei evitare guai peggiori, e quindi non escludo di poter indossare la pashmina cammin facendo.
2: C'è un messaggio bellissimo di Michele che al 348-7513-933 ci manda una foto splendida e ci scrive: neo papà da meno di 48 ore, Fiorentina, fammi un regalo. E il messaggio arriva da Michele e Camilla. Ovviamente tante congratulazioni a lui e un brava alla mamma. C'è Alessio che ci scrive: il ritorno di Vanoli è la rivincita di Alessandro Ferrari da un punto di vista di potere politico all'interno della Fiorentina. Grazie. Quindi vede anche queste trame a livello dirigenziale. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, da un po' di tempo a questa parte, il lunedì sono così arrabbiato che manco seguo voi, poi mi dura 15 minuti, arriva la partita seguente, sono qui che fremo. È amore o è una maledizione?
0: Per il Venezia, Kike Perez, il cross al centro, la palla che viene rimessa lì e poi Busio, e la palla che finisce fuori clamorosamente. Il Venezia vicino al gol con Yeboah, mamma mia. Palla scodellata da Kike Perez, la rimette al centro un giocatore del Venezia, tocca prima un giocatore, poi arriva Yeboah che non riesce a mettere in rete. Mamma mia, quanto abbiamo rischiato su questo calcio piazzato. Qua ancora le cose vanno registrate. Ora Fiorentina che prova a ripartire ma perde malamente il pallone. Busio subito riconquista la sfera. Ancora Venezia con Somme in favore del numero 20, Sagrado per Moreno che apre tutto per Aino sulla fascia destra del campo. Attenzione Aino che viene dentro il campo, adesso viene fatto arretrare il francese. Ancora Aino, palla che la Fiorentina prova ad aggredire ma non ce la fa. E ancora il Venezia che manovra con convinzione, gioca bene la squadra di Stroppa, ma questo lo sapevamo, insomma, la Fiorentina affronta una squadra che ha zero punti ma che ha una buona identità di gioco, al contrario della Fiorentina che ha zero punti e che ha una pessima identità di gioco, almeno fino a sabato scorso. Oggi vediamo cosa combinerà la formazione di Paolo Vanoli, che dopo 9 minuti di gioco è ferma sullo 0-0. Un'occasione per parte abbastanza più evidente quella per gli arancio-nero-verdi. Fiorentina si è fermata a una conclusione di Mastantuono parata agilmente da Stankovic.
1: Sì, insomma, se la Fiorentina è la solita Fiorentina dei primi 5 minuti, Andrea, poi speriamo, insomma, siamo al nono, speriamo che possa tornare fuori, però partita bene e poi spenta subito, vediamo insomma quello che...
0: Subito prime indicazioni di Paolo Vanoli, scusa Lorenzo, a Jimenez, sono per lui le prime reprimende. Intanto crolla a terra, attacco, c'è un fallo evidente che l'arbitro, il signor Furnon, non ravvisa, ma è stato strattonato in modo evidente il francese. Ora riparte con Sagrado il Venezia, ancora Sagrado, mamma mia, fa fette il centrocampo, bravissimo stavolta Jimenez a togliergli il pallone, poi la palla viene toccata dall'arbitro, quindi fermato il gioco, palla che va alla Fiorentina evidentemente perché l'aveva riconquistata il Venezia in modo molto fortunoso. Qui bravo Jimenez, ma le prime indicazioni di Vanoli sono per lo spagnolo che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva. Gioco ripreso, cari miei, siamo già al decimo minuto, 0-0 tra Venezia e Fiorentina.
1: Chiara,
2: Ci scrive anche Nicola da Bari: ragazzi, domani mi sposo, sto a 3000, fatemi gli auguri di buon meteo. E ovviamente forza Viola, quindi fai gli auguri di buon meteo.
0: Scia che dà la palla a Mastantuono, attenzione, era di rigore del Venezia. Mastantuono, Mastantuono si libera, Mastantuono, il tiro deviato, calcio d'angolo all'ultimo, Mastantuono aveva superato tutti, poi il tiro rimpallato all'ultimo e palla in corner. Che chance per la Fiorentina all'undicesimo per andare in vantaggio, mamma mia che opportunità, sì. Aveva seminato il panico il talento di Assul in ala di rigore del Venezia, però purtroppo all'ultimo tiro palla deviata in calcio d'angolo, il primo corner per la formazione Viola all'undicesimo. Qua veramente grossa opportunità da rete per la Fiorentina, va a incaricarsi della battuta di questo corner proprio Franco Mastantuono. Seguiamo l'evoluzione di questo angolo, poi torniamo con i messaggi da studio. Mastantuono sulla bandierina alla sinistra di Stankovic, il cross di Mastantuono, messa fuori il pallone, ma arriva ancora il fuoriclasse argentino che la rimette al centro, male però purtroppo perché il Venezia libera. Qua poteva fare molto meglio l'argentino, attenzione però, Kike Perez che con questo pallone va in contropiede, meno male arriva a taglia la soffia, bravo qua Arturo Attà con questa lettura difensiva impeccabile a riprendersi il pallone. Devo dire Attà mi è parso, se devo dire una cosa, dopo 11 minuti molto più vivo nel vivo del gioco di quanto non l'abbia visto fin qui con la Fiorentina con Grosso. Parlo di Attà, ribadisco, però stiamo a vedere, siamo soltanto agli inizi.
1: Chiara?
2: Pensavo e speravo che si iniziasse con più grinta e invece, questo ce lo scrive Marco, il Pecora. Luigi invece deve non aver apprezzato questi primi 10 minuti di Attà, perché ci chiede se Attà e Ngie sono effettivamente in campo, li abbiamo sentiti però protagonisti negli spazi.
0: Ancora Ngie, aspetta che sta attaccando Ngie, area di rigore, Ngie cross al centro, smanaccia Stankovic, la rimette a rimorchio la Fiorentina, poi Mastantuono all'ultimo viene chiuso, ma poi ancora Viola in pressione, Chimenez, il cross al centro è bello, arriva Attà e poi Beto, era di rigore, mamma mia, arriva stanco, vince la Fiorentina però qua molto bene, ha attaccato con tutti gli uomini a disposizione, si è fatta vedere molto bene la squadra Viola, molto sfortunata qua, poi bravo Chimenez a evitare la ripartenza di Somma, rimessa laterale per il Venezia, ma la Fiorentina ha risposto colpo su colpo proprio con Gie che l'amico nominava prima nel messaggio.
2: Esatto, stavo proprio sottolineando come tutte le volte che ci hai raccontato una Fiorentina pericolosa, comunque una Fiorentina che dava la sensazione di volerci provare, abbiamo sentito i nomi di questi giocatori che non vediamo l'ora di veder rendere per quello che crediamo essere il potenziale.
1: Io vorrei vedere anche un gol di Mastantuono, perché insomma a questo punto se lo merita, nel senso, e il palo con col Frosinone e il miracolo di Ferri Mason contro il Torino che poi insomma ci ha regalato quantomeno il gol a Pellegrino, oggi chiuso all'ultimo secondo, insomma meriterebbe anche che poi dai gol si sbocciano le stagioni
0: delle belle storie, certo, sì.
1: Vai Andrea.
0: Rimessa laterale per la Fiorentina, battuta Chimenez, si avventura dalle retrovie, non ha barchi liberi, allora si appoggia a David De Gea, minuti di gioco che sono 13, signori miei, il lungo lancio di De Gea, la ricerca di Mastantuono, la mette a terra di schiena l'argentino, poi però il Venezia è bravo con Sommer a conquistare il pallone, palla per Chiquitien, Kike Perez, l'apertura è per Aino, chiaramente il Venezia difende con 5 elementi, non con 3 come sarebbe da formazione, ma d'altra parte il 3-5-2 è uno schieramento anche abbastanza difensivo. Moreno non ha varchi liberi, allora si appoggia su Stankovic, Stankovic per Busio, Busio per Stankovic, ancora il portiere della formazione lagunare che manovra in area di rigore, poi Zom per Yeboah, l'apertura di Yeboah per Adams che non riesce a toccare il pallone, bravissimo Vieri con una diagonale difensiva impeccabile, palla per Fagioli, cerca di centrocampo per il numero 44 della Fiorentina, non c'è veramente un attimo di respiro in questa partita che comunque sia molto divertente. Ancora Vieri che chiede a qualcuno di farsi vedere per ricevere il pallone. Fiorentina adesso che riparte con Ranieri in difesa. Ndur non ha varca, allora di nuovo da De Gea. 15 minuti di gioco, siamo al quarto d'ora. 0-0 al penso tra Venezia e Fiorentina. Si avventura da solo Chimenez sulla fascia destra, gli dà fastidio Sagrado. La rimessa laterale è in favore dei lagunari con l'applauso di Stroppa al numero 20. Si arrabbia Chimenez con il quarto uomo, voleva lui la rimessa laterale, ma deve svegliarsi Chimenez, non può dormire perché per esempio adesso la rimessa è stata battuta velocemente e lui era ancora a protestare, non esiste questa cosa da qui, deve essere molto più attento, non deve incaponirsi in ciò che non gli riesce ma deve pensare alla partita. Infatti Grosso, infatti Vanoli è andato subito a lamentarsi con lui. 15 minuti di gioco quest'anno concludendosi 0-0 al Penso tra Venezia e Fiorentina. Sono intanto delle parole per Yeboah e per per Adams e per Dragusin, che si sono strattonati reciprocamente. L'arbitro Furnova, degli qualcosa. Vai Lorenzo, scusami.
1: No, dicevo, non puoi sbagliare grosso, insomma, hai avuto troppe poche giornate, insomma, considerando che io ho chiamato Palladino Italiano per 2 mesi più o meno quando arrivò.
0: Aspetta, perché c'è una bella palla di Mastantuono per Atta, bellissima tale di rigore, Atta, ancora lui, palla per Ndur, tira il palo esterno, palla fuori, ancora una chance da gol per la Fiorentina, che quando attacca veramente col suo organico in velocità fa paura, ragazzi. Stasera stiamo vedendo veramente molta qualità da parte dei giocatori offensivi della Fiorentina. Anche qua buona occasione a Tappendur, il tiro del centrocampista 2004, palla sull'esterno della rete.
1: Ora prova a fare la controgufata, cioè quella che diceva, hai visto appena la chiude. Sembra un po' indietro, Beto.
2: Guarda, avrei girato ad Andrea un messaggio di Marco, che però è doveroso edulcorare, proprio chiedendogli in che condizioni fisiche gli sembra Beto.
0: È un po' arrugginito.
1: No, perché dicevi, sì, Andrea, giustamente, quando la Fiorentina attacca fa vedere belle cose, però, e sono d'accordissimo con te, perché insomma qualità ce n'è, Mastantuono ne ha più di tutti gli altri, Atta lo stesso, però Beto mi sembra proprio fuori dal gioco.
0: Per ora sì, sono d'accordo con te, vediamo se è un inizio oppure no. Io vedo molto bene Atta, vedo molto bene Mastantuono, Gia si è fatto vedere poco, e speriamo che Beto ci faccia vedere qualche cosa in più. Dai, rimessa laterale per la Fiorentina, siamo al 17esimo, signori. Devo dire che quantomeno la Fiorentina aggressiva, ecco, ci sta mettendo cuore e intensità. Qua c'è un fallo prolungato di Chiche Perez su Fagioli, che viene fischiato. Mi pare che la grinta quantomeno Vanoli abbia provato e sia riuscito a darla. Dopodiché siamo soltanto a un terzo del primo tempo, un sesto della partita, un po' poco per trarre delle conclusioni, però insomma una reazione la stiamo vedendo. Fiorentina che tiene in campo un pallone difficile con Gie, adesso c'è Vieri con un colpo di tacco pericoloso che però favorisce il recupero palla di Fagioli, scambio con Dura, ancora Fagioli pressato da tre avversari. Fagioli, bella palla in profondità per Beto, che si gira molto bene, bravissimo Beto, gran bella palla, ah peccato, però ancora Fiorentina ha preso il pallone, Atta, limite dell'aria, Atta, palla per Gie, in Gie era di rigore, in Gie il cross, Beto si gira, no, lo sbaglia tutto, che peccato, voleva fare il gol in con la sforbiciata, ma si è soltanto affidato su se stesso. Poteva fare una cosa molto più semplice, poi la Fiorentina per fortuna riconquista il pallone. Non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol, non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol. Qua Beto ha fatto una grandissima cosa prima e dopo, ma bisogna fare gol. Anche col Torino ci aveva provato, sì. Ora Atta, altro grande numero del francese. La Fiorentina gioca bene, ha qualità, la sta facendo vedere, ma non bisogna giocare col fioretto, bisogna andare con la sciabola. È ultima la Fiorentina, è 20esima, forza, non siamo a una partita d'alta classifica, di alta scuola, bisogna lottare con le unghie e con i denti. Ora bella palla di Atta per Jimenez e poi di Mastantuono per Jimenez e poi Jimenez la manda sul fondo, incredibile, che occasione pazzesca per Jimenez, si è divorato l'1-0 davanti a Stankovic, a porta completamente vuota, sì. Che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono, che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono, e Atta davanti a Stankovic l'ha messa fuori. La Fiorentina, aiutatemi voi, ha avuto 3-4 palle gol.
1: Sì, lo meriterebbe.
0: Minuti,
1: poi Jimenez ha proprio tirato fuori di tantissimo. È uscito il pallonetto sul secondo palo, ha proprio sbagliato la misura. Però va bene, nel senso, la Fiorentina c'è. La Fiorentina a questo punto meriterebbe il vantaggio, perché sono tante le occasioni create. E soprattutto ora, Andrea, l'abbiamo detto, all'ottavo sono passati altri 10 minuti, al nono sono passati altri 10 minuti. Sì. Questi 10 minuti sono stati solo e soltanto di marca Fiorentina.
0: Sì, c'è stato quel colpo di testa pericoloso del Venezia, però poi a parte quello, insomma, la Fiorentina ha dominato la partita e meriterebbe il vantaggio. E sono molto fastidito da queste giocate di eccessivo fino, di eccessivo ricerca della qualità che la Fiorentina ha mostrato. Ecco, non è il momento di farlo, non sei sul 2-0 che te lo puoi permettere. Ora devi andare dritto per dritto a rompere le scatole ai difensori avversari e andare in vantaggio, dopodiché loro in vantaggio dovranno cambiare qualcosa, dovranno cambiare gioco, si scopriranno e allora a quel punto puoi fare qualcosa di diverso. Ma ora basta giocate, basta attacchi, basta semi rovesciate. Andiamo dritto per dritto a far gol, ragazzi, sblocchiamola e cambiamo l'inerzia di questa partita. Poi sicuramente si apre un film completamente diverso, ne sono sicuro. Bella palla recuperata dall'asse della Fiorentina, Vieri supera il circo di centrocampo, lo scambio con Beto, poi c'è Fagioli che torna palla in profondità per Beto, non ci può arrivare, si protesta Beto per una trattenuta, ma l'arbitro non è di questo avviso, riparte il Venezia, insomma lotta greco-romana sia per Beto con Moreno, sia per Adams con Dragusin, quindi sicuramente saranno due particolari da studiare. Attenzione adesso a Dragusin, bravo Dragusin a rinvenire su Adams, vedo un Dragusin un po' più attento, bella palla adesso, no non è bella purtroppo, di Mastantuono per Gie sta vedendo un pochino poco, però la Fiorentina riconquista palla con Fagioli, dai ci siamo ragazzi, ci siamo, bella palla adesso per Mastantuono che però secondo me è in fuorigioco, diagonale difensiva però perfetta di Sagrado che dà il pallone di testa a Stankovic e quindi il Venezia può ripartire dal portiere.
1: Chiara?
2: Un po' di messaggi, Gavinano ci scrive per ora questa è un'altra squadra, Duccio che bel giocatore che è NGE, poi salutiamo Nico da Roma, Almana, Igor, tutti quelli che ci mandano i saluti e ci fanno sapere che guardano la partita ma ascoltano noi, e Francesco è d'accordo con le analisi fatte anche da Andrea, i nostri esterni d'attacco funzionano bene.
0: Che parte Busio, palla per Adams, gol del Venezia al 22esimo, incredibile. Alla prima occasione da gol, palla persa dalla Fiorentina, Busio imbucata per Adams e gol sul secondo palo, 22esimo, 1-0, incredibile.
1: E abbiamo terminato il giro degli Adams, siamo riusciti a prenderne uno da C. Adams e uno da Adams adesso, quindi siamo riusciti anche a chiudere questo cerchio nel giro di due partite. E che dobbiamo dire? Cioè il gol
2: un
1: mangiato
2: po' ingiusto. Col...
1: gol mangiato col subito, la Fiorentina ha avuto almeno tre occasioni, alla prima poi vieni castigato. Tommaso Loreto.
3: Sì, buonasera, proprio quella legge lì mi sembra evidente, perché le occasioni le hai avute, hai fatto secondo me anche pesare la diversa qualità, sono d'accordo con Andrea, Mastantuono, Beto pasticcione, però comunque propositivo, però i gol li devi fare, sono state delle occasioni che poi non sei riuscito a concretizzare, e fra l'altro insomma molto molto angolato il tiro, non fortissimo, però notavo che De Gea è rimasto un po' fermo, certo che è molto molto angolato, e
1: no,
3: di
1: dai.
3: Sicuro
1: Non si prendono questi, secondo me
3: un po' fermo, a sensazione un po' fermo, certo è che in questo momento non sei nemmeno, come dire, sostenuto, ecco, dalla dea bendata, perché poi alla fine credo sia forse il secondo in avvio, c'era stata quella situazione di Busio, ma è il secondo tentativo del Venezia, però fa subito centro quando te con tre occasioni invece hai solo sfiorato il gol.
1: Guarda,
3: impazzire la gestione difensiva.
2: Te lo volevo chiedere perché hai analizzato anche la reattività di De Gea, però noi abbiamo visto tre uomini della difesa sostanzialmente rincorrere Adams, provare in un certo senso a ostacolarlo, ma essere in ritardissimo rispetto al giocatore del Venezia.
3: Si può fare Dragusin, lo lasci al compagno, inizialmente gli va dietro lui, poi lo lascia e nello scalare leggermente sulla destra in due non ci arrivano, certo è che la fase difensiva non è che tiri fuori una grande novità, ci ha confermato che è in questo momento un tallone da pille, perché adesso sono 10 gol in 4 partite e una fragilità estrema, ecco. Però insomma possiamo secondo me comunque aggrapparci, ecco, alla verve che abbiamo visto là davanti, niente di trascendentale, però comunque un po' di voglia di essere pericolosi, sì. E per esempio abbiamo visto, ripeto, in attacco il Mastantuono, la qualità c'è, quindi ci possiamo assolutamente aggrappare a loro e sperare che sotto porta magari non ci finisca i Menez, ma nuovamente Mastantuono o Attà, appunto, perché poi vedo un po' confusionario in questo momento, molto confusionario, forse perché Beto poi ha anche grande voglia, scusami, di imporre.
0: Beto ha provato un altro colpo di tacco inutile, ora attenzione la Venezia che va in contropiede, meno male c'è Chimenez. Beto ha provato un altro colpo di tacco prima limite dell'area, inutile, basta con questi colpi di tacco, mi hanno rotto le scatole, basta, andiamo in porta, andiamo a tirare. Ora attenzione al Venezia che riparte con Sagrado, poi c'è Adams, scusami Tommaso, seguiamo questa azione, poi torniamo da te, ancora Adams, sarà di rigore, Adams, bravissimo Chimenez che manda il pallone, protegge il pallone che va sul fondo, rimessa per la Fiorentina, mamma mia, vai Tommaso, scusa.
3: No, devo dire che insomma esattamente proprio un déjà vu rispetto all'anno scorso, e magari impiegherà qualche partita in corsi fagioli. Io in questi 25-26 minuti l'ho visto un po' pochino, e poi vedi che anche sulla ripartenza del Venezia grande diga non l'hai fatto, quindi non torno a dire niente di nuovo, se parlo della mancanza di quell'elemento in mezzo al campo che prova a rompere la ripartenza degli avversari. Però più in generale, ecco, un Fagioli per il momento non troppo nel vivo, e invece il ruolo è nevralgico, deve esserci nel vivo della partita, ecco. So come lo vedete voi, ma mi sembra un po' nascosto, ecco.
1: Sì, no, più che altro
3: perché Ndur l'inserimento l'ha fatto, e peraltro arrivando anche al tiro sull'esterno, a tal lo vedo bello propositivo, va bene che Patroli faccia qualche metro più indietro, però stasera vedo
0: aspetta,
3: anche
0: aspetta, c'è la bella palla per Gie, Stankovic lo mette a terra, attenzione con la palla che va in rimessa laterale, Gie è stato messo a terra da Stankovic, lanciato a rete, palla che finita rimessa laterale, vediamo se ci sarà un consulto col VAR,
1: no,
0: oppure
1: no, palla piena.
0: Che è andato tutto regolare,
1: palla
0: ok,
1: piena,
0: rimessa
1: palla
0: laterale
1: piena
0: per la Fiorentina, vai
3: Andrea hai un compito, perché io ho visto ora il rallenti, comincia a calmare i Menez, perché
2: sì, anche da casa ce lo scrivono,
0: no, aspetta perché niente. Niente da fare, riparte il Venezia con Adams, marcato stretto da Dragusin, poi per fortuna rinviene Ranieri. Chimenez è molto arrabbiato, Tommaso, è vero, e anche prima l'ho visto scalmanato, poi per carità ha fatto due buone chiusure difensive, e a differenza di Dragusin che vedevo meglio, ma invece poi ci ha messo un po' lo zampino nel gol dell'1-0, ma Chimenez due cose buone le ha fatte.
1: Comunque fase difensiva disastrosa,
2: E tanti messaggi contro, sì, De Gea, al di là dell'analisi, sì, che abbiamo fatto dell'errore di Dragusin.
1: No, ma più che altro, cioè, ogni volta che veramente ti puntano in velocità o che attaccano la profondità, sono larghi, cioè maglie larghissime della difesa della Fiorentina, proprio.
2: C'è anche chi definisce come Aleandro la difesa della Fiorentina omeopatica.
1: Bene, benissimo.
3: No, peraltro più o meno la zona di partenza è quella di Menez, però mi pare tra tutti e tre, includo anche i due centrali, e abbia lasciato veramente troppo spazio. E poi ti ripeto, cioè c'è il momento,
0: aspetta che c'è Mastantuono che va al tiro, gol! Mastantuono è il primo che fa in Italia, è bellissimo, 1-1 al 39, al 29esimo, Franco Mastantuono si è messo in proprio, ha calciato forte sul primo palo e l'ha messa in rete al 29esimo, 1-1, il primo gol in Italia, il primo gol con la Fiorentina di Franco Mastantuono, il talento di Azzurro, è 1-1 al penso.
1: Ed arriva il gol di Mastantuono, meritatissimo veramente da parte dell'argentino, che mi piace subito perché va a prendere la palla e la porta a centrocampo, perché la Fiorentina questa partita la deve, la vuole vincere, la può vincere, parte dalla destra, si accentra, mancino sul primo palo che fredda Stankovic, che ha sicuramente più colpe di De Gea perché lo prende sul suo palo, ma non ci interessa, ci interessa che Mastantuono finalmente ha trovato il suo primo gol. Tommaso, un gol meritatissimo per Mastantuono.
3: Assolutamente, conferma, dai, che a parte tutto ci aveva già fatto brillare gli occhi con qualche giocata, sta entrando sempre più nel calcio italiano. Stasera comunque l'ho visto anche mandare al tiro i Menez, e quindi probabilmente anche il discorso di un certo egoismo ci sta lavorando, dopodiché se a questo tiro fa bene ogni tanto a decidere di far da solo.
1: Sì, che tra l'altro ha affinato sulla battigia, lo sappiamo tutti, no?
3: Del Forte dei Maggi.
1: Certo. Comunque, Tommaso.
0: Attenzione, aspetta, perché vengo il doppio della Fiorentina con Beto. Beto per Mastantuono. Mastantuono, limite dell'area. Mastantuono. Gol! Mastantuono! Mastantuono! È un'ira di Dio sul pezzo. 2-1 per la Fiorentina. Mastantuono. 2-1 al trentesimo. Un uragano sull'isola di Sant'Elena. 2-1 per la Fiorentina. Doppietta di Mastantuono. In appena due minuti la Fiorentina ribalta tutto. Mastantuono 2-1.
1: Bellissimo, tutto veramente bellissimo questo raddoppio con Beto che ha spinto in avanti la palla, ma Mastantuono che poi l'ha raccolta. C'è stato anche un attimo di indecisione tra i due, poi Mastantuono ha preso la palla, ha cambiato angolo, ha tirato sul secondo palo, bacino al palo del pallone e gol per il gol del 2-1. Tommaso, commento, poi ti salutiamo.
3: Va fatto giocare senza ombra di dubbio, ci siamo interrogati, esterno, non esterno, tre quarti, non tre quarti, però bisogna assolutamente partire da lui nell'idea di questa Fiorentina quest'anno.
1: Tommaso, a dopo.
3: Ciao, più tardi.
2: A dopo.
0: Devo dire con grande onestà che c'è stato un grande regalo della difesa del Venezia in occasione del gol del 2-1, perché insomma non mi ricordo chi è stato, ma si è addormentato qui. Bravo Beto, devo dire, con altruismo, a non andare dritto per dritto davanti a Stankovic, ma a vedere la corrente. Mastantuono ha capito che stasera l'argentino è in serata di grazia, lo ha servito e poi, come ha raccontato splendidamente Lorenzo Di Benedetto, palla che bacia il palo interno e va in gol. E bella soddisfazione, ragazzi, per il classe 2007 che alla prima di Paolo Vanoli firma una doppietta, e la sua prima doppietta in Serie A, la sua prima doppietta la maglia della Fiorentina. Ora la Viola dovrà naturalmente mantenere i nervi saldi. Bisogna fare i complimenti al gruppo perché dopo l'1-0 non si è scoraggiato. Secondo me, con un allenatore diverso, quello che c'era prima, avrebbe rischiato di staccare la spina. Non è detto che sarebbe accaduto, ma poteva succedere, perché è già successo che la Fiorentina staccava la spina quando andava sotto di uno o due gol. E qui invece la squadra ha tirato fuori gli attributi, bravissima a fare l'1-1, sfortunata ma anche brava a fare il 2-1, e adesso è una partita completamente diversa, perché il Venezia deve scoprirsi e la Fiorentina ha una qualità straordinaria e deve permettersi il lusso di fare anche un altro gol, perché lo può assolutamente fare. Insomma, la Fiorentina ne ha fatti due, ma ne ha rischiato di farne altri due o tre prima di fare questo 1-2 con Mastantuono.
1: Chiara.
2: Ovviamente tante esultanze al 348-7513-933. C'era anche chi era convinto che poi il gol della Fiorentina fosse nell'area, proprio perché non si giocava assolutamente come le volte precedenti. E quindi Fabrizio, Paola, Francesco, che ci fa sapere che dal Canada non ci può ascoltare, ma è comunque con noi perché continua a scrivere. Perché dice che c'è troppa.
0: Aspetta, perché c'è attacco, colpo di tacco di Attao. Vai, se ne cominciano questi colpi di tacco. Madonna santa, con questi colpi di tacco ve li farei mangiare i vostri colpi di tacco.
1: Vai
0: Chiara, scusami. Vai.
2: Perché dice che la differita non gli permette di viverla bene, ma la commenta live con noi. Mi sembra abbiano un'idea di gioco ora, questo ciò.
0: Ma aspetta, perché
2: Daniele,
0: c'è la Fiorentina che purtroppo non riesce ad arrivare sul pallone. Anche qua il Venezia ci stava regalando l'opportunità di andare a battere in rete. Bravissimo adesso Dragusin a recuperare il pallone, poi molto bravo a dare un pallone bellissimo a Beto. Dai, forza, fai qualcosa Beto. Palla per Mastantuono, bellissima palla per Ngie si gira al limite dell'area di rigore. Ngie però è marcato strettissimo, vediamo cosa fa lo svedese. Ngie, palla per Ndur, la Fiorentina è veramente una furia in questo momento. Ndur, palla per ancora Ngie al limite dell'area. Ngie, lo scambio con Mastantuono. Ngie il tiro, no, fuori. Ma che bella azione la Fiorentina, azione d'applausi per la Fiorentina, azione straordinaria, tutta di prima in un fazzoletto di terreno. Qua Angie l'ha mandata fuori sul primo palo, ma ragazzi, sarebbe stato un gol bellissimo se fosse arrivato. La Fiorentina gioca e si diverte, ha trovato forse l'alchimia giusta. Minuto numero 35 che scocca in questo momento, è 1-2 per la Fiorentina al penso tra Venezia e i Viola.
1: Allora diamo la buonasera anche a Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Ciao Dimitri.
1: Dimitri, allora, vabbè, un Mastantuono incredibile e una Fiorentina che sembra diversa rispetto a quella che abbiamo visto. Era riuscita a prendere gol all'unica occasione del Venezia, però insomma sembra...
4: Faccio un paio di battute in apertura. Fiorentina allenabile, Mastantuono allenabilissimo, sì. Da dire, no? Comincio così e tra l'altro faccio un'altra battuta e poi divento serio. Per chi ha seguito lunedì scorso uno contro tutti, spero che Walter da Roma ci stia ascoltando e stia seguendo la partita, la tifosa viola qual è. Ken, no, mi aveva rimproverato di averlo voluto vendere perché ha fatto un assist contro il Genoa.
0: Perde il pallone il Venezia, che però purtroppo lo recupera, peccato, ma la Fiorentina si pressa altissimo e sta pressando, finalmente sta pressando, si può pressare in questo gioco del pallone, va a pressare alto e mette sempre in difficoltà l'avversario. Vai Dimitri, scusa.
4: Anche Beto ha fatto un assist, per cui...
2: E ci credi, Dimitri, che ti avrei girato la provocazione di un ascoltatore che, commentando proprio l'azione di Beto, ci ha scritto: Ken quella palla non la passava mai.
4: Questo non la fate sentire a Walter, che cosa è. No, dai, faccio un po' di battute. È un'ottima Fiorentina, ragazzi, devo dire, in questa mezz'ora abbondante. Scusatemi per i rumori motoristici o tranviari che sentite, ma mi sono un attimo appoggiato in terrazza, così non sentite i rumori ambientali di chi tifa Fiorentina e sta guardando la partita insieme a me. Detto questo, un'ottima, ottima Fiorentina, sinceramente il cambio di guardia si vede già, nulla di fantascientifico, ma qualche cosina al punto giusto. Io continuo a preferire l'idea di riavere Dodò a destra rispetto a Jimenez e a João Mario, ma sono gusti. A sinistra non sono convintissimo di questo doppio centrale, che di fatto sono Ranieri e Vieri. A sinistra siamo un pelino lenti in avanzata, per fortuna davanti c'è Ngie, che va molto veloce quando riesce ad accendersi, quindi tutto al punto giusto. Beto che fa più movimento rispetto a Pellegrino, Mastantuono che sta facendo finalmente il Mastantuono, ma devo dire comunque non è che avesse iniziato poi malissimo, era semplicemente rimasto intrappolato in questo inizio fin troppo brutto, questo avevano detto tutti per essere vero, al netto del fatto che rimane che eventualmente Marondine non fa primavera per come la vede il sottoscritto e che la squadra rimane a avere dei limiti, per come la vedo io, importanti. A gennaio si possono magari provare a sistemare. Quando parlo di limiti importanti penso soprattutto alla struttura del centrocampo e alle scelte sui terzini, per il resto più o meno sono cose da Fiorentina, mi viene da dire, perché Ken non era Maradona né Van Basten e Beto non è l'ultimo degli scemi che Paratici ha trovato al mercato del pesce, per cui viva, che continui così. Una Rondine non fa primavera, perché sennò poi si fa il solito errore di sempre, che dall'esaltazione alla depressione alla riesaltazione alla ridepressione e si finisce col diventare scemi.
1: Dimitri, vuoi fare i nomi?
4: Posso dire che né Vieri né Ranieri mi sono piaciuti tantissimo in occasione del gol di Adams, e Vieri potrebbe spingere di più, però sono nomi di difensori, diciamo. Atta in GE potrebbero essere più comodi.
0: Beto che va al tiro, tiro deviato da Moreno, ma era in fuorigioco il portoghese. Vai Dimitri, scusa.
1: No, Dimitri, ormai la Chiara ha segnato quegli altri.
2: No, guarda.
1: No, fa le super cazzo, cioè, invece
2: guarda, li ho messi tutti e quattro,
1: ma invece
2: sono
1: di dirne
2: superiore.
1: Due dice quattro, poi la prossima si ne dirà 11. Hai visto, l'ho beccato.
2: Tra l'altro, sull'occasione del gol momentaneo del vantaggio del Venezia, il 95% degli ascoltatori imputava a Dragusin le responsabilità. Dimitri ci ha indicato Vieri e Ranieri proprio perché in quell'occasione non gli sono piaciuti, e quindi ho notato anche
4: Dragusin non fa un non,
2: no, ormai
4: Dragusin
2: ho fatto i cerchietti, non aggiungo più,
1: vai,
2: nulla,
1: vai, segna anche Dragusin,
2: no,
1: vai.
2: No,
1: segnalo. De Gea, ti è piaciuto, Dimitri, sul gol?
4: come, scusa,
1: De Gea ti è piaciuto sul gol?
4: Beh, dai, devo dire, poteva fare, c'è rimasto di sasso. Ma
1: metti anche De Gea, così siamo a 6. Vai, se ne è messi 6.
4: Jimenez,
1: è vero, prima l'ha offeso. Metti anche Jimenez, che vuole Dodò.
4: Beto, Mastantuono, e chi è? Andate, guarda, Gie. La verità, ora mi sta venendo
1: ma Fagioli male, eh?
4: Fagioli potrebbe.
1: Vai, segna
4: fare.
1: Anche Fagioli, vai, sì, mettiamoli su.
4: Fa una cosa, chiara, segna anche i panchinari.
2: Beh. Sì, io Dodò non l'ho visto bene.
4: No,
0: vi do ragione.
1: Vai, Dimitri, ciao intanto. A dopo.
2: Ciao.
1: Andrea, sì, è un po'.
0: No, su Fagioli.
1: Versione Fagiolino.
0: Sì, è un po' in ombra. È un po', sì, un po' rintanato su se stesso. Certo, magari questo vantaggio aiuta a valutare diversamente un po' la prova di tutti, però era lecito attenderci qualche spunto più, come posso dire, qualche spunto un po' più avveniristico, un po' più visionario della sua classe calcistica, ecco. Soprattutto, insomma, è una gara che ora poi vedrà il Venezia doversi aprire, lo sta facendo in questo momento, perché Venezia è tutta nella metà campo della Fiorentina, alla ricerca del 2-2. Matta è bravo a tenere dalle sue parti il pallone, anzi no, è Vieri, rimessa però laterale regalata al Venezia, crolla a terra un giocatore lagunare, il pubblico chiede il fallo, poi c'è Yeboah che mette il pallone forse in rimessa laterale, anzi no, l'arbitro alla fine fischia, punizione per il Venezia da posizione interessante sotto i distinti, dietro i quali ci sono dei pali di barche da vela, molto belle, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi ci sono milioni e milioni di euro davanti ai nostri occhi convertiti in barche. Seguiamo però questa punizione per il Venezia, 41 minuti sul cronometro, 2-1 per la Fiorentina, sul pallone c'è il capitano Busio, tra l'altro ex obiettivo di mercato della Fiorentina, se ben vi ricordate. Attenzione a questo cross al centro, perché la Fiorentina sulle palle alte è un disastro totale da inizio stagione, quindi attenzione, allarme rosso in area di rigore viola con la punizione che ancora non si batte, signor Furnò di Roma attende che sia tutto pronto, fischia adesso il direttore di gara, Busio va al tracciante al centro, la palla è lunghissima, finisce direttamente nel canal grande. 2-1 per la Fiorentina al 42esimo, pericolo scampato, e adesso bisogna sfruttare al meglio questi minuti finali per provare magari a fare il 3-1. Ci prova adesso Gie, attenzione, Gie, tutto solo davanti a Stankovic, Gie, sto la palla di Stankovic, che occasione buttata nel gabinetto, ancora viva la palla però, Mastantuono per Fagioli, Fagioli, forza, dalla Fagiolino, Fagiolino, forza, per Ndur, che occasione buttata al vento, maledizione! Maledizione, non si può sbagliare un gol così, attenzione però a Mastantuono, Mastantuono alla di rigore, Mastantuono, ancora Mastantuono e poi libera tutto Moreno, ma che occasione buttata nel cesso, fatemelo dire, ascoltatore di Radio Firenze Viola, da un lungo rilancio di De Gea per Gie davanti a Stankovic, si è fatto parare il tiro, incredibile, era il 3-1 scritto, era forse già il punto esclamativo sulla partita a fine primo tempo, io non ho parole, Lorenzo e Chiara, non ho parole.
1: Diciamo che la Fiorentina se ne è mangiati più di uno in questo primo
0: tempo. Ma questo è grosso, cioè questo lo metto forse al pari di quello di Jimenez, ma questo è molto, molto più grosso, una roba che non esiste, cioè puoi chiudere la partita, non chiudere con la Fiorentina, mai dire mai, ma insomma vai sul 3-1 su Venezia, insomma magari, ecco, potresti non perdere, mettiamola in questa maniera, ma caspita, non esiste. Mi consola il fatto che la Fiorentina avrà uno score XG enorme, ora poi magari chiediamo all'ottima Chiara di trovarlo, ma perché insomma Fiorentina poteva fare serenamente 4 gol, non so Lorenzo, dimmi tu.
1: Sì, sì, no, assolutamente, cioè quello di Jimenez è grosso, poi ci metterei anche il primo di Mastantuono, quello è stato chiuso all'ultimo perché insomma ha aspettato, sì, un po' per tirare, e questo sì.
0: Si è fatto male Busio nel frattempo, infortunio per il capitano tanto. No, è un infortunio pesante perché è un giocatore strategico per Stroppa. E subito un cambio quindi per il club arancio nero verde, fuori Busio, applaudito dal pubblico di casa, e esce addirittura sorretto da due membri dello staff di Stroppa, entrerà con la maglia numero 21 Elgason, però è un infortunio molto pesante quello del Venezia.
1: Noi ce ne faremo una ragione, credo. Io dormirò lo stesso, penso,
0: anche io, okay. anche io sicuramente.
1: Chiara?
0: Tra l'altro mi sono portato in macchina per dormire al ritorno il cuscino gonfiabile.
1: Bello.
0: E il cuscino è gonfiabile, non ho portato
1: L'hai portata alla federa per mettere sul cuscino?
0: No, è di quello che si mette attorno al collo.
1: Quello d'aereo.
0: Sì.
1: Pensavo proprio...
2: Abbiamo gli XG, posso interrompere questo momento. 1,70 per la Fiorentina contro 0,22 per il Venezia. Tra l'altro ci arriva un messaggio di Gabriele: milioni di euro convertiti in cose ormeggiate, Infantino e Sabiri. Io apprezzo sempre la lingua delicatissima. E poi Monica e anche Davide non sono assolutamente d'accordo con le analisi fatte su Fagioli. C'è chi dice ha smistato molti palloni, lo valutate non per quello che realmente fa ma per quello che vi aspettate. Davide ad esempio ci dice sta facendo il regista in maniera eccezionale.
1: Vabbè, ognuno lo vede come a modo suo, insomma. Ma probabilmente
0: due minuti di recupero,
1: ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. Comunque qui il calcio d'angolo completamente regalato, Andrea, da
0: molto Jimenez. Regalato. Sì, io non so se De Gea potesse intervenire, no, o era un retropassaggio.
1: No, ma proprio lo stop sbagliato di Jimenez, insomma.
0: Sì. Angolo per il Venezia che chiude in attacco questo primo tempo. Speriamo bene, ragazzi. Siamo già dentro il primo dei due minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Angolo per i Lagunari, cross al centro, palla messa fuori dalla Fiorentina, però ancora il Venezia che attacca con Kike Perez. È proprio lui, lo spagnolo, che dà adesso al nuovo entrato Elgason, attenzione, suggerimento sulla fascia per Aino, ancora Kike Perez, il cross al centro, meno male bucano tutti, palla che finisce in fallo di fondo. Ma qua De Gea poteva uscire un po' meglio, ragazzi. De Gea, speriamo di avere tante domeniche o tanti venerdì o sabato come oggi in stato di grazia Mastantuono e altri, perché io quest'anno De Gea non è che lo veda benissimo. È vero che anche l'anno scorso partì male e poi si riprese, però se nemmeno con un fuoriclasse come Claudio Filippi alza il suo rendimento, domandiamoci se forse magari poi dalla prossima stagione non sia il caso di cambiare. Rimessa per la Fiorentina, attacca un po' sparito dal campo, attacca però riconquista un buonissimo pallone, bella palla adesso per Gie entra in area di rigore sulla sinistra, Angie, bella palla per Beto esce, però in presa bassa Stankovic fa sua la sfera. Subito il portiere del Venezia a recapitare il pallone ad Aps, che si è visto molto poco. Aps per Sagrado, bravo a dar fastidio Mastantuono, poi Elgason per Moreno, l'apertura è per Aino, ultimi istanti di primo tempo. Eccolo qua il duplice fischio del signor Furno, si va all'intervallo sul 2-1. Ma la Fiorentina meritava di essere ampiamente più avanti rispetto al solo gol di vantaggio che ha sui Lagunari. Però in ogni caso è 2-1 all'intervallo per la Fiorentina, al gol di Adams al 22esimo, ha risposto la doppietta di Mastantuono al 29esimo e al 30esimo. Lì allo studio.
1: Grazie Andrea Giannattasio. 2-1 dunque il parziale dopo i primi 45 minuti, una Fiorentina sicuramente più convincente rispetto a quella che abbiamo visto nelle prime tre giornate. Ci voleva poco, però comunque possiamo essere soddisfatti da questo primo tempo. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Venezia Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Sauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-1 per la Fiorentina, questo è il risultato all'intervallo della partita del Penso contro il Venezia. Aperte le marcature a Cor Adams su la prima vera grande occasione per il Venezia, e poi è arrivata la doppietta meritatissima di Franco Mastantuono, che si è sbloccato e ha permesso alla Fiorentina di chiudere il primo tempo in vantaggio. Chiara,
9: un po' di messaggi. Ci scrive Bruno da Viterbo: Vanoli ad adattare il modulo ideale ai giocatori 4-2-3-1, Mastantuono grande talento e si sapeva, dovrebbe variare un po' anche sul destro, se no fra un po' le difese non glielo faranno vedere, non gli faranno vedere più la palla. È comunque una piccola luce all'orizzonte. Gianluca da Modena: in soli 5 giorni siamo passati dal nulla cosmico a creare occasioni da gol come se grandinasse, chissà perché, puntini puntini. Poi Paolo dalla provincia di Pavia: Dragusin ancora non ci siamo, oltre al gol preso non si è capito se doveva prenderlo Ranieri o lui non ha seguito Adams, io lo vedo sempre in affanno. Poi ci scrive anche Niccolò: siamo totalmente un'altra squadra, ci meritavamo un risultato diverso, più ampio di quello che stiamo raccontando. Mario da Grosseto: gran partita di Menez e NGE, e aggiunge che porta male a volte la sirena che si sente in sottofondo. Luca è d'accordo con l'ascoltatore di prima: Dragusin out all'infinito.
8: Benissimo.
9: Però si è fermato dopo tre. Romolo: si vede già la mano di Vanoli, peccato per il gol clamoroso sbagliato da NGE su grande lancio di De Gea. Bruno Viola: però adesso basta parlare di grosso e paratici, parliamo della partita molto delicata e a suo avviso Beto non è all'altezza ed un po'
8: cerchiamo di, cioè speriamo che non sia ancora al top della condizione, come dicevamo prima, perché il rischio è che appunto si debba poi pagare il fatto di aver ceduto Ken all'ultimo tuffo. Però diamo ancora del tempo a Beto. Sì, abbiamo ingaggiato la nostra battaglia contro, poi cos'è, un moscerino, non lo so, però
9: il problema è che è molestissimo. Sì, perché io sto provando a leggere, sì, i tantissimi messaggi che state inviando al 348 7513 933, ma non me lo fa fare,
8: no,
9: il moscerino.
8: E allora mettiamoci in collegamento con RTV 38.
10: Diventano belli anche da vedere, no?
11: Sì. Torniamo da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
8: Ciao. Un po' d'allegria,
11: ma un po' di fiducia che torna dopo questo primo tempo, nonostante fosse partito non bene, però poi
12: Mastantuono segna sempre. Franco Mastantuono,
8: benissimo. Abbiamo già perso
11: su Mastantuono.
12: Vabbè, quella è vecchia. Mastantuono bello guaglione, no, però
11: Luis
12: Cicitag è sempre Cicitag, quindi Mastantuono
11: numero uno, Luis, insomma, riesce sempre.
8: Sauro e Renato, levategli il fiasco, come si suol dire. Ce l'ha sotto lì, non glielo fate bere, dai.
12: Sono gli occhiali.
11: Dicevamo qui in studio, bene così, con questo 2-1 per la Fiorentina, una Fiorentina che però poteva e doveva essere avanti anche 3-1, 4-1, per le occasioni che ha creato e per proprio la nitidezza delle occasioni che si è procurata.
8: Sì, vero, tutto vero, però non cioè accontentiamoci di, insomma, di aver rimesso in piedi una partita che poteva anche andare in un altro modo, perché poi la Fiorentina era partita bene, aveva creato tanto e poi aveva preso gol alla prima vera grande occasione del Venezia, quindi già essere riusciti poi nel giro di due minuti a recuperare, andare in vantaggio, è tanta roba. Quindi io starei sulle cose positive, no? Se no si va sempre a cercare il pelo dell'uovo. Diciamo che speriamo di farne altro.
12: Lo dice lui, è vero, l'ho detto io prima. No, detto nuda. No, ma perché, che è possibile?
10: No, perché te tu lo dici mai a diversa.
8: Spiegaglielo, Sauro, spiegaglielo.
10: Cioè, perché lui sta all'inizio di Castello, io sta alla fine.
12: Io sto in mezzo.
8: Comunque, sì, dai. Più che altro, insomma, questo Mastantuono, veramente tanta roba. Mi viene da pensare come si fa a toglierlo dopo 45 minuti, tornando a sabato scorso, perché insomma un giocatore così non lo togli mai dal campo, a meno che non sia lui a chiederlo perché non ha più energie, ecco, ma non credo l'avesse finita al 45esimo sabato.
11: Non credo proprio, sono un ragazzo di 19 anni, non credo possa essere il suo caso. Chiara, Mastantuono il migliore e poi... chi,
9: beh,
11: secondo te?
9: Devo dire che io sono d'accordissimo con Lorenzo nel sottolineare l'importanza della reazione, perché poi il gol è arrivato forse nel momento peggiore, il gol del Venezia, e non era scontato che la Fiorentina reagisse così, ma che continuasse anche fino al termine dei due minuti di recupero a cercare ulteriormente la rete. Io ho avuto la percezione di una squadra, è già un passo in avanti rispetto magari alle precedenti uscite, e più che altro mi sembra di constatare come il pressing alto aiuti comunque la Fiorentina. Ovvio, nel momento in cui c'è la ripartenza emergono quelle che ad oggi sono ancora le nostre criticità, ma se sappiamo gestire i punti di forza limitando il più possibile i punti deboli, riusciamo magari a scavallare questo periodo arrivando poi alla sosta con la consapevolezza di avere più tempo per lavorare.
11: Il pressing alto in effetti con Grosso era qualcosa di sconosciuto, Renato?
13: Sì, credo che sotto questo punto di vista, come ha detto bene anche Lorenzo, cioè quello di guardare in modo positivo una squadra che ha reagito, l'abbiamo detto prima, una squadra che le altre volte quando è andata sotto ha sempre mollato, non è mai riuscita a imporre nessun gioco, e soprattutto dopo una partenza comunque anche oggi buona, come un po' anche le altre volte, siamo riusciti a reagire e soprattutto una squadra diversa perché ha concluso di più in porta, perché è riuscita ad arrivare molto prima. È vero che però giochiamo anche contro il Venezia, cioè una squadra che ha indubbiamente dei limiti e che ci ha anche dato molto spazio, però l'importante è prendere anche un po' di fiducia. La partita, ripeto, non è chiusa, perché il Venezia può diventare pericoloso, perché gioca, ti concede, ma gioca anche. Dobbiamo assolutamente continuare a fare questa prestazione come abbiamo fatto nel primo tempo e cercare di fare il terzo gol, perché non credo, o perlomeno con Vanoli ci siamo riusciti nel campionato scorso, qui nelle prime tre partite non siamo mai riusciti a gestirle.
11: È vero, tanto vedo qualche giocatore che si sta scaldando senza la pettorina, ma non so quanto possa essere indicativo ai fini di fare uno schieramento dal primo minuto del secondo tempo.
14: Comunque io penso che con le caratteristiche hanno Mastantuono e Inge, Beso li avvantaggia molto, perché Beso, attaccando lo spazio, gli crea vuoto nel mezzo per poter rientrare, capito? Perché sì, siccome sono giocatori che non attaccano lo spazio senza palla, ma l'attaccano con la palla, ecco che sicuramente Beto gli ha fatto un bel piacere, insomma.
11: Poi come l'ha valutato la prestazione di Beto nel primo tempo? Lorenzo e Chiara.
8: Non mi è piaciuto molto, ti dico la verità, perché cioè sono d'accordo con quello che dice Sauro, perché comunque crea tanti spazi, però io sono sempre della scuola che un attaccante deve segnare. Poi capisco, può essere una scuola vecchia.
14: Ha ragione,
8: no, ma perché hai visto, ora si parla, Sauro, no, quello lega al gioco, quello è bravo, però per me non c'entra, sì, avanti deve segnare e quindi

0: Ho registrato perplessità sulla sua condizione rispetto magari a quella dei compagni. Io sono d'accordo con chi sottolinea anche tutto il lavoro sporco che sta facendo, e abbiamo passato un'estate immaginando una Fiorentina in grado di poter contare sugli esterni a in un certo senso cambiare anche l'approccio di valutazione nei confronti del comparto offensivo. Se Beto si sacrifica per far segnare gli altri va bene così, capiterà la partita e l'avversario che metteranno Beto nella condizione di dover replicare quanto fatto da Ken nelle passate stagioni, e speriamo di vederlo all'altezza. Già su quel pallone passato molti hanno fatto paragoni immaginando che Ken non potesse mai passarla quella palla, e fa capire quanto bisogno c'è di sostituirlo anche in termini di gol.
1: È quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro.
2: Ciao ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.
3: Ciao, ciao ragazzi.
2: Grazie ai nostri amici di RTV 38. Noi tra pochissimo torneremo da Andrea Giannattasio, mentre vediamo tutti i giocatori che si stanno scaldando però con il pallone, chi ha la casacchina fucsia, chi ce l'ha invece celeste, chi non ce l'ha proprio, però nessuno che ha la maglia da gioco ma soltanto la maglia d'allenamento. Pedro Gonçalves non so con chi abbia qualcosa da dire, insomma si sta salutando con un giocatore del Venezia che però non riconosco. Leggiamo qualche messaggio e poi torniamo.
0: Ci scrive Jacopo: ragazzi, stiamo giocando finalmente al gioco del calcio. Con Pellegrino per me si fa un passo indietro a livello di gioco. Beto sarà il nostro nuovo bomber, questo ce lo scrive un altro ascoltatore. Ora non dobbiamo gestire la partita ma continuare ad aggredire nella loro metà campo e fare il gol del 3-1, questo è il messaggio di Roberto. Aldo dalla Palma ci saluta, ci dice che Dragusin non lo convince. Bene, per quanto riguarda Mastantuono, grosso non era all'altezza. Alessio: sono contento che Mastantuono si sia sbloccato perché aveva bisogno di ritrovare un po' di fiducia che con Grosso non poteva avere. Buonasera, ma siamo sicuri che sia stato Paratici, cioè esonerare Grosso e non la squadra? Questa è la domanda di Marco da Cisterna. Ciao ragazzi, il pressing alto lo puoi fare con queste squadre perché sei nettamente superiore, ma con squadre come la Roma che ha dei giocatori che sanno far girare la palla, vedi Dybala, ti prendono in contropiede e poi prendi gol. Ciao da Michele da San Giovanni Valdarno, sono assolutamente d'accordo. Poi ci scrive: attaccare già Beto non mi sembra molto mi sembra veramente molto esagerato, scusatemi, ma Ken non mi risulta che ogni pallone toccato l'anno scorso lo buttasse dentro.
2: No, noi non lo stiamo attaccando, anzi stiamo dicendo che comunque non è al 100% probabilmente della condizione, ma abbiamo molta fiducia in Beto e nelle sue caratteristiche e qualità. Torniamo al penso da Andrea Giannattasio. Andrea:
4: sì, perché ci sarà un cambio, ma nella squadra arbitrale, perché si è infortunato a fine primo tempo il signor Fourneau di Roma, e quindi l'arbitro va a fare il quarto uomo e il quarto uomo va a fare l'arbitro, e quindi il secondo tempo sarà arbitrato da Airoldi, che quindi si è riscaldato nell'intervallo e subentra al posto del fischietto che ha diretto la prima frazione di gioco.
2: Bene, tra l'altro, cioè, quando si è fatto male a uscire dal campo, probabilmente, perché non abbiamo visto.
4: Non lo so, avrà fatto qualche movimento in consulto. Ricordo che una cosa del genere era già accaduta diversi anni fa in un Fiorentina-Milan. E Fiorentina-Milan con, però tanti anni fa c'era Bontella in panchina. La Fiorentina perdeva 1-0. Si fece male l'arbitro e poi la Fiorentina nel giro di poco, prima con Gonzalo Rodriguez e poi con Joaquin, era un nubifragio pazzesco, riuscì a vincere la partita, fece due gol nel secondo tempo. La Fiorentina nel finale perdeva fino all'ottantesimo 1-0, poi nel giro di tre minuti tra l'85esimo e il 90esimo, cioè 87esimo e 90esimo, ne fece due, mi ricordo tutto lo stadio in visibilio, e in quella partita si fece male l'arbitro e entrò il quarto uomo. Adesso quindi palla Airoldi, anzi fischietto Airoldi, palla al Venezia che batterà il calcio all'inizio della ripresa. Fiorentina, che lo ricordiamo, in vantaggio 2-1 sui lagunari. Fiorentina nettamente meglio degli avversari in questo primo tempo che abbiamo raccontato, deve confermarsi assolutamente nella ripresa per vincere una gara che al momento ampiamente meriterebbe. Inizia il secondo tempo, palla di Kike Perez per Zom. Intanto è arrivato il dato sui biglietti, sono oltre 11.000 gli spettatori presenti, 1.001 quelli presenti nel settore ospiti, arrivati quindi da Firenze. Siktien, la palla per il neo entrato Elgason, che ha preso il posto di Busio infortunato. Elgason ora me

0: vado a segnare anche nelle note del secondo tempo, perché lo avevo naturalmente dimenticato di fare, ho avuto un intero intervallo a disposizione, non l'ho fatto. Ahinò, il cross al centro, attenzione, bucano tutti, meno male Dragusin ci mette il piedone e manda fuori, fallo intanto su Ngie, punizione per la Fiorentina, protesta il pubblico di casa per questa decisione, per questa decisione dell'arbitro. Ci sono anche tifosi molto caldi vicino a me che immagino non avranno gradito la mia esultanza sul 2-1. Intanto la curva Fiesole in trasferta celebra i 15 anni dell'1926 con tre striscioni molto grandi. Questa banda è una condanna, è il nostro più grande orgoglio, 1926. Bello questa serie di striscioni. Perché intanto Beto perde malamente un pallone, attenzione al Venezia che riparte in contropiede. Punizione per i lagunari, fallo su Yeboa che però non vede sanzioni ai danni di Ranieri. Si rialza il numero 10 della formazione di Stroppa, palla già rimessa in gioco con Sik Tien che osserva il piazzamento dei compagni, serve Zom in favore di Stankovic per Moreno in favore di Stankovic, ancora un palleggio dell'elettrovia in favore della formazione di Stroppa, gara che è giunta intanto al secondo minuto di questo secondo tempo. Bella palla adesso manovrata da Fagioli a centrocampo che fa sportate con tutti, crolla a terra Fagioli, tutto regolare secondo l'arbitro. Elgason, l'apertura per Stone al Venezia, Sagrado contro Jimenez, Sagrado è costretto ad appoggiarsi su Zom per Ahinò, attenzione al Venezia, manovra ariosa, Ahinò va sul fondo, Ahinò, bravo Ngie a dargli fastidio, ancora però Ahinò riviene sul pallone. C'è un coro un po' volgare ma che mi fa ridere della curva del Venezia, perché dice tanti auguri pezzi di M, perché giustamente insomma è l'1926, celebrava i 15 anni, e quindi i tifosi del Venezia hanno risposto così, insomma non è molto bello.
1: No, beh, va bene, per me ci sta.
0: Vabbè, è sfotto.
1: Esatto.
0: È sfotto.
1: No, dicevo
0: ancora
1: Andrea,
0: Venezia che non riesce a sfondare, vai Lorenzo.
1: No, perché da Zon credo che abbiano detto che Airoldi è entrata al posto di Alassio, che è l'assistente. Non so se è stato cambiato,
0: quindi è
1: l'arbitro.
0: Entrato un guardaline?
1: È entrata al posto del guardaline, sì, al posto dell'assistente. Non al posto dell'arbitro,
0: okay,
1: non lo so.
0: Allora,
1: cioè,
0: allora,
1: controlla se c'è Forno in campo.
0: No, mi fido dei colleghi di DAZN.
1: Bene.
0: Intanto mi informo un attimo, se potete tenere la linea
1: del
0: distante.
1: Vai Chiara, vai.
2: Igor, dai che ne facciamo altri tre, perché il troppo non stroppa, e quindi il gioco di parole anche col tecnico. Ci salutate, siamo Riccardo e Melody. Noi vi salutiamo assolutamente, Riccardo e Melody, vi mandiamo un abbraccio. Ragazzi, ma quanto è forte Mastantuono? Per me è forte a livello di fuori classe, ce lo scrive Marco da Campi. Poi Sancho, Beto sta giocando bene, sta supportando la squadra, speriamo non lo tolga perché ci dà 15 metri di campo, e quindi a suo avviso la presenza di Beto in campo comunque agevola la Fiorentina.
1: Andrea?
0: Sì, ve lo confermo, attenzione a Venezia però, area di rigore, mamma mia, la Fiorentina manda via un pallone bollente che era finito in area piccola, ancora il Venezia che attacca, Venezia in favore di Yeboah sulla sinistra, Yeboah il cross al centro, palla che va in fallo di fondo, per fortuna l'ultimo tocco del giocatore, anzi era di Adams, scusate, non di Yeboah, palla che finisce in fallo di fondo. Ho detto Verona per caso?
1: Non ci ho fatto caso.
0: Oppure ho detto sempre Venezia?
2: Non ci abbiamo fatto caso.
0: Che nella mia mente si confondono, nonostante insomma il Verona occupi un posto speciale nel nostro cuore, almeno personalmente sono molto legato all'Hellas, ma insomma, no, è il Venezia naturalmente. Intanto Fiorentina che prova ad attaccare, ora il Venezia è partito chiaramente in maniera molto più grintosa in questa ripresa, è normale che sia così, ma la Fiorentina deve sfruttare gli spazi che vi saranno almeno nel primo quarto d'ora della ripresa per andare a pungere, sperando che gli errori fatali del primo tempo non siano pesanti. Bella palla di Indur per Beto, attenzione ancora Beto, si addormenta, di peso il Venezia, Beto, tiro rimpallato, poi Mastantuono, la palla ancora buona, Mastantuono e la palla di Stankovic in calcio d'angolo, ma c'era fuori gioco. Dici. Ma non si può sbagliare gol così, ragazzi. Ma non si può, ragazzi. Ragazzi, anche qua Beto lento. No, no, poi fuori gioco è stato fischiato alla fine, ma
1: sì, ma non so bene di chi.
0: Ma non si, ma non si possono sbagliare, Lorenzo, ah, maledetta sì, la miseria, i gol così.
1: Sì, sì, fuori gioco di Attà.
0: Non è possibile. Lorenzo, non voglio essere cattivo stasera. Attenzione ad Adams che va sul fondo, ultimo tocco è suo, meno male, rimessa per la Fiorentina. Ma non si può sbagliare il gol così. Porca miseria. Io dentro di me sono un vulcano in questo momento, Lorenzo. Non hai idea di come sono arrabbiato quando la Fiorentina sbaglia gol in questa maniera.
1: Stai calmo, stai calmo.
0: No, sono molto calmo, però ragazzi, non è possibile. Beh, non esiste.
1: Eh no, sono d'accordo. Però dai, che la Fiorentina c'è.
0: Sì, questo sì, c'è sicuramente. Ora per fortuna sbaglia il Venezia. Palla lunga per Kike Perez che non ci arriva. Buona guardia di Vieri, ora Fagioli conquista il pallone. Gara che è arrivata al sesto della ripresa. 2-1 per la Fiorentina. Andur per Jimenez. Bella palla per Fagioli. Dai, dalla subito Fagiolino. Per Andur, parte Andur. Vede Mastantuono sulla destra. Si accentra l'argentino. Ancora Mastantuono. Mastantuono per Fagioli. Fagioli tiro dalla distanza. Deviato! Stankovic, palla rimbalzata, la fa sua. Altra buona potenziale occasione per la Fiorentina con questo tiro dalla distanza di Fagioli al minuto numero 52 della ripresa. Ancora Fiorentina vicina al gol, ancora Fiorentina pericolosa, ma dobbiamo farlo, perché se no si fa come il primo tempo e poi mi arrabbio molto di più stavolta. Gie tiene in campo un pallone difficile, Fiorentina gioca con grande sicurezza, sembra tutt'altra squadra rispetto a quella di una settimana fa, una roba incredibile, non so che sia successo, avevano fatto la cura del mio duro, qualcosa che si usava qualche anno fa quando c'erano le famose defiance a letto. Lungo lancio di De Gea alla ricerca di nessuno. Attà mette a terra la viola con Fagioli, bel tocco di prima per Vieri, di testa per Attà di prima intenzione per Vieri, palla che rimane in campo, bravo il brasiliano che serve Attà, Fiorentina che va via in bello stile, Attà per Vieri, ancora tutto sulla corsia mancina questo dialogo, però poi sbaglia la viola e riconquista il pallone Zom, attenzione a Venezia, Elgason, palla per Adams, attenzione, parte in contropiede Adams, lungo pallone per l'attacco della Venezia, meno male ha fatto una buonissima diagonale la viola, palla rimessa laterale, è andata bene, 53 minuti sul cronometro, Fiorentina che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva.
1: Sei ingestibile, non ti riesco più a leggere.
2: Però abbiamo dato il via a un trend che mi piace. Vai. Se mi concedi qualche secondo, vai. Augusto dal Casentino ci scrive: Chiara, salutami. E quindi, ciao Augusto. Ci scrive anche un messaggio: forza viola da Marco e da Francesco, 8 anni da Cascine. Quindi, ovviamente, salutiamo anche loro e ribadiamo i saluti a Riccardo e Melody che si erano persi il momento.
1: Bene,
2: basta.
1: No. Diamo anche un aggiornamento su quelli.
0: Mi fate dire una cosa, scusate.
1: Non ti si fa dire più niente perché sei ingestibile e quindi non ti si fa dire più niente. Ne hai già dette due, ora non ti si fa più dire più nulla. Allora, diamo un aggiornamento su quelli che sono i prossimi avversari della Fiorentina che sono in campo in questo momento. Il Pisa, che all'Arena Garibaldi o Settilar Arena, come la vogliamo chiamare, sta perdendo 3-0 all'intervallo contro la Virtus Entella, quindi direi un buon avvio di
0: molto
1: campionato
0: bene.
1: Per i nostri, non li definirei amici pisani, ma insomma bene, questo
0: cugini di campagna,
1: cugini di campagna, ok, vai.
0: Bene. Allora, no, poi dopo faccio una cosa, ora non posso perché c'è Venezia che sta manovrando, bella palla di Yeboah in favore di Aino, attenzione Aino, bravo Vieri che fa valere il fisico, però ancora Aino, il cross che finisce in curva. Fatemi salutare con piacere Daniele da Chioggia, grande tifoso viola, giornalista perché qua in tribuna stampa con me e grande ascoltatore di Radio Firenze Viola, buonasera Daniele.
3: Buonasera a tutti, un saluto da Venezia, speriamo bene per la ripresa.
0: Che Fiorentina stai vedendo? Diversa rispetto a quella di Grosso?
3: Sicuramente una Fiorentina diversa, con un primo tempo ottimo, peccato per le poche occasioni, una squadra che deve essere un po' più cattiva nel finalizzare le occasioni.
0: E noi ti aspettiamo con i tuoi commenti su Radio Firenze Viola, grazie a Daniele da Chioggia che ci scrive spesso. Si è presentato lui e l'ho voluto salutare. Intanto bella palla di Attà per Mastantuono. Mastantuono dentro l'area per Beto. Beto, ora di rigore, si gira. Beto in una selva di gambe. Poi il Venezia fa uscire il pallone, ma ancora la Viola che lo riconquista con Jimenez. Buona partita dello spagnolo. Il cross al centro! Bucano tutti, compresi i giocatori Viola. purtroppo, e palla che finisce in rimessa laterale. Porca miseria, anche qua era una buona occasione. A me, ragazzi, ve lo dico, Jimenez è piaciuto, eh. Lo so che vi ha fatto indiavolare, lo so che ha il carattere fumino, lo so che è uno che spesso dorme come le valigie, come dico spesso, però ragazzi, partite come queste dove c'è da mettere fuori un po' di carattere, secondo me sono fatte per lui. Mi è piaciuto molto Jimenez, non so cosa ne pensate.
1: Sì, no, a parte il gol che si è mangiato nel primo tempo, poi quel, sì, quello stop sbagliato che ha regalato un calcio d'angolo, poi sì, dai. Vai, vai.
0: Aspetta che c'è Yeboah, che serve Adams, Adams era di rigore, Adams, il cross, mamma mia, palla alta di un metro sopra la traversa, era un tiro cross quello dell'ex Siviglia, che per fortuna finisce sul fondo. Sì, certo, l'errore davanti a Stankovic pesa tanto, però secondo me è una prova da 6.5 nel complesso, ecco, voglio essere per ora di manica larga, poi la gara purtroppo è ancora lunga, può succedere ancora di tutto, è diventata veramente una partita quasi di fine stagione, con ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra continui. Trentina però deve fare assolutamente il 3-1 il prima possibile, deve farlo in tutti i modi, con qualsiasi maniera, un rigore, un'autorete, qualsiasi maniera, ragazzi, calcio d'angolo, una punizione, un'ennesima perla di Mastantuono, ma deve farlo, perché se non lo fa è veramente un dispetto che ci fa questa squadra in quanto radiotronisti e tifosi.
1: Chiara?
2: Forza Viola da Bari, ci si vede per la gara col Napoli, se si vince stasera porto le mozzarelle, Forza Viola, questo ce lo scrive Filippo da Bari. Alessandro ci chiede, ma è Beto o Nzola quello in campo?
1: No, dai, non esageriamo, dai, non esageriamo.
0: Però l'amico da casa...
1: No, dai.
0: Ha stoganato un nome, ragazzi, però ne ha sbagliate tante, Beto. Capito, io non
1: ma
0: so
1: l'avete
0: se
1: visto in che condizioni si è presentato Nzola?
2: Il video è qualcosa di surreale.
1: No, ma anche l'altro giorno allo stadio, non so se hai visto la foto.
2: Mi sono fermata al video.
1: Chi me l'ha mandata? Non me lo ricordo, però.
2: Si continua a sbagliare gol, ci scrive Roberto da Bagnaripoli, e la sensazione è che la Fiorentina debba comunque sfruttare anche tutta questa mole offensiva che crea, perché abbiamo visto le ripartenze del Venezia possono essere insidiose.
1: Andrea?
0: Ma che scherzi, no sono d'accordo con voi, io non so se con Pellegrino al suo posto avremmo fatto soltanto due reti, perché francamente ora qua c'è una ripartenza del Venezia con Aino in sospetta posizione di fuorigioco, Aino con Vieri, lo brucia Aino, era di rigore Aino, la palla messa a rimorchio, gli è buono il tiro, la palla che va in curva, meno male, qua Vieri si è fatto bere da Aino, qua Vieri si è addormentato e il francese lo ha bruciato sul tempo, bella palla del numero 18, meno male, poi gli è buono, l'ha messa in curva alta di un metro, però abbiamo rischiato qua. Vedi quando
1: certo, facciamo se gol. Se la lasci aperta la partita, può succedere di tutto. Anche che poi Venezia...
0: Sì, comunque...
1: Sì. Vai, vai.
0: No, vai, vai Lorenzo, scusa.
1: No, e Venezia anche la settimana scorsa al Frosinone, cioè perdeva 2-0, non è che si è sparita dal campo, poi ha pareggiato e poi ha
0: Aspetta, è partito Kike Perez al centro! Meno male anche stavolta. Adams la manda in curva, ma stiamo soffrendo troppo, ragazzi. Ora c'è un cambio per la Fiorentina. Due cambi. Entrano Gnonto e Pellegrino. Due cambi offensivi. Quindi fuori, presumo, Mastantuono e Beto. Allora,
1: il 60esimo.
0: Fuori intanto Beto. Vediamo chi esce al posto di Gnonto. No, esce il numero 14. Quindi
1: Atta.
0: E quindi secondo me ora la Fiorentina 4-2-3-1
1: con Mastantuono centrale o con Gnonto centrale? Cioè alle spalle della punta, dico.
0: Secondo me Mastantuono. Però è una Fiorentina che si scopre letteralmente, Lorenzo.
1: Ma sai, scopre per andare fatto, a fare col fatto, cioè ti scopri e togli un centrocampista, bisogna capire ora come la vorrà rimettere. Gnonto non ha dato troppe indicazioni, forse l'aveva già date Vanoli all'intervallo dicendo guardate tra un quarto d'ora cambio. Comunque Andrea, se hai modo, ti ho mandato la foto.
0: Sì, di... l'ho vista. Ma io mi riferivo a questo Zola qua.
1: Però questo Zola qua è quello della settimana scorsa allo stadio, eh? Cioè lui era allo stadio in queste condizioni, quindi dai povero Beto, io non me la sento di... Comunque Beto secondo me oggi fa una prova da 5 e mezzo, niente di clamoroso, insomma il 5
0: ha
1: secondo me
0: lo prende. Ha fatto l'assist per il 2-1.
1: Sì, poi se quello ormai ha assist vale tutto.
0: Ha fatto l'assist per il 2-1, sì è vero. Però la Fiorentina continua a soffrire, Lorenzo e Chiara, sì, rimessa sì. Laterale per il Venezia in zona offensiva e qui bisogna che... gli amici lagunari cominciano un po' a stancarsi e quindi la Fiorentina magari trova più spazio, oppure che la Fiorentina sfrutti magari un errore che arriverà prima o poi da parte della squadra di Stroppa, riparte in contropiede e ci faccia esultare per la terza volta. Ora buona palla recuperata da Gnonto, Ranieri per Gie, dai forza Fiorentina, dai Gie sulla fascia sinistra, forza veloce Gie per Fagioli, la Fiorentina arranca però la mette poi fuori con fair play la palla. Ma beh, l'hanno rimesso in gioco quelli del Venezia senza fair play. Meno male poi la Fiorentina l'ha ripresa. Ma guarda qua che maleducati! Ma dove sono questi? Ma dove sono abituati questi? L'aveva messa fuori Fagioli per fair play e da subito rigiocata Kike Perez in favore di Adams. Ma guarda che vergogna! Che vergogna, ragazzi! Non esiste! Dove siamo qua? Va bene che arrivano dalla Serie B questi, però ci sono delle regole da rispettare, eh.
1: Sì, sono d'accordo.
0: No, cioè, un po' di fair play, cioè, mi sembra il minimo. Poi, per carità, il Venezia sta attaccando, continuerà ad attaccare, è vivo. Un minimo di fair play ci vuole, dai, forza. Intanto, ora di gioco superata, 63 minuti sul cronometro, 63 minuti, 2-1 per la Fiorentina.
1: E quindi insomma vediamo, Andrea cerca di capire come si è riposizionata la Fiorentina perché dobbiamo raccontarlo ai nostri ascoltatori,
2: perché c'è anche chi dice abbiamo giocato dall'inizio col 4-2-3-1, c'era Tà dietro Beto, adesso c'è Gnonto dietro a Pellegrino, quindi agli occhi di Stefano Cioccolataio cambia poco, solo gli uomini ma non le posizioni.
1: Andrea?
0: Ma può darsi,
1: sì,
0: ora,
1: però ora
0: vediamo,
1: aspetta, poi ti lascio parlare.
0: Sì.
1: Perché va bene che cioè ormai siamo partiti in un modo o nell'altro, però chiaramente in fase non possesso Attà è un centrocampista e che quindi la Fiorentina va a schierarsi col 4-3-3, che poi sia lui ad andare un pochino più avanti e a mettersi in un ipotetico 4-2-3-1 in fase offensiva, siamo tutti d'accordo, ma un conto è avere Attà che fa questo giochino di centrocampista in fase difensiva e trequartista in fase offensiva, e un conto è avere Gnonto che centrocampista non è, giusto per rispondere anche a Stefano Cioccolataio, era insomma
2: lui.
1: Questo Andrea poi dici, comunque Gnonto è alle spalle di Pellegrino.
0: Sì, sono d'accordo con voi, anche la disposizione mi sembra proprio questa, però il Venezia continua ad attaccare con Elgason che serve adesso Aps, ma sto cambio speriamo bene. Somma in favore di Aino sulla destra, Aino per Kike Perez lisa dell'aria, prova il tiro, è una telefonata ai tabelloni pubblicitari di fondo campo, meno male.
1: No,
0: speriamo
1: pensa
0: di fare
1: te,
0: il 3-1
1: Andrea,
0: in fretta.
1: Pensa te Andrea che l'anno scorso abbiamo criticato alla morte Vanoli che in situazione di vantaggio metteva sempre un difensore, e quest'anno il primo cambio che fa in situazione di vantaggio è togliere un centrocampista e mettere un giocatore più offensivo. Pensa te come cambiano le cose.
0: Sì. Ora c'è una palla lunga per Gnonto, però ben lavorata dalla difesa del Venezia, poi bravo Quavieri a rinvenire su Kike Perez, a mettere la palla rimessa laterale, incavolatissimo come un pazzo furioso Vanoli in panchina, se la prende con la difesa viola che ha gestito male questo pallone, veramente furibondo il tecnico della Fiorentina, lo vediamo molto diverso rispetto a Grosso che si metteva le mani in testa, in faccia, non sapeva che fare. Ora qua Mastantuono però è stanco, e ha perso un duello con un avversario, ora però riparte per la Fiorentina con Gnonto, Ranieri si protrae in avanti, non c'è niente, casca a terra il vice e l'ex capitano della Fiorentina, ma non c'è nulla. Fiorentina è calata molto molto molto vistosamente e non tiene il pallone. Sono molto preoccupato, signori miei, perché mancano la bellezza di 25 minuti, che è un tempo interminabile, e il Venezia sta attaccando con continuità. Attenzione adesso a una buona chiusura difensiva della Viola, meno male. Ranieri è molto bravo a prendere il pallone al limite dell'area, a non regalare una punizione dal limite per gli avversari. Però ragazzi, sta soffrendo. Stiamo soffrendo. Io credo che il buon Paolino Vanoli dovrà rivedere leggermente questa sua grande, così, lungimirante scelta tattica. Aino, il cross al centro, mette fuori la Fiorentina, poi Gnonto, meno male, nonostante sia un lillipuziano, da una mano alla difesa viola, e poi riparte Pellegrini in contropiede, è uno contro uno, Pellegrino, alla di rigore, Pellegrino, gol, Pellegrino! Il contropiede, 3-1 al 66esimo, 3 Pellegrino, lo avevo detto, bisognava farlo adesso e l'abbiamo fatto, 3-1, esulta anche il grande Daniele Dacchi oggi accanto a me, evviva, 3-1 per la Fiorentina, 3-1 al 67esimo, meno male ragazzi, meno male. Ed Pellegrino, secondo gol consecutivo.
1: Ed è un gran gol quello di Pellegrino, perché alla faccia di chi dice che Pellegrino deve solo stare in area di rigore, Pellegrino si è fatto metà campo, palla al piede, con un difensore che cercava di rincorrerlo, non si è fatto recuperare e poi è arrivato davanti al portiere, ha fatto un bellissimo gol, insomma, diagonale di sinistro a fil di palo, gran palla, e il lancio è quello di Fagioli, quindi giusto considerare anche l'assist da parte di Fagioli, e poi veramente bravo Pellegrino ad arrivare davanti al portiere e poi a segnare il gol del che speriamo chiuda la partita. Andrea,
0: ma io su questo non ne sarei
1: speriamo,
0: così convinto,
1: speriamo.
0: Comunque sia, è chiaro che ora a maggior ragione il Venezia dovrà aprirsi, devo dire, a sto punto bravo Vanoli, perché con la scelta dei cambi ha trovato il 3-1 dopo quanto? Dopo 6-7 minuti.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Per carità, poteva capitare anche senza i cambi, ma ha fatto gol uno di quelli che è entrato, ha cambiato la punta, ha fatto gol dopo 6 minuti. Intanto c'è un problema per Moreno, difensore ex Viola, che ha dei problemi fisici, non so se crampi, no, un problema al flessore, si tocca il flessore, il difensore argentino, quindi entrerà evidentemente un altro elemento difensivo per la formazione lagunare. In ogni caso siamo giunti al 68esimo, 3-1 per la Fiorentina, ed è una gran bella notizia, perché tre gol in una partita sola, sì, per carità, l'abbiamo fatti contro il Benevento in Coppa Italia, ma insomma questa conta molto di più. Entrerà l'ex Napoli Juan Jesus, uno dei nuovi acquisti del Venezia di questa estate, che credo faccia l'esordio con la maglia dei lagunari, non mi pare avesse già fatto altre partite prima di oggi, e quindi altro cambio secondo per la formazione di Stroppa. Si è fatto male Moreno, cambio obbligato dentro Juan Jesus.
2: Un po' di messaggi
0: entra anche, aspetta, scusatemi, scusate, al volo scusami Chiara, entra anche un altro giocatore, il numero 14, Correia. Vediamo Correia il posto di chi prende. Vediamo un po'. Esce Yeboah, se non mi sbaglio. Credo che esca Yeboah. No, Sagrado, scusate. Fuori Sagrado e dentro il numero 14, Correia.
2: Un po' di reazioni al terzo gol della Fiorentina. Gavinano ci scrive: che coraggio, grande Vanoli, che attributi che ha, e questo è il commento in merito ai cambi. Testa, siamo lì con la testa. Pierluigi ci ricorda che la quota gol di piedi di Pellegrino è finita, perché si parla di lui come uno che realizza esclusivamente gol di testa. A me Pellegrino ricorda Vieri, stesse movenze e stessa fame. Questo è Elia Geremi. Paolo dalla provincia di Pavia: ma Pellegrino non è uno che ha corsa, è bravo sui cross, ma chi se ne frega, è un bisonte. Davide ci scrive: no, ma Fagioli gne. Poi aggiunge: non è certo questo lancio che deve cambiare il giudizio complessivo sulla sua partita. Dino da Livorno ci chiede: ma il gol di Pellegrino è un gol alla Duvicas?
0: Aspetta, perché c'è Pellegrino che serve Mastantuono, alla di rigore, Mastantuono, tiro deviato calcio d'angolo, ancora un'opportunità da gol per la Fiorentina, che ora si diverte. Se fa il 4-1 potrebbe aver chiuso la partita a quel punto lì.
2: Grande gol di Pellegrino, e ci scrivono, dai finalmente, ovviamente è tangibile l'entusiasmo. Salutiamo anche Francesco e Marco che ci stanno ascoltando e ci chiedono di essere salutati.
1: Andrea,
2: a me questa cosa piace tantissimo.
1: Beh, saluta di tutti.
0: Calcio d'angolo.
1: Ora che lo sapete, mi raccomando, scrivete tutti alla Chiara di farvi salutare, così almeno siamo qui fino
0: alle 4.
1: Calcio
0: d'angolo, bucano tutti. Vai. Bucano tutti. Purtroppo niente da fare sul calcio d'angolo, calciato anche bene, un bel tiro a rientrare di Mastantuono, che si vede molto bravo a calciare da piazzato, ma purtroppo non ha deviato nessuno. Siamo oltre il 71esimo nello specifico, 70° e 35 secondi, 3-1 per la Fiorentina.
2: Ci arriva anche un messaggio che recita semplicemente inallenabili. Cosa avrà voluto dire Simone, che al 348-7513-933 ci scrive questa parola? Cambia Azzeccati, Gnonto recupera di testa, questo ce lo scrive Checco da Genova. Ragazzi, non so voi, ma come al solito Fagioli non mi è piaciuto, voto 4. Questo ce lo scrive Marco. Giro direttamente il messaggio di Marco a Davide, in modo tale, esatto, che almeno si mettano d'accordo tra loro. Pierluigi mi chiede di salutarlo.
1: Certo.
2: Ciao.
1: Ma certo, ma chiedeteglielo tutti adesso, perché vi ha appena...
2: Sai chi saluto ora? Il direttore Tommaso Loreto.
1: Tommaso, manda un messaggio al numero della radio chiedendo alla Chiara se ti saluta, perché è il nuovo trend di questa stagione.
0: Ciao, potrebbero arrivare anche dei nomi pericolosi in chat, ecco, tipo quelli dei Simpson quando Bart chiama
1: esatto. Miss K Lorina. È quello.
0: Esatto, bravo. Sì, esatto. Sì.
1: Tommaso.
4: Ah, vi sento in forma. Vorrei disturbarvi.
1: No, hai digerito?
4: Comunque, se mai messaggi li mando al 92, così vedo direttamente se mi saluta o meno.
1: Sì, però come fai a mandarli al 92? Li devi mandare su WhatsApp.
4: Sul canale 92 del digitale terrestre, così se poi lo dice e non lo fa, la pesco.
1: Ah, ok, va bene. Hai digerito la carrettiera di fine estate?
4: Che altro, sto digerendo la partita della Fiorentina. Le ultime tre erano dei mappazzoni immangiabili, invece sta finando tutto liscio. Poco da aggiungere a quello che avete già detto, incluse le scelte di Nanoli, che mostrano un certo coraggio, perché Gnonto per Attà è sicuramente un bel segnale, e Pellegrino che va a dare fiato a Beto, non a caso poi c'è nel mezzo un gran bel lancio di Fagioli, però c'è proprio la testa di Gnonto che favorisce il lancio di Fagioli, quindi due uomini che lui butta dentro, due uomini che sono nell'azione di un gol fondamentale, perché eravamo un po' in sofferenza, soprattutto Vieri lì sulla sinistra, dove il Venezia aveva creato qualche occasione pericolosa, però l'abbiamo ripresa anche la partita in generale per ora, e quindi manca ancora più di un quarto d'ora, quindi calma, però molto bene così, ecco, molto bene così. La qualità che ci aspettavamo dalla prima partita stasera si è vista, ecco.
1: Ammonito Somm, sei...
4: Cioè, non so quanto sono allenabili, so se sono allenabili o inallenabili, però quando dicevamo che alcuni erano buoni, di quelli presi in estate, ecco, stasera ne ha avuto piena conferma, perché la qualità è comunque diversa rispetto al Venezia, che è un altro modo chiaramente per tenere i piedi per terra. Di sicuro però tutti i messaggi che servivano stasera stanno arrivando.
1: Sì. Andrea?
0: La gara è arrivata al 74esimo, non è successo molto, ora c'è Yeboah che attacca sulla destra. Yeboah che serve Ellerson, buonanotte. Sikhtien, non so come è venuto Ellerson. Palla rimessa laterale, molto bravo però Fagioli a soffiargliela, bravissimo Nicolò Fagioli. Si merita l'applauso del sottoscritto. Poi Vieri, palla pericolosa per Pellegrino, fallo da dietro su Pellegrino. Punizione per la Fiorentina, è entrato alla grandissima il camion Matteo Pellegrino. Sì. Lo soprannominerò così adesso. È stato molto bene.
1: Tommaso, che ne pensi? Insomma, quanto può essere positivo?
4: Forza anch'io,
1: Come?
4: Sentivo qualcuno ha detto alla Vieri, ci ho rivisto una corsa di Vieri anch'io. Ti direi quasi quella in nazionale
1: con la Norvegia.
4: Con la Norvegia.
1: Il 98.
4: 98?
1: 94 Vieri non c'era, Tommaso.
4: Ok, non me lo ricordo, sai.
1: Ho capito.
4: Ero ancora giovanissimo a quell'età.
1: No, invece te eri bello vecchiotto, altro che giovanissimo. No, io ero giovanissimo.
4: Poi fa l'esultanza a sedere,
1: con
4: no?
1: Baggio.
4: Con Baggio. Esatto, lì ci ho rivisto un po' questo.
1: O con Del Piero, forse non Del Piero, sai.
4: Del Piero. Devo dire, non, magari ora fa gol e mi smentisce, speriamo.
0: Attenzione, c'è una bella parata di De Gea sul tiro di Helgason dalla distanza, primo tiro in porta del secondo tempo del Venezia. Ci ha provato Helgason dalla distanza, giustamente non avendo altre alternative, stavolta però De Gea ha risposto presente e con una buona parata, adesso il Venezia resta in attacco. Vai Tommaso, prosegui pure.
4: No, sicuramente sono coincidenze, però vedo che Mastantuono parte a 1000, primo tempo a 1000, secondo come se pagasse i 1000 del primo tempo, inevitabilmente è un po' più sulle gambe, e quindi si tratta forse anche solo di gestirsi un pochino di più, dopodiché chiaramente il migliore in campo, provare a gestirsi un po' di più per essere no più lungo nella resistenza, dopodiché è giusto non toglierlo dal campo da parte di Vanoli, dargli ulteriore fiducia in una serata che può essere la sua della doppietta. Però ecco, siamo alla quarta partita, vedo che è sempre così, grande sprint, grande partenza, nei secondi tempi lo vedo spesso andare un po' non in riserva, però certamente su altri giri del motore, ecco.
2: Elia Geremi comunque aggiunge: sarà un caso il numero di maglia nella similitudine.
0: Adams in contropiede, Adams il tiro rimpallato da Dragusin, bravissimo Dragusin stavolta, è bravissimo anche a fare a sportellate per accidenti, si vanno a prendere adesso Adams e Dragusin, meno male poi finisce tutto alla svelta, ma qua grande chiusura del rumeno, poi attenzione ancora al Venezia, si gira il tiro di Eboa, il tiro, ma c'era un tocco di mano, il giocatore lagunare, per fortuna azione interrotta, c'era stata comunque una buona parata di De Gea. Devo dirvi che è entrato non male ma malissimo Gnonto, cioè mentre Pellegrini è entrato e ha sfondato tutto quello che poteva sfondare, Gnonto zero carbonella, come direbbe il nostro Luca Calamai, e pasticcia, perde i contrasti, naturalmente non è un corazziere, questo lo insomma, i suoi connotati naturali lo tradiscono in maniera evidente. E in un contesto come quello di adesso devi fare un po' la lotta, anche se manca meno di un quarto d'ora, ma insomma potrebbe essere importante vincere i contrasti. Ha perso tutti i palloni che poteva perdere, porta un po' di scompiglio, ma per il resto Gnontino per il momento zero. Ecco, mentre Fagioli recupera un gran pallone, aspetta, bella azione Viola per Gie, la bella palla di Fagioli, ancora Gie, peccato, ultima deviazione di un giocatore del Venezia, vediamo se la palla va in calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo per la Fiorentina.
1: Tommaso, ti salutiamo.
0: Mamma mia,
1: facci salutare Tommaso, su. Fai
4: ciao.
1: Fai bravo.
0: Vai, scusa,
1: fai
0: scusa.
1: Bravo. Ciao Tommaso, a dopo.
0: Scusa.
1: Ciao a dopo.
2: Vai. Ciao direttore.
1: Vai Chiara.
0: Ma l'ha salutato la Chiara Tommaso.
2: Sì, ma molto, e ora salutiamo tutti,
1: vai,
2: gli altri.
1: Vai,
2: a
1: vai.
2: Parte Marco il Pecora che ci scrive che in Pellegrino rivede anche un po' di Osvaldo e ti chiede di valutare questa
1: perché?
2: Sua affermazione. Non lo so. Però saluto Maximiliano da Pistoia,
1: certo.
2: Saluto anche Gaetano da Napoli,
1: ma certo
2: Mastro
1: che
2: Birraio,
1: sì,
2: che è anche molto molto gentile, Ale Duccio da Lugano.
1: Molto bene. Proseguite, poi andremo anche nel post partita con tutti i vostri saluti, la Chiara saluterà tutti voi che manderete un messaggio. Vai Andrea.
0: Perde un pallone velenoso Mastantuono, punizione per il Venezia nel cerchio di centrocampo. Dai Fiorentina, dai, mancano 10 minuti di un recupero, altri due cambi per il Venezia, entra anche Joao Mario nella Fiorentina, allora fuori intanto Yeboah e dentro il numero 77 Fernandez, e poi altro cambio, entra con il numero 29, scusa, sì aspetta, ora esce con il numero 19 Som ed entra con il numero 29 e Lauberbach. Abbiamo evitato di prendere gol da Somme, che direi è una importante conquista.
1: Sì.
0: Che cosa ne pensate?
1: Sì, però non era, cioè, proprio quello di Mandragora la settimana scorsa era non scritto sulla pietra di più. Som, poverino, cioè Som, bisognerebbe chiedere a chi l'ha pagato 16 milioni di euro come abbia fatto a pagare 16 milioni di euro. Som, che insomma fa fatica anche a, anche a Venezia. Chiara che ride.
2: Mi chiede
0: ed è entrato anche Joao Mario nella Fiorentina al posto di Ingi, è soltanto questo, vai Chiara, scusa.
1: Ma non è Pedro, non è Gonçalves? Joao Mario, sei sicuro?
0: Aspetta, allora, ah no, è Gonçalves, è Gonçalves, scusate, okay. Questi portoghesi ragazzi si confondono. Gonçalves al posto di Gie, sì sì.
1: Ok.
0: Grande palla intanto di Vieri che però perde. Vai, scusami Chiara, vai pure.
2: No, no, un ascoltatore che mi chiede di salutare Fabio Grosso e quindi salutiamo Fabio Grosso.
1: Ok, salutiamo Fabio Grosso. Vai Andrea.
0: Tanto lavoro in fase difensiva adesso per Fagioli, mamma mia Fagioli, bravissimo a fare due chiusure difensive, una più bella dell'altra, poi palla recapitata a Pellegrino che però non ci può arrivare, Şıktiyen arriva prima di lui e la recapita a Stankovic, ma grande secondo tempo di Nicolò Fagioli per quanto mi riguarda, nel primo un po' più timido, nel secondo è salito in cattedra, nettamente, 82 minuti di gioco, abbiamo detto del cambio Viola, Gonçalves al posto di Gie. Quindi Fiorentina con tutto l'attacco nuovo, ora ancora però Venezia che attacca con Aino, Aino il cross al centro, mette fuori Dragusin di testa, palla per Quique Perez per Fernandez, riconquista palla con Salves e serve subito Ndur, è un 4 contro 4, vai vai Fiorentina, vai Ndur, vai, palla adesso per Mastantuono, quanta qualità la Fiorentina là davanti. Mamma mia, si illustrano gli occhi con Salves, la bellissima apertura per Pellegrino, stop di petto per l'argentino, Pellegrino alla di rigore, Pellegrino, Pellegrino sul fondo, mette in calcio d'angolo Stankovic, si tuffa pesce morto sulla palla, la mette in angolo, angolo per la Viola all'82esimo, ma è veramente stata ragazzi, speriamo finisca così o forse con qualche gol in più per la Fiorentina, è stata veramente una gran bella Fiorentina, sì. Una gran bella Fiorentina, una gran bella sorpresa in questa notte dell'11 settembre a Venezia. Con adesso il corner della Viola affidato ai piedi di Nicolò Fagioli. Ragazzi, che impatto di Pellegrino nel secondo tempo. Questa cosa andrà tenuta in grossa considerazione, secondo me. Corner per la Fiorentina alla destra di, di Stankovic. Ora ho inghiottito la saliva, è un disastro.
1: Vai, vai.
2: Leggiamo un paio di messaggi. Vai. L'anello debole è semplicemente Fabio Grosso, aveva contro anche lo spogliatoio, questo ce lo scrive Mena. Poi Pellegrino 2, Ken 0, terremo il conto, questo è il messaggio di Cesare.
1: Allora chiamiamo subito in causa Dimitri, vai su questo messaggio. No, non c'è Dimitri.
0: Attenzione Fagioli, Fagioli alla di rigore, Fagioli va sul fondo, il cross al centro, non arriva nessuno, arriva forse Ranieri che la tiene lì in area di rigore, Ranieri si gira ancora, Ranieri non può trovare Varchi, però ci arriva Ndur, è una Fiorentina che vuole chiudere in attacco, una Fiorentina che vuole rimpinguare le sue reti, Ndur il cross al centro, Stankovic la mette fuori con i pugni e poi Gnonto di testa, sembra quasi un ossimoro e poi crolla un giocatore a terra dentro l'area di rigore del Venezia, poi la recupera Ndur, lo scavetto per Mastantuono, ancora Stankovic, gol! Gol Mastantuono! La tripletta del talento di Azul! E sono 4 i gol della Fiorentina e 3 quelli del classe 2007! Affondato il Venezia 4-1 all'84esimo, tripletta di Franco Mastantuono, chiude in bellezza la Fiorentina e trova il quarto gol all'84esimo
1: e si porta a casa il primo pallone della Serie A alla sua quarta partita. Mastantuono segna il gol del 4-1, il suo terzo personale, anche fortunato Mastantuono, che mi sembra ci sia stato un rimpallo, ma poco importa perché insomma questo è un signor giocatore e stasera veramente lo ha fatto vedere, lo ha dimostrato. Dimitri Conti, ciao.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, ti ho chiamato in causa prima, pensavo tu ci fossi già, ma non c'eri, di un ascoltatore ci ha scritto, Chiara?
2: Moise Ken 0 e Pellegrino 2.
5: Sì. Tra l'altro io ricordo bene le sensazioni che correvano nei giorni in cui la Fiorentina assistava Pellegrino e si diceva che fosse qualcosa di più.
4: che un vice Ken, oggi sì. È stato il vice Beto, vabbè. Facciamo anche qui una battuta, ma ha già fatto due gol. Io ricordo anche quello che dissi, lo ribadisco oggi, Pellegrini è un bomber, non tante chiacchiere, diversi gol, me ne aspetto diversi, sono già due, bene come la Fiorentina che ha sofferto per un quarto d'ora nel secondo tempo, ma l'ottimo segnale che vorrei sottolineare ancor più della eccezionale ovviamente presenza di Massantuono, che si prenderà la copertina, è l'aver segnato il gol proprio di Pellegrino nel momento di massima sofferenza, in cui avevamo, almeno io avevo, la forte sensazione che il Venezia potesse anche pareggiare, invece lì è completamente svoltata la partita anche grazie a un super Fagioli, questo va ribadito, è una delle enormi distanze tra Panoli e Grotte.
0: Gol del Venezia con Aino all'86esimo.
1: Aino,
0: cioè lo so. Aino fa il gol del 4-2.
1: Tutto solo.
0: 4-2, dormita solo. Colossale della difesa viola, tutto solo, sì. 4-2. Maledizione, ragazzi, non si riesce a stare 5 minuti sereni. Accidenti a chi dico io. 86 minuti, speriamo che la Fiorentina resista.
1: Qui
0: vai con
1: No, devo capire che là c'è Gnonto che non fa la diagonale, perché forse da quando è entrato Gonçalves è andato Gonçalves centrale e Gnonto sulla sinistra, e quindi Gnonto che si perde completamente la diagonale. Comunque, Dimitri, vai.
4: Sì, non ricordo dove ero arrivato, se non sbaglio sul punto dell'aver segnato proprio nel momento di maggior pressione del Venezia, avevo praticamente finito la considerazione, quindi sono a vostra disposizione.
1: No, insomma, è una Fiorentina, hai citato Fagioli che è cresciuto tanto nel secondo tempo, perché il primo... Insomma,
4: sì, non aveva cominciato benissimo.
1: Ma infatti era tra i nomi e quindi credo sia merito tuo.
4: E tra l'altro, scusate se poco, tra i nomi c'era anche Pellegrino quando ho detto alla Chiara di mettere i panchinari.
1: Certo, esattamente.
4: Abbiamo cambiato la partita anche stavolta. Certo. E comunque no, battute a parte.
2: Sei d'accordo con Luca da Campi che ci scrive rifacciamo il centenario?
4: Forse la più adatta stasera, però siccome si impara dagli errori, no? Dice un adagio, c'è da augurarsi che si sia davvero imparato dagli errori, questo vale per la gestione della squadra, ma anche, spero, forse sogno, sono illuso, chi lo sa, nei confronti della comunicazione verso l'esterno, per cui speriamo davvero che sia il primo passo della vera Fiorentina, e non poteva ovviamente essere quella delle prime tre partite di campionato, allenabile, non allenabile, che la situazione sia vera o non vera, poco ci interessa, grosso è un ricordo.
0: Scatta, ma non... ancora in contropiede, scusa Dimitri, hai il cross al centro, meno male, salta di testa Lauberbach, ma la mette alta, sopra la traversa c'era comunque un evidente fuorigioco. Mi era parsa anche a me occhio nudo che Aino fosse partito oltre la linea. Due cambi per la Fiorentina, scusate, poi linea Dimitri fuori, eccoci, che si è fatto male Gonçalves, no, meno male, andava soltanto a parlare con Vanoli. Allora fuori Ranieri e dentro Pongracic, primo cambio in questo finale di partita, e poi fuori
1: Mastantuono,
0: fuori anche Mastantuono, certo. E dentro Brescianini. Mastantuono dovrebbe essere applaudito da tutti, ma purtroppo viene applaudito da dei tifosi del Venezia alle mie spalle, viene applaudito, dai.
1: Vabbè,
0: qualcuno
1: dai.
0: Lo fischia, vabbè, ci mancherebbe altro, ci sta, però comunque qualche sportivo applaude. 89 minuti, 60 secondi al 90esimo, vai Dimitri, avanti tutta.
4: Sì, speriamo che, appunto, concludere la riflessione sul primo passo di una nuova Fiorentina. Sappiamo già che Vanoli probabilmente non è l'uomo dei sogni che ti fa sognare troppo, ma sappiamo anche che è un uomo più che capace di portarti ben lontano dai guai, quindi prendiamo questo aspetto e speriamo che sia la ripartenza di una stagione meno da montagne russe. Io francamente, al netto di questa partita che sta maturando, ancora non vedo una Fiorentina capace di insidiare le posizioni europee, però
6: un giro a vuoto può capitare anche magari di squadre più accreditate, tre sconfitte sono state brutte, però insomma nulla era finito, lo sapevamo, e da stasera si spera di poter ripartire con una mentalità differente anche nella piazza, spero anche in società, magari anche tra qualche giornalista, chi lo sa, possiamo troppo illusi.
1: Va bene Dimitri, grazie come sempre, alla prossima.
6: A voi, alla prossima.
2: Ciao Dimitri.
1: Andrea.
0: 4 minuti di recupero. Eccomi, mi sentite?
1: No, sì, sì, vai.
0: Sentite?
1: Sì, sì.
0: 4 minuti di recupero, meno male. 4 minuti e basta. Insomma, anche se il doppio vantaggio è comunque rassicurante, però insomma, non si sa mai con questa Fiorentina malandata quello che può succedere. Allora, con Juan Jesus che manovra sulla linea difensiva, 25 secondi se ne sono andati del recupero, perde il pallone il Venezia, meno male, Gnonto lo recupera, Gnonto che però ha fatto un brutto ingresso, devo dire, non arriva alla sufficienza per me l'ex Leeds United, poi Pellegrino che gestisce alla stragrande il pallone, lo perde Brescianini, lo perde anche Fagioli, Aino l'esterno, bravo, bravissimo Dragusin, una bella parte di Dragusin, ora però c'è Gonsalves che dà un bel pallone per Ndur, in contropiede, Ndur entra in aria, Ndur si ferma, non va a calciare, ancora il 2004, palla per Chimenez, ancora Ndur, va sul fondo, Ndur con la palla adesso per Chimenez, Fagioli temporeggia la Fiorentina e fa bene, insomma può addormentare il gioco ed è legittimo che scelga di farlo. 1 minuto e 20 secondi del recupero se ne sono andati, siamo quasi a metà recupero e la Fiorentina ha 2 gol di vantaggio da gestire, perde però un brutto pallone la Fiorentina, rimessa laterale per il Venezia che però a sua volta perde la sfera, palla per Pellegrino, ancora lui, Pellegrino dalla distanza, perde il pallone, si incarta il numero 32 Viola, poi il Venezia riparte, intanto 1 minuto e mezzo del recupero se ne è andato, palla lunga per Adams che però secondo me è in fuorigioco, crolla a terra Vieri, sì, fuori gioco, viva l'arbitro, i guardalinee che ci segnalano questo fuori gioco. Mamma mia ragazzi, non si riesce a star sereni nemmeno un istante con questa squadra, siamo veramente un caso da studiare,
2: però
0: non
2: ad esempio,
0: si riesce a star tranquilli un attimo.
2: C'è chi come Roberto da Bagnaripoli ci dice nei finali di partita ci vorrebbe un vero leader che sappia come gestire questi giovani che abbiamo,
1: capito,
2: in campo,
1: ragazzi, cioè si vince 4-2 cioè nel senso ora voglio dire sarebbe il primo caso di 2 gol in 2 minuti, ma 4-2 al 92esimo e 5 secondi mi sembra che la gestione c'è stata, stavo preso un gol da Polli,
0: aspetta c'è Brescianini per Gonsalves, l'apertura per Brescianini, niente da fare, vai Lorenzo.
1: No dicevo, cioè nel senso la gestione Fiorentina ha fatto il 3-1 nel momento in cui lo doveva fare, poi ha fatto il 4-1, poi si è addormentata e ha preso il 4-2.
0: Attenzione, ahi no, sbaglia tutto, meno male in francese stavolta, comunque questo ahi no è buono, questo ahi no è veramente buono, c'ha dei polmoni.
1: Ho capito,
0: tanta
1: però
0: roba,
1: tutte le volte da solo
0: destro,
1: diciamo che Gnonto anche qui in ritardo pieno,
0: sì. Poi, e anche Vieri devo dire che è un po' affaticato e un po' stanco, non lo ha tenuto quasi mai nel secondo tempo
1: e soprattutto non
0: rimessa
1: è un terzino.
0: Per la Fiorentina a 1 minuto al termine, vai Lorenzo,
1: e soprattutto non è un terzino Vieri,
0: soprattutto
1: non è un terzino Vieri, cioè
0: lo so, sì.
1: Quello sarà un tema, bisognerà capire se vabbè, comunque poi ci sarà tempo per capire anche quelle che possono essere e saranno le idee di Vanoli, perché in quella posizione del campo lì per il momento la Fiorentina ha solo Valdepeñas come giocatore puro di ruolo, in attesa del ritorno di Parisi chiaramente.
0: Ecco, diciamo che con il Napoli tra una settimana tenderei a studiare qualcosa di diverso, ecco, o a lavorare tanto sul buon Vieri per alzare il suo rendimento, oppure comunque sia
1: perché c'è il Pisa, cioè.
0: Attenzione al Venezia, attenzione pickpocket, siamo nella città famosa in cui veniva detta questa massima, attenzione pickpocket, no attenzione al Venezia, questa mi è venuta bene, con Elgason che apre tutto per un compagno, ma è finita qui, la Fiorentina alla quarta giornata vince la sua prima partita in campionato, lo scorso anno abbiamo dovuto attendere la 16ª e il 21 dicembre, stavolta i primi 3 punti arrivano alla quarta giornata all'esordio di Paolo Vanoli con questo bel 4-2 e una Fiorentina che vince a Venezia dopo oltre 60 anni, perché era dagli anni 60 che non vinceva e finalmente si è interrotta questa maledizione. 4-2 la sequenza delle reti, Adams per il Venezia, poi doppietta di Mastantuono, Pellegrino per il 3-1, Mastantuono per il 4-1 e poi Ainò al 86esimo per il 4-2. Stasera è una bella serata in Laguna, a più tardi per il post partita, ciao.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio, quindi 4-2 il finale. Posso annunciare tranquillamente che questa è la prima giornata che gioco al fantacalcio di quest'anno e ho Mastantuono in campo mio, e quindi sono molto felice di questo. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Venezia Fiorentina.
7: Radio Firenze Viola.
8: È come se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
3: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua per commentare questo 4-2. Finalmente la Fiorentina ha fatto i primi tre punti in questo campionato con la vittoria al Penso contro il Venezia, tripletta di Mastantuone, gol di Pellegrino, e quindi è una Fiorentina che balla il tango argentino, perché sono tutti argentini i quattro gol che hanno permesso alla Fiorentina di vincere questa partita. Una partita che si era messa male all'inizio con la Fiorentina in svantaggio per il gol di Adams, ma subito la reazione, doppietta Mastantuono, poi è arrivato nel secondo tempo il gol di Pellegrino, il poker di Mastantuono e l'inutile gol di Aino alla fine della partita. Una Fiorentina molto più convincente di quella che abbiamo visto nelle prime tre giornate, soprattutto nella seconda e nella terza, con le sconfitte in casa contro Frosinone e Torino. Insomma, qualcosa è cambiato subito con Paolo Vanoli in panchina e speriamo appunto che possa essere una ripartenza questa della Fiorentina, che adesso prima della sosta avrà altri due impegni, prima con il Pisa che ne ha presi 4 in casa contro l'Entella stasera, e poi quella contro il Napoli prima appunto della sosta, la lunga sosta di 3 settimane. Buonasera ad Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
4: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
5: Ciao Angelo.
3: Finalmente.
4: Allora,
3: finalmente.
4: Senti, concedimi subito, diciamo, una battuta. Questa squadra sembra allenabile,
3: esatto,
4: no?
3: Esatto, sì.
4: Sembra allenabile, il passo in avanti mi è sembrato chiaro. La copertina va ovviamente a Mastantuono, che è stato stratosferico, però a me ha colpito, non dico soprattutto, ma diciamo Fagioli secondo me ha fatto una delle sue migliori partite da quanto a Firenze. E questo significa per me che questo giocatore deve sentirsi la fiducia addosso. E Vanoli, come ha fatto l'anno scorso, gliel'ha data subito.
3: Sì, sono d'accordo, soprattutto nel secondo tempo, Angelo, perché nel primo così, insomma, una prestazione normale secondo me quella di Fagioli, nel secondo tempo poi salito completamente in cattedra.
4: Sì, dai, anche, ma guarda, oggi tutta la squadra ha meritato di essere chiamata appunto squadra, perché siamo usciti dal nulla cosmico. Mi è piaciuto tanto anche in G, perché comunque gli esterni di attacco, compreso anche Mastantuono, hanno fatto anche il loro in difesa. Devo dire che oggi la squadra ha corso a dimostrazione che la testa conta tantissimo. Cioè, c'era sembrata sfiduciata la Fiorentina nelle tre partite precedenti, invece i giocatori, quando hanno idea di cosa devono fare anche per i compagni, sembrano alti, sembrano più tonici, corrono meglio. Quindi oggi la Fiorentina, diciamo che ha fatto dei grandi passi in avanti, cioè, questo credo che sia stato sotto gli occhi di tutti, tante occasioni anche sprecate. Ora non è che tutto sia risolto, però credo che come dicevo prima, per uscire da quello zero assoluto serviva proprio una partita che portasse leggerezza. Quindi oggi abbiamo visto una Fiorentina che a un certo punto si è anche divertita, buoni anche i cambi di Vanoli quando ha deciso di mettere Pellegrino comunque al posto di Beto, voglio dire, ha avuto anche la mano felice stasera.
3: Sì, perché comunque non banale il cambio sul 2-1, perché
4: Sì, ha cambiato assetto. Comunque a me, vista la televisione, è sembrato quasi un 4-2-3-1.
3: Sì,
4: poi
3: sì.
4: Ecco, quindi insomma anche lì stai un po' soffrendo, decidi di cambiare modulo.
3: Soprattutto, Angelo, lo abbiamo detto in diretta, te lo ripeto perché almeno lo commenti, l'anno scorso

0: aiuta gli audaci, no? Quindi diciamo la Fiorentina aveva bisogno anche di questa scossa per credere più in se stessa.
1: Angelo, un pensiero ricorrente nei tanti messaggi che gli ascoltatori stanno inviando al 348-7513-933 alla luce anche della reazione della squadra dopo l'arrivo in panchina di Vanoli, è che anche il gruppo avesse dei problemi con Grosso, non solo la dirigenza, perché poi alcuni sono oggettivamente irriconoscibili in quello che fanno in campo, indipendentemente da quello che poi viene chiesto loro di fare.
0: Guarda, io non so se ci fossero problemi, cioè diciamo proprio di rapporti con Grosso, diciamolo così. Io ho l'impressione, io perlomeno ho avuto l'impressione che la Fiorentina fosse molto sfiduciata, e quindi, come dicevo prima, molto spesso il rendimento dipende anche da quello che ti senti nella testa. La Fiorentina non credeva a quello che faceva prima, c'è stata questa trasfusione di orgoglio, e senza entrare nei rapporti fra Grosso e lo spogliatoio, perché io non li conosco, mi sembra di poter dire che oggi i giocatori abbiano affrontato la partita veramente con un alto spirito.
2: È quello, perché se non senti la fiducia, c'è un allenatore che ora, a prescindere da quella che potrà essere stata la sua parola esatta, no? Perché inallenabile comunque non è stata neanche confermata troppo da Paratici nel pregara come sì. Parola, che comunque gli è stato certo. Chiesto, ma a prescindere dalla parola usata, se davvero Grosso ha detto alla società, alla dirigenza, penso di non essere l'uomo giusto per invertire la rotta di questa squadra, è chiaro che i giocatori avvertano, no, questa cosa certo. Da parte dell'allenatore.
0: Ma certo, i giocatori avvertono tutto, ragazzi, sono rapidissimi, cioè sono come delle spugne, assorbono le cose positive ma anche e soprattutto vorrei dire quelle negative, e quindi secondo me la squadra si era veramente avvitata, e questo cambio dopo il clamoroso errore che è stato fatto evidentemente diciamo a scegliere Grosso per tanti motivi, no? Anche perché poi non ha avuto un allenatore esterni d'attacco che tanto aspettava, ce l'ha avuto soltanto negli ultimi giorni, per cui lì si è creato un cortocircuito. E meno male che è stato risolto subito, no? Perlomeno sì. Ora stiamo a vedere cosa succede con Vanoli, che c'è davanti questa seconda grande chance, e la cosa fondamentale, ragazzi, è uscire da quella cupezza che aveva già cominciato un'altra volta ad avvolgerci tutti, perché un'altra stagione come quella passata, francamente no. Proprio, ragazzi, francamente no.
2: Sì, non siamo ancora fuori dal tunnel, però insomma questa partita ci dà
0: qualche segnale diverso.
2: Sì, ci dà tanto. Speriamo appunto possa essere una ripartenza, come ho detto prima.
0: Sì, ma senz'altro ci sono stati dei segnali diversi rispetto a prima, anche perché far peggio era difficile, praticamente impossibile, però al di là di Mastantuono, che ha finalmente stappato la sua classe e ha dimostrato anche prima dei gol di saper innescare i compagni, insomma mi sembra anche che Jimenez gli abbia dato dei tempi diversi, cioè mi è sembrato meno compresso nell'uno contro uno, anche perché c'era Jimenez che su quella fascia lì metteva un po' in difficoltà diciamo la fase di copertura del Venezia, per cui sai, spesso magari anche dei dettagli come questo che ho appena citato possono favorire un salto di qualità per un giocatore che ne ha tanta, però se non ha gli spazi e i tempi giusti per muoversi magari fatica un po' di più. Oggi è andato quasi tutto bene, però a un certo punto una squadra cambia anche per accorgimenti che possono sembrare minimi, ma non lo sono.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
0: A voi ragazzi, buona serata.
1: Ciao,
2: grazie,
1: Angelo.
2: Grazie Angelo Giorgetti. Prima di andare da Luca Calamai, leggiamo qualche messaggio.
1: Vamos Argentina, Beto, Bidone e Scarpone. Questo Alessio da Scandicci che è un po' ingeneroso. Era ora, i ragazzotti stasera hanno giocato a calcio, forza Viola, questo ce lo scrive Marco da Cisterna. Poi Fabrizio ci manda anche tanti video delle esultanze in casa, aggiunge quante polemiche su Paratici, lo dicevo io di essere positivi. Si decolla ragazzi, lo sapevo, sempre positivi. Era una Fiorentina molto più unita e compatta, lottavano su tutti i palloni. Non è la stessa della scorsa settimana, questo ce lo scrive Matt. Poi Duccio da Firenze, forse perché ora i cambi da fare Vanoli ce li ha a disposizione, commenta anche le nostre riflessioni insieme ad Angelo Giorgetti. È la conferma quella di stasera che per alcuni giocatori come Fagioli Vanoli è l'allenatore giusto. Mimmo premia la prestazione di Jimenez. Invece Antonio ci scrive: opinionisti, ero sicuro ascoltandovi tutta la settimana che non c'è

0: avreste chiappato nulla e chiosa con un ignoranti.
1: Benissimo, perfetto. Buonasera Luca Calamai, ciao Luca.
2: Ciao, buonasera. Va bene tutto. Vabbè.
1: Luca, vai, ti lascio la parola.
2: No, allora, guardate, mi verrebbe da dire che forse una spiegazione sta anche nella modestia dell'avversario, però fatto salvo questo aspetto, ci sono delle cose misteriose nel calcio, no? Perché pensavamo che questa squadra potesse avere dei problemi di condizione fisica, anche se poi dopo la prestazione per esempio di Mandragora, arrivata dopo pochi giorni a Torino, uno dei migliori in campo, non dava questa indicazione. Beh, oggi Fiorentina ha fatto nel primo tempo un pressing quasi asfissiante, a conferma che non era il problema la condizione fisica. Avevamo la sensazione di una squadra moscia, senza fame, senza voglia di vincere, lo ribadisco, perché per me tutto è stato il primo tempo la chiave di tutto, e lì abbiamo visto una squadra invece che ha dimostrato grinta e personalità. Avevamo negli occhi una squadra che ogni volta che il risultato prendeva una certa piega si spengeva completamente e usciva dal campo. Invece dopo il vantaggio di Venezia questa squadra è stata capace di reagire. Insomma, allora, poiché per quanto Vanoli sia un guerriero, sia un bravo, preparato, sia un uomo solido, un uomo con la U maiuscola, insomma, mi viene da pensare che l'esonero di Grosso sia stato vissuto come una liberazione assoluta da questo gruppo. Lo avevamo già un po' intuito dal fatto che nessuno in questo mondo social del gruppo squadra aveva avuto quantomeno la voglia di salutare il vecchio allenatore, proprio spazzato via in maniera totale da tutti. Ecco, oggi io credo che si sia capito che forse non lo volevano, che forse non si riconoscevano nelle sue idee di calcio, che forse non si sentivano apprezzati nella maniera giusta, e non può essere certo lo spostamento di un giocatore o la presenza di un giocatore a cambiare questo. Poi c'è il diverso, c'è il fenomeno, c'è il giocatore che veramente ha qualcosa di speciale, che è Mastantuono. Io nell'editoriale che è uscito oggi mi sono augurato che Vanoli si innamorasse di questo giocatore, perché non è proprio il prototipo del calciatore perfetto per gli allenatori, perché va dove lo porta il cuore, dove lo porta il talento, dove lo porta l'istinto, dove lo porta la passione che lui trasmette in ogni momento in cui tocca il pallone. Avevamo avuto anche in questo inizio di campionato la sensazione che lui fosse uno dei pochi che poteva far gol sempre, e non era stato nemmeno fortunato in alcune sue conclusioni. Beh, oggi tutto questo prende colore, 3 gol, ma soprattutto il segno della classe. E guardate, non facciamo l'errore di dire se è così ce lo riportano via fra 10 mesi, cioè noi abbiamo bisogno di Mastantuono oggi, abbiamo bisogno di Mastantuono in questi 10 mesi, abbiamo bisogno che ci dia la convinzione di aver rimesso in maglia viola un fenomeno, che ci rimetta dentro un corso di un campionato che possiamo rimettere anche per riportare nella dimensione giusta, senza oggi chiaramente parlare di chissà che cosa, perché sennò saremmo dei pazzi isterici. Però ecco, io credo che lui ci sta indicando la strada, e ce l'ha indicata oggi come ce l'aveva indicata con quel gesto di rabbia quando era andato in panchina a Roma dopo l'altro gol, un ennesimo gol giallorosso. Ecco, lì era stato l'unico che si era ribellato, aveva avuto un gesto di orgoglio, di personalità e di classe. Ecco, quindi questo credo sia, dal mio punto di vista, la fotografia. Da oggi inizia il campionato della Fiorentina, c'è molto da lavorare.
1: Sì.
2: Lo ribadisco, ho la sensazione che il Venezia probabilmente cambierà allenatore, ma forse dovrebbe cambiare anche tanti giocatori, però insomma quello che ha fatto vedere la Fiorentina ci fa andare a letto più tranquilli.
1: Sì, assolutamente, insomma, perché ne parlavamo anche prima della partita, no? Quando ci veniva chiesto anche nel collegamento con gli amici di RTV 38, ma un pareggio vi andrebbe bene? L'avremmo preso, ma non ci sarebbe andato bene, perché insomma era una Fiorentina che doveva ripartire e doveva dare un segnale segnale importante, segnale che è arrivato. Sono d'accordo con te, c'è tanto da lavorare perché la fase difensiva ancora non è quella giusta, perché giustamente bisogna ancora trovare i meccanismi soprattutto dietro, perché il terzino sinistro non c'è, quindi c'è tanto da lavorare. Però Luca, una vittoria di questo tipo con 4 gol fatti in un momento come questo, e soprattutto a una settimana di fatto dalla sosta, ti farà vivere quest'ultima settimana dove ci sono 2 appuntamenti molto importanti, prima il Pisa e poi il Napoli, con tutto un altro spirito, e poi dallo spirito nascono anche le prestazioni.
2: Non c'è dubbio, soprattutto se poi rileggiamo proprio la partita, no? Perché la Fiorentina aveva avuto delle occasioni anche abbastanza evidenti per andare in vantaggio, poi alla prima occasione subisce un gol. Lì se non è tornato un senso positivo dentro il gruppo, lì si può anche saltare tutto per aria. Poi è vero che Mastantuono ha segnato presto, ma non è che ha segnato un minuto dopo, eppure si era capito subito che la reazione stavolta c'era, era vera, era convinta, quindi io ci trovo segnali positivi, sì, vedo anche delle problematiche ancora nella fase difensiva, pochi sufficienti, ti devo dire, pochi sufficienti, portiere compreso, che non fa più miracoli, ma spero che tornerà a farli presto.
0: Luca, ti porto su un singolo se hai voglia, perché sì, poi ha fatto molto discutere durante la radiocronaca di Andrea sul sito di Firenze Viola. Ovviamente ci sono già le pagelle a cura del direttore Tommaso Loreto, sì, che poi coinvolgeremo e risponderà a tutti gli ascoltatori. Però arrivano tantissimi messaggi che sottolineano l'apporto di Fagioli, soprattutto nel secondo tempo. Molti lo incoronano anche migliore in campo insieme poi a Mastantuono, per quello che è riuscito a dare alla Fiorentina, sottolineando anche il rapporto con Vanoli, che già l'anno scorso aveva aiutato tanto Fagioli. Quindi ti chiedo come hai visto lui.
2: Vado a memoria, mi pare abbia dato un bel voto però Tommaso, mi pare aver letto 7 o sbaglio.
0: Ma non basta, detta di molti sotto l'8 sì, non è accettabile, sì, non rende merito a quello che ha fatto Fagioli.
2: Sì, sì, per carità, ma insomma segnerebbe da 15 però a Mastantuono.
1: Sì,
2: bei problemi, questi, certo, sono bei, sì, problemi. Allora noi di Fagioli io non è che lo conosco, però una cosa mi sembra di averla capita: questo ragazzo o lo fai sentire importante o gli trasmetti fiducia, oppure probabilmente lui non ha la forza interiore per prendersela questa fiducia. Era evidente che uno di quelli che era andato in rotta di collisione con Grosso, eppure lo conosceva da quando era ragazzino, poteva anche essere avvantaggiato da tutto questo. Cioè Grosso non c'è, su Fagioli non ci sono vie di mezzo. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando, lo sapete, Fagioli è stato premiato al premio Rocco, no?
1: Sì.
2: E Furio Valcareggi, che faceva la gestione dei rapporti con i premiati, aveva parlato col padre di Fagioli, questo una quindicina di giorni prima del premio, e il padre aveva detto: ma lo sa che può anche essere ceduto mio figlio? Ecco, per dire che insomma non è che era blindato Fagioli, tutt'altro, se fosse arrivata l'offerta giusta credo sarebbe stato ceduto. Ecco, Fagioli in questo scenario lo perdi, non c'è niente da fare, finito il mercato, arrivato Vanoli, arrivato l'uomo che lo ha rilanciato, rimesso subito al centro del progetto, abbiamo visto un giocatore importante, un giocatore di qualità, e secondo me di questo gruppo squadra l'unico che può fare un regista alla sua maniera, alla Fagioli, senza caratteristiche totali per questo tipo di ruolo, ma secondo me non lo può fare Ulahi questo ruolo, mentre Ulahi può essere una mezzala da guerra. E allora ti devo dire, oggi mi è piaciuta anche in duro, l'ultima partita non è che mi era piaciuta tanto, meglio, l'ho più visto dentro la partita, però io credo che l'approdo finale di questo centrocampo potrebbe essere Fagioli in regia, Ulahi a fare la guerra con tutti, e a tasse alza ulteriormente il livello. E non si capisce nemmeno bene se questo ragazzo ha dei problemi fisici che in questo momento non gli permettono di lavorare e di allenarsi in continuità, ma insomma qualità grinta, talento, potrebbe essere un tridente giusto in questo senso, ma e non mi sorprenderei se Fagioli si riprendesse in quella che sarà la ripartenza della nazionale, che dovrà per forza di cosa andare a cercare talenti ovunque, si riprendesse anche la sua piccola vetrina ma preziosa in nazionale.
1: Sì, poi ci piacerebbe, Luca, trovare anche un talento come Mastantuono in Italia, ma com'è possibile?
2: Sì.
1: Cioè, perché negli altri paesi, cioè, se pensi all'Argentina, ora è l'Argentina, no, però cioè Mastantuono, abbiamo Mastantuono e Nico Pass, sono qui che non giocano nemmeno non lo vedono nemmeno con il binocolo il campo in nazionale, e in Italia sarebbero titolari inamovibili assolutamente. Poi un giorno ci piacerebbe anche ritrovare questi talenti italiani.
2: Ci piacerebbe anche cercare di capire perché. Ti devo anche dire che la mia speranza è che, seguendo il percorso che hanno fatto questi due giocatori, poi sono giocatori che sono andati anche a compiere questa sfida all'estero, lontano da casa, mettendosi in gioco, aggrappandosi al loro talento, dovendo anche dimostrare tutto, perché comunque Mastantuono arriva a Firenze e deve dimostrare a Mourinho e a Real Madrid che lui merita in prospettiva futura quel tipo di dimensione. Ecco, forse sono obbligati a crescere questi talenti, forse noi li coccoliamo, quei pochi che abbiamo, forse a parte li facciamo subito diventare fenomeni e poi prima ancora che dimostrino realmente che lo sono, e poi forse non mettono dentro anche quella dose di cattiveria che poi, sommata alla qualità, fa il giocatore perfetto. Ma insomma, per fortuna noi intanto ci godiamo Mastantuono, così come il Como e così come si godono Nico Paz, e io credo che proprio Mastantuono può essere un motore. Ora lui dovrà capire che oggi lui ha dato un segnale al campionato. Voi sapete benissimo che gli allenatori del campionato di Serie A studiano tutto, certo. Hanno squadre di osservatori. Aveva già intuito, secondo me, qualcosa, per esempio Abate col Torino, che aveva impedito a Mastantuono di giocare, fallo sistematico praticamente, e lui troverà tutto questo in strada facendo, per cui mi auguro che lui capisca che deve ulteriormente lavorare, perché in Italia il talento da solo non basta.
1: Perfetto, Luca, grazie mille,
2: grazie,
1: come sempre.
0: Ciao Luca, grazie.
1: Grazie a Luca Calamai. Allora, caro Stefano Cherubini, ferma Vanoli, chiama Loreto e poi facciamo partire Vanoli. Vai, Chiara.
0: Su Firenze Viola potete trovare una curiosità aggiunta poco fa: Mastantuono Show, la sua tripletta gli fa battere una serie di record, perché sostanzialmente a 19 anni e 28 giorni è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A, superando Desolati, e è anche il primo 2007 a realizzare una tripletta nel massimo campionato italiano ed è anche il più giovane straniero a fare tripletta in Serie A.
1: Pensati. E quindi questo è ciò che Mastantuono ha fatto, ed è anche il primo giocatore che mi fa fare tre gol quest'anno al Fantacalcio. Tommaso Loreto, ciao!
3: Di nuovo ben ritrovati.
1: Mangiati il dolcino?
3: Che ce l'hai te, Mastantuono, al Fantacalcio?
1: Ce l'ho io.
3: Centrocampista.
1: Eh
3: vabbè,
1: tanta
3: roba.
1: Eh sì. Senti, caro Tommaso Loreto, hai mangiato il dolcino?
3: Sì.
1: Bene. Ci ascoltiamo Vanoli insieme. Di grazia possiamo sentire le parole di Vanoli che non sentivamo da maggio.
3: Bene. È vero, non ci pensavo. Che poi di fatto sono anche le prime parole della nuova allenatore,
1: esatto,
3: della Fiorentina.
1: Esatto.
3: E sì, fammele sentire.
1: Vai.
4: La prestazione contava la fame, la voglia, la grinta, la capacità di reagire al gol in sala del Venezia, la capacità di soffrire, la capacità poi di chiudere la partita. Oggi forse queste erano le cose più importanti, voi le avete messe tutte in campo.
5: Sì, dobbiamo mettere una pagina bianca che stiamo costruendo e dobbiamo partire dalla base. La base era avere in mano una squadra che mi diverte perché è giovane e talentuoso, però il talento non ti porta da nessuna parte se non giochi col compagno. Quindi oggi il nostro primo pensiero era piano piano diventare squadra, perché dopo, come avete visto, penso che questi giocatori hanno anche talento, però bisogna insegnargli come si lavora, bisogna insegnargli che il calcio italiano se non corri per il compagno fai fatica, però sono ritornato a Firenze perché questa squadra veramente mi stuzzica.
4: Studio per le domande.
6: Marcolin.
7: Ciao Paolo, eccoci. Allora, innanzitutto buona la prima.
5: Ciao Dario.
7: Perché era l'esordio probabilmente che hai preparato in questi quattro giorni, no? La voglia di ritrovare queste componenti che hai detto tu, oltre alla qualità tecnica, l'aspetto, anche l'atteggiamento, si era già visto nei primi 20 minuti che la squadra andava già in una direzione. Ecco, ti chiedo, quanto hai lavorato nello specifico tra testa, lavoro tattico e anche trasferire quella cattiveria che sei riuscito a trasformare la Fiorentina?
5: Ma quando sono arrivato gli ho detto ai ragazzi che dovevamo costruire questa pagina bianca, perché io sono subentrato con quello che ho fatto l'anno scorso, ma voglio che sia dimenticato il passato per tutti noi, per l'allenatore, per i giocatori, era iniziare a costruire qualche cosa. E è normale che prima di tutto un pochettino devi lavorare sulla testa, ma la fortuna di avere un gruppo giovane che reagiscono e sono delle spugne e capiscono subito. Io penso che questa squadra qua ha un futuro, è stata cambiata radicalmente, ma ha delle qualità. Bisogna stare coi piedi per terra, perché penso che oggi ci siano, abbiamo visto che ci sono anche tante cose belle, ma anche tantissime cose da migliorare. Penso che io, avendo lavorato tanto con i giovani, penso che ci voglia anche la pazienza per vederli crescere piano piano.
6: Federico Sala.
8: Buonasera Vanoli, io vorrei farle la domanda più all'aspetto Vanoli uomo che Vanoli allenatore, soprattutto sapendo quanto lei è legato poi a Firenze, a questa piazza, a questa squadra, e quindi le voglio chiedere, dopo quel girone però di ritorno dell'anno scorso dove ha fatto 29 punti, ha chiuso alla grandissima, quando ha visto la telefonata di Fabio Paratici per richiamarla in panchina, la sua reazione, la sua risposta è stata finalmente, oppure è stata perché mi hai mandato via a fine maggio?
5: No, assolutamente. La mia risposta era con grande entusiasmo, e questo ci tengo anche a ringraziare veramente la famiglia Commisso, Catherine e Joseph, perché devo dire che quando sono andato via da qua mi hanno sempre dato massima stima, mi sono sempre stati, mi hanno sempre ringraziato e io ringrazio loro. Quindi sono ritornato qua veramente carico, con l'entusiasmo, sapendo che c'è una prospettiva, un progetto per il futuro, e sapendo che c'è una squadra da costruire, ma con qualità. Poi non si può essere perfetti, bisogna avere pazienza.
6: Mister, resto qua allora, visto che non voglio far paragoni con il passato, perché ha detto il passato, lei proprio in questa risposta lo mettiamo da parte.
5: No, il passato basta.
6: Basta, non ne parliamo
5: né
6: più.
5: Né passato, né salvezza, è chiuso un capitolo.
6: Lo dice la parola.
5: E quello
6: passato,
5: era un capitolo dove abbiamo fatto qualche cosa di importante, rimarrà nella storia, è lì chiuso, basta. Adesso c'è un altro capitolo da costruire, e anche per me sarà un capitolo importante.
6: E infatti lì voglio rimanere sul futuro di questa squadra, e le voglio chiedere, visto che ha detto c'è tanto talento, ci sono anche i valori in questo gruppo caratteriali per approcciarsi al lavoro come piace a lei, cioè per crescere da quel punto di vista? Perché quello che si è visto in questo inizio del campionato forse è stato proprio quello, la carenza, no, dello spirito d'abnegazione, quella sana cattiveria agonistica che nel calcio ci vuole, e lo insegna lei.
5: Ma guarda, io da quando ho messo il piede al Viola Park, ho visto dei ragazzi disponibili con una voglia matta, ma io penso che questa sera l'abbiano dimostrato. E poi sai, il giovane è fatto di alti e bassi, un po' il giovane lo devi coccolare, lo devi crescere, è un percorso lungo, è un percorso, però sapete tutti che da quest'estate la Fiorentina, Firenze vuole iniziare qualche cosa di in prospettiva futura, quindi dobbiamo iniziare a mettere le basi e poi piano piano lavorare. Penso che questa squadra qua, in questi tre giorni qua, mi ha dimostrato dimostrato che ha voglia, penso che l'ha dimostrato anche stasera, ha dimostrato anche stasera che voleva anche un riscatto, far vedere, ho detto ai ragazzi che bisognava uscire, bisognava partire da essere squadra e dare tutto per questa maglia, perché noi abbiamo un compito adesso, anche se siamo giovani, riconquistare questi tifosi, perché io penso che la gente in casa nostra ci possa dare alla lunga, come è successo l'anno scorso, dei punti importanti, però dobbiamo essere noi e la gente vuole questo, quindi questi ragazzi penso che stasera l'hanno fatto vedere.
6: Grazie mister, bocca al lupo.
1: Allora, queste le parole di Vanoli. Tommaso, parto dalla prima risposta, dalla fine della prima risposta. Sono tornato a Firenze perché questa squadra mi stuzzica.
3: Esatto.
1: Insomma, io sono, guarda, te lo dico sinceramente, io sono veramente contento per Vanoli, per il Vanoli uomo, che comunque non era stato trattato bene, anche se ha detto che la famiglia Commisso ha citato Giuseppe e Catherine, gli hanno sempre fatto sentire la loro stima, che magari non c'era da parte di Paratici, ma non ci addentriamo in questo. Però sono contento perché si vede che Paolo Vanoli è un uomo che vuole bene alla Fiorentina. Aggiungo anche il fatto che non averlo visto nella passerella del centenario è stato qualcosa di molto grave, secondo me, perché fino a prova contraria, prima di essere l'allenatore, Vanoli è l'uomo che ha fatto il gol decisivo alla fine per la vittoria dell'ultimo trofeo della Fiorentina, e lui comunque ha sempre voluto bene alla Fiorentina, continua a dimostrare di volergli bene, e quindi io sono veramente contento per lui. Poi ti lascio la parola sulle sue considerazioni.
3: No, è una bella storia, dopodiché sarà misurato ovviamente dal campo, certo. E io mi auguro il prima possibile che possa essere davvero misurato per un cammino fra virgolette normale, nel senso che è vero che subentra, però subentra dopo sole 3 giornate, e il fatto che possa essere valutato in un altro tipo di situazione, non sia il salvarsi e il dover compiere una risalita pazzesca, significa anche che ci tira fuori da questa situazione inaspettata il prima possibile, e per la verità già stasera ha dato un grosso cambio di situazione, di ambiente. Se dici giustamente il riferimento alla squadra che lo stuzzica, io ti aggiungo l'altro riferimento a questi ragazzi che diceva devono essere anche un po' coccolati, quindi poi a me viene anche da pensare che tipo di approccio può aver avuto invece Grosso, non lo so, immagino se magari anche per una questione di diverso cammino Grosso l'ha vissuta più da quasi fratello maggiore, cercando di avere un approccio, non lo so, perché queste cose ovviamente le sanno loro e andrebbero seguiti quotidianamente negli allenamenti, però ecco, mi pare evidente che poi al di là di tutto stasera abbia reagito anche la squadra come tale, cioè loro in campo si sono comportati direttamente, perché quello che dice Vanoli è giusto, il dover correre, il voler correre per il compagno, è anche vero che in 3 partite con Grosso nessuno lo voleva fare, quindi lui ha toccato subito le corde giuste, lo si è visto, è già un bel passo in avanti per tornare definitivamente alla normalità, e c'è l'opportunità di affrontare il Napoli, che mi sembra abbia poche idee di calcio giocato,
1: piano,
3: e andare alla sosta come se niente fosse, e pensare poi da ottobre contro il Genoa comincia la stagione con un pizzico, cioè con più o meno con le stesse ambizioni di un mese fa, quando eravamo tutti belli esaltati dai tanti arrivi.
1: Piano sul Napoli, perché bisogna.
3: Sì, no, è vero, è che però vederlo con l'Arsenal è stato.
1: Ho capito, Tommaso, ma l'Arsenal sono campioni d'Inghilterra e vice campioni d'Europa. Non è che sta parlando di Francavilla.
3: È simpatico, Acciuga.
1: No, ma.
3: Però vedi che, insomma, in quell'ambito europeo. Dai, su, sta pesante, via.
1: Sì,
3: là,
1: sì.
3: Poi c'era Liverpool, Atletico Madrid, cioè sono due sport, vedere 3 squadre rispetto al Napoli l'altra sera.
1: No, poi capito, la settimana scorsa
3: chiaro,
1: il Napoli
3: qualità,
1: al 92esimo, al 90esimo, se Anghissà invece di andarci di destro ci va di sinistro, vince a Milano con l'Inter. Cioè, attenzione.
3: No, certo, hanno qualità, però intanto se fai anche una prestazione così sei ulteriormente sulla buona strada. Stasera alla fine hai mandato un doppio segnale importante, quello di con Massantuono sei andato a ribaltare l'1-0 e con Pellegrino a più o meno chiuderla o indirizzarla nel momento di un po' di sofferenza, quando lì a sinistra Vieri qualcosina ha pagato. Quindi anche no, sul piano della risposta in campo non ti sei fatto palleggiare in faccia dal Torino come appunto qualche giorno fa. Quindi la risposta c'è stata e secondo me evidenzia lo scollamento, la sfiducia che ha trasmesso grosso, è entrato male in questo gruppo, o almeno non c'è entrato convinto nelle scelte che faceva la società. La squadra l'ha sentito, in campo lo ha replicato. Vanoli è arrivato con tutt'altri presupposti, già l'aveva detto, no? È un mercato per far sognare, e ora ha già chiarito a tutti che per lui quest'anno c'è da divertirsi, li coccola, fa bene, ha avuto subito risposte positive.
1: Sai cosa devo fare, Chiara? Devo salutare una persona. Posso?
0: Sì.
1: Devo salutare Matteo Pini, che mi ha mandato un messaggio.
0: Ciao
1: inoltre.
0: Matteo, ti saluto anch'io.
1: Bene, esatto. Lo salutiamo. Che è una,
3: grande Matte.
1: È un amico di quello dell'anno scorso, ha vinto il fantacalcio mio. Bla bla bla.
3: Sì,
1: una noia.
3: Il tuo fantacalcio.
1: Ma parliamone, certo.
3: Fabio Ferri.
1: Ma scusa, abbiamo salutato tutto il mondo. Non posso salutare Matteo
0: Comunque,
1: Pini.
0: È arrivato un messaggio di Fabio Ferri, direttore.
1: Sì. Vai.
0: Ma quindi al direttore Loreto interessa il fantacalcio?
3: No.
1: Ah, e mi sembra invece di sì.
3: Infatti sarebbe anche il caso di cominciare a limitare le vostre,
1: ma guarda, se tu hai un passato,
3: quasi sicuramente non ce ne frega assolutamente una benamata, voglio dire, delle vostre squadre, dei vostri risultati, delle vostre leghe. Ormai peraltro il fantacalcio è una farsa, quindi cioè è tutto ben diverso, come il calcio del resto. Il fantacalcio era bello 10 anni fa,
0: quando c'era Totò di Natale.
3: Limitati, perché abbiamo capito, basta, non ci interessa sapere hai fatto più 9 o Massantuono
1: 17 e mezzo. A proposito di Massantuono, guarda, hanno parlato Massantuono e Pellegrino, non so se l'hanno detto qui la cosa che mi hai fatto vedere prima, andiamo ad ascoltarli.
0: Ascoltiamo.
1: Va da Zon.
9: Ragazzi, complimenti, Franco, sei il goleador más joven nella storia di questo club, il giocatore più giovane a segnare una tripletta, un hat-trick. Cosa significa tutto questo per te? Cosa significa tutto questo per te?
10: Bueno, no, lo sabía, me pone muy contento poder tener un número en este club, la verdad que para mí es muy importante, lo venía buscando y sobre todo venía buscando que podamos ganar, que creo que con Frosinone tuvimos un partido que podíamos habernos llevado un poco más, después los resultados no fueron a nuestro favor, pero hoy la verdad que el equipo mostró lo que tiene que ver la gente.
9: Sì, per me è ovviamente un onore entrare nella storia di questo club davvero prestigioso. Ci eravamo andati vicino anche contro il Frosinone, hanno fatto una buona prestazione, abbiamo dato tutto, poi dopo era importante trovare subito il risultato. Oggi abbiamo fatto davvero una grande partita, sono contento soprattutto anche per la vittoria, oltre che i miei gol. Qua c'è anche il festival del cinema oggi a Venezia, possiamo dire che i migliori due attori protagonisti sono argentini?
10: No, abbiamo fatto bene, però più un lavoro collettivo, la squadra ha fatto molto bene, si è visto quella cattiveria, quella voglia di vincere che sicuramente ha mancato nelle altre partite, quindi siamo contenti per quello, non per l'individualità, sino perché abbiamo portato a casa la prima vittoria, e quello è lo più importante per la Fiorentina.
9: È una vittoria di squadra, infatti tanti di voi hanno fatto bene, anche Fagioli, ti ho visto che volevi dargli il premio MVP a Fagioli prima di venire qua a fare l'intervista.
10: Bueno, Fagioli è un partito incredibile, como dijo Mateo, todo el equipo creo que mostró ese espíritu ganador que lo tenemos, que lo estamos trabajando para cada vez sacarlo más seguido, y nada, me pone muy contento por todo el equipo, porque creo que nos merecíamos hoy el partido.
9: Sì, ha fatto una grande partita ovviamente Fagioli, ma come tutta la squadra meritavamo una vittoria come questa. Sono davvero contento per la vittoria di questa Fiorentina, per aver vinto in questo modo. Cosa chiedete oggi a Franco dopo che ha fatto una tripletta e si porta la palla a casa?
10: No, avevamo parlato già un paio di settimane fa che dopo la prima vittoria sicuramente facevamo in settimana la grigliata, e la offriamo noi due argentini, quindi niente, magari nel campo, nel Viola Park facciamo una bella grigliata per festeggiare questa settimana difficile, perché abbiamo due partite in più, però l'importante è che oggi abbiamo fatto bene.
9: Quindi asado per tutti.
10: Sì, sì.
9: Asado.
1: Era questo che volevamo sentire, la grigliata, capito Tommaso Loreto? Altro che la tua carrettiera che saluta l'estate, la grigliata al Viola Park offerta da Mastantuono e Pellegrino.
2: Io poi non ho mai assaggiato l'asado, piacerebbe.
0: Beh. Perché non hai fatto tripletta in Serie A, facendo vincere la prima partita stagionale alla Fiorentina.
1: Ma non l'ho fatta neanche in Serie.
0: Però io sono d'accordo
1: infine
0: con Marco da Campi. Che bello sentire i Bomber Viola parlare argentino. Che bello.
1: Sì, sì, sì. Tommaso?
2: Tango Viola, primo fisolo tra i più scontati. È chiaro che...
1: L'avevo già detto io, chiaramente. Quindi sei arrivato secondo, cioè riesci ad arrivare secondo anche sul tango viola, e va bene, dai, riprovaci, dai, dinne un altro.
2: No, ora no. Su due sedi non lo so, non saprei. Masta pelle, pelle masta, ecco, non
1: benissimo,
2: lo so.
1: Basta, lascia fare, vai.
2: Pelle masta,
1: andiamo con le pagelle, vai, mi sembra più appropriato.
2: Allora, pagelle nelle quali sentivo Luca che diceva qualcosa su De Gea e un po' sulla fase difensiva, e in effetti stasera, guardando un po' in generale i vari reparti, quello difensivo è quello un po' più sofferente, anche se secondo me alla distanza escono tutti, quindi anche quando poi il Venezia spinge di più, tant'è vero il Dragusin secondo me va proprio in crescendo nel finale, ed è insieme ai Menez, secondo me sono i due migliori dietro, sei e mezzo per tutti e due. I Menez ha avuto anche qualche momento un po' così nel primo tempo di nervosismo, invece nel secondo tempo l'ho visto anche più disciplinato, e tutto sommato ha avuto quell'occasione, è vero l'ha sprecata, però si è proposto, e io non l'ho visto male, o quantomeno forse mi aspettavo di peggio rispetto a quello che ha fatto vedere, sia lui che Dragusin, che ribadisco ho visto le riprese, sei e mezzo tutte e due. De Gea alla fine, sì, sul tiro dell'1-0 il Venezia è fermo, però era anche molto molto angolato, comunque sia secondo tempo c'è, cioè, sul tiro di Helgason la sufficienza è piena. Ranieri va meglio col passare del tempo, però è chiaro che l'azione del gol lo mette un po' tra i responsabili, anche se proprio il movimento anche di Dragusin, insomma, tra tutte e due non si sono molto intesi, ma comunque anche Ranieri, anche per lui vale il discorso del secondo tempo, secondo me vale per tutti, quindi è un po' in crescita la valutazione di ognuno. Comunque sia, Ranieri ha sufficienza da porta a casa, anche ieri nonostante qualche sofferenza nel finale, la seconda parte del secondo tempo, però contando che poi era adattato a terzino, secondo me la sufficienza ci sta, e volendo è un altro sassolino nella strada dopo quello con il Torino. A Ta mi sembra progressi, almeno rispetto a queste tre gare dove si era visto pochissimo, può secondo me illuminarci molto di più, però è un 6 e mezzo che ci sta tutto pieno del centrocampo, forse lui, ecco, meglio in avvio e non alla distanza, però 6 e mezzo ribadisco. Gnonto invece che tutto sommato poi alla fine c'è del suo, no, nell'azione del 3-1 di Pellegrino, però sentivo poi anche Andrea testimoniava parecchi palloni persi, sul gol di Ainot di fatto lo perde alle sue spalle, quindi poi alla fine non è un grandissimo ingresso, tant'è vero che resta sul 5 e mezzo. Fasoli è da 7 pieno in virtù di un primo tempo dove invece ribadisco per me era un po' in ombra, come del resto Hondur, che poi nel secondo tempo cresce, sfodera l'imbucata per la tripletta di Mastantuono, però ha sulla coscienza soprattutto il vantaggio del Venezia, quindi Fagioli il migliore e mezzo, 7 pieno, 6 Hondur che comunque ha un assist per Mastantuono, assoluto mattatore, protagonista, poco da dire, 9 per ciò che mi riguarda da tradizione forse vintage del fantacalcio, però insomma anche la tripletta è da 9, poche discussioni. Beto io lo voglio salvare,
11: lo sappiamo, magari c'è qualche limite tecnico, però ci prova a mettere il fisico, tutto sommato altruista sul secondo gol di Mastantuono, da rivedere, però non butto via, ecco, il suo esordio, quindi il 6 glielo do, il 7 viene invece a Pellegrino, che è molto bravo a fare quel gol che è fondamentale e ci libera dalla pressione del Venezia. Ancora note positive per Gie, certo, lì davanti al portiere si può essere più cattivi, però è un qualcosa legato ai giovani che raccontava anche Vanoli, quindi glielo concediamo assolutamente. Rallenta un po', secondo me, anche lui nel secondo tempo, però se è in mezzo e ci sta tutto, con Salves lo rivedremo, lo tengo senza voto, e Vanoli è da 7 pieno, dai, anche per i cambi che tutto sommato funzionano, anzi soprattutto funziona, perché Pellegrino è messo al momento giusto e di fatto dalla mazzata al Venezia e ipoteca i 3 punti finali.
1: Chiara?
0: C'è anche chi premia, come Damiano, anche le parole di Vanoli al termine della partita, proprio a conferma di un esordio che migliore non si poteva sperare di vedere. No, i voti l'abbiamo detto, Fagioli sostanzialmente all'unanimità, pretendono il 9 con il 15 a Mastantuono.
1: No, vabbè, allora guarda, ti dico la verità.
11: È venuto fuori, ragazzi, primo tempo i Fagioli,
1: sì.
11: Ripeto, io ho visto poco il primo tempo.
1: Anch'io, però 9, hai dato 9 a Mastantuono e 7 a Pellegrino, se vuoi, che ne so, alzare poi da 7 e mezzo a Fagioli, giusto per non dargli lo stesso voto di Pellegrino che ha giocato meno di un tempo, così, anche se ha segnato.
11: Sì, sì,
1: ti ho convinto? Ti ho convinto?
11: Sì, ci può anche stare. Ti ripeto, poi comunque tutto sommato il secondo tempo il Venezia un po' si è chiuso nell'area di rigore, quindi tu sei riuscito ad allentare la pressione con quel terzo gol, però non è che eri ripartito palla al piede. Dopodiché di sicuro sono segnali diversi rispetto alle precedenti partite da parte di Fagioli, ma non c'è bisogno, aggiunga altro anche in questo caso alla riflessione che faceva Luca, perché si è ribaltata totalmente lo scenario intorno a lui ed è uno di quei calciatori che ha bisogno di sentirsi centrale nel progetto tattico, tant'è vero che secondo me l'idea del terzetto, quello Fagioli, Ulai, Attà, resta di grande attualità e sono curioso di vedere se Vanoli la metterà in pratica.
0: E comunque su Firenze Viola è già attivo il sondaggio per votare il migliore del match di oggi e ovviamente Mastantuono è in vantaggio, 56,38% di preferenze, Fagioli 38,59%, ovviamente sondaggio attivo da poco, più o meno 300 voti raccolti finora, andate a votare. Io ho votato.
11: Giusto, si deve votare. Diritto dovere.
1: Allora, guarda, siccome ci mandano messaggi e la Chiara prima me l'ha detto, di un nostro ascoltatore che ci ha detto non dite niente di Fagioli su Grosso, perché ha parlato, ora manderemo la conferenza stampa, ma poi ha parlato anche a Dazon, ma chiaramente non ce la facciamo a mandare tutto. Vado a leggere il virgolettato, dice: cosa non ha funzionato con Grosso? Sono un po' in difficoltà, siamo partiti male a Roma, che però sta andando veramente forte. Le due partite in casa hanno dimostrato che non eravamo legati fra di noi, in quel modo è difficile vincere in Serie A anche se hai talento.
11: Ho capito.
1: Insomma,
11: sì, ma non è che
1: non doveva banale.
11: Correre Grosso.
1: Eh?
11: Sì, ma non è che doveva correre Grosso, non c'è.
1: No,
11: perché
1: però,
11: non erano legati tra di loro.
1: Ma perché si torna lì? Cioè, se un allenatore va dalla dirigenza a dire sono l'uomo giusto per ritirare su questa squadra, e te durante la settimana questa cosa la fai, cioè filtra, capito? Questo tuo stato d'animo filtra. E quindi ci sta che la squadra, siccome non stiamo parlando di premi Nobel, Tommaso, perché dai, cioè non parliamo, stiamo parlando di ragazzi giovani che sono dei calciatori, e sappiamo tutti che i calciatori non sono dei luminari, va bene? Se un allenatore come Vanoli oggi cosa ti dice? Oh, i ragazzi giovani sono delle spugne,
11: però,
1: li devi prendere e farli capire insomma quello che vuoi da loro, come li vuoi. Se dall'altra parte c'è un allenatore che invece dice ma questi non è che mi piacciono tanto, ma lo so che poi con tutte le ragioni del mondo legate al mercato, perché durante il mercato Grosso ha subito o ha passato dei momenti, ha trascorso dei momenti non semplici, perché voleva dei giocatori, non glieli prendevano, e va bene, però sei un allenatore, sei stipendiato e fai con quello che hai, per quanto mi riguarda. Insomma, è molto, il confine è molto labile, perché chi è colpa di quello è colpa di questo e dell'altro. Fatto sta che la Fiorentina le prime tre giornate aveva fatto un gol e ne aveva presi 9, e un gol aveva fatto perché gliel'ha regalato il portiere del Torino. E Fagioli, che oggi ti dice non eravamo legati tra di noi, è un segnale, insomma, ti fa capire che la squadra Grosso non lo voleva più.
11: Ah beh, questo ecco, è poco ma sicuro, ma forse non l'ha voluto fin dall'inizio, nel senso che comunque è chiaro che se ci sono dei problemi non riesci a trovarti, no, in campo in un certo modo e fino a un certo punto, però al tempo stesso qui si parla anche di correre per il compagno, rincorrere l'avversario, è quello che per esempio è successo col Frosinone. Ora la Roma ti ha assaltato perché è partita fortissimo, sta benissimo e ha tanta qualità, però ripeto, col Frosinone hai mollato quasi subito, hai incassato il gol, ti è presa la paura, e con il Torino ai primi fischi sono tornati tutti in bambola. Come tipo di approccio lo si può avere anche se magari con l'allenatore non c'è un grande feeling, in fondo siamo alla seconda terza giornata di campionato, quindi questo dico, posso capire Fagioli. Poi mi viene in mente comunque Mastantuono ha infilato 4 partite nelle quali io sono curioso, forse gli ho dato un 5,5 e basta, perché comunque in campo questo provava a saltare tutti e a cercare il gol, in altri questo approccio non l'ho visto, e insomma tirare in ballo l'allenatore non c'è reso squadra, stasera lo siamo stati, sì, va bene, ok, però non è che no, ti si chiedeva di fare il geometra in mezzo al campo, si trattava con Frosinone di avere anche un altro atteggiamento mentale, giusto per tenere a metà strada le responsabilità varie, perché è chiaro che in questo momento Grosso è massacrabile, passano in termine, perché il primo concetto è saranno anche inallenabili, ma sono buoni. Io è il primo pensiero che mi viene, soprattutto là davanti, tra Mastantuono, tra lo stesso Atta, e ancora non, secondo me non si è visto, ma si intravede tutta la qualità, avremo una I da valutare, Ngie lancia buoni segnali, vediamo un po' la difesa se tiene, però ecco, ripeto, l'ho già detto, c'era un motivo per il quale quest'estate eravamo tutti più che soddisfatti, quindi sarà anche inallenabile, ma delle individualità, delle basi buone ce l'ha, e poi in particolare uno dia inallenabile quando un altro allenatore dice questa squadra mi stuzzica, se anche solo è una via di mezzo ci si può divertire quest'anno, questo dico, al di là del fatto che sicuramente Grosso è entrato un elefante in cristalleria, questo spogliatoio.
1: Bene Tommaso, ora prima di salutarti ti dico l'ultima cosa, mi devi spiegare, ridi già, chiaro, mi devi spiegare perché da sempre i francesi vanno, qualsiasi personaggio, qualsiasi persona entri in Francia che non sia francese, mettano tutti gli accenti sull'ultima lettera del nome, te saresti Loreto per dire, e ora te mi devi spiegare per quale motivo Atta si deve chiamare Atta, spiegamelo.
11: Ho detto Atta.
1: E t'ha detto Atta, sì.
11: No, Dio sempre Atta.
1: E t'ha detto Atta.
11: È scappato. Ah. Vabbè, una volta, ma invece no, su Atta. Bene. Sto assolutamente, Dio sempre Atta.
1: Benissimo.
11: Atta.
1: Bene.
0: Pensavo ciao, ti lamentassi ciao, del messaggio che ti ho mandato in diretta.
1: No.
0: Non l'hai ancora visto.
1: Non l'ho ancora visto.
0: Buonanotte,
11: però,
0: direttore.
11: Userò per i colpi.
1: Non l'ho ancora visto. Ah, no, sì, ok.
11: Atta.
1: Ora l'ho visto. Ciao Tommaso.
11: Buonanotte.
1: Ciao.
0: Buonanotte.
1: Andiamo con Vanoli in conferenza stampa.
12: Fagioli ci ha detto, il mister ci ha chiesto di scrivere una pagina bianca. Beh, l'hanno scritta benissimo e io vorrei capire appunto come ha fatto a fare scrivere questa pagina bianca in così pochi giorni, e anche conoscendola ho una curiosità, vorrei capire la sua reazione dopo quei 20 minuti in cui avete dominato la partita, in cui siete andati sotto, perché veramente avete fatto poi l'intera gara, e quanto gli sono piaciuti nella reazione a quel gol che insomma era immeritato in quel momento. Grazie davvero.
13: Ma la pagina bianca, perché penso con quello che sia successo in questo ultimo periodo, gli ho detto ai ragazzi che chi mi conosceva era chiuso un capitolo, perché sono stanco di parlare dell'anno scorso, sono stanco di parlare l'anno scorso, abbiamo fatto qualche cosa di importante, mi ha messo in un cassetto, e oggi questo gruppo è cambiato totalmente, è rimasto qualche ragazzo con me ed è iniziato un processo, un prospetto futuro. Questo prospetto futuro bisogna costruire un'identità. Noi adesso, gli ho detto ai ragazzi, non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane, talentuosa, stasera penso che l'hanno dimostrato. Poi nella gioventù si possono fare degli errori, io ho fatto 9 anni in nazionale a lavorare con i giovani, e quando ho ricevuto questa telefonata sono venuto carico, perché io penso che questa squadra, come ha dimostrato stasera, veramente ha del talento. Però gli ho detto anche ai ragazzi che prima di tutto bisogna diventare squadra, perché il talento bisogna messo a servizio della squadra, e stasera è stato l'esempio di Franco, che ha fatto benissimo la fase difensiva, è andato a fare sopra il gol e poteva fare anche di più. Quindi per stare ad alti livelli devi imparare a stare in partita, l'ho detto, è una cosa che continuo a dire tantissimo, soprattutto quando entro nella mia squadra, perché è quello che hai detto tu, è vero, sono stati bravissimi, sono stati bravi, perché sotto di 1-0, nonostante potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno, cambiare la partita, quindi contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
14: Sardelli.
15: Ciao, bentornato e complimenti. Lei diceva lo scorso anno, non ho la bacchetta magica, no? Ci vuole del tempo. Però io ho visto stasera una squadra che correva, che pressava, che ha giocato insieme, che ha creato una valanga di occasioni da gol. In 5 giorni giocatori trasformati, cioè Dragosin, Fagioli, Mastantuono. Quindi se non è la bacchetta magica, chiedo che è successo in questi 5 giorni, perché è veramente rivoluzionata.
13: Non so, io stasera ho chiesto delle cose, poi da quando sono arrivato ti dico la verità, che ho visto un gruppo con una voglia, una fame, forse hanno capito quanto credo in questa squadra, ma ci credo tanto, perché penso che l'anno scorso la media età eravamo 11-12, adesso siamo penso nelle prime 3, se non sbaglio. Ha un piacere, cioè è quello che andavo a cercare per un progetto. Poi sicuramente la strada è lunga, cerchiamo di tenere i piedi per terra, guardiamo, andiamo avanti, però stasera penso che hanno fatto vedere che se si mettono al servizio della squadra e si sacrificano, perché il calcio è inutile che uno dice si gioca a calcio, bisogna sacrificarsi anche per il compagno, e stasera l'hanno fatto, e secondo me sono molto di più le qualità.
14: Gian Attasio.
16: Sì, mister, salve, ben trovato e complimenti. È brutto fare paragoni col passato, anche perché giustamente va messo nel cassetto, però l'anno scorso lei arrivò e trovò una squadra che non era in condizioni fisiche adeguate, con giocatori che si menavano nello spogliatoio letteralmente e insomma che era anche in una condizione di classifica terribile. Questo spogliatoio è completamente diverso, come lo ha trovato? Cioè c'è letteralmente da mettersi l'elmetto come diceva l'anno scorso, oppure già questa vittoria secondo lei è un mattoncino che può far vedere altri abbigliamenti e non l'elmetto? Grazie.
17: Vedete, non si può fare paragoni con l'anno scorso, sono due squadre completamente diverse, sono situazioni completamente diverse. Quello che avete fatto purtroppo fatica un po' a capire voi l'anno scorso è quello che cercavo di farvi capire, cioè ogni situazione è diversa, ogni situazione è un allenatore deve essere bravo e capace a raggiungere qual è l'obiettivo primario. L'anno scorso l'obiettivo primario era quello, salvarsi, fare il centenario, festeggiare, ti dico è stato un piacere anche vederlo. E ripeto, oggi proprio un'altra pagina, proprio altri giocatori, e sono venuto qua, guarda, col sorriso, col grande entusiasmo, perché ti dico è un piacere vedere, ed era quello che ho detto, se rimango un po' vorrei una Fiorentina così, questa è la base. Poi magari ci sarà tanto da migliorare, magari avremo difficoltà perché stiamo prendendo anche tanti gol, perché abbiamo lasciato tanto il possesso a loro, però oggi avevo chiesto delle cose a loro e sono stati bravi, perché sanno che voglio fargli capire che cosa è Firenze, perché è troppo importante, perché i nostri tifosi ci devono aiutare a portare avanti questi giovani. Lo sai, quando c'hai i tifosi dalla tua parte il giovane va ancora più fuori, quindi sono contento.
18: Generali. Ciao Paolo, ben trovato. Senti, io paragone passato non le vorrei fare, però una cosa usate la chieda. Perché ti ho ascoltato ora e ti ho ascoltato nell'intervista che avevi fatto il direttore Zazzarone un paio di settimane fa. Tu avevi parlato di squadra molto forte, di un bel mercato, quell'intervista se non ricordo male, stasera hai detto squadra di qualità. Allora ti dico proprio secco, la squadra che hai trovato stasera è più forte di quella dell'anno scorso. Perché, e concludo, se puoi rispondere. Perché mi sembra per certi aspetti che questo mercato sia stato fatto più per te, non che ti abbiano fatto pensando a te, non mi fraintendo, però insomma da come ne parli sembra quasi tu l'abbia fatto te questo mercato di questa squadra.
17: Era no,
18: questo.
17: Sono, cioè, paragoni, ripeto, Mario, cioè a me questa squadra mi entusiasma. Mi entusiasmo, sicuramente saprò le difficoltà che avrò in prospettiva futura, perché so che il giovane è una squadra che manca forse un giocatore d'esperienza, però il leader lo devo entrare io, glieli devo portare a giocare insieme. Mi entusiasma perché stasera, cioè, ripeto, vedi anche delle qualità, cioè quando prendono giocatori così come Franco con 2007, sono giocatori che vengono da categoria, c'è solo da fare i complimenti alla società, e ci tengo, come ho detto prima, a ringraziare anche Katrin e la famiglia Commisso, perché devo dire che quando sono andato via mi hanno sempre dato un sostegno importante, per quello quando sono stato richiamato, cioè, ho preso la valigia di corsa e sono venuto qua, perché penso che questa squadra ha delle potenzialità, poi bisogna aggiustarle, andremo nei periodi, magari dopo tra tre giorni succederà qualche cosa, come sempre, si dicono cose, quindi, però ripeto, quello che voglio è una sfida mia, ripeto, è brutto dire no, gli portaci la salvezza del pasto, non voglio parlare più di salvezza, gli ho detto ai giocatori basta, no? Cioè l'anno scorso, e l'ho detto, sono arrivato e l'ho detto cosa serviva, perché ero cosciente. Oggi no, questi ragazzi qua hanno un potenziale, se lavorano, perché bisogna lavorare forte. Si possono anche togliere le soddisfazioni loro anche a Firenze, quando prospettiva futura, non è che ne possiamo cambiare solo oggi, ecco.
19: Perfetto.
20: Ogni Santi, ultima.
19: Salve, mister, bentornato.
20: Grazie.
19: Voglio andare più su Vanoli uomo. Cioè, cosa ha provato quando Paracci l'ha chiamata? Cioè, e come ha passato anche questi mesi? Perché penso che lei un po' termine arrosicato, cioè nel senso che non c'era, cioè.
20: Che... No, io guarda, non rosico, sinceramente, guarda. Penso che la società ha lavorato perché aveva in mano questa opzione e io penso che una società possa arrivare a delle decisioni, non ho mai discusso su questo, ho sempre detto apertamente che l'unica cosa che un pochettino mi ha dato fastidio è che magari a fine anno se ci poteva stringere la mano e se veramente andare via senza magari stare a esercitare l'opzione, però se hanno loro l'opzione la colpa è stata mia, che vi ho lasciata fino al 28, quindi loro hanno fatto il loro lavoro, hanno fatto queste scelte. Ripeto, non sono qua per una rivincita, non sono proprio qua per dire non sono proprio così, perché sennò sarei un presuntuoso. Sono venuto qua perché credo in questa squadra, perché penso, da quando sono stato qua ve l'ho detto, che mi sono meritato questo, e perché penso che questa squadra qua mi possa divertire, cioè nel senso possa dargli un'identità, posso piano piano costruire anche per me. Ma forte non la dobbiamo diventare forte, ci sarà un percorso, noi dobbiamo costruire un'identità.

0: di questa nostra puntata. Prima però vi devo raccontare una cosa, perché la Chiara ha fame, e ha fame tipo dalle 8, dal momento in cui siamo entrati qua dentro, quindi adesso la mandiamo a mangiare, ma poi gli è preso anche freddo, e allora io le ho detto: Chiara, è freddo, è fame, e allora lei se n'è uscita con il freddo metabolico, sì, che quindi è un freddo dovuto alla fame. E con questa perla noi vi salutiamo. Grazie a Chiara Bevilacqua.
1: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie anche a Stefano Cherubini in cabina di regia. Le dirette Radio Firenze Viola riprenderanno domani, come sempre, per il weekend di commento di Radio Firenze Viola. E da Lorenzo Di Benedetto, buonanotte a tutti.
2: Radio Firenze Viola.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sempre domenica.

0: Ritrovati, se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita, ed oggi vi racconteremo Venezia-Fiorentina, valida per la quarta giornata di Serie A, con la Fiorentina che ha cambiato allenatore. Come sappiamo molto bene, è tornato Paolo Vanoli, non c'è più Fabio Grosso, non ci sono punti in classifica e la Fiorentina stasera cercherà di iniziare il suo percorso in questa Serie A. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio come sempre Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Allora Chiara, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa Fiorentina? Già ora la formazione l'abbiamo data, ora torneremo da Andrea Giannattasio al penso, perché è già sceso dal vaporetto ormai da tempo, e riepilogheremo quelle che sono le scelte, le prime scelte del Vanoli bis. Però insomma ci aspettiamo una Fiorentina diversa, anche perché insomma brutta come quella che abbiamo già visto ci potrebbe bastare,
1: e soprattutto ci aspettiamo anche di trovare delle certezze che ci consentano di invertire la rotta, di ripartire. Tante volte abbiamo sottolineato l'importanza anche dell'identità, l'importanza del bel gioco. Questo è il momento in cui la Fiorentina ha bisogno non solo di ritrovare punti, ma ritrovare anche fiducia nei propri mezzi. Sappiamo Vanoli già c'è riuscito nella passata stagione, la speranza è che riesca a farlo anche in questa, per arrivare alla sosta nel modo migliore, considerando l'avvio peggiore che potessimo tutti attenderci da questo gruppo.
0: Allora, siamo pronti? Ci siamo? No, non ci siamo. Allora, Stefano Cherubini lo svegliamo subito. Allora, che devi sapere, Chiara, che è arrivato Stefano intorno alle 4 più o meno, si era svegliato da 2 minuti, aveva tutti i capelli spettinati. Lui che li ha, io vedi questa cosa, posso invece far finta di essermi svegliato da più tempo, gli occhi abbottonati alle 4 di pomeriggio. Questo è la
1: giustamente, perché sarà con noi fino al termine di questa trasmissione.
0: Sì, ma non vuol dire niente,
1: forze
0: ma non,
1: fresche.
0: No, non vuol dire niente, cioè ti devi svegliare prima la mattina, e ora infatti è ancora dormiente perché non ci sta chiamando il buon Andrea Giannattasio. Leggiamo qualche messaggio?
1: Sì, al 348 7513 933. Subito mi strappa un sorriso Emilio. Chiara, spero che stasera finisca l'incubo, o almeno di svegliarmi domani tifoso del Como.
0: Sarebbe male.
1: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Roma. Avrei preferito vedere da subito Gonçalves tra i titolari, ma ogni modo la squadra messa in campo da Vanoli mi sembra ragionevole. Dodò in tribuna è la miglior scelta operata dalla società da sempre. Chiude anche con un sempre forza viola.
0: Anche perché insomma tutti si aspettavano di vedere Dodò dal primo minuto oggi, perché comunque non avevamo indicazioni, perché poi la cosa fondamentale della Fiorentina in questa settimana è stata quella di non far parlare Vanoli, di non far parlare Paratici,

0: comunque vedo scritto sotto nella nostra TV che tra poco parlerà Paratici a DAZN, quindi alleluia, mi verrebbe da dire che non lo sentiamo dal prepartita della gara contro la Roma. Chiaramente non ci sarà il contraddittorio che ci sarebbe nel caso in cui ci degnasse di venire in sala stampa, però vediamo insomma se i nostri colleghi di DAZN faranno qualche domanda scomoda, non credo, però almeno sentiremo le parole di Fabio Paratici, che magari spiegherà anche perché è stata presa la decisione di mandar via Grosso. Se ne stanno sentendo di tutti i colori, qualcosa abbiamo raccolto anche noi, però è la versione della Fiorentina, e vediamo insomma se questa Fiorentina riuscirà davvero a partire questa sera. Altri messaggi.
1: Buonasera a tutti. Comunque, qualche settimana fa, con ancora Grosso in panchina, mandai un vocale un po' provocatorio in cui dicevo: occhio a un ritorno alla difesa a tre, proprio perché gli interpreti che avevamo visto contro la Roma sembravano totalmente spaesati con una linea a 4. Questo ce lo scrive Elia Jeremy da Massa. Devi sapere che poco prima di entrare in diretta con la trasmissione della partita c'era Alessandro Di Nardo in conduzione, mi ha chiesto come immaginassi la Fiorentina dal punto di vista difensivo. Io ho azzardato una difesa a 3, considerando anche poi le scelte di formazione del Venezia e la necessità di ripartire da punti fermi, però era sostanzialmente anche un modo di aprire alle sorprese. Daniele da Cerreto ci scrive: siete bellissimi, lo ringraziamo. Un salutone da Venezia, speriamo bene. Comunque sono fiducioso stasera, non diciamo altro. Altro per scaramanzia, forza Viola e forza Radio Firenze Viola. Noi ovviamente lo ringraziamo. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, speriamo in una bella partita dei Viola, soprattutto per i tifosi presenti. Stamattina mi sono svegliato con un cruccio nella testa. Perché Gudmundsson ha accettato di andare da Lotito in prestito invece di fare il titolare alla Fiorentina? Meditate, gente. Questo è il messaggio di Alessio, camionista di Modena.
0: Insomma, vediamo. Io, guarda, non so cosa aspettarmi, ti dico la verità, dalla partita di stasera, anche perché comunque Vanoli ha potuto lavorare molto poco, con qualcuno ci aveva già lavorato l'anno scorso, con altri no. Quindi vediamo. Se sono curioso anche di vedere Betto dal primo minuto, ti dico la verità, perché qualche fonte ci dice che non sia al 100% dal punto di vista fisico, non che abbia dei problemi ma un po' in ritardo di condizione. Vediamo, su un campo comunque complicato, perché Venezia ha 0 punti ma ha fatto vedere sicuramente più cose della Fiorentina in questi avvio di campionato.
1: E noi puntiamo tutto su questa settimana di lavoro con Vanoli, proprio perché non abbiamo visto niente in campo da parte della Fiorentina se non segnali d'allarme. Ciao Chiara, ci scrive Romolo: il mio commento prepartita è questo, con tante emoticon di gesti scaramantici. La formazione di Vanoli mi ha stupito in positivo. E quindi c'è anche chi è soddisfatto.
0: Torniamo da Gian Attasio. Andrea, ciao.
2: Ciao, eccomi, scusate, ma no, ve lo dico subito, ero a prendere qualcosa da mangiare, perché a differenza degli anni scorsi, dove c'era un catering spaziale al penso, mi ricordo ci davano un panierino con dentro un sacco di roba. Ora bisogna mettersi in coda in mezzo ai tifosi, mostrare l'accredito e avere gratuitamente una bottiglietta d'acqua, una pizzetta e, volendo, una crostatina e il caffè. Quindi tornerò a Firenze con una fame da lupi, ve lo dico subito.
0: Vabbè, dai,
2: speriamo qualcosa, con 3 punti.
0: Qualcosa
2: anche.
0: Qualcosa trovi di aperto, dai, ti fermerai a mangiare
2: sicuramente qualcosa.
0: Prima di tornare a Firenze. Comunque, cambiata proprietà, mi ricordo comunque anche ai tempi di Della Valle c'erano dei bei catering per la stampa, poi il Covid ha portato via tutto e adesso panino e rizzati. Quindi cambia le proprietà, arrivano proprietà più ricche e ti danno meno da mangiare, questa è la certezza che vige in Serie A. Andiamo di formazione, Andrea.
2: Vai. Le formazioni sono stupefacenti per quanto riguarda la Fiorentina, almeno, perché insomma a livello difensivo ci sono dei cambi importanti. In difesa c'è chiaramente, in porta c'è chiaramente David De Gea, poi passando all'aspetto della linea arretrata, Chimenez sulla destra, Ranieri a sinistra e poi la coppia centrale formata da Dragusin e Vieri. Abbiamo un dubbio sul fatto che possano scambiarsi la posizione Vieri e Ranieri, vedremo.
0: Io no, non
2: centrocampo
0: non
2: confermato rispetto, nemmeno io. Centrocampo confermato con Durre, Fagioli e Attà a comporre il terzetto, e poi davanti ci sono ma Antuono sulla destra, Gie sulla sinistra e Beto che fa l'esordio al primo minuto dopo qualche minuto contro il Toro. Questa volta maglia titolare per il portoghese Guineiano. Risponde il Venezia 3-5-2 per Giovanni Stroppa, Stankovic tra i pali, Shinktien, Moreno e Aps in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Zom e Sagrado al centrocampo, davanti Yeboah e Adams a comporre il tandem offensivo. In panchina, a proposito della Fiorentina, diciamo subito che è presente Dodò, perché insomma qualcuno aveva detto, raccontato erroneamente che Dodò non sarebbe stato a disposizione, invece in realtà va in panchina, poi magari può anche non entrare, ma comunque sia in panchina. E in panchina ci sono Lezzerini e Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Valdepeñas, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino e Ulai. Dodò peraltro che si sta allenando in questo momento con le riserve, quindi lo vedo proprio in campo. E per quanto riguarda invece il Venezia, le pedine a disposizione di Stroppa sono Montipò, Rachmani, Fande, Correia, Juan Jesus, Mohamed, Elgason, Alal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernandes e Gomez. In tribuna sono presenti tutti i dirigenti viola, il presidente commisso, la vicepresidente Catherine commisso, il CEO, l'amministratore delegato della Fiorentina Mark Stefan, Fabio Paratici e la sua compagna Pilar Fogliati.
0: Bene, insomma, ora ci interesserà più che altro, Andrea, ascoltare le parole di Paratici. Ce l'ha preannunciata anche la Fiorentina, sì. L'avevamo già letto in sovraimpressione a DAZN, ma insomma, molta curiosità, perché ho dei dubbi su quanto potranno essere piccanti le domande dei nostri colleghi, però qualcosa lì su grosso gli dovranno chiedere, per forza. Infatti, ecco.
2: È talmente successo il finimondo in questo periodo, appunto, che insomma anche chi non è propriamente dotato di spina dorsale può anche provare ogni tanto a fare qualche domanda più piccante. Ecco, insomma, ora non voglio mettere in dubbio la professionalità dei colleghi, ci mancherebbe altro, però insomma, magari si possono anche usare oggi domande un po' più,
0: ma sai, dipende, Andrea, quanto li abbiano istruiti, capito? Perché funziona così adesso, perché non è che il buon Paratici viene in sala stampa a rispondere alle domande a caso che gli vengono fatte dalla gente, va a 5 minuti, quindi basta che dica o abbia detto o abbia fatto dire dall'ufficio stampa questo no, questo no, questo no, lo sappiamo come funziona, no? E quindi sei costretto poi a fare domande
2: è vero.
0: Che non vorresti fare o che comunque sia non sarebbero tra le prime tre, diciamo. Quindi vediamo.
1: Vai. Arriva anche una provocazione di Lenia, però, al 348-7513-933, proprio in merito a queste dichiarazioni del direttore sportivo che attendiamo. E ci scrive Lenia: io ho la sensazione che Paratici non voglia parlare coi giornalisti di Firenze.
0: Certo, ma vorrei vedere, ma è facile.
2: No,
0: così.
2: Non sono d'accordo.
0: No, invece sono d'accordo. Ascolta, perché... Andrea. No, aspetta, perché allora la conferenza stampa di fine mercato la devi fare, ok? Punto numero uno, perché hai speso 150 milioni e la devi fare, punto numero uno. Punto numero due, la devi fare ancora di più se poi cacci l'allenatore dopo tre giornate. La devi fare, per forza. E il non averla fatta significa che non ha tutta questa voglia di rispondere, non dico ai fiorentini, ma a chi si occupa di Fiorentina, chi parla di Fiorentina tutti i giorni e che comunque sia poi andrebbe a fare domande scomode, perché il buon Pradè veniva in sala stampa sempre alla fine del mercato, qualsiasi cosa fosse successa lui arrivava, si metteva a sedere e stava un'ora, così come Corvino l'hanno sempre fatto. Noi purtroppo per fortuna abbiamo avuto soltanto questi due esempi da quando facciamo i giornalisti, perché sono 20 anni di duopolio Corvino-Pradè, prima Corvino, poi Pradè, poi Corvino di nuovo e poi Pradè di nuovo, quindi siamo abituati a questo, è la prima volta che usciamo da questa, insomma, da questi due nomi.
2: È vero, però io mi viene da contraddire l'amico all'ascolto, perché da quello che so lui voleva fare una conferenza l'altro giorno, era proprio una sua volontà, aveva comunicato alla Fiorentina ed era la Fiorentina stessa che ci aveva detto che c'era questa possibilità, dopodiché c'è stato un cambio comunicativo ma che ha riguardato anche altre aree, per esempio quella legata all'allenatore, che non ha parlato. E io credo che la settimana prossima sarà l'occasione per sentirlo parlare anche ai giornalisti fiorentini. Non ho grossi dubbi su questo. Sicuramente quando avrà presentato Vanoli insomma è chiaro che Paratici dovrà essere presente e dovrà dire qualcosa sulla stretta attualità, sul recente passato, perché è veramente successo di tutto in questo periodo.
0: Chiara?
1: Paratici, come gli altri 15-16 direttori sportivi, non fa conferenze stampa e fa parecchio bene, basta chiacchiere perché solo il campo deve parlare. Questa è la pronta risposta di Niccolò alle vostre riflessioni. Anche Claudio ci scrive: datemi retta, facciamo alla svelta 80 punti, se no non si va in Europa nemmeno quest'anno. Infatti gli ho detto magari, io firmo questa sera per fare alla svelta 80 punti.
0: 80 punti, certo, sì, ci piacerebbe Andrea.
2: Ci piacerebbe tantissimo, però insomma la strada è molto in salita. Io sono convinto che Vanoli farà un buon lavoro e non credo che tre partite con tre sconfitte pregiudichino un'intera annata, però bisogna avere la testa ben salda. Stasera secondo me anche muovere la classifica con un punto non sarebbe un disastro, lo dico subito, perché sennò sembra che qua mettiamo le mani avanti e lo facciamo, sicuramente sì, ma un punticino io stasera me lo prendo. A fronte però di una prestazione dignitosa, ecco, non arroccati in difesa e alla palla la spera andio, sponda tua che segno io, ecco. No,
1: anche perché
2: questo qua
1: Andrea,
2: non lo vorrei vedere.
1: Martedì c'è un appuntamento da dentro fuori, un appuntamento che comunque la Fiorentina non può permettersi di sbagliare in questa fase della stagione. E a tal proposito c'è chi ti chiede se a tuo avviso le scelte di oggi, anche con i giocatori che poi Vanoli metterà in campo a partita in corso, possano tener conto della gara contro il Pisa di Coppa Italia.
2: Ma non credo, è una gara molto importante quella di martedì, però sinceramente non credo, nel senso che oggi devi cominciare a muovere la classifica. Io non dico che la Coppa Italia non sia una priorità quest'anno, perché per quella che è la tua stagione la Coppa la devi onorare, però francamente no, devi dare subito un segnale in campionato, ecco Chiara. Io non ci vedo retropensieri in tal senso, ecco, devo essere sincero. Mi auguro anzi che sia l'occasione per ruotare i giocatori. Io guardate che ci vedo una notevole logicità in questa formazione, mi sorprende un po' la difesa, questo sì, però per il resto è una squadra assolutamente in linea con quello che mi aspettassi, ecco, non vedo cose particolarmente strane.
0: Andrea, grazie mille, ci sentiamo tra poco, prima dell'inizio della partita.
2: Sono curioso di sentire Paratici, sì, anch'io, sì. Me lo sentirò volentieri su Radio Firenze Viola.
0: Ciao Andrea,
2: a dopo.
0: Allora, salutiamo Andrea Giannattasio, diamo la buonasera a Tommaso Loreto, se ci degna della sua presenza, perché chissà se ha finito di mangiare gli spaghettini, aveva detto si faceva oggi, vediamo. Tommaso, ci sei?
3: Lo sapevo, ci avrei scommesso qualsiasi cosa e oggi mi tirava fuori questo progetto malefico che avevo in testa, che ho assolutamente operato, però ho scelto Fusilli lo spaghettino.
0: Hai detto spaghettini oggi, 300 grammi tra l'altro.
3: Idea. Ho detto Fusilli.
0: Hai mangiati 300 grammi?
3: No, ma almeno 2,5 sì.
0: Bene.
3: Anche perché ne è venuto fuori un capolavoro, ecco.
0: Tipo?
3: Ma nella semplicità, diciamo una carrettiera che saluta l'estate, quindi ho fatto un fondo di aglio e prezzemolo e poi avevo dei pomodorini tagliuzzati, redditi dalla cena di ieri, per cui a quel punto abbiamo fatto una sorta di carrettiera un po' più fresca, ecco, abbiamo salutato l'estate.
0: Bene.
1: Sei pronto
0: da dire?
1: Per un attacco frontale che arriva da casa?
0: Ma certo.
3: Da consumare rigorosamente in padella, mi raccomando.
0: Certo. L'attacco frontale, vai.
1: Per te, certo. Dal bomber viola. Di Benedetto, e tu sei proprio ganzo. Vai te in conferenza stampa a fare le domande piccanti a Paratici, se ritieni che gli altri colleghi non le facciano.
0: No, dopo rispondo, ma ascoltiamo Paratici prima. Tommaso, ascoltiamolo insieme, vai.
3: Eccolo.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti. Direttore, è stata inevitabilmente una settimana particolare, come si prepara, come si arriva a questa partita anche dal punto di vista interno, visto che c'è stato un cambio di allenatore, c'è una situazione con grosso da risolvere, come si è arrivati, che settimana è stata?
5: Ma sai, presa la decisione, noi siamo andati dritti, nel senso che dobbiamo pensare alle partite, dobbiamo continuare a pensare, a lavorare, a fare il bene del club, sia nella costruzione del club che appunto nel mettere l'allenatore nuovo Vanoli e lo staff nelle migliori condizioni possibili, quindi siamo concentrati sulla gara, la pagina è girata, è voltata e andiamo avanti e pensiamo stasera. Studio.
6: Dario Marconini. Ciao direttore, la mia domanda è un po' sulla continuità che avete avuto scegliendo Paolo Bagnoli, perché comunque proseguite il lavoro dell'anno scorso, tanti giocatori conoscono il suo modo di lavorare. Ho detto una cosa nel presentare la partita, oggi forse è importante ritrovare l'identità e il risultato, non è una partita dove per forza devi giocare bene ma devi trovare quel risultato.
5: Sì, ripartiamo con Paolo perché l'anno scorso ha fatto una grande impresa insieme al club, insieme ai giocatori, quindi ha fatto un ottimo lavoro, conosce la piazza, conosce i giocatori, ci conosciamo tra di noi, ci stimiamo, quindi ripartiamo da lui. Stasera, come hai detto tu giustamente, bisogna fare una gara per trovare appunto identità. Questo è un progetto che non bisogna dimenticarlo, è iniziato almeno col mio arrivo a febbraio dell'anno scorso, è culminato l'anno scorso con una bella impresa, quella di fare un bel seconda parte di campionato. Abbiamo fatto 29 punti, siamo tolti dalle acque profonde della classifica. È un progetto che comunque durerà da adesso per altri 4 anni, quindi sappiamo che dentro questo percorso ci saranno intoppi, ci saranno buche, ci saranno salite. L'unica cosa che sappiamo è che dovremo affrontarle, che scorciatoie non ce ne sono, che il progetto continua e siamo molto consapevoli e convinti di quello che stiamo facendo, quindi questo è un po' il punto.
6: Federico Sala.
7: Buonasera direttore, io riprendo un pochino le sue parole quando dice la pagina è voltata, però qualcosa di pendente c'è ancora in questo momento sulla Fiorentina, mi riferisco ovviamente alla situazione di Fabio Grosso, e se ci può dare una mano a chiarire un po' tutto, cioè alle frasi che sono uscite su questa squadra, come ha detto lui, forse uso il condizionale, inallenabile, sul fatto che ha richiesto di essere esonerato e soprattutto, dico pendente, sul fatto che potrebbe esserci questa azione disciplinare nei suoi confronti, ci dà il quadro della situazione?
5: Ma guarda, innanzitutto ti ringrazio della domanda, così riesco a spiegare un po' meglio e poi appunto, come ho detto prima, voltiamo pagina. Diciamo che la decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con l'allenatore, dove lui ha manifestato poca fiducia nella squadra, poca convinzione nel progetto. Detto questo, ci siamo confrontati e abbiamo deciso che non ne valeva la pena continuare a insistere su questa posizione dell'allenatore, perché comunque non sarebbe stato il bene del club, quindi siamo andati appunto in un'altra direzione. Detto questo, noi come società, come gruppo dirigente, abbiamo un grande senso dobbiamo averlo, un grande senso di responsabilità, un grande senso di appartenenza, l'abbiamo verso i nostri datori di lavoro, verso le persone che lavorano a fianco a noi, verso milioni di tifosi che ci seguono, e prendere le decisioni è il nostro lavoro. Sicuramente quello che posso dire è che per quanto mi riguarda, prenderò sempre una decisione che è quella che in quel momento è la migliore per il club, non la migliore per me stesso, per non ricevere critiche, perché è più fashion o via dicendo. Quindi siamo andati in questa direzione, il motore delle mie scelte nella mia vita dirigenziale, professionale, è sempre stato quella di fare il bene del club, l'ho sempre fatto, lo continuerò a fare, e in questo caso era la cosa da fare.
6: Grazie direttore, in bocca al lupo.
0: Allora, queste le parole di Fabio Paratici, risponda a Bomber Viola, che credo che comunque la risposta sia arrivata dalle domande che sono state fatte. Perché a parte l'ultima, sono state tre domande, a parte l'ultima dove si è tornati appunto a chiedere spiegazioni su Grosso a Paratici, nelle prime due diciamo che non si era andati a stuzzicare troppo il dirigente della Fiorentina, questo intendevo, non che in sala stampa la gente non le farebbe, ma in una intervista di 5 minuti si poteva essere un pochino più ficcanti, ecco, su Paratici, che comunque poi alla fine ci ha spiegato, ci ha dato conferma insomma di quella che è stata la serata che ha portato poi all'esonero di Fabio Grosso e le motivazioni. Tommaso,
3: ma senti, la prima cosa che mi viene da dire è che evidentemente questa eventualità di andare un po' alle maniere forti, vie legali, sanzioni, chiamate come volete, secondo me sono già rientrate, ecco, almeno per quello che un po' ho capito, soprattutto dall'ultima risposta, nella quale poi di fatto ha dato qualche dettaglio in più su quello che è successo, ma non ha risposto, no, sull'eventualità di uno scontro o comunque, ecco, di avviare sanzioni nei confronti di Grosso. Quindi almeno su quel profilo è filtrata l'intenzione, forse voleva essere anche un messaggio trasversale, perché dubito, insomma, una roba del genere sia sfuggita di bocca a qualcuno lì dentro, quindi forse era probabilmente proprio l'intenzione di fare arrivare a Grosso la delusione mista probabilmente all'esitazione per quello che era successo, tanto da fargli sapere via stampa che erano pronti all'azione disciplinare, che ripeto mi sembra stiano tramontando. E per il resto, vabbè, di fatto si conferma quello che avevamo capito, e c'è stato uno scollamento grosso evidentemente sul mercato, e anche che l'inserimento in questo spogliatoio è stato evidentemente traumatico per Grosso, che avrà avuto sfiducia nel mercato, ma per bocca ai Paratici sì, ha manifestato poca fiducia nella squadra, quindi poi non è proprio nato il feeling. Poi, come dici giustamente tu, Lorenzo, un conto è andare in sala stampa a affrontare una serie di domande che vadano ad approfondire, perché è chiaro che abbiamo capito quello che è stato il culmine, e restano una valanga di domande irrisolte, a cominciare dal fatto che è stata la scelta la prima scelta in vista di un progetto così importante, ed è stata anche una scelta evidentemente sofferta, perché arrivava dopo i saluti a Vanoli. Quindi è chiaro che c'è curiosità nel capire come in due mesi salta un rapporto sul quale invece si era investito molto, perché al di là della stima tecnica, credo che Parati si avesse scelto Grosso anche proprio per un rapporto che invece evidentemente è naufragato. E va bene, poi con l'intervento di stasera l'ha ripetuto un paio di volte, pagina voltata, quindi suppongo ci sia l'intenzione di non tornarci più, e dovremo accontentarci di queste risposte in attesa, e poi magari vengano fuori altri retroscena, anche se insomma mi sembra tutto abbastanza ormai pubblicamente conosciuto.
0: L'ultima cosa, Tommaso, rapidamente te la chiedo sulle parole che ha detto su Vanoli, perché insomma abbiamo scelto lui perché la continuità con l'anno scorso, abbiamo fatto un grande allora perché non l'hai tenuto?
1: Ecco, punto. So. Ce lo stanno chiedendo in tanti.
3: Ma questo, permettetemi, credo, non lo so se poteva venire fuori in sala stampa, sì, probabilmente con un'altra domanda sì, però anche in sala stampa è difficile poter ribattere a una risposta. Lui ti ha dribblato in questo modo, e non so se era possibile avere la possibilità di ribattere. In una conferenza stampa è chiaro che con più domande poi gliela vai a fare direttamente, ma allora perché tre mesi fa non ha ritenuto opportuno che potesse essere Vanoli a guidare questo progetto pluriennale? Anche perché sul piano umano io sono andato a rileggermi quello che disse dopo l'addio a Vanoli, che sul piano umano era stato quasi un dispiacere, ma quasi per motivi più tecnici non poteva essere lui a guidare questo progetto, quindi sarebbe stato curioso, e niente, aspetteremo eventualmente per fargli questa domanda più avanti, noi che siamo curiosi. A chi invece va bene tutto e tanto conta solo il campo, quindi poi se in 24 ore siamo sulla bocca di tutta Italia perché viene esonerato un allenatore a mezzanotte e il giorno dopo viene pubblicamente minacciato di azioni legali, beh, loro sono più tranquilli, non hanno curiosità, quindi va bene così. Magari la prossima volta, per qualche ascoltatore, un'intervista così, sai, si fa, non si manda direttamente Lorenzo a parlare dei fusilli alla carrettiera che saluta l'estate, e credo porterò a Masterchef nella prossima edizione.
0: Benissimo.
1: C'è anche chi vi chiede se siete sufficientemente fashion per
0: sì,
1: questo progetto.
0: Sì, sì, Tommaso sicuramente viene vestito in pigiama quasi tutti i giorni.
3: Ma stai scherzando, la prendo come sfida, cioè, arrivo vestito alla Ken.
0: Bene, ciao Tommaso. Tommaso, a dopo.
3: Ciao.
1: A dopo.
3: Ciao.
0: Grazie a Tommaso Loreto, che ritroveremo nel corso del primo e del secondo tempo e poi per le consuete pagelle del post gara. Prima di metterci in collegamento in RTV 38, leggiamo un paio di messaggi.
1: Francesco ci scrive: da Sera Vezza in mezzo alle Alpi Apuane, un grande Forza Viola e un grande abbraccio a tutti voi. Arriva anche una foto meravigliosa di Paola dall'isolotto, che in questo momento è alla Maddalena. Beh, e ci fa sapere che segue la partita insieme a noi. Roberto da Bagno Aripoli: basta accontentarci di un punticino, guardate le partite che seguono: Napoli, Genoa, Como, Inter, Sassuolo, Atalanta, Juve, bisogna assolutamente fare i tre punti. Forza Viola, speriamo stasera di vincere, sarebbe ora. Questo è un ascoltatore che non si firma. Floriano invece ce l'ha con te e ti dice: vai, sei stato chetato dai colleghi di DAZN, vai vai te, pongraci c'è Dodò, state buoni.
0: Benissimo,
1: con okay. Pongraci c'è Dodò.
0: Ma non è così comunque, perché l'ho spiegato, non so se l'ha mandato prima il messaggio della spiegazione, diciamo chetato al 30%, ok? Quindi un buon 70% posso ancora parlare, quindi ne posso dire ancora tante, e gradirei che il buon Paratici venisse in conferenza stampa per rispondere a tante domande, non soltanto a tre, due delle quali potevano essere anche risparmiate perché non ci interessavano.
1: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, ci scrive Silvano. Lorenzo magari non l'ha tenuto perché sperava di portare qualcosa di meglio, non c'è riuscito e adesso ha dovuto ripiegare su di lui, perché ora sì che non viene nessuno. Forza Viola, ti fiamo forte anche stasera.
0: Mettiamoci in collegamento i nostri amici di RTV 38.
8: Andiamo a salutare in collegamento a Radio Frenzy Viola, Lorenzo Di Benedetti e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
0: Ciao ciao, buonasera. Ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
8: Ciao. Stavamo commentando le parole di Paratici pronunciate poco fa, insomma, sentire dire da Paratici che Vanoli l'anno scorso ha fatto un'impresa, conosce bene la piazza, conosce noi, conosce la squadra, ci fa, non dico sorridere, ma insomma...
9: Come si delle... cambia, no.
8: Ci fa fare delle riflessioni, insomma, allora perché non l'hai tenuto,
0: esatto,
8: alla fine dell'anno scorso?
0: Benissimo, quindi possiamo riprendere, stavamo dicendo la stessa cosa, quindi c'è il filo conduttore. Questa è la grande domanda. Ora ci è arrivato un messaggio poco fa che ci provava a spiegare un nostro ascoltatore, magari non l'ha tenuto perché pensava di portare qualcosa di meglio, adesso non aveva praticamente più nessuno che gli avrebbe detto di sì, potrebbe essere questa una chiave di lettura, però comunque sì, le parole di Paratici stonano, perché Vanoli, noi l'abbiamo sempre detto, lui la conferma se la sarebbe guadagnata l'anno scorso, che poi fossimo anche i primi a dire che sarebbe stato meglio cambiare, io non lo nego perché l'ho detto alla fine della stagione scorsa, però se poi lo devi richiamare dopo tre mesi, veramente vale tutto a quel punto, quindi insomma...
9: Lorenzo, però tu non eri uno di quelli che diceva va via Vanoli, si prende Grosso.
0: No,
9: Vanoli Grosso se la litri,
8: infatti, ma quante volte ci domandavamo, ma se deve arrivare Grosso parlato, perché anche non teniamo Vanoli, in fondo qual è la differenza? Allora mi tengo Vanoli, che quantomeno, esatto, ha fatto un buon lavoro, conosce già tutto l'ambiente, conosce la squadra, vado avanti con lui se deve arrivare Grosso. E infatti insomma alla fine era meglio se andava così, probabilmente.
0: Eh no, sicuramente. Vai Chiara, vai.
1: Considerando
0: Chiara,
1: anche le scelte del mercato, che poi non sono state necessariamente in linea con quello che credevamo potesse volere anche Grosso, per avvicinarci il più possibile al calcio che gli abbiamo visto fare altrove, ma stona ulteriormente se poi si pensa che sostanzialmente degli interpreti che aveva a disposizione l'anno scorso Vanoli ne sono rimasti pochi, e alcuni perché nelle ultime ore non si è trovata la soluzione ideale. Penso a Dodò e penso a Fagioli.
8: Ecco Sauro, tutti aspetti che col tempo Vanoli possa dare un gioco, una vera e propria identità a questa squadra, oppure anche lui troverà delle difficoltà viste le caratteristiche di questi giocatori? Non dico che sia inallenabile, come avrebbe detto Grosso, pare che insomma abbia pronunciato questa frase, questa squadra è inallenabile. Ecco, magari le caratteristiche dei giocatori sono un po' complicate per poter mettere tutti insieme i giocatori in modo giusto?
10: Se posso dire una cosa, secondo me non c'è una grande potenzialità. Cioè io reputo la squadra dell'anno scorso più forte.
8: Più forte, la squadra che si è salvata l'anno scorso.
10: Io l'anno scorso non avevo, io spero che trovi il bandolo della matassa, per essere chiari, sono qui a sperare che si faccia un grandissimo campionato. A me non mi ha dato mai l'impressione di grande gioco Vanoli, cioè, con una squadra che potenzialmente lo poteva fare l'anno scorso. E poi oltretutto io non sono mai stato preoccupato di retrocedere. Io faccio sempre l'esempio: se non si fa 5 punti più di Cagliari, che allora era la quart'ultima, sì, vuol dire che è giusto retrocedere, mancava 25 giornate. Io ti dico adesso, se noi ci dovessimo trovare invischiati, io la vedo un po' dura, perché siamo una squadra giovane, cioè con dei giovani. Poi c'è il mercato di gennaio, c'è tante cose nel calcio, tu lo sai, in 3 mesi può cambiare tutto. Però in questo momento, secondo me, Vanoli si è preso una bella gatta da pelare. Poi l'avrà fatta, ha fatto bene, perché poi in effetti viene una piazza importante, avrà avuto qualche rassicurazione probabilmente anche da Paratici, vediamo. Beh, io cerco di essere, poi però in questo momento non sono positivissimo sotto questo aspetto. La partita stasera è molto importante,
8: assolutamente,
10: perché dopo poi abbiamo altre 3 partite,
8: sì, poi ci sarà la Coppa Italia, poi c'è il Napoli, poi c'è la sosta, e lì comunque la Fiorentina può sfruttare quel periodo per lavorare.
10: Sì, ma sai, tu puoi lavorare, ma sono io tu lo sai, ho sempre pensato che sono giocatori. Io non mi ho visto vincere gli allenatori, come quando si diceva prima, io l'ho sempre contestato. Cioè, quando ci sta Paratici, se Paratici fa il centravanti può darsi, però cioè, giocare i giocatori e prende, giustamente, qualcosa secondo me si è un po' pentito anche Paratici, secondo me, perché ha un po' esagerato, probabilmente, nell'entusiasmo. Però io vedo una squadra che, vediamo, dai. Io mi auguro, cioè, poi meglio di Venezia si spera di essere, però stasera mentalmente non lo sei sicuramente.
8: No, certo, insomma, entri in campo con la necessità di far punti e dopo 3 partite horror. Volevo sentire Lorenzo e Chiara, visto che qualcuno dice per ripartire può andare bene anche un pareggio, voi come lo accettereste eventualmente un pari?
0: Come lo accetteremmo? A questo punto prendiamo tutto, cioè abbiamo visto della roba nelle prime 3 giornate. Guarda, lasciamo perdere la Roma, dai, togliamo la Roma, nelle ultime 2 abbiamo visto delle cose che ci accontentiamo anche di un punto. Però se bisogna ripartire bisogna farne 3, perché bisogna farne 3 oggi, bisogna passare il turno in Coppa Italia col Pisa e bisogna far punti anche col Napoli, punti, cioè che sia 1-3 non cambia niente. Devi mettere insieme 3 partite che puoi giocare male, puoi fare tutto quello che vuoi, però fai 3 punti stasera, passi in Coppa Italia e fai punti con il Napoli. A quel punto poi hai 3 settimane di sosta dove puoi lavorare veramente con serenità. Perché se le cose si dovessero mettere male ancora peggio, cioè poi sono 3 settimane d'inferno, quindi sarà molto importante fare tanti punti. Quindi un punto lo prenderei, sì, perché ho negli occhi e nella testa Frosinone e Torino, ma mi accontenterei, no, perché ne servono di più.
8: Chiara?
1: Sì, assolutamente d'accordo. Poi dipende sempre da come arriva questo punto. È vero anche guardare poi il calendario per capire l'importanza della gara di oggi, però sono del partito di coloro che sperano di allontanare gli spettri che ci stanno seguendo, ma soprattutto ritrovare quel pizzico di fiducia che è totalmente assente a livello di squadra e a livello di singoli, perché abbiamo visto questa Fiorentina provarci anche a tratti nelle 2 partite che prendiamo in esame tenendo fuori la Roma, ma poi alla prima difficoltà è una squadra che scompare completamente dal campo e peggiora anche quello che sulla carta è il potenziale quando sei al minimo in un certo senso.
8: Renato, ritrovare soprattutto solidità, questo è uno degli imperativi per la Fiorentina, una difesa che è la peggiore del campionato, 9 gol subiti, sono cambiati tanti interpreti rispetto all'inizio del campionato, insomma il giocatore che è stato sempre presente al centro della difesa è Dragusin, ha sempre cambiato poi il partner, quello che conta adesso è registrare questa difesa.
9: Assolutamente sì, Vanoli l'aveva registrata soprattutto nell'ultima parte, nelle ultime 10 partite che ha disputato la Fiorentina, perché era una squadra che prendeva pochi gol, però segnavamo anche poco, ma era una squadra compatta che non aveva un gran gioco ma che portava a casa il risultato, che era poi alla fine quello che contava per salvarci. Credo che in questi 5 giorni sia ripartito un po' da questo mettere in campo Ranieri per quello che è l'identità del giocatore, cosa non sia una cosa a caso, è uno che ha caratteristiche diverse dagli altri due.
11: devo ancora capire, perché voglio vedere quando partirà la partita, se gioca a tre, soprattutto in una certa fase di spinta da una parte, se giocherà a quattro, quindi no, questo lo voglio vedere poi in campo.
10: E tu dici così, però scusa, chi lo fa in quinta sinistra?
11: No, a giocare a tre e tu metti Jimenez a destra, ma Santuano va a destra, Beto. Perché abbiamo detto
10: sì, ma ci vuole un po' di equilibrio nelle squadre.
11: Ninja dovrebbe fare.
10: Allora si può fare tutto per questo.
11: No, ma io voglio.
10: Se penso Gigi per fare il testino sinistro va bene. Io
11: perché voglio prima vedere come sono in campo. Il problema, secondo me, è proprio quello di registrare. Però qui, secondo me, c'è un errore di fondo, nel senso che questa è una squadra che io, se vado ad analizzare, non l'ho allenata, non la vedo durante la settimana, vado ad analizzare tre partite. Non so cosa sia.
10: Vero.
11: Io oggi vado a vedere una Fiorentina, Venezia Fiorentina, e non so cosa aspettarmi. Io non so come può giocare oggi la Fiorentina, io non so cosa mi può dare la Fiorentina. È un punto di domanda, anche perché ha giocatori quasi tutti nuovi e ha giocatori molto giovani, quindi non so cosa mi può dare. Spero che sotto questo punto di vista abbiano la consapevolezza che questa è una partita molto importante, perché tra perderla, pareggiarla e vincerla, c'è di mezzo un campionato che può darti una svolta. Questo, secondo me, loro dovrebbero pensare, cioè in questo momento. Questa partita diventa fondamentale, perché questi tre punti mi danno fiducia, mi danno la possibilità di guardare in avanti, certo. Mi danno la possibilità di andare a giocarmi a Napoli una partita diversa, mi possono poi permettere di lavorare con serenità gli altri 20 giorni. Cioè, è questo. Speriamo che Vanoli gli abbia, secondo me, messo anche in testa questa situazione qui. Gioca contro una squadra, Venezia, che non ti regala niente.
12: No, ma poi è organizzata, perché
11: troppano con la uno stadio strapieno,
10: che ha perso 3-2 alla fine della partita,
11: che come è andata.
12: Sì. Velocissimamente torno da Radio Firenze Viola per una valutazione anche su Fagioli, che torna al centro di questa squadra con Vanoli. Insomma, Vanoli lo ha rilanciato l'anno scorso, l'ha rimotivato, lo ha convinto a giocare da regista. Ecco, ci si aspetta una svolta anche da parte sua.
0: Sì, assolutamente, perché se no anche con lui, insomma, la pazienza finisce molto rapidamente, perché va bene Fagiolino, Fagiolone che diceva l'anno scorso Pradè e tutto quello che vogliamo, però alla se sei giocatore vero dimostra di essere giocatore vero, altrimenti riprendiamo Torreira, prendiamo i Brozovic, prendiamo questa gente qui, perché di occasioni ne ha avute tante Fagioli, e secondo me l'anno scorso è emerso nella pochezza che era la Fiorentina, non perché abbia fatto chissà cosa.
12: Sì, in effetti, insomma, siamo arrivati a un momento decisivo, Chiara, per
1: sì,
12: Fagioli.
1: Soprattutto dal punto di vista della personalità, perché è difficile mettere in discussione le sue doti al di là della zona di campo dove il mister vuole insistere nel farlo giocare, però nel tempo ha dato veramente la sensazione di non essere pronto dal punto di vista della personalità per poter guidare la Fiorentina.
12: Grazie a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo come sempre nell'intervallo.
0: Ciao, ciao, a dopo.
10: Ciao Lorenzo,
0: ciao. Grazie ai nostri amici di RTV 38, perché sta per cominciare la partita, quindi dobbiamo volare da Andrea Giannattasio. Il tempo di perfezionare il collegamento, anche la grafica di DAZN dalla Fiorentina 4 con Vieri terzino, ma io non penso a sinistra, penso che lo farà Ranieri, e poi vedremo, insomma, la Fiorentina nella doppia fase. Andiamo allora al pezzo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
2: Ciao, buonasera a tutti. Ma allora, per quello che vedo io, dovrebbe essere Vieri il terzino sinistro. Dalla disposizione della squadra, naturalmente, sulla linea di centrocampo, perché lo vedo molto più esterno rispetto a Ranieri, che è centrale. E sì, ti direi che te lo confermo, Lorenzo e Chiara, perché Jimenez è qua a destra, Dragosin è l'uomo più basso, poi c'è Ranieri, sì, Vieri terzino sinistro, quindi la sdoganiamo ufficialmente questa cosa. Inizia la partita intanto con la Fiorentina che manovra il primo pallone, palla fatta sfilare da Fagioli sui piedi di Dragosin, poi lunga palla alla ricerca di Ngie, Venezia la mette fuori ma solo per un istante, perché la riconquista la Fiorentina, ma non riesce a tenerla in campo. Invece sì, riesce con abilità avere il pallone dalle sue parti. Ancora Fiorentina in possesso palla, zona un po' contesa quella in cui la Fiorentina si ficca, però poi Ngie riesce con abilità a staccare il pallone agli avversari. Ancora Ngie, fa sul fondo lo svedese, il cross al centro, attenzione, ma Santuono di testa la mette al rimorchio per qualcuno che però purtroppo non arriva. Poi c'è un corpo a corpo tra Adams e Dragosin, che però non riesce a tenere la palla in campo, rimessa in favore della Fiorentina, parte subito forte la squadra viola con una buona opportunità. Io sento un fastidioso ritorno audio in cuffia, non so se la regia può provvedere in qualche modo a toglierlo, a richiamarmi o a fare qualche magheggio per
0: allora, prendiamo la linea
2: partita.
0: Noi vediamo, casomai riproviamo a fare la telefonata, leggiamo qualche messaggio chiaramente.
1: Sì,
0: tanto il
1: Gabriele
0: gioco
1: da Mestre, l'anno scorso la salvezza è passata per le tante partite giocate di lunedì sera nel girone di ritorno, con tre risultati a disposizione, sapendo già l'esito delle altre, e questa era una sua osservazione. Poi Francesco da Montre, al Vanoli ha messo in campo a mio avviso la miglior formazione possibile, con le persone più carismatiche. Ranieri, Fagioli e Beto possono rappresentare potenzialmente i tre leader di ogni reparto. Mi pare una buona intuizione. Poi c'è anche Neri da Pistoia. Ma quante pretese avete dopo tre giorni di allenamento di Vanoli? Io mi accontenterei di vedere un po' di logica e di entusiasmo. Ragazzi, bisogna essere positivi. Stasera vinciamo. Questo è un ascoltatore che non si firma. Paolo invece ci scrive: Paratici è stato orrendo nell'intervista da Zon, ma io sono contento perché secondo me Vanoli andava confermato. Non fosse altro che per il miracolo che ha fatto. Forza Viola. Stasera fondamentale, ma col Pisa in Coppa Italia è vitale. Questo sì, ce lo scrive Damiano.
0: Torniamo da Andrea. Ciao Andrea.
2: Eccoci di qua. Vai. Di nuovo, oh, problema risolto, che bello. La Fiorentina intanto ha avuto un'altra opportunità con Mastantuono, che però ha calciato in bocca a Stankovic, ben servito da Tauro. Riparte però il Venezia, attenzione con Kike Perez che fa fette il centrocampo viola, gli va a dar fastidio a Ongi e poi arriva Busio in sovrapposizione, palla adesso per il numero 10 Yeboah, attenzione con la Venezia, Yeboah al limite dell'area di rigore, Kike Perez l'apertura è per Sagrado, attenzione al Venezia, cross al centro, mette fuori di testa Andur, però ancora la Viola che conquista il pallone, attenzione va in contropiede Mastantuono va da solo, davanti a lui c'è Busio, bella palla adesso, però no, non troppo bella per Beto, riesce il Venezia a soffiargli il pallone ma non a tenerla in campo, palla rimessa laterale, molto pasticcione il Venezia, non riesce a tenere e il pallone in campo almeno da un paio di minuti. Viola che riparte subito rabbiosa con Fagioli che apre per Vieri, terzino sinistro, sbaglia tutto, ricapita il pallone gentilmente dalle parti di Stankovic, azione che quindi si perde. 3 minuti di gioco e 10 secondi, 0-0 tra Venezia e Fiorentina, subito gara nel vivo con due mezze opportunità per la Viola, via, diciamo una sola, dai. Quella col tiro di Mastantuono e un po' il Venezia che ha provato a reagire aggressivo con un cross, attenzione adesso alla formazione lagunare che apre tutto in favore di Sik Tien, ancora lui, lo scambia con Kike Perez sopra il piazzamento delle compagne, serve Busio, il capitano storico della formazione arancio-nero-verde, ancora Venezia che attacca stavolta dalla parte opposta. Non ci sono varchi però perché la formazione di Stropp è costretta a ritornare in difesa con lo stesso Busio che si abbassa sulla linea dei centrali e allora serve il portiere Stankovic perché possa manovrare con maggiore attenzione la situazione. Ancora il Venezia con Moreno, l'ex Viola, sbaglia tutto, palla regalata alla Fiorentina. Fiorentina che però ha difficoltà nel pallone, meno male interviene Endur, subito gara a livelli molto molto alti. Jimenez lo scambia con Fagioli davanti a sé a una prateria, bella palla per Beto se l'allunga, però purtroppo al limite dell'area il portoghese, palla che arriva dalle parti di Stankovic, ma bella palla veramente di Fagioli per il numero 23 della Fiorentina. Insomma, gara che dopo 4 minuti e 3 secondi è già vibrante, è già frizzante, cari ascoltatori. E una Fiorentina che quantomeno ci prova, ecco, ci fa vedere qualche cosa di buono. Ora, è vero che anche con la gestione Grosso aveva questi avvii abbastanza furenti, insomma, me li ricordo anche col Torino, ma anche col Frosinone era partita malissimo. E vediamo se poi riesce a durare, ecco, se non è un fuoco di paglia. Ora Beto manovra un buon pallone spalla alla porta, lo serve per Mastantuono che non ci può arrivare purtroppo, applaude però l'argentino il suggerimento del centravanti Viola, rimessa in favore del Venezia in zona difensiva.
0: Insomma, dai, sono due squadre, Andrea, che se la stanno giocando quantomeno,
2: sì.
0: Sia da una parte che dall'altra, l'obiettivo sembra essere quello di volerla portare a casa, di voler portare a casa i tre punti, di non accontentarsi del pareggio. Senti, a livello climatico come siamo messi, Andrea?
2: C'è somma, intanto c'è Somm che prende il pallone, te lo dico subito dopo questa azione del Venezia. Chiche Perez in profondità per Yeboah, ancora Venezia, la palla che arriva dalle parti di Chiquetien. Chiquetien ancora per Somm, che miracolosamente è rimasto in Serie A dopo la stagione orrida della passata annata. Ancora Somm, ma il clima è freschino, è umido. Io personalmente ho addosso, oltre alla camicia che è messa a pelle ovviamente, ho un golfino molto leggero, un cardigan e poi un kiwi addosso.
0: Beh, quindi insomma.
2: Però per sicurezza ho portato anche una pashmina che potrei mettermi, sì, perché c'è questo vento ignorante. Io sapete che sono uno ampiamente cagionevole e l'umido mi dà un fastidio pauroso e quindi vorrei evitare guai peggiori e quindi non escludo di poter indossare la pashmina cammin facendo.
1: C'è un messaggio bellissimo di Michele che al 348-7513-933 ci manda una foto splendida e ci scrive: neo papà da meno di 48 ore, Fiorentina, fammi un regalo. E il messaggio arriva da Michele e Camilla. Ovviamente tante congratulazioni a lui e un brava alla mamma. C'è Alessio che ci scrive: il ritorno di Vanoli è la rivincita di Alessandro Ferrari da un punto di vista di potere politico all'interno della Fiorentina. Quindi vede anche queste trame a livello dirigenziale. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, da un po' di tempo a questa parte, il lunedì sono così arrabbiato che manco seguo voi, poi mi dura 15 minuti, arriva la partita seguente, sono qui che fremo. È amore o è una maledizione?
2: Per il Venezia, Chiche Perez, il cross al centro, la palla che viene rimessa lì e poi Busio e la palla che finisce fuori clamorosamente. Il Venezia vicino al gol con Yeboah, mamma mia, palla scodellata da Chiche Perez, la rimette al centro un giocatore del Venezia, tocca prima tocca prima un giocatore, poi arriva Yeboah che non riesce a mettere in rete. Mamma mia, quanto abbiamo rischiato su questo calcio piazzato. Qua ancora le cose vanno registrate, ora Fiorentina che prova a ripartire ma perde malamente il pallone, Busio subito riconquista la sfera, ancora Venezia con Somm in favore di del numero 20 Sagrado per Moreno che apre tutto per Aino sulla fascia destra del campo. Attenzione Aino che viene dentro il campo, adesso viene fatto arretrare il francese, ancora Aino, palla che la Fiorentina prova ad aggredire ma non ce la fa, e ancora il Venezia che manovra con convinzione, gioca bene la squadra di Stroppa, ma questo lo sapevamo, insomma la Fiorentina affronta una squadra che ha 0 punti ma che ha una buona identità di gioco, al contrario della Fiorentina che ha 0 punti e che ha una pessima identità di gioco, almeno fino a sabato scorso. Oggi vediamo cosa combinerà la formazione di Paolo Vanoli, che dopo 9 minuti di gioco è ferma sullo 0-0. Un'occasione per parte abbastanza più evidente quella per gli arancio nero verdi. Fiorentina si è fermata a una conclusione di Mastantuono parata agilmente da Stankovic.
0: Sì, insomma, se la Fiorentina è la solita Fiorentina dei primi 5 minuti, Andrea, poi speriamo, insomma, siamo al nono, speriamo che possa tornare fuori, però partita bene e poi spenta subito, vediamo insomma quello che...
2: Subito prime indicazioni di Paolo Vanoli, scusa Lorenzo, a Jimenez, sono per lui le prime reprimende. Intanto crolla a terra, attacco, c'è un fallo evidente che l'arbitro, il signor Fournot, non ravvisa, ma è stato strattonato in modo evidente il francese. Ora riparte con Sagrado il Venezia, ancora Sagrado, mamma mia, fa fette il centrocampo, bravissimo stavolta Jimenez a togliergli il pallone, poi la palla viene toccata dall'arbitro, quindi fermato il gioco, palla che va alla Fiorentina evidentemente perché l'aveva riconquistata il Venezia in modo molto fortunoso. Qui bravo Jimenez, ma le prime indicazioni di Vanoli sono per lo spagnolo che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva. Gioco ripreso, cari miei, siamo già al 10° minuto, 0-0 tra Venezia e Fiorentina.
0: Chiara.
1: Ci scrive anche Nicola da Bari: ragazzi, domani mi sposo, sto a 3000, fatemi gli auguri di buon meteo, e ovviamente forza Viola, quindi fai gli auguri di buon meteo.
2: Scia che dà la palla a Mastantuono, attenzione, era di rigore del Venezia, Mastantuono si libera, Mastantuono, il tiro deviato, calcio d'angolo all'ultimo, Mastantuono aveva superato tutti, poi il tiro rimpallato all'ultimo e palla in corner. Che chance per la Fiorentina all'11° per andare in vantaggio, mamma mia che opportunità, aveva seminato il panico il talento di Assul in ala di rigore del Venezia, però purtroppo all'ultimo tiro palla deviata in calcio d'angolo, il primo corner per la formazione Viola all'11°, qua veramente grossa opportunità da rete per la Fiorentina, va a incaricarsi della battuta di questo corner proprio Franco Mastantuono. Seguiamo l'evoluzione di questo angolo, poi torniamo con i messaggi da studio. Mastantuono sulla bandierina alla sinistra di Stankovic, il cross di Mastantuono, messa fuori il pallone, ma arriva ancora il fuoriclasse argentino che la rimette al centro, male però purtroppo perché il Venezia libera. Qua poteva fare molto meglio l'argentino, attenzione però, Kike Perez che con questo pallone va in contropiede, meno male arriva a tagliare la soffia, bravo qua Arturo Attà con questa lettura difensiva impeccabile a riprendersi il pallone. Devo dire Attà, mi è parso, se devo dire una cosa, dopo 11 minuti molto più vivo nel vivo del gioco di quanto non l'abbia visto fin qui con la Fiorentina con Grosso. Parlo di Attà, ribadisco, però stiamo a vedere, siamo soltanto agli inizi.
0: Chiara?
1: Pensavo e speravo che si iniziasse con più grinta e invece, questo ce lo scrive Marco, il Pecora. Luigi invece deve non aver apprezzato questi primi 10 minuti di Attà, perché ci chiede se Attà e Ngie sono effettivamente in campo. Li abbiamo sentiti però protagonisti negli spazi.
2: Ancora Ngie, aspetta che sta attaccando Ngie, area di rigore, Ngie, cross al centro, smanaccia Stankovic, la rimette a rimorchio la Fiorentina, poi Mastantuono all'ultimo, viene chiuso, ma poi ancora Viola in pressione, Chimenez, il cross al centro è bello, arriva Attà e poi Beto, era di rigore, mamma mia, arriva stanco, vince la Fiorentina però qua molto bene, ha attaccato con tutti gli uomini a disposizione, si è fatta vedere molto bene la squadra Viola, molto sfortunata qua, poi bravo Chimenez a evitare la ripartenza di Somma, rimessa laterale per il Venezia, ma la Fiorentina ha risposto colpo su colpo, proprio con Gie che l'amico nominava prima nel messaggio.
1: Esatto, stavo proprio sottolineando come tutte le volte che ci hai raccontato una Fiorentina pericolosa, comunque una Fiorentina che dava la sensazione di volerci provare, abbiamo sentito i nomi di questi giocatori che non vediamo l'ora di veder rendere per quello che crediamo essere il potenziale.
0: Io vorrei vedere anche un gol di Mastantuono, perché insomma a questo punto se lo merita, nel senso, e il palo con col Frosinone e il miracolo di Ferri Mason contro il Torino che poi insomma ci ha regalato quantomeno il gol a Pellegrino, oggi chiuso all'ultimo secondo, insomma meriterebbe anche, che poi dai gol si sbocciano le stagioni
2: delle belle storie, esatto. Certo, sì sì.
0: Vai Andrea.
2: Rimessa laterale per la Fiorentina, battuta, Chimenez si avventura dalle retrovie, non ha barchi liberi, allora si appoggia a Davide De Gea, minuti di gioco che sono 13, signori miei, il lungo lancio di De Gea alla ricerca di Mastantuono, la mette a terra di schiena l'argentino, poi però il Venezia è bravo con Sommer a conquistare il pallone, palla per Chiquien, Kike Perez, l'apertura è per Aino, chiaramente il Venezia difende con 5 elementi, non con 3 come sarebbe da formazione, ma d'altra parte il 3-5-2 è uno schieramento anche abbastanza difensivo. Moreno non ha varchi liberi, allora si appoggia su Stankovic, Stankovic per Busio, Busio per Stankovic, ancora il portiere della formazione lagunare che manovra in area di rigore, poi Zom per Yeboah, l'apertura di Yeboah per Adams che non riesce a toccare il pallone, bravissimo Vieri con una diagonale difensiva impeccabile, palla per Fagioli, cerca di centrocampo per il numero 44 della Fiorentina, non c'è veramente un attimo di respiro in questa partita che comunque sia molto divertente. Ancora Vieri che chiede a qualcuno di farsi vedere per ricevere il pallone. Fiorentina adesso che riparte con Ranieri in difesa. Ndur non ha varche, allora di nuovo da De Gea. 15 minuti di gioco, siamo al quarto d'ora. 0-0 al penso tra Venezia e Fiorentina. Si avventura da solo Chimenez sulla fascia destra. Gli dà fastidio Sagrado. La rimessa laterale è in favore dei lagunari con l'applauso di Stroppa al numero 20. Si arrabbia Chimenez con il quarto uomo, voleva lui la rimessa laterale, ma deve svegliarsi Chimenez, non può dormire perché per esempio adesso la rimessa è stata battuta velocemente e lui era ancora a protestare, non esiste questa cosa da qui, deve essere molto più attento, non deve incaponirsi in ciò che non gli riesce ma deve pensare alla partita. Infatti infatti Vanoli è andato subito a lamentarsi con lui. 15 minuti di gioco che stanno concludendosi, 0-0 al penso tra Venezia e Fiorentina. Sono parole per Yeboah e per Adams e per Dragusin che si sono strattonati reciprocamente. L'arbitro Furnova a dirgli qualcosa. Vai Lorenzo, scusami.
0: No, dicevo, non puoi sbagliare grosso, insomma, hai avuto troppe poche giornate, insomma. Considerando che io ho chiamato Palladino Italiano per 2 mesi più o meno quando arrivò.
2: Aspetta, perché c'è una bella palla di Mastantuono per Attà, bellissima Attà, di rigore Attà. Ancora lui, palla per Ndur, tira il palo esterno. Palla fuori. Ancora una chance da gol per la Fiorentina che quando attacca veramente col suo organico in velocità, fa paura ragazzi. Stasera stiamo vedendo veramente molta qualità da parte dei giocatori offensivi della Fiorentina. Anche qua buona occasione a tappendurre il tiro del centrocampista 2004, palla sull'esterno della rete.
0: Ora prova a farla controcuffata, cioè quella che diceva, visto appena la chiede. Sembra un po' indietro, Beto.
1: Guarda, avrei girato ad Andrea un messaggio di Marco, che però è doveroso edulcorare, proprio chiedendogli in che condizioni fisiche gli sembra Beto.
2: È un po' arrugginito.
0: No, perché dicevi, sì. Andrea, giustamente, quando la Fiorentina attacca fa vedere belle cose, però e sono d'accordissimo con te, perché insomma qualità ce n'è, Mastantuono ne ha più di tutti gli altri, Attà lo stesso, però Beto mi sembra proprio fuori dal gioco.
2: Per ora sì, sono d'accordo con te, vediamo se è un inizio oppure no. Io vedo molto bene Attà, vedo molto bene Mastantuono, Gia si è fatto vedere poco, e speriamo che Beto ci faccia vedere qualche cosa in più. Dai, rimessa laterale per la Fiorentina, siamo al 17esimo, signori. Devo dire che quantomeno la Fiorentina

0: caduto, che peccato, voleva fare il gol in con la sforbiciata, ma si è soltanto affidato su se stesso. Poteva fare una cosa molto più semplice, quella Fiorentina, per fortuna riconquista il pallone. Non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol. Non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol. Qua Beto ha fatto una grandissima cosa, prima e dopo, ma bisogna fare gol. Anche col Torino ce l'ha provato, sì. Ratta, altro grande numero del francese. La Fiorentina gioca bene, ha qualità, la sta facendo vedere, ma non bisogna giocare col fioretto, bisogna andare con la sciabola. È ultima, la Fiorentina è ventesima, forza! Non siamo a una partita d'alta classifica, di alta scuola, bisogna lottare con le unghie e con i denti. Ora bella palla di Attà per Jimenez e poi di Mastantuono per Jimenez e poi Jimenez la manda sul fondo, incredibile, che occasione pazzesca! Per Jimenez si è divorato l'1-0 davanti a Stankovic, a porta completamente vuota. Sì. Che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono! Che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono! E Attà davanti a Stankovic l'ha messa fuori. La Fiorentina, aiutatemi voi, ha avuto 3-4 palle gol.
1: Sì, ora lo meriterebbe.
0: Minuti,
1: ma poi Jimenez ha proprio tirato fuori di tantissimo. È uscito il pallonetto sul secondo palo, ha proprio sbagliato la misura. Però va bene, nel senso, la Fiorentina c'è. La Fiorentina a questo punto meriterebbe il vantaggio, perché sono tante le occasioni create. E soprattutto ora, Andrea, l'abbiamo detto, all'ottavo sono passati altri 10 minuti, al nono sono passati altri 10 minuti. Sì. Questi 10 minuti sono stati solo e soltanto di marca Fiorentina.
0: Sì, c'è stato quel colpo di testa pericoloso del Venezia, però poi a parte quello, insomma, la Fiorentina ha dominato la partita e meriterebbe il vantaggio. E sono molto fastidito da queste giocate di eccessivo fino, di eccessivo ricerca della qualità che la Fiorentina ha mostrato. Ecco, non è il momento di farlo, non sei sul 2-0 che te lo puoi permettere. Ora devi andare dritto per dritto a rompere le scatole ai difensori avversari e andare in vantaggio, dopodiché loro in vantaggio dovranno cambiare qualcosa, dovranno cambiare gioco, si scopriranno e allora a quel punto puoi fare qualcosa di diverso. Ma ora basta giocate, basta attacchi, basta semi rovesciate, andiamo dritto per dritto a far gol, ragazzi, sblocchiamola e cambiamo l'inerzia di questa partita, poi sicuramente si apre un film completamente diverso, ne sono sicuro. Bella palla recuperata dalla Fiorentina, Vieri supera il circo di centrocampo, lo scambio con Beto, poi c'è Fagioli che torna la palla in profondità per Beto, non ci può arrivare, si protesta Beto per una trattenuta, ma l'arbitro non è di questo avviso, riparte il Venezia, insomma, lotta greco-romana, sia per Beto con Moreno, sia per Adams con Dragusin, quindi sicuramente saranno due particolari da studiare. Attenzione adesso a Dragusin, bravo Dragusin a rinvenire su Adams, vedo un Dragus un po' più attento. Bella palla adesso, no, non è bella purtroppo, di Mastantuono per Gie sta vedendo un pochino poco, però la Fiorentina riconquista palla con Fagioli. Dai, ci siamo ragazzi, ci siamo. Bella palla adesso per Mastantuono, che però secondo me è in fuorigioco, diagonale difensiva però perfetta di Sagrado, che dà il pallone di testa a Stankovic e quindi il Venezia può ripartire dal portiere.
2: Chiara? Un po' di messaggi. Gavinano ci scrive: per ora questa è un'altra squadra. Duccio, che bel giocatore che è in Gie. Poi salutiamo Nico da Roma, Almana, Igor, tutti quelli che ci mandano i saluti e ci fanno sapere che guardano la partita ma ascoltano noi. E Francesco è d'accordo con le analisi fatte anche da Andrea, i nostri esterni d'attacco funzionano bene.
0: Che parte Busio, palla per Adams, gol del Venezia al 22esimo, incredibile. Alla prima occasione da gol, palla persa dalla Fiorentina, Busio imbucata per Adams e gol sul secondo palo, 22esimo, 1-0, incredibile.
1: E abbiamo terminato il giro degli Adams, siamo riusciti a prenderne uno da C'è Adams e uno da Adams adesso, quindi siamo riusciti anche a chiudere questo cerchio nel giro di due partite. E che dobbiamo dire, cioè il gol mangiato
2: giusto.
1: Gol mangiato, gol subito, la Fiorentina ha avuto almeno 3 occasioni, alla prima poi vieni castigato. Tommaso Loreto.
3: Sì, buonasera. Proprio quella legge lì mi sembra evidente, perché le occasioni le hai avute, hai fatto secondo me anche pesare la diversa qualità. Sono d'accordo con Andrea, Mastantuono, Beto pasticcione, però comunque propositivo, però i gol li devi fare, sono state delle occasioni che

0: poi non sei riuscito a concretizzare, e fra l'altro insomma molto molto angolato il tiro, non fortissimo, però notavo che De Gea è rimasto un po' fermo, certo che è molto molto angolato, e no, di dai. Sicuro
1: Non si prendano questi, secondo me
0: un po' fermo, a sensazione un po' fermo, certo è che in questo momento non sei nemmeno, come dire, sostenuto, ecco, dalla dea bendata, perché poi alla fine credo sia forse il secondo in avvio, c'era stata quella situazione di Busio, ma è il secondo tentativo del Venezia, però fa subito centro quando te con tre occasioni invece hai solo sfiorato il gol.
1: Guarda,
0: impazzire la gestione difensiva.
2: Te lo volevo chiedere, perché hai analizzato anche la reattività di De Gea, però noi abbiamo visto tre uomini della difesa sostanzialmente rincorrere Adams, provare in un certo senso a ostacolarlo, ma essere in ritardissimo rispetto al giocatore del Venezia.
0: Si può fare Dragusin, lo lasci al compagno, inizialmente gli va dietro lui, poi lo lascia, e nello scalare leggermente sulla destra in due non ci arrivano, certo è che la fase difensiva non è che tiri fuori una grande novità, ci ha confermato che è in questo momento un tallone d'Achille, perché adesso sono 10 gol in 4 partite e una fragilità estrema, ecco. Però insomma possiamo secondo me comunque aggrapparci, ecco, alla verve che abbiamo visto là davanti, niente di trascendentale, però comunque un po' di voglia di essere pericolosi, sì. E per esempio abbiamo visto, ripeto, in Attà e in Mastantuono la qualità c'è, quindi ci possiamo assolutamente aggrappare a loro e sperare che sotto porta magari non ci finisca i Menez, ma nuovamente Mastantuono o Attà, appunto, perché poi vedo un po' confusionario in questo momento, molto confusionario, forse perché poi ha anche grande voglia di imporre.
3: Beto ha provato un altro colpo di tacco inutile, ora attenzione la Venezia che va in contropiede, meno male c'è Chimenez. Beto ha provato un altro colpo di tacco prima al limite dell'area, inutile, basta con questi colpi di tacco, mi hanno rotto le scatole, basta, andiamo in porta, andiamo a tirare. Ora attenzione al Venezia che riparte con Sagrado, poi c'è Adams, scusami Tommaso, seguiamo questa azione, poi torniamo da te, ancora Adams, sarà di rigore, Adams, bravissimo Chimenez che manda il pallone, protegge il pallone che va sul fondo, rimessa per la Fiorentina. Mamma mia, vai Tommaso, scusa.
0: No, devo dire che insomma esattamente proprio un déjà vu rispetto all'anno scorso, e magari impiegherà qualche partita in corsi fagioli. Io in questi 25-26 minuti l'ho visto un po' pochino, e poi vedi che anche sulla ripartenza del Venezia grande diga non l'hai fatto, quindi non torna a dire niente di nuovo, se parlo della mancanza di quell'elemento in mezzo al campo che prova a rompere la ripartenza degli avversari. Però più in generale, ecco, un Fagioli per il momento non troppo nel vivo, e invece il ruolo è nevralgico, deve esserci nel vivo della partita, ecco. So come lo vedete voi, ma mi sembra un po' nascosto, ecco.
1: Sì, no, più che altro
0: perché Ndur l'inserimento l'ha fatto, e peraltro arrivando anche al tiro sull'esterno, lo vedo bello propositivo, va bene che Fagioli parte qualche metro più indietro, però stasera vedo
3: aspetta,
0: anche
3: c'è una bella palla per Gie, Stankovic lo mette a terra, attenzione con la palla che va in rimessa laterale, Gie è stato messo a terra da Stankovic, lanciato a rete, palla che finita rimessa laterale, vediamo se ci sarà un consulto col VAR,
1: no,
3: oppure
1: no, palla piena.
3: Che è andato tutto regolare,
1: palla
3: ok,
1: piena,
3: rimessa
1: palla
3: laterale
1: piena
3: per la Fiorentina, vai
0: Andrea hai un compito, perché io ho visto ora il rallenti, comincia a calmare i Menez, perché
2: sì, anche da casa ce lo scrivono, no,
3: cioè, aspetta perché niente. Niente da fare, riparte il Venezia con Adams marcato stretto da Dragusin, poi per fortuna rinviene Ranieri. Chimenez è molto arrabbiato, Tommaso, è vero, e anche prima l'ho visto scalmanato, poi per carità ha fatto due buone chiusure difensive, e a differenza di Dragusin che vedevo meglio, ma Invece poi ci ha messo un po' lo zampino nel gol dell'1-0, ma Jimenez due cose buone le ha fatte.
4: Comunque fase difensiva disastrosa,
2: E tanti messaggi contro De Gea, al di là dell'analisi che abbiamo fatto dell'errore di Dragusin.
4: No, ma più che altro, cioè, ogni volta che veramente ti puntano in velocità o che attaccano la profondità, sono larghi, cioè maglie larghissime della difesa della Fiorentina. Proprio...
2: C'è anche chi definisce come Aleandro la difesa della Fiorentina omeopatica.
4: Bene, benissimo.
0: Bellissimo. No, peraltro più o meno la zona di partenza è quella di Jimenez, però mi pare tra tutti e tre, includo anche i due centrali, abbia lasciato veramente troppo spazio. E poi ti ripeto, cioè c'è il momento.
3: Aspetta, che c'è Mastantuono che va a tirare gol! Gol! Mastantuono! È il primo che fa in Italia, è bellissimo! 1-1 al 39, al 29esimo! Franco Mastantuono si è messo in proprio, ha calciato forte sul primo palo e l'ha messo in rete al 29esimo, 1-1, il primo gol in Italia, il primo gol con la Fiorentina di Franco Mastantuono, il talento di Azzurro, è 1-1 al penso.
4: Ed arriva il gol di Mastantuono, meritatissimo veramente da parte dell'argentino, che mi piace subito perché va a prendere la palla e la porta a centrocampo, perché la Fiorentina questa partita la deve, la vuole vincere, la può vincere. Parte dalla destra, si accentra, mancino sul primo palo che fredda Stankovic, che ha sicuramente più colpe di De Gea perché lo prende sul suo palo, ma non ci interessa, ci interessa che Mastantuono finalmente ha trovato il suo primo gol. Tommaso, un gol meritatissimo per Mastantuono.
0: Assolutamente, conferma dai che a parte tutto ci aveva già fatto brillare gli occhi con qualche giocata, sta entrando sempre più nel calcio italiano. Stasera comunque l'ho visto anche mandare al tiro Jimenez, e quindi probabilmente anche il discorso di un certo egoismo si sta lavorando, dopodiché se a questo tiro fa bene ogni tanto a decidere di far da solo.
4: Sì, che tra l'altro ha affinato sulla battigia, lo sappiamo tutti, no?
0: Del forte dei maggi.
4: Certo. Comunque, Tommaso...
3: Attenzione, aspetta, perché vai con il doppio della Fiorentina con Beto! Beto per Mastantuono! Mastantuono, limite dell'area, Mastantuono! Gol! Mastantuono! Mastantuono! È un'ira di Dio sul pezzo! 2-1 per la Fiorentina! Mastantuono! Mastantuono! 2-1 al trentesimo! Un uragano sull'isola di Sant'Elena! 2-1 per la Fiorentina, doppietta di Mastantuono! In appena 2 minuti la Fiorentina ribalta tutto! Mastantuono, 2-1!
4: Bellissimo, tutto veramente bellissimo questo raddoppio con Beto che ha spinto in avanti la palla, ma Mastantuono che poi l'ha raccolta. C'è stato anche un attimo di indecisione tra i due, poi Mastantuono ha preso la palla, ha cambiato angolo, ha tirato sul secondo palo, bacino al palo del pallone e gol per il gol del 2-1. Tommaso, commento, poi ti salutiamo.
0: Va fatto giocare senza ombra di dubbio, ci siamo interrogati, esterno, non esterno, tre quarti, non tre quarti, però bisogna assolutamente partire da lui nell'idea di questa Fiorentina quest'anno.
4: Tommaso, a dopo.
0: Ciao, più tardi.
2: A dopo.
3: Devo dire con grande onestà che c'è stato un grande regalo della difesa del Venezia in occasione del gol del 2-1, perché insomma non mi ricordo chi è stato, ma si è addormentato qui. Bravo Beto, devo dire, con altruismo a non andare dritto per dritto davanti a Stankovic, ma a vedere la corrente. Mastantuono ha capito che stasera l'argentino è in serata di grazia, lo ha servito, e poi, come ha raccontato splendidamente Lorenzo Di Benedetto, palla che bacia il palo interno e va in gol. E bella soddisfazione, ragazzi, per il classe 2007 che alla prima di Paolo Vanoli firma una doppietta, e la sua prima doppietta in Serie A, la sua prima doppietta la maglia della Fiorentina. Ora la Viola dovrà naturalmente mantenere i nervi saldi, bisogna fare i complimenti al gruppo perché dopo l'1-0 non si è scoraggiato. Secondo me, con un allenatore diverso, quello che c'era prima, avrebbe rischiato di staccare la spina. Non è detto che sarebbe accaduto, ma poteva succedere, perché è già successo che la Fiorentina staccava la spina quando andava sotto di 1 o 2 gol, e qui invece la squadra ha tirato fuori gli attributi, bravissima a farlo 1-1, sfortunata ma anche brava a fare il 2-1, e adesso è una partita completamente diversa perché il Venezia deve scoprirsi e la Fiorentina ha una qualità straordinaria e deve permettersi il lusso di fare anche un altro gol, perché lo può assolutamente fare. Insomma, la Fiorentina ne ha fatti 2 ma ne ha rischiato di farne altri 2-3 prima della, di fare questo 1-2 con Mastantuono.
2: Chiara. Ovviamente tante esultanze al 348-7513-933. C'era anche chi era convinto che poi il gol della Fiorentina fosse nell'area, proprio perché non si giocava assolutamente come le volte precedenti. E quindi Fabrizio, Paola, Francesco, che ci fa sapere che dal Canada non ci può ascoltare, ma è comunque con noi perché continua a scrivere. Perché dice che c'è troppa.
3: Aspetta, perché c'è attacco, colpo di tacco di Attao, Vairo, se ne comincia questi colpi di tacco. Madonna santa, con questi colpi di tacco ve li farei mangiare i vostri colpi di tacco.
4: Vai,
3: vai Chiara, vai, scusami.
2: Perché dice che la differita non gli permette di viverla bene, ma la commenta live con noi. Mi sembra abbiano un'idea di gioco ora questo.
3: Ma aspetta, perché
2: Daniele,
3: c'è la Fiorentina che purtroppo non riesce ad arrivare sul pallone. Anche qua il Venezia ci stava regalando l'opportunità di andare a battere in rete. Bravissimo adesso Dragusin a recuperare il pallone, poi molto bravo Attà a dare un pallone bellissimo a Beto. Dai, forza, fai qualcosa, Beto. Palla per Mastantuono. Bellissima palla per Ngie. Ngie si gira al limite dell'area di rigore. Ngie però è marcato strettissimo. Vediamo cosa fa lo svedese. Ngie, palla per Ndur. La Fiorentina è veramente una furia in questo momento. Ndur, palla per ancora Ngie. Ngie, limite dell'area. Ngie, lo scambio con Mastantuono. Ngie, Ngie, il tiro, no, fuori. Ma che bella azione la Fiorentina. Azione d'applausi per la Fiorentina. Azione straordinaria, tutta di prima. In un fazzoletto di terreno, qua Angie l'ha mandata fuori sul primo palo, ma ragazzi sarebbe stato un gol bellissimo se fosse arrivato. La Fiorentina gioca e si diverte, ha trovato forse l'alchimia giusta. Minuto numero 35 che scocca in questo momento, è 1-2 per la Fiorentina, penso, tra Venezia e i Viola.
4: Allora diamo la buonasera anche a Dimitri Conti, ciao Dimitri.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Ciao Dimitri.
4: Dimitri, allora vabbè, un Mastantuono incredibile e una Fiorentina che sembra diversa rispetto a quella che abbiamo visto. Era riuscita a prendere gol all'unica occasione del Venezia, però insomma sembra.
5: Faccio un paio di battute in apertura. Fiorentina allenabile, Mastantuono allenabilissimo, sì, viene da dire, no? Comincio così e tra l'altro faccio un'altra battuta e poi divento serio. Per chi ha seguito lunedì scorso uno contro tutti, spero che Walter da Roma ci stia ascoltando e stia seguendo la partita, la tifosa viola qual è. Ken, no, mi aveva rimproverato di averlo voluto vendere perché ha fatto un assist contro il Genoa. Beh,
3: perde il pallone il Venezia che però purtroppo lo recupera, peccato, ma la Fiorentina si pressa altissimo e sta pressando, finalmente sta pressando, si può pressare in questo gioco del pallone, va a pressare alto e mette sempre in difficoltà l'avversario. Vai Dimitri, scusa.
5: Anche Beto ha fatto un assist, per cui.
2: E ci credi Dimitri che ti avrei girato la provocazione di un ascoltatore che commentando proprio l'azione di Beto ci ha scritto: Ken quella palla non la passava mai.
5: Questo non la fate sentire a Walter, che cosa è. No, dai, faccio un po' di battute. È un'ottima Fiorentina, ragazzi, devo dire, in questa mezz'ora abbondante, scusatemi per i rumori motoristici o tranviari che sentite, ma mi sono un attimo appoggiato in terrazza così non sentite i rumori ambientali di chi tifa Fiorentina e sta guardando la partita insieme a me. Detto questo, un'ottima, ottima Fiorentina, sinceramente il cambio di guardia si vede già, nulla di fantascientifico, ma qualche cosina al punto giusto. Io continuo a preferire l'idea di riavere Dodò a destra rispetto a Jimenez e a João Mario, ma sono gusti. A sinistra non sono convintissimo di questo doppio centrale che di fatto sono Ranieri e Vieri. A sinistra siamo un pelino lenti in avanzata, per fortuna davanti c'è Ngie che va molto veloce quando riesce ad accendersi. Quindi tutto al punto giusto, Beto che fa più movimento rispetto a Pellegrino, Mastantuono che sta facendo finalmente il Mastantuono, ma devo dire comunque non è che avesse iniziato poi malissimo, era semplicemente rimasto intrappolato in questo inizio fin troppo brutto, questo avevano detto tutti per essere vero, al netto del fatto che rimane che eventualmente Marondine non fa primavera per come la vede il sottoscritto e che la squadra rimane a avere dei limiti per come la vedo io importanti. A gennaio si possono magari provare a sistemare, quando parlo di limiti importanti penso soprattutto alla struttura del centrocampo e su sulle, alle scelte sui terzini, per il resto più o meno sono cose da Fiorentina, mi viene da dire, perché Ken non era Maradona né Van Basten e Beto non è l'ultimo degli scemi che Paratici ha trovato al mercato del pesce, per cui viva, che continui così, una rondine non fa primavera, perché sennò poi si fa il solito errore di sempre, che dall'esaltazione alla depressione alla riesaltazione alla ridepressione e si finisce col diventare scemi.
4: Dimitri, vuoi fare i nomi?
5: Posso dire che né Vieri né Ranieri mi sono piaciuti tantissimo in occasione del gol di Adams, e Vieri potrebbe spingere di più, però sono nomi di difensori, diciamo Atta in GE potrebbero essere più comodi.
3: Beto che va al tiro, tiro deviato da Moreno, ma era in fuorigioco il portoghese. Vai Dimitri, scusa.
4: No, Dimitri, ormai la Chiara ha segnato quegli altri.
2: No, ho messo, guarda.
4: No, fa le super cazzo, le dice, invece
2: guarda,
4: di
2: li ho messi tutti e quattro.
4: Ma invece
2: sono
4: di dirne
2: superiore.
4: Due, le dice quattro, poche, poi la prossima si ne dirà 11. Hai visto, l'ho beccato.
2: Tra l'altro, sull'occasione del gol momentaneo del vantaggio del Venezia, il 95% degli ascoltatori imputava Dragusin le responsabilità. Dimitri ci ha indicato Vieri e Ranieri proprio perché in quell'occasione non gli sono piaciuti, e quindi ho notato anche.
5: Anche Dragusin non fa un non,
2: no, ormai ho fatto i cerchietti, non aggiungo più
4: vai,
2: nulla.
4: Vai, segna anche Dragusin,
2: no,
4: vai.
2: No,
4: segnalo. De Gea, ti è piaciuto, Dimitri, sul gol?
5: Come, scusa,
4: De Gea ti è piaciuto sul gol?
5: Beh, dai, devo dire, poteva fare, c'è rimasto di sasso. Ma
4: metti anche De Gea, così siamo a 6.
5: Vai,
4: se ne è messi 6. Jimenez, è vero, prima l'ha offeso, metti anche Jimenez, che vuole Dodò.
5: Fuori, Beto, Mastantuono, e chi? Oddio, guarda, Gie. La verità, ora mi sta venendo
4: ma Fagioli male, eh?
5: Fagioli potrebbe.
4: Dai, segna
5: fare.
4: Anche Fagioli, vai, mettiamoli su.
5: Fa una cosa, Chiara, segna anche i panchinari.
2: Beh, sì, io Dodò non l'ho visto bene.
5: No,
3: vi do ragione.
4: Vai, Dimitri, ciao intanto.
5: A dopo.
2: Ciao.
4: Andrea, sì, è un po'.
3: No, su Fagioli.
4: Versione Fagiolino.
3: Sì, è un po' in ombra. È un po', sì, un po' rintanato su se stesso. Certo, magari questo vantaggio aiuta a valutare diversamente un po' la prova di tutti, però era lecito ad attenderci qualche spunto più, come posso dire, qualche spunto un po' più avveniristico, un po' più visionario della sua classe calcistica, ecco. Soprattutto, insomma, è una gara che ora poi vedrà il Venezia doversi aprire, lo sta facendo in questo momento, perché Venezia è tutta nella metà campo della Fiorentina alla ricerca del 2-2. Matta è bravo a tenere le sue parti il pallone, anzi no, è Vieri, rimessa però laterale regalata al Venezia, crolla a terra un giocatore lagunare, il pubblico chiede il fallo, poi c'è Yeboah che mette il pallone forse in rimessa laterale, anzi no, l'arbitro alla fine fischia, punizione per il Venezia da posizione interessante sotto i distinti, dietro i quali ci sono dei pali di barche da vela, molto belle, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi ci sono milioni e milioni di euro davanti ai nostri occhi, convertiti in barche. Seguiamo però questa punizione per il Venezia, 41 minuti sul cronometro, 2-1 per la Fiorentina, sul pallone c'è il capitano Busio, tra l'altro ex obiettivo di mercato della Fiorentina, se ben vi ricordate. Attenzione a questo cross al centro, perché la Fiorentina sulle palle alte è un disastro totale da inizio stagione, quindi attenzione, allarme rosso in area di rigore viola con la punizione che ancora non si batte, signor Furnò di Roma attende che sia tutto pronto, fischia adesso il direttore di gara, Busio va al tracciante al centro, la palla è lunghissima, finisce direttamente nel canal grande. 2-1 per la Fiorentina al 42esimo, pericolo scampato, e adesso bisogna sfruttare al meglio questi minuti finali per provare magari a fare il 3-1. Ci prova adesso Gie, attenzione, Gie, tutto solo davanti a Stankovic, Gie, sta la parola di Stankovic, che occasione buttata nel gabinetto, ancora viva la palla però, Mastantuono per Fagioli, forza, dalla Fagiolino, forza, per Ndurre, che occasione buttata al vento, maledizione! Maledizione, non si può sbagliare un gol così. Attenzione però a Mastantuono alla rigore, Mastantuono, ancora Mastantuono, e poi libera tutto Moreno. Ma che occasione buttata nel cesso, fatemelo dire, ascoltatore di Radio Firenze Viola, da un lungo rilancio di De Gea per Gie davanti a Stankovic, si è fatto parare il tiro, incredibile, era il 3-1 scritto, era forse già il punto esclamativo sulla partita a fine primo tempo. Io non ho parole, Lorenzo e Chiara, non ho parole.
4: Diciamo che la Fiorentina se ne è mangiati più di uno in questo primo
3: sì,
4: tempo.
3: Sì, ma questo è grosso, cioè questo lo metto forse al pari di quello di Jimenez, ma questo è molto, molto più grosso, una roba che non esiste. Cioè puoi chiudere la partita, non chiudere con la Fiorentina, mai dire mai, ma insomma vai sul 3-1 su Venezia, insomma magari ecco potresti non perdere, mettiamola in questa maniera, ma caspita, non esiste. Mi consola il fatto che la Fiorentina avrà uno score XG enorme, però magari chiediamo all'ottima Chiara di trovarlo, ma perché insomma Fiorentina poteva fare serenamente 4 gol, non so Lorenzo, dimmi tu.
4: Sì, sì, no, assolutamente. Cioè, quello di Jimenez è grosso. Poi ci metterei anche il primo di Mastantuono. Quello è stato chiuso all'ultimo perché insomma ha aspettato sì. Un po' per tirare. E questo sì.
3: Si è fatto male Busio nel frattempo. Infortunio per il capitano tanto. Del. No, è un infortunio pesante perché è un giocatore strategico per Stroppa. E subito un cambio quindi per il club arancio nero verde. Fuori Busio, applaudito dal pubblico di casa, esce addirittura sorretto da due membri dello staff di Stroppa, entrerà con la maglia numero 21, Elgason, però è un infortunio molto pesante quello del Venezia.
4: Noi ce ne faremo una ragione, credo. Io dormirò lo stesso.
3: Anche io, sicuramente.
4: Chiara?
3: Tra l'altro mi sono portato in macchina per dormire al ritorno il cuscino gonfiabile.
4: Bello.
3: E il cuscino è gonfiabile, non ho portato.
4: L'hai portata alla Federa? L'hai portata alla Federa per mettere sul cuscino?
3: No, è di quello che si mette attorno al collo.
4: Quello d'aereo.
3: Sì.
4: Pensavo proprio.
2: Abbiamo gli XG, posso interrompere questo momento. 1,70 per la Fiorentina contro 0,22 per il Venezia. Tra l'altro ci arriva un messaggio di Gabriele: milioni di euro convertiti in cose ormeggiate, Infantino e Sabiri. Io apprezzo sempre la lingua delicatissima. E poi Monica e anche Davide non sono assolutamente d'accordo con le analisi fatte su Fagioli, c'è chi dice ha smistato molti palloni, lo valutate non per quello che realmente fa ma per quello che vi aspettate. Davide ad esempio ci dice sta facendo il regista in maniera eccezionale.
4: Vabbè, ognuno la vede come a modo suo, insomma, ma probabilmente
3: due minuti di recupero
4: ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. Comunque qui il calcio d'angolo completamente regalato, Andrea, da
3: Jimenez. Molto regalato, sì. Sì, io non so se De Gea potesse intervenire, no, o era un retropassaggio.
4: No, ma proprio lo stop sbagliato di Jimenez, insomma.
3: Sì. Angolo per il Venezia che chiude in attacco questo primo tempo. Speriamo bene, ragazzi. Siamo già dentro il primo dei due minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Angolo per i Lagunari, cross al centro, palla messa fuori dalla Fiorentina, però ancora il Venezia che attacca con Quique Perez. È proprio lui, lo spagnolo, che dà adesso al nuovo entrato Elgason, attenzione, suggerimento sulla fascia per Aino, ancora Quique Perez, il cross al centro, meno male bucano tutti, palla che finisce in fallo di fondo. Ma qua De Gea poteva uscire un po' meglio, ragazzi. De Gea, speriamo di avere tante domeniche o tanti venerdì o sabato come oggi in stato di grazia Mastantuono e altri, perché io quest'anno De Gea non è che lo veda benissimo. È vero che anche l'anno scorso partì male e poi si riprese, però se nemmeno con un fuoriclasse come Claudio Filippi alza il suo rendimento, domandiamoci se forse magari poi dalla prossima stagione non sia il caso di cambiare. Rimessa per la Fiorentina, attacca un po' sparito dal campo, attacca però riconquista un buonissimo pallone, bella palla adesso per Gie, entra in area di rigore sulla sinistra, Angie, bella palla per Beto esce però in presa bassa Stankovic e fa sulla sfera. Subito il portiere del Venezia a recapitare il pallone ad Aps, che si è visto molto poco. Aps per Sagrado, bravo a dar fastidio Mastantuono, poi Elgason per Moreno, l'apertura è per Aino, ultimi istanti di primo tempo. Eccolo qua il duplice fischio del signor Furno, si va all'intervallo sul 2-1. La Fiorentina meritava di essere ampiamente più avanti rispetto al solo gol di vantaggio che ha sui lagunari. Però in ogni caso è 2-1 all'intervallo per la Fiorentina, al gol di Adams al 22esimo, risposta la doppietta di Mastantuono al 29esimo e al 30esimo. Lì allo studio.
4: Grazie Andrea Giannattasio. 2-1 dunque il parziale dopo i primi 45 minuti, una Fiorentina sicuramente più convincente rispetto a quella che abbiamo visto nelle prime tre giornate. Ci voleva poco, però comunque possiamo essere soddisfatti da questo primo tempo. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Venezia-Fiorentina. We'll be right back.

0: veste viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-1 per la Fiorentina, questo è il risultato all'intervallo della partita del Penso contro il Venezia. Aperte le marcature a Cor Adams su la prima vera grande occasione per il Venezia, e poi è arrivata la doppietta meritatissima di Franco Mastantuono, che si è sbloccato e ha permesso alla Fiorentina di chiudere il primo tempo in vantaggio. Chiara,
8: un po' di messaggi. Ci scrive Bruno da Viterbo: Vanoli ad adattare il modulo ideale ai giocatori 4-2-3-1, Mastantuono grande talento e si sapeva, dovrebbe variare un po' anche sul destro, se no fra un po' le difese non glielo faranno vedere, non gli faranno vedere più la palla. È comunque una piccola luce all'orizzonte. Gianluca da Modena: in soli 5 giorni siamo passati dal nulla cosmico a creare occasioni da gol come se grandinasse, chissà perché, puntini puntini. Poi Paolo dalla provincia di Pavia: Dragusin ancora non ci siamo, oltre al gol preso non si è capito se doveva prenderlo Ranieri o lui non ha seguito Adams, io lo vedo sempre in affanno. Poi ci scrive anche Niccolò: siamo totalmente un'altra squadra, ci meritavamo un risultato diverso, più ampio di quello che stiamo raccontando. Mario da Grosseto: gran partita di Jimenez e Ngie, e aggiunge che porta male a volte la sirena che si sente in sottofondo. Luca è d'accordo con l'ascoltatore di prima: Dragusin out, Dragusin out, Dragusin out all'infinito. Benissimo. E però si è fermato dopo 3. Romolo: si vede già la mano di Vanoli, peccato per il gol clamoroso sbagliato da Ngie su grande lancio di De Gea. Bruno Viola: però adesso basta parlare di grosso e paratici, parliamo della partita molto delicata e a suo avviso Beto non è all'altezza ed un po'
7: cerchiamo di, cioè speriamo che non sia ancora al top della condizione, come dicevamo prima, perché il rischio è che appunto si debba poi pagare il fatto di aver ceduto Ken all'ultimo tuffo. Però diamo ancora del tempo a Beto. Sì, abbiamo ingaggiato la nostra battaglia contro, poi cos'è, un moscerino, non lo so, però
8: il problema è che è molestissimo. Sì, perché io sto provando a leggere, sì, i tantissimi messaggi che state inviando al 348 7513 933, ma non me lo fa fare,
7: no,
8: il moscerino.
7: E allora mettiamoci in collegamento con RTV 38.
9: Diventano belli anche da vedere, no?
10: Sì. Torniamo da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
7: Ciao ciao.
8: Ciao.
7: Un po' d'allegria, un po' d'allegria,
10: ma un po' di fiducia che torna dopo questo primo tempo, nonostante fosse partito non bene, però poi
11: Mastantuono segna sempre. Franco Mastantuono,
7: benissimo. Oppure abbiamo già perso
10: con Mastantuono.
11: Vabbè, quella è vecchia. Mastantuono bello guaglione. No, però
10: Luis
11: Cicitag è sempre Cicitag, quindi Mastantuono
10: numero uno, Luis, insomma, riesce sempre.
7: Sauro e Renato, levategli il fiasco, come si suol dire. Ce l'ha sotto lì, non glielo fate bere,
11: sono gli occhiali,
7: dai.
11: Sono gli occhiali.
10: Dicevamo qui in studio, bene così, con questo 2-1 per la Fiorentina, una Fiorentina che però poteva e doveva essere avanti anche 3-1, 4-1, per le occasioni che ha creato e per proprio la nitidezza delle occasioni che si è procurata.
7: Sì, vero, tutto vero, però non cioè, accontentiamoci di, insomma, di aver rimesso in piedi una partita che poteva anche andare in un altro modo, perché poi la Fiorentina era partita bene, aveva creato tanto e poi aveva preso gol alla prima vera grande occasione del Venezia, quindi già essere riusciti poi nel giro di 2 minuti a recuperare, andare in vantaggio, è tanta roba, quindi io starei sulle cose positive, no? Se no si va sempre a cercare il pieno dell'uovo. Diciamo che speriamo di farne altro.
11: Lo dice lui, è vero, l'ho detto io prima? No, ho detto nuda. No, ma perché, che è possibile?
12: No, perché te tu lo dici mai a diverso.
7: Dì, spiegaglielo, Sauro, spiegaglielo.
12: Cioè, perché lui sta all'inizio di Castello, io sto alla fine.
11: Io sto in mezzo.
7: Comunque, sì, dai. Più che altro, insomma, questo Mastantuono, veramente tanta roba. Mi viene da pensare come si fa a toglierlo dopo 45 minuti, tornando a sabato scorso, perché insomma un giocatore così non lo togli mai dal campo, a meno che non sia lui a chiederlo perché non ha più energie, ecco, ma non credo l'avesse finita al 45esimo sabato.
10: Non credo proprio, sono un ragazzo di 19 anni, non credo possa essere il suo caso. Chiara, Mastantuono il migliore e poi... chi,
8: beh,
10: secondo te?
8: Devo dire che io sono d'accordissimo con Lorenzo nel sottolineare l'importanza della reazione, perché poi il gol è arrivato forse nel momento peggiore, il gol del Venezia, e non era scontato che la Fiorentina reagisse così, ma che continuasse anche fino al termine dei 2 minuti di recupero a cercare ulteriormente la rete. Io ho avuto la percezione di una squadra, è già un passo in avanti rispetto magari alle precedenti uscite, e più che altro mi sembra di constatare come il pressing alto aiuta comunque la Fiorentina. Ovvio, nel momento in cui c'è la ripartenza emergono quelle che ad oggi sono ancora le nostre criticità, ma se sappiamo gestire i punti di forza limitando il più possibile i punti deboli, riusciamo magari a scavallare questo periodo, arrivando poi alla sosta con la consapevolezza di avere più tempo per lavorare.
10: Il pressing alto in effetti con Grosso era qualcosa di sconosciuto, Renato?
13: Sì, credo che sotto questo punto di vista, come ha detto bene anche Lorenzo, cioè quello di guardare in modo positivo una squadra che ha reagito, l'abbiamo detto prima, una squadra che le altre volte quando è andata sotto ha sempre mollato, non è mai riuscita a imporre nessun gioco, e soprattutto dopo una partenza comunque anche oggi buona, come un po' anche le altre volte, siamo riusciti a reagire, e soprattutto una squadra diversa perché ha concluso di più in porta, perché è riuscita ad arrivare molto prima. È vero che però giochiamo anche contro il Venezia, cioè una squadra che ha indubbiamente dei limiti e che ci ha anche dato molto spazio, però l'importante è prendere anche un po' di fiducia. La partita, ripeto, non è chiusa, perché il Venezia può diventare pericoloso, perché gioca, ti concede, ma gioca anche. Dobbiamo assolutamente continuare a fare questa prestazione come ha fatto nel primo tempo e cercare di fare il terzo gol, perché non credo, o perlomeno con Vanoli ci siamo riusciti nel campionato scorso, qui nelle prime 3 partite non siamo mai riusciti a gestirle.
10: È vero, tanto vedo qualche giocatore che si sta scaldando senza la pettorina, ma non so quanto possa essere indicativo ai fini di uno schieramento dal primo minuto del secondo tempo.
12: Comunque io penso che con le caratteristiche hanno Mastantuono e NG, Beso ne avvantaggia molto, perché Beso attaccando lo spazio gli crea vuoto nel mezzo per poter rientrare, capito? Perché siccome sono giocatori che non attaccano lo spazio senza palla, ma l'attaccano con la palla, ecco che sicuramente Beto gli ha fatto un bel piacere.
10: Poi come l'ha valutato la prestazione di Beto nel primo tempo? Lorenzo e Chiara.
7: Non mi è piaciuto molto, ti dico la verità, perché cioè sono d'accordo con quello che dice Sauro, perché comunque crea tanti spazi, però io sono sempre della scuola che un attaccante deve segnare. Poi capisco, può essere una scuola vecchia.
12: Ha ragione.
7: No, ma perché hai visto, ora si parla, Sauro, quello lega al gioco, quello è bravo, però per me non c'entra avanti, deve segnare, e quindi mi auguro che non sia ancora al 100% della forma fisica, che ci può stare, perché comunque ha passato un'estate dove sapeva grosso modo di dover andare via, è andato via dall'Everton, è arrivata la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, quindi ti alleni con un'altra testa, potrebbe non essere al top, spero non sia al top, e spero di rivedere quel giocatore che comunque a Udine aveva fatto bene, speriamo, appunto.
12: Comunque oggi un'occasione l'aveva avuta bella, che quella rovesciata si è aggrovigliata.
10: Insomma, sì, sì.
8: Sì, devo dire che abbiamo
10: l'impressione che sia stato ancora un po' macchinoso Beto, probabilmente insomma anche lui deve ritrovare la miglior condizione, ecco.
8: Da un lato, come diceva anche Lorenzo, abbiamo registrato perplessità sulla sua condizione rispetto magari a quella dei compagni. Io sono d'accordo con chi sottolinea anche tutto il lavoro sporco che sta facendo, e abbiamo passato un'estate immaginando una Fiorentina in grado di poter contare sugli esterni a, in un certo senso, cambiare anche l'approccio di valutazione nei confronti del comparto offensivo. Se Beto si sacrifica per far segnare gli altri, va bene così, capiterà la partita e l'avversario che metteranno Beto nella condizione di dover replicare quanto fatto da Ken nelle passate stagioni, e speriamo di vederlo all'altezza. Già su quel pallone passato molti hanno fatto paragoni immaginando che Ken non potesse mai passarla quella palla, e fa capire quanto bisogno c'è di sostituirlo anche in termini di gol.
10: È quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro.
7: Ciao ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.
11: Ciao, ciao ragazzi.
7: Grazie ai nostri amici di RTV 38, noi tra pochissimo torneremo da Andrea Giannattasio, mentre vediamo tutti i giocatori che si stanno scaldando però con il pallone, chi ha la casacchina fucsia, chi ce l'ha invece celeste, chi non ce l'ha proprio, però nessuno che ha la maglia da gioco ma soltanto la maglia d'allenamento. Pedro Gonçalves non so con chi abbia qualcosa da dire, insomma si sta salutando con un giocatore del Venezia che però non riconosco. Leggiamo qualche messaggio e poi torniamo.
8: Ci scrive Jacopo: ragazzi, stiamo giocando finalmente al gioco del calcio. Con Pellegrino per me si fa un passo indietro a livello di gioco. Beto sarà il nostro nuovo bomber, questo ce lo scrive un altro ascoltatore. Ora non dobbiamo gestire la partita ma continuare ad aggredire nella loro metà campo e fare il gol del 3-1, questo è il messaggio di Roberto. Aldo dalla Palma ci saluta, ci dice che Dragusin non lo convince. Bene, per quanto riguarda Mastantuono, Rosso non era all'altezza. Alessio: sono contento che Mastantuono si sia sbloccato perché aveva bisogno di ritrovare un po' di fiducia che con Grosso non poteva avere. Buonasera, ma siamo sicuri che sia stato Paratici, cioè esonerare Grosso e non la squadra? Questa è la domanda di Marco da Cisterna. Ciao ragazzi, il pressing alto lo puoi fare con queste squadre perché sei nettamente superiore, ma con squadre come la Roma, che ha dei giocatori che sanno far girare la palla, vedi Dybala, ti prendono in contropiede e poi prendi gol. Ciao da Michele da San Giovanni Valdarno, sono assolutamente d'accordo. Poi ci scrive: attaccare già Beto non mi sembra molto mi sembra veramente molto esagerato, scusatemi, ma Ken non mi risulta che ogni pallone toccato l'anno scorso lo buttasse dentro.
7: No, noi non lo stiamo attaccando, anzi stiamo dicendo che comunque non è al 100% probabilmente della condizione, ma abbiamo molta fiducia in Beto e nelle sue caratteristiche e qualità. Torniamo al penso da Andrea Giannattasio. Andrea:
14: sì, perché ci sarà un cambio, ma nella squadra arbitrale, perché si è infortunato a fine primo tempo il signor Fourneau di Roma, e quindi l'arbitro va a fare il quarto uomo e il quarto uomo va a fare l'arbitro, e quindi il secondo tempo sarà arbitrato da Airoldi, che quindi si è riscaldato nell'intervallo e subentra al posto del fischietto che ha diretto la prima frazione di gioco.
7: Bene, tra l'altro, cioè, quando si è fatto male a uscire dal campo, probabilmente perché non abbiamo visto.
14: Non lo so, avrà fatto qualche movimento in consulto. Ricordo che una cosa del genere era già accaduta diversi anni fa in un Fiorentina-Milan. Fiorentina-Milan con, però tanti anni fa c'era Bontella in panchina. La Fiorentina perdeva 1-0. Si fece male l'arbitro e poi la Fiorentina nel giro di poco, prima con Gonzalo Rodriguez e poi con Joaquin, era un nubifragio pazzesco, riuscì a vincere la partita, fece due gol nel secondo tempo, la Fiorentina nel finale perdeva fino all'80esimo 1-0, poi nel giro di tre minuti tra l'85esimo e il 90esimo, cioè 87esimo e 90esimo, ne fece due, mi ricordo tutto lo stadio in visibilio, e in quella partita si fece male l'arbitro e entrò il quarto uomo. Adesso quindi palla Airoldi, anzi fischietto Airoldi, palla al Venezia che batterà il calcio all'inizio della ripresa. Fiorentina, che lo ricordiamo, in vantaggio 2-1 sui lagunari. Fiorentina nettamente meglio degli avversari in questo primo tempo che abbiamo raccontato, deve confermarsi assolutamente nella ripresa per vincere una gara che al momento ampiamente meriterebbe. Inizia il secondo tempo, palla di Kike Perez per Zom, Intanto è arrivato il dato sui biglietti, sono oltre 11.000 gli spettatori presenti, 1.001 quelli presenti nel settore ospiti, arrivati quindi da Firenze. Sik Tien, la palla per il neo entrato Elgason, che ha preso il posto di Busio infortunato. Elgason, ora me lo vado a segnare anche nelle note del secondo tempo, perché lo avevo naturalmente dimenticato di fare, ho avuto un intero intervallo a disposizione ma non l'ho fatto. Ainò, il cross al centro, attenzione, bucano tutti, meno male Dragusin ci mette il piedone e manda fuori, fallo intanto su Ngie, punizione per la Fiorentina, protesta il pubblico di casa per questa decisione, per questa decisione dell'arbitro. Ci sono anche tifosi molto caldi vicino a me che immagino non avranno gradito la mia esultanza sul 2-1. Intanto la curva Fiesole in trasferta celebra i 15 anni dell'1926 con tre striscioni molto grandi. Questa banda è una condanna, è il nostro più grande orgoglio, 1-9-2-6. Bello questa serie di striscioni. Mentre intanto Beto perde malamente un pallone, attenzione al Venezia che riparte in contropiede. Punizione per i lagunari, fallo su Yeboah che però non vede sanzioni ai danni di Ranieri. Si rialza il numero 10 della formazione di Stroppa, palla già rimessa in gioco con Sik Tien che osserva il piazzamento dei compagni, serve Zom in favore di Stankovic per Moreno in favore di Stankovic, ancora un palleggio della retrovia in favore della formazione di Stroppa, gara che è giunta intanto al secondo minuto di questo secondo tempo. Bella palla adesso manovrata da Fagioli a centrocampo che fa sportate con tutti, crolla a terra Fagioli, tutto regolare secondo l'arbitro. Elgason, l'apertura per Stone al Venezia, Sagrado contro Chimenez, Sagrado è costretto ad appoggiarsi su Zom per Ainò, attenzione al Venezia, manovra ariosa, Ainò va sul fondo, Ainò, bravo Ngie a dargli fastidio, ancora però Ainò riviene sul pallone. C'è un coro un po' volgare ma che mi fa ridere della curva del Venezia, perché dice tanti auguri pezzi di M, perché giustamente insomma il 1926 celebrava i 15 anni e quindi i tifosi del Venezia hanno risposto così, insomma non è molto bello.
7: No, vabbè, va bene, per me ci sta,
14: vabbè, sfotto.
7: No, dicevo,
14: ancora
7: Andrea.
14: Venezia che non riesce a sfondare, vai Lorenzo.
7: No, perché da Zon credo che abbiano detto che Airoldi è entrato al posto di Alassio che è l'assistente. Non so se è stato cambiato,
14: è entrato
7: l'arbitro,
14: un guardaline?
7: È entrato al posto del guardaline, sì, al posto dell'assistente, non al posto dell'arbitro.
14: Okay,
7: non lo so,
14: allora,
7: cioè,
14: allora
7: controlla se c'è Forno in campo.
14: No, mi fido dei colleghi di DAZN.
7: Bene.
14: Intanto mi informo un attimo, se potete tenere la linea.
7: Vai Chiara, vai.
8: Igor, dai che ne facciamo altri tre, perché il troppo non stroppa, e quindi il gioco di parole anche col tecnico. Ci salutate, siamo Riccardo e Melody. Noi vi salutiamo assolutamente, Riccardo e Melody, vi mandiamo un abbraccio. Ragazzi, ma quanto è forte Mastantuono? Per me è forte a livello di fuori classe, ce lo scrive Marco da Campi. Poi Sancho, Beto sta giocando bene, sta supportando la squadra, speriamo non lo tolga perché ci dà 15 metri di campo e quindi a suo avviso la presenza di Beto in campo comunque agevola la Fiorentina.
7: Andrea?
14: Sì, ve lo confermo, attenzione a Venezia però, ora di rigore, mamma mia, la Fiorentina manda via un pallone bollente che era finito in area piccola, ancora il Venezia che attacca, Venezia in favore di Yeboah sulla sinistra, Yeboah il cross al centro, palla che va in fallo di fondo, per fortuna l'ultimo tocco del giocatore, anzi era di Adams, scusate, non di Yeboah, palla che finisce in fallo di fondo. Ho detto Verona per caso?
7: Non ci ho fatto caso.
14: Oppure ho detto sempre Venezia?
7: Non ci ho fatto caso.
8: Abbiamo fatto caso.
14: Comunque, che nella mia mente si confondono, nonostante insomma il Verona occupi un posto speciale nel nostro cuore, almeno personalmente sono molto legato all'Hellas, ma insomma, no, è il Venezia naturalmente. Intanto Fiorentina che prova ad attaccare, ora il Venezia è partito chiaramente in maniera molto più grintosa in questa ripresa, è normale che sia così, ma la Fiorentina deve sfruttare gli spazi che ci saranno almeno del primo quarto d'ora della ripresa per andare a pungere, sperando che gli errori fatali del primo tempo non siano pesanti. Bella palla di Indur per Beto, Beto, attenzione ancora Beto, si addormenta di peso il Venezia, Beto, Beto, Beto, tiro rimpallato, poi Mastantuono, la palla ancora buona, Attà, Mastantuono, e la palla di Stankovic in calcio d'angolo, ma c'era fuori gioco. Ma non si può sbagliare gol così, ragazzi. Ma non si può, ragazzi. Ragazzi, anche qua Beto lento. No, no, poi fuori gioco è stato fischiato alla fine, ma
7: sì, ma non so bene di chi.
14: Ma non si, ma no, ma non si possono sbagliare, Lorenzo. Ah, maledetta, sì, la miseria, i gol così.
7: Sì, sì, fuori gioco di Attà.
14: Non è possibile. Lorenzo, non voglio essere cattivo stasera. Attenzione ad Adams che va sul fondo, ultimo tocco è suo, meno male, rimessa per la Fiorentina. Ma non si può sbagliare il gol così, porca miseria, io dentro di me sono un vulcano in questo momento, Lorenzo, non hai idea di come sono arrabbiato quando la Fiorentina sbaglia gol in questa maniera.
7: Stai calmo.
14: No, sono molto calmo, però ragazzi non è possibile. Beh, non esiste.
7: Eh no, sono d'accordo, però dai, che la Fiorentina c'è.
14: Sì, questo sì, c'è sicuramente. Ora per fortuna sbaglia il Venezia, palla lunga per Kike Perez che non ci arriva, buona guardia di Vieri, ora Fagioli conquista il pallone, gara che è arrivata al sesto della ripresa, 2-1 per la Fiorentina. Andur per Jimenez, bella palla per Fagioli, dai, dalla subito Fagiolino per Andur, parte Andur, vede Mastantuono sulla destra, si accentra l'argentino, ancora Mastantuono per Fagioli, Fagioli tiro dalla distanza, deviato, Stankovic, palla rimbalzata, la fa sua, altra buona potenziale occasione per la Fiorentina con questo tiro dalla distanza di Fagioli al minuto numero 52 della ripresa. Ancora Fiorentina vicina al gol, ancora Fiorentina pericolosa, ma dobbiamo farlo, perché se no si fa come il primo tempo e poi mi arrabbio molto di più stavolta. Gie tiene in campo un pallone difficile, Fiorentina gioca con grande sicurezza, sembra tutt'altra squadra rispetto a quella di una settimana fa, una roba incredibile, non so che sia successo, avranno fatto la cura del mio duro, qualcosa che si usava qualche anno fa quando c'erano le famose defiance a letto. Lungo lancio di De Gea alla ricerca di nessuno, Attà mette a terra la viola con Fagioli, bel tocco di prima per Vieri, di testa per Attà, Attà di prima intenzione per Vieri, palla che rimane in campo, bravo il brasiliano che serve Attà, Fiorentina che va via in bello stile, Attà per Vieri, ancora tutto sulla corsia mancina questo dialogo, però poi sbaglia la viola e riconquista il pallone Zom, attenzione a Venezia, Elgason, palla per Adams, attenzione, parte in contropiede Adams, lungo pallone per l'attacco della Venezia, meno male ha fatto una buonissima diagonale la viola, palla rimessa laterale, è andata bene, 53 minuti sul cronometro, Fiorentina che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva.
7: Sei ingestibile, non ti riesco più a leggere.
8: Però abbiamo dato il via a un trend che mi piace. Vai. Se mi concedi qualche secondo, vai. Augusto dal Casentino ci scrive: Chiara salutami, e quindi ciao Augusto. Ci scrive anche un messaggio: forza Viola, da Marco e da Francesco, 8 anni da Cascine, quindi ovviamente salutiamo anche loro e ribadiamo i saluti a Riccardo e Melody che si erano persi il momento.
7: Bene,
8: basta.
7: No, diamo anche un aggiornamento su quelli.
14: Mi fate dire una cosa, scusate.
7: Non ti si fa dire più niente perché sei ingestibile e quindi non ti si fa dire più niente. Ne hai già dette due, ora non ti si fa più dire più nulla. Allora, diamo un aggiornamento su quelli che sono i prossimi avversari della Fiorentina che sono in campo in questo momento. Il Pisa, che all'Arena Garibaldi o Setilar Arena, come la vogliamo chiamare, sta perdendo 3-0 all'intervallo contro la Virtus Entella, quindi direi un buon avvio di
14: molto
7: campionato per i nostri, non li definirei amici pisani, ma insomma bene,
14: cugini di campagna,
7: ok, vai.
14: Bene. Allora, poi dopo faccio una cosa. Ora non posso perché c'è il Venezia che sta manovrando. Bella palla di Yeboah in favore di Aino. Attenzione Aino, bravo Vieri che fa valere il fisico, però ancora Aino, il cross che finisce in curva. Fatemi salutare con piacere Daniele da Chioggia, grande tifoso Viola, giornalista, perché qua in TV una stampa con me, e grande ascoltatore di Radio Firenze Viola. Buonasera Daniele.
15: Buonasera a tutti, un saluto da Venezia, speriamo bene per la ripresa.
14: Che Fiorentina stai vedendo? Diversa rispetto a quella di Grosso?
15: Sicuramente una Fiorentina diversa, con un primo tempo ottimo, peccato per le poche occasioni, una squadra che deve essere un po' più cattiva nel finalizzare le occasioni.
14: E noi ti aspettiamo con i tuoi commenti su Radio Firenze Viola, grazie a Daniele da Chioggia che ci scrive spesso. Si è presentato lui e l'ho voluto salutare. Intanto bella palla di attà per Mastantuono. Mastantuono in dell'area per Beto. Beto era di rigore, si gira Beto in una selva di gambe, poi il Venezia fa uscire il pallone, ma ancora la Viola che lo riconquista con Chimenez. Buona partita dello spagnolo. Il cross al centro, bucano tutti compresi i giocatori Viola purtroppo, e palla che finisce in rimessa laterale. Porca miseria, anche qua era una buona occasione. A me, ragazzi, ve lo dico, Jimenez è piaciuto, eh? Lo so che vi ha fatto indiavolare, lo so che ha il carattere fumino, lo so che è uno che spesso dorme come le valigie, come dico spesso, però ragazzi, partite come questa dove c'è da mettere fuori un po' di carattere, secondo me sono fatte per lui. Mi è piaciuto molto Jimenez, non so cosa ne pensate.
7: Sì, no, a parte il gol che si è mangiato nel primo tempo, poi quel... Sì. Quello stop sbagliato che ha regalato un calcio d'angolo, poi sì, dai. Vai, vai.
14: Aspetta che c'è Yeboah, che serve Adams, Adams era di rigore, Adams, il cross, mamma mia, palla alta di un metro sopra la traversa. Era un tiro cross, quello dell'ex Siviglia, che per fortuna finisce sul fondo. Sì, certo, l'errore davanti a Stankovic ha pesato tanto, però secondo me è una prova da 6.5 nel complesso, ecco, voglio essere per ora di manica larga, poi la gara purtroppo è ancora lunga, può succedere ancora di tutto. È diventata veramente una partita quasi di fine stagione, con ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra continui. Fiorentina però deve fare assolutamente il 3-1 il prima possibile, deve farlo in tutti i modi, con qualsiasi maniera, un rigore, un'autorete, qualsiasi maniera, ragazzi, calcio d'angolo, una punizione, un'ennesima perla di Mastantuono, ma deve farlo, perché se non lo fa è veramente una è un dispetto che ci fa questa squadra in quanto radiocronisti e tifosi.
7: Chiara?
8: Forza Viola da Bari, ci si vede per la gara col Napoli, se si vince stasera porto le mozzarelle. Forza Viola, questo ce lo scrive Filippo da Bari. Alessandro ci chiede, ma è Beto o Nzola quello in campo?
7: No, dai, non esageriamo, dai, non esageriamo.
14: Però l'amico da casa...
7: No, dai.
14: Ha stoganato un nome, ragazzi, però ne ha sbagliate tante, Beto.
7: Capito,
14: io non
7: ma
14: so
7: l'avete
14: se
7: visto in che condizioni si è presentato Nzola?
8: Il video è qualcosa di surreale.
7: No, ma anche l'altro giorno allo stadio, non so se hai visto la foto.
8: No, mi sono fermata al video.
7: Chi me l'ha mandata? Non me lo ricordo, però.
8: Si continua a sbagliare gol, ci scrive Roberto da Bagnaripoli, e la sensazione è che la Fiorentina debba comunque sfruttare anche tutta questa mole offensiva che crea, perché abbiamo visto le ripartenze del Venezia possono essere insidiose.
7: Andrea?
14: Ma che scherzi, no, sono d'accordo con voi. Io non so se con Pellegrino al suo posto avremmo fatto soltanto due reti, perché francamente ora qua c'è una ripartenza del Venezia con Aino in sospetta posizione di fuorigioco. Aino con Vieri, lo brucia Aino, era di rigore Aino, la palla messa a rimorchio, Yeboah il tiro, la palla che va in curva, meno male. Qua Vieri si è fatto bere da Aino, qua Vieri si è addormentato e il francese lo ha bruciato sul tempo. Bella palla del numero 18, meno male, poi Yeboah l'ha messa in curva alta di un metro, però abbiamo rischiato qua. Vedi quando
7: certo, se la lasci aperta la partita, può succedere di tutto, anche che poi Venezia
14: sì, comunque
7: sì,

0: esatta.
1: E quindi
0: secondo me ora la Fiorentina 4-2-3-1
1: con Mastantuono centrale o con Gnonto centrale? C'è alle spalle della punta, dico.
0: Secondo me Mastantuono. Però è una Fiorentina che si scopre letteralmente, Lorenzo.
1: Ma sai,
0: scopre per andare fatto, a fare
1: col fatto, cioè ti scopri e togli un centrocampista, bisogna capire ora come la vorrà rimettere. Gnonto non ha dato troppe indicazioni, forse l'aveva già date Vanoli all'intervallo dicendo guardate tra un quarto d'ora cambio. Comunque Andrea, se hai modo ti ho mandato la foto.
0: Sì, l'ho vista. Ma io non mi riferivo a questo Zola qua.
1: Però questo Zola qua è quello della settimana scorsa allo stadio, Cioè lui era allo stadio in queste condizioni, quindi dai, povero Beto, io non me la sento di... Comunque Beto secondo me oggi fa una prova da 5,5, niente di clamoroso, insomma il 5 secondo me
0: lo prende. Ha fatto l'assist per il 2-1.
1: Sì, poi se quello ormai assist vale tutto.
0: Ha fatto l'assist per il 2-1. Sì, è vero. Però la Fiorentina continua a soffrire, Lorenzo e Chiara, rimessa laterale per il Venezia in zona offensiva e qui bisogna che... gli amici lagunari cominciano un po' a stancarsi e quindi la Fiorentina magari trova più spazio, oppure che la Fiorentina sfrutti magari un errore che arriverà prima o poi da parte della squadra di Stroppa, riparte in contropiede e ci faccia esultare per la terza volta. Ora buona palla recuperata da Gnonto, Ranieri per Gie, dai forza Fiorentina, dai Gie sulla fascia sinistra, forza veloce Gie per Fagioli, la Fiorentina arranca però la mette poi fuori con fair play la palla. Ma beh, l'hanno rimesso in gioco quelli del Venezia senza fair play. Meno male poi la Fiorentina l'ha ripresa. Ma guarda qua che maleducati! Ma dove sono questi? Ma dove sono abituati questi? L'aveva messa fuori Fagioli per fair play e l'ha subito rigiocata Kike Perez in favore di Adams. Ma guarda che vergogna! Che vergogna, ragazzi! Non esiste! Dove siamo qua? Va bene che arrivano dalla Serie B questi, però ci sono delle regole da rispettare,
1: Sì, sono d'accordo.
0: No, cioè, un po' di fair play, cioè, mi sembra il minimo. Poi, per carità, il Venezia sta attaccando, continuerà ad attaccare, è vivo. Un minimo di fair play ci vuole, dai, forza. Intanto, ora di gioco superata, 63 minuti sul cronometro, 63 minuti, 2-1 per la Fiorentina.
1: E quindi insomma vediamo, Andrea cerca di capire come si è riposizionata la Fiorentina perché dobbiamo raccontarlo ai nostri ascoltatori,
2: perché c'è anche chi dice abbiamo giocato dall'inizio col 4-2-3-1, c'era Tà dietro Beto, adesso c'è Gnonto dietro a Pellegrino, quindi agli occhi di Stefano Cioccolataio cambia poco, solo gli uomini ma non le posizioni.
1: Andrea?
0: Ma può darsi,
1: sì,
0: ora,
1: però ora vediamo, aspetta, poi ti lascio parlare.
0: Sì.
1: Perché va bene che cioè ormai siamo partiti in un modo o nell'altro, però chiaramente in fase non possesso Attà è un centrocampista e che quindi la Fiorentina va a schierarsi col 4-3-3, che poi sia lui ad andare un pochino più avanti e a mettersi in un ipotetico 4-2-3-1 in fase offensiva, siamo tutti d'accordo, ma un conto è avere Attà che fa questo giochino di centrocampista in fase difensiva e trequartista in fase offensiva, e un conto avere Gnonto che centrocampista non è, giusto per rispondere anche a Stefano Cioccolataio, era insomma
2: lui.
1: Questo Andrea poi dici, comunque Gnonto è alle spalle di Pellegrino.
0: Sì, sono d'accordo con voi, anche la disposizione mi sembra proprio questa, però il Venezia continua a attaccare con Elgason che serve adesso Aps, ma sto cambio speriamo bene. Somma in favore di Aino sulla destra, Aino per Kike Perez lisa dell'aria, prova il tiro, è una telefonata ai tabelloni pubblicitari di fondo campo, meno male.
1: No,
0: speriamo
1: pensa
0: di fare
1: te, Andrea,
0: in fretta.
1: Pensa te Andrea che l'anno scorso abbiamo criticato alla morte Vanoli che in situazione di vantaggio metteva sempre un difensore, e quest'anno il primo cambio che fa in situazione di vantaggio è togliere un centrocampista e mettere un giocatore più offensivo. Pensa te come cambiano le cose.
0: Sì. Ora c'è una palla lunga per Gnonto, però ben lavorata dalla difesa del Venezia, poi bravo Quavieri a rinvenire su Kike Perez, a mettere la palla rimessa laterale, incavolatissimo come un pazzo furioso Vanoli in panchina, se la prende con la difesa viola che ha gestito male questo pallone.

0: veramente furibondo il tecnico della Fiorentina, lo vediamo molto diverso rispetto a Grosso, che si metteva le mani in testa, in faccia, non sapeva che fare. Ora qua Mastantuono però è stanco, e ha perso un duello con un avversario, ora però riparte per la Fiorentina con Gnonto, Ranieri si protrae in avanti, non c'è niente, casca a terra il vice e l'ex capitano della Fiorentina, ma non c'è nulla. Fiorentina è calata molto molto molto vistosamente e non tiene il pallone. Sono molto preoccupato, signori miei, perché mancano la bellezza di 25 minuti, che è un tempo interminabile, e il Venezia sta attaccando con continuità. Attenzione adesso a una buona chiusura difensiva della Viola, meno male. Ranieri è molto bravo a prendere il pallone al limite dell'area, a non regalare una punizione dal limite per gli avversari. Però ragazzi, stiamo soffrendo. Io credo che il buon Paolino Vanoli dovrà rivedere leggermente questa sua grande, così, lungimirante scelta tattica. Ahino, il cross al centro, mette fuori la Fiorentina, poi Gnonto, meno male, nonostante sia un lillipuziano, da una mano alla difesa viola, e poi riparte Pellegrini in contropiede, è uno contro uno, Pellegrino, la di rigore, Pellegrino, gol, Pellegrino! Il contropiede, 3-1 al 66esimo, 3 Pellegrino, lo avevo detto, bisognava farlo adesso e l'abbiamo fatto, 3-1, esulta anche il grande Daniele Dacchi oggi accanto a me, evviva, 3-1 per la Fiorentina, 3-1 al 67esimo, meno male ragazzi, meno male. Ed Pellegrino, secondo gol consecutivo.
1: Ed è un gran gol quello di Pellegrino, perché alla faccia di chi dice che Pellegrino deve solo stare in area di rigore, Pellegrino si è fatto metà campo, palla al piede, con un difensore che cercava di rincorrerlo, non si è fatto recuperare e poi è arrivato davanti al portiere, ha fatto un bellissimo gol, insomma, diagonale di sinistro a fil di palo, gran palla, e il lancio è quello di Fagioli, quindi giusto considerare anche l'assist da parte di Fagioli, e poi veramente bravo Pellegrino ad arrivare davanti al portiere e poi a segnare il gol del 3-1 che speriamo chiuda la partita. Andrea,
0: ma io su questo non ne sarei
1: speriamo,
0: così convinto,
1: speriamo.
0: Comunque sia, è chiaro che ora a maggior ragione il Venezia dovrà aprirsi, devo dire, a sto punto bravo Vanoli, perché con la scelta dei cambi ha trovato il 3-1 dopo quanto? Dopo 6-7 minuti?
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Per carità, poteva capitare anche senza i cambi, ma ha fatto gol uno di quelli che è entrato, ha cambiato la punta, ha fatto gol dopo 6 minuti. Intanto c'è un problema per Moreno, difensore ex Viola, che ha dei problemi fisici, non so se crampi, no, un problema al flessore, si tocca il flessore, il difensore argentino, quindi entrerà evidentemente un altro elemento difensivo per la formazione lagunare. In ogni caso siamo giunti al 68esimo, 3-1 per la Fiorentina, ed è una gran bella notizia, perché tre gol in una partita sola, sì, per carità, l'abbiamo fatti contro il Benevento in Coppa Italia, ma insomma questa conta molto di più. Entrerà l'ex Napoli Juan Jesus, uno dei nuovi acquisti del Venezia di questa estate, che credo faccia l'esordio con la maglia dei lagunari, non mi pare avesse già fatto altre partite prima di oggi, e quindi altro cambio secondo per la formazione di Stroppa, si è fatto male Moreno, cambio obbligato dentro Juan Jesus.
2: Un po' di messaggi
0: entra anche, aspetta, scusatemi, scusate, al volo scusami Chiara, entra anche un altro giocatore, il numero 14, Correia. Vediamo Correia il posto di chi prende. Vediamo un po'. Esce Yeboah, se non mi sbaglio. Credo che esca Yeboah. No, Sagrado, scusate. Fuori Sagrado e dentro il numero 14, Correia.
2: Un po' di reazioni al terzo gol della Fiorentina. Gavinano ci scrive: che coraggio, grande Vanoli, che attributi che ha, e questo è il commento in merito ai cambi. Testa, siamo lì con la testa. Pierluigi ci ricorda che la quota gol di piedi di Pellegrino è finita, perché si parla di lui come uno che realizza esclusivamente gol di testa. A me Pellegrino ricorda Vieri, stesse movenze e stessa fame. Questo è Elia Jeremy. Paolo dalla provincia di Pavia: ma Pellegrino non è uno uno che ha corsa, è bravo sui cross, ma chi se ne frega, è un bisonte. Davide ci scrive: no, ma Fagioli gne gne gne. Poi aggiunge: non è certo questo lancio che deve cambiare il giudizio complessivo sulla sua partita. Dino da Livorno ci chiede: ma il gol di Pellegrino è un gol alla Duvicas?
0: Aspetta, perché c'è Pellegrino che serve Mastantuono, ora di rigore, Mastantuono, tiro deviato, calcio d'angolo. Tiro deviato, calcio d'angolo, ancora un'opportunità da gol per la Fiorentina che ora si diverte. Se fa il 4-1 potrebbe aver chiuso la partita a quel punto lì.
2: Grande gol di Pellegrino, e ci scrivono: dai, finalmente. Ovviamente è tangibile l'entusiasmo. Salutiamo anche Francesco e Marco che ci stanno ascoltando e ci chiedono di essere salutati.
1: Andrea,
2: a me questa cosa piace tantissimo.
1: Beh, saluta di tutti.
0: Calcio d'angolo.
1: Ora che lo sapete, mi raccomando, scrivete tutti alla Chiara di farvi salutare, così almeno siamo qui fino
0: calcio
1: alle 4
0: d'angolo, domattina. Bucano tutti. Vai. Bucano tutti. Purtroppo niente da fare sul calcio d'angolo, calciato anche bene, un bel tiro a rientrare di Mastantuono che si vede molto bravo a calciare da piazzato, ma purtroppo non ha deviato nessuno. Siamo oltre il 71esimo nello specifico, 70° e 35 secondi, 3-1 per la Fiorentina.
2: Ci arriva anche un messaggio che recita semplicemente: inallenabili. Cosa avrà voluto dire Simone, che al 348-7513-933 ci scrive questa parola? Cambia Zeccati, Gnonto recupera di testa. Questo ce lo scrive Checco da Genova. Ragazzi, non so voi, ma come al solito Fagioli non mi è piaciuto, voto 4. Questo ce lo scrive Marco. Giro direttamente il messaggio di Marco a Davide, in modo tale, esatto, che almeno si mettano d'accordo tra loro. Pierluigi mi chiede di salutarlo.
1: Certo.
2: Ciao.
1: Ma certo, ma certo, ma chiedeteglielo tutti adesso, perché abbiamo appena...
2: Sai chi saluto ora? Il direttore Tommaso Loreto.
1: Tommaso, manda un messaggio al numero della radio chiedendo alla Chiara se ti saluta, perché è il nuovo trend di questa stagione.
0: Ciao, potrebbero Tommaso. Arrivare anche dei nomi, potrebbero arrivare anche dei nomi pericolosi in chat, ecco, tipo quelli dei Simpson quando Bart chiama
1: esatto. Miss K Lorina. È quello.
0: Esatto, bravo. Sì, esatto. Sì.
1: Tommaso.
3: Ah, vi sento in forma. Vorrei disturbarvi.
1: No, hai digerito?
3: Comunque, se mai messaggi li mando al 92, così vedo direttamente se mi saluta o meno.
1: Sì, però come fai a mandarli al 92? Li devi mandare su WhatsApp.
3: Al canale, sul canale 92 del digitale terrestre, così se poi lo dice e non lo fa, la pesco.
1: Ah, ok, va bene. Hai digerito la carrettiera di fine estate?
3: Che altro, sto digerendo la partita della Fiorentina. Le ultime tre erano dei mappazzoni immangiabili, invece sta girando tutto liscio, poco da aggiungere a quello che avete già detto, incluse le scelte di Vanoli, che mostrano un certo coraggio, perché Gnonto per Attà è sicuramente un bel segnale, e Pellegrino che va a dare fiato a Beto, non a caso poi c'è nel mezzo un gran bel lancio di Fagioli, però c'è proprio la testa di Gnonto che favorisce il lancio di Fagioli, quindi due uomini che lui butta dentro, due uomini che sono nell'azione di un gol fondamentale, perché eravamo un po' in sofferenza, soprattutto Vieri lì sulla sinistra, dove il Venezia aveva creato qualche occasione pericolosa, però l'abbiamo ripresa anche la partita in generale per ora, e quindi manca ancora più di un quarto d'ora, quindi calma, però molto bene così, ecco, molto bene così. La qualità che ci aspettavamo dalla prima partita stasera si è vista, ecco.
1: Ammonito Somme, sei...
3: Cioè, non so quanto sono allenabili o inallenabili, però quando dicevamo che alcuni erano buoni, di quelli presi in estate, ecco, stasera ne ha avuto piena conferma, perché la qualità è comunque diversa rispetto al Venezia, che è un altro modo chiaramente per tenere i piedi per terra. Di sicuro però tutti i messaggi che si dicono stasera stanno arrivando.
1: Sì. Andrea?
0: La gara è arrivata al 74esimo, non è successo molto, ora c'è Yeboah che attacca sulla destra. Yeboah che serve Ellerson, buonanotte Sikhtien, so come è venuto Ellerson, palla rimessa laterale, molto bravo però Fagioli a soffiargliela, bravissimo Niccolò Fagioli, si merita l'applauso del sottoscritto. Poi Vieri, palla pericolosa per Pellegrino, fallo da dietro su Pellegrino, punizione per la Fiorentina, è entrato alla grandissima e il camion Matteo Pellegrino, sì. Lo soprannominerò così adesso, è stato molto bene.
1: Tommaso, che ne pensi? Insomma, quanto può essere positivo?
3: Forza anch'io,
1: Come?
3: Sentivo qualcuno ha detto alla Vieri, ci ho rivisto una corsa di Vieri anch'io. Ti direi quasi quella in nazionale
1: con la Norvegia.
3: Con la Norvegia.
1: Nel 98. 98.
3: 98?
1: 94 Vieri 98. Non c'era Tommaso.
3: Ok, non me lo ricordo, sai.
1: Ho capito.
3: Ancora giovanissimo a quell'età.
1: No, invece te eri bello vecchiotto, altro che giovanissimo. No, io ero giovanissimo.
3: Poi fa l'esultanza a sedere,
1: con Baggio.
3: No?
1: Con Baggio.
3: Esatto. Lì ci ho rivisto un po' questo.
1: O con Del Piero, forse non Del Piero, sai.
3: Del Piero. Devo dire, non, magari ora fa gol e mi smentisce, speriamo.
0: Attenzione, c'è una bella parata di De Gea sul tiro di Helgason dalla distanza, primo tiro in porta del secondo tempo del Venezia. Ci ha provato Helgason dalla distanza, giustamente non avendo altre alternative, stavolta però De Gea ha risposto presente e con una buona parata, adesso il Venezia resta in attacco. Vai Tommaso, prosegui pure.
3: No, sicuramente sono coincidenze, però vedo che Mastantuono parte a 1000, primo tempo a 1000, secondo come se pagasse i 1000 del primo tempo, inevitabilmente è un po' più sulle gambe, e quindi si tratta forse anche solo di gestirsi un pochino di più, dopodiché chiaramente il migliore in campo, provare a gestirsi un po' di più per essere più lungo nella resistenza, dopodiché è giusto non toglierlo dal campo da parte di Vanoli, dargli ulteriore fiducia in una serata che può essere la sua, della doppietta. Però ecco, siamo alla quarta partita, vedo che è sempre così, grande sprint, grande partenza, nei secondi tempi lo vedo spesso andare un po', non in riserva, però certamente su altri giri del motore, ecco.
2: Elia Geremi comunque aggiunge, sarà un caso il numero di maglia nella similitudine.
0: Adams in contropiede, Adams il tiro rimpallato da Dragusin, bravissimo Dragusin stavolta, è bravissimo anche a fare a sportellate. Accidenti, si vanno a prendere adesso Adams e Dragusin, meno male poi finisce tutto alla svelta, ma qua grande chiusura del rumeno, poi attenzione ancora al Venezia, si gira il tiro di Eboa, il tiro, ma c'era un tocco di mano, il giocatore lagunare, per fortuna azione interrotta, c'era stata comunque una buona parata di De Gea. Devo dirvi che è entrato non male ma malissimo Gnonto, cioè mentre Pellegrino è entrato e ha sfondato tutto quello che poteva sfondare, Gnonto zero carbonella, come direbbe il nostro Luca Calamai, e pasticcia, perde i contrasti, naturalmente non è un corazziere, questo lo insomma, i suoi connotati naturali lo tradiscono in maniera evidente. E in un contesto come quello di adesso devi fare un po' la lotta, anche se manca meno di un quarto d'ora, ma insomma potrebbe essere importante vincere i contrasti. Ha perso tutti i palloni che poteva perdere, porta un po' di scompiglio, ma per il resto Gnontino per il momento zero. Ecco, mentre Fagioli recupera un gran pallone, aspetta, bella azione Viola per Gie, la bella palla di Fagioli, ancora Gie, peccato, ultima deviazione di un giocatore del Venezia, vediamo se la palla va in calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo per la Fiorentina.
1: Tommaso, ti salutiamo.
0: Mamma mia,
1: facci salutare Tommaso, su. Fai bravo.
0: Vai, scusa.
1: Ciao Tommaso, a dopo.
0: Scusa.
1: Ciao, a dopo.
2: Vai. Ciao direttore.
1: Vai Chiara.
0: Ma l'ha salutato la Chiara Tommaso.
2: Sì, salutiamo tutti gli altri. A parte Marco il Pecora che ci scrive che in Pellegrino rivede anche un po' di Osvaldo e ti chiede di valutare questa sua affermazione. Non lo so. Però saluto Massimiliano da Pistoia, certo. Saluto anche Gaetano da Napoli, certo, Mastro Birraio, che è anche molto molto gentile, Ale Duccio da Lugano.
1: Molto bene. Proseguite, poi andremo anche nel post partita con tutti i vostri saluti. La Chiara saluterà tutti voi che manderete un messaggio. Vai Andrea.
0: Perde un pallone velenoso Mastantuono, punizione per il Venezia nel cerchio di centrocampo. Dai Fiorentina, dai, mancano 10 minuti di un recupero. Altri due cambi per il Venezia, entra anche Joao Mario nella Fiorentina. Allora fuori intanto Yeboah e dentro il numero 77 Fernandez. E poi altro cambio, entra con il numero 29, scusa, sì, aspetta, ora esce con il numero 19 Som ed entra con il numero 29 e Lauberbach. Abbiamo evitato di prendere gol da Som, che direi è una importante conquista.
1: Sì.
0: Che cosa ne pensate?
1: Sì, però non era, cioè, proprio quello di Mandragora la settimana scorsa era non scritto sulla pietra di più. Som, poverino, cioè Som bisognerebbe chiedere a chi l'ha pagato 16 milioni di euro come abbia fatto a pagare 16 milioni di euro Som, che insomma fa fatica anche a Venezia. Chiara che ride.
2: Mi chiede
0: ed è entrato anche Joao Mario nella Fiorentina al posto di Ingi, è soltanto questo. Vai Chiara, scusa.
1: Ma non è Pedro, non è Gonçalves? João Mario, sei sicuro?
0: Aspetta, allora, no, è Gonçalves, scusate, okay. Questi portoghesi ragazzi si confondono. Gonçalves al posto di Ingi, sì.
1: Ok.
0: Grande palla intanto di Vieri che però perde, vai, scusami Chiara, vai pure.
2: No, un ascoltatore che mi chiede di salutare Fabio Grosso e quindi salutiamo Fabio Grosso.
1: Ok, salutiamo Fabio Grosso. Vai Andrea.
0: Tanto lavoro in fase difensiva adesso per Fagioli. Mamma mia Fagioli, bravissimo a fare due chiusure difensive, una più bella dell'altra. Poi palla recapitata a Pellegrino che però non ci può arrivare. Schichtien arriva prima di lui e la recapita a Stankovic. Ma grande secondo tempo di Niccolò Fagioli per quanto mi riguarda. Nel primo un po' più timido, nel secondo è salito in cattedra nettamente. 82 minuti di gioco, abbiamo detto del cambio Viola, Gonçalves al posto di Ingie, quindi Fiorentina con tutto l'attacco nuovo. Ora ancora però Venezia che attacca con Aino, il cross al centro, mette fuori Dragusin di testa, palla per Quique Perez per Fernandez, riconquista palla Gonçalves e serve subito Ndur, è un 4 contro 4, vai Fiorentina, vai Ndur, vai, palla adesso per Mastantuono, quanta qualità la Fiorentina ha davanti. Mamma mia, si illustrano gli occhi con Gonçalves, la bellissima apertura per Pellegrino, stop di petto per l'argentino, Pellegrino alla di rigore, Pellegrino sul fondo, mette in calcio d'angolo Stankovic, si tuffa pesce morto sulla palla, la mette in angolo per la Viola all'82esimo. Ma è veramente stata, ragazzi, speriamo finisca così o forse con qualche gol in più per la Fiorentina. È stata veramente una gran bella Fiorentina, sì. Una gran bella Fiorentina, una gran bella sorpresa in questa notte dell'11 settembre a Venezia. Con adesso il corner della Viola affidato ai piedi di Niccolò Fagioli. Ragazzi, che impatto di Pellegrino nel secondo tempo. Questa cosa andrà tenuta in grossa considerazione, secondo me. Corner per la Fiorentina alla destra di di Stankovic. Ora ho inghiottito la salire, è un disastro.
1: Vai.
2: Leggiamo un paio di messaggi.
1: Vai.
2: L'anello debole è semplicemente Fabio Grosso, aveva contro anche lo spogliatoio, questo ce lo scrive Mena. Poi Pellegrino 2, Ken 0, terremo il conto, questo è il messaggio di Cesare.
1: Allora chiamiamo subito in causa Dimitri, vai su questo messaggio. No, non c'è Dimitri.
0: Attenzione Fagioli alla di rigore, Fagioli va sul fondo, il cross al centro, non arriva nessuno, arriva forse Ranieri che la tiene lì in area di rigore. Ranieri si gira, ancora Ranieri, non può trovare Varchi, però ci arriva Ndur, è una Fiorentina che vuole chiudere in attacco, una Fiorentina che vuole rimpinguare le sue reti. Ndur, il cross al centro, Stankovic la mette fuori con i pugni e poi Gnonto di testa, sembra quasi un ossimoro e poi crolla un giocatore a terra dentro l'area di rigore del Venezia, poi la recupera Ndur, lo scavetto per Mastantuono, ancora Stankovic, gol Mastantuono, la tripletta del talento di Azul, e sono 4 i gol della Fiorentina e 3 quelli del classe 2007, affondato il Venezia 4-1 all'84esimo, tripletta di Franco Mastantuono, chiude in bellezza la Fiorentina e trova il quarto gol all'84esimo
1: e si porta a casa il primo pallone della Serie A alla sua quarta partita. Mastantuono segna il gol del 4-1, il suo terzo personale, anche fortunato Mastantuono, che mi sembra ci sia stato un rimpallo, ma poco importa perché insomma questo è un signor giocatore e stasera veramente lo ha fatto vedere, lo ha dimostrato. Dimitri Conti, ciao.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, ti ho chiamato in causa prima, pensavo tu ci fossi già, ma non c'eri, di un ascoltatore ci ha scritto, Chiara?
2: Moise Ken 0 e Pellegrino 2.
3: Sì. Tra l'altro io ricordo bene le sensazioni che correvano nei giorni in cui la Fiorentina assistava Pellegrino e si diceva che fosse qualcosa di più che un vice Ken. Oggi sì, è stato il vice Beto, vabbè, facciamo anche qui una battuta, ma ha già fatto due gol. Io ricordo anche quello che dici, lo ribadisco oggi. Pellegrino è un bomber, non tante chiacchiere, diversi gol, me ne aspetto diversi, sono già due, bene, bene, bene come la Fiorentina che ha sofferto per un quarto d'ora nel secondo tempo, ma l'ottimo segnale che vorrei sottolineare ancor più della eccezionale ovviamente tripletta di Massantuono e si prenderà la copertina è l'aver segnato il gol proprio di Pellegrino nel momento di massima sofferenza in cui avevamo, almeno io avevo la forte sensazione che il Venezia potesse anche pareggiare, invece lì è completamente svoltata la partita anche grazie a un super Fagioli, questo va ribadito, è una delle enormi distanze tra Panoli e Trotte.
0: Gol del Venezia, gol del Venezia, gol del Venezia con Aino all'86esimo.
1: Aino,
0: cioè lo so, Aino fa il gol del 4-2.
1: Tutto solo.
0: 4-2, dormita solo. Colossale della difesa viola, tutto solo, sì. 4-2. Maledizione, ragazzi, non si riesce a stare 5 minuti sereni. Accidenti a chi dico io. 86 minuti, speriamo che la Fiorentina resista.
1: Qui
0: vai con
1: No, devo capire che là c'è Gnonto che non fa la diagonale, perché forse da quando è entrato Gonsalves è andato Gonsalves centrale e Gnonto sulla sinistra e quindi Gnonto che si perde completamente la diagonale. Comunque, Dimitri, vai.
3: Sì, non ricordo dove ero arrivato, se non sbaglio sul punto dell'aver segnato proprio nel momento di maggior pressione del Venezia, avevo praticamente finito la considerazione, quindi sono a posto.
1: No, insomma, è una Fiorentina, hai citato Fagioli che è cresciuto tanto nel secondo tempo, perché il primo... Insomma,
3: sì, non aveva cominciato benissimo.
1: Ma infatti era tra i nomi e quindi credo sia merito tuo.
3: E tra l'altro, scusate se poco, tra i nomi c'era anche Pellegrino quando ho detto alla Chiara di mettere i panchinari.
1: Certo, esattamente.
3: Abbiamo cambiato la partita anche stavolta. Certo. E comunque no, battute a parte.
2: Sei d'accordo con Luca da Campi che ci scrive rifacciamo il centenario?
3: Forse la più adatta stasera, però siccome si impara dagli errori, no? Dice un adagio, c'è da augurarsi che si sia davvero imparato dagli errori, questo vale per la gestione della squadra, ma anche spero, forse sogno, sono illuso, chi lo sa, nei confronti della comunicazione verso l'esterno, per cui speriamo davvero che sia il primo passo della vera Fiorentina e non poteva ovviamente essere quella delle prime tre partite di campionato, allenabile, non allenabile, che la situazione sia vera o non vera, poco ci interessa, grosso è un ricordo.
0: Scatta ancora in contropiede, scusa Dimitri, hai noi il cross al centro, meno male, salta di testa Lauberbach ma la mette alta, sopra la traversa c'era comunque un evidente fuorigioco. Mi era parsa anche a me occhio nudo che Aino fosse partito oltre la linea. Due cambi per la Fiorentina, scusate, poi linea Dimitri fuori, eccoci, che si è fatto male Gonsalves, no, meno male, andava soltanto a parlare con Vanoli. Allora fuori Ranieri e dentro Pongracic, primo cambio in questo finale di partita, e poi fuori
1: Mastantuono,
0: fuori anche Mastantuono, certo. E dentro Brescianini. Mastantuono dovrebbe essere applaudito da tutti, ma purtroppo viene applaudito da dei tifosi del Venezia alle mie spalle, viene applaudito, dai.
1: Vabbè,
0: qualcuno
1: dai.
0: Lo fischia, vabbè, ci mancherebbe altro, ci sta, però comunque qualche sportivo applaude. 89 minuti, 60 secondi al 90esimo, vai Dimitri, avanti tutta.
3: Sì, speriamo che appunto concludere la riflessione sul primo passo di una nuova Fiorentina. Sappiamo già che Vanoli probabilmente non è l'uomo dei sogni che ti fa sognare troppo, ma sappiamo anche che è un uomo più che capace di portarti ben lontano dai guai, quindi prendiamo questo aspetto e speriamo che sia la ripartenza di una stagione meno da montagne russe. Io francamente, al netto di questa partita che sta maturando, ancora non vedo una Fiorentina capace di insidiare le posizioni europee, però un giro a vuoto può capitare anche magari di squadre più accreditate. 3 sconfitte sono state brutte, però insomma nulla era finito, lo sapevamo, e da stasera si spera di poter ripartire con una mentalità differente anche nella piazza, spero anche in società, magari anche tra qualche giornalista, chi lo sa, o siamo troppo illusi.
1: Va bene Dimitri, grazie come sempre, alla prossima.
3: A voi, alla prossima.
2: Ciao Dimitri.
1: Andrea.
0: Andrea. 4 minuti di recupero. Eccomi, sentite?
1: Sì, sì, vai, vai.
0: Sentite?
1: Sì, sì.
0: 4 minuti di recupero, meno male, 4 minuti e basta, insomma, anche se il doppio vantaggio è comunque rassicurante, però insomma, non si sa mai con questa Fiorentina malandata quello che può succedere. Allora, con Juan Jesus che manovra sulla linea difensiva, 25 secondi se ne sono andati di recupero, perde il pallone il Venezia, meno male, Gnonto lo recupera, Gnonto che però ha fatto un brutto ingresso, devo dire, non arriva alla sufficienza per me l'ex Leeds United. Poi Pellegrino che gestisce alla stragrande il pallone, lo perde Brescianini, lo perde anche Fagioli, Aino l'esterno, bravo, bravissimo Dragusin, una bella parte di Dragusin, ora però c'è Gonsalves che dà un bel pallone per Ndur in contropiede, Ndur entra in aria, Ndur si ferma, non va a calciare, ancora il 2004, palla per Chimenez, ancora Ndur va sul fondo, Dur con la palla adesso per Chimenez, Fagioli temporeggia la Fiorentina e fa bene, insomma può addormentare il gioco ed è legittimo che scelga di farlo. 1 minuto e 20 secondi del recupero se ne sono andati, siamo quasi a metà recupero e la Fiorentina ha 2 gol di vantaggio da gestire, perde però un brutto pallone la Fiorentina, rimessa laterale per il Venezia che però a sua volta perde la sfera, palla per Pellegrino, ancora lui, Pellegrino dalla distanza, perde il pallone, si incarta il numero 32 Viola, poi Venezia riparte, intanto 1 minuto e mezzo del recupero se n'è andato, palla lunga per Adams che però secondo me è in fuorigioco, crolla a terra Vieri, sì, fuorigioco, viva l'arbitro, i guardaline che ci segnalano questo fuorigioco, mamma mia ragazzi, non si riesce a star sereni nemmeno un istante con questa squadra, siamo veramente... un no, caso da studiare,
2: però
0: non
2: ad esempio
0: un attimo.
2: C'è chi come Roberto da Bagnaripoli ci dice nei finali di partita ci vorrebbe un vero leader che sappia come gestire questi giovani che abbiamo,
4: capito,
2: in campo,
4: ragazzi, cioè, si vince 4-2 cioè nel senso ora voglio dire sarebbe il primo caso di 2 gol in 2 minuti, ma 4-2 al 92esimo e 5 secondi mi sembra che la gestione c'è stata, stavo preso un gol da Polli,
0: aspetta c'è Brescianini per Gonsalves, l'apertura per Brescianini, niente da fare, vai Lorenzo.
4: No, dicevo, cioè nel senso la gestione, la Fiorentina ha fatto il 3-1 nel momento in cui lo doveva fare, poi ha fatto il 4-1, poi si è addormentata e ha preso il 4-2.
0: Attenzione, Aino, sbaglia tutto, meno male il francese stavolta, comunque questo Aino è buono, questo Aino è veramente buono, c'ha dei polmoni.
4: Ho capito,
0: tanta roba,
4: tutte le volte da solo
0: destro,
4: diciamo che Gnonto anche qui in ritardo pieno,
0: sì. Poi, e anche Vieri devo dire che è un po' affaticato e un po' stanco, non lo ha tenuto quasi mai nel secondo tempo
4: e soprattutto non
0: rimessa
4: è un terzino,
0: per la Fiorentina a 1 minuto al termine, vai Lorenzo,
4: e soprattutto non è un terzino Vieri,
0: soprattutto
4: non è un terzino Vieri, cioè
0: lo so, sì.
4: Quello sarà un tema, bisognerà capire se vabbè, comunque poi ci sarà tempo per capire anche quelle che possono essere e saranno le idee di Vanoli, perché in quella posizione del campo lì per il momento la Fiorentina ha solo Valdepeñas come giocatore puro di ruolo, in attesa del ritorno di Parisi chiaramente.
0: Ecco, diciamo che con il Napoli tra una settimana tenderei a studiare qualcosa di diverso, ecco, o a lavorare tanto sul buon Vieri per alzare il
4: tempo,
0: suo rendimento, oppure comunque sia
4: perché c'ha il Pisa, cioè.
0: Attenzione al Venezia, attenzione pickpocket, siamo nella città famosa in cui veniva detta questa massima, attenzione pickpocket, no attenzione al Venezia, questa mi è venuta bene, con Helgason che apre tutto per un compagno, ma è finita qui. La Fiorentina alla quarta giornata vince la sua prima partita in campionato. Lo scorso anno abbiamo dovuto attendere la 16ª e il 21 dicembre. Stavolta i primi tre punti arrivano alla quarta giornata all'esordio di Paolo Vanoli con questo bel 4-2 e una Fiorentina che vince a Venezia dopo oltre 60 anni, perché era dagli anni 60 che non vinceva e finalmente si è interrotta questa maledizione. 4-2 la sequenza delle reti, Adams per il Venezia, poi doppietta di Mastantuono, Pellegrino per il 3-1, Mastantuono per il 4-1 e poi Ainò al 86esimo per il 4-2. Stasera è una bella serata in Laguna, a più tardi per il post partita. Ciao.
4: Grazie ad Andrea Giannattasio. Quindi 4-2 il finale, posso annunciare tranquillamente che questa è la prima giornata che gioco al fantacalcio di quest'anno e ho Mastantuono in campo mio, e quindi sono molto felice di questo. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Venezia Fiorentina.

0: classe viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
5: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua per commentare questo 4-2. Finalmente la Fiorentina ha fatto i primi tre punti in questo campionato con la vittoria al Penso contro il Venezia, tripletta di Mastantuone, gol di Pellegrino, e quindi è una Fiorentina che balla il tango argentino, perché sono tutti argentini i quattro gol che hanno permesso alla Fiorentina di vincere questa partita, una partita che si era messa male all'inizio con la Fiorentina in svantaggio per il gol di Adams, ma subito la reazione, doppietta Mastantuono, poi è arrivato nel secondo tempo il gol di Pellegrino, il poker di Mastantuono e l'inutile gol di Aino alla fine della partita. Una Fiorentina molto più convincente di quella che abbiamo visto nelle prime tre giornate, soprattutto nella seconda e nella terza, con le sconfitte in casa contro Frosinone e Torino. Insomma, qualcosa è cambiato subito con Paolo Vanoli in panchina e speriamo appunto che possa essere una ripartenza questa della Fiorentina, che adesso prima della sosta avrà altri due impegni, prima con il Pisa che ne ha presi 4 in casa contro l'Entella stasera, e poi quella contro il Napoli prima appunto della sosta, la lunga sosta di 3 settimane. Buonasera ad Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
6: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
7: Ciao Angelo.
5: Finalmente.
6: Allora,
5: finalmente.
6: Senti, concedimi subito, diciamo, una battuta. Questa squadra sembra allenabile,
5: esatto,
6: no?
5: Esatto, sì.
6: Sembra allenabile, il passo in avanti mi è sembrato chiaro. La copertina va ovviamente a Mastantuono, che è stato stratosferico, però a me ha colpito, non dico soprattutto, ma diciamo Fagioli secondo me ha fatto una delle sue migliori partite da quanto a Firenze. E questo significa per me che questo giocatore deve sentirsi la fiducia addosso. E Vanoli, come ha fatto l'anno scorso, gliel'ha data subito.
5: Sì, sì, sono d'accordo, soprattutto nel secondo tempo, Angelo, perché nel primo così, insomma, una prestazione normale secondo me quella di Fagioli, nel secondo tempo poi salito completamente in cattedra.
6: Sì, dai, anche, ma guarda, oggi tutta la squadra ha meritato di essere chiamata appunto squadra, perché siamo usciti dal nulla cosmico. Mi è piaciuto tanto anche in G, perché comunque gli esterni di attacco, compreso anche Mastantuono, hanno fatto anche il loro in difesa. Devo dire che oggi la squadra ha corso a dimostrazione che la testa conta tantissimo, cioè c'era sembrata sfiduciata la Fiorentina nelle tre partite precedenti, invece i giocatori, quando hanno idea di cosa devono fare anche per i compagni, sembrano alti, sembrano più tonici, corrono meglio. Quindi oggi la Fiorentina, diciamo che ha fatto dei grandi passi in avanti, cioè, questo credo che sia stato sotto gli occhi di tutti, tante occasioni anche sprecate. Ora non è che tutto si è risolto, però credo che, come dicevo prima, per uscire da quello zero assoluto serviva proprio una partita che portasse leggerezza. Quindi oggi abbiamo visto una Fiorentina che a un certo punto si è anche divertita, buoni anche i cambi di Vanoli quando ha deciso di mettere Pellegrino comunque al posto di Beto, voglio dire, ha avuto anche la mano felice stasera.
5: Sì, sì, perché comunque non banale il cambio sul 2-1, perché
6: Sì, ha cambiato assetto. Comunque a me, vista la televisione, è sembrato quasi un 4-2-3-1.
5: Sì,
6: poi
5: sì.
6: Ecco, quindi insomma anche lì stai un po' soffrendo, decidi di cambiare modulo.
5: Soprattutto Angelo, lo abbiamo detto in diretta, te lo ripeto perché almeno lo commenti, l'anno scorso abbiamo criticato tantissimo Vanoli che in situazione di vantaggio metteva il difensore e la Fiorentina si abbassava e la Fiorentina prendeva gol.
7: Ed era come se trasmettesse paura poi alla squadra con quel tipo di cambio conservativo.
5: Oggi il primo cambio che ha fatto nel Vanoli bis è stato questo, quindi
6: sì, sembra quasi che davvero lui voglia subito dimostrare che quello che ha detto anche nelle scorse settimane, cioè io comunque mi sarei meritato la conferma perché sono ambizioso e quest'anno insomma con il mercato fatto lo spazio per far meglio sarebbe stato anche per me, sembra che l'abbia voluto ribadire subito perché avete ragione, sul 2-1 ecco quel cambio non è stato banale, è stato rischioso, però come spesso succede diciamo che il coraggio aiuta gli audaci, no? Quindi diciamo la Fiorentina aveva bisogno anche di questa scossa per chiedere più in se stessa.
7: Angelo, un pensiero ricorrente nei tanti messaggi che gli ascoltatori stanno inviando al 348-7513-933 alla luce anche della reazione della squadra dopo l'arrivo in panchina di Vanoli e che anche il gruppo avesse dei problemi con Grosso, non solo la dirigenza, perché poi alcuni sono oggettivamente irriconoscibili in quello che fanno in campo, indipendentemente da quello che poi viene chiesto loro di fare.
6: Guarda, io non so se ci fossero problemi proprio di rapporti con Grosso, diciamamolo così. Io ho l'impressione, io perlomeno ho avuto l'impressione che la Fiorentina fosse molto sfiduciata e quindi, come dicevo prima, molto spesso il rendimento dipende anche da quello che ti senti nella testa. La Fiorentina non credeva a quello che faceva prima, c'è stata questa trasfusione di orgoglio e senza entrare nei rapporti fra Grosso e lo spogliatoio, perché io non li conosco, mi sembra di poter dire che oggi i giocatori abbiano affrontato la partita veramente con un alto spirito.
5: È quello, perché se non senti la fiducia, c'è un allenatore che ora, a prescindere da quella che potrà essere stata la sua parola esatta, no? Perché inallenabile comunque non è stata neanche confermata troppo da Paratici nel pregara come parola, che comunque gli è stato chiesto, ma a prescindere dalla parola usata, se davvero Grosso ha detto alla società, alla dirigenza, penso di non essere l'uomo giusto per invertire la rotta di questa squadra, è chiaro che i giocatori avvertano, no, questa ma cosa da parte dell'allenatore.
6: Ma certo, i giocatori avvertono tutto, ragazzi, sono rapidissimi, cioè sono come delle spugne, assorbono le cose positive ma anche e soprattutto vorrei dire quelle negative, e quindi secondo me la squadra si era veramente avvitata e questo cambio dopo il clamoroso errore che è stato fatto evidentemente a scegliere Grosso per tanti motivi, no? Anche perché poi non ha avuto un allenatore esterni d'attacco che tanto aspettava, ce l'ha avuto soltanto negli ultimi giorni, per cui lì si è creato un cortocircuito e meno male che è stato risolto subito, no? Perlomeno ora stiamo a vedere cosa succede con Vanoli, che c'ha davanti questa seconda grande chance, e la cosa fondamentale, ragazzi, è uscire da quella cupezza che aveva già cominciato un'altra volta ad avvolgerci tutti, perché un'altra stagione come quella passata francamente no.
5: Sì, non siamo ancora fuori dal tunnel, però insomma questa partita ci dà
6: qualche segnale diverso.
5: Sì, ci dà tanto. Speriamo appunto possa essere una ripartenza, come ho detto prima.
6: Sì, ma senz'altro ci sono stati dei segnali diversi rispetto a prima, anche perché far peggio era difficile, praticamente impossibile, però al di là di Mastantuono che ha finalmente stappato la sua classe e ha dimostrato anche prima dei gol di saper innescare i compagni, insomma mi sembra anche che Jimenez gli abbia dato dei tempi diversi, cioè mi è sembrato meno compresso nell'uno contro uno, anche perché c'era Jimenez che su quella fascia lì metteva un po' in difficoltà la fase di copertura del Venezia, per cui spesso magari anche dei dettagli come questo che ho appena citato possono favorire un salto di qualità per un giocatore che ne ha tanta, però se non ha gli spazi e i tempi giusti per muoversi magari fatica un po' di più. Oggi è andato quasi tutto bene, però a un certo punto una squadra cambia anche per accorgimenti che possono sembrare minimi, ma non lo sono.
5: Angelo, grazie mille come sempre.
6: A voi ragazzi, buona serata.
7: Ciao,
5: grazie Angelo Giorgetti. Prima di andare da Luca Calamai leggiamo qualche messaggio.
7: Vamos Argentina, Beto, Bidone e Scarpone. Questo Alessio da Scandicci che è un po' ingeneroso. Era ora, i ragazzotti stasera hanno giocato a calcio, forza Viola, questo ce lo scrive Marco da Cisterna. Poi Fabrizio ci manda anche tanti video delle esultanze in casa, aggiunge quante polemiche superate, ci lo dicevo io di essere positivi, si decolla ragazzi, lo sapevo, sempre positivi. Era una Fiorentina molto più unita e compatta, lottavano su tutti i palloni, non è la stessa della scorsa settimana, questo ce lo scrive Matt. Poi Duccio da Firenze, forse perché ora i cambi da fare Vanoli ce li ha a disposizione, commenta anche le nostre riflessioni insieme ad Angelo Giorgetti. È la conferma quella di stasera che per alcuni giocatori come Fagioli Vanoli è l'allenatore giusto. Mimmo premia la prestazione di Jimenez. Invece Antonio ci scrive: opinionisti, ero sicuro ascoltandovi tutta la settimana che non ci avreste chiappato nulla, e chiosa con un ignoranti.
5: Benissimo, perfetto. Buonasera Luca Calamai, ciao Luca.
8: Ciao, buonasera. Va bene tutto. Sì. Vabbè.
5: Luca, vai, ti lascio la parola.
8: No, allora, guardate, mi verrebbe da dire che forse una spiegazione sta anche nella modestia dell'avversario, però fatto salvo questo aspetto, ci sono delle cose misteriose nel calcio, no? Perché pensavamo che questa squadra potesse avere dei problemi di condizione fisica, anche se poi dopo la prestazione per esempio di Mandragora, arrivato dopo pochi giorni a Torino, uno dei migliori in campo, non dava questa indicazione. Beh, oggi Fiorentina ha fatto nel primo tempo un pressing vuol dire quasi asfissiante, a conferma che non era il problema la condizione fisica. Avevamo la sensazione di una squadra moscia, senza fame, senza voglia di vincere, lo ribadisco, perché per me tutto è stato il primo tempo la chiave di tutto, e lì abbiamo visto una squadra invece che ha dimostrato grinta e personalità. Avevamo negli occhi una squadra che ogni volta che il risultato prendeva una certa piega si spengeva completamente e usciva dal campo. Invece dopo il vantaggio di Venezia questa squadra è stata capace di reagire. Insomma, allora, poiché per quanto Vanoli sia un guerriero, sia un bravo, preparato, sia un uomo solido, un uomo con la U maiuscola, insomma, mi viene da pensare che l'esonero di Grosso sia stato vissuto come una liberazione assoluta da questo gruppo. Lo avevamo già un po' intuito dal fatto che nessuno in questo mondo social del gruppo squadra aveva avuto quantomeno la voglia di salutare il vecchio allenatore, proprio spazzato via in maniera totale da tutti. Ecco, oggi io credo che si sia capito che forse non lo volevano, che forse non si riconoscevano nelle sue idee di calcio, che forse non si sentivano apprezzati nella maniera giusta, e non può essere certo lo spostamento di un giocatore o la presenza di un giocatore a cambiare questo. Poi c'è il diverso, c'è il fenomeno, c'è il giocatore che veramente ha qualcosa di speciale, che è Mastantuono. Io nell'editoriale che è uscito oggi mi sono augurato che Vanoli si innamorasse di questo giocatore, perché non è proprio il prototipo del calciatore perfetto per gli allenatori, perché va dove lo porta il cuore, dove lo porta il talento, dove lo porta l'istinto, dove lo porta la passione che lui trasmette in ogni momento in cui tocca il pallone. Avevamo avuto anche in questo inizio del campionato la sensazione che lui fosse uno dei pochi che poteva far gol sempre, e non era stato nemmeno fortunato in alcune sue conclusioni. Beh, oggi tutto questo prende colore, 3 gol, ma soprattutto il segno della classe. E guardate, non facciamo l'errore di dire se è così ce lo riportano via fra 10 mesi, cioè noi abbiamo bisogno di Mastantuono oggi, abbiamo bisogno di Mastantuono in questi 10 mesi, abbiamo bisogno che ci dia la convinzione di aver rimesso in maglia viola un fenomeno, che ci rimetta dentro un corso di un campionato che possiamo rimettere anche per riportare nella dimensione giusta, senza oggi chiaramente parlare di chissà che cosa, perché sennò saremmo dei pazzi isterici. Però ecco, io credo che lui ci sta indicando la strada, e ce l'ha indicata oggi come ce l'aveva indicata con quel gesto di rabbia quando era andato in panchina a Roma dopo l'altro gol, un ennesimo gol giallorosso, ecco lì era stato l'unico che aveva, si era ribellato, aveva avuto un gesto di orgoglio, di personalità e di classe. Ecco, quindi questo credo sia, dal mio punto di vista, la fotografia. Da oggi inizia il campionato della Fiorentina, c'è molto da lavorare,
9: sì.
8: Lo ribadisco, ho la sensazione che il Venezia probabilmente cambierà allenatore, ma forse dovrebbe cambiare anche tanti giocatori, però insomma quello che ha fatto vedere la Fiorentina ci fa andare a letto più tranquilli.
5: Sì, sì, assolutamente, insomma, perché ne parlavamo anche prima della partita, no? Quando ci veniva chiesto anche nel collegamento con gli amici di RTV 38, ma un pareggio vi andrebbe bene? L'avremmo preso, ma non ci sarebbe andato bene, perché insomma era una Fiorentina che doveva ripartire e doveva dare un segnale importante, segnale che è arrivato. Sono d'accordo con te, c'è tanto da lavorare, perché la fase difensiva ancora non è quella giusta, perché giustamente bisogna ancora trovare i meccanismi, soprattutto dietro, perché il terzino sinistro non c'è, quindi c'è tanto da lavorare. Però Luca, una vittoria di questo tipo, con 4 gol fatti in un momento come questo, e soprattutto a una settimana di fatto dalla sosta, ti farà vivere quest'ultima settimana, dove ci sono due appuntamenti molto importanti, prima il Pisa e poi il Napoli, con tutto un altro spirito, e poi dallo spirito nascono anche le prestazioni.
8: Non c'è dubbio, soprattutto se poi rileggiamo proprio la partita, no? Perché la Fiorentina aveva avuto delle occasioni anche abbastanza evidenti per andare in vantaggio, poi alla prima occasione subisce un gol. Lì se non è tornato un senso positivo dentro il gruppo, lì si può anche saltare tutto per aria. Poi è vero che Mastantuono ha segnato presto, ma non è che ha segnato un minuto dopo, eppure si era capito subito che la reazione stavolta c'era, era vera, era convinta. Quindi io ci trovo segnali positivi, sì, vedo anche delle problematiche ancora nella fase difensiva, pochi sufficienti, ti devo dire, pochi sufficienti, portiere compreso, che non fa più miracoli, ma spero che tornerà a farli presto.
7: Luca, ti porto su un singolo se hai voglia, perché sì, poi ha fatto molto discutere durante la radiocronaca di Andrea sul sito di Firenze Viola. Ovviamente ci sono già le pagelle a cura, sì, del direttore, sì, Tommaso Loreto, sì, che poi coinvolgeremo e risponderà a tutti gli ascoltatori. Però arrivano tantissimi messaggi che sottolineano l'apporto di Fagioli, soprattutto nel secondo tempo. Molti lo incoronano anche migliore in campo, insieme poi a Mastantuono, per quello che è riuscito a dare alla Fiorentina, sottolineando anche il rapporto con Vanoli, che già l'anno scorso aveva aiutato tanto Fagioli. Quindi ti chiedo come hai visto lui.
8: Vado a memoria, mi pare abbia dato un bel voto, però Tommaso, mi pare aver letto 7, o sbaglio?
7: Ma non basta, detta di molti sotto l'8, sì, non è accettabile, sì, non rende merito a quello che ha fatto Fagioli.
8: Sì, sì, per carità, ma insomma tenerebbe da 15 però a Mastantuono. Ma bei problemi, questi, certo, sono bei, sì, problemi. Allora, noi di Fagioli io non è che lo conosco, però una cosa mi sembra di averla capita: questo ragazzo o lo fai sentire importante, o gli trasmetti fiducia, oppure probabilmente lui non ha la forza interiore per prendersela questa fiducia. Era evidente che uno di quelli che era andato in rotta di collisione con Grosso, eppure lo conosceva da quando era ragazzino, poteva anche essere avvantaggiato da tutto questo. Cioè, Grosso non c'è, su Fagioli non ci sono vie di mezzo. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando, lo sapete, Fagioli è stato premiato al premio Rocco, no?
5: Sì.
8: E Furio Valcareggi, che faceva la gestione dei rapporti con i premiati, aveva parlato col padre di Fagioli, questo una quindicina di giorni prima del premio, e il padre aveva detto: ma lo sa che può anche essere ceduto il mio figlio? Ecco, per dire che insomma non è che era blindato Fagioli, tutt'altro. Se fosse arrivata l'offerta giusta, credo sarebbe stato ceduto. Ecco, Fagioli in questo scenario lo perdi, non c'è niente da fare. Finito il mercato, arrivato Vanoli, arrivato l'uomo che lo ha rilanciato, rimesso subito al centro del progetto, abbiamo visto un giocatore importante, è un giocatore di qualità, e secondo me di questo gruppo squadra l'unico che può fare un regista alla sua maniera, alla Fagioli, senza caratteristiche totali per questo tipo di ruolo, ma secondo me non lo può fare Ulahi questo ruolo, mentre Ulahi può essere una mezzala da guerra. E allora ti devo dire, oggi mi è piaciuta anche in duro, l'ultima partita non è che me l'ha piaciuta tanto, meglio, l'ho più visto dentro la partita, però io credo che l'approdo finale di questo centrocampo potrebbe essere Fagioli in regia, Ulahi a fare la guerra con tutti e a tasse alza ulteriormente il livello. E non si capisce nemmeno bene se questo ragazzo ha dei problemi fisici che in questo momento non gli permettono di lavorare e di allenarsi in continuità, ma insomma qualità, grinta, talento, potrebbe essere un tridente giusto in questo senso, ma e non mi sorprenderei se Fagioli si riprendesse in quella che sarà la ripartenza della nazionale, che dovrà per forza di cose andare a cercare talenti ovunque, si riprendesse anche la sua piccola vetrina ma preziosa in nazionale.
5: Sì, poi ci piacerebbe, Luca, trovare anche un talento come Mastantuono in Italia, ma com'è possibile?
8: Sì.
5: Cioè, perché negli altri paesi, cioè, se pensi all'Argentina, ora è l'Argentina, no, però, cioè, Mastantuono, abbiamo Mastantuono e Nico Paz, sono qui, che non giocano nemmeno non lo vedono nemmeno con il binocolo il campo in nazionale, e in Italia sarebbero titolari inamovibili assolutamente. Poi un giorno ci piacerebbe anche ritrovare questi talenti italiani.
8: Ci piacerebbe anche cercare di capire perché. Ti devo anche dire che la mia speranza è che, seguendo il percorso che hanno fatto questi due giocatori, poi sono giocatori che sono andati anche a compiere questa sfida all'estero, lontano da casa, mettendosi in gioco, aggrappandosi al loro talento, dovendo anche dimostrare tutto, perché comunque Mastantuono arriva a Firenze e deve dimostrare a Mourinho e a Real Madrid che lui merita in prospettiva futura quel tipo di dimensione. Ecco, forse sono obbligati a crescere questi talenti, forse noi li coccoliamo, quei pochi che abbiamo, forse a parte li facciamo subito diventare fenomeni e poi prima ancora che dimostrino realmente che lo sono, e poi forse non mettono dentro anche quella dose di cattiveria che poi sommata alla qualità fa il giocatore perfetto. Ma insomma, per fortuna noi intanto ci godiamo Mastantuono, così come il Como e così come si godono Nico Paz, e io credo che proprio Mastantuono può essere un motore. Ora lui dovrà capire che oggi lui ha dato un segnale al campionato. Voi sapete benissimo che gli allenatori il campionato di Serie A studiano tutto, certo. Hanno squadre di osservatori, aveva già intuito secondo me qualcosa, per esempio Abate col Torino, che aveva impedito a Mastantuono di giocare, fallo sistematico praticamente, e lui troverà tutto questo in strada facendo, per cui mi auguro che lui capisca che deve ulteriormente lavorare perché in Italia il talento da solo non basta.
5: Perfetto Luca, grazie mille come
8: grazie
5: sempre.
7: Ciao Luca, grazie.
5: Grazie a Luca Calamai. Allora, caro Stefano Cherubini, ferma Vanoli, chiama Loreto e poi facciamo partire Vanoli. Vai Chiara.
7: Su Firenze Viola potete trovare una curiosità aggiunta poco fa: Mastantuono Show, la sua tripletta gli fa battere una serie di record, perché sostanzialmente a 19 anni e 28 giorni è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A, superando Desolati, e è anche il primo 2007 a realizzare una tripletta nel massimo campionato italiano ed è anche il più giovane straniero a fare tripletta in Serie A.
5: Pensati. E quindi questo è ciò che Mastantuono ha fatto ed è anche il primo giocatore che mi fa fare 3 gol quest'anno al fantacalcio. Tommaso Loreto, ciao.
9: Di nuovo ben ritrovati.
5: Mangiati il dolcino?
9: Che ce l'hai te Mastantuono al fantacalcio?
5: Ce l'ho io.
9: Centrocampista.
5: Vabbè.
9: Tanta roba.
5: Sì.

0: però il talento non ti porta da nessuna parte se non giochi col compagno. Quindi oggi il nostro primo pensiero era piano piano diventare squadra, perché dopo, come avete visto, penso che questi giocatori hanno anche talento, però bisogna insegnargli come si lavora, bisogna insegnargli che il calcio italiano è, se non corri per il compagno fai fatica. E però sono ritornato a Firenze perché questa squadra veramente mi stuzzica.
1: Studio per le domande.
2: Marcolino.
3: Ciao Paolo, eccoci. Allora, innanzitutto buona la prima.
0: Ciao Dario.
3: Perché era l'esordio probabilmente che hai preparato in questi quattro giorni, no? La voglia di ritrovare queste componenti che hai detto tu, oltre alla qualità tecnica, l'aspetto, anche l'atteggiamento, si era già visto nei primi 20 minuti che la squadra andava già in una direzione. Ecco, ti chiedo, quanto hai lavorato nello specifico tra testa, lavoro tattico e anche trasferire quella cattiveria che sei riuscito a trasformare la Fiorentina?
0: Ma quando sono arrivato gli ho detto ai ragazzi che dovevamo costruire questa pagina bianca, perché io sono subentrato con quello che ho fatto l'anno scorso, ma voglio che sia dimenticato il passato per tutti noi, per l'allenatore, per i giocatori, era iniziare a costruire qualche cosa. E è normale che prima di tutto un pochettino devi lavorare sulla testa, ma la fortuna di avere un gruppo giovane che reagiscono e sono delle spugne e capiscono subito. Io penso che questa squadra qua ha un futuro, è stata cambiata radicalmente, ma ha delle qualità. Bisogna stare coi piedi per terra, perché penso che oggi ci siano, abbiamo visto che ci sono anche tante cose belle, ma anche tantissime cose da migliorare. Penso che io, avendo lavorato tanto con i giovani, penso che ci voglia anche la pazienza per vederli crescere piano piano.
2: Federico Sala.
4: Buonasera Vanoli, io vorrei farle la domanda più all'aspetto Vanoli uomo che Vanoli allenatore, soprattutto sapendo quanto lei è legato poi a Firenze, a questa piazza, a questa squadra, e quindi le voglio chiedere, dopo quel girone però di ritorno dell'anno scorso dove ha fatto 29 punti, ha chiuso alla grandissima, quando ha visto la telefonata di Fabio Paratici per richiamarla in panchina, la sua reazione, la sua risposta è stata finalmente, oppure è stata perché mi hai mandato via a fine maggio?
0: No, assolutamente. La mia risposta era con grande entusiasmo, e questo ci tengo anche a ringraziare veramente la famiglia Commisso, Catherine e Joseph, perché devo dire che quando sono andato via da qua mi hanno sempre dato massima stima, mi sono sempre stati, mi hanno sempre ringraziato e io ringrazio loro. Quindi sono ritornato qua veramente carico, con l'entusiasmo, sapendo che c'è una prospettiva, un progetto per il futuro, e sapendo che c'è una squadra da costruire, ma con qualità. Poi non si può essere perfetti, bisogna avere pazienza.
2: Mister, resto qua allora, visto che non voglio far paragoni con il passato, perché ha detto il passato, lei proprio in questa risposta lo mettiamo da parte.
0: No, il passato basta. Basta,
2: non ne parliamo
0: né
2: più.
0: Né passato, né salvezza, è chiuso un capitolo.
3: Lo dice la parola.
0: E quello era
3: passato.
0: Un capitolo dove abbiamo fatto qualche cosa di importante, rimarrà nella storia, lì chiuso, basta, adesso c'è un altro capitolo da costruire, e anche per me sarà un capitolo importante.
2: E infatti lì voglio rimanere sul futuro di questa squadra, e le voglio chiedere, visto che ha detto c'è tanto talento, ci sono anche i valori in questo gruppo caratteriali per approcciarsi al lavoro come piace a lei, cioè per crescere da quel punto di vista? Perché quello che si è visto in questo inizio del campionato forse è stato proprio quello, la carenza, no, dello spirito d'abnegazione, quella sana cattiveria agonistica che nel calcio ci vuole, e lo insegna lei.
0: Ma guarda, io da quando ho messo il piede al Viola Park ho visto dei ragazzi disponibili con una voglia matta, ma io penso che questa sera l'abbiano dimostrato. E poi sai, il giovane è fatto di alti e bassi, un po' il giovane lo devi coccolare, lo devi crescere, è un percorso lungo, è un percorso, però sapete tutti che da quest'estate la Fiorentina, Firenze vuole iniziare qualche cosa di in prospettiva futura, quindi dobbiamo iniziare a mettere le basi e poi piano piano lavorare. Penso che questa squadra

0: qua in questi tre giorni qua mi ha dimostrato che ha voglia, penso che l'ha dimostrato anche stasera, ha dimostrato anche stasera che voleva anche un riscatto, far vedere, ho detto ai ragazzi che bisognava uscire, bisognava partire da essere squadra e dare tutto per questa maglia, perché noi abbiamo un compito adesso, anche se siamo giovani, riconquistare questi tifosi, perché io penso che la gente in casa nostra ci possa dare alla lunga, come è successo l'anno scorso, dei punti importanti, però dobbiamo essere noi e la gente vuole questo, quindi questi ragazzi penso che stasera l'hanno fatto vedere.
1: Grazie mister, bocca al lupo.
2: Allora, queste le parole di Vanoli. Tommaso, parto dalla prima risposta, dalla fine della prima risposta. Sono tornato a Firenze perché questa squadra mi stuzzica.
3: Esatto.
2: Insomma, io sono, guarda, te lo dico sinceramente, io sono veramente contento per Vanoli, per il Vanoli uomo, che comunque non era stato trattato bene, anche se ha detto che la famiglia commisso ha citato Giuseppe e Catherine, gli hanno sempre fatto sentire la loro stima, che magari non c'era da parte di Paratici, ma non ci addentriamo in questo. Però sono contento perché si vede che Paolo Vanoli è un uomo che vuole bene alla Fiorentina. Aggiungo anche il fatto che non averlo visto nella passerella del centenario è stato qualcosa di molto grave, secondo me, perché fino a prova contraria, prima di essere l'allenatore, Vanoli è l'uomo che ha fatto il gol decisivo alla fine per la vittoria dell'ultimo trofeo della Fiorentina. E lui comunque ha sempre voluto bene alla Fiorentina, continua a dimostrare di volergli bene, e quindi io sono veramente contento per lui. Poi ti lascio la parola sulle sue considerazioni.
3: No, è una bella storia, dopodiché sarà misurato ovviamente dal campo, certo. E io mi auguro il prima possibile che possa essere davvero misurato per un cammino fra virgolette normale, nel senso che è vero che subentra, però subentra dopo sole tre giornate, e il fatto che possa essere valutato in un altro tipo di situazione, non sia il salvarsi e il dover compiere una risalita pazzesca, significa anche che ci tira fuori da questa situazione inaspettata il prima possibile. Per la verità già stasera ha dato un grosso cambio di situazione, di ambiente. Se dici giustamente il riferimento alla squadra che lo stuzzica, io ti aggiungo l'altro riferimento a questi ragazzi che diceva devono essere anche un po' coccolati, quindi poi a me viene anche da pensare che tipo di approccio può aver avuto invece Grosso, non lo so, immagino se magari anche per una questione di diverso cammino Grosso l'ha vissuta più da quasi fratello maggiore, cercando di avere un approccio, non lo so, perché queste cose ovviamente le sanno loro e andrebbero seguiti quotidianamente negli allenamenti, però ecco, mi pare evidente che poi al di là di tutto stasera abbia reagito anche la squadra come tale, cioè loro in campo si sono comportati direttamente, perché quello che dice Vanoli è giusto, il dover correre, il voler correre per il compagno, è anche vero che in tre partite con Grosso nessuno lo voleva fare, quindi lui ha toccato subito le corde giuste, lo si è visto, è già un bel passo in avanti per tornare definitivamente alla normalità, e c'è l'opportunità di affrontare il Napoli, che mi sembra abbia poche idee di calcio giocato,
2: piano,
3: e andare alla sosta come se niente fosse, e pensare poi da ottobre contro il Genoa comincia la stagione con un pizzico, cioè con più o meno con le stesse ambizioni di un mese fa, quando eravamo tutti belli esaltati dai tanti arrivi.
2: Piano sul Napoli, perché bisogna...
3: Sì, no, è vero, è che però vederlo l'Arsenal è stato...
2: Ho capito, Tommaso, ma l'Arsenal sono campioni d'Inghilterra e vicecampioni d'Europa. Non è che stai parlando di Francavilla.
3: No, ma è simpatico, Acciuga.
2: No, ma...
3: Però vedi che, insomma, in quell'ambito europeo, dai, su, sta pesante, via.
2: Sì,
3: là,
2: sì.
3: Poi c'era Liverpool, Atletico Madrid, cioè sono due sport, vedere... tre squadre rispetto al Napoli l'altra sera.
2: No, no, poi capito, la settimana scorsa
3: chiaro,
2: il Napoli al 90, al 92esimo, al 90esimo, se Anghissà invece di andarci di destro ci va di sinistro, vince a Milano con l'Inter. Cioè, attenzione.
3: No, no, certo, hanno qualità, però intanto se fai anche una prestazione così sei ulteriormente sulla buona strada. Stasera alla fine hai mandato un doppio segnale importante, quello di con Massantuono sei andato a ribaltare l'1-0 e con Pellegrino a più o meno chiuderla o indirizzarla nel momento di un po' di sofferenza, quando lì a sinistra Vieri qualcosina ha pagato, quindi anche no, sul piano della risposta in campo non ti sei fatto palleggiare in faccia dal Torino come appunto qualche giorno fa, quindi la risposta c'è stata e secondo me evidenzia lo scollamento, la sfiducia che ha trasmesso grosso, è entrato male in questo gruppo o almeno non c'è entrato convinto nelle scelte che faceva la società, la squadra l'ha sentito, in campo lo ha replicato. Vanoli è arrivato con tutt'altri presupposti, già l'aveva detto, no, è un mercato per far sognare e ora ha già chiarito a tutti e per lui quest'anno c'è da divertirsi, li coccola, fa bene, ha avuto subito risposte positive.
2: Sai cosa devo fare, Chiara? Devo salutare una persona. Posso?
4: Sì.
2: Devo salutare Matteo Pini che mi ha mandato un messaggio.
4: Ciao Matteo, ti saluto anch'io.
2: Bene, esatto. Lo salutiamo. Che è una,
3: grande Matte.
2: È un amico di quello dell'anno scorso, ha vinto il fantacalcio mio. Bla bla bla.
3: Ma sì,
2: una noia. Una noia.
3: Il tuo fantacalcio.
2: Ma parliamone, certo, certo.
3: Fabio Ferri.
2: Ma scusa, abbiamo salutato. Abbiamo salutato tutto il mondo. Abbiamo salutato tutto il mondo. Non posso salutare Matteo Pini.
4: È arrivato un messaggio di Fabio Ferri. Direttore,
2: sì.
4: Ma quindi al direttore Loreto interessa il fantacalcio?
3: No.
2: Ah, e mi sembra invece di sì.
3: Infatti sarebbe anche il caso di cominciare a limitare le vostre.
2: Ma guarda, se tu hai un passato
3: quasi sicuramente non ce ne frega assolutamente una benamata, voglio dire, delle vostre squadre, dei vostri risultati, delle vostre leghe. Ormai peraltro il fantacalcio è una farsa, quindi cioè è tutto ben diverso, come il calcio del resto. Il fantacalcio era bello 10 anni fa,
4: quando c'era Totò di Natale.
3: Limitati, perché abbiamo capito, basta, non ci interessa sapere hai fatto più 9 o Massantuono
2: 17 e mezzo. A proposito di Massantuono, guarda, hanno parlato Massantuono e Pellegrino, non so se l'hanno detto qui la cosa che mi hai fatto vedere prima, andiamo ad ascoltarli.
4: Ascoltiamo.
2: Va da Zon.
5: Ragazzi, complimenti, Franco, sei il goleador más joven nella storia di questo club, il giocatore più giovane segna una tripletta, un hat-trick. Cosa significa tutto questo per te? Cosa significa tutto questo per te?
6: Bueno, no, lo sabía, me pone muy contento poder tener un numero en este club, la verdad que para mí es muy importante, lo venía buscando y sobre todo venía buscando que podamos ganar, que creo que con Frosinone tuvimos un partido que podíamos habernos llevado un poco más, después los resultados no fueron a nuestro favor, pero hoy la verdad que el equipo mostró lo que tiene que ver la gente.
5: Sì, per me è ovviamente un onore entrare nella storia di questo club, è davvero prestigioso, ci eravamo andati vicino anche contro il Frosinone, hanno fatto una buona prestazione, abbiamo dato tutto, poi dopo era importante trovare subito il risultato, oggi abbiamo fatto davvero una grande partita, sono contento soprattutto anche per la vittoria oltre che i miei gol. Qua c'è anche il festival del cinema oggi a Venezia, possiamo dire che i migliori due attori protagonisti sono argentini?
6: No, abbiamo fatto bene però... più un lavoro collettivo, la squadra ha fatto molto bene, si è visto quella cattiveria, quella voglia di vincere che sicuramente ha mancato nelle altre partite, quindi siamo contenti per quello, non per l'individualità, sino perché abbiamo portato a casa la prima vittoria e quello è lo più importante per la Fiorentina.
5: È una vittoria di squadra, infatti tanti di voi hanno fatto bene, anche Fagioli, ti ho visto che volevi dargli il premio MVP a Fagioli prima di venire qua a fare l'intervista.
6: Bueno, Fagioli, c'è un partito incredibile, come dijo Matteo, tutto l'equipo credo che mostrò ese espíritu ganador che lo tenemos, che lo stiamo trabajando para cada vez sacarlo más seguido y nada, me pone muy contento por todo el equipo porque creo que nos merecíamos hoy el partido.
5: Sì, ha fatto una grande partita ovviamente Fagioli, ma come tutta la squadra meritavamo una vittoria come questa, sono davvero contento per la vittoria di questa Fiorentina, per aver vinto in questo modo. Cosa chiedete oggi a Franco dopo che ha fatto una tripletta e si porta la Papa alla casa?
6: No, avevamo parlato già un paio di settimane fa che dopo la prima vittoria sicuramente facevamo in settimana la grigliata e la offriamo noi due argentini, quindi niente, magari nel campo, nel Viola Park facciamo una bella grigliata per festeggiare. Questa settimana è difficile perché abbiamo due partite in più, però l'importante è che oggi abbiamo fatto bene.
5: Quindi asado per tutti.
6: Sì, sì.
5: Asado. Asado.
2: Belle. Era questo che volevamo sentire, la grigliata, capito Tommaso Loreto? Altro che la tua carrettiera che saluta l'estate, la grigliata al Viola Park offerta da Mastantuono e Pellegrino.
3: Io poi non ho mai assaggiato l'asado, piacerebbe.
4: Beh. Perché non hai fatto tripletta in Serie A? Facendo vincere la prima partita stagionale alla Fiorentina.
2: Mamma, non l'ha fatta neanche in
4: Serie. Però io sono d'accordo con Marco da Campi. Che bello sentire i bomber viola parlare argentino. Che bello.
2: Sì, sì, sì. Tommaso?
3: Tango viola, primo titolo tra i più scontati, è chiaro che...
2: L'avevo già detto io, chiaramente, eh? Quindi sei arrivato secondo, cioè riesci ad arrivare secondo anche sul tango viola e va bene, dai, riprovaci, dai, dinne un altro.
3: No, ora no. Su due sedi non lo so, non saprei. Masta pelle masta, ecco, non
2: benissimo,
3: lo so.
2: Basta, lascia fare, vai.
3: Pelle masta,
2: andiamo con le pagelle, vai, mi sembra più appropriato.
3: Allora, pagelle nelle quali sentivo Luca che diceva qualcosa su De Gea e un po' sulla fase difensiva, e in effetti stasera, guardando un po' in generale i vari reparti, quello difensivo è quello un po' più sofferente, anche se secondo me alla distanza escono tutti, quindi anche quando poi il Venezia spinge di più, tant'è vero il Dragusin secondo me va proprio in crescendo nel finale ed è insieme ai Menez, secondo me sono i due migliori dietro, sei e mezzo per tutti e due. I Menez ha avuto anche qualche momento un po' così nel primo tempo di nervosismo, invece nel secondo tempo l'ho visto anche più disciplinato e tutto sommato ha avuto quell'occasione, è vero l'ha sprecata, però si è proposto ed io non l'ho visto male, o quantomeno forse mi aspettavo di peggio rispetto a quello che ha fatto vedere, sia lui che Dragusin, che ribadisco, ho visto le riprese, sei e mezzo tutte e due, De Gea alla fine sì, sul tiro dell'1-0 il Venezia è fermo, però era anche molto molto angolato, comunque sia secondo tempo c'è, cioè, sul tiro di Helgason la sufficienza è piena. Ranieri va meglio col passare del tempo, però è chiaro che l'azione del gol lo mette un po' tra i responsabili, anche se proprio il movimento anche di Dragusin, insomma, tra tutte e due non si sono molto intesi, ma comunque anche Ranieri, anche per lui vale il discorso del secondo tempo, secondo me vale per tutti, quindi è un po' in crescita la valutazione di ognuno, comunque sia Ranieri ha sufficienza da portare a casa, anche ieri nonostante qualche sofferenza nel finale, la seconda parte del secondo tempo, però contando che poi era adattato a terzino, secondo me la sufficienza ci sta. E volendo è un altro sassolino nella strada dopo quello con il Torino. A Ta mi sembra progressi, almeno rispetto a queste tre gare dove si era visto pochissimo, può secondo me illuminarci molto di più, però è un 6 e mezzo che ci sta tutto pieno del centrocampo, forse lui ecco meglio in avvio e non alla distanza, però 6 e mezzo ribadisco. Gnonto invece che tutto sommato poi alla fine c'è del suo, no? Nell'azione del 3-1 di Pellegrino, però sentivo poi anche Andrea testimoniava parecchi palloni persi, sul gol di Ainot di fatto lo perde alle sue spalle, quindi poi alla fine non è un grandissimo ingresso, tanto è vero che resta sul 5 e mezzo, Fasoli è da 7 pieno in virtù di un primo tempo dove invece ribadisco per me era un po' in ombra, come del resto Hondur che poi nel secondo tempo cresce, sfodera l'imbucata per la tripletta di Mastantuono, però ha sulla coscienza soprattutto il vantaggio del Venezia, quindi Fagioli il migliore e mezzo, 7 pieno, 6 in Dur che comunque ha un assist per Mastantuono, assoluto mattatore, protagonista, poco da dire, 9 per ciò che mi riguarda da tradizione forse vintage del fantacalcio, però insomma anche la tripletta è da 9 poche discussioni. Beto, io lo voglio salvare, lo sappiamo, magari c'è qualche limite tecnico, però ci prova a mettere il fisico, tutto sommato altruista sul secondo gol di Mastantuono, da rivedere, però non butto via, ecco, il suo esordio, quindi il 6 glielo do, il 7 Pierre invece a Pellegrino, che è molto bravo a fare quel gol che è fondamentale e ci libera dalla pressione del Venezia. Ancora note positive per Gie, certo, lì davanti al portiere si può essere più cattivi, però è un qualcosa legato ai giovani che raccontava anche Vanoli, quindi glielo concediamo assolutamente. Rallenta un po' secondo me anche lui nel secondo tempo, però se è in mezzo e ci sta tutto, con Salves lo rivedremo, lo tengo senza voto, e Vanoli è da 7 pieno, dai, anche per i cambi che tutto sommato funzionano, anzi soprattutto funziona, perché Pellegrino è messo al momento giusto e di fatto dà la mazzata al Venezia e ipoteca i 3 punti finali.
2: Chiara?
4: C'è anche chi premia, come Damiano, anche le parole di Vanoli al termine della partita, proprio a conferma di un esordio che migliore non si poteva sperare di vedere. No, i voti l'abbiamo detto, Fagioli sostanzialmente all'unanimità pretendono il 9 con il 15 a Mastantuono.
2: No, vabbè, allora guarda, ti dico la verità.
3: È venuto fuori, ragazzi, primo tempo i Fagioli,
2: sì.
3: Ripeto, io l'ho visto poco il primo tempo.
2: Anch'io, però 9, hai dato 9 a Mastantuono e 7 a Pellegrino, se vuoi, che ne so, alzare poi da 7 e mezzo a Fagioli, giusto per non dargli lo stesso voto di Pellegrino che ha giocato meno di un tempo, così, anche se ha segnato.
3: Sì, sì,
2: ti ho convinto? Ti ho convinto?
3: Sì, ci può anche stare. Ti ripeto, poi comunque tutto sommato il secondo tempo il Venezia un po' si è chiuso nell'area di rigore, quindi tu sei riuscito ad allentare la pressione con quel terzo gol, però non è che eri ripartito palla al piede. Dopodiché di sicuro sono segnali diversi rispetto alle precedenti partite da parte dei Fagioli, ma non c'è bisogno, aggiunga altro anche in questo caso alla riflessione che faceva Luca, perché si è ribaltata totalmente lo scenario intorno a lui ed è uno di quei calciatori che ha bisogno di sentirsi centrale nel progetto tattico, tant'è vero che secondo me l'idea del terzetto, quello Fagioli, Ulai, Attà, resta di grande attualità e sono curioso di vedere se Vanoli la metterà in pratica.
4: E comunque su Firenze Viola è già attivo il sondaggio per votare il migliore del match di oggi e ovviamente Mastantuono è in vantaggio, 56,38% di preferenze, Fagioli 38,59%, ovviamente sondaggio attivo da poco, più o meno 300 voti raccolti finora, andate a votare. Io ho votato.
3: Giusto, si deve votare. Diritto dovere.
2: Allora, guarda, siccome ci mandano messaggi, la Chiara prima me l'ha detto, di un nostro ascoltatore ci ha detto non dite niente di Fagioli su Grosso, perché ha parlato, ora manderemo la conferenza stampa, ma poi ha parlato anche a Dazon, ma chiaramente non ce la facciamo a mandare tutto. Vado a leggere il virgolettato, dice: cosa non ha funzionato con Grosso? Sono un po' in difficoltà, siamo partiti male a Roma, che però sta andando veramente forte, le due partite in casa hanno dimostrato che non eravamo legati fra di noi, in quel modo è difficile vincere in Serie A anche se hai talento.
3: Ho capito.
2: Insomma,
3: sì, ma non è che
2: non
3: doveva
2: banale.
3: Correre Grosso.
2: Eh?
3: Sì, ma non è che doveva correre Grosso, non c'è.
2: No,
3: perché
2: però,
3: non erano legati tra di loro.
2: Ma perché si torna lì? Cioè, se un allenatore va dalla dirigenza a dire non sono l'uomo giusto per ritirare su questa squadra, e te durante la settimana questa cosa la fai filtra, capito? Questo tuo stato d'animo filtra. E quindi ci sta che la squadra, siccome non stiamo parlando di premi Nobel, Tommaso, perché dai, cioè non parliamo, sì, stiamo parlando di ragazzi giovani che sono dei calciatori, e sappiamo tutti che i calciatori non sono dei luminari, va bene? Se un allenatore come Vanoli oggi cosa ti dice? Oh, i ragazzi giovani sono delle spugne, però, li devi prendere e farli capire, insomma, quello che vuoi da loro, come li vuoi. Se dall'altra parte c'è un allenatore che invece dice ma questi non è che mi piacciono tanto, ma lo so che poi con tutte le ragioni del mondo legate al mercato, perché durante il mercato Grosso ha subito o ha passato dei momenti, ha trascorso dei momenti non semplici, perché voleva dei giocatori, non glieli prendevano, e va bene, però sei un allenatore, sei stipendiato e fai con quello che hai, per quanto mi riguarda, insomma, è molto, il confine è molto labile, perché chi è colpa di quello è colpa di questo e dell'altro. Fatto sta che la Fiorentina le prime tre giornate aveva fatto un gol e ne aveva presi 9, e un gol aveva fatto perché gliel'ha regalato il portiere del Torino. E Fagioli, che oggi ti dice non eravamo legati tra di noi, è un segnale, insomma, ti fa capire che la squadra Grosso non lo voleva più.
3: Ah beh, questo, ecco, è poco, poco ma sicuro, ma forse non l'ha voluto fin dall'inizio, nel senso che comunque è chiaro che se ci sono dei problemi non riesci a trovarti, no, in campo in un certo modo e fino a un certo punto, però al tempo stesso qui si parla anche di correre per il compagno, rincorrere l'avversario, è quello che per esempio è successo col Frosinone, ora la Roma ti ha assaltato perché è partita fortissimo, sta benissimo e ha tanta qualità. Però ripeto, il Frosinone hai mollato quasi subito, hai incassato il gol, ti è presa la paura, e con il Torino ai primi fischi sono tornati tutti in bambola. Come tipo di approccio lo si può avere anche se magari con l'allenatore non c'è un grande feeling, in fondo siamo alla seconda, terza giornata di campionato, quindi questo dico, posso capire Fagioli, poi mi viene in mente comunque Mastantuono ha infilato 4 partite nelle quali io sono curioso, forse gli ho dato un 5,5 e basta, perché comunque in campo questo provava a saltare tutti e a cercare il gol. In altri questo approccio non l'ho visto, e insomma tirare in ballo l'allenatore non ci ha reso squadra, stasera lo siamo stati, sì, va bene, ok, però non è che no, ti si chiedeva di fare il geometra in mezzo al campo, si trattava con Frosinone di avere anche un altro atteggiamento mentale, giusto per tenere a metà strada le responsabilità varie, perché è chiaro che in questo momento Grosso è massacrabile, passano in termine, perché il primo concetto è saranno anche inallenabili, ma sono buoni, io è il primo pensiero, sì, sì, che mi viene, soprattutto là davanti tra Mastantuono, tra lo stesso Atta, e ancora non, secondo me non si è visto, ma si intravede tutta la qualità, avremo una I da valutare, Ngie lancia buoni segnali, vediamo un po' la difesa se tiene, però ecco, ripeto, l'ho già detto, c'era un motivo per il quale quest'estate eravamo tutti più che soddisfatti, quindi sarà anche inallenabile, ma delle individualità, delle basi buone ce l'ha, e poi in particolare uno dia inallenabile quando un altro allenatore dice questa squadra mi stuzzica. Se anche solo è una via di mezzo ci si può divertire quest'anno, questo dico, al di là del fatto che sicuramente Grosso è entrato come un elefante in cristalleria a questo spogliatoio.
2: Bene Tommaso, ora prima di salutarti ti dico l'ultima cosa, mi devi spiegare, ridi già, chiaro, mi devi spiegare perché da sempre i francesi vanno, qualsiasi personaggio, qualsiasi persona entri in Francia che non è, che non sia francese, mettano tutti gli accenti sull'ultima lettera del nome, te saresti Loreto per dire, e ora te mi devi spiegare per quale motivo Atta si deve chiamare Atta, spiegamelo.
3: Ho detto Atta.
2: E t'ha detto Atta, sì.
3: No, Dio sempre Atta.
2: E t'ha detto Atta.
3: È scappato. Ah. Vabbè, una volta, ma invece no, su Atta. Bene. Sto assolutamente, lo Dio sempre Atta.
2: Benissimo.
3: Atta.
2: Bene.
4: Pensavo ciao, ti lamentassi ciao, del messaggio che ti ho mandato in diretta.
2: No.
4: Non l'hai ancora visto.
2: Non l'ho ancora visto.
4: Buonanotte,
3: però,
4: direttore.
3: Lo userò per i colpi.
2: Non l'ho ancora visto. Ah, no, sì, ok.
3: Atta.
2: Ora l'ho visto. Ciao Tommaso.
3: Buonanotte.
2: Ciao.
4: Buonanotte.
2: Andiamo con Vanoli in conferenza stampa.
7: Fagioli ci ha detto, il mister ci ha chiesto di scrivere una pagina bianca. Beh, l'hanno scritta benissimo e io vorrei capire appunto come ha fatto a fare scrivere questa pagina bianca in così pochi giorni, e anche conoscendola ho una curiosità, vorrei capire la sua reazione dopo quei 20 minuti in cui avete dominato la partita, in cui siete andati sotto, perché veramente avete fatto poi l'intera gara, e quanto gli sono piaciuti nella reazione a quel gol che insomma era immeritato in quel momento. Grazie davvero.
8: Ma la pagina bianca, perché penso con quello che sia successo in questo ultimo periodo, gli ho detto ai ragazzi che chi mi conosceva era chiuso un capitolo, perché sono stanco di parlare dell'anno scorso, sono stanco di parlare l'anno scorso, abbiamo fatto qualche cosa di importante, mi ha messo in un cassetto, e oggi questo gruppo è cambiato totalmente, è rimasto qualche ragazzo con me ed è iniziato un processo, un prospetto futuro. Questo prospetto futuro bisogna costruire un'identità. Noi adesso, gli ho detto ai ragazzi, non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane, talentuosa, stasera penso che l'hanno dimostrato. Poi nella gioventù si possono fare degli errori, io ho fatto 9 anni nazionale a lavorare con i giovani, e quando ho ricevuto questa telefonata sono venuto carico, perché io penso che questa squadra, come ha dimostrato stasera, veramente ha del talento. Però gli ho detto anche ai ragazzi che prima di tutto bisogna diventare squadra, perché il talento bisogna metterlo a servizio della squadra, e stasera è stato l'esempio di Franco, che ha fatto benissimo la fase difensiva, è andato a fare sopra il gol e poteva fare anche di più. Quindi per stare ad alti livelli devi imparare a stare in partita, l'ho detto, è una cosa che continuo a dire tantissimo, soprattutto quando entro nella mia squadra, perché è quello che hai detto tu, è vero, sono stati bravissimi, sono stati bravi, perché sotto di 1-0, nonostante potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno, cambiare la partita, quindi contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante, l'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
9: Sardelli.
10: Ciao, bentornato e complimenti. Lei diceva lo scorso anno, non ho la bacchetta magica, no? Ci vuole del tempo. Però io ho visto stasera una squadra che correva, che pressava, che ha giocato insieme, che ha creato una valanga di occasioni da gol. In 5 giorni giocatori trasformati, cioè Dragosin, Fagioli, Mastantuono. Quindi se non è la bacchetta magica, chiedo che è successo in questi 5 giorni, perché è veramente rivoluzionata.
8: Non so, io stasera ho chiesto delle cose, poi da quando sono arrivato ti dico la verità, che ho visto un gruppo con una voglia, una fame, forse hanno capito quanto credo in questa squadra, ma ci credo tanto, perché penso che l'anno scorso la media età eravamo 11-12, adesso siamo penso nelle prime 3, se non sbaglio, ha un piacere, cioè è quello che dopo è quello che andavo a cercare per un progetto. Poi sicuramente la strada è lunga, cerchiamo di tenere i piedi per terra e guardiamo, andiamo avanti, però stasera penso che hanno fatto vedere che se si mettono al servizio della squadra e si sacrificano, perché il calcio non è che uno dice si gioca a calcio, bisogna sacrificarsi anche per il compagno, e stasera l'hanno fatto, e secondo me sono più di più le qualità.
9: Gian Attasio.
11: Sì, mister, salve, ben trovato e complimenti. È brutto fare paragoni col passato, anche perché giustamente va messo nel cassetto, però l'anno scorso lei arrivò e trovò una squadra che non era in condizioni fisiche adeguate, con giocatori che seminavano lo spogliatoio letteralmente e insomma che era anche in una condizione di classifica terribile. Questo spogliatoio è completamente diverso, come lo ha trovato? Cioè c'è letteralmente da mettersi l'elmetto come diceva l'anno scorso, oppure già questa vittoria secondo lei è un mattoncino che può far vedere altri abbigliamenti e non l'elmetto? Grazie.
8: Vedete, non si può fare paragoni con l'anno scorso, sono due squadre completamente diverse, sono situazioni completamente diverse. Quello che avete fatto purtroppo fatica un po' a capire voi l'anno scorso è quello che cercavo di farvi capire, cioè ogni situazione è diversa, ogni situazione di un allenatore deve essere bravo e capace a raggiungere qual è l'obiettivo primario. L'anno scorso l'obiettivo primario era quello, salvarsi, fare il centenario, festeggiare, ti dico è stato un piacere anche vederlo. E ripeto, oggi è proprio un'altra pagina, proprio altri giocatori, e sono venuto qua, guarda, col sorriso, col grande entusiasmo, perché ti dico è un piacere vedere, ed era quello che ho detto, se rimango un po' vorrei una Fiorentina così, questa è la base. Poi magari ci sarà tanto da migliorare, magari avremo difficoltà perché stiamo prendendo anche tanti gol, perché abbiamo lasciato tanto il possesso a loro, però oggi avevo chiesto delle cose a loro e sono stati bravi, perché sanno che voglio fargli capire che cosa è Firenze, perché è troppo importante, perché i nostri tifosi ci devono aiutare a...
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
12: Radio Firenze Viola.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
15: Tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza che lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sulla opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
16: Natalia Potenza, la ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalune i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
15: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
16: Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston la prossima settimana. Lo ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione da 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20. Così ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
15: MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1.
16: E con questo è tutto, a più tardi. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Fiorentini.
1: Ed eccoci, 14.05 in questo 12 settembre 2026, riparte la diretta qua su Radio Firenze Viola in questa giornata di sabato, torna Firenze in campo con il sottoscritto Fabio Ferri a farvi compagnia per le prossime due ore, accompagnato ovviamente dall'ottimo Alessandro Di Nardo al di là del vetro. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche i vostri vocali ovviamente, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta, come si diceva un tempo, ragazzi, fiato alle trombe, perché finalmente ci siamo, è partito il campionato, si è sbloccata la Fiorentina 4-2 contro il Venezia, si può dire, è iniziata la stagione della Fiorentina, per fortuna non c'è stato da attendere oltremodo, o come è successo l'anno scorso, non c'è stato da attendere che il disastro sembrasse ormai irrimediabile per fare il primo successo della stagione. Tante note positive che proveremo a raccontare nella giornata di oggi, in queste due ore. Cominciamo a farlo in compagnia dell'ottimo Niccolò Santi, che ritroviamo anche quasi a metà settembre, anche con le porte del mercato ormai chiuso, con sì. L'inverno delle operazioni di mercato, e come dire, appunto, ci sta lasciando solamente qualche sentore di freddo dalle stanze del mercato, arriva ancora con gli svincolati, e ora si può finalmente parlare del sole che viene rappresentato dal pallone che rotola sul campo, anche se dobbiamo dire, insomma, ieri il clima era tutt'altro che solare a Venezia, ma tre punti assolutamente d'oro come i raggi del nostro astro, caro mio.
2: Finalmente. Sì. No, guarda, Fabione, io mentirei se dicessi che sono triste, nel senso che basta col calciomercato, adesso un po' di calcio giocato, finalmente, ma finalmente, insomma, una partita degna di questo nome, perché, insomma, diciamo che nelle prime tre partite del campionato, al di là della Coppa Italia, va bene il Benevento, non si era visto assolutamente niente. Ieri invece sì, insomma, è stata una...
1: E invece sì.
2: Finalmente una Fiorentina, comunque una squadra con un motore, qualche cosa, perché tutto si può dire a grosso, insomma, tranne che abbia fatto qualcosa sul piano tecnico, secondo me. Cioè, a me di tutto ciò che abbiamo sentito in questa settimana non mi è interessato niente, se non effettivamente la critica tecnica grosso, e poi il resto è tutto un chiacchiericcio, secondo me.
1: Ah, bello, semmai dopo sul chiacchiericcio c'entriamo, perché poi è stato argomento, sì, in realtà, insomma, tu hai detto mi è interessato il giusto, però argomento di studio in settimana, il contenzioso, chiamiamolo così, tra Fiorentina e ex allenatore. Venendo invece più al campo, appunto, abbiamo detto stiamo ancora un po' sul campo, non ci siamo stati per niente di fatto. Una grande vittoria, io con un milione di fattori positivi mi verrebbe da dire, dal buon esordio di Vanoli, dal buon ritorno di Vanoli, dallo sbloccarsi in campionato, la tripletta dei record di Mastantuono, il secondo gol in due partite per Pellegrino, prestazioni convincenti da parte di una serie di giocatori.
2: Sì.
1: Qual è la cosa che a te fa più piacere di tutto questo? La cosa è, magari ti incoraggia anche di più verso il futuro?
2: Ma secondo me non è tanto la prestazione dei singoli quanto l'aver visto una squadra. In realtà io ci contavo anche abbastanza, perché cioè questo pessimismo nei confronti di Vanoli non l'ho mai percepito personalmente. Io ero anzi molto ottimista, a me Vanoli è piaciuto anche l'anno scorso, non ho mai pensato che abbia fatto un miracolo nel vero senso della parola, però insomma è stato anche trattato un po' a pesci in faccia alla fine della stagione, si meritava senz'altro qualcosa di più, senz'altro perché sostituito poi da un allenatore di pari livello o a posteriori anche di livello inferiore, direi. Quindi io avevo molta aspettativa in Vanoli, ce l'ho ancora. Ieri la Fiorentina ha giocato col Venezia, intendiamoci, non con la Roma, però voglio dire, mi dava l'impressione questa squadra di poter prendere una rimballata, detto in termine tecnico, un po' con chiunque ultimamente, per cui ecco, per me vedere un'identità ieri è stato tanta roba, e poi dopo 4 giorni e basta, quindi evidentemente c'era qualcosa che non funzionava con l'allenatore. Forse è la notizia migliore questa, no? Il fatto che il problema probabilmente fosse grosso, e ripeto, io parlo squisitamente di ambito tecnico, perché, cioè, per il resto proprio è stata una settimana che non mi è piaciuta sotto tanti punti di vista, però Vanoli ha dato una grinta a sta squadra, ce l'ha detto anche Fagioli, ha fatto una strigliata, ha tirato delle bastonate nello spogliatoio, i reali ovviamente, e questo serviva. Il carattere di Vanoli io l'ho sempre rispettato tantissimo, anche nelle condizioni in cui ha sempre lavorato, e cioè pietose fondamentalmente. Quest'anno invece no, quest'anno può lavorare con una squadra di livello.
1: Chissà se sono state solo metaforiche le bastonate. No, scherzo. Nel senso che Vanoli, insomma, c'ha un po' questo approccio anche tosto, dai, duro, un po' contiano. Del resto, insomma, è stato anche collaboratore di Conte, quindi magari qualche bastonata, no, scherzo, ovviamente, ma l'ha data per davvero. Senti, dicevi giustamente, insomma, il tuo giudizio su Vanoli anche l'anno scorso era positivo, insomma, ricordavi come, insomma, tutto sommato tu avessi espresso gradimento nei confronti dell'allenatore, soprattutto anche per la situazione che era stato chiamato ad affrontare. Io devo dire, al netto dei 29 punti fatti nel girone di ritorno, dell'aver salvato la Fiorentina, a me non era piaciuto tante volte a livello comunicativo, invece ieri sera a me è piaciuto anche a livello comunicativo, perché anche a noi, ovvero non solo a noi colleghi giornalisti, ma un po' alla piazza, come penso abbia fatto con la squadra, ha voluto dire che è un'altra storia, è un altro giorno. Lui ha detto è una pagina bianca, non ci pensiamo più al passato, però siccome c'era un po' il sentore che questa nuova stagione fosse simile, molto simile alla scorsa, Vanoli in questo secondo me è stato magistrale anche da un punto di vista comunicativo. Ci ha detto no, assolutamente no, è un mondo diverso.
2: Sì, ha fatto bene, a parte che sono d'accordo con te sul fatto che l'anno scorso probabilmente la maggiore critica che uno poteva muovere nei confronti di Vanoli era proprio sul piano comunicativo, perché più di una volta, per quanto mi riguarda, era andato lungo, comunque aveva usato una formula che non era giusta. Però devo anche riconoscere che oltre al contesto complicatissimo della scorsa stagione c'era anche una società piuttosto precaria, almeno lui è arrivato senza fondamentalmente una società, direttore sportivo dimissionario, lasciamo perdere insomma gli altri componenti dello staff societario, poi la scomparsa del presidente a gennaio, l'arrivo del direttore sportivo che però era anche di DS del Tottenham e quindi doveva fare questo doppio ruolo, anche un po' ombra, insomma, credo che sia difficile, no, da interpretare, poco indicativa, ecco, la scorsa annata. E credo anche che Vanoli, insomma, si stia inoltrando anche in un terreno abbastanza impervio, nel senso che sono tutti boomerang. Nel momento in cui tu dici certo, questa squadra è fortissima,
1: mi stuzzica,
2: con questo gruppo posso costruire un sogno, io sono contento, perché vuol dire che la appoggia questa squadra, a differenza evidentemente dell'altro allenatore. Però occhio, perché ti si può ritorcere anche contro nel momento in cui ipoteticamente, malauguratamente, qualcosa va storto e perdi un po', no, di mano la situazione. Mi auguro di no, però ecco, al di là dei grandi proclami che non mi sono mai piaciuti in generale, anche l'anno scorso con Pioli eccetera, secondo me nei fatti ha già dimostrato, ecco, la sua impronta. Ma ripeto, me lo aspettavo anche l'anno scorso quando Vanoli è arrivato, la Fiorentina ha giocato contro Genoa, certo, e Juventus, se non sbaglio, certo, e già vedevi qualcosa di diverso. Poi lasciamo perdere che dopo è stato tutto un saliscendi, insomma,
1: montagne russe, dai,
2: esatto. Però l'impronta di Vanoli per me è stata evidente fin da subito e anche adesso, quindi niente insomma che non mi aspettassi. Tra l'altro mi dicono di salutare anche i nostri utenti YouTube, non so se siamo in diretta anche su YouTube. Sì,
1: assolutamente, salutiamo tutti, salutiamo tutti, un po' come Viola nel famoso film, e torna anche bene visto che appunto siamo su Radio Firenze Viola. Un Vanoli diverso in conferenza stampa, diverso anche nelle scelte di campo, perché alla vigilia avevamo un po' paura del ritorno dei senatori del passato, i senatori della scorsa stagione, i giocatori che Vanoli conosceva di più. Si era chiesto coraggio, e coraggio Vanoli l'ha dimostrato anche nelle scelte, mettendo in campo una formazione comunque offensiva con tanti dei nuovi, provando subito Beto dal primo minuto. Cioè, cambiando anche atteggiamento tattico nel corso della partita, perché poi di fatto la squadra si è un po' aggiustata su un 4-2-3-1, quindi un Vanoli diverso anche, e non solo, anzi soprattutto nelle scelte di campo.
2: Sì, ti devo dire, in settimana, anche ieri in particolare, che era il giorno della partita, ne discutevamo, no, di questo fatto che Vanoli aveva intenzione, secondo quello che filtrava dal Vela Park, di ripartire da quelli che lui conosceva meglio. E l'abbiamo chiamati certezze, qualche po' sorridere, ma
1: sì, esatto.
2: Fondamentalmente perché le conosceva meglio già dalla scorsa stagione. Però ecco, il fatto di aver schierato subito Dragusin, ma anche i Menez, tutto sommato,
1: Dodò era dato come favorito, no, per partire a destra.
2: Sì, infatti è stata una sorpresa, credo che
1: anche per lui, mi sa.
2: Sì, penso abbia pesato il fatto che non è più parte del progetto tecnico. Adesso mi sento di dire ufficiosamente, perché l'hanno mandato in tribuna, per cui con Niccolò Ceccarini c'era arrivata voce che durante la sosta avrebbero riparlato del rinnovo, poi magari lo fanno, ma fondamentalmente per non arrivare a scadenza,
1: certo.
2: Quindi a parametro zero. Però è chiaro che Dodò, ecco, a questo punto ha poche chance di essere inserito continuativamente. Quindi Jimenez è stata una cosa di cui sono contento, perché è un calciatore di difficile gestione, però è fortissimo, cioè questo è evidente anche,
1: piace anche a me,
2: chi non...
1: piace anche a me.
2: Ma è evidente anche a chi non capisce nulla di calcio, come il sottoscritto,
1: assolutamente.
2: È un altro pass, grazie.
1: No, ne parlavamo prima anche con Ale Di Nardo, no? Dicevamo, certo,
2: lui ci capisce di calcio, quindi sono contento.
1: Assolutamente. Fatti fare il regista.
2: Per l'appunto, a proposito dei registi, secondo me, e come mi aspettavo, Fagioli è in assoluto il giocatore che ha più beneficiato, anche più di Mastantuono, del ritorno di Vanoli, perché Vanoli ha sempre creduto in lui e nelle sue caratteristiche di regista. In assoluto Fagioli ha dato il meglio con Vanoli, credo proprio in generale, perché Vanoli ha capito che tipo di calciatore è, e cioè tanta qualità, magari un po' poca quantità, ma da quel punto di vista magari ci può essere un inserimento di Ulai. Sarà un'altra risposta che dovrà darci Vanoli, perché se prima Grosso diceva Fagioli e Ulai non possono giocare insieme, io mi aspetto che con Vanoli invece possano giocare insieme, perché credo che Ulai sia anche un calciatore che lo aiuta in questo senso, che recupera i palloni, che dà un po' di equilibrio al reparto. Però ecco, per me la prova di Fagioli è lo specchio della bontà del lavoro di Vanoli in soli 4 giorni, ma a livello proprio mentale, psicologico, perché una squadra non è che in 4 giorni la puoi ribaltare. Per esempio diceva Zenga, sentivo, no, nella sua analisi a Sky, che è evidente che adesso sono più chiare le parole di Grosso, cioè la squadra non si trovava con Grosso e che il problema era Grosso in questo senso, perché sennò non è che in 4 giorni sei una squadra completamente diversa perché l'allenatore è la bacchetta magica. No, non ce l'ha Vanoli la bacchetta magica, quindi il problema, tutto mi fa pensare che fosse Grosso, sì.
1: Hai fatto alcuni nomi, no? Hai parlato di Fagioli, che secondo te, insomma, si è espresso anche grazie al ritorno di Vanoli, anzi soprattutto grazie al ritorno di Vanoli, su grandi livelli. Hai parlato di Mastantuono. Ti chiedo di farci un po' il podio di ieri, no? Chi sono i tuoi migliori tre, dai?
2: Vabbè, Mastantuono, Fagioli, e poi ti devo dire, a me è piaciuto molto, Gie, anche Ndur, però a me Gie è piaciuto perché è un calciatore che conoscevamo, sì, ma nemmeno così approfonditamente, e soprattutto a fronte di quanto l'aveva pagato la Fiorentina, quindi 16 milioni più 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, si pensava che potesse essere un po' spropositato. In realtà, ecco, a me sembra che li valga quei soldi. Magari deve aggiustare un po' la mira sotto porta, però ha la predisposizione a dribbling, cosa che è rara purtroppo, questo mi piace molto. Poi se appunto avesse raddrizzato la mira, probabilmente sarebbe andato in gol anche lui, però mi è piaciuto, ha creato tante occasioni, tanta sostanza, veloce, tecnico. Poi mi aspetto che il titolare sia Pedro Gonçalves, però nel frattempo lui è senz'altro un giocatore che può mettere in difficoltà l'allenatore. Ah, e poi anche i Menez, ecco, me lo stavo dimenticando, sì, i Menez. Sì, sì.
1: Però l'avevi già citato in realtà, insomma, dai.
2: Sì, mi chiedevi un podio, vabbè.
1: Vabbè, dai, facciamo quei podi larghi, no? Dove magari, come nella scherma, magari sono due terzi classificati, due bronzi, insomma.
2: Vabbè,
1: ci sta, ci sta, ci sta.
2: Okay.
1: Senti, tanti superlativi, tanti complimenti, tante carezze arrivate per questa Fiorentina. Giustamente, giustamente. C'è poco tempo da perdere perché la squadra torna in campo subitissimo con la Coppa Italia e con la sfida con il Pisa. Io devo fare anche un po' l'avvocato del diavolo e chiederti che valore ha però questa partita col Venezia, perché l'abbiamo detto, è ha un milione di fattori positivi, un milione: buon esordio, lo sbloccarsi, Mastantuono, Ongie, Pellegrino, tutte cose positive. Però è una vittoria che arriva contro il Venezia, una delle neopromosse, fermo a 0 punti, che ha incassato 11 gol nelle partite di campionato sino ad oggi disputate, 4 sono arrivati ieri sera. È una squadra, vedevo facendo una rapida analisi del cammino del Venezia in questa stagione, che ha incassato 2 o più gol in tutte le partite ufficiali giocate quest'anno. Vuol dire sì, con il Modena in Coppa Italia, con il Lecce all'esordio in campionato, con il Milan, e mi dirai vabbè, ma il Milan, con l'Udinese in Coppa Italia, ne ha presi 3 col Frosinone e appunto poi ieri ha concluso con 4 gol incassati contro la Fiorentina. Quindi ti chiedo, bene, siamo tutti felici della vittoria col Venezia, ma quanto vale a tuo avviso aver battuto questo Venezia?
2: No, vale tanto nella misura in cui rappresenta la ripartenza, o comunque lo specchio della vera Fiorentina, che è completamente diversa rispetto alla Fiorentina di una settimana fa. Dopodiché, a livello di singola partita, secondo me lascia il tempo che trova, perché il Venezia appunto non è la Roma, non è l'Inter, non è il Como, ti cito per quanto mi riguarda le squadre che quest'anno saranno più difficili da battere. Io penso questo. Dopodiché la Fiorentina poteva prendere delle scoppole da tutti ultimamente, no? Per come l'avevamo vista, cioè una squadra senza anima, esatto, una squadra che praticamente non scendeva in campo. Quindi sono più contento di aver visto la Fiorentina, no? Di aver visto la squadra, più che aver visto la Fiorentina contro il Venezia, capito? Non era tanto la partita quanto la necessità di vedere qualcosa. Questo deve essere, diciamo, la cifra della sfida di ieri. Poi è chiaro che l'avversario era, insomma, un avversario relativo, con tutto il rispetto, e comunque la Fiorentina ha preso 2 gol dimostrando fragilità. Però è anche vero che Vanoli lavora al Villa Park da 4 giorni, per cui gli serve un po' di tempo. È arrivata la terza giornata, mi sembra, cioè dopo la terza giornata, sembra che il tempo di lavorare su questa squadra ce l'abbia, che non ci siano alibi quest'anno, non ci siano scuse. Lui adesso arriva da salvatore della scorsa stagione, trattato anche relativamente bene perché non gli è stato rinnovato il contratto per prendere Grosso, scelta a posteriori a maggior ragione incomprensibile. Torna avendo appoggiato il mercato di Paratici, avendo un ottimo rapporto con i tifosi, quindi probabilmente lui lavora nelle migliori condizioni della sua carriera. Quindi quest'anno è l'anno in cui capiamo di che pasta è fatto Vanoli, e credo anche di una buona pasta, perché lo stimo molto. Per il resto, per quanto mi riguarda, la Fiorentina ha alzato la testa anche un po' nonostante le scelte comunicative della società, perché non mi sono piaciute, non mi è piaciuta la macchina del fango contro Grosso questa settimana, che potrà aver sbagliato, ma io non lo so perché non conosco la versione di Grosso. Non so che cosa gli ha detto Paratici ieri durante il pregare ai microfoni di DAZN. Sì. Paratici ha detto: abbiamo ripreso Vanoli perché l'anno scorso ha fatto un miracolo. Però perché non ci hai pensato a maggio a questo miracolo? Cioè, come mai adesso lo pensi? Ma a maggio no, evidentemente. Quindi, insomma, vedo un po' di cose che non mi sono piaciute. Non a caso io di Grosso, puoi confermare, ho parlato soltanto in ambito
1: sì,
2: tecnico.
1: Sì, certo, certo. Anche se poi, Nico, visto che l'hai accennato, probabilmente si riparlerà di Grosso in un prossimo futuro, o quantomeno di come si sono separati Grosso e la Fiorentina, perché appunto quanto era stato paventato in settimana, mentre perdo le cuffie, quindi probabilmente non ti sentirò più, no, l'ho recuperata.

0: Il rapporto, non magari nella gestione delle partite, perché lì sbagliato.
1: Sì, no, ora parliamo al di là delle partite, ok?
0: Sì, certo.
1: Però ora stavamo parlando della vicenda.
0: Ma facevo per chiarire, perché sai, poi c'è chi all'ascolto magari si perde dei pezzi.
1: Assolutamente. Quello che dico è che la mossa della Fiorentina mi è sembrata un po' una mossa per ringraziarsi la piazza in questo momento, no? Per farli pieno di consensi, come dire, veicoliamo una fuga di dichiarazioni, ovviamente tutta che infanga se l'allenatore, però non sappiamo, ripeto, che cosa ha provocato questa reazione di grosso, perché se ci sono dei presupposti che poi quando emergeranno valuteremo sproporzionati, cioè banalmente qualche giocatore che lui voleva non gli è arrivato, come scriveva ieri la Gazzetta, allora forse mi sembra un po' tanto, no, per arrivare a dire quelle cose che lui ha detto. Però se gli è stato fatto un plotone d'esecuzione a priori e poi lui ha reagito in quella maniera lì, allora cambia tutto.
0: Certo.
1: Per questo dico che io mi sono sbilanciato relativamente questa settimana da quel punto di vista, piuttosto l'ho fatto sul piano tecnico, ecco, e quello è evidente. Poi sai, quando si creano queste situazioni di tensione è ovvio che lavori male, la squadra non ti segue, tu non hai piglio sul gruppo. Meno male, ecco, sono contento che quantomeno si sia arrivata alla separazione subito e non a novembre come era successo con Pioli, che adesso c'è veramente tutto il tempo per recuperare, secondo me.
0: Un po' di messaggi arrivati al 348-7513-933, ma anche su YouTube, dove ovviamente c'è la possibilità di commentare. C'è Otium che dice: grosso non ha retto la pressione, col Frosinone aveva fatto benissimo, ma poi ha fatto catenaccio senza attacco col Torino, non aveva senso. Poi si è capito che la Fiorentina potesse avere equilibrio con Vanoli, che di fatto, dice, lo ha sbugiardato. Alberto da Bologna invece, appunto, su WhatsApp ci scrive: comunque a me Pellegrino piace parecchio, garba parecchio, anzi scrive, diciamolo in toscano, che aiuta. Ora non creiamo, invece dice Fede da Scandicci, che è nella modalità cauto, non creiamo Mastantuono in Batistuta, perché già li sento tutti i tifosi, contento di Ingie, che ne dite? A me è piaciuto anche a noi, insomma, ne parlavamo anche prima. Sì, ecco, io, per carità, liberi di tifare, ragazzi, ma non ci facciamo prendere da facili entusiasmi, che siamo al primo passettino, però poi ovviamente non si fa scuola di tifo, ognuno tifa come vuole. E poi si dice che sono gli allenatori che decidono. Dice Marco, non lo so,
1: effetti è così,
0: sembra che un pochino abbia deciso in questo caso. Poi contano, magari si può dire, io sono sostenitore del fatto che contino più i giocatori, però contano anche gli allenatori. Luca dai Castelli Romani dice: la verità è soltanto una, quando vince la Fiorentina ne beneficia soprattutto il nostro umore, finalmente una gioia, e su questo direi tutti d'accordo. Chi aveva dubbi su Franco Mastantuono non segue il calcio, prestazione galattica, Francuzzo mio ti voglio bene. E poi aggiunge: 2 mesi di anticalcio con Mister Grosso alias Crisantemi in panchina, con una citazione ovviamente all'allenatore nel pallone, una squadra inallenabile, dice sempre Luca dai Castelli Romani, non crea 8-9 occasioni da gol. E poi ti tira le orecchie, caro Nicco, perché dice: Dodò non stava in tribuna ma era in panchina. Sì, assolutamente vero questo
1: sì,
0: che era scappato in tribuna, insomma, ma insomma
1: direi che comunque il significato non cambia, perché non è un giocatore che quest'anno può racimolare, a mio avviso, una quantità di minuti adeguata a considerarlo all'interno del progetto. Cioè loro l'hanno provato a vendere fino all'ultimo, mi ricordo anche l'ultimo giorno di mercato, ve l'avevano detto, però non gli hanno trovato alcuna soluzione, anzi Glasner credo non l'abbia voluto lui in Inghilterra, quindi sì, cercheranno comunque una soluzione, magari discuteranno, ripeto, l'accordo banalmente per non arrivare alla scadenza. Però ieri è stato evidente, no, che Jimenez è avanti a lui nelle gerarchie, ma mi auguro che sia così anche nei prossimi mesi, che Jimenez è veramente forte, va saputo inquadrare, anche ieri insomma testa calda si è visto, no? Che più di una volta ha rischiato il richiamo dell'arbitro come minimo, però ha un altro passo, e quindi a livello di singoli è un altro su cui la Fiorentina deve provare a fare affidamento e esaltarlo. Poi per il resto sentivo Mastantuono come Batistuta, secondo me, a parte il fatto che non c'entrano nulla,
0: no,
1: con i giocatori, ma in generale credo che Mastantuono su Mastandard.

0: tuono abbiamo avuto un'opinione tutti esageratamente, si può dire, cioè un'opinione esagerata, ecco, in un senso o nell'altro. Sentivo dire ultimamente andava lasciato dov'era, cioè il Real Madrid non compra un calciatore da 60 milioni a caso, e comunque si vede che c'è qualcosa di parecchio talentuoso in lui. Semplicemente va lasciato libero di fare quello che sa fare, cioè il fantasista. Ma ieri lo si è visto nei dribbling, nelle giocate, nelle idee. Lui ha voglia, no? Alle volte mi viene da pensare che sembra stia giocando al torneino della parrocchia, ma in senso positivo, perché non lo inquadri, no? Nella tattica attuale della Serie A e del calcio moderno. Lui vuole fare quello che vuole col pallone e si diverte, e ci diverte a farlo. Quindi ieri ha fatto due gol bellissimi, uno più bello dell'altro, il terzo magari un po' più di rapina, ma è
1: fortunoso, dai, però insomma comunque meritato.
0: Sì, assolutamente.
1: Unico appunto, e ti faccio lucidissimo Niccolò Santi: il Real Madrid ha comprato per 60 milioni di euro più 5 di bonus anche l'ottimo Luka Jovic, quindi ogni tanto anche il Real, come dire, sbaglia. Non è detto che se l'ha comprato il Real a 60 milioni allora sia un crack. Tra l'altro vorrei fare un saluto all'ottimo Luka Jovic, che vedo insomma quest'anno squarcerà le reti del campionato greco con l'AEK Atene, dopo aver fatto comunque i numeri anche per tutta la stagione 25-26, quindi insomma
0: quello è incomprensibile.
1: Ha trovato la sua dimensione. Sempre a proposito di Dodò, ci scrive Marco il Pecora, che dice: buongiorno ragazzi, Dodò lo farei stare in tribuna fino a maggio. Quindi sei del partito dei Nico Santi, che l'aveva già messo in tribuna nella giornata di ieri. Per quanto riguarda Jimenez, è fuori come un terrazzo, dice lui. Preferisco João Mario.
0: No, assolutamente. Cioè, se, è vero che ha i suoi eccessi, però per quanto mi riguarda non c'è paragone. Cioè, quando parte in progressione poi ha un controllo, una velocità, una caparbietà che non vedo veramente da anni sulla fascia destra della Fiorentina, nemmeno dai tempi di Odriozola. Cioè, mi viene da dire che io non so quanti anni era che la Fiorentina non aveva un terzino destro così forte. E se riesce Vanoli a inquadrarlo, ripeto, hanno fatto una grande cosa. Ma questo, ecco, questo condizionale non è una roba da poco, perché cioè, sono passate 4 partite di campionato e già abbiamo visto che non si sa nemmeno se ci arriva a fine partita. Contro il Frosinone andava espulso, cioè praticamente tirato un gancio all'avversario, quindi però ecco, siamo ottimisti, dai, vediamo se in generale questo ritrovato entusiasmo dello spogliatoio coinvolge anche lui.
1: Allora, accogliendo anche quanto stai dicendo, commenta il vichingo empolese, che dice: Jimenez è meglio di Dodò, senza se e senza ma, carattere troppo fumino, ma sicuramente la grinta non gli manca, può diventare un top. Quindi dalla tua parte ci salutiamo, caro Nicco, con il messaggio domanda di Lello Splendor, che è un bel messaggio anche solo per il mittente. Una domanda che mi fa sognare e che insomma mi sembra perfetta per congedarti.
0: Sì.
1: A oggi scambieresti il tridente Bellingham, Vinicius, Mbappé con quell'Ongie e Pellegrino Mastantuono?
0: No, ovviamente no, mancherebbe altro.
1: certo, siamo a Firenze e il giorno dopo una bella vittoria, ci voleva proprio.
0: Sì.
1: Nicco, grazie mille.
0: Grazie a te Fabione, buona trasmissione.
1: Come sempre un piacere. Dai, ciao. Buona trasmissione a me e a tutti voi che siete numerosi e che state rispondendo al mio grido: datemi una mano, sono solo in conduzione. State partecipando con tanti messaggi. Tra poco ne leggiamo e magari ne ascoltiamo anche qualcuno, perché abbiamo lasciato indietro un po' di vocali. Prima però, doverosa pausa, mi vado a idratare con un ottimo bicchiere d'acqua frizzante, ma torno tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal triste di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati sul Lazio-Milan, che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20.45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026, domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York, che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro, che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci. Ed eccoci, eccoci, eccoci, seconda parte della prima ora di Firenze in campo, la trasmissione che ogni sabato ha onore e onore di aprire la diretta su Radio Firenze Viola. che vi racconta ovviamente il calcio, la Fiorentina e la Serie A. A proposito, tra 20 minuti circa in campo Genoa e Frosinone per il primo match di questo sabato, che vi racconta soprattutto però la Fiorentina reduce ieri dal successo per 4-2 al Penso di Venezia, che peraltro è uno dei miei stadi preferiti. Non ci sono mai stato, ma vorrei tanto andarci. Ho perso l'occasione ieri. È vero, è l'ultimo anno. Vediamo se riesco in tutto l'anno a farmi un giro a Venezia. Tra l'altro, città che non ho mai visitato, quindi potrei cogliere l'occasione. Al netto di quanto diceva il conte Mascetti, no? Che diceva: Madonna, esco all'ore, sembra Venezia. 348-75-13-933 per intervenire in diretta in questa trasmissione, per parlare, come detto, di Fiorentina, di calcio, di Serie A, ma anche di sport in generale, perché poi oggi è una giornata che si presta bene. In generale, sapete, questa trasmissione ha un po' questa filosofia, questa struttura, questo DNA di parlare un po' di sport a 360 gradi, a maggior ragione, dicevo, in un periodo come questo, dove si è da poco concluso l'europeo femminile di pallavolo, è iniziato l'europeo maschile, con l'Italia che gioca peraltro stasera contro la Grecia. È iniziato un po' così, con vittoria bagnata e fortunata a Napoli, dove si giocava all'aperto, insomma un po' di umido, è arrivato per l'Italia, comunque ha battuto 3-0 la Svezia. Poi è comunque giornata importante anche per il mondo dei motori, tra la MotoGP e la Formula 1. Ricordo che per quanto riguarda la Formula 1 c'è anche questa novità, no? Rappresentata dal circuito di Madrid alla sua prima assoluta nel grande circus della Formula 1. E poi, insomma, ci sarebbe anche da ricordare, e lo faremo poi più tardi anche con un collegamento, una grande atleta fiorentina come Larissa Iapichino, che si è imposta nel salto in lungo, nella competizione dell'Ultimate Challenge, no? Questa nuova competizione che mira, no, un po' a riunire tutti i migliori atleti al mondo, e che curiosamente, poi magari ne parliamo anche con Larissa, tiene fuori il getto del peso. Quindi non vedremo Leonardo Fabbri in questa manifestazione, perché si è deciso, leggevo ieri, no, di fare 28 eventi sportivi, di fatto, da far rientrare tutti in 3 serate. E quindi si è scelto, in base più o meno allo share televisivo dei vari sport, quale tenere dentro e quale no. Scelta che poi, insomma, è piuttosto criticabile da parte degli organizzatori, però questo è, almeno per quanto riguarda questa edizione, prima edizione appunto dell'Ultimate, non c'è il getto del peso. Bene. Abbiamo lasciato indietro qualche messaggio di testo e anche vocale che ci riporta sul tema fiorentino. Fiorentina, non fiorentino, anche se, insomma, le due cose sono sovrapponibili. Io ripartirei da qualche messaggio vocale. Ale, quanti ne abbiamo? Tre addirittura. Beh, ascoltiamone tre, dai. Allora, se ne abbiamo tre, ascoltiamone tre.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Allora, volevo fare un messaggio simpatico, affettuoso, chiaramente per ridere, a due amici che chiamano spesso. Uno è il sindaco dell'Isolotto, e digli che non serve portare i santini al Viola Park, ne abbiamo trovato un allenatore che i santini li tira giù lui per i fatti suoi, e a me piace molto. E l'altro per il buon Walter da Roma, e digli se ora ha capito perché il buon Vanoli li faceva allenare due volte al giorno senza che si affaticassero troppo. Ribadisco, per scherzare ragazzi, forza Viola.
1: Altro audio.
10: Buonasera, Simone da Firenze. Sulla questione grosso, io penso che un allenatore che viene da 5-6 esoneri, quindi già grosse pretese non le potrebbe avere sul mercato, viene da una piazza di Sassuolo dove non ho ricordanza di un allenatore che non abbia fatto bene. Di contro è stato chiamato a Paratici, quindi poi penso che lui responsabilità ce ne avrà fino a un certo punto, perché poi Paratici si saranno messi a sedere e avranno deciso il che e il come. Poi quello che è successo non si sa, ecco tutto qua.
11: Buonasera a tutti.
1: Vabbè,
11: ieri all'intervista di mister Vanoli mi è piaciuta una cosa molto importante: sto spiegando cos'è Firenze ai ragazzi. È il numero uno, Simone 71.
1: quindi questa cosa ti è piaciuta particolarmente, Simone, della post partita di Vanoli, che l'ho detto, anch'io l'ho apprezzato particolarmente, mi è piaciuto questo tracciare una linea ben spessa, tra il passato, tra la lotta per la salvezza dell'anno scorso e quello che invece può essere l'ambizione della squadra di quest'anno. A me è piaciuto tantissimo questo tipo di discorso fatto da da Vanoli, e devo dire mi è piaciuto perché in tante occasioni l'anno scorso si è avuto come la sensazione che Grosso che Vanoli non fosse un coraggioso, non fosse particolarmente coraggioso, invece l'ha dimostrato anche nelle dichiarazioni, perché come sosteneva prima anche Niccolò Santi, cioè sta giocando a carte scoperte in questo momento Vanoli, cioè ha detto che questo è un gruppo che gli piace, è un gruppo ambizioso, è un gruppo che può far bene, ovviamente ha detto con il lavoro, passando poi da quelli che sono i capisaldi anche del suo calcio, però ecco, a me è piaciuto questo dire basta, che noia tutti i discorsi dell'anno scorso, via, mettiamoli in soffitta, in cantina, dove volete, comunque non alla luce del sole, perché questa è un'altra stagione. Mister Schadenfreude, Damiano, che mi dice: lode a te Fabio Ferri, il sole non tramonta mai sul rione del Pignone, e ci puoi giurare, caro fratello del Pignone. Silvano da Montemurlo: i gufi sono rientrati nel loro triste nido, quando usciranno di nuovo? Saluti da Silvano. Non lo so quando torneranno fuori, ma immagino si possa immaginare. Scusa la ripetizione. Cosa ha fatto Grosso? Si è visto ieri sera, cioè niente di buono, dice Luciano da Empoli, sintetizzando un po' il cammino di Grosso nella Fiorentina. Quasi Andrea ci scrive: un dato mi è saltato all'occhio, prime tre partite di campionato, 50 rinvii a casaccio di De Gea, ieri un solo rinvio lungo e solo per servire NG è lanciato in porta, ci vorranno anni di psicoterapia per cancellare i traumi dei mesi di nulla a cui abbiamo assistito, che poi non sono solo i mesi di Grosso, ma un po' in generale questi ultimi mesi di Fiorentina sono stati veramente dilanianti. Romolo ci scrive questo messaggio e torna sulla vicenda Grosso e dice: ciao Fabio, riguardo al licenziamento eventuale di Grosso, oltre che per giusta causa si può licenziare anche per giustificato motivo soggettivo in questo caso. Ora Romolo, probabilmente tu sei più esperto di me di aspetti legali, di regolamentazione del lavoro, e quindi, come dire, magari mi dai uno spunto interessante. Devo dire che nel tempo a mia disposizione ho provato anche a farmi una cultura sulla materia e leggevo che il rapporto dell'allenatore professionista, rapporto di lavoro subordinato e sportivo, prevede una disciplina speciale. E quindi non so se questa cosa del licenziamento per giustificato motivo può rientrare all'interno appunto della situazione Grosso, ma in generale più nella situazione di un allenatore professionista. Però ripeto, io non sono un esperto di del materia legale e men che meno del mondo del lavoro, anzi dovrei capirci qualcosa in più visto che c'è sempre grande difficoltà. Vanna dice: le cornacchie sono tornate nelle tane, come godevano ora Malox. Assolutamente, assolutamente. Gianni Gamera, spero di averlo letto bene, dice: a Sassuolo Grosso 17 sconfitte in campionato, per fare il paragone con il campionato più schifoso della storia viola, la Fiorentina l'anno scorso ha fatto 15 sconfitte. Sì, è vero, poi insomma ricordiamo anche magari il Sassuolo parte con altre ambizioni e altre spese rispetto alla Fiorentina, cioè, 17 sconfitte a Sassuolo tutto sommato passano, lasciami usare questo termine, inosservate. A Firenze non te le puoi permettere, giusto. Marco il Pecora dice: Fabio, sarei proprio curioso di sapere qual è la prossima squadra che ingaggerà Grosso per vedere cosa farà. Vedremo sicuramente, insomma, questa per Grosso, ovvero questa vicenda, questa storia nata male e finita peggio con la Fiorentina, rimane una macchia secondo me a livello di percorso professionale. Perché bene o male finora era stato un percorso ascendente quello di Grosso, inizi con la primavera, poi le esperienze con Bari, Verona, Brescia, poi l'esperienza all'estero col Sion, a Frosinone, un biennio comunque importante per lui. A Lione non era finita bene, ma probabilmente non per demeriti di Grosso, insomma ci ricordiamo anche tutta la storia legata al suo infortunio, no? Quando gli lanciarono contro, non ricordo che oggetto, che sfondò il finestrino del pullman su cui era Grosso, il pullman del Lione, provocandogli una ferita e probabilmente anche uno strappo con l'ambiente Lione. A Sassuolo due anni comunque positivi, dai, certo aveva una squadra forte soprattutto per la Serie B, però due anni positivi. Arriva a Firenze con forse la prima grande occasione anche di costruire un progetto in Serie A, e questo progetto rimane assolutamente strozzato in gola. Va bene, ancora tanti messaggi, tra poco ci torniamo sui messaggi. Prima però, vorrei tornare sulla partita di ieri, e per farlo abbiamo scomodato chi la partita l'ha commentata per DAZN, ovvero la seconda voce, il commentatore tecnico Alessandro Budel, ex calciatore, apprezzato analista, mi verrebbe da dire, che abbiamo sentito poco fa proprio sulla partita tra Fiorentina e Venezia, sulla svolta data da Vanoli. E allora ci recuperiamo insieme questa intervista con Alessandro Budel, e tra poco siamo di nuovo in diretta qua in studio con Alessandro Budel per commentare insieme la partita di ieri sera, una partita che appunto Alessandro Budel ha commentato per DAZN. E allora, dicevamo nella prima parte di trasmissione, tanti buoni motivi per considerare la vittoria con il Venezia in maniera assolutamente positiva, dal buon esordio di Vanoli a appunto lo sbloccarsi in campionato, passando poi per la tripletta di Mastantuono, il secondo gol consecutivo di Pellegrino. Ma dall'occhio del calciatore, quali sono stati i segnali più importanti offerti dalla Fiorentina nella sfida col Venezia?
12: Ma secondo me l'intensità che ha messo la Fiorentina, le distanze che è riuscita a tenere durante tutta la partita, penso che queste siano comunque le differenze rispetto ad altre partite, perché comunque la Fiorentina è riuscita sempre a rimanere corta, compatta, a non lasciare tantissimo spazio, a parte l'episodio poi della ripartenza di Busio, dove è stato poi il bravo Adams a sfruttarla. Però anche in quel momento lì, quando ha fatto il Venezia, la Fiorentina stava facendo comunque bene, ha avuto occasioni, stava schiacciando a Venezia. Io dico che nell'arco dei 90 minuti la Fiorentina ha fatto una grande partita, secondo me.
13: Ecco, da ex calciatore anche si conoscono, no, le dinamiche di un cambio d'allenatore. Cosa può portare il cambio d'allenatore in sé? Cosa porta nella testa di un calciatore? Quanto può essere stato importante anche per appunto far partire la Fiorentina in campionato?
12: A Vanoli era un altro che già stato lì, io ho detto che secondo me sarebbe comunque meritato la riconferma, perché l'anno scorso forse pochi si ricordano in che posizione fosse la Fiorentina e come fosse messa quando è arrivato, quindi penso che lui abbia fatto grandi cose. Quindi i giocatori già lo conoscono, è ripartito comunque con un gruppo, diciamo, con dei veterani, tra virgolette, un gruppo di giocatori che già conosceva, e penso che questo sia un vantaggio. Ma sono già rivisti, no, alcuni schemi l'anno scorso, anche con Fagioli che è rinato rispetto ad altre partite, gli ha dato subito fiducia, Ranieri è stato rimesso in campo. Io penso che la Fiorentina l'anno scorso dalle macerie abbia costruito qualcosa di importante, un nucleo forte di base, e penso che quello debba comunque essere riconosciuto, e bisogna ripartire da quello con dei giocatori forti a fianco. E penso che anche i nuovi, a partire da Dragusin, ieri senza di vedere le qualità di questi giocatori.
13: Si sono rivisti alcuni schemi, alcune situazioni del passato, sono viste anche delle novità. Vanoli stesso ha detto: questa non è la stessa squadra, non è la stessa situazione dell'anno scorso. Lo ha demarcato anche magari con delle scelte di campo, perché la Fiorentina nel corso della sfida comunque ha cambiato anche il suo atteggiamento tattico, cosa che magari l'anno scorso eravamo un po' meno abituati a vedere fare alla squadra nel corso della partita.
12: Sì, è vero, ha cambiato un po' di volte, e diciamo che il Venezia è una squadra che gioca bene, intensa, qualità, quindi non è facile da affrontare, quindi ha rischiato, deve migliorare sicuramente la fase difensiva. Oggi la Fiorentina fatica a difendere, passa a rimanere un troppo compatto, lascia sempre un pochettino di spazio di troppo, soprattutto magari sui traversoni laterali, dove magari spesso e volentieri arrivano in pericoli maggiori, però io ho visto grandi passi avanti rispetto alle prime partite, ma soprattutto come atteggiamento. Io ho visto una cattiveria agonistica diversa rispetto a inizio campionato, rispetto alle prime due giornate.
13: I protagonisti, ovviamente in copertina ci finisce Mastantuono, l'uomo dei record, l'uomo che supera addirittura come precocità Messi a livello di triplette in Europa. In GE secondo me è stata una grande prestazione la sua, magari non ha trovato il gol, ma tante volte si è reso pericoloso. E poi nel podio, diciamo, dei protagonisti di questa sfida, chi possiamo mettere?
12: Ma io ieri dicevo in telecronaca, secondo me il migliore in campo con Mastantuono è stato Fagioli. Io penso ieri abbia messo una cattiveria anche al di sopra dei propri standard, anche rispetto all'anno scorso. Ieri ha fatto una partita totale, a mio parere penso sia il giocatore sulla quale costruire la squadra. E poi sono d'accordo, in GE mi è piaciuto tanto, grande personalità, sempre a puntare l'avversario, a difendere, grande fisicità, personalità. Penso che sugli esterni la Fiorentina abbia tantissime alternative, ha giocatori forti e penso sia una squadra che possa far valere, ecco, la propria qualità.
13: Firenze è una città passionale, ovviamente dopo una vittoria, dopo una buona prestazione si comincia subito a sognare, ma Fagioli, oltre a far comodo a questa squadra, come dice già qualcuno a Firenze, dovrebbe essere anche, come dire, considerato maggiormente nelle scelte per la nazionale?
12: Sicuramente. Io penso che la qualità di Fagioli oggi in mezzo al campo non ce l'abbia nessuno in Italia, quindi io credo che debba essere regista dell'Italia, perché quella, la sua qualità secondo me può far comodo all'Italia, quindi assolutamente sono d'accordo con le voci che girano, perché oggi faccio fatica a trovare un regista puro come lui nel panorama dei calciatori in Italia.
13: Concludo con una domanda che guarda anche al domani, all'immediato futuro della Fiorentina, che torna in campo tra poche ore per affrontare il Pisa in un derby, sì, con una squadra di Serie B, ma comunque che appunto immagino voglia onorare assolutamente la sfida e la manifestazione. È un bene o un male ripartire subito così, cioè non aver tempo neanche di lavorare un po' per Vanoli, cioè non ci sarà tempo per grandissimi allenamenti, per continuare magari a impartire qualche nozione tattica, allo stesso tempo magari si va sull'onda dell'entusiasmo del successo col Venezia?
12: Ah, io penso che faccia anche bene una partita così, magari con una squadra un pochettino sotto, no? Sicuramente, perché comunque è una categoria inferiore con la quale tu possa far bene, devi affrontarla con la mentalità giusta, però magari tornare a vincere, fare un'altra vittoria sarebbe fondamentale per la Fiorentina e darebbe quella continuità necessaria, che oggi penso che Vanoli lavora già con questa squadra dell'anno scorso, quindi non penso sia un problema, ecco, che arrivi un'altra partita subito, avrà comunque tempo di lavorare, ecco, durante l'anno.
13: Alessandro Budel, gli impegni sono molteplici, quindi grazie mille per il tempo che ci ha potuto concedere, buon lavoro e speriamo di risentirci presto per commentare insieme la vittoria della Fiorentina.
12: Grazie a voi, buona giornata, a presto.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Casa Spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
14: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Cannes e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva rimaneva a 140 km orari.
15: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
16: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
15: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
16: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel Naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Capella Green Utility, che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 km lungo il sistema dei Navigli.
15: Lo sport con la MotoGP. Sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguerre. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1 alle 15, il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
16: Ed è tutto, a più tardi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
18: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
17: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
18: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
19: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
18: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
13: Di nuovo in diretta 15.03 in questo 12 settembre 2026. Firenze in campo a farvi compagnia con il sottoscritto Fabio Ferri e Alessandro Di Nardo al di là del vetro in regia, pronto a fornirvi tutte le indicazioni necessarie per entrare in diretta qualora voleste farlo chiamando allo 055 77 111 71. Vi ricordo il numero dei messaggi: 348 75 13 933. Forza ragazzi, siete scatenati, la vittoria contro il Venezia vi ha fatto bene, un sacco di messaggi, un sacco di interazione, è quanto voglio da parte vostra in una giornata in cui sono tristemente solo in studio, in conduzione. Simone 099 ci dice: ciao Fabio, ascoltavo dei commenti che non condivido. Ognuno vede il calcio a modo proprio ed è giusto, ma un tifoso è impossibile che gufi la Fiorentina. Che discorsi sono?
1: ero entrato, poi dice lui, come Simone, poi sono diventato Simone 099, ci chiede gentilmente di cambiargli nick, nickname, non Nick Ceccarini, perché ci sono troppi Simoni e appunto il rischio è quello di confondersi, non so, Ale Di Nardo, fallo te, questo compito è tuo, lui vorrebbe essere Quentin, in onore a Quentin Tarantino, che torna anche particolarmente bene, poi dice di Quentin non ce ne saranno tanti, invece di Simone ce ne sono molti, Simone Laccoverciano, ad esempio, che ci saluta e dice, è vero, abbiamo vinto e siamo tutti felici e contenti, ma come si fa a trattare un uomo allenatore così? Se la decisione è stata di paratici, mi chiedo che persona sia, ovviamente riferendosi a Grosso, trattato secondo lui non nel migliore dei modi, appunto, da paratici della società, quindi dubbi poi anche su paratici. Luciano ci dice, ma Fagioli lo avete mai visto giocare come ieri sera? Io devo dire, insomma, con qualche rara occasione un po' di Fagioli show si è visto, magari non, mi verrebbe da dire, non per un periodo così prolungato all'interno di una partita, cioè a volte sembrava quasi si spengesse, no? Invece ieri c'è stata la sensazione che avesse la capacità di stare ad alto livello a lungo. Allora, Ale Di Nardo, intanto io attiverei il prossimo collegamento e poi io continuo invece a leggere un po' di messaggi. Cioè Massi ci dice, ciao Fabio, ma paratici cosa aveva visto di tanto appetibile in Grosso? Io lo dissi subito, questo a Firenze ci campa quanto un gatto sull'Aurelia. Infatti, grande stima per Vanoli, che saprà cosa fare. Speriamo che appunto sia veramente un passo in avanti verso la definitiva guarigione di Firenze e della Fiorentina dopo un anno nefasto lo scorso, un inizio stagione difficile. Io lo dicevo anche prima, sono estremamente contento, ci sono un milione di note positive da sottolineare, da tenerci anche in vista della partita con il Pisa. Poi ragazzi, però, mettiamo anche le cose nella giusta proporzione. La vittoria è arrivata contro il Venezia, che è ultimo in classifica, 0 punti, 11 gol subiti, proprio come la Fiorentina e proprio come le squadre che hanno subiti di più in questo campionato. Certo, Fiorentina e Venezia hanno giocato anche una partita in più rispetto a tutti, però 11 sono tanti in 4 giornate. Hai segnato 4 gol a una squadra che ne ha presi sempre più di 2 in tutta la stagione. Abbiamo Federico in linea. E allora, prima di andare da Andrea Giannattasio, Federico, avanti tutta, ciao.
20: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, due considerazioni, perché vanno fatte assolutamente. Vai. Allora, sicuramente il Venezia non è ultimo in classifica e sta prendendo 3-4 gol a partita.
1: Esatto.
20: Quindi si può dire anche che ieri era facile fare gol, ma no, io non guarderei né i gol né diciamo come è finita la partita. Io guarderei l'atteggiamento della squadra, che è completamente diverso a quello delle tre partite, e questo è il punto di partenza. Uno. Seconda cosa, e questa è una considerazione, ma vorrei sentire anche il vostro pensiero. La difesa, io non ho capito, giocano a uomo o a zona? Perché com'è possibile perdere sempre la marcatura dell'attaccante centrale della squadra avversaria? Punto interrogativo. E ascolto.
1: Allora, su quest'ultima poi facciamo esprimere anche Andrea Giannattasio, che so che è in collegamento e che già penso potesse ascoltare la domanda dell'ascoltatore. Io credo che nel calcio di oggi una difesa a uomo intesa come magari prima dell'avvento di Sacchi non esista più. C'è una difesa a uomo dove ti seguo anche quando vai in bagno, anche se ti avvicini alla panchina a idratarti. Cioè, io non penso possa esistere un tipo di marcatura in quel modo. Il calcio si è evoluto, diciamo, in determinate situazioni, secondo me, verso un'ibridazione delle due tipi, i due tipi di atteggiamento, quindi magari una difesa a zona, però con determinate responsabilità poi su certi uomini più pericolosi, soprattutto gli attaccanti, certi attaccanti esterni, punte e quant'altro. Non so se vuoi aggiungere altro, Andrea. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
21: Buon pomeriggio, ciao. No, sono d'accordo, credo che nell'azione del gol di Adams dell'1-0 del Venezia ci sia la palese riprova che la Fiorentina difende a zona, nel senso che Adams è stato costantemente marcato da Dragusin, però nelle azioni chiaramente in profondità dove la palla va data all'attaccante ex Siviglia, in quell'azione lì è stato bravissimo a staccarsi Adams sul passaggio di Busio, e lì la palla poi, nella marcatura poi doveva essere di Ranieri, che ha le responsabilità maggiori sul mancato intervento in occasione dell'1-0 del Venezia. Quindi è chiaramente una difesa zona che in quel momento è riuscita male. Mm-hmm. Però ecco, credo che rispetto a, ai giorni scorsi si sia visto qualcosa di diverso anche in difesa. È vero, la Fiorentina ha preso altre due reti, però io ho visto un Dragosin nettamente migliorato, nettamente più attento. Una fase difensiva dove ho visto tanti giocatori votati al sacrificio. Chimenez secondo me ha fatto una buona partita, Fagioli non ne parliamo, è stato secondo me dopo Mastantuono il migliore in campo. Mm-hmm. Perché veramente si è sacrificato come un leone. Quindi è veramente una Fiorentina che è cambiata in tutto questo. Poi sono d'accordo che il Venezia ha preso gol da chiunque, però bisogna anche dire che la Fiorentina ha fatti 4, penso di gol ne meritasse di farne almeno 5-6. Mm-hmm. Per le occasioni che ha avuto, anche la superficialità con cui ha gestito alcuni palloni. Quindi direi che torniamo alla Venezia, siamo tornati da Venezia con un carico di cose positive, ma c'è ancora molto da lavorare, perché l'ho riconosciuto anche Vanoli.
1: Assolutamente. E Vanoli che ha riconosciuto che c'è bisogno di lavorare, che però, insomma, come dicevo prima, gioca un po' a carte scoperte, c'ha degli assi, o almeno a suo avviso nel suo mazzo ci sono degli assi, e li sta, come dire, elogiando, li sta mettendo anche in mostra, sta dicendo sostanzialmente quanto aveva detto anche nell'intervista al Corriere dello Sport, che questa è una squadra forte a suo avviso. Quindi un Vanoli, lo dicevo prima anche con Niccolò Santi che è intervenuto durante la prima ora, un Vanoli che non sta riproponendo anche a livello comunicativo quanto abbiamo visto l'anno scorso.
21: Guarda, la conferenza di Vanoli di ieri è stata veramente bella. Mm. Perché intanto l'ho visto sorridente.
1: Finalmente, dici?
21: Sì, i discorsi non si erano visto, perché era comunque sia terrorizzato partita dopo partita da quello che era il momento della squadra. L'ho visto felice di essere tornato, l'ho visto felice naturalmente della prestazione che ha messo in campo la sua squadra, e ho avvertito la gioia che lui ha manifestato nell'allenare questo gruppo, perché è consapevole di avere un gruppo forte, un gruppo molto diverso rispetto all'anno scorso. Lui l'ha già fatto capire che odia i paragoni, i parallelismi con la scorsa annata, però è chiaro che gioco forte dobbiamo un po' farli. E la cosa che di fatto mi è piaciuta più di tutte è che lui ha fatto capire chiaramente che non bisogna parlare di lotta salvezza, di retrocessioni, che qui è tutto un altro film. È vero, la Fiorentina è partita malissimo, però è arrivato lui, non ha avuto la bacchetta magica. Secondo me lui ha dato dei principi di gioco un po' diversi, ha cambiato modulo, fatto per cominciare, perché quello di ieri era un 4-2-3-1 con Attà più alto nel primo tempo e poi ci ha messo Gnonto, e quindi ha cambiato sicuramente qualcosa, ma è stata anche la squadra che ha iniziato a seguirlo. Cioè, le parole di Fagioli di ieri ti fanno capire, Fabio, che sì, l'allenatore è stato bravo, perché sì, ha portato una carica di adrenalina, qualche, ripeto, concetto di calcio nuovo, più aggressivo, un baricentro più alto, però poi è stata anche la squadra che ha cominciato a seguire l'allenatore dopo 4 allenamenti. Quindi sicuramente c'è anche una componente mentale della squadra che veramente non c'era con l'allenatore precedente, non c'era o non ci voleva essere con l'allenatore precedente. Cioè, io ho proprio l'impressione che la squadra mal digerisse grosso, e sono bastati pochi giorni, il giusto modo di toccare alcune corde da parte di Vanoli per trasformare questa squadra. E poi la Fiorentina non farà 4 gol a chiunque,
1: no, chiaro,
21: già,
1: chiaro,
21: col Napoli, già col Napoli settimana prossima sarà una partita completamente diversa. Però è una Fiorentina che è ripartita e che ha dato la sensazione di poter fare un campionato diverso rispetto a quello che pensavamo soltanto fino a pochi giorni fa.
1: Guarda, io condivido alla stragrande quanto stai dicendo. Insomma, mi sembra di poter dire che l'atteggiamento visto contro il Venezia sa proprio di atteggiamento di chi si è tolto un peso, con il massimo rispetto nei confronti di Fabio Grosso, ma è questo quello che sembrava ormai,
21: sì,
1: all'interno del gruppo, almeno secondo le parole poi di chi nel gruppo ci sta dentro. Quindi insomma, condivido in pieno. Un po' di messaggi per Andrea, partendo da questo di Dave, che dice: si gode, sta uscendo Mastantuono, Vanoli gran lavoro, anche solo in pochi giorni, grande Vanoli. Ora, a proposito dei pochi giorni, questo messaggio mi dà il pretesto per chiederti quanto potrà lavorare Vanoli ora appunto nelle prossime ore. Non molto, mi verrebbe da dire, perché tu hai citato giustamente la partita con il Napoli, che andrà preparata, però nel mezzo c'è anche la partita di Coppa Italia con il Pisa.
21: Guarda, Salentino è tornato al lavoro stamattina alle 11, quindi non ha un giorno di sosta. Diciamo che però quando vinci una partita, soprattutto esprimi un buon calcio, perché la Fiorentina secondo me ieri ha fatto una buonissima partita per tutto il primo tempo e diciamo gli ultimi 20-25 minuti ha un po' sofferto.
1: Sì, un po' mollato gli ormeggi.
21: Sì, la prima parte di gara del secondo tempo ha un po' sofferto, perché insomma Venezia ha prodotto molto pur senza mai praticamente impensierire De Gea. Però quando vinci e ti esprimi bene lavori col sorriso. Infatti ho visto stamani alcune foto dei giocatori, tutti molto contenti, il loro post su Instagram. Guarda, torno al concetto dei giocatori, io un po' con i giocatori ce l'ho, perché ripeto, ne parlavo anche ieri in macchina tornando da Venezia, bravo Vanoli si prende un 8 in pagella per quello che ha fatto, però i giocatori prima non correvano e ora corrono, prima non prestavano, ora prestano. Certo, probabilmente prima c'erano anche indicazioni diverse, però
1: è caduto il collegamento con Andrea Giannattasio. Fra l'altro su un concetto che mi piaceva molto, lo recuperiamo nel frattempo colgo l'occasione anche per ricordare che è iniziata da 7 minuti e 30 secondi la partita tra Genoa e Frosinone. C'è stato un po' di ritardo, circa 7 minuti di ritardo nell'avvio della prima gara del sabato della Serie A, dovuto a un malfunzionamento delle strumentazioni dell'arbitro Rapuano. Adesso però si sta giocando, peraltro il Genoa sarebbe anche passato in vantaggio per 1-0 col gol di Baldanzi, però vedo che è stato annullato almeno in un primo momento il gol di Baldanzi. Adesso verosimilmente avrà del lavoro il VAR per capire se il gol è buono o meno. Stiamo a vedere, lo seguiamo. Nel frattempo abbiamo recuperato però Andrea, e quindi torniamo sul concetto che mi piaceva un po', no, di questi giocatori, che metti anche un po' giustamente al centro dell'attenzione per far capire che insomma c'è stato sì una differenza d'atteggiamento con il cambio dell'allenatore. Mi sembra da dire a te, Andrea, questo cambio d'atteggiamento dà anche un po' fastidio, tra virgolette.
21: Sì, guarda, te lo ribadisco. Cioè, io ieri in macchina ho utilizzato un'espressione che non si può dire in diretta radio. Però, insomma, c'è qualcuno che è un po' figlio di buona donna. Ecco, l'ho edulcorato, ma ho detto in un'altra maniera ieri. Perché, onestamente, non si può accettare che una squadra dal niente passi al tanto, visto ieri. Al netto che il Venezia è una squadra probabilmente molto modesta, che faticherà a rimanere in categoria, però ho visto proprio una cosa completamente diversa, che è l'atteggiamento, la voglia, lo spirito. Vai sotto 1-0 e la ribalti nel giro di 60 secondi. Ti è anche girato tutto bene, per carità di Dio, rispetto altre volte Mastantuono ha preso la porta e non Pali o altro, però secondo me c'è stato proprio un atteggiamento della squadra che prima non c'era, forse anche volutamente, quindi per questo sono un pizzico risentito. Però detto questo, adesso c'è la Coppa Italia, la squadra stamani era già in campo, stavo dicendo, lo farà sempre in questi giorni, non avrà un giorno libero, e la gara col Pisa sarà l'occasione per magari vedere qualcun altro all'opera, perché poi Vanoli deve cominciare a conoscere a fondo il gruppo, deve capire che per esempio che tipo di giocatore è Ulai, deve capire ancora meglio chi tra Bete e Pellegrino può essere il suo titolare, perché ieri per esempio ha fatto una scelta forte, certo, puntando su Beto, però Beto ha fatto una partita normale se non modesta, e Pellegrino è entrato e è stato un ciclone, insomma ha fatto un gran gol, ma poi in assoluto ha fatto una partita buonissima, quindi deve capire tante cose, deve capire João Mario, deve capire magari se Pondracic può essere utilizzato, se Dodò fa parte o meno del progetto. Insomma, la gara di Coppa Italia col Pisa è una partita che serve per vedere altri elementi della rosa, detto che poi il Pisa secondo me verrà agguerrito nonostante la pessima figura che ha fatto ieri, però insomma immagino che a Pisa ci tengano tanto a questa sfida.
1: Immagino proprio di sì. Nel frattempo aggiornamento per quanto riguarda la situazione che raccontavo prima, il gol di Baldanzi che insomma era stato annullato in un primo momento di fatto è così, rimane sullo 0-0 il risultato, azione rivista anche al VAR e annullato il gol dell'1-0 dell'ex giocatore dell'Empoli e della Roma. Andrea, ti porto anche alcuni messaggi che ci arrivano al 348-75-13-933 per ampliare ulteriormente la nostra analisi sulla partita di ieri. Ci dice Max Daffano: Fagioli sicuramente uno dei migliori della gara di ieri, tuttavia mi auguro che la smetta di dribblare nella propria area con il rischio di perdere la palla. Lo scorso anno ricordo che la Viola prese un gol, prese gol un paio di volte per il suddetto motivo. Sei d'accordo?
21: È vero, l'anno scorso la Fiorentina ha preso almeno 3 volte gol per delle palle perse da Fagioli. Sì, mi ricordo forse anche in Fiorentina-Milan, ma ce ne sono state anche altre partite dove lui ha sbagliato. Però sai, quando sei un giocatore tecnico con personalità che ti senti di poterlo fare, riesci a farlo, e ieri è riuscito tante volte a farlo, perché in tanti ripiegamenti difensivi che ha fatto Fagioli non ne ha sbagliato uno, ti viene anche concesso. È un po' quello che faceva Pizarro, anche Pizarro dribblava, ah, sì, faceva cose un po'
1: faceva più venire il crepacuore ogni tanto.
21: Sì, poi anche lui una volta sbagliò, anche lì in Fiorentina-Milan mi ricordo, ma diciamo che se sei un giocatore tecnicamente dotato te lo possono anche concedere, a patto che tu sbagli una volta ogni 100. Ecco, ieri direi che Fagioli è inattaccabile. Credo che fosse uno dei più scontenti, ecco, della gestione Grosso, fatemelo dire, proprio per quelle che erano le richieste dell'allenatore precedente e quello che era proprio un feeling che si è instaurato con il centrocampista. Però il passato è passato, la Fiorentina è ripartita, credo che con Vanoli sia tornato subito un bel feeling, un bel rapporto, e lui possa esprimersi a dei livelli molto alti a partire dalle prossime, già insomma da ieri fino alle prossime partite.
1: Massimo da Firenze, a proposito del rapporto tra Grosso e la squadra, dice: ricordatevi che Grosso ha definito alcuni giocatori ragazzotti e loro se la sono legata al dito, questa è la sua analisi, semplice per alcuni versi pure comprensibile, dice lui.
21: Può darsi, sì, ma sul fatto che la squadra sia giovane e costituita da ragazzi ancora che devono fare esperienza, anche Vanoli ha detto la sua ieri, cioè lui ieri ha detto in conferenza stampa: io voglio far conoscere a questi ragazzi che cos'è Firenze.
1: Sì, è vero.
21: Insomma, la carta d'identità vale per tutti, dopodiché puoi essere più o meno delicato in sala stampa davanti ai giornalisti e lanciare messaggi più o meno diretti alla squadra. Anche Vanoli ha riconosciuto che questo è un gruppo entusiasta, ma guarda, fuori dalla partita ne parlavamo anche con alcuni dirigenti Viola fuori dallo stadio, penso ieri sera, ci dicevano che comunque questa carta d'identità così bassa del gruppo è un pregio, ma forse anche un difetto. Ora, certo, il negare è stato un difetto, ieri evidentemente la voglia di ribaltarla e di fare bel calcio è stato invece un pregio. Io spendo volentieri il nome di Jimenez, che è un giocatore che fin qui secondo me ha deluso moltissimo. Ieri secondo me ha fatto una prova buona, pur essendo partito come un cavallo pazzo, perdendo le staffe subito perché non gli avevano dato un paio di condizioni, e si era subito, posso dire, aveva perso subito lucidità. Vanoli lo ha tritato dalla panchina e poi a quel momento è diventato un giocatore molto funzionale, ha fatto dei buoni ripiegamenti difensivi, ha fatto delle buone diagonali. Ecco, anche lui è uno dei giovani che ha questa squadra e la Fiorentina deve sfruttare la sua incoscienza e la sua magari poca esperienza per andare oltre i suoi limiti. Ecco, quello è l'aspetto positivo. Sugli altri arriveranno comunque sia anche altri brutti risultati nel corso della stagione, ma questo è un progetto, l'ha fatto capire la proprietà di Fabio Paratici, che è nell'arco di 10 anni.
1: 4 anni, no, non proprio indicato.
21: E quindi se ora il giovane ti può dare delle delusioni, la speranza è che poi ti porti soltanto delle cose buone.
1: Aggiornamento dalla Serie A: Frosinone in vantaggio sul Genoa, gol il secondo in Serie A per il georgiano Giorgi Kvernadze, che dunque porta avanti la squadra di Massimiliano Alvini, che si conferma comunque una neopromossa da tenere d'occhio, e purtroppo lo sappiamo.
21: Fabio, se farà come la Cremonese l'anno scorso.
1: Per Alvini di no, dai, speriamo per Alvini di no.
21: O come il Benevento di qualche anno fa, insomma, o proprio come
1: il Frosinone di De Francesco.
21: Bravo, esatto, di qualche anno fa, che insomma, direi che con la Cremonese l'anno scorso ci siamo giocati il jolly, nel senso che abbiamo visto che le neopromosse possono fare cose grandi nel giorno d'andata e poi crollare il giorno di ritorno. Io penso che Frosinone adesso è una squadra tecnicamente molto modesta, quindi aspettiamo a febbraio per vedere che realtà è, ecco.
1: Staremo a vedere sicuramente quale sarà il cammino di questa squadra, allenata appunto da anche un toscano di Fucecchio come Alvini, quindi lo seguiremo magari con un minimo di simpatia in più. Guarda Andrea, chiudiamo con un paio di messaggi, poi ti vorrei portare in realtà anche sulla primavera, ma prima ti leggo il messaggio di Vale da Sesto che dice: buon pomeriggio ragazzi, volevo sapere il giudizio di Andrea sulla prova di ieri sera di Gnonto, che a suo dire è stato il peggiore della serata.
21: Sì, sono d'accordo. È l'unica scelta sbagliata che ha fatto Panoli nelle sostituzioni che ha fatto, perché poi per esempio la scelta di Pellegrino è stata eccezionale, l'ha ripagato subito. Gnonto forse non è quella la sua posizione, tanto per cominciare, cioè quella del tre quarti. E poi si è perso tra virgolette ai noi in occasione del 4-2, ora vero la partita era avviata verso la fine, ma mi sembra un giocatore che deve ancora migliorare tanto, la sua statura fisica non lo aiuta secondo me nel nostro calcio, e ieri è entrato veramente male. Speriamo possa essere stata una serataccia per lui, però devo dire che a fronte di tutti i voti alti, ovviamente alti, diamo il 5,5 a Ranieri per il gol dell'1-0, però Gnonto si è

0: Buongiorno Fabio, io buongiorno. Penso che Grosso sia indifendibile, un allenatore che ha fatto veramente una figura meschina e comunque se guardiamo bene bene lo storico, a parte Frosinone e Sassuolo, ovunque sia stato è stato esonerato, va bene, lasciamo perdere Lione, ma Brescia esonerato, Sion esonerato, Bari esonerato, quindi è un allenatore da piazze come Sassuolo, ecco, va giusto bene per il Sassuolo. E anche caratterialmente ha fatto veramente una figura pessima.
1: L'ossigeno portato da Vanoli è la figuraccia di Grosso nei nostri messaggi. Andrea, io lo dicevo, per Grosso ho detto che ormai non è un problema o un argomento che ci riguarda più di tanto, ma insomma è un bel colpo alla carriera, un bel colpo alla carriera questa,
2: sì.
1: Questa parentesi viola. Vabbè.
2: Ieri ho condiviso il tragitto di ritorno con un calciatore, un ex calciatore che fa l'osservatore per una squadra di Serie A, non stiamo a scendere nei dettagli, e parlavamo con questa persona proprio di questa scelta di Grosso, questa missione di inadeguatezza che poi lo stesso Grosso e i suoi agenti non hanno smentito, questa ricostruzione della serie, se vuoi bene esonerami, squadra inallenabile. È una missione di inadeguatezza e di forse incapacità di poter allenare a certi livelli. Io mi sento di sposare il messaggio dell'ascoltatore di prima, cioè mi è parso una presa di coscienza di non avere gli attributi per poter fare il salto di qualità rispetto a una piazza con quattro tifosi e dove ti viene chiesta la salvezza, che è quella di Sassuolo. Ecco, più di lì non puoi andare. E mi dispiace, poi magari lui ha già fatto due promozioni in carriera con Frosinone e con Sassuolo, magari diventerà il nuovo Inzaghi che si è specializzato, no?
1: Sì, in promozioni,
2: in carriera con le promozioni, sì. Però non tutti sono dei fuoriclasse in Serie A, magari devi fare un tuo percorso, ti specializzi in altro, però evidentemente lui qua si è giocato secondo me la possibilità di avere nel giro di molto poco altre opportunità a certi livelli. Cioè, io fatico a credere, lo dico onestamente, che Grosso non era in Serie A nei prossimi due anni almeno, ecco, bisognerà vederlo su altre panchine, in Serie B magari, e poi magari vediamo quello che riesce a fare, però si è giocato veramente una grande opportunità secondo me.
1: Andrea, chiudo come ti anticipavo anche sulla primavera, perché c'è una partita mai banale contro l'Empoli da giocare, in particolar modo mi verrebbe da dire quest'anno lo è ancora meno per via di chi è l'allenatore della Fiorentina Primavera, ovvero quell'Andrea Zoli, che poi il suo nome l'ha legato soprattutto agli anni con l'Empoli. Domani alle 13 la sfida che immagino insomma seguirai.
2: Sì, alle 13 al Gala Park. Sì, tanto speriamo che Andrea Zoli torni in panchina, perché le ultime due gare le ha saltate, ha avuto un problema di salute non grave, ma insomma fastidioso, ecco, per quello che ho capito, che è stato un po' spacciato come febbre, ma sì, probabilmente ha avuto anche la febbre, ma ha avuto anche qualcos'altro, quindi gli facciamo in bocca al lupo a Andrea Zoli, sperando che torni in panchina già domani. Io ho visto una buona Fiorentina in Supercoppa italiana, nonostante la sconfitta con l'Atalanta. La Fiorentina si è letteralmente suicidata, perché ha sbagliato il rigore sul 2-2 al 70esimo e ha fatto l'autogol del 3-2 10 minuti dopo, quindi ha consegnato la coppa agli avversari, però avrebbe strameritato, ha avuto tantissime occasioni in più, ho visto finalmente un bel calcio, cosa che non avevo visto nelle prime due giornate dove la Fiorentina aveva fatto paura. Nelle successive due, quindi col Genoa in campionato e in Supercoppa, ho visto qualcosa. Domani vediamo quello che succede, tornerà Croci, che era sempre in Supercoppa ed è un giocatore chiaramente esposto agli equilibri, e vediamo se tornerà anche Campaniello, che è arrivato proprio dall'Empoli quest'estate ma era infortunato. E davanti c'è una squadra come l'Empoli che è imbattuta, ha fatto 5 punti in 3 giornate, non ha mai perso, è una neopromossa, ma insomma conta poco in questa categoria l'essere o meno neopromossa, soprattutto l'Empoli ha sempre avuto un ottimo settore giovanile. Vediamo, io vedo una squadra pronta per ottenere la prima vittoria stagionale, ecco, perché l'ho vista in palla, l'ho vista bene, e spero che questa sconfitta con l'Atalanta in Supercoppa abbia dato una carica giusta per provare a centrare 3 punti domani.
1: Benissimo Andrea, abbiamo concluso almeno per questo spazio da attraversare insieme. Io ti ringrazio, ovviamente ci ritroviamo presto qua a Radio Firenze Viola.
2: Eh sì, lunedì come sempre alle 6.

0: Buona giornata, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Trovate Andrea ovviamente tutte le mattine dal lunedì al venerdì con la nostra rassegna stampa, incentrata come sempre su tutte le notizie viola. Tanto Genova, che era andato vicinissimo al gol dell'1-1 per quanto riguarda il primo match di questa giornata di sabato, con bel tacco di Colombo che aveva mandato Baldanzi a tu per tu col portiere del Frosinone. Baldanzi che però con il suo tiro di punta punta esterna di Mancino non è riuscito a superare Palmisani, bravo il portiere del Frosinone in questa occasione. Fra l'altro Genoa che sfoggia questa maglietta rosso-blu con strisce orizzontali molto strette, non la classica maglia a strisce orizzontali un po' rugbistica, molto più strette, sentivo nel prepartita in onore insomma delle repubbliche marinare, in particolar modo di Genoa Repubblica Marinara. E Genoa che festeggia appunto il suo compleanno, 133 anni appunto, ricordando la storia della città. Invece tanto Alvini che si sbraccia. Va bene, ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo con un po' di aggiornamenti dal mondo dello sport e anche con una bella intervista, con un bel contributo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin, delude invece Pecco Bagnaia che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22°, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal Trista di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa Frosinone, alle 18 fari puntati sul Lazio Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen Cancellieri per Gattuso e Stupinian Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis, sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton la finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci, eccoci, eccoci di nuovo in diretta 15:36 in questo 12 settembre 2026, giorno dopo la vittoria per 4-2 della Fiorentina sul Venezia, giornata di sport a 360 gradi. Abbiamo ricordato che per quanto riguarda il volley oggi scenderà in campo la nazionale maschile italiana nell'europeo, nei campionati europei, europei in corso di svolgimento, con l'Italia che stasera gioca alle 9:05 contro la Grecia dopo il successo 3-0 all'esordio contro la Svezia. Abbiamo ricordato anche che si corre a Misano per quanto riguarda la MotoGP, grazie anche al nostro GR, insomma abbiamo dato l'aggiornamento sulla pole di Bezzecchi. Da sottolineare anche che Marc Marquez ha vinto la gara sprint di Misano con Bezzecchi e Martin che hanno completato il podio. Questo per dare appunto l'aggiornamento sulle due ruote. Dalle 16 invece le qualifiche della Formula 1 con questo fine settimana dedicato al Gran Premio di Spagna, di Madrid per la precisione. All'esordio questo nuovo tracciato, penso fosse da Jeddah che non si vedeva un nuovo circuito in Formula 1, quindi dal 2023 se non sbaglio, quindi insomma una novità per quanto riguarda il circus della Formula 1, con tutta Italia ovviamente in attesa di capire se sarà ancora Kimi Antonelli a prendersi il successo, se riuscirà intanto a prendersi la prima fila e la pole position. Staremo a vedere. Poi ovviamente vogliamo parlare anche di altro, perché si dovrà parlare tanto necessariamente di atletica anche per celebrare una grande atleta fiorentina come Larissa Iapichino. Dicevo anche in precedenza, prima edizione dell'Ultimate Championship, prima dicevo Ultimate Challenge, mi sbagliavo, Ultimate Championship, prima edizione e primo successo per Larissa Iapichino in questa competizione molto spettacolare che vuole mettere un po' tutti i migliori insieme, tutti i migliori dell'atletica mondiale insieme per appunto tre serate di grande sport. E Larissa Iapichino che ha saltato un 6,90 e ha vinto questa prima edizione dell'Ultimate Championship, fra l'altro emozionando un po' tutti, perché è stato un successo anche nel segno di un lutto che ha colpito Larissa nelle ore precedenti la gara. Larissa Iapichino che si è imposta, come dicevo, con un 6,90 davanti all'inglese Sawyers, 6,78 la lunghezza saltata dalla britannica, mentre Alyssa Jones, la statunitense, ha saltato un 6,77, si è piazzata terza. Quindi Iapichino che porta il primo successo italiano in questa neonata manifestazione e che appunto ci ha fatto tutti emozionare per la bellezza della sua prestazione e poi per le sue lacrime al termine della gara. Non so se siamo già in collegamento proprio con Larissa Iapichino, a cui andiamo a fare degli immensi complimenti, delle grandiose congratulazioni. Larissa, ci hai fatto emozionare tutti, come dicevo in precedenza. Tanto ciao.
9: Ciao, buonasera a ciao. Tutti, grazie mille.
1: Senti, Partiamo un po' da questa manifestazione, da questo nuovo palcoscenico su cui cimentarsi, perché l'Ultimate Championship appunto è alla sua prima edizione, però è una di quelle manifestazioni che punta a diventare importante poi nel calendario dell'atletica, quindi è un successo importante in una manifestazione importante questo?
9: Beh sì, assolutamente sì, diciamo che anche l'attribuzione dei punti ranking, che equivale a quello di un mondiale, insomma denota l'importanza di questa manifestazione. Chiaramente la prima edizione sicuramente è quella del rodaggio e quindi devono ancora prendere le misure, stanno raccogliendo feedback da tutti gli addetti ai lavori, compresi gli atleti, però sì, devo dire che il format è anche piacevole, è anche qualcosa di diverso, di dinamico, di nuovo, di fresco, chiaramente perfettibile.
1: Si punta molto, no, sulla spettacolarità, sul anche comprimere un po' il meglio del meglio dell'atletica mondiale all'interno dei tre giorni poi di gare, delle 28 se non sbaglio competizioni che ci sono, è un po' questa la filosofia, no?
9: Sì, sì, hanno lasciato fuori comunque delle specialità, sì, importanti come il peso maschile.
1: E noi lo dicevamo perché Leonardo ci faceva piacere,
9: certo,
1: vederlo.
9: Assolutamente sì, ma poi si sta parlando delle specialità che oltre ad avere tra i propri protagonisti due italiani d'elite, che sono veramente l'elite dell'elite, sono specialità che vanno fortissimo e quindi è veramente un peccato che non possano competere per il Montepremi, ma essere inclusi nella manifestazione, e questo sicuramente è un punto su cui dovranno lavorare. Però devo dire che per quanto concerne la mia gara, il format non mi è dispiaciuto. I quattro salti li ho trovati piacevoli, dinamici, sì, i tempi forse un po' lunghini perché ci hanno fatto attendere diverso tempo al freddo, ieri insomma era una serata molto fresca, anche questo sistema di eliminazione, eravamo in otto atleti, sì, totali, i primi due salti
1: due venivano eliminati se non sbaglio,
9: due salti in otto, poi due eliminate, quindi il terzo salto in sei e poi altri due eliminate, quindi l'ultimo salto in quattro, con però la più forte che salta per prima, cosa che di solito ai campionati, grandi manifestazioni, l'atleta che in quel momento è classificata al primo posto ha diciamo il diritto, il privilegio di controllare la gara tra molte virgolette. Quindi sicuramente il format, l'idea è carina e sicuramente può avere dei risvolti positivi in futuro, però chiaramente ci sono dei piccoli appunti, secondo me, dei piccoli grandi appunti anzi, che possono essere rivisti.
1: Invece pochi appunti da fare sulla tua gara, mi verrebbe da dire, perché 6,90, gli hai sparato questo 6,90 tra capo e collo, permettimi la definizione un po' gergale. Lo so, io dopo il salto mi sembrava quasi che tu non fossi convinta al 100%, cioè come se tu volessi sin da subito far qualcosa di meglio, però insomma poi è stato un salto che ti ha portato alla medaglia.
9: Beh sì, io sono un po' così
1: perfezionista.
9: Non lo sentivo neanche un salto perfetto, comunque eccezionale, poi insomma anche un po' complice il freddo, le condizioni che non erano assolutamente il massimo. Sapevo che con quel 6,90 mi sarei piazzata molto bene all'interno della competizione, però io non cerco sempre di non spegnermi, di non abbassare la guardia, perché so che le mie avversarie sono molto pericolose, molto talentuose, quindi ho voluto mantenere insomma lo stato di vigilanza per tutta la durata della gara. Peccato per l'ultimo salto, nullo di 2 centimetri, che era molto lungo, e questo anche un po' per insomma da saltatrice i nulli lunghi sono sempre un po' un qualcosa che ti lascia un po' di rammarico in bocca, però sono veramente molto felice. Quest'anno devo dire che sono molto migliorata, ho fatto patire un po' meno del mio solito, perché solitamente sono sempre quella che all'ultimo salto tira fuori insomma la prestazione della gara, invece quest'anno sono riuscita a farlo un pochino prima, ecco, in più occasioni.
1: E fra l'altro insomma quest'anno poi ti sei messa al collo l'oro degli europei, l'oro in questo Ultimate Championship, una medaglia d'argento comunque ai mondiali indoor, insomma mi sembra un anno foriero di soddisfazione. Dicevi ti sei mantenuta vigile fino alla fine della gara, era doveroso, poi sei esplosa però, perché comunque era una giornata per te molto anche difficile, immagino, nel segno del lutto, e quindi insomma immagino per te sia stato poi un'esplosione in tutti i sensi, hai lasciato andare tutto.
9: Sì, mi sono svegliata la mattina e ho ricevuto questo spiacevole messaggio, questa spiacevole notizia. Voglio precisare che non è la madre di uno dei miei genitori, ho la fortuna di averle entrambe in vita, le mie nonne di sangue, come piace chiamarla, ma si tratta di una delle persone che mi ha cresciuto, fanno parte della mia famiglia, diciamo, per scelta, persone a cui sono veramente molto affezionata e con cui sono cresciuta e con cui ho condiviso tanto. Sì, mi sono svegliata con questa brutta notizia e ho cercato in tutti i modi di canalizzare le mie energie sulla gara, di non pensare troppo. Per dire, sono stata chiusa in camera con le tende abbassate al buio, cercando di riposare, di non pensare troppo, perché sapevo che mi avrebbe voluta vedere in gara a lottare per il primo posto. Solo che poi, insomma, dopo una giornata a tenersi tutto dentro, una certa esplodi, infatti è stata proprio un geyser. A un certo punto non ce l'ho più fatta e sono esplosa. Non sono una persona che di solito mostra il suo lato più intimo in pubblico, anzi è una cosa che forse odio anche fare, però è stato più forte di me e alla fine dà anche un po' la prova che dietro la testa c'è un essere umano, e che molto spesso, insomma, vedendoci in televisione, vedendo un po' quello quello che si vede un po' da fuori in superficie, non ci si pensa mai alla persona, all'essere umano che ci sta dietro, e che potrebbe, insomma, star passando dei momenti non facilissimi. Detto questo, sono molto contenta di aver onorato una persona così importante per me e di aver fatto anche gioire il resto della famiglia, che, insomma, di avermi sollevati per circa un'oretta la giornata buia che stavano passando.
1: Assolutamente, guarda, ti posso dire, visto da comodamente seduti sul divano, non è sembrato assolutamente un gesto di esibizionismo, ma appunto, come ci dicevi, appunto un geyser. Mi è piaciuta questa immagine, che sei stata brava a contenere e che poi appunto è poi esploso nel momento più bello. Quindi anzi, a noi ci sei piaciuta, perché ci sei sembrata molto molto vera. Larissa, prima di salutarti, di ringraziarti, anche perché immagino ci avrai un milione di interviste, un milione di rompiscatole come noi che ti tormentano, insomma, nel notare la lieta coincidenza del tuo successo e anche di quello della Fiorentina, mi verrebbe da dirti vinci spesso, così insomma magari le due cose vanno di pari passo. Cosa fai adesso? Quali sono i prossimi impegni in programma?
9: Allora, il prossimo impegno in programma è non avere impegni, no, a parte gli scherzi, per un mesetto, insomma, staccherò tra impegni, diciamo, extra e anche ferie, vacanze. Non mi sembra vero, dopo aver visto tutte le persone al campo scomparire piano piano quest'estate per andare, insomma, in vacanza. E poi si inizia ad ottobre con la preparazione per le indoor, e poi l'obiettivo principale del prossimo anno saranno gli europei indoor e ovviamente poi mondiale all'aperto di Pechino, che sarà, insomma, una bella occasione.
1: Andiamo a vendicare Tokyo?
9: Assolutamente sì.
1: Dai, alla grande. Larissa Iapichino, è stato un'emozione, un piacere, un sacco di sentimenti positivi portati da questo collegamento, da questa intervista. Complimenti e in bocca al lupo, ma soprattutto buone vacanze finalmente.
9: Grazie mille, viva il lupo.
1: Grazie mille a Larissa Iapichino, grazie mille anche a Gianni Iapichino, che è appunto il padre ma anche l'allenatore di Larissa, che è uno dei protagonisti di questa medaglia d'oro arrivata all'Ultimate Championship. Grazie da parte mia anche a Silvia Saliti, che cura appunto poi questi momenti anche di dialogo con i media per quanto riguarda Larissa, e ci ha aiutato a organizzare questa intervista. Andiamo verso la chiusura della trasmissione, 15:50, caro amico mio Alessandro Di Nardo, che sei al di là del vetro. Intanto leggiamo un po' di messaggi belli anche. Giovanni da Siena dice: sentite condoglianze alla fantastica Larissa, il vero orgoglio italiano, un forte abbraccio e tanti complimenti a Larissa. Paolino da New York, amico fraterno del babbo, insomma tanti bei messaggi anche per celebrare Larissa, che appunto ha ottenuto questo successo nel lutto, nel ricordo di Renata, così si chiamava appunto la persona scomparsa che ha fatto parte della vita di Larissa, e che appunto è stata ricordata anche in seguito alla medaglia d'oro colta ieri dall'atleta fiorentina. Tanti messaggi anche di altri sport. Voltiamo anche un po' pagina rispetto all'atletica, perché Romolo mi chiede: ciao Fabio, volevo un tuo parere sull'Italia femminile di basket, che quasi ha fatto un'impresa contro le marziane di Team USA e recuperato 26 punti alle australiane, anche se ha finito per perdere entrambe le partite. Ovviamente, che c'è da dire? C'è da dire che, a proposito delle emozioni, la nazionale basket femminile ci ha dato tanto negli ultimi giorni, giocando contro sicuramente squadre più forti e più preparate, più attrezzate nella Coppa del Mondo, ma dimostrando comunque che il movimento è in crescita. Io devo dire, per tanti anni ho seguito anche un po' il basket fiorentino al femminile, e già avevo la percezione qualche anno fa che comunque stesse crescendo il movimento. Certi risultati certo aiutano anche a cementare un po' di fiducia, no, nel percorso della nazionale. E devo dire anche l'Italia non molto fortunata nel gruppo che ha trovato, perché ha beccato Stati Uniti e Cina, due delle nazionali più forti subito nel gruppo di qualificazione. Poi sta sfida difficile con l'Australia è una potenza a livello del basket, lo è al maschile, lo è anche al femminile. Intanto rigore per il Genoa, con Colombo che va a piazzare il pallone sul dischetto in questo momento. Dopo revisione VAR si arriva al penalty in favore del Grifone, che è in ritardo di un gol rispetto al Frosinone, avanti 1-0 la formazione di Alvini. Colombo che prende la rincorsa. Gabriele mi manda un messaggio proprio in questo momento e dice: primo rigore del campionato. Primo rigore del campionato in favore del Genoa. Fra l'altro, messaggio che fa eco a quello di Federico Vollito, ottimista viola, con Colombo che fallisce il tiro dagli 11 metri sparando fuori. Ma Federico Vollito viola poco fa ci ha mandato un messaggio di grande fiducia per quanto riguarda il Genoa, perché dice: vince il Genova oggi al 100%. E quindi staremo a vedere se ce la fa il Genoa dopo aver fallito questo calcio di rigore per fallo di mano in area di rigore. Errore millimetrico di Colombo, ma tant'è, è un errore sbagliato. E quindi il primo rigore della Serie A 2026-2027 finisce sui tabelloni pubblicitari. Sai cosa penso in questo momento, caro Alessandro Di Nardo? Che ho fatto bene a non mettere Colombo al fantacalcio, perché questo era un ottimo meno 3. Va bene. 15:54, amici, 6 minuti alle qualifiche della Formula 1, quindi io lentamente ma in maniera risoluta mi congedo per quanto riguarda l'appuntamento di Firenze in campo di oggi. Ovviamente vi lascio in buone mani, perché vedo che si scalda già a bordo campo, pronto per insomma una grande trasmissione, l'ottimo Ludovico Mauro. Resta con voi invece Alessandro Di Nardo, che continua a gestire la regia. Per quanto riguarda però l'appuntamento di oggi con Firenze in campo, è davvero tutto. E allora, grazie per essere stati in nostra compagnia. Non lasciate Radio Firenze Viola, che vi fa compagnia appunto per tutto il fine settimana, e poi ci ritroviamo a partire da lunedì. Ciao a tutti, grazie, un abbraccio.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Cannes e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
1: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e i danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
1: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
2: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel Naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Cap, la Green Utility che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 km lungo il sistema dei Navigli.
1: Lo sport con la MotoGP. Sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguer. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1 alle 15, il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Radio Firenze Viola.
8: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
9: 16.04 puntuali come sempre per il Viola Weekend che scatta in questo momento con il fondino alle mie spalle che è ancora quello di Firenze in campo perché ci sta seguendo in formato visual sul canale 92 del digitale terrestre, ma questo è il Viola Weekend, quindi vi dà il buon pomeriggio, il bentrovati in diretta nuovamente Ludovico Mauro che è la voce che vi sta parlando, che avete in cuffia o nello stereo se siete in macchina, insomma da qualsiasi punto ci stiate ascoltando e magari anche vedendo. Io succedo a l'ottimo Fabio Ferri che ha condotto le consuete due ore appunto di Firenze in campo. Noi adesso abbiamo le nostre due ore di trasmissione che dedichiamo come sempre alla Fiorentina, quest'oggi in un post partita, perché finalmente andiamo a parlare di una ottima Fiorentina, per quanto chiaramente una rondine non possa far primavera, però ieri al Penso si è vista una squadra che prima di tutto, come hanno detto anche i protagonisti alle telecamere, ai microfoni dopo la gara, era veramente squadra. E quindi la Fiorentina ha vinto 4-2 in casa del Venezia, tripletta di Franco Mastantuono che tra l'altro ha battuto una serie di record abbastanza impressionanti con i tre gol messi a segno ieri in Laguna. L'altro gol è sempre di un argentino, ovvero di Matteo Pellegrino, che tra l'altro dopo la partita ha detto di essere pronto a offrire insieme al connazionale una grigliata a tutti al Viola Park per festeggiare insomma il momento, anche perché la Fiorentina non ha molto tempo per stare dietro ai festeggiamenti, visto che martedì torna subito in campo per il turno di Coppa Italia contro il Pisa al Franchi, poi però rigiocherà domenica all'ora di pranzo e quindi dal mercoledì alla domenica magari ci sarà tempo per festeggiare, per godersi, si spera, anche il passaggio del turno in Coppa Italia, perché mi sembra scontato che la Fiorentina debba battere il Pisa, voglia battere il Pisa martedì sera al Franchi. Detto questo, finalmente i primi tre punti in campionato, ma finalmente una squadra che lotta, che è viva, che pressa, che dà l'impressione di essere a posto anche fisicamente, perché erano stati sollevati dubbi anche sulla tenuta atletica di De Gea e compagni. Invece ieri si è vista una Fiorentina che ha risposto e come sulle gambe di fronte agli uomini di Stroppa, che tra l'altro, mi permetto di dire, non hanno fatto neanche una brutta partita, anzi il Venezia mi sembra una squadra che per lottare, per non retrocedere, è più che pronta, perché alla fine propone un calcio anche gradevole per quel che ha, e davanti secondo me anche due attaccanti che per un campionato come quello, quindi per la salvezza, Adams e Yeboah vanno più che bene. Ieri tante volte hanno provato a far male alla Fiorentina, ci sono anche riusciti andando a segno due volte, seppur non con entrambi gli attaccanti, ma comunque due gol ha fatto ieri il Venezia e comunque ha continuato ad attaccare tante volte. La Fiorentina però ha meritato, ha strappato una vittoria convincente dove non solo ha fatto 4 gol ma ha dato l'impressione di poterne fare anche altri, perché in avvio di partita prima dello svantaggio sono state sbagliate diverse occasioni. Nella ripresa alcune volte la squadra di Vanolli poteva essere anche più cinica e arrotondare il punteggio, poco importa comunque, primi 3 punti in saccoccia per la Fiorentina che arriva con un po' più di leggerezza al doppio appuntamento della settimana prossima, che è l'ultimo come coppia appunto di partite prima della lunga sosta, perché lo ribadiamo, per la prima volta quest'anno, non era mai accaduto prima, la sosta di settembre durerà ben due weekend interi, mossa che è stata studiata l'anno scorso per evitare di fermarsi ad ottobre ed andare poi successivamente direttamente alla pausa di novembre. Questo e molto altro nel Viola Weekend di oggi. 348 75 1 3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta per parlare col sottoscritto. Nel frattempo mi piace sempre, ci piace sempre aprire il Viola Weekend, proprio perché, come dice la trasmissione stessa, siamo nel fine settimana e quindi nei momenti prettamente sportivi della settimana. Mi piace aprire anche con gli appuntamenti di oggi e del domani. Per esempio, per quanto riguarda la MotoGP, siamo nel fine settimana dell'appuntamento, di uno degli appuntamenti italiani, perché siamo a Misano, Gran Premio della Riviera di Rimini. Marc Marquez ha vinto la gara sprint, recupera 5 punti sul leader del mondiale, che è Jorge Martin. Marco Bezzecchi ha strappato una grande pole position che si godrà domani, quando ci sarà la gara vera e propria. E poi appuntamento storico sempre nel mondo dei motori, perché per la prima volta si corre il Gran Premio di Madrid, appuntamento totalmente nuovo per quanto riguarda il calendario di Formula 1, e quindi sono iniziate da una decina di minuti le qualifiche per il primo storico Gran Premio madrileno, di cui, se volete parlare, noi siamo qui, io per primo, ma in generale tutta la nostra redazione qui a vostra disposizione. Siamo tra l'altro anche alla vigilia della finale degli US Open di tennis, per chi seguisse anche il mondo della racchetta. Domani Sasha Zverev contro Ben Shelton, idolo di casa che ha vinto il derby con tifo stanotte per il secondo posto nella finale, che vedrà appunto lo statunitense opposto al tedesco. E poi, venendo invece più ai temi pallonari, siamo in campo per il sabato di Serie A. È stato assegnato il primo rigore di questo campionato ed è una delle novità che per ora hanno fatto felici tanti allenatori, ma anche tanti tifosi addetti ai lavori. Per il momento le nuove regole che sono state approvate per quest'anno nel regolamento stanno ben facendo al campionato, alla godibilità delle partite, alla spettacolarità, ai protagonisti stessi, per avere più ritmo, perché Gasperini stesso l'ha detto tante volte, il tempo effettivo delle partite è salito vertiginosamente. Già soltanto in questo primo mese di campionato si gioca già intorno ai 60 minuti, anche qualcosa in più, è una differenza netta rispetto agli anni scorsi, e non c'era addirittura mai stato ancora un calcio di rigore fischiato fino ad oggi, perché il Genoa l'ha sbagliato nei minuti di recupero del primo tempo con Colombo, che l'ha calciato molto male, e col Frosinone, che dopo l'exploit del Franchi di 15 giorni or sono sta vincendo per il momento anche a Marassi contro il Genoa per 1-0. Riprende in questi momenti il secondo tempo della gara tra rossoblù e Ciociari. Dicevo, sempre per quanto riguarda appunto le regole, non è poco pensare che si è dovuti arrivare alla quarta giornata per veder fischiare un calcio di rigore, e in generale anche i ritmi sono saliti tanto per esempio la regola dei 5 secondi sulle rimesse laterali, il dover stare un minuto fuori se un giocatore viene soccorso in campo, le rimesse dal fondo dal portiere. Insomma, sono regole che per il momento hanno incontrato il gusto di tutti. Ci uniamo anche noi a questo pensiero, perché la Serie A è un campionato che tanto indietro dura rispetto ai top come la Premier o come la Liga. Ecco, intanto poterlo migliorare già così, almeno per me, vuol dire non poco, insomma, vuol dire iniziare a muovere qualche piccolo passettino. Poi ci sono ancora tantissimi altri cambiamenti da apportare, ma questi sono temi più a carattere generale che affronteremo eventualmente in altre sedi. Dicevo, allora, per quanto riguarda la Fiorentina, che chiaramente il nostro pane quotidiano, oggi siamo pieni zeppi di temi su cui poter discutere dopo la partita di ieri. Dicevamo di un Mastantuono che ha battuto tanti record, ve li vado a a ripescare, perché sono veramente tanti quelli che ha frantumato ieri il talento di Azul, che in generale comunque al di là delle statistiche ha trovato una, forse la prima grande prestazione da quando veste la maglia viola. Ieri è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad aver realizzato una marcatura multipla, quindi almeno una doppietta in Serie A, superando Claudio Desolati, che ci è riuscito a 19 anni e 52 giorni, mentre Mastantuono ne ha compiuti 19 da, mi sembra, neanche un mese, se non ricordo male, il 14 agosto, se non erro. Poi è diventato il primo 2007 a realizzare una tripletta nel massimo campionato italiano e anche il più giovane straniero a realizzare una tripletta in Serie A. Tra l'altro, altro record più locale, domestico per il ragazzo, ma di un lusso non di poco conto, è anche diventato il più giovane argentino a realizzare una tripletta in Europa, tra l'altro levando il record che era precedentemente appartenuto a Leo Messi, quindi non esattamente uno qualunque, ma in generale una grande prova del talento che è arrivato in prestito secco dal Real Madrid. Si è rivista comunque appunto una squadra fresca, pimpante, che ha dato anche qualche idea di trama di gioco tra il primo e il secondo tempo. A me è piaciuto molto Ngé, che sì, ha sbagliato una palla gol nitida sul finire del primo tempo che poteva costar cara, però è brillante, cerca l'uno contro uno, a gamba strappa, e quando strappa lo fa notare come Fagioli in cabina di regia, lo dicevamo da tutta la settimana, era probabilmente quello che più di tutti godeva del ritorno di Paolo Vanoli in panchina, e già ieri tra fasi di possesso e fasi di non possesso si è visto un Fagioli pronto, reattivo, che non solo con la palla tra i piedi appunto faceva quello che ha sempre saputo fare, ma anche in fase di ripiego, di difesa, è intervenuto tante volte sull'avversario in modo anche pulito, lo si è visto in tutte le zone del campo. Hanno funzionato entrambi i centravanti, sia Beto che Pellegrino, il secondo ha fatto gol, il primo no, ma comunque si è visto abbastanza inserito nei meccanismi di squadra. Insomma, considerando che Vanoli era arrivato da appena 5 giorni, non era facile immaginarsi subito tutti questi miglioramenti. Poi, come dicevo in apertura di trasmissione, una rondine non fa primavera, ma da qualche parte bisognava cominciare, e la Fiorentina ha ricominciato perlomeno alla grande e ha provato fin da ieri a rimettersi in carreggiata per una stagione che, a differenza di un anno fa quando Vanoli subentrò a Pioli, non è ancora, e non lo era fino a ieri, compromessa. Allora, apriamo il giro di collegamenti e lo facciamo con un ospite che un ospite non è, perché è uno dei nostri padroni di casa, e sto parlando di Mario Tenerani, che ci fa compagnia tutti i sabati. Ciao Mario, buon pomeriggio.
10: Ciao Ludovico, buon pomeriggio a tutti voi.
9: E grazie per essere con noi. Mario, ci sono tanti ascoltatori che ci stanno già scrivendo, perché chiaramente la serata di ieri ha riportato un po' di entusiasmo dopo diverse settimane più cupe. Mario, partirei da una riflessione a carattere generale e te la lascio in modo abbastanza libero. Che cosa raccogli dalla serata di ieri e quanto ti ha colpito in particolare?
10: Ma mi ha colpito molto, perché raramente ho visto dei cambi di panchina in corsa con poteri taumaturgici a questo livello. Poi mi fermo subito, siamo solo all'inizio, quindi la Fiorentina avrà anche delle brusche frenate, spero poche, ci saranno anche momenti di crisi, però è innegabile che la Fiorentina sia cambiata nel giro di pochi giorni. Io ho fatto il conto ieri, appena finita la partita, che Vanoli ha fatto, Ludovico, 5 allenamenti, fatto lunedì, martedì doppio, sono 3, mercoledì e giovedì di finitura, venerdì ha giocato la Fiorentina. Che 5 allenamenti abbiano stravolto la squadra mi sembra quasi impossibile. E allora mi rifaccio alle parole di Fagioli, uno dei migliori in campo, che ha detto che il mister, cioè Vanoli, è entrato a gamba tesa, che ci ha tirato subito 3 mazzate di quelle vere, noi litigavamo, insomma c'è una discussione, ci ha rimesso a posto, quindi mi viene da pensare che abbia agito soprattutto sulla testa. Mi viene anche da pensare però, Ludovico, senza false ipocrisie, che il non rapporto tra Grosso e la squadra fosse pressoché totale. Poi non tutte le colpe saranno di Grosso, alcune ce l'avranno anche i giocatori sono un po', come dire, una razza particolare, no? Perché quando vogliono staccare la spina con un allenatore la staccano. Ora non voglio esagerare, io non voglio dire che la squadra è esonerato grosso, non sto dicendo questo, però è chiaro che non lo sentiva più, no, non avvertiva più i comandi di Grosso, e Grosso probabilmente ci ha messo del suo nel non farsi capire. Quindi questo mi lascio la serata di sera, perché la squadra pronti via, io ero a Venezia, come tu sai, a Venezia la tribuna stampa è praticamente in campo, perché Ozzano è piccolissimo, io dal primo minuto ho visto uomo su uomo, ho visto la Fiorentina tornare a far pressing e con Grosso non la faceva mai, ho visto la Fiorentina che correva, non c'era un problema di preparazione a Viola Park, era stato detto fino alla scorsa settimana da qualcuno, e la Fiorentina è tornata a giocare, ho visto le sponde con Mastantuono, ho visto Ege che spingeva, ho visto Fagioli veramente caricarsi a scalo sulle spalle, ho visto battersi Beto con tutti i suoi limiti, ma si batteva, ho visto anche Ronaccio in difesa, seppur meno dell'altra volta, ho visto un Drago si trasformato, insomma ragazzi, ho visto tanto fin dai primi minuti. Poi la Fiorentina è andata immediatamente sotto il gol, e la Fiorentina non si è disunita come è successo a Roma, come è successo con Torino a Frosinone, no, questo va al centro e ha continuato a fare gioco, e il Venezia è scomparso dal campo. Quindi ho visto tante cose che andranno confermate, ma che mi fanno capire che il cambio in panchina è stato assolutamente necessario, che Baroli è un buon allenatore, io l'ho sempre pensato, credo che non sia, voglio, non debba essere esaltato, ma nemmeno, scusami Ludovico, preso a macciate come è stato preso a macciate da molti a Firenze negli ultimi mesi, e quindi ho visto un sacco di cose buone. La Fiorentina si è rimessa in moto, domenica sarà dura con Napoli, durissima, perché Napoli è molto più forte della Fiorentina, però io credo che questa Fiorentina si saprà battere con Napoli di Allegri, e credo che il campionato di Viola sia iniziato ieri.
9: Ma guarda Mario, citavi giustamente il poco feeling con Grosso, ieri lo hanno confermato anche i giocatori stessi dopo la partita, Fagioli per esempio sia a DAZN che a Sky in due interviste diverse ha detto non eravamo legati, insomma non c'era alchimia, ma non ce l'ha confermato solo la serata di ieri, ma in generale tutto questo primo mese in cui c'era Grosso in panchina. Vanoli, il discorso Mario è che tanti, da quello che si percepisce anche leggendo i messaggi che ora andrò piano piano a snocciolare, non si pensava che da subito potesse avere una reazione anche a livello comunque di gioco come ha fatto ieri la Fiorentina, nel senso che tu dicevi giustamente ieri si è vista una Fiorentina in pressing, reattiva, pronta fisicamente, smentendo chi diceva che così non fosse, e questo forse era auspicabile, però si è vista anche una squadra che ha fatto vedere qualcosa anche a livello di gioco. Ecco, ti dico, forse sta qui il plus che vorrà provare a portare Vanoli quest'anno rispetto all'anno scorso, cioè magari far vedere anche una squadra più gradevole all'occhio, mi viene da pensare?
10: Intanto, però, anche con te, se non sbaglio, sabato scorso ci eravamo sentiti e avevo detto c'era una forte critica a Paratici per come era andata la storia, no, con Grosso, e io avevo detto critichiamo Paratici per come cioè perché ha sbagliato l'allenatore, ma probabilmente ha comprato anche dei giocatori buoni. Questo mi sono permesso di scriverlo venerdì notte in una copertina per Firenze Viola che mi aveva chiesto il direttore Tommaso Rito, ho detto sì, Paratici ha sbagliato, ma ora basta, cioè il gioco al massato su Paratici non va bene, perché io restavo convinto che il mercato fosse stato buono, così come restavo convinto che Paratici avesse sbagliato il pieno allenatore. E quindi Vanoli è andato ieri a confermare un po' questa mia tesi, perché ieri Vanoli ha fatto fatica a nascondere l'entusiasmo che ha quando parla di questa squadra. Ha detto lì è entusiasmato da questa squadra, da questi calciatori, e si è visto anche dalla formazione che ha fatto, no? Lui è una forte, probabilmente, che non lo vuol dire al 100%, ma lo ritiene, e secondo me la ritiene più forte di quella dell'anno scorso. Io non l'ho chiesto, lui non ha
9: c'è qualche problema di linea, mi pare di capire, mi sa che dobbiamo intervenire sul collegamento. Infatti, sì Mario, ci senti?
10: Ecco, sì, scusate, sono in autostrada e ho avuto un attimo di vuoto audio. Quindi dicevo, lui poi alla fine ha detto che è entusiasta, quindi lui ha detto basta, non voglio sentire più parlare di salvezza, l'ho detto anche ai giocatori, lo dico a voi, stanotte a Venezia ha detto non voglio parlare di salvezza, voglio vedere se ci rimettiamo con questa squadra e se piano piano riusciamo a ottenere grandi obiettivi. Lui ha ripreso, Ludovico, il discorso, aveva interrotto all'ultima di campionato l'anno scorso, quando aveva detto la società sa che cosa desidero io per migliorare. Lui sperava di restare e non è arrivato, ma è tornato.
9: Sì, sì, è andata così e in effetti si sta godendo ora una creatura che secondo lui era stata costruita anche bene, perché una decina di giorni fa aveva concesso un'intervista al Corriere dello Sport in cui insomma tesseva le lodi del mercato che era stato fatto in estate.
10: Lo vuoi un paradosso? Lo vuoi una provocazione?
9: Sì.
10: Io gliel'ho detta.
9: Qui mi sa che dobbiamo intervenire sul collegamento. Alessandro, ok, sì, Mario, ti ho interrotto perché ogni tanto ti si sente andare via.
10: Scusa, ora spero di uscire dall'autostrada, per cui
9: certo.
10: Dicevo, sembra che questo mercato sia stato fatto per Vanoli e non per Grosso. Questa è la provocazione che ti voglio dare. Mm.
9: Sai Mario, poi ne andremo a parlare anche successivamente in questa trasmissione. Ormai è venuto fuori a tutti gli effetti che Grosso aveva espresso poca fiducia nei confronti della rosa. L'avevamo un po' ricostruito in settimana, ieri l'ha confermato Paratici perché l'ha detto a Dazon prima della partita che si erano confrontati, e lui aveva espresso poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto, testuali parole del direttore sportivo della Fiorentina. Mi viene da chiedermi, Mario, e poi lo mettiamo da parte come argomento perché... Benissimo, è cascata anche la linea, quindi ora recuperiamo il collegamento con Mario. Nel frattempo, notizie dal campo, ha pareggiato il Genoa in casa propria contro il Frosinone con gol di Vasquez sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 51esimo minuto, quindi 1-1 in questo momento tra Genoa e Frosinone. Leggo nel vedere qualche messaggio che ci sono diversi... quesiti rivolti a Mario. Ora quando lo recuperiamo magari glielo facciamo. Mario, ci sei? Ci senti?
10: Ci sono, scusate.
9: No, stavo...
10: Però non è colpa mia.
9: Non ti preoccupare. Stavo dicendo che ieri Paratici a Dazon, prima della partita, ha confermato questo confronto che ha avuto domenica sera con Grosso e che poi ha portato all'esonero. Poi dicevo...

0: grosso fasce dobbiamo dare retta alla Fiorentina. Ora ammettiamo anche che la versione della Fiorentina sia una versione un po' di parte, no? Come sempre accade in queste cose, ma io non credo che Paratici anche ieri abbia raccontato tutta bugia, perché poi la conferma, lo dicevi te, arriva dai giocatori, da Fagioli. La conferma arriva da quello che abbiamo visto in campo per 3 settimane. La conferma è lo scarso, lo zero feeling che c'era tra Grosso e la squadra. Io non so se Grosso sia un buon allenatore, un allenatore modesto, non lo so. Io so che a Firenze è andato in difficoltà, in grande difficoltà. E non si può tutto ridurre al fatto che non gli hanno preso Lorente come lui chiedeva, non gli hanno preso Tosvet come lui chiedeva, e non è possibile, perché poi insomma comunque sia Ingie è un esterno che forse potrebbe diventare anche più bravo di Lorente Ludovico, no? Ma Santoro non è un esterno classico, ma io mi sforzavo anche con te il sabato per dire scusate, ma ci vuole tanto a vedere che Massantoro è di un'altra categoria rispetto a tanti altri. Poi si deve imporre l'Italia, poi deve dimostrare continuità, tutto vero, ma insomma la base partenza di Massantoro, con tutto il rispetto, non è quella di Gnonto, con tutto il rispetto, dico, ci mancherebbe altro, è un'altra roba. Quindi io credo il Grosso abbia sbagliato, non si sia trovato bene e probabilmente caratterialmente ha avuto delle difficoltà in una città come Firenze. Quindi questo credo. Baloli ha avuto un vantaggio, però questo gli va riconosciuto, che 10 giocatori su 23, diciamo, erano suoi, cioè almeno mezza squadra l'ha ritrovata lui, mettendoci dentro anche i portieri di riserva, Ludovico, mettendoci dietro tutto, ma sono 10, capisci? Per cui essendo 10, insomma, non è che ha trovato solo calciatori nuovi, e questi nuovi lui ha trovato, gli sono piaciuti. Lì piacevano l'intervista che lui ha fatto a Zazzaroni, è stata un'intervista in cui, ripeto, non celava il suo gradimento per la Fiorentina. Proprio si vedeva che secondo me quante volte ha pensato a casa Paroli, ma perché non me l'ha data per Atici? Mamma mia, l'avrei allenato, quando l'hanno chiamato lui è esploso, poi sicuramente incontrerà qualche difficoltà, ma è partito con questo spirito. Quindi punto primo, per venire alla tua pertinente domanda, punto primo, mezza squadra era sua ed era andato via solo 3 mesi prima. Punto secondo, l'altra mezza non era sua ma l'aveva sognata, insomma capisci che il punto di partenza è completamente diverso rispetto a Grosso.
1: Senza dubbio, Mario, guarda, vengo a una domanda degli ascoltatori, una di quelle che arrivavano per te. Ci scrive Elisa da Firenze, una domanda a Mario. È stato chiesto a Vanoli come ha reagito alla chiamata di Paratici e lui ha ringraziato Joseph e Katrin, ma non ha nominato Paratici. Forse non c'è un buon rapporto tra i due? Allora, prima di lasciare la parola a Mario, rispondo io citando invece l'intervista che ha fatto Vanoli a DAZN dopo la partita, perché lì questa risposta in realtà l'ha data. Gli è stato chiesto ma qual è stata la sua reazione quando ha visto la chiamata di Paratici, e lui ha risposto: la mia risposta è stata con grande entusiasmo, ci tengo a ringraziare la famiglia Commisso, mi hanno sempre ringraziato, io ringrazio loro, e poi altre dichiarazioni, insomma un po' di circostanza. Però lui ha detto di aver risposto con entusiasmo a Paratici, a DAZN, poi magari in sala stampa non l'ha citato, e qui vengo anche a chiederlo io a te, Mario, visto che eri lì presente. Per il resto ti lascio alla domanda dell'ascoltatrice: secondo te c'è un buon feeling tra i due dopo che, tra virgolette, era stato licenziato Vanoli a maggio?
0: Secondo me sì, se vi fidate di me sì. L'unica cosa che ha rimproverato Vanoli a Paratici con grande educazione, l'ha detta chiaro in sala stampa, è una cosa di cui abbiamo parlato anche con te, mi sembra, la settimana scorsa. Quello di averlo comunicato che non avrebbe continuato con lui troppo tardi, cioè di aver trascinato troppo la cosa. Perché? Perché Grosso in qualche modo era stato bloccato alla fine d'aprile e Vanoli lo sapeva. L'opzione unilaterale della Fiorentina scadeva, se non sbaglio, il 30 maggio, no?
1: Sì.
0: Allora voglio dire, giustamente ha detto Vanoli a Paratici: scusa, ma perché tu hai aspettato il 5 giugno, no? Me lo potevi dire prima, perché poi tanto la cosa andava, c'è stata l'unica cosa. Ma in un rapporto ci possono essere queste piccole frizioni o queste incomprensioni.

0: Meloni detto basta chiarirsi. Ma io voglio ricordare all'ascoltatrice che Meloni ha salvato bene l'Argentina da febbraio, diciamo, a maggio, perché è stato molto molto bravo Paolo, ma è stato molto bravo anche Paratici a trovare una sintesi con Meloni, l'hanno salvato insieme. Poi c'è stato questa cosa che è piaciuta meno a Meloni, ma l'ha detto in occasione. Ma tu pensi che non si siano più sentiti Paratici e Meloni dopo il 5 giugno? Io te la dico come la penso e come la so. Si sono sentiti e come? E il fatto stesso che Paratici non abbia perso neanche un istante quando Grosso gli ha detto di no per andare a cercare altri allenatori, ma è andato dritto al bersaglio, è proprio per questo, perché il rapporto c'era e perché Paratici sapeva cosa aveva sbagliato, non nel non cercare un allenatore con uno status molto più alto di Meloni, no? Abbiamo parlato di contatti all'estero, anche se Paratici li ha negati, ma noi sappiamo che ci sono stati dei contatti con allenatori all'estero.
1: Sì, sì, senza dubbio, quelli li abbiamo, risultano un po' a tanti, certo.
0: Ma Paratici si è accorto di aver sbagliato, perché nel momento in cui Maresca ti dice di no, Mourinho ti dice di no, Iraola ti dice di no, aiutami Ludovico.
1: Glasner fu un altro che mi risulta avesse contattato.
0: Esattamente, no? Quello del Crystal Palace.
1: Esattamente, sì.
0: No, perfetto. Beh, a quel punto sul piatto ti rimane il ballottaggio Meloni Grosso. E lì scatta l'errore, di cui si è pentito sicuramente Paratici, ma è rimediato. E tra Meloni e Grosso, con tutto il rispetto per Grosso, si tiene Meloni. Ma noi in qualche modo avevamo provato a dirlo, chi più a voce alta, chi meno a voce alta, a giugno. Perché Meloni, insomma, qualcosa aveva fatto, non solo con la Fiorentina, aveva vinto una Coppa di Russia con lo Spartak, aveva lavorato 10 anni con Conte, aveva avuto delle esperienze, aveva avuto anche lì la sua promozione in Grecia 2 anni prima. Insomma, Meloni aveva fatto bene con Toro, delle robe le aveva fatte buone Meloni, oltre alla Fiorentina. Ecco, però insomma è andato così. Insomma, io ieri scherzando quando sono stato con Meloni in sala stampa, e mi ha abbracciato, è stato molto cortese, gli ho detto dai, oh, di la verità, ti volevi prendere 3 mesi di ferie, no? Si è messo a ridere, a riso di gusto, perché sembra che sia andato così. Ieri quando è entrato in sala stampa, mi sembrava il 22 dicembre quando venne in sala stampa dopo partito la 40, ti dico, il 22, scusami, maggio, no? Sì, quando sì. Venne in sala stampa la 40, o quando era venuto la settimana prima in sala stampa con la Juventus. Cioè, sembrava che non fosse passato così tanto tempo, ma in fin dei conti 3 mesi quanti sono 90 giorni, dai.
1: Sì, sì, quindi è come se la Fiorentina e Meloni non si fossero mai lasciati, questo traspare.
0: Questa è la sensazione che ho avuto io, questa
1: Mario
0: è proprio
1: ti... certo. No, prego, ti leggo un'altra domanda che arriva da casa per te, la scrive Roberto. Mario, che ne pensi? Ho visto una grande qualità dalla Cintola in su, giocatori di alta tecnica che si trovano occhi chiusi. Il mio timore è che tutto questo vada perso da una difesa che ha sì buoni giocatori, ma non ha il leader per guidarli. E poi aggiunge domando, forse uno come Acerbi potrebbe essere utile. Non lo so Mario, una riflessione che incontra il tuo gusto, non sei d'accordo?
0: No, ha ragione l'ascoltatore, ha perfettamente ragione, che i problemi sono dietro, anche se devo dire che può sembrare una provocazione di fronte alla squadra, in questo caso la Fiorentina che fa 4 gol, parlare di attacco c'è da farci portare via la camicia di forza, no?
1: Certo.
0: Però io ieri ho visto sbagliare 4-5 gol capolosi la Fiorentina, cioè non è che c'è sempre il Venezia davanti, se fai questo giochino con Napoli va a finire male, non lo dico, quindi anche davanti bisogna un po' essere un pochino più politici sotto forza. Come l'ascoltatore del giorno, tanta qualità, tante belle cose, di altre ci sono dei problemi che ieri sono stati in tono minore rispetto alle precedenti, ma ci sono. Però io per esempio ho rivisto il Dragosin che conoscevo, ho visto un Vieri in crescita, Ranieri ha sbagliato sul gol di Adams, ma non ha sbagliato solo lui, ha sbagliato.
1: Sì, in realtà lì la palla la perde Endurri in mezzo al campo ed è un pallone, esatto, che non va perso, infatti, esatto, loro scappano in ritardo anche per questo.
0: Viene consentito a Busio di fare quello che vuole in tutto, per tutta la sua corsa. Quindi Ranieri sbaglia, sì, diciamo è l'ultimo a sbagliare, ma prima c'è dell'altro, c'è chi sbaglia prima di noi. Quindi dico, Jimenez ha fatto una partita bellissima ieri, però io so che Jimenez è un loco, è un po' matterello, e quindi va detto in senso buono, naturalmente, in senso positivo, ma va inquadrato un po'. Quindi direi all'ascoltatore, giusta riflessione, anch'io, leggo questa sera sulla difesa, io ieri ho visto dei primi segnali incoraggianti.
1: Ci ascoltiamo insieme una nota audio, Mario, che è anche per te.
0: Volentieri.
2: Mario, di pure che Vanoli ha trovato 11 giocatori, Gé l'ha lanciato lui a Torino, lo conosceva. Poi comunque, oggigiorno, l'ambiente è comunque piccolo, si conoscono un po' tutti. Comunque Gé lo metterei fra i giocatori che conosceva.
1: Mario?
0: Hai ragione, l'ha fatto esordire lui, ha perfettamente ragione. Sono molto attenti ai nostri ascoltatori.
1: No, no, senza,
0: vendere.
1: Senza dubbio.
0: Sono un po' meno d'accordo, non so come si chiama l'ascoltatore, che lo scusa. Sono meno d'accordo con lui quando dice l'ambiente è piccolo, ci si conosce tutti. No, non è proprio così. Perché intanto alcuni giocatori vengono da altri campionati. E poi ricordati, amico ascoltatore, che gli allenatori, fino a quando non allenano sul campo un giocatore, pensano di conoscerlo, ma non lo sanno, non lo conoscono. E se certe volte pensano di avere un top, lo allenano e rimangono delusi. Certe volte pensano di avere un giocatore modesto e poi invece alla fine si accorgono che il giocatore è valido. Oppure ci possono essere dei problemi caratteriali, oppure ci possono essere delle virtù caratteriali. Io pensavo che Ludovico Mauro fosse un come dire, un giocatore così e così, invece scopro che c'è sta, che invece Ludovico Mauro è un buon ragazzo, oppure il contrario, cioè, capito?
1: Questo lo dici perché mi hai visto giocare nella squadra Ussi, sì. Mario?
0: A me è successo il contrario, io non sapevo che tu fossi così forte, e invece ho scoperto che sei molto forte. Sapevo che eri un bravo giornalista, sapevo che eri un bravo ragazzo, ma non sapevo tutto il resto.
1: Grazie Mario, anche esagerato. Capisci? Vado su un'altra domanda arriva per te, che è: questa squadra come organico, pur con dei difetti, è da primi 8-9 posti in classifica. Cosa ne pensa Mario? Questo lo chiede il bomber Viola, e questo penso sia una domanda abbastanza facile a cui rispondere. Però
0: da
1: vai.
0: Primi
1: 8-9, no, 8-9, dice lui.
0: Però ottavo, nono posto non è che poi sia un piazzamento così straordinario, no? Voglio dire. Però temo anch'io che questa Fiorentina parta da ottavo posto, però siccome ci sono ancora, aiutami, 105 punti in palio, se non sbaglio,
1: ora mi chiedi troppo, comunque 34 partite, dai, per farla breve,
0: 34 partite, ce ne sono tanti di punti in palio, e allora ci si può ancora divertire, ragazzi, con calma, ma ci si può ancora divertire. Ora bisogna cercare di vincere diverse partite nello spazio di pochi giorni, di poche settimane, e poi dopo vediamo un po'. Però il mio sogno, sai qual era, lo sei stato, penso un po', quando gli altri parlavano di Champions League, no? Il mio sogno era la Fiorentina tornasse in Conference,
1: certo,
0: cioè tornasse in Europa. Questo era il mio sogno, la vorrei in Europa, poi se sarà Europa League tanto meglio. Però intanto facciamo la tornare in Europa.
1: Guarda Mario, abbiamo detto tante volte insieme, anche io e te qui durante il Viola Weekend, durante l'estate, che l'obiettivo di quest'anno, anche se fosse la Conference, dovrebbe essere semplicemente tornare in Europa, qualsiasi essa sia, anche perché comunque questa squadra vale per tutti un campionato da lotta europea. Però ci sono anche le altre, la Fiorentina oggi non è una squadra, come qualcuno diceva erroneamente a luglio, da quarto posto per la lotta Champions, assolutamente, tra l'altro è molto nuova, allenatore già cambiato, insomma Ieri Paratici è stato chiaro nell'intervista a DAZN, ha detto: questo è un progetto di 4 anni da ora e sappiamo che sarà tortuoso, pieno di salite, ostacoli, e vanno semplicemente affrontati. Chiaramente, qual è il nostro compito da comunicatori, da giornalisti oggi, come sempre, che tocca farlo spesso in questa città, cercare di mantenere l'equilibrio, perché oggi chiaramente divampa l'entusiasmo e va anche bene, però tenere anche saldamente i piedi a terra non fa mai male.
0: Io mi sono sgolato venerdì pomeriggio con il nostro amico e collega, l'ottimo Giacomo Galassi, no? Perché parlavamo di Parati, gli ascoltatori, e ho detto proprio quello: ci vuole equilibrio, dobbiamo criticarlo, sì, per grosso, ma dobbiamo dire che ha comprato giocatori importanti, di prospettiva, bisogna dividere le mele dalle pere, e poi bisogna smetterla di parlare di Parati tutti i giorni. Abbiamo detto: un giorno ha sbagliato, due ha sbagliato, poi basta, basta. Perché cosa vogliamo distruggere? Un direttore sportivo che ha fatto un errore. Ma di cosa parliamo, ragazzi?
1: Dopo, tra l'altro, averlo osannato per tutta l'estate per una campagna acquisti che è piaciuta a tutti, che infatti è stata fatta bene.
0: Esatto, capisci? Questa è la verità, e quindi, secondo la mia verità, per carità. Quindi figurati un po' se non bisogna avere equilibrio. Io spero di averlo, e comunque, anche se non l'avessi, vi posso assicurare in buona fede, tutti i giorni mi sforzo per averlo, per cercare di non ascoltare la pancia ma ascoltare sempre la testa, naturalmente con tanto cuore.
1: Mario, l'ultima considerazione, poi ti lascio e ti ringrazio perché ti ho rubato anche troppo tempo, me ne rendo conto, abbi pazienza.
0: No, è un piacere,
1: credimi. Allora, l'ultima considerazione che volevo muoverti era: la Fiorentina ha 3 punti in classifica, la classifica chiaramente alla 4ª giornata per me ancora non si guarda perché è troppo presto, non è delineata, però c'è il Napoli in casa la settimana prossima e poi c'è la maxi sosta, chiamiamola così, perché quest'anno è più lunga. Nel mezzo c'è la partita col Pisa di Coppa Italia, che inutile girarci intorno, la Fiorentina deve vincere. Ti chiedo, uno, secondo te, conoscendo Vanoli, martedì vedremo, non voglio dire turnover, però una squadra che nell'undici iniziale è abbastanza diversa da quella di ieri, perché ce lo possiamo aspettare per ragioni di calendario, ma possiamo anche non aspettarcelo, visto che Vanoli è tornato ora e vorrà trovare il suo 11 migliore, insomma. Due, la Fiorentina appunto ha 3 punti, anche con una sconfitta eventuale col Napoli, comunque si è un po' rimessa in carreggiata per l'obiettivo di cui parlavamo prima?
0: Allora, intanto Vanoli col Pisa io credo che abbia un solo risultato, è quello di vincere,
1: certo,
0: e quindi cambierà qualcosa, ma non sta girando la squadra, qualcosa cambierà per forza, perché bisogna un po' farle girare, insomma. E per quanto riguarda il Napoli, l'obiettivo è molto chiaro: la Fiorentina deve andare alla sosta, che è lunghissima quest'anno, perché sono 3 settimane di lavoro con 2 weekend senza calcio, quindi è più lunga, va, è doppiato,
1: sì, sì,
0: rispetto alla sosta classica, è obbligata ad andare con dei punti in tasca alla sosta, quindi con Napoli deve fare punti. Se viene fuori un pareggio io lo accetto molto volentieri, se viene fuori la vittoria ancora meglio, però non deve perdere, non deve perdere, che deve andare alla sosta con dei punti, 3 li ha fatti ieri, altri li deve aggiungere, questo è l'obiettivo secondo me. Poi eliminare il Pisa e Coppa Italia, che effettivamente deve andare avanti, e poi dopo, quando torni dalla sosta, insomma, devi cominciare a fare un minimo di pianificazione, cercando di giocare a calcio e cercando di sapere che ci saranno anche dei stop, delle frenate, e dovrai essere in grado di digerirle, così come non ti dovrai esaltare troppo quando andrai a vincere. Però io credo che ora andiamo a ragionare gli obiettivi immediati. Primo obiettivo, fare punti con Napoli in tutti i modi, e secondo obiettivo è avanti con Pisao. Poi siamo a vedere.
1: Va bene Mario, ti faccio sentire, scusami, avevo detto che era l'ultima, ma c'è un altro audio per te, te lo faccio ascoltare.
0: Bene.
3: Buongiorno Mario, buongiorno da Bergamo. Secondo me un allenatore che al 45esimo di una qualsiasi partita toglie Mastrantuono, bisogna che gli si venga ritirato il patentino che magari gli è stato regalato a Coverciano solo perché era un campione del mondo.
1: Vabbè, questo è il discorso che portano avanti tutti coloro che pensano che i vari Grosso, De Rossi eccetera vadano molto sulla scia di ciò che erano da calciatori. Non lo so Mario, secondo me questo è un po' gettare benzina sul fuoco in questo momento, poi ti lascio la parola, però che Grosso non fosse un allenatore eccelso lo sapevamo, perché la sua carriera comunque non è più giovanissima da tecnico, però è anche facile attaccarlo adesso, no? Non so se hai capito quel che intendo.
0: No, ora l'ascoltatore Bergamo, saluto e ringrazio, è stato un po' troppo severo con Grosso. Certo è che togliere Massantono è pensare certo. Pignotto, ma non Pignotto, perché però insomma è stata una mossa che ha dimostrato la maturità certo. Della conclusione. E tutto qui, ecco. E quindi, però insomma, noi auguriamo a Grosso le cose migliori. Non era adatto per Firenze, magari farà salire da altre parti, ma per Firenze non poteva andare bene.
1: Mario, grazie mille, buona serata.
0: Grazie a voi, grazie, un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie mille come sempre a Mario Senerani, che apre la trasmissione nostrana del sabato pomeriggio. Voi siete tantissimi perché ci sono ancora diversi audio da ascoltare e tanti messaggi scritti da leggere. Ci ascoltiamo qualche altra nota audio e poi andiamo con i commenti scritti.
4: Da Paolo, scusa Mario, una domanda: ma Grosso quando ha saputo del budget che aveva fra le mani? Perché con quel budget qualunque allenatore gli avrebbe detto di sì. Per me è successo qualcosa in corsa nella società fiorentina.
1: Non ci dovrebbe essere qualcos'altro?
5: Buon pomeriggio. Ma ieri nel sentire le dichiarazioni di Vanoli del dopo partita mi è parso di aver colto che lui ringrazia Joseph Commisso e Catherine Commisso per averlo richiamato alla guida della Fiorentina. E questo secondo me avvalora una tesi che forse è stato proprio il presidente a imporre a Paratici il suo ritorno. Ciao.
1: Ma questo non lo so, caro amico. Noi sappiamo soltanto che Paratici domenica sera, dopo l'esonero brusco di Grosso, perché lo ribadiamo, per quel che risulta a noi comunque la società e quindi essenzialmente Paratici aveva intenzione di dare fiducia a Grosso almeno fino alla sosta, quindi altri 15 giorni. Poi c'è stato questo confronto che era già venuto fuori, che ieri ha confermato Paratici stesso, in cui Grosso ha espresso criticità sulla rosa costruita in estate e in generale sul progetto, e da lì è stato deciso, forse anche un po' di comune accordo, al di là della frase che sarebbe stata detta da Grosso: se vuoi bene esonerami, che io lascerei anche da una parte. Comunque è deciso di comune accordo di farlo fuori. Il primo ascoltatore ci chiedeva del budget. Non lo so, non è semplice rispondere a questa cosa. Quello che ci sentiamo di dire noi è che comunque Grosso aveva ampie colpe di come stava la Fiorentina fino a una settimana fa, perché non è, lo dicevo prima con Mario, chi faceva già voli pindarici dando la Fiorentina candidata alla lotta Champions sbagliava, perché è una squadra molto nuova, con allenatore nuovo addirittura già cambiato, e comunque anche con delle scommesse, con una squadra abbastanza giovane, con più giovani promettenti che colonne, che senatori, insomma. Però detto questo, per tutti noi, anche in queste prime settimane di buio, continuavamo a dire che la rosa della Fiorentina vale un campionato dignitevole, almeno da lotta europea. Poi puoi anche non arrivare a un obiettivo come un posto in Conference, in Europa League, in Champions, non te lo sto nemmeno a dire, però un conto è andarci proprio lontano, non arrivarci minimamente, un conto è magari non centrarlo alle ultime battute per pochi punti, ecco, sono due cose diverse. E la Fiorentina di Grosso fino alla settimana scorsa dava l'impressione di essere una squadra che non era niente, perché non c'era niente da salvare delle prime tre giornate, né in fase di possesso, né in fase di non possesso, né un singolo, né un reparto in generale. Insomma, non c'era niente a cui potersi aggrappare, e quella era la cosa più preoccupante. Vado a leggere un po' di messaggi. Marco Benucci: ora Grosso ha capito a che sport dovevano giocare gli uomini comprati dalla Fiorentina. E poi Romolo: ciao Ludovico, ieri ho visto una buona partita della Fiorentina, al di là del risultato si è già vista la mano di Vanoli ed è stato fondamentale esonerare Grosso, che era la zavorra della Fiorentina. Sì, sai, io generalmente sono contro agli esoneri precoci, perché secondo me va dato tempo ai progetti per potersi esprimere. Il discorso è che qui secondo me va fatto un'eccezione, perché non andava veramente nulla, ma nulla, e a differenza di un anno fa dove forse si aspettò troppo, perché Pioli venne esonerato dopo la 10ª partita e la stagione era già compromessa, la Fiorentina si sapeva che avrebbe lottato per non retrocedere, quest'anno tra virgolette stirpando il problema già subito sei ancora in tempo per far tutto, insomma. Infatti già alla 4ª giornata la Fiorentina ha vinto e è praticamente come se non fosse successo niente, visto che sono passate appena 4 partite. Poi Fabrizio: bisogna godere e smettere di fare polemica, sono contento per Vanoli, si meritava tutto questo, ora umiltà e voleremo lontano. Lo riassumo, Fabrizio, perché siete tantissimi e più i messaggi sono lunghi più si fa fatica a leggerli integralmente. Vieri: 5 allenamenti possono stravolgere la squadra, come in effetti è successo, questo perché a differenza di quanto sostiene qualcuno l'allenatore conta e come. Amen su questo, direi che non c'è altro da aggiungere. Urbano ci scrive: buonasera, Fiorentina totalmente diversa, ma giocavamo col Venezia che non ci pressava nemmeno, non ci esaltiamo ancora, aspettiamo di giocare con squadre più forti. Anche questo non fa una grinza e torna sul discorso dell'equilibrio che facevamo prima insieme anche con Mario. Poi Simona ci scrive: Vanoli conosce Firenze e ama la Fiorentina, e non è poco, c'è senza dubbio. Neri da Pistoia: ma quando i vari De Gea, Ranieri, Dragusin, Pogracic, Fagioli eccetera vedono la formazione messa in campo a Roma, secondo voi cosa avranno pensato di grosso? Stima sotto zero da subito. E poi Checco da Genova: l'intervista con Zazzaroni qualche giorno prima dell'esonero di grosso lascia qualche dubbio sul fatto che non ci fosse già stato il contatto con la Fiorentina. E poi sì, va anche detto che quell'intervista lì esce, se non erro, proprio il giorno del centenario, il 29 di agosto. Probabilmente è stata registrata un po' prima, perché dovete sapere che tante volte capita che vengano mandati in onda contenuti che magari sono freddi, sono già stati registrati. Non so se quel face to face tra Zazzaroni e Vanoli era semplicemente della mattina stessa o magari di una settimana prima, ecco, che anche quello inciderebbe sull'eventuale contatto che poteva già esserci stato o meno. Vichingo Empolese ci scrive: manca il mediano, Fagioli nel mezzo combina 2 disastri difensivi a partita anche ieri. Allora, su questo si potrebbe parlare anche più approfonditamente. Secondo noi in generale i dubbi che vanno per la maggiore sulla costruzione della rosa rimangono proprio sul centrocampo, perché noi sappiamo che la Fiorentina voleva prendere alla fine del mercato un centrocampista che voleva grosso, muscolare, interditore, un po' di rottura, come poteva essere Torsvet, come poteva essere Torreira, che sappiamo aver avuto contatti tramite il suo agente con la Fiorentina. Non c'è riuscita la società viola, perché dovevano piazzare almeno un altro calciatore, soprattutto Brescianini, non ci sono riusciti. E sì, manca un po' quella componente ora nel comparto mediano di Vanoli. Detto questo, Fagioli è un giocatore recuperato, perché con Vanoli torna centralissimo e si è già visto da ieri, mentre con Grosso sapevamo che non godeva di grandissima stima, insomma ci raccontano di un Grosso che non avesse un grande rapporto con Fagioli e che infatti poteva essere addirittura ceduto se fossero arrivati 30 milioni alla Fiorentina in estate. Il play sarebbe stato Ulai, Ulai che comunque verrà recuperato, e non solo Fagioli sarà centrale, ma anche al netto di questo Ulai è un giocatore su cui sono stati investiti tanti soldi, e che tra l'altro, oltre che il play, secondo me sa fare anche un po' la fase più quantitativa, perché è uno che è molto frizzante, corre tanto, magari non porta muscoli perché è tanto mingherlino, però ha tanta benzina nelle gambe che può dir la sua in mezzo al campo. Quindi sì, forse a centrocampo manca qualcosa, lo pensiamo un po' tutti, però uno è comunque un reparto valido, perché secondo me la Fiorentina in tutti i suoi reparti è migliorata rispetto all'anno scorso, e comunque dei correttivi da apporre esistono, non sono proprio inesistenti. Massimo da Sesto Fiorentino: Ma può essere corretta la difesa con degli svincolati o a gennaio? Sì, questo, cioè, il mercato degli svincolati è sempre aperto. La Fiorentina aveva sondato Brozovic sul fine del mercato, che oggi dovrebbe firmare con l'Al-Sadd, da quel che era uscito ieri anche tramite i colleghi di tutto il mercato web. Brozovic dovrebbe firmare con il club qatariota per 10 milioni di euro l'anno, quindi dovrebbe diventare presto un ex obiettivo sia per la Fiorentina sia per la Lazio che per tutti i club che si erano affacciati sul cartellino del croato. Però sì, il mercato degli svincolati non conosce apertura o chiusura, insomma, si può attingere sempre da esso. Poi l'intruso viola, sbaglio se penso che Beto ieri non abbia giocato affatto male e che sia da ritenersi totalmente funzionale? No, non sbagli, perché Beto ha fatto molto bene a sportellate con gli avversari e sappiamo che lo sa fare bene. Io l'ho visto atleticamente pronto, cioè potevo aspettarmelo anche più imballato, invece ha corso un po' ovunque, si è dato tanto da fare. Probabilmente è ancora un po' grezzo dentro l'area, anche se Beto è un giocatore fatto e finito, non credo abbia chissà quali margini di miglioramento. La differenza con Pellegrino, secondo me, è che al momento è un giocatore più vero, più pronto, cioè si vede che ha già alle spalle stagioni da 10-15 gol anche in Serie A, ha fatto la Premier. Pellegrino è più ancora un po' acerbo, nonostante abbia fatto una buona Serie A a Parma. Forse ora Beto è più giocatore, dai, più pronto. Però sono anni che la Fiorentina non aveva là davanti una doppia punta che praticamente parte alla pari, perché in questo momento, secondo me, con Beto Pellegrino siamo a un 50-50, si gioca nel posto proprio sul filo del rasoio, sarà il rendimento del campo a dire la sua. Ce ne sono anche altri da leggere, mi fermo perché siamo in chiusura della prima ora e ci dobbiamo firmare per obblighi, diciamo, pubblicitari. Però non muovetevi, perché il sottoscritto torna tra poco in vostra compagnia con altri ospiti. Insomma, c'è molto altro da dire sulla Fiorentina, sulla Serie A, sul calcio in generale. State lì, ci vediamo tra pochissimo.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Firenze Viola.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi due decimi su Marc Marquez ed oltre tre su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino, che in due minuti ribalta la situazione. Nel ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal 3-6 di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa Frosinone, alle 18 fari puntati sul Lazio Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen Cancellieri per Gattuso e Stupinian Bartesaghi per Amorim. Alle 20.45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: 17.06 di nuovo in onda dagli studi di Radio Firenze Viola in via Panciatichi. Questo è il Viola Weekend. Ludovico Mauro che vi dà il ben trovati in diretta se vi siete messi all'ascolto solo ora, o il bentornati se ci state seguendo da inizio trasmissione. Abbiamo ancora un'oretta in vostra compagnia. Abbiamo chiuso con una grande sequela di messaggi audio e messaggi scritti arrivati al 348-75-1-3933, che vi ricordo essere il numero WhatsApp per interagire con noi. Al telefono, se volete, 055-77-111-71. Apriamo la seconda ora anche con un po' di attualità. Triplice fischio al Ferraris. Genoa e Frosinone chiudono sull'1-1 grazie alle reti di Kvernadze e Vasquez, che consentono appunto alle due squadre di chiudere in parità. Conclude, anzi o meglio, mi scuso, va avanti il sabato di campionato con Lazio-Milan alle ore 18, mentre stasera Atalanta-Cagliari chiude il programma del sabato. Vi diamo anche le formazioni della sfida dell'Olimpico, con la Lazio che si affida a Mandas fra i pali, Floriani, Sutalo, Prostgard e Nuno Tavares in difesa, Frattesi che tanto bene sta facendo da quando è arrivato in biancoceleste, Belayan e Taylor i tre di centrocampo, Cancellieri, Noslin e Zaccagni là davanti. Cancellieri tra l'altro che poteva arrivare alla Fiorentina sul gong del mercato, l'ha confermato anche il DS della Lazio Fabiani in conferenza stampa il giorno della presentazione di Gudmundsson. Così non è stato, probabilmente anche meglio, visto che la Fiorentina ha composto un reparto d'attacco che, per quanto riguarda le fasce, secondo me è molto molto competitivo, soprattutto per una squadra che gioca soltanto una volta a settimana. Risponde il Milan di Amorim, 3-4-2-1, Maignan in porta, Chila ex di turno, De Winter e Pavlovic il terzetto arretrato, Chukwueze e Sissé, grande sorpresa dei rossoneri in questa via di campionato, sugli esterni. In mezzo al campo Modric e Rabiot, anzi perdon, mi correggo, Estupiñán l'altro esterno di fascia con Modric e Rabiot in mezzo al campo, Alfaj Sissé e Loftus-Cheek sulla tre quarti alle spalle di Gonçalo Ramos. Questi sono i 22 di Lazio-Milan che andrà in scena tra meno di un'ora. Torno su qualche messaggio. Per esempio Franco Viola ci scrive: come mai ieri hanno corso fino alla fine? Probabilmente perché, oltre a una preparazione atletica che alla fine c'è stata davvero e che ha pagato, perché Fagioli ha detto Vanoli è arrivato il primo giorno, ci ha un po' distrutto ma ha fatto bene, e si è visto, perché la Fiorentina ieri andava e come. Poi DJ Nick ci scrive: grosso patentino regalato e si vede. Infine vedo anche Jacopo da Compiobbi che ci scrive: ma Dodò mica si metterà a fare la scheggia impazzita nello spogliatoio, il post Instagram poteva risparmiarselo. Il riferimento va a una storia comparsa nelle ore scorse dai social del brasiliano, con scritto: Dio ha in serbo qualcosa di meglio per me, a lui affido il mio futuro. Beh, Dodò in teoria sarebbe un altro dei contenti per il ritorno di Vanoli, perché l'anno scorso aveva un discreto feeling, eppure ieri è andato subito in tribuna, va detto che la permanenza forzata a Firenze con un contratto in scadenza tra un anno non giova al brasiliano, in generale al suo rapporto con la Fiorentina. Detto questo, già che c'è, secondo me è un giocatore su cui puntare, nel senso deve essere un'arma in più. Poi non vuol dire che deve essere il titolare inamovibile, perché comunque Jimenez e João Mario sono buone alternative rispetto a un Dodò che è sì un buon giocatore ma non un fuoriclasse, insomma. Vediamo come reagirà lui al ritorno di Vanoli, alla situazione attuale. Secondo me su questo la sosta porterà buon consiglio, perché ora ci sarà un'altra settimana, a ranghi serrati per lavorare nel miglior modo possibile. Poi una sosta di 2 settimane è molto lunga, quindi ci sta che ci sia modo di parlare di quel che si deve. Comunque avremo eventualmente risposte prossime. Ripartiamo anche dalla sala stampa di ieri e ci riascoltiamo, visto che lo citavo poc'anzi, Nicolò Fagioli tra i protagonisti della partita di ieri sera. Tra poco lo dovremmo trovare. Nel frattempo vado a leggere qualche altra notizia che riguarda in generale questo sabato. Ieri tra Kit e Seva all'Odi della Fiorentina c'era anche Walter Zenga negli studi di Sky dopo la partita, dicendo: la reazione della Fiorentina sta in frase di Grosso, ossia mi riferisco alla dichiarazione attribuita a Grosso secondo cui questa squadra sarebbe stata impossibile da allenare. Poi arriva un tecnico come Vanoli che dimostra entusiasmo, prende in mano la situazione e riesce a trasformarla. Quella è una frase che si ritorcerà parecchio contro sia l'ex allenatore Viola. Ce l'abbiamo, Nicolò Fagioli in sala stampa dal Penso dopo Venezia Fiorentina.
12: Voglio partire dalla tua grande partita. Oggi abbiamo visto un Fagioli strabiliante, soprattutto in fase difensiva. Hai fatto 2-3 recuperi di grande, grande valore. Ecco, non ti voglio mettere in difficoltà, cosa è cambiato? Perché oggi eravate una squadra, qualche giorno con un'altra.
13: Beh, intanto grazie mille per i complimenti. Sono d'accordo con te, mi sono piaciuto soprattutto a livello difensivo. Poi con la palla penso che sono le mie qualità che devo migliorare ancora tanto, però quello che devo migliorare di più è la fase difensiva. Sì, è vero, oggi si è vista una squadra che dal primo minuto ha giocato bene in avanti e abbiamo subito un gol dopo 25-20 minuti, ed è stato un peccato perché ha fatto un gran gol, ma era un momento che dovevamo essere in vantaggio noi 1-2-0, e queste cose qua dobbiamo migliorarle perché poi cambiano le partite. Oggi siamo stati bravi a reagire, altre volte magari sarà più complicato. Quindi quando abbiamo le occasioni da gol dobbiamo far meglio, poi il secondo tempo siamo entrati bene in campo, tutti insieme da squadra abbiamo lottato fino alla fine.
14: Sì, ciao Niccolò, non voglio seguire la traccia di Flavio. Io ho contato, mi sembra, 5 allenamenti con il ritorno di Panoli, che un giorno avete fatto doppio. Ma ci racconti davvero che è successo e cosa vi ha detto? Perché siete veramente, cioè, siete non cambiati, stravolti rispetto alle scelte di partita. Cosa è successo?
13: Beh, è arrivato il primo giorno ed è entrato subito a piede a martello, perché ha fatto la riunione e ha tirato 2-3 bastonate, come era giusto fare, perché abbiamo fatto una via imbarazzante, penso, per noi, per la società e per i tifosi. E dispiace a tutti, ovviamente. Poi magari chi è arrivato da poco lo capisce meno e deve capirlo in fretta, perché questa è una piazza che pretende tanto. Però come ti porta in basso quando fai tanto male, ti porta anche in alto se vede che dai tutto per la maglia. Quindi il mister ci ha chiesto di essere squadra, questo è l'obiettivo di questa partita qua.
15: Gianco, ti faccio anche io complimenti perché soprattutto sul secondo tempo veramente sembrava un gladiatore, uno con le sue caratteristiche magari uno non se l'aspetta, invece davvero complimenti. Ti chiedo, visto che comunque l'intervento è arrivato presto rispetto allo scorso anno, se stasera inizia una nuova stagione, cioè per voi, perché è vero che i punti col Torino e col Frosinone non tornano, però siamo alla quarta giornata, quindi se hai l'impressione che ancora tutti gli scenari siano aperti.
13: No, beh certo, come ci ha detto il mister, è ovvio che dispiace per come andate le prime 3 giornate, per come andate con il mister Grosso, però ora è il momento di cambiare pagina e l'abbiamo fatto da subito, è quello che ci ha chiesto il mister, proprio di scrivere una pagina bianca nuova oggi. E poi pian piano adesso abbiamo la Coppa Italia martedì e poi il Napoli prima della sosta nazionale.
16: Sì, ciao Niccolò, intanto complimenti per la prestazione eccezionale che hai fatto. Per il tuo ruolo, ecco, che cosa è cambiato rispetto al precedente allenatore con adesso mister Panoli? Se è bastato toccare poche corde come era successo l'anno scorso per vederti ad alti livelli come hai fatto stasera, grazie, e come sei stato per tanto tempo l'anno scorso?
13: No, beh, grazie mille. No, non mi piace tanto fare paragoni tra come ero prima con mister Rossi e come sono con Panoli. Penso che quello che
16: è cambiato qualcosa proprio in campo.
13: Beh, vabbè, il modo di giocare, magari il modo può essere cambiato, però quello che è cambiato oggi è la sua squadra. Quello è cambiato secondo me ed era importante diventarlo, perché abbiamo giocatori di grandi qualità, sono arrivati giocatori veramente forti che però se non eravamo squadra in campo non potevi vincere, perché in Italia non basta solo essere bravi tecnicamente o avere qualità, devi correre, devi difendere, devi essere bravo tatticamente. Questo è più importante rispetto alla qualità singolare del giocatore.
11: Così Niccolò Fagioli dopo Venezia-Fiorentina, lui che è stato uno dei protagonisti della grande vittoria di ieri dei Viola, appunto sul prato del Penso, dove tra gli altri non c'era appunto Dodò, come dicevamo prima della partita. Vedo che ci muovete il tema anche altri al numero WhatsApp. Vedo Manuel che risponde all'ascoltatore di prima dicendo: ma non è andato in tribuna ancora, ma chi vi informa? No, infatti non è andato in tribuna Dodò nella partita di ieri, però non ha preso parte poi alla gara, e lui, l'ascoltatore di prima, faceva riferimento alla storia Instagram che poi è comparsa nelle ore scorse. Poi ce ne sarebbero altri, vado avanti perché abbiamo il prossimo ospite in collegamento e lo ringrazio già per essere con noi, ex Viola, anche ex Lazio, Luciano Zauri è in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Luciano, buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio a te, a voi.
11: Tutto bene, come stai?
17: Tutto bene, grazie, tutto ok.
11: Sei in cerca di panchina, immagino.
17: Come tanti allenatori in Italia, però sì, aspettiamo, dai, aspettiamo ci sarà, buona occasione.
11: Ci sarà tempo, siamo ancora all'inizio. Come avrai visto qua a Firenze, qualcuno è già stato cambiato, quindi c'è già fermento. Penso tu abbia seguito, no, l'evoluzione con Panoli che è tornato a Firenze dopo l'esonero di Grosso.
17: Sì, sì, grandi, insomma, un grande mercato, perlomeno sulla carta, e grandi aspettative. Purtroppo le prime partite non hanno detto questo, e addirittura si è arrivati a un cambio allenatore. Dispiace, perché comunque Grosso è un ottimo allenatore, insomma, ma evidentemente non era lui la persona adatta per questa Fiorentina, si è deciso appunto di cambiarlo, e Panoli, insomma, è tornato dove era stato pochi mesi fa, iniziando subito alla grande.
11: Ecco Luciano, sei stato a Firenze di recente per il centenario della Fiorentina, quindi sei stato al Viola Park al pranzo che era stato indetto dalla società Viola con tantissimi giocatori che hanno fatto la storia di questa società. Che clima hai trovato, che effetto ti ha fatto vedere il Viola Park, ovviamente anche ex compagni, ex Viola in generale, e in generale che atmosfera appunto si respirava in quei giorni?
17: Ma quella che si respirava un po' inizio, che diciamo prima, di grandissimo entusiasmo, insomma c'era il presidente e un po' tutti i personaggi della Fiorentina. Insomma, io ho giocato soltanto un anno nella Fiorentina, quando ho avuto l'onore di stare lì con persone che hanno fatto veramente la storia di questo club, quindi ripeto, grande entusiasmo, grandi aspettative intorno a questa squadra, ma insomma rivedere tantissimi compagni che da un po' che non vedevo faceva un certo effetto.
11: Ecco Luciano, l'hai vista la partita di ieri a Venezia?
17: Sì, sì.
11: Ti è parsa una Fiorentina già tanto diversa anche a te rispetto a quella di Grosso, o meglio, questo sì, la risposta è scontata, però ti ha lasciato qualche indicazione in particolare la gara di ieri?
17: Beh, sicuramente sì, ovviamente il risultato, ma dopo il primo gol preso che poteva sulla carta magari dare un schiaffone alla squadra, la squadra ha reagito alla grande, e quindi credo sia questa la cosa più bella di questa squadra, che ha saputo reagire, quindi dopo lo schiaffo preso si è rialzata velocemente, addirittura è passato in vantaggio e ha anche dilagato nel proseguo della partita, quindi da questo punto di vista un grande impatto da parte di Vanoli, ma anche la reazione della squadra si è fatta vedere, lo si è visto anche in campo.
11: Ecco Luciano, da ex centrocampista ti chiedo, ad oggi sembra che la Fiorentina, appunto, alla Fiorentina possa mancare qualcosa a livello di caratteristiche in mezzo al campo, soprattutto un giocatore di rottura muscolare, dinamico, anche secondo te nella mediana di Vanoli c'è questa carenza, oppure muoveresti qualche altra osservazione rispetto alle mezzali e ai registi che ha Vanoli a disposizione?
17: Ma io credo che alla fine, come si dice, è la somma che fa il totale, quindi credo che tutte le caratteristiche degli 11 che vanno in campo dovranno far sì che la squadra abbia equilibrio, quindi sicuramente ieri in alcuni momenti si è vista questa problematica, che poi è stata riscontrata anche nelle precedenti partite, però alla fine la squadra ha retto, quindi credo che alla fine sia un discorso di atteggiamento, tanti ragazzi nuovi che giocano insieme da pochissimo, quindi era chiaro, era da mettere in conto che qualche problema ci potesse essere, quindi soltanto il tempo e i risultati diranno quello che è stato costruito a luglio, però insomma di talento ce n'è tanto, manca soltanto un po' di equilibrio e insomma Vanoli dovrà essere bravo, sicuramente lo sarà, a trovarlo.
11: Ecco Luciano, ieri ha brillato la stella di Mastantuono, che abbiamo visto per la prima volta davvero all'opera da quando veste la maglia viola. Pensi che oltre a lui là davanti ci siano elementi giusti per puntare a fare una grande stagione? Perché la Fiorentina ha praticamente rinnovato del tutto il suo reparto offensivo tra gli esterni e le punte. Sono Mastantuono e Gnonto da una parte, Ngé e Gonçalves dall'altra, e Beto e Pellegrino come centravanti. È un reparto ben assortito e secondo te può portare la squadra a fare un campionato di livello?
17: Allora sì, c'è quantità, c'è qualità, c'è fisicità, quindi c'è tutto. Come dicevo prima, è un reparto che sicuramente nei numeri è ben assortito, bisognerà poi trovare le caratteristiche giuste di volta in volta, poi gli attaccanti spesso vengono sostituiti, quindi ci sarà spazio per tutti. Insomma, l'entusiasmo di questa vittoria deve far sì che questi ragazzi possano tranquillamente esprimersi al meglio. Il Franchi è uno stadio pesante, grande responsabilità, però insomma quando c'è del talento e c'è voglia, secondo me si può far bene, perché ovviamente sono tutte le caratteristiche per poter farlo.
11: Luciano, da giocatore che giocava spesso appunto anche sull'esterno, ti chiedo che batterie laterali ha costruito la Fiorentina, perché a destra ha ancora Dodò, sono arrivati Jimenez, che ieri comunque si è visto molto molto pimpante, molto molto pronto anche a livello fisico nel fare grandi scorribande sulla fascia destra, João Mario, dall'altra parte Valdepeñas, che è un ragazzo giovane, 20 anni, alla prima esperienza in prima squadra. con Parisi chiaramente che fa parte di questo gruppo, ma ancora ne avrà un po' fuori dal campo. Che esterni ha la Fiorentina e come pensi che Leicester abbia Noli? Perché ha diverse scelte tra sinistra e destra e ha anche solo un impegno a settimana rispetto all'anno scorso.
17: Sì, sicuramente l'impegno, purtroppo una settimana potrà aiutare anche nel cambio di volta in volta. Credo che sia messa meglio a destra piuttosto che a sinistra, visto l'infortunio di Parisi. Un pochettino acerbo il ragazzo, anche ovviamente dando troppa responsabilità, magari fa fatica a crescere velocemente, però dovrà farlo. Imene è sicuramente un giocatore molto molto interessante, molto simile anche a Dodò per alcune caratteristiche. È una squadra costruita per andare in avanti, quindi come dicevo prima anche gli esterni bassi sono giocatori preposti alla fase offensiva. Il famoso equilibrio che dovrà trovare Vanoli appunto nella scelta di questi esterni bassi che poi fanno la differenza nel sistema difensivo.
11: Luciano, anche da ex difensore, visto che sei stato un giocatore che ha ricoperto tante zone del campo, infatti qualcuno ci chiede un parere tuo riguardo alla difesa, si è chiacchierato molto dei centrali della Fiorentina, per esempio Dragusin è stato un acquisto che aveva convinto tutti e che ha convinto tutti in generale in estate, si è visto un po' smarrito in queste prime gare di campionato, ieri invece è parso già molto più solido con Ranieri a fianco. Il primo gol tra l'altro nasce da una palla persa in mezzo al campo, quindi con i centrali che sì, forse scappano un po' in ritardo, però viziati da un errore che non ci doveva essere. Se pensi al pacchetto difensore della Fiorentina, come lo analizzi?
17: Allora, insomma, un vecchio allenatore diceva che la difesa è matematica, per cui alcuni reparti vede la difesa, soprattutto la difesa, è un po' quella che deve più o meno giocare con sempre gli stessi interpreti, quindi credo che Vanoli velocemente dovrà trovare i 4-5 che costantemente poi dovranno giocare, perché poi alcuni automatismi si vedranno giocando spesso con gli stessi calciatori. Quindi Dragusin, come dicevi tu, nelle prime partite in difficoltà, ieri un giocatore totalmente diverso, ma è chiaro che il cambio allenatore porta sempre qualcosa nelle gerarchie, anche se poi alla fine hanno giocato più o meno gli stessi, ma il cambio di voce, anche semplicemente nello squadratore di allenatore nuovo, porta a stimoli nuovi. È chiaro che nel lungo andranno visti questi miglioramenti, ma insomma il buongiorno ci vede al mattino.
11: Luciano, da ex Lazio ti porto anche su un tema un po' parallelo rispetto alla Fiorentina. So che segui Lazio-Milan oggi, giusto?
17: Sì.
11: Sei allo stadio, sei a seguire la partita, che chiaramente inizia alle 6?
17: Sì, sono allo stadio.
11: Che clima si respira a Roma? Perché vedevo le immagini del monitor qui sotto ai miei occhi nello studio, con i tifosi che hanno accolto il pullman della squadra di Gattuso con cori, fumogeni, insomma entusiasmo verso la squadra. Viceversa non è la stessa cosa verso la presidenza, perché è un anno praticamente che i tifosi storici, il nucleo più caldo della curva della Lazio, protesta contro Lotito. Quindi ora diciamo è un doppio binario, da una parte una cosa, da una parte l'altra, due poli un po' opposti. Che cosa respiri tu dalla piazza in questo momento?
17: Beh, sicuramente la tifoseria è presente come al solito, numerosa in trasferta, dove il popolo biancazzurro si muove verso qualsiasi lito, no? Che persegui la propria squadra. Diverso è il clima che si respira in casa, dove insomma la curva non entra e tutti i settori sono

0: problemi noti che conosciamo tutti. Invece è partita molto bene. Pensi che possa insieme alla Fiorentina recitare un ruolo comunque, come dire, da squadra fastidiosa per le più gettonate per la corsa all'Europa?
1: Beh, allora sono partite con diciamo due ambienti, due obiettivi diversi. Insomma, la Fiorentina si è mossa bene sul mercato, più sulla carta rispetto a quello che poi ha lasciato vedere in questo inizio di campionato, perché chiaro, c'è tutto il tempo per poter recuperare il terreno perso. È diversa la Lazio invece, con un mercato molto, molto bloccato, molto particolare, che però alla fine si è rivelato anche giusto, perché ha preso dei tasselli molto molto adatti al sistema di gioco di Gattuso. È chiaro che 9 punti non si aspettava nessuno, però sono tutti e 9 meritati. In questo momento la squadra è in rampa di lancio, però è chiaro, insomma, non potrà vincere tutte le partite, perché entrambe siano proiettate verso un campionato di a ridosso delle primissime. Poi è chiaro, si vedrà di volta in volta quanto a ridosso, però sulla carta il materiale c'è.
0: Luciano, grazie davvero per averci fatto compagnia, a presto e buona serata.
1: Grazie a te, alla prossima, un abbraccio.
0: Grazie quindi a Luciano Zauri, che è a Roma all'Olimpico per seguire Lazio-Milan, calcio d'inizio in programma tra una mezz'oretta scarsa. Noi allora, nel proseguire la trasmissione, nell'entrare nell'ultima parte della due ore del Viola Weekend, ci riascoltiamo le parole di Paolo Vanoli ieri in sala stampa al Penso dopo la vittoria della sua squadra contro il Venezia, poi le commentiamo insieme, andiamo anche sui temi di campo che riguardano i singoli. Così Paolo Vanoli in conferenza stampa ieri sera.
2: Fagioli ci ha detto, il mister ci ha chiesto di scrivere una pagina bianca. Beh, l'hanno scritta benissimo, e io vorrei capire appunto come ha fatto a fare scrivere questa pagina bianca in così pochi giorni, e anche conoscendola ho una curiosità. Vorrei capire la sua reazione dopo quei 20 minuti in cui avete dominato la partita, in cui siete andati sotto, perché veramente avete fatto poi l'intera gara, e quanto gli sono piaciuti nella reazione a quel gol che insomma era immeritato in quel momento. Grazie davvero.
3: Ma la pagina bianca, perché penso con quello che sia successo in questo ultimo periodo, gli ho detto ai ragazzi che chi mi conosceva era chiuso un capitolo, perché sono stanco di parlare dell'anno scorso, sono stanco di parlare l'anno scorso, abbiamo fatto qualche cosa di importante, l'ho messo in un cassetto, e oggi questo gruppo è cambiato totalmente, è rimasto qualche ragazzo con me ed è iniziato un processo, un prospetto futuro. Questo prospetto futuro bisogna costruire un'identità. Noi adesso, gli ho detto ai ragazzi, non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane, talentuosa, stasera penso che l'hanno dimostrato. Poi nella gioventù si possono fare degli errori, io ho fatto 9 anni nazionale a lavorare con i giovani, e quando ho ricevuto questa telefonata sono venuto carico, perché io penso che questa squadra, come ha dimostrato stasera, veramente ha del talento. Però gli ho detto anche ai ragazzi che prima di tutto bisogna diventare squadra, perché il talento bisogna messo al servizio della squadra, e stasera è stato l'esempio di Franco, che ha fatto benissimo la fase difensiva, è andato a fare sopra il gol e poteva fare anche di più. Quindi per stare ad alti livelli devi imparare a stare in partita. L'ho detto, è una cosa che continuo a dire tantissimo, soprattutto quando entro nella mia squadra, perché è quello che hai detto tu, è vero, sono stati bravissimi, sono stati bravi, perché sotto di 1-0, nonostante potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno e cambiare la partita. Quindi contento per loro, per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualche cosa di importante. L'ho detto l'anno scorso

0: cosa avrei voluto e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
1: Sardelli.
2: Ciao, bentornato, i complimenti. Lei diceva lo scorso anno non ho la bacchetta magica, no? Ci vuole del tempo. Però io ho visto stasera la squadra che correva, che pressava, che ha giocato insieme, che ha creato una valanga di occasioni da gol. In 5 giorni giocatori trasformati, cioè Dragosin, Fagioli, Mastantuono. Quindi se non è la bacchetta magica, chiedo che è successo in questi 5 giorni, perché è veramente rivoluzionata.
0: No, non so, io stasera ho chiesto delle cose, poi da quando sono arrivato ti dico la verità che ho visto un gruppo con una voglia, una fame, forse hanno capito quanto credo in questa squadra, ma ci credo tanto perché penso che l'anno scorso la media età eravamo 11-12, adesso siamo penso nelle prime tre, se non sbaglio, ha un piacere, cioè è quello che andavo a cercare per un progetto. Poi sicuramente la strada è lunga, cerchiamo di tenere i piedi per terra, guardiamo, andiamo avanti, però stasera penso che hanno fatto vedere che se si mettono al servizio della squadra e si sacrificano, perché il calcio è inutile che uno dice si gioca a calcio, bisogna sacrificarsi anche per i compagni. Questa sera l'hanno fatto e secondo me sono molto di più le qualità.
1: Gian Attasio.
3: Sì, mister, salve, ben trovato e complimenti. È brutto fare paragoni col passato, anche perché giustamente va messo nel cassetto, però l'anno scorso lei arrivò e trovò una squadra che non era in condizioni fisiche adeguate, con giocatori che si menavano nello spogliatoio letteralmente e insomma che era anche in una condizione di classifica terribile. Questo spogliatoio è completamente diverso, come lo ha trovato? Cioè c'è letteralmente da mettersi l'elmetto come diceva l'anno scorso, oppure già questa vittoria secondo lei è un mattoncino che può far vedere altri abbigliamenti e non l'elmetto? Grazie.
0: Vedete, non si può fare paragoni con l'anno scorso, sono due squadre completamente diverse, sono situazioni completamente diverse. Quello che avete fatto purtroppo fatica un po' a capire voi l'anno scorso è quello che cercavo di farvi capire, cioè ogni situazione è diversa, ogni situazione, e un allenatore deve essere bravo e capace a raggiungere qual è l'obiettivo primario. L'anno scorso l'obiettivo primario era quello, salvarsi, fare il centenario, festeggiare, e ti dico è stato un piacere anche vederlo. E ripeto, oggi proprio un'altra pagina, proprio altri giocatori, e sono venuto qua, guarda, col sorriso, col grande entusiasmo, perché ti dico è un piacere vedere, ed era quello che ho detto, se rimango un po' vorrei una Fiorentina così, questa è la base. Poi magari ci sarà tanto da migliorare, magari avremo difficoltà perché stiamo prendendo anche tanti gol, perché abbiamo lasciato tanto il possesso a loro, però oggi avevo chiesto delle cose a loro e sono stati bravi, perché sanno che voglio fargli capire che cosa è Firenze, perché è troppo importante, perché i nostri tifosi ci devono aiutare a portare avanti questi giorni. Lo sai, quando c'hai i tifosi dalla tua parte, il giovane va ancora più fuori, quindi sono contento.
4: E questo era il tecnico della Fiorentina dopo la gara del Penso di ieri sera. Noi ora entriamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, abbiamo ancora un ospite in scaletta che dovremo trovare a breve, non mi fanno ancora, cioè perfetto, mi fanno cenno dalla regia, e quindi collega di Viva il Football, Carlo Pizzigoni, che ospitiamo spesso su Radio Firenze Viola. Ciao Carlo, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
4: E grazie per essere con noi. Beh Carlo, ne abbiamo un po' parlato già a microfoni spenti, ti chiamiamo spesso per parlare soprattutto di calcio sudamericano, e oggi ci sarà modo di far due chiacchiere su un Mastantuono che ieri si è definitivamente sbloccato. Prima partirei però da una considerazione generale. La Fiorentina è partita malissimo in campionato, nessuno avrebbe pensato dopo un'estate del genere di vedere un esonero dopo le prime 3 giornate. Ieri sembra parsa già tutt'altra squadra. Ti chiedo che idea ti sei fatto di quello che è successo con Grosso e di come è subentrato ora Vanoli.
5: Ma guarda, io credo che la squadra è stata completamente rinnovata, ne abbiamo parlato anche qui ai vostri microfoni, secondo me era una necessità a un certo punto di cambiare, però quando si cambia tanto secondo me è necessario avere un minimo di pazienza. Io credo che le cose sarebbero andate a posto con Grosso anche, credo che capisco, diciamo così, la fretta anche della dirigenza, che in qualche modo doveva giustificare anche un mercato che secondo me non è stato fatto male ma è incompleto dal mio punto di vista. Sono giocatori secondo me notevoli e ieri abbiamo visto, nonostante le ironie diciamo di inizio stagione, Franco Mastantuono è un giocatore di livello altissimo, quindi bisognava secondo me avere un po' più di pazienza. Immagino però che insomma quando si arriva a non avere più dialogo tra dirigenza e allenatore per svariati motivi, poi ovviamente ognuno tira l'acqua al suo mulino, e credo che le verità che vengono fuori adesso poi alla fine magari possono essere smentite più avanti, ma oramai conta zero. La verità è che insomma non c'era più feeling, diciamo così, tra allenatore e dirigenza, a quel punto che si cambia. Adesso ovviamente per Vanoli non sarà facile, perché è comunque un progetto costruito senza, diciamo così, la sua voce, però ha già fatto vedere l'anno scorso che in qualche modo riesce ad adattarsi a certe situazioni. Certo è che, diciamo così, come dicevi tu, si sperava in un progetto un po' diverso. Vediamo come va, e in qualche modo insomma cercherà Vanoli di riaggiustarlo, ecco. Io come tanti di voi, a me piaceva questa idea nuova di cambiare tanto, di affidarsi a un attore giovane che ha fatto bene, però ripeto, quando non tutti si vede un futuro in una certa direzione, a questo punto è meglio cambiare, insomma.
4: Sì, sì, l'ha ribadito anche ieri Paratici a Dazon, appunto, che Grosso avrebbe appunto espresso perplessità, e da lì si è arrivati alla separazione. Peccato per lui, perché poteva essere una bella occasione per mettersi in mostra a Firenze, però un po' se l'è giocata male, un po' magari gli sono anche andate male un po' le cose. Resta il fatto che l'esonero c'è stato e la prima partita per ora ha dato segnali abbastanza chiari rispetto a ciò che è successo. Carlo, andando un po' sui singoli, noi ti interpelliamo spesso per parlare dei sudamericani e volevo andare appunto su Mastantuono. Ieri ha buttato giù una serie di record, li ho snocciolati anche a inizio trasmissione. Ti chiedo, il Mastantuono visto ieri è in generale, anche per caratteristiche, quello che dobbiamo aspettarci durante tutta la stagione, o possiamo attenderci anche qualcosa di diverso dal talento classe 2007?
5: Ma io adesso la valutazione sulla partita, diciamo così, è stata una partita un po' anche lì, anche a Venezia non vive, la casa di Venezia non vive un bel periodo, quindi secondo me si è un po' vista tutta quella diciamo così paura che attraversa anche il gruppo dei giocatori del Venezia. Io credo che però su Mastantuono, diciamo così, non c'è da avere dubbi, nel senso che è un giocatore davvero di grandissima qualità. Io credo che anche nelle prime partite si siano visti sprazzi, ecco, non si riusciva a ottenere, e io credo che il lavoro di Valò debba andare esattamente in questa direzione, cioè non buttare la palla a Mastantuono e vedere quello che succede, ma costruire una squadra che abbia soprattutto palleggio, perché la Fiorentina non può giocare esclusivamente di ripartenza, anzi io credo che abbia giocatori adatti per costruire quali palleggio e anche difensori veloci, e aggiungo che secondo me, io non ho grande stima di tutti i difensori che ci sono nella Fiorentina, ma secondo me se quei difensori stanno troppo in area fanno continuamente errori, e quello che ha pagato un po' Grosso, perché tra portiere e difensori io penso che nelle prime due giornate ci sono stati talmente tanti errori, oltre a non aver giocato bene la Fiorentina, che credo che poteva almeno due partite, togliamo la Roma, almeno due partite poteva sicuramente gestire in maniera diversa e arrivare a risultati diversi, non sconfitte. Ma Santoro è un giocatore che ovviamente anche da niente, come è successo ieri, ti può costruire azione da gol, ti ha l'imbucata, c'ha la creatività, c'ha la grande personalità, perché questo era un momento difficile per la Fiorentina, eppure lui ha mostrato che con delle giocate può diciamo così risolvere in qualche modo la gara. Ora ripeto, è bene costruire attorno a lui, e io aggiungo anche un altro giocatore che secondo me non è sudamericano, ma credo che sia stata una grande intuizione di Paratici, cioè Gonçalves, Pote. Io credo che con lui e con Marco Antuone, diciamo, la Fiorentina offensivamente diciamo, è tranquilla, ma deve costruire una squadra che non sia esclusivamente di transizione. Quindi il lavoro secondo me è quello, portare delle migliori condizioni offensive ai due giocatori che secondo me sono nettamente sopra media nella Serie A.
4: A proposito di Gonçalves, Carlo, l'hai tirato in ballo ora, l'hai seguito in questi anni, hai detto che ti aspetti una, insomma, una grande stagione con Mastantuono da una parte e lui dall'altra, e ti chiedo, da una parte di Gonçalves, dall'altra però ti dico che in questo momento il titolare è stato Ngé e ha fatto anche bene sia sabato scorso sia ieri, è piaciuto insomma Ngé alla... al pubblico in generale, perché ieri sì, si è mangiato un bel gol sul finire di primo tempo, però è parso subito pronto, insomma, sprintante, bravo nell'uno contro uno, ha dato già buoni segnali. Detto questo, la staffetta con Gonçalves ci andrà avanti.
5: Sì, sì, ma io credo che la Fiorentina abbia tante, per questo dicevo prima, dei tanti giocatori di qualità, di talento presi, e secondo me giustamente presi, in un'ottica di rifondazione. Sicuramente è stata una bellissima presa, come Salves, Mastantuono, ovviamente parliamo tutti i giocatori dalla metà campo in su. Ripeto, io sono rimasto un po' più perplesso nei difensori centrali, anche se a me piace molto, l'avevo detto anche qui da voi ieri, però su Dragosin ho qualche perplessità, ma diciamo che secondo me poi dopo sarà in campo a parlare. Io credo che però davanti la Fiorentina possa davvero avere tante armi, e per questo mi piacerebbe vedere una squadra che comunque mantenga un certo dominio della partita, perché davanti ha tante opportunità. Sicuramente Gonçalves ha fatto altissimo livello con lo Sporting, è stato rallentato da qualche, da qualche infortunio, però per una bella fetta di esperienza allo Sporting, che è stato l'uomo chiave del Sporting di Amorim, che è lo Sporting che sostanzialmente ha, dopo 20 anni, è tornato sul tetto del Portogallo, cioè una squadra che comunque era sempre dietro Benfica e Porto, e con Amorim sono riusciti a ribaltare tutte queste gerarchie, e sicuramente uno dei giocatori chiave è stato Gonçalves, per personalità, per giocare.
4: Guarda, addirittura Carlo, faccio, scusami se ti interrompo, faccio un piccolo inciso: Rui Borges, il tecnico dello Sporting, l'ha salutato in conferenza dicendo che lui come Braganza hanno segnato un'epoca nella storia recente dello Sporting, e insomma va incontro a quel che stavi dicendo tu adesso, e mi scuso per l'interruzione.
5: No, assolutamente, hai fatto bene a farlo, perché poi Borges è quello che un po' ha proseguito il percorso di Ruben Amorim, anche se c'è un intramezzo con l'allenatore, diciamo, dello Sporting B che non ha funzionato, però Braganza, che è sicuramente un ottimo giocatore, e onestamente è un investimento, che è una scommessa per i tanti infortuni che ha avuto. Gonçalves è stato certamente un giocatore più chiave, più secondo me anche di alto livello Tucur, e credo che, ripeto, è arrivato un po' a fare spenti onestamente in Italia, ma si sa, in Italia insomma la cosa più bella da fare in Italia è bocciare, scendo a questo, se avete preso questo bidone, quindi diciamo che ci erano in tanti anche su Mastantuono, ma Mastantuono ricordiamo che quando l'ha preso Real Madrid c'erano almeno 5-6 club, tutti di altissimo livello d'Europa, quindi non è andato lì per caso, ha giocato con Xabi Alonso anche da titolare, come ha giocato da titolare nel River Plate all'Altacca nel 2007, quindi vuol dire che evidentemente qualcosa di diverso ha.
4: E ti aspetti quindi il Pote protagonista con la Fiorentina sulla sinistra, nonostante la staffetta con Gé?
5: No, me lo aspetto, ovviamente poi non so cosa ha in mente Vanoli, perché è arrivato talmente poco tempo che onestamente il suo lavoro non è ancora valutabile, se non in termini, diciamo così, di, mi pare che l'abbia sottolineato anche Fagioli, in termini, diciamo, di determinazione, in termini di richiesta da parte della squadra, tirare fuori gli attributi, ecco, che insomma, è comunque una caratteristica del tecnico. E credo che sì, io lo vedo nei due sottopunta, però non so che poi che formula utilizzerà nel lungo periodo Vanoli, quindi sicuramente io credo che possa essere davvero un giocatore importante, perché è un altro giocatore che con Mastantuono dà del tuo al pallone e poi vede situazioni, quindi credo che insomma col passare del tempo possa diventare anche un idolo, me lo auguro, perché sono quei giocatori di alta qualità che in piazze come Firenze secondo me si possono esprimere al massimo, e credo che chi ha fallito in passato e che aveva qualità è perché non ha dimostrato personalità. Io credo che sia Mastantuono che il Pote credo che lo abbiano sicuramente, insomma, questo tipo di qualità.
4: Vado su un brasiliano e parlo di Vieri, perché ieri l'abbiamo visto agire da esterno nella difesa a 4. Ti abbiamo già chiesto diverse volte, Carlo, cosa ne pensassi del difensore proveniente dal Grêmio. Non è dispiaciuto ieri sulla fascia, anche se alla lunga è parso insomma carente nella benzina nelle gambe, cioè con l'andare della partita piano piano veniva spesso saltato sulla fascia e Ainhoa ha fatto male da quella parte alla Fiorentina, però in generale è piaciuto, è parso attento, roccioso, anche sabato scorso col Torino nel primo tempo non era andato male da difensore puro invece centralmente. Che percorso pensi stia avendo Vieri alla Fiorentina e cosa può dare ancora?
5: Ma guarda, io prima ti dicevo sulle scelte dei centrali, io credo che Vieri possa essere un'aggiunta importante, però viene da tutt'altro campionato, tutt'altro mondo, diciamo, ed è un giocatore che ha fatto passi da gigante nell'ultimo anno e mezzo, quindi non è un giocatore che ha alle spalle tanti chilometri di alto livello calcistico, seppure io credo abbia tutte le doti per affermarsi in un campionato come quello della Serie A. Io mi aspettavo che entrasse un po', diciamo così, non subito da titolare, e cercasse in qualche modo di, insomma, di fare il primo cambio dei centrali. Poi con Grosso, visto che hanno tirato tanto, e lì a sinistra, secondo me lui non ha fatto, dalle prime partite, non ha fatto male. Mi sarei aspettato, diciamo, un percorso un po' più, diciamo, graduale, però credo che abbia dimostrato di poter essere anche protagonista. Può fare anche, diciamo così, il finto esterno, magari ottenendo dal terzino destro chiunque sia il gioco, insomma, da quella parte la Fiorentina ha dei terzini destri che sono tutti molto di spinta, no? Quindi ho anche un Jimenez o un Dodò che possono partire un po' più alti, e lì, diciamo, lui rimane un po' più bloccato. Io credo che questa sarà un po' l'idea di Ivanoli, quindi avere sostanzialmente una finta difesa a 4, quindi che diventa molto spesso a 3 con un giocatore come Vieri che può agire, diciamo, col suo piede sinistro, anche se anche, diciamo così, da braccetto. Quindi può fare le due cose. Credo che, ripeto, mi attendo, anche se il tempo non è tanto, però visto che non ha potuto fare il precampionato, mi attendo la Ivanoli, insomma, nel giro di un mese, almeno, diciamo, un'identità e una, diciamo, non 11 titolari, ma un'identità chiara della squadra. Quindi, diciamo, adesso tocca a lui. Tutti dicono che è pieno di entusiasmo e credo che questa è una cosa che faccia bene alla piazza.
4: L'hai citato tu stesso, Dodò. Dodò ieri non ha preso parte a Venezia Fiorentina, non ha giocato, ha passato un'estate con l'idea di andare via. La Fiorentina stessa ci ha dato la sua versione in via informale, facendo filtrare che comunque da parte loro non è un giocatore fuori dal progetto finché è ancora sotto contratto, però comunque ha passato un'estate in cui sapeva di avere le valigie in mano, voleva andare via e alla fine non è riuscito a trovare squadra. Ti chiedo, da uno che ha seguito Dodò nella sua evoluzione, considerando che ora, a differenza degli anni scorsi, ha concorrenza, e come, perché su quel versante la Fiorentina ha preso sia João Mario sia Jimenez, e proprio lo spagnolo ieri ha fatto anche bene, che cosa ci si può aspettare dalla sua stagione, anche conoscendo un po' il personaggio?
5: Ma guarda, io, diciamo così, il primo Dodò, insomma, diciamo, parliamo dello Shakhtar, è stato un giocatore che anche quando è arrivato in Italia penso che abbia fatto bene, e si è sempre parlato bene. Poi a un certo punto, insomma, complice un po' gli infortuni, un po' la situazione della Fiorentina che diciamo di squadra non andava bene, e lui è stato un po' inghiottito da questa negatività, e io non l'ho più rivisto quel Dodò che invece io credo che, insomma, tempo fa era quello che vediamo adesso nel Como, lo Jan Couto del Como, cioè un giocatore che sì, non ha grande fisicità ma molto rapido, molto tecnico, e nell'ultimo terzo di campo un giocatore che può incidere arrivando da dietro. Quindi sono un po' a quel punto interrogativo anch'io, perché come hai detto tu, sembrava che dovesse andare via, è quello che pensavo anch'io. Tra l'altro il mercato brasiliano credo sia ancora aperto, comunque a breve, insomma, perché sto seguendo un po' il discorso di Richarlison, che doveva andare al Vasco, poi non è andato, quindi non lo so se come finirà con Dodò. Certo è che mi dispiace solo che non si sia visto in toto quel Dodò che, insomma, in tanti si immaginavano di vedere. Adesso a concorrenza, è vero anche che il Menes è un giocatore, secondo me, che può giocare anche, che può giocare anche a sinistra. Diciamo, Mario comunque ha fatto anni da titolare nel Porto, quindi è un giocatore sicuramente valido, però il miglior Dodò secondo me è un giocatore importante. Io credo però che con la testa un po' sia un po'
4: altrove,
5: o voglio dire, non lo so, probabilmente non è ancora dentro il progetto. Poi ovviamente io sono d'accordo anche con la Fiorentina, che insomma i giocatori poi quando si vogliono bisogna anche mettere i soldi sul tavolo, perché la Fiorentina, certo, ha speso tanto, però quando bisogna andare poi a vendere i giocatori è giusto che vengano pagati, quindi se c'è stato qualche magari trucchetto, cosa per far abbassare il prezzo eccetera, non è questo il caso, quindi non è giusto assecondare questi tipi di situazioni, quindi si porti i soldi e si vada via, non lo so. Poi ovviamente se per qualche motivo rimane, magari Vadoglio riesce a trovargli quel tipo di continuità per far emergere quel Dodò che si è visto nei primi tempi, che poi dopo piano piano si è affievolito fino a, ripeto, anche per me che sono, che ero un suo stimatore, cioè, mi cresce un grande punto di domanda su di lui.
4: Carlo, grazie mille per averci fatto compagnia, ci sentiremo presto sempre su Radio Firenze Viola.
5: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
4: Grazie a Carlo Pizzigoni, occhio sempre attento sul panorama calcistico sudamericano, ma in generale anche su quello europeo. Parliamo spesso con Carlo di tante cose che sconfinano anche il mondo del pallone neolatino. Abbiamo chiuso con il Viola Weekend di questo sabato 12 settembre. Da parte di Ludovico Mauro arriva intanto un grande ringraziamento a tutti, perché siete stati veramente in tanti ad averci iscritto e mandato note audio. Il sottoscritto vi dà appuntamento a domani per il Viola Weekend di domenica. Vi lascio in compagnia di Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, perché arriva domenica Viola, la nostra programmazione poi va avanti anche con Extra Viola che ci sarà stasera. E dunque anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!

0: la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ben ritrovati dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
8: Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, ha spiegato: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI, scrive, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
9: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
8: Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge temporali e un brusco calo termico, Il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica avvolgerà progressivamente la penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
9: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas e con protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. La pellicola di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
8: Lo sport con la Formula 1: Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Il calcio: primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Dalle 18 in campo Lazio-Milan, mentre stasera alle 20:45 Atalanta-Cagliari.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Guardala, guardala. Fiorentina, viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.

0: ragazzi.
1: Oggi domenica viola va in onda di sabato e vai via. Ti ho fatto fare l'inquadratura stretta per non farti vedere e ti sei infilato.
2: Capita.
1: Allora, Fiorentina vince, adesso ragioneremo se ha convinto tutti, se è visto qualcosa di calcio. Gli inallenabili si sono allenati, evidentemente. Resta da capire se questa squadra è forte, quanto è forte, che prospettive ha. Parleremo di tutto, quello, i temi che ci porrete voi, ma dopo aver presentato i meravigliosi, fantasmagorici, entusiasmanti ospiti di oggi. Per chi ci segue da tanti anni è un ritorno incredibile, anche perché uno dei due ha tentato, diciamolo senza tanti giri di parole, non alla vita, ma insomma ha la possibilità di venire in trasmissione tante e tante volte, lo sappiamo bene. Abbiamo qui alla mia destra, alla sinistra dei teleschermi, l'uomo in assoluto più bello per distacco del mondo, Mauro Grassi.
3: Buonasera a tutti, levami questa responsabilità della bellezza perché comincio a durare fatica, però insomma vabbè.
1: Lei dura fatica ma la gente a casa non se ne accorge.
3: Bene, bene.
1: E è una responsabilità che si dovrà portare avanti finché campa, anche se c'è chi ha attentato a questa responsabilità più e più volte. Eccolo qua, il secondo uomo per distacco più bello del mondo, ma anche con un gran distacco rispetto al primo, Andrea Dominianni.
4: Buonasera a tutti, bentornato Mauro.
1: E per chi ci segue da tempo, Andrea, questo bentornato non è niente di più ipocrita, perché sapete bene che il nostro Dominianni ha messo più di una volta lo zucchero nella benzina
4: Guardi, quelle cose lì si facevano negli anni Ottanta.
1: E lei di quegli anni
4: lì
1: ha continuato a farle su Mauro Grassi.
4: Lei lì è rimasto.
1: Gli ha bucato le gomme dello scooter tante e tante volte per non farlo venire ed essere l'uomo più bello del mondo. Proprio c'ha questo bisogno, questo
3: desiderio.
1: Ma sembra
3: anche sull'incidente abbia avuto un qualche ruolo,
1: il mandante. Se me lo dice lei
3: il
1: forse
3: mandante
1: voleva candidarla per un ruolo politico nazionale e voleva metterlo, però chi l'ha fatto ha esagerato, la mettiamo così. Tra l'altro stasera è a Prato, no, al Teatro Politeama di Prato.
4: Chi?
1: Non il mandante.
4: Sì,
1: va bene, basta, non entriamo in polemiche che non ci spettano. Io non c'ho nessun problema a entrarci, però c'è un processo, cosa c'è? Non è un processo ancora, c'è
4: un'inchiesta
1: in corso, quindi seguiremo con attenzione. Di sicuro non c'è stata un'inchiesta sull'incidente che non ha permesso a Mauro Grassi di venire qui a tenere alto il suo titolo di uomo più bello del mondo, perché non c'era in telecamera,
4: non ho carichi pendenti, quindi
1: noi ci fidiamo dell'affetto
4: adesso
1: che Dominianni prova per lei.
4: Vabbè, esattamente, quello è fuori da ogni
1: bene. E ora, terminati gli scherzi, perché poi c'è anche qualche grulla a casa che pensa che si stia ragionando sul serio.
4: Sicuro.
1: Se lo dice Mauro Grassi, che ha subito un incidente vero e che ha avuto bisogno di recuperare per qualche mese, direi che non c'è dubbio che si stia scherzando. Però togliamolo dalla testa di tutti quanti senza alcun dubbio. Andrea e Mauro sono amici e io scherzo. Non è vero, è stato lui. Bene, e ora parliamo di Fiorentina. Fiorentina va a Venezia con una squadra strana perché il buon Giovannino Stroppa, che da calciatore era anche così, era un calciatore con un grande talento ma che non si è mai preso troppo sul serio. Io ho avuto la fortuna nella drammaticità della storia di raccontare la storia di Stefano Borgonovo, l'abbiamo raccontata a teatro, ma abbiamo raccontata anche grazie alle testimonianze di Chantal Borgonovo, ovviamente. E uno dei migliori amici nel calcio di Stefano Borgonovo era Giovanni Stroppa. E Giovanni Stroppa, Borgonovo racconta nel suo libro che Giovanni Stroppa una volta arrivò a un allenamento di Zaccheroni con l'Udinese con la 500, entrarono negli spogliatoi con la 500, salirono sul campo e fecero impazzire il buon Zaccheroni, di cui avevano stima ma relativa, mettiamola così. Insomma, da Zuzzerellone, che probabilmente non ha neanche conclamato tutto il suo talento, Stroppa è diventato un allenatore che pareva una promessa, che ha vinto tanti campionati di Serie B con un calcio spesso in Serie B entusiasmante, ma che aspetti, ma che poi in Serie A o non è stato confermato o è spesso saltato dopo le prime partite, spesso perché le sue squadre facevano acqua difensivamente. Oggettivamente questa cosa, io avevo guardato il Venezia col Frosinone ed era andata così, 2-0 per il Frosinone, che è una squadra tostissima, però allenata da un altro allenatore di cui non si parla mai perché brutto e poco presentabile in sala stampa. Non è come certi allenatori di cui non faremo i cognomi ma solo i nomi, Raffaele, tutto precisino, senza rughe, incredibilmente, i capelli tutti a posto e sempre sorridente. Brutto e cattivo, pare un macellaio di panzano,
0: pure bravo tra l'altro.
1: Pare un macellaio di panzano, però fa l'allenatore molto bene, Aldini. E questo, chiuso l'inciso contro l'ex allenatore della Fiorentina a favore di Palladino, a favore della sostanza e non della forma. Intanto la Lazio in vantaggio, incredibile, quando si parla ha segnato Cancellieri, ex obiettivo viola, quando si parla di allenatori scarsi come Gattuso, baciati alla fortuna in questo momento, e da una squadra che alla fine è stata costruita decentemente, direi io. Bene, andiamo poi, se Gattuso ci dimostrerà di essere bravo cambierò idea, per ora l'ho visto solo fare dei grandi danni in carriera, a parte 6 mesi a Napoli. Eccoci, quindi squadra che ha fatto grandi investimenti estivi, ha preso un calciatore al Barcellona, molti ancora non sono neanche in grado di essere schierati negli 11 titolari, ha preso un calciatore dalla Spagna, quello che ci ha fatto gol l'anno scorso, ha fatto una valanga di gol in Spagna, l'hanno pagato un sacco, ha fatto un gol strepitoso, stellare tra l'altro. E la Fiorentina si è approcciata a questa gara bene, ha sprecato una serie di gol, di occasioni da gol, si era approcciata anche col Frosinone benino, ma soprattutto con il Torino subito pronti via, si era approcciata bene e poi si era spenta. Qui ha rischiato di nuovo la solita storia, buon approccio, gol subito, questa volta al primo contropiede su una palla persa male da Andur, ma poi trasformata in un grande gol da quell'attaccante lì che non mi ricordo come si chiama. Fiorentina reagisce alla grande, ma Mastantuono, che qualche solone che guarda solo gli highlight aveva già bocciato, perché commentano tutti Firenze sugli highlights, primo su tutti Riccardo Trevisani che commenta Firenze e la Fiorentina sugli highlights, perché si può commentare, avere opinioni diverse, ma bisogna approfondirle le cose, no? E guardare tanto, non studiare come va di moda ora a dire, studiate geografia, storia, quando parlate di calcio provate a approfondire, non a studiare, si studia altro, porca della miseria. Comunque la Fiorentina domina e stradomina, meritava di vincere 6-7-2, chiude col 4-2 lasciando dei dubbi sulla tenuta difensiva forse, ma facendo intravedere grandi capacità offensive. E scusatemi, chiudo l'inizio, l'introduzione troppo lunga come al solito, Gonçalves ancora non si è visto, è un acquisto sensazionale, come sensazionale Atta che ha il 30% di capacità fisica, come sensazionale Ulahi che ieri non ha messo piede in campo perché veniva da un problemino muscolare, come sensazionale è Mastantuono, come ottimo è Dragusin, e ieri si è iniziato a vedere, perché viene da 2 anni di stop, non è proprio facile, non è stato supportato, bastava un allenatore di cui io non ho grande stima per quello che ho visto l'anno scorso, per me l'anno scorso ha fatto bene ma non gli avrei mai affidato un progetto, è stato richiamato, io ho detto tutti i motivi per cui secondo me non è un buon allenatore, poi ho chiuso dicendo d'ora in poi faccio il tifo per lui e sono pronto a cambiare idea, si giudica su quello che farà, non su quello che ha fatto, su quello l'ho già detto la mia. Il Genoa di De Rossi l'anno scorso parte più o meno con gli stessi nostri punti, si salva molto prima giocando un calcio molto migliore, non è necessario giocare male per salvarsi, quella la trovo una solenne bischerata, non che abbia fatto il calcio il Paris Saint Germain il Genoa, però aveva provato a far vedere qualcosa di calcio, e ieri qualcosa di calcio si è visto, L'idea di mettere Vieri terzino sinistro e poi difendere a tre in fase di possesso palla per permettere più libertà a Mastantuono e Jimenez, che a mio avviso è un altro mondo rispetto a Dodò, cioè molto meno appariscente ma tanto più concreto, si è vista ed è un'idea semplice ma un'idea di calcio. Quindi ieri bravo mister Vanoli, c'è ancora tutto da fare, vediamo se sarà la persona giusta. Partiamo da chi ritorna dopo tanto tempo. L'uomo più bello del mondo, Mauro Grassi.
3: Allora, prima allenatore, anch'io concordo con te. Non stravedo per Vanoli, col mio amico Giannino, con cui vediamo sempre le partite.
1: Anche lui. Ciao Giannino.
3: Ciao Giannino, siamo qui con te. No, lui dice. Lui dice giustamente: forse ci voleva un allenatore straniero che uscisse un po' dalle logiche del calcio italiano, un po' troppo sonnolento, un po' troppo palla indietro, un po' troppo allentato. Si è visto in Champions League cosa vuol dire le squadre che, oltre ad essere brave, viaggiano come fucilati. Però a parte questo, l'allenatore, anch'io faccio mettere. Non mi piace tanto, però stiamo a vedere, qualche segnale l'ha dato. Il punto fondamentale su cui bisogna lavorare, secondo me, è la difesa. Io vorrei ricordare ieri che su 4-5 gol, non ne abbiamo sbagliati 100, ma 4-5 azioni c'erano sempre due uomini su un uomo di loro e il secondo uomo era libero. Il gol è venuto in quel modo.
1: Certo.
3: Ora, effettivamente, questa non è una cosa così difficile. Se siamo due contro due, siamo all'interno di un contropiede, beh, insomma, ognuno prende il suo uomo, insomma, è una cosa semplice. Quest'uomo di sinistra, non so, di destra, non so come si chiamava, ha giocato mezza partita quando ci hanno messo un po' in difficoltà a metà di secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, ha giocato quasi sempre libero. Non c'era nessuno che copriva. Quindi, secondo me qualche elemento di correzione va fatto. Il secondo punto è Fagioli, mi è piaciuto molto, gioca molto bene, però non è un Benetti della situazione, con lui dietro e Attà e Endur davanti. Io qualcuno che gli dà una mano un po' indietro lo metterei, perché effettivamente lui non è uno o due volte ci ha messo in difficoltà perdendo la palla come fa di solito, non è il mediano classico alla Benetti, e quindi io ho paura che lì prendiamo spesso il Genoa, il Venezia ce l'ha fatto 3 o 4 volte, insomma, se tu trovi una squadra un po' più furba ti infila 3 o 4 volte e fa 3 o 4 volte gol. Quindi il centrocampo un po' più coperto e la difesa vanno rivisti. All'attacco e diciamo nella parte centrocampo avanzato c'è da divertirsi quest'anno, perché ci sono uomini veramente bravi. Ha ragione Vanoli quando dice prima erano ognun per conto suo. Ieri si è visto un inizio di gioco collettivo, ci si può divertire. La squadra, mi sembra tu l'abbia scritto anche in un post, io sono d'accordo, avevo detto anch'io in maniera autonoma, la squadra non c'entra nulla con quella dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo delle punte molto buone, Jimenez mi piace molto quel tipo di inserimenti che fa. Ecco, c'è effettivamente da rimettere un po' a posto la velocità. Io, anche rispetto a io non lo so qual è il problema delle squadre italiane, le vedo tutte molto lente, ma la Fiorentina esagera un po'.
4: Escluso una.
3: Eh?
4: Escluso una, il Como.
3: No, vabbè, Como viaggia.
1: Il
3: Como è una squadra europea. Quell'altra c'hanno tutto questo gioco. Per questo Giannino diceva: prendiamo uno straniero. Proviamo a vedere se buttando in campo un allenatore straniero ci fa correre un po' di più. Insomma, perché un po' di dinamica ci vuole nel calcio.
1: No, ma diciamo che da quello che trapela anche fisicamente, non erano assolutamente allenati al top, cioè non sì, hanno sì, fatto poi ora viene sempre fuori questa sciocchezza del Viola Park, e poi sciocchezza non è, è evidente che allenarsi a 40-42 gradi con quel tasso di umidità non sia un'agevolazione per degli atleti. Però io vi ricordo sempre che alla prima partita siamo stati asfaltati fisicamente da una squadra che la preparazione la fa a Trigoria. Vi invito tutti ad andare a Trigoria. Trigoria è nel mezzo del cemento, cioè in confronto il Viola Park è fresco
4: in una conca,
1: giusto?
4: Sì, sì.
1: Il Viola Park in confronto è più fresco. Io lo so bene dov'è il Viola Park, e non c'è un sì, riparo.
3: Posso farti realtà. Un minimo, poi mi chiedo, ma un minimo d'accenno. Io sono andato a visitare il Viola Park, da ambientalista, sai, mi occupo di città spugna, città verdi, città fresche. Ho detto, ma gli alberi dove l'hanno messi? Cioè, effettivamente il Viola Park è stato fatto senza l'idea debba essere un'aria fresca. Questo è un limite, specialmente in questi tempi, notevole.
1: Forse li hanno piantati, ma staranno crescendo. Vabbè, ce però... ne sono tanti, però sono piccoli.
3: Ma c'è di molti vuoti.
1: Allora, questo è sicuramente una
3: che
1: roba
3: che potevano essere riempiti.
1: Sono d'accordissimo, va messo alberi dovunque si può. Detto ciò, noi lo utilizzavamo per spiegare che se ti alleni forte, ti puoi allenare forte anche al Viola Park, poi probabilmente rischi molto di più la disidratazione e di conseguenza forse qualche pericolo muscolare. Però la Roma mi pare che Dybala alla sua età stia giocando fisicamente la stagione migliore, quindi è anche una questione di metodologia. Diciamo che siamo stati negli ultimi due anni estremamente sfortunati con gli allenatori che faceva la preparazione, perché Pioli veniva da problemi da un anno in Arabia dove per bocca sua non hanno fatto preparazione e non hanno fatto neanche grandi allenamenti, si allenavano tre quarti d'ora al giorno e non vedeva mai Cristiano Ronaldo agli allenamenti ma solo alle partite, e la stagione precedente era quella dei famosi 28 infortuni muscolari al Milan, che l'aveva portato a una teoria bizzarra, cioè alleniamoci sotto intensità così loro capiscono meglio le richieste tattiche perché non sono sotto sforzo e si allenano giocando. Non funziona, ecco, questo lo abbiamo visto sicuramente. Poi magari funzionerà con altre squadre, altre tipologie di giocatori. Quella Fiorentina erano dei fantasmi l'anno scorso con Pioli. Dottor Domenigliani, poi se ci dice se c'è qualche messaggio.
4: Sì.
1: Ce ne sono molti. Sì, bene. Sì, vada avanti.
4: E allora, per quanto riguarda il cambio dell'allenatore, secondo me, non sono un entusiasta di Vanoli, anch'io mi auguravo altro.
1: Thiago Motta, volevamo
4: sì,
1: tutti Thiago,
4: avevamo anche detto in trasmissione. Però
1: ma
4: in
1: grazie,
4: cinque...
1: dottor Grassi, per andarle contro a livello personale, ha detto, insomma.
4: In cinque giorni, diciamo che il lavoro Vanoli l'ha fatto ed è stato molto, molto bravo anche, quindi dobbiamo dire che il lavoro l'ha svolto in emergenza e ha dato in soli 5 giorni una fisionomia che questa squadra non aveva mai avuto nelle precedenti 3 giornate, perché quello che, di cui ci preoccupavamo, Andrea, era non solo la scarsa reattività fisica, ma proprio che non c'era una squadra, non c'era un gioco di squadra, non c'era il giocatore che aiutava quell'altro, non c'era niente. E la cosa che per me è più evidente è che con un minimo di organizzazione di squadra, con un minimo di raziocinio, ti vengono fuori poi quelle individualità pazzesche che quest'anno ha la Fiorentina. Mm-hmm. Perché la Fiorentina lì davanti c'ha un fenomeno, perché quello è un fenomeno. Io già sono intristito del fatto che purtroppo rimane solo un anno,
1: non è
4: ma
1: detto.
4: Quello
1: aspetti,
4: è un fenomeno,
1: aspetti.
4: Perché quello, con un minimo di squadra che gioca e che gli dà sicurezza, prende la palla al piede e va in porta o fa andare qualcun altro. Io ieri gli ho visto fare quel passaggio di prima, Mauro, nello scambio a due con... cioè, incredibile. Cioè, quanti anni era che non vedevamo una roba del genere a Firenze? Da Pepito Rossi, diciamo.
1: Il ragazzo è un giocatore
4: è di un giocatore vero e c'ha una garra, è argentino infatti, e c'ha una garra incredibile, cioè lui proprio gli schiuma la bava dalla bocca quando è in campo, perché vuole prendere il pallone e vuole concludere l'azione o la vuole fare concludere. Quindi
3: sì, poi un Pellegrino
4: anche meglio.
3: L'altro
4: meglio.
3: Arrivava sempre.
4: Quell'altro,
3: sempre
4: secondo me, è ritardo di condizione.
3: Sì, sì.
4: È evidente. È
1: però
4: evidente.
1: Beto è anche questo.
4: Però pure Beto, sì.
1: Beto è questo, è uno che non capisce nulla.
4: Quindi, applauso a Vanoli. Sicuramente la Fiorentina ha un allenatore che riesce a gestire la squadra e riesce a gestire la squadra che faccia un certo tipo di campionato. voglio essere smentito del fatto che invece, insomma, sono molto molto, come dire, perplesso dal fatto che ci si schiodi da metà classifica. Spero di sbagliarmi, poi se mi sbaglio sono il primo ad ammettere, cioè spero che Vanoli, che l'ho anche detto ieri in intervista, ha detto: io c'ho una squadra che so benissimo ha delle grandissime potenzialità, bisogna lavorare tanto e ci possiamo lavorare soddisfazioni. Io mi auguro che ce le leviamo, ho dei dubbi per quanto riguarda il tecnico, però come abbiamo detto tutti, sono alla finestra e aspetto e sarei contento di dire avevo sbagliato.
1: Sì, ma siamo tutti tifosi della Fiorentina e tutti felici di essere stupiti da Vanoli con un calcio moderno e aggressivo. Comunque questa squadra non può far altro.
4: No.
1: Non può far altro. No. L'ex allenatore non so cosa, si è arrabbiato perché gli ha preso Mastantuono e non ha preso una alla Matic. Si commenta da sé questa roba. E c'era già tanti detrattori che salivano contro il non sul carro, ma contro il carro di Mastantuono, perché stavo cercando di dire la mia su Mastantuono. Mastantuono è assolutamente un giocatore di altri tempi, lo è per come si pone fuori dal campo, e l'abbiamo visto tutti in Versilia andare a giocare con un ragazzo, tra l'altro che io conosco bene, con i figli di un ragazzo che io conosco bene, di Scandicci. L'abbiamo visto comportarsi come si comportano tutti i ragazzi di 20 anni. Il problema sono quest'altri che fanno i calciatori a 20 anni e che si infilano nei posti dove probabilmente c'è solo un gran vecchiume e si divertono a star lì chiusi nelle tende dove non li vede nessuno. Questo ragazzo come mai gioca a pallone? Perché gli garba giocare a pallone e si diverte. È andato su una spiaggia dove il mare è carino ma non è straordinario, è bello passeggiarci, non certo stare ore in acqua. Un'altra delle cose divertenti che c'è in Versilia è poter mettere due pali in acqua e tirare due calci. Per i giovani non c'è tante cose migliori e lui l'ha fatto. Ma è un giocatore d'altri tempi, anche perché ha un tiro che sembra sempre lento, sembra sempre colpa del portiere,
4: ma è piazzato,
1: ma è sempre palo gol.
4: Esattamente.
1: Quando con il Frosinone palo interno fuori, cioè ha una precisione nonostante, che gli permette di non dover forzare troppo la potenza, no? Lì ha visto il portiere fare il passo sul secondo palo, ha tirato sul primo palo, è colpa del portiere? No, quasi tutti tirano su quel palo, è anche responsabilità di portiere, ma lui è un giocatore straordinario perché
4: il secondo
1: con quei
4: gol
1: piedi, con coi piedi la mette dove vuole,
4: certo, bravo.
1: Ma poi le cose più belle sono le palle.

0: ma la musica rock d'altri tempi e non il rap. Anche questo lo trovo positivo, forse sono un boomer ma lo trovo positivo. E
1: magari Andrea, bisognerebbe che lui, che è un campione e ha una classe eccezionale, appunto cerca gli angoli, bisognerebbe che gli altri giocatori non hanno la stessa classe, ogni tanto ai tiri dessero un po' di potenza, cioè invece di fare tutte le volte quei mezzi tiri che effettivamente ci hanno fatto perdere 3 o 4 gol.
0: Ma guardate, però io credo che questa squadra ovviamente non sia completa, perché è stata completamente rivoluzionata, gli possa mancare una mezzala, però Sendur, a me ieri Sendur mi è piaciuto, Sendur continua a crescere, gli manca molto meno che una mezzala. Gli manca forse un altro difensore un pochino più veloce. Anche Bieri in queste due partite mi è piaciuto, non lo trovo benissimo assortito se deve giocare con Dragusin, però li trovo due ottimi difensori. Gli manca forse uno forte in difesa, e gli manca un centravanti fortissimo. Perché? Perché Pellegrino è un centravanti per altre partite, non per quella di ieri. In questa la scelta di Vanoli è stata giusta, eh? La partita ieri era da Beto,
2: sì.
0: Però Beto è
1: lento, però
0: no, Beto è velocissimo, se c'ha una capacità Beto in campo aperto non
1: ma
0: lo ripiega.
1: Ma io ieri
0: nessuno.
1: L'ho visto arrivare sempre dopo,
2: ma è fuori
1: forse perché no, forse perché dici questo è vero, perché non anticipa l'idea.
0: Beto
1: sta lì
0: è
1: fermo.
0: Calcisticamente non evoluto, su questo non c'è dubbio. Uno che gli butti la palla lunga, fa la guerra con tutti, arriva prima di tutti se parte anche un metro dietro, perché ha una potenza e una velocità straordinaria. Poi è un po' un mezzo cialtrone tecnicamente, a me non mi garba dire non ha un piede raffinato, un mezzo cialtrone tecnicamente. Ieri riprova a fare la rovesciata e la cicca.
1: Sì, anche quello non era difficilissimo.
0: Non era per niente difficile. La cosa più grave è all'inizio del secondo tempo, quando salta tre giocatori e non l'appoggia dietro, c'era, non so se era Fagioli o chi era, pronto a tirare in porta quasi a porta vuota.
1: Sì. Oh, scusa,
0: è stato
1: nel
0: anche
1: gol,
0: un po' egoista.
1: E nel gol che ha lasciato la palla, meno male l'ha presa Mastantuono.
0: No, certo.
1: Ma l'ha lasciata lì, come dire.
0: Però probabilmente ha visto Mastantuono.
1: Sì, ho capito, però,
0: è meglio.
1: Sì. Però se ci siamo centravanti...
0: Sì, a me però è proprio quello che li contesto. C'è stata un'azione, non so se ve la ricordate, all'inizio del secondo tempo, in cui ha saltato un uomo, ha saltato due in aria, tornando indietro per cercare lo spazio per il tiro, non ha trovato spazio, la doveva appoggiare, ha tirato addosso a un difensore.
1: Sì, sì.
0: Comunque, credo che sia... un'ottima alternativa. Certo, un grande centravanti come poteva essere Ken, poteva, attenzione, non ho detto che sarebbe stato, era meglio, però Ken ha voluto prendere un'altra strada. Credo che anche la società abbia preso un'altra strada. La società ha voluto cambiare tutti, probabilmente avrebbe cambiato anche Fagioli, probabilmente, sicuramente i giocatori che hanno mantenuto per scelta sono De Gea, Ranieri e Brescianini, per motivi diversi, non stiamo analizzando.
2: Endur,
0: certo, scusami, Endur senza...
2: Anche Dodò hai visto, anche con l'arrivo di Vanoli.
0: Dodò è un ottimo giocatore, eh? Io non penso che Dodò sia scarso.
2: No, nessuno.
0: Però Dodò è un ottimo giocatore, in grado per esempio di dare superiorità numerica alla squadra con facilità, che però poi quando vai a stringere non sa tirare, infatti ha fatto un gol in 150 partite,
1: non sa crossare.
0: Jimenez la superiorità numerica te la dà meno spesso, però ieri si è visto quanto è importante in difesa con 3 o 4 diagonali stratosferiche e quanto può essere importante anche in attacco, pur andandoci molto meno spesso di Dodò. Va bene, quindi
1: E invece quello è il giocatore nuovo
0: Gonçalves,
1: che è entrato ma non
0: ho... Vabbè, è entrato alla fine,
1: ma non ho visto che fa.
0: È entrato e l'ha messo anche un po' fuori ruolo, perché ieri la novità tattica è stato quel 4-1, io lo chiamerei così, 4-1-2-1, sembra no, anzi scusatemi, 4-1-2-4-1-4-1-1, cioè ha giocato con quattro difensori in linea e poi
2: davanti la difesa,
0: e poi quando saliva in fase di costruzione Jimenez saliva e stringeva Vieri diventando a tre. Questa è una cosa che hanno
1: alla
0: fatto
1: fine,
0: in tanti.
1: Alla fine ha messo Gnonto su quasi centravanti,
0: non c'è

0: avanti, trequartista.
1: Sì, sì, l'ha messo avanti. Stava sì, quasi.
0: Però non è il suo, non è né quello di Gnonto né quello di Gonçalves. No, perché lui cosa non si fida in questo momento? Non si fida delle mezze ali e delle ali, perché gioca in questo momento un G che è molto forte, ma deve diventare più freddo sotto porta.
1: Sì,
0: molto più freddo sotto porta. Perché noi non giochiamo sostanzialmente a due a centrocampo, con un play che sta un pochino più basso. I due ieri erano Ndur e ma no, neanche avete ragione, infatti non ho messo uno in più, scusatemi, non ho contato uno in più. Fagioli era un pochino più indietro, poi c'era un centrocampo a tre con Ndur e le due ali. Però Mastantuono non ci puoi far troppo affidamento, in realtà è rientrato tante volte,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: ha perso per esempio la palla del gol, la palla del secondo gol. Lui fa un recupero straordinario per non farla uscire, si trova uno contro uno e prova a puntare. Nel percorso di crescita c'è, in quel punto di campo lì non si punta, se sei nella tre quarti si gioca accanto, è molto più facile. Però lui l'istinto è quello del trequartista, e poi giocava con attacca, è vero che cercava di riscivolare sulla linea dei centrocampisti in fase difensiva, ma in fase offensiva andava accanto all'attaccante. Ha chiesto lo stesso a Gnonto e ha chiesto lo stesso a Gonçalves. Gonçalves è un'ala pura. Gonçalves è un'ala pura da 4-3-3, un'ala straordinaria da 4-3-3, perché è un giocatore eccezionale.
2: Sta recuperando perché c'ha avuto un brutto infortunio.
0: Sì, quindi è uno che ha fatto 12 gol l'anno scorso, ma ha fatto anche tanti gol in Champions League, cioè non li ha fatti solo nel campionato portoghese, perché poi arrivano. Nel campionato portoghese è facile, è uno che in un centinaio di partite in Champions League ha fatto una trentina di gol.
2: Sì.
0: Quindi sì, si parla di un giocatore di livello. Andiamo su qualche messaggio.
2: Che ritorno, ragazzi. Buonasera a tutti. Mauro, questo
0: il ritorno è Mauro
2: gentile
0: Grassi,
2: signora non... che manda cuoricini
0: a Mauro Grassi. Come succede con tutte le donne. Come succede con tutte le donne. Okay, pensavamo che il ritorno di Vanoli, invece il vero ritorno della fine settimana è quello di Mauro Grassi.
1: Perfetto.
2: Caro Andrea, sono contento per la vittoria, ma abbiamo veramente una difesa da retrocessione.
0: Non è vero.
2: 11 gol in 4 partite e roba da manicomio, dice Marco.
0: Sì, però gli 11 gol, come al solito, no? Le statistiche sono tanto importanti, fondamentali per avere un metro di giudizio, non per giudicare in assoluto. Io non posso mettere i 7 gol delle prime due partite così, in maniera non circostanziata, perché Grosso non ha allenato questa squadra. Grosso non ha allenato questa squadra. Tra parentesi, è uscito su tutti i giornali, non ha salutato nessuno quando è andato via. C'era un problema vero tra Grosso e l'ambiente fiorentina. Ora, noi, io l'ho già fatto questo discorso mercoledì, lo rifaccio volentieri con voi, noi sicuramente siamo una tifoseria e un ambiente difficile, perché veniamo da 10 anni di nulla. E le aspettative a Firenze sono sempre state alte e in questi 10 anni sono state frustrate. Nel mezzo a nulla ci sono state anche 3 finali perse che hanno accentuato questa cosa. Quindi in una città già che si divide su tutto a parte l'amore per la Fiorentina, no? Si divide non solo in Guelfi e Ghibellini, ma anche in Guelfi bianchi e neri. Si divide su tutto, no? E probabilmente si divide anche tra Guelfi bianchi
2: rossi,
0: più chiari,
2: azzurri,
0: no?
2: Verdi.
0: Voglio dire, ma mai si è divisa sulla Fiorentina. Però sui temi della Fiorentina si è sempre divisa. Una città polemica, borbottona, e comunque con 10 anni di difficoltà sportive è sicuramente un ambiente difficile.
2: Ma io
0: l'allenatore non ha fatto
2: ma io
0: nulla.
2: Mi chiedo,
0: cioè,
2: no?
0: Qui non è stato fatto nulla contro questo allenatore, anzi tanti come me che avevano delle perplessità dopo aver visto giocare Sassuolo in contropiede. Lui è uno che nelle ultime 8 partite ha messo Nzola perché gli garantiva più profondità di Pinamonti, gli garbava proprio andare in contropiede. Abbiamo detto, sicuramente visto gli acquisti lavorerà in un altro modo. No, non c'era un'idea di squadra, non c'era un motivo per salvarlo questo. Io domenica scorsa sono arrivato dicendo: l'avventura di Fabio Grosso è palesemente finita. Poi fa bene la società aspettare altre due partite, perché non sarebbe stato serio buttarlo fuori.
2: Certo, alla pausa.
0: Dopodiché lui si è tirato indietro.
1: No, ma poi devo dire, dopo la Roma era veramente in palla. Ci sta che tu inizi dopo il Frosinone, poi più che altro il Torino, effettivamente. Però io sul fatto della difesa un po' concordo, nel senso che siamo ancora... Io ieri col Venezia si stava vincendo, ma a un certo punto qualche tensione l'ho avuta.
0: Su 2-1 hanno avuto un paio di palle.
1: Perché non li coprivano? Li lasciamo come venivano.
2: Sì, Mauro, ma liberi. Come ha detto Andrea e come stanno dicendo tutti, questa era una squadra non allenata.
1: Sì, sì.
2: E nemmeno la difesa, quindi, era allenata.
1: Sì,
2: perché si vede, cioè è stato evidente.
0: Allora, partiamo dal fatto
2: io
0: che
2: io non ho niente contro Fabio Grosso, ma mi sa che Fabio Grosso, uno, non ha capito dove stava venendo ad allenare e pensava magari di ripetere gli stessi schemi di una città di provincia come Sassuolo, con più calma, come Frosinone, l'esperienza aveva avuto. Quindi lui questa enorme pressione l'ha palesemente come dire scontata, no? Se il mercato non è quello che te ti aspetti, e sei te che devi in qualche maniera palesarla questa cosa qui.
1: Sì,
2: cioè, non devi fare quello che hai fatto, però... abbandonare una squadra. Ma poi sbagliamo tutti, io non tiro la croce addosso a nessuno, però sei un allenatore professionista e che sta in Serie A, insomma, cioè uno, guardati bene dove stai andando e dove stai arrivando, studiati l'ambiente, studiati quello che è successo negli ultimi 2 anni, studia tutto, insomma. La Lazio ha raddoppiato. Studia quello. Un allenatore professionista non si presenta il giorno dopo la sconfitta, non si presenta all'allenamento. Cioè, va bene. Comunque è roba già andata. Adesso siamo in un altro, come dire, momento, e quindi è inutile guardare indietro. L'ho detto solo per. Secondo me anche la difesa, anche Dragusin, anche chiunque, dobbiamo vederlo da adesso in poi, perché adesso saranno allenati, adesso saranno guidati, adesso saranno anche bacchettati se fanno le stupidaggini. Chi è che lo diceva all'ultima trasmissione, Andrea, che quando Grosso urlava ai giocatori questi manco si giravano? E manco è questo quello che è successo.
0: Poi bisogna essere, allora io
2: ci sono tantissimi messaggi.
0: Sì, ora li iniziamo a leggere. Io solo una campana, quella del direttore, però per quello che so io, per quello che mi è stato detto, non è mai corretto, solo una campana. Aspettiamo a Gloria un'intervista di Fabio Grosso.
2: Certo.
0: A me è stato detto che sono stati concordati tutti gli acquisti, tutti. Poi si parla di acquisti di un livello pazzesco. Io non ci starei tanto a girare intorno. Che Attà potesse venire alla Fiorentina all'inizio del calciomercato a giugno non ci pensava nessuno, perché lo voleva il Milan.
2: Ha dichiarato Fabio Grosso stesso che non ci credeva quando
0: bravissimo. Che Ulai, dopo un campionato del mondo da protagonista con una squadra che ha fatto un bel campionato del mondo, potesse arrivare alla Fiorentina, non ci credeva nessuno, tant'è che l'hanno rapito per provare a, rapito tra virgolette, però l'hanno portato via per provare a convincerlo ad andare al Napoli. Io non mi sento inferiore al Napoli, però mi metto nella testa un calciatore, e se ora come ora 9 calciatori su 10 certo, vanno al Napoli, certo, anche solo per la Champions, no? Quindi, ma poi parliamo di Mastantuono, di cui era stato messo in dubbio da il talento, ma parliamo di Pellegrino, che abbiamo strappato a quella squadra che qui non si nomina perché ci seguono tanti bambini e non vorremmo che stanotte abbiano gli incubi, ed è un ottimo attaccante, ottimo, non ha le caratteristiche per andare in contropiede, per quello ho detto... Ieri serviva più Beto, ma
2: invece ieri.
0: Sì, ma Pellegrino poi.
2: Vabbè, c'aveva Moreno dietro.
0: Ma guardate, Moreno è veloce.
1: Però ha fatto una bella.
0: Probabilmente si è fatto male durante quella corsa.
1: Ha retto un bel ritorno.
0: Ma Pellegrino è lento sui primi 3 passi, in progressione non è così lento.
2: No. Si è visto.
0: È pesante, ma quando prende velocità.
1: Regge gli urti, regge
0: quando
1: gli urti.
0: Prende velocità non è facile da fermare. E comunque Pellegrino è un ottimo attaccante.
1: E più che altro poi, se gli si facesse dei cross,
0: esatto,
1: hanno questo nome.
0: L'hanno fatti nel primo tempo, quando non c'era lui. Però ora arriveranno i cross e arriveranno tanti gol di testa di Pellegrino. Io non ho dubbi. Pellegrino è un ottimo attaccante. Ma vogliamo continuare? Dragusin è un ottimo difensore. E non vi dimenticate mai che la Fiorentina l'anno scorso, oltre a salvarsi all'ultimo momento, è stato un disastro da tutti i punti di vista. Quindi c'era da convincere dei calciatori a venire in un luogo di cui non si sapevano le prospettive. Evidentemente quelle prospettive sono alte. Un sacco di gente ha ironizzato, io ho scritto sui social, che a mio avviso questa società ha come obiettivo di lottare per lo scudetto nei prossimi anni, non quest'anno, non sono grullo, ma nel giro di 2-3 anni. E ve lo ridico qui, se continuiamo a investire così, perché poi Roma non è stata costruita in un giorno, non potevamo mettere dentro tutti i calciatori che servivano in una stagione, ma è stato fatto un calciomercato faraonico, non ce lo ricordavamo dall'81-82 un calciomercato così. Quello che si è avvicinato è quello della scorsa stagione, però completamente sbagliato negli obiettivi. Tra l'altro anche le cessioni sono state straordinarie, perché vendere piccoli a 18 milioni è una roba da fantascienza.
1: Non era facile.
0: Anche Mandragora, che poi ci faceva comodo, sì, ma cederlo a 8 milioni, un ragazzo di 29, quanti anni ha, a fine carriera, è un colpo.
1: Io lui l'avrei tenuto.
0: Ma non ci sono
1: l'unico
0: dubbi.
1: L'unico veramente avrei tenuto.
0: Ma non ci
1: sia
0: sono
1: per
0: dubbi.
1: Motivi morali e per motivi.
0: E invece probabilmente è stato ceduto proprio per motivi non morali, ma perché voleva essere fatta tabula rasa col passato. Ma sì, al netto di tutto ciò, secondo me calcisticamente faceva comodo.
2: Beh, l'anno scorso
0: non. Ma è stato ceduto super bene economicamente. È un grande affare.
2: Sì, sì.
0: Anche Moreno a 8 milioni è un grande affare, e va bene. Poi
1: Mandragora, dammi giù, perché lui fa quasi tre gol con la Fiorentina, con noi tirava una volta ogni 10,
0: cioè, perché una squadra
1: psicologicamente
0: non, no vabbè, lui psicologicamente voleva, era carico a molla,
1: sì,
0: anche se
1: vabbè,
0: non ha fatto sta partita stratosferica,
1: no, ha fatto tre
0: ha
1: tiri
0: giocato
1: quasi
0: da
1: gol.
0: Fermo, sì, ma ha giocato da fermo. Perché ha giocato così bene da fermo? Perché la Fiorentina non pressava e perché la Fiorentina non difendeva bene, era sempre solo a tirare. Allora, a un calciatore di Serie A con un grande tiro come Mandragora, se lo lasci sempre solo al limite ti mette in difficoltà, non ci sono dubbi. Vediamo il proseguo del campionato di Mandragora, perché la Fiorentina andava a due all'ora, ma la dimostrazione è che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina ha subito il torello del Torino, impotente.
1: Sì, sì, impotente,
0: ed è stata lì la rabbia anche del pubblico nella reazione, no? L'unico che ha provato a correre da solo, e si sa tutti bene che se provi a correre da solo è un suicidio agonistico,
1: ma che l'ha fatto
0: per cercare di scuotere i compagni, è stato Fagioli. Ve lo ricordate? Ha provato a prendere quegli altri, non ce la facevano. Sì. Non ce la facevano.
2: Sì.
0: Va bene, andiamo con un po' di messaggi, poi tra poco andiamo in pubblicità e dopo sentiamo anche i vocali.
2: Allora,
0: immagino ci siano.
2: Fabio dice: Venezia, preparazione sui Dolomiti, Genoa, preparazione a Moena. Classifica dice che forse è meglio allenarsi in città.
0: No, non c'è un meglio e un peggio, anzi, voglio dire la mia. Non c'è dubbio che è meglio.
2: Ha fatto una battuta.
0: Sì, ha ragione.
2: Certo.
0: Non c'è dubbio che è meglio allenarsi sulle Dolomiti. Non c'è dubbio. Però le società moderne, per una serie di motivi, tra cui anche di io lo trovo bello la possibilità che si possa andare quasi tutti i giorni a salutare i propri beniamini al Viola Park a vedere gli allenamenti, la trovo un'occasione straordinaria.
2: Sì.
0: Poi come dice Mauro Grassi, se piantano una cincantina di pini già grandicelli probabilmente è più facile allenarsi.
1: No, i pini no, altri alberi, io sono allergico ai pini.
2: Okay. Allora invece Simone dice: buon pomeriggio a tutti, forse corre più la Roma del Como, sicuramente è vero che Mastantuono a voi rivince, dopo il pareggio è andato a prendere la palla e l'ha portata a centrocampo, dalle mie parti si dice che tiri di giustezza.
0: È giustissimo. Io ti dico un altro segnale che mi era piaciuto tanto da Mastantuono e che avevo anche segnalato qui in televisione. Noi abbiamo perso 2 volte a Roma in maniera ignobile e più o meno con lo stesso risultato, se non mi sbaglio, 4-0 tutte e due le volte, e l'anno scorso ci siamo consegnati, non vedevamo l'ora che la Roma segnasse per dire una partita impari, non ci si può fare. Ve lo ricordate? Sì, cioè, abbiamo perso in maniera ignobile. Quest'anno abbiamo perso in maniera altrettanto ignobile, ma differentemente, con degli errori individuali che abbiamo pagato poi alla lunga, ci siamo arresi anche alla lunga. Però l'anno scorso erano tutte teste basse, come dire, sono più forti di noi. Quando hanno inquadrato sul 4-0 questo ragazzo che è arrivato dall'Argentina, dal Real Madrid, potrebbe farlo snob, ve lo ricordate Jovic? Quando non faceva 90 minuti e non aveva la luce dei riflettori solo per lui, sembrava che fosse lesa maestà, no? Questo ragazzo si è smesso a spaccare una bottiglietta dalla rabbia. Il che significa che non siamo meno forti di loro. Non ce la dobbiamo andare a giocare. La Roma lotterà per lo scudetto. Siamo meno forti di loro. Ma io non perdo con nessuno, a prescindere, no? Era quello il segnale. Anche il segnale che è andato a prendere la palla per fare 2-1 è un ottimo segnale. Certo che sì. Questo ragazzo ci porterà lontano. E io spero che non rimanga un anno solo. E credo che non rimarrà un anno solo. Vediamo cosa succederà. Vediamo allora cosa succederà. Presidente, che sì, fa sorridere quando va in campo. Però io lo voglio in campo tutte le fine Let's partita go. Vittoria. E come ha detto davanti alla curva, I love these people, riferita alla curva. Bene Presidente, anche noi ti amiamo quando ci fai gli investimenti da 30, 40, 50 milioni. Perché fatti bene, in 3 anni si lotta per lo scudetto come il Como. Bisogna trovare un allenatore bravo, come l'ha trovato la Roma, Gasperini, come l'ha trovato il Como, Fabregas. Se sarà Vanoli, tutti sul vanolismo, e io dirò che avevo detto una bischerata.
2: Anch'io.
0: Non credo che sarà Vanoli. All'estero. Però in questo momento va benissimo Vanoli.
2: Neri da Pistoia invece ci dice: invece non ho nessun dubbio su Vanoli, che avrei voluto già dopo Italiano. A parte questo, vedrete che giocheremo almeno metà di ogni partita nella metà campo avversario, perché Vanoli sa che queste sono le caratteristiche di questa rosa e vanno sfruttato, magari anche rischiando qualcosa in più nel difendere. E grazie per la compagnia.
0: Grazie grande, a te grande Neri, grazie. Non so a te. Se vuole rispondere Mauro, io voglio fare una domanda a Neri. Perché pensi che Vanoli ci porterà a quel tipo di calcio? Perché io me lo auguro, prima di tutto perché è più divertente, ma poi soprattutto non è una questione di divertimento, è che il calcio si è evoluto e mi pare che stia lì le ultime stagioni a dimostrare che vince chi prova a giocare a calcio e non vince più chi prova a lucrare.
1: E poi più che tu stai nell'area loro, meno loro stanno nell'area,
0: certo,
1: tua. L'area
0: nostra. No, ma sì, certo, però c'è chi come l'allenatore del Napoli, Allegri, dice calcio è semplice, basta fare un gol più di loro. E ha provato con l'Arsenal, no?
2: Si vede.
0: No, ma ci ha provato.
2: Con l'Arsenal bel risultato.
0: Ma ha perso 1-0 e guardate, che se c'ha un minimo di fortuna,
1: sì, per come ha giocato, per come l'hanno messi sotto,
2: è un miracolo,
0: è vero,
2: un miracolo.
0: Però era quello che voleva lui. Io mi difendo strenuamente, se indovino un contropiede me la porta a casa. Però il calcio l'ha superata questa mentalità, non succede quasi più. Ragazzi, come non è successo
2: il Como
0: con l'Arsenal, non è successo
2: Lipsia,
0: non è successo in finale di campionato del mondo, dove c'era una squadra speculativa come l'Argentina, che è arrivata speculando sul talento alla fine di Messi, di Julian Alvarez, e sulla grande capacità di coesione e di andare avanti nelle difficoltà. E invece un calcio organizzato come quello della Spagna ha vinto alla fine, pur avendo molto meno talento della Francia, certo, dove c'era un allenatore incapace di organizzare un calcio.
2: Dove c'era?
0: C'era un allenatore, ne hanno preso uno meno capace ancora, come
2: vediamo,
0: Zidane, no,
2: vediamo.
0: È un incapace, a meno che non abbia studiato tantissimo. Quasi mai grandi calciatori, dottor Domenigliani, diventano grandi allenatori, perché sono convinti che il calcio sia semplice e che basti il talento che ti ha dato in dono la natura e averne più di loro. E funzionava così fino a qualche anno fa. Funzionava così, ora non è più così, perché c'è studi su studi, allenatori personalizzati. Prima li portavano tutti in montagna, quelli di 100 kg e quelli di 50 kg. Socrates fu mezzo rovinato nella stagione perché gli fecero fare una preparazione inadatta a un giocatore così, no? E fu massacrato.
1: E
0: tanto
1: poi la velocità, la pressione. Io ho visto anche partita degli anni 60-70 andavano a uno all'ora. A parte il campo era anche possibile giocarci, però andavano molto lenti. Per questo mi fa rabbia vedere una Fiorentina che col Torino è stato il massimo, insomma, che non pressa, che in cui si cammina. Tu dici Beto è bravo, può darsi, ma cammina.
0: No, ma Beto, se ha una cammina. Dose è la velocità.
1: Ma speriamo,
0: è una bestia. Tu gli butti una palla, poi lui va. Ma si è visto un pochino di spalla, di stinco. Fosse un pochino più evoluto, avrebbe avuto un'altra carriera. È un buon calciatore con quelle caratteristiche precise che probabilmente aveva chiesto l'allenatore precedente. E poi c'era anche poco altro sul mercato, perché è vero che se c'è un difetto al mercato di Fabio Paratici è che siamo arrivati lunghi sull'arrivo delle ali e sulla cessione del centravanti. Bisognerebbe capire lì.
2: A proposito di mercato, Sergio ci chiede: ciao, ma prendere Oleksandr Zinchenko svincolato? Io non so chi sia.
0: Se non mi sbaglio, è un terzino sinistro, no? È un ex mezza punta.
2: Ammetto la mia ignoranza.
0: Sì, ma non è quello che era all'Arsenal. È partito come stella del calcio dell'Est, come mezzala, come numero 10. Poi non all'Arsenal, al City o all'Arsenal? Prima all'Arsenal e poi al City? Il contrario, prima al City e poi all'Arsenal. Il nostro regista è un grande amante, esperto del calcio, ma corretto, e ha fatto parecchio bene, e è stato trasformato poi da Guardiola già in terzino sinistro, ha avuto un'onesta carriera. Guardate, ve lo dico ora, scrivetevelo, Valdepeñas è fortissimo.
2: Concordo. Deve migliorare nella parte difensiva, ma
0: ci sa da ragionare, certo, ci sa da lavorare. Si parla di un ragazzo di 20 anni, ma è
2: forte,
0: un acquisto sensazionale.
2: Con una bella personalità,
0: ha una grande corsa soprattutto. Sì. Tanto la Lazio, per onor di cronaca, io detesto Gattuso, ma ha asfaltato completamente il Milan. Ha asfaltato il Milan
2: 2-0 al primo
0: 2-0,
2: tempo.
0: Ma meriterebbe di stare 3-4-0. Quindi,
2: qua lo studente, l'allenatore straniero sta funzionando. Amorin,
0: no, sta funzionando perché fino ad
2: comunque
0: oggi.
2: C'ha una squadraccia, poveraccio.
0: No, cioè, il Milan ha una bella squadra.
2: Una squadra di che?
0: Cioè, Milan c'ha un'ottima squadra, non è completa neanche il Milan, ma è un'ottima squadra. E Amorim, che fino ad oggi è stato un allenatore così, nel senso che ha fatto benissimo in patria a Lisbona, poi allo United ha fallito. Qui è partito molto bene, ha dato un'identità al Milan
2: quello
0: che sembrava impossibile avere negli anni precedenti, non solo con Allegri, oggettivamente, ora già un pochino peggio, mettiamola così.
1: È che la Lazio gioca benino e io mi meraviglio, perché a me non piace Gattuso un po'. Però non so nemmeno se è merito suo, però.
0: No, ma certo che
1: la Lazio gioca bene.
0: Ma Gattuso è un allenatore, permettetemi l'aggettivo, molto forte, ma secondo me corretto. È che in un mondo in cui nessuno dà giudizi sembrerà troppo. È un allenatore primitivo. Primitivo, come era un calciatore primitivo, che poi nel corso della sua carriera si è anche evoluto come calciatore.
1: Si è sdirozzato.
0: E sì, certo, da grande lavoratore e probabilmente persona abbastanza intelligente.
2: Sì, come si allenatore fa volere bene da sempre da tutti i giocatori.
0: Io non
2: mi
0: lo
2: motiva
0: posso.
2: Tanto.
0: Sì, però poi non è raffinato.
2: No,
0: per esempio, in nazionale non ha grandi colpe dell'eliminazione dai mondiali, ma ha grandi responsabilità, perché ha caricato troppo la partita, l'ha fatta sentire troppo, e noi abbiamo sul peso e l'Italia. Questi ragazzi sono andati a giocare in trasferta con una buona squadra, ma sicuramente inferiore, con un peso che andava provato, non so in che modo, ma a essere tolto invece che essere caricato ulteriormente. Per questo vi dico, è uno primitivo, è uno che magna a due mani, io ce lo vedo, un grande mangiatore, no? Uno che dice forza, con una squadra che negli 11 non è malissimo, anche nei 12-13, perché non li abbiamo
2: fatto. Ha messo dentro due o tre ragazzi
0: non li
2: che lui sta motivando e
0: poi
2: stanno rendendo.
0: Tavares a sinistra non dura, ma in quelle 10 partite in cui dura è uno dei terzini sinistri più forti al mondo.
2: Sì.
0: Il problema è che dura 10 partite, o gli viene un infortunio o fa dei danni.
1: Ha fatto segnare anche Gudmundsson.
0: Ha fatto dei danni, sì, ma Gudmundsson è forte.
1: Vabbè. ha messo... non segnava nemmeno, no, se tu lo pagavi.
2: Bisogna vedere quanto dura, però
0: per ora gli va fatto un complimento. Sì.
2: Allora, Gavinano invece dice: ciao, io credo che la risposta migliore ai inallenabili sia il fatto che Vanoli ha cercato i terzini più bloccati che aveva in rosa e ha messo il centrocampo per far giocare la qualità che aveva davanti, sistemando la squadra. Ora il problema è che Fagioli è uno ed è indispensabile per questo assetto e i terzini sono sbagliati.
0: Non sono d'accordo, perché Jimenez non è il terzino più bloccato, anche tatticamente João Mario è ancora più bloccato, se vogliamo, diciamo, o almeno è più evoluto tatticamente, è più abituato tatticamente. Jimenez è semplicemente il terzino destro più forte che abbiamo in rosa, perché voi vi fate influenzare dal fatto che abbia un carattere particolare, che abbia avuto alcune traversie pubbliche, ma se non aveva quelle traversie era titolare di un'ottima squadra in Premier, dove aveva fatto una grande stagione in Premier. Cioè Jimenez è un gran terzino destro con una testa da maturare. Se la Fiorentina riesce a far maturare quella testa, c'ha un gran terzino destro, se no ha preso un ottimo terzino destro per fare la riserva e l'alternativa a destra e a sinistra, che è João Mario. Questo è un lusso che non tante squadre in Serie A hanno. Non è riuscita a cedere Dodò, che è rimasto in rosa, e probabilmente l'allenatore lo metterà anche col Pisa per farlo sentire partecipe.
2: No, sembra che dalle ultime notizie sembra che sia in rottura totale.
0: È in rottura totale perché aveva garantito di firmare un prolungamento per non fare
2: anni. Che ci sia rottura totale, sembrerebbe.
0: Ma guardate, è una storia talmente finita.
2: Venendo qui,
0: se riescono a darlo via un milione a gennaio, siamo tutti felici.
2: Ho sentito questa roba qui.
0: Ma sì. Di sicuro probabilmente si aspettava di giocare titolare. Però Jimenez è più forte, a mio avviso.
2: In questo momento sì.
0: È vero. Ha ragione Gavinano, che ha messo Vieri, che è un centrale, a fare il terzino bloccato, come faceva Paolo Sousa, né più né meno, con Roncaglia, solo a destra.
2: Facundo, grandissimo.
0: Giocava, scalava a tre in fase di possesso. È uno schema, ma lo faceva anche Berzot, che aveva a sinistra Cabrini e a destra Gentile. Non giocavano proprio a destra, che marcavano a uomo. Ma era una difesa a tre con uno che faceva avanti e indietro. Cioè, queste sono idee antiche che vengono riproposte in una fase moderna.
2: Questa è quella parte di Vanoli che a me lascia
0: questa,
2: un attimo.
0: Questa non l'ha mai fatto l'anno scorso. Questa è una roba interessante, perché è un'idea di calcio. È un'idea di calcio semplice, ma funzionale. Anche funzionale rispetto alla roba che abbiamo a centrocampo. Però voi sottovalutate Ulai. Ulai è fortissimo.
2: No, non ne abbiamo parlato.
0: È fortissimo.
2: Ancora, secondo
0: Bisogna riuscire a trovare convivenza con Fagioli. Quella non è banale. Benissimo. Allora, io direi che siamo giunti al momento che tutti quanti attendete, cioè quello di vedere i nostri meravigliosi consigli per dove andare a mangiare stasera, dove fa colazione, cosa comprare. Lei poi ci dirà quali preferisce tra i nostri consigli, e poi torniamo con gli uomini più belli del mondo. Avanti Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Si sente vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA. Una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
6: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
7: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
6: Le CGL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
7: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
6: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
10: Radio Firenze Viola. Rientrati dalla pubblicità, sono tutti distratti i miei ospiti. E intanto chiedo alla regia se abbiamo qualche audio da sentire. Credo di sì, direi di spararceli così al volo. E almeno si lesica anche con chi mandi gli audio. Vai.
11: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. A me ieri interessava onestamente solo vedere un ottimo atteggiamento in campo. E quello l'ho visto, veramente un'altra squadra, un altro proprio approccio, grinta e quant'altro. Dunque il risultato per me ieri non era così importante. A questo punto si certifica che la squadra giocava contro grosso. Contro grosso, forza della sempre.
10: Allora, rispondiamo a questa roba. Alcuni non tolleravano grosso. Si è intuito anche dall'intervista. Veramente matura, mi è piaciuto molto, mi sono piaciute tutte le interviste dopo gara dei giocatori della Fiorentina, sia perché si era vinto non è che capiti tanto
12: più facile,
10: spesso
12: più facile, certo. Essere d'accordo,
10: però mi è piaciuto vedere Mastantuono e Pellegrino uniti, ma anche ragionare in maniera non per frasi fatte, mettiamola così. Non mi è dispiaciuto neanche Vanoli, e invece prima l'anno scorso lo trovavo imbarazzante spesso e volentieri in conferenza, imbarazzante, e ieri non mi è dispiaciuto. Quello che mi è piaciuto di più è Fagioli, che non avevo sentito parlare molte volte, da cui non mi aspettavo granché dialetticamente, prevenuto forse dalla sua storia recente e meno recente, e invece è stato proprio bravo, ed è stato anche bravo quando gli hanno chiesto di grosso, ha detto sì. Non mi fate
12: mettere imbarazzo.
10: Avrebbero risposto no, ma è stato, avevamo tutte le responsabilità, il mister avrebbe, poteva rispondere in esiste il politichese, ma esiste da molto più tempo il calcese, che in realtà è una versione triste delle supercazzole di Amici Miei, no? E invece ha risposto con signorilità, eleganza, perché non lo ha attaccato, ma ha fatto capire che non ci andava d'accordo. Ecco, io vi posso dire che non ci andava per niente d'accordo.
13: No, lui ha aggiunto che sono io che ho giocato male.
10: Sì, proprio. Ma non ci andava per niente d'accordo, sì. Ma non perché avevano litigato, non condivideva quello che gli chiedeva in un campo di calcio. E mi fermo qui perché ho delle confidenze e non è corretto dirle, però vi assicuro che non lo condivideva. Non l'ha attaccato pubblicamente, quindi chapeau, perché poteva tutto, no? Migliore in campo, perché al netto della tripletta di Mastantuono, Fagioli ieri è il meglio in campo. Per l'atteggiamento, per la facilità con cui gioca a calcio, si deve limare. Anch'io odio quando perde quei palloni. Però ieri una cosa che nessuno gli ha mai concesso, io lo dico dall'anno scorso, lui riconquista tanti palloni in fase difensiva, alla Badeli con l'intelligenza, ma con più gamba di Badeli, c'ha più forza nelle gambe, poi non c'ha quella continuità nel riconquista palla, perché si perde dentro una partita ogni tanto Fagioli, ma Fagioli è uno che recupera palloni,
12: si perde quando è davanti all'area, deve tirare eppure io non credo che lui abbia un tiro.
10: No, lui ha così, ma quello non è una questione. Tanti
12: non gli viene proprio.
10: Ma tanti calciatori usati in una grande tecnica non hanno la capacità di segnare. Quella si lima, perché Pavel Nedved, che è un calciatore che ho odiato con tutto me stesso, arrivato in Italia, metteva i palloni, lo raccontava lui, sulla linea dell'area e tirava per mezz'ora dopo gli allenamenti. E così è diventato uno dei migliori calciatori col tiro da fuori della Serie A, in un periodo in cui in Serie A c'era calciatori di un grande livello. Si allena quella roba lì, però non è una questione solo di tecnica. Se lui si immaginasse di fare un cross, la metterebbe sempre all'incrocio, però siccome c'è la parte psicologica, emozionale, emotiva, non lo fa quasi
12: quella.
10: Mai non lo, ma quella si supera con l'allenamento, è come un tiro libero alla fine, con delle differenze tra lo sport ovviamente, ed è stato un signore, è stato molto bravo. La squadra non giocava contro grosso, non sapeva cosa volesse grosso dalla squadra,
13: non riusciva a capire
12: ha giocato senza Grossi,
10: esattamente, bravo,
14: non perché io capire, non c'era film, non era scattato il
10: vedete
14: film.
10: Perché porto questi ospiti di questo livello, perché non trovavo, non giocava contro Grosso, giocava senza Grosso,
14: non è scattato,
10: ma si vedeva anche, bastava andare allo stadio e guardare Grosso invece di guardare la partita, non gli dava nessuna indicazione, camminava a testa bassa ogni tanto con quel sorrisino, senza Grosso, come li ha lasciati senza di lui sotto la curva, con una delle cose più ignominiose che ho visto fare su un campo di calcio.
12: Quale?
10: Quella di portare, è andata a riprendere Christensen, che è sempre nel suo mondo. Christensen è un ragazzo particolare, lo si vede, no? In Germania era diventato, era, anche a me mi fa sorridere, era diventato famoso perché faceva un balletto strampalato sotto la curva dei tifosi a ogni fine partita. Se lo fanno qui lo pigliano per grullo, se lo fa qui, però fa tanto ridere. E ieri, mentre c'era il presidente e gli passava davanti e tutti sotto la curva, si strecciava le gambe, cioè è uno tutto, riguardatevela quell'immagine, è uno sempre nel suo mondo. Dopo la partita stava andando tranquillamente, non in polemica o altro, anche perché ci mancherebbe polemizzare perché gioca De Gea, ma dopo il Torino, verso gli spogliatoi, questo l'ha andata a richiappare per il braccio, l'ha portato di peso sotto la curva, e allora io qui mi arrabbio e mi alzo, se mi porti sotto la curva ci resti anche te.
12: Anche te,
10: e invece ha fatto
12: e andato via
10: con che sorrisino, è andato via il capitano. Questo solo schettino abbandona la nave e dice: ma era buio, avevo paura, signor giudice, ve lo ricordate schettino? E dice: era buio, ma che capitano sei? Sei lì proprio per infondere coraggio a chi dice che era buio, se no non dovevi fare il capitano e non dovevi fare l'allenatore. E qui riarrivo a quello che ho detto, non mi ricordo più quando, c'è un problema a Coverciano grosso come una casa, una serie di ex calciatori, buoni, più buoni, meno buoni, in campo, che non erano in grado di fare gli allenatori, che hanno avuto un'agevolazione e che sono diventati campioni del mondo. E poi non solo quello, c'è un problema a Coverciano, dove forse si insegna più a andare bene in conferenza stampa che a andare bene sul campo. Io devo dirlo, perché ho adorato per tanti aspetti Renzo Olivieri, e capisco anche che corporativamente dice che è pronta a difendere Fabio Grosso, ma se Fabio Grosso, e anche qui sappiamo, abbiamo solo una campana, ha detto io non vengo più dal lunedì, e c'ha ragione la Fiorentina, se non tu vieni più non vieni nemmeno pagato, perché è legittimo non trovarsi bene in un posto di lavoro, è legittimo non voler andare
12: prima
10: più.
12: Bisogna sentire le due campane, perché diciamo, come tu sai, la storia è sempre fatta dai vincitori, quindi io aspetterei, mi sembra molto strano l'allenatore, però se avesse fatto così sarebbe davvero
10: grave, c'è un se grosso come una casa, che viene in parte avvalorato dal fatto che non ha salutato nessuno. Nessun calciatore ha lasciato un a nessun calciatore ha mandato un messaggio di saluto.
12: Però sai, se l'hai buttato fuori dopo tre giorni,
10: no,
12: sta un po' di
10: però lui
12: non è andato a allenare, l'ha chiamato,
10: che ha detto che non sarebbe andato,
13: ha
10: detto io lunedì non torno, non vengo.
12: Se ha detto questo, effettivamente è un elemento di gravità notevole.
10: Notevole. Poi lo scopriremo, probabilmente no, perché spesso quando vanno via la Fiorentina
12: firmano il patto di riservatezza. Però gli fanno il ricorso, lì tu lo scopri.
10: Lo scopri, poi
12: gli fanno il ricorso.
10: Poi alle volte si mentisce anche davanti ai giudici, no? Non voglio ricordarvi.
12: I giudici prendono la decisione.
10: Sì, ma non voglio ricordarvi il simpatico Paolo Montero che dice: non mi ricordo, giudice, mi facevano. Non mi ricordo, ma sono passati quattro. Non mi ricordo. Grande uomo verticale, Montero, ombre verticale, quando non tocca a lui è verticale. Quando c'è da fare a cazzotti, quando c'è da usare la testa è meno verticale.
12: I giocatori che usano la testa sono pochi.
10: Appunto, pochi possono diventare allenatori.
12: Sì, bravo.
10: Io insisto.
12: Sono d'accordo con te.
10: E quasi mai grandi calciatori.
12: E sono due lavori diversi, poi.
10: Certo, però. E quasi mai i grandi calciatori. Cioè io stimo
12: perché
10: Totti,
12: spesso sono individualisti.
10: Che sta in vacanza fino a ottobre.
12: Fa otto pubblicità.
10: Fa le pubblicità, ha guadagnato tanto e capisce che fare l'allenatore
12: è un'altra cosa.
10: È una fatica, è una roba che non. Io stimo Totti.
12: Poi sai, fosse un allenatore, ma infatti il giocatore l'ha fatto tante volte, avessi per allenatore Totti sarebbe difficile capire che dice, perché dire, io, il linguaggio di Totti è proprio primordiale,
10: cioè. No, proprio lì basterebbe
12: traduttore.
10: Si entra nel mio campo, lo sapete che faccio l'attore, lavoro nella vita, ho insegnato tante volte public speaking in tanti posti, a parlare in pubblico, basterebbe insegnargli a masticare un po' di più le parole, perché io ci ho messo 3 mesi a capire che diceva quello. Quello gli dice liscio o col ghiaccio e viceversa, e lui dice allora io col ghiaccio. Eh? Che ha detto? Io col ghiaccio.
12: Si squaglia.
10: Si squaglia. Cioè, bisogna un pochino articolare con la bocca quando si parla in pubblico.
12: C'è una dizione un po' difficile.
10: Articolare con la bocca. Bisogna, ci sono degli esercizi, si imparano in 10 minuti. Articolazione delle labbra. Quello per cui vedete alle volte delle telegiornaliste o dei telegiornalisti parlare tutto così, perché hanno paura di dimenticarsi una C, una T, o magari di raddoppiarla, comunque hanno paura di non essere compresi, allora parlano tutto così, alla Gruber. Bene, messaggi.
13: Volevo, se me lo permetti,
10: ma Andrea, io volevo
13: dirgli al signor SRT che rimpiangere Mandragora non vuol dire essere ignoranti, come ci scrive. Siamo in un paese libero e democratico e ognuno ha un'opinione.
10: Legga bene il messaggio.
13: Ridategli Mandragora a questi ignoranti che ancora lo nominano. Ignoranti. Smettete di rimpiangerlo e smetto di darvi degli ignoranti. Avere un'opinione non vuol dire essere ignoranti. No, tra l'altro siamo in un paese dove ancora tutti possiamo esprimere la nostra opinione.
10: Ma non la metta.
13: Quindi,
10: così,
13: signor SRT, si firma nemmeno.
10: Ma no, Domenigliani si è offeso.
13: No, non mi sono offeso.
10: E la larga sulla Costituzione. A me della Costituzione in questo caso non me ne frega nulla, mi interessa l'italiano. Ignoranti vuol dire che ignora. Secondo me ignora lei le statistiche degli ultimi campionati di Mandragora.
13: Ignora anche la democrazia.
10: Ma chi se ne frega questo?
13: No, a me frega.
10: Va bene, bene, va bene. Smetta di fare pubblicità all'acqua, la sposti dietro e mi faccia rispondere a me. Ignorante è più lei. Sì, la mette di qua. Qui, guardi, dietro. Ecco. È lei, caro RST, perché ignora le statistiche di Mandragora. Io non credo che Mandragora sia un grandissimo calciatore e credo che la Fiorentina abbia comprato dei calciatori superiori a Mandragora, e cioè Attà, Ulai, basta, non ha preso altri a centrocampo, se non erro, no? Ha mantenuto Brescianini,
12: Gonsalves
10: è un'ala. Però non avrei rinunciato a cuor leggero ad avere un sesto centrocampista come Mandragora, che può fare il play basso, la mezzala, non fa nulla in maniera straordinaria ma fa tutto discretamente, e che poi ci ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta nella passata stagione e in quella precedente, e quindi non l'avrei tolto. Poi non ignoro, e l'ho detto, che per la Fiorentina è stata una grande operazione economica, perché venderla a 8 milioni bisogna essere bravi, però ignorante non c'entra nulla, usi dei termini corretti nella lingua italiana, che spero bene per lei che non ignori, perché mi sembra lei quello ignorante, sia delle statistiche di Mandragora sia della lingua italiana. E se non le sta bene quello che le ho detto, mi chiami 055 77 111 71 e si fa una bella discussione, o fra ignoranti o fra gente che sa, al telefono. Comunque io sono sempre per quello che diceva Socrate, che non era un centrocampista brasiliano ma un filosofo greco di più di 2000 anni fa, che diceva: so di non sapere per continuare a imparare per tutta la vita. Hai capito, RST? Non sono andata abbastanza duro.
12: La citazione di Socrate è stata determinante.
10: Incredibile. Non sono andata abbastanza
13: SRT,
10: duro. RST, pensavo fosse una Yamaha.
13: Francesco ci dice: come abbiamo visto ieri a sinistra. Ci chiede.
10: Come abbiamo visto ieri?
13: Vieri a sinistra.
10: Ah, Vieri, io lo chiamo sempre Vieri sbagliando. Non è un terzino sinistro. Non ha proprio il fisico del terzino sinistro, perché è bello pesante, è sguaiato quando si muove, ma è molto efficace. Poi ha fatto un errore grave, si è buttato su il giocatore, ha raddoppiato sul giocatore che stava tenendo Ranieri e ha lasciato solo quell'altro, che ha fatto un altro grande gol, perché loro hanno fatto 2 grandi gol.
12: Un grande gol, ma era da solo.
10: Sì, perché ha sbagliato la lettura lì. Detto ciò, non l'ho visto male, ma non è salito male. È uno molto bravo in fase di impostazione, eh? Quando passa la palla ha un'ottima tecnica, è raffinato, è uno forte sull'uomo, non molla mai, è un mastino, deve imparare a usare meno le mani. In Italia, in Sud America, Martinez Quarta insegna. Quando arrivò in Italia fu espulso a Roma per una scivolata e non fischia nemmeno fallo in Argentina. Detto tutto ciò, comunque io lo
12: sulla
10: trovo...
12: destra ieri siamo stati iperforati, cioè
10: perché lì
12: quello
10: ma lì c'è un motivo tattico.
12: Sembrava facesse l'autostrada ogni pochino partava.
10: Ma lì c'è un motivo tattico e c'è ci deve lavorare Vanoli, perché se tu giochi con Mastantuono che rientra e non sempre è efficace nei rientri, hai bisogno della mezzala che scala. Allora davvero dovremmo cercare di tornare a un 4-3-3 un pochino più puro, con Attà che non va a fare la tre quarti ma sta sulla linea, e Ndur o Ulai che scala a destra. Se gli piazzi uno di questi due, perché chi era a destra, Jimenez si è trovato spesso 2-1 proprio per questo motivo, perché nonostante ci abbia provato, poi bisogna essere onesti, Mastantuono non è uno che non si vuol sacrificare, no. È uno che non ha nella fase difensiva la cosa migliore che fa in un campo a calcio.
12: No, ma io dico sulla destra loro, quindi sulla nostra sinistra siamo stati bucati continuamente da quello, non mi ricordo come si chiamava, era un biondino,
10: biondo è un bel calciatore, e anche lì,
12: però era sempre solo,
10: e anche lì è una questione di automatismi. La Fiorentina, le prime, per quello dico che non vale le prime due partite, certo che valgono, purtroppo valgono, sarebbe bello fossero annullate, ma non valgono perché non è composta da difensori scarsissimi. Le prime tre partite aveva troppa distanza tra i reparti, è evidente che o hai Nesta e Baresi, oppure se li metti a giocare uno contro uno, Dragosin, Vieri, Ranieri, prima o poi li bucano. È successo più prima che poi nelle prime tre partite, però era una questione di reparti completamente allungati, e anche a Roma di errori individuali, perché il 2-0 noi eravamo entrati non malissimo nel secondo tempo a Roma, niente di trascendentale, ma stavamo provando. Sbaglia una palla João Mario e De Gea si scansa, ecco il 2-0 che ti taglia le gambe, c'è poco da fare, andiamo avanti.
13: Anche Vieri deve avere il suo tempo, viene da un campionato dal Brasile, giovanissimo. Cioè,
10: è un ottimo acquisto,
13: bene o male siamo alla quarta giornata,
10: ma ricorda, pur essendo forse un pochino più pesante ma più tecnico, Lucio dell'Inter a me.
13: Sì.
10: Magari facesse carriera.
13: Ivan ci scrive: Zinchenko è extracomunitario, e comunque l'altra lacuna del mercato è la mancanza di un giocatore a centrocampo che sia di personalità e di pressing. Ulai diventerà un grandissimo giocatore, ma Torreira in questo contesto sarebbe stato perfetto.
12: Torreira sarebbe stato stupendo. Io ci pensavo ieri, abbiamo parlato con Torreira e Fagioli, che è più riflessivo, più lento, sarebbe stato un centrocampo notevole.
10: Ma perché io ho insistito così tanto pubblicamente e anche privatamente che arrivasse Torreira? E ho insistito col mio amico Emiliano Viviano, che ci ha giocato a Genova e di cui è rimasto molto amico. Perché, lo volete sapere, ve lo dico schio, perché con Torreira non c'era bisogno dell'allenatore. Cioè, allenava anche grosso con Torreira. Torreira è uno di quei calciatori che ti tiene la squadra corta da solo, non aveva bisogno dell'allenatore. Torreira, probabilmente anche Brozovic,
12: interrompe bene e ricostruisce bene, cioè.
10: più però avrebbero tolto probabilmente spazio a Fagioli e Ulai. Certo, comunque la Fiorentina ci ha provato, il Galatasaray non l'ha fatto andare.
13: Non l'ha fatto andare, infatti.
10: Nonostante lui non volesse più restare a vivere a Istanbul per delle vicende tremende extra calcio.
12: Tipo
10: che lui ha una fidanzata, una compagna famosa in Turchia, che ha uno stalker, uno che si è innamorato di lei e che ha trovato Sorreno in un centro commerciale, l'ha aggredito e picchiato.
13: Sì, sì, c'era su tutti i giornali, tra l'altro.
10: Aggredito e picchiato. Perché, perché sta con la donna che lui ama.
12: Ah,
10: si tratta di uno squilibrato. Non l'ha rubata.
12: Sì, insomma, cioè, certo.
10: Nella sua testa gliel'ha
12: nella
10: rubata.
12: Sua testa gliel'ha rubata.
10: Uno squilibrato, evidentemente.
13: Nicco ci dice che Vanoli ha giocato con un terzino.
10: Il Milan ha pareggiato con due fantagol dello stesso giocatore, che è un fenomeno, peraltro. Hanno pagato una valanga ai soldi, ma è un fenomeno.
12: Chi è?
10: Non mi ricordo mai il nome.
12: Chiuese?
13: Moreira.
12: Madonna.
10: Moreira è un fenomeno e ha fatto due gol fenomenali in tre minuti. Dobbiamo rimangiarci tutti i complimenti di Gattuso. Su Gattuso, no, assolutamente no. Però Moreira, quanto l'ha pagato? 50? O qualcosina in più. Giocatore sensazionale che si alterna per ora con Cissé, che è un ottimo giocatore e un ottimo prospetto per la nazionale italiana. Fortissimo. Però Moreira forte.
12: Bravo,
10: forte. 60 milioni, ma forte. E infatti ha fatto due gol.
13: Uno meglio di un altro.
10: Due gol strepitosi.
13: Sì.
10: Bene, andiamo avanti.
13: Allora, dove siamo rimasti? Nicco ci dice: Vanoli ha giocato con un terzino bloccato per lasciare Jimenez libero di spingere per garantire a Angè solo compiti offensivi.
10: Sì, in parte, ma soprattutto per dare più capacità alla squadra di coprire Angè, che in realtà è rientrato anche tanto, ma per coprire Mastantuono. Cioè per coprire l'assetto generale della squadra, perché oggettivamente Mastantuono, Attà, un centravanti, un Ingé, li deve coprire qualcuno. Fagioli, che comunque ieri in fase di copertura è stato forte, Ndur non è un centrocampista di rottura, è più un centrocampista di inserimento. Ieri ha fatto una buonissima partita, al netto della palla

0: sta alla sinistra, quindi ha ragionissima il nostro ascoltatore. Ai mondiali ha fatto assolutamente la mezzala sinistra. Atta è un grandissimo calciatore, credo che sia molto in difficoltà fisicamente in questo momento, al netto che si vede perché gioca con quella fasciatura abbastanza evidente. Credo che questa settimana abbia fatto solo un paio di allenamenti con la squadra, è talmente più forte di quegli altri che viene schierato nonostante abbia fatto pochi allenamenti. Perché tanti si aspettavano che andasse su delle certezze, Ndur, Brescianini, e invece Atta ci rinunci poco volentieri perché è un giocatore di un altro livello.
1: Direi ora.
2: Poi ci riscrive Neri da Pistoia. Perché con le nozionali giovanile e con il Venezia va dimostrato di avere ed anche un'importante gavetta con grandi allenatori. Solo per Aquilani ci avrei rinunciato. Penso
0: Vanoli.
2: Stia parlando
0: di Vanoli.
2: Sì. Voglia, entusiasmo e idee per farci innamorare nuovamente del calcio. Ma quando i vari De Gea, Dragusin, Pogracic, Fagioli, Mandragora vedono la formazione messa in campo a Roma, secondo voi cosa avranno pensato di grosso? Stima sotto zero da subito.
0: Sì, io credo che la stima sia già calata durante gli allenamenti. So che purtroppo non erano così performanti, perché voglio dire, una cosa che non si può imputare a Vanoli è che non li faccia correre e che poi le sue squadre non abbiano molta forza atletica in campo, ed è una cosa fondamentale nel calcio di oggi, no? E quindi io so che si sono anche allenati poco. La stima, sì, sì, la stima
1: si vedeva, cammina,
0: si vedeva. La
1: camminano.
0: Stima, la stima. Poi i gruppi, insomma, bisogna saperli gestire. Temo che la stima, la scintilla non è mai scoccata, mettiamola così. Poi non credo li abbiano giocato contro. Certo, non ho Neri che l'ha scritto da Pistoia.
3: Sì.
0: La formazione di Roma fu assurda, senza senso, perché non puoi non giocare con Dodò tutta la serie di amichevoli estive e poi buttarlo titolare. Anche lo stesso Dodò si sarà sentito in difficoltà, no, non ci sono dubbi. Non puoi non giocare con Ken e poi metterlo l'ultima mezz'ora. Non puoi giocare tutta la pre-season, come dicono quelli bravi, e poi mettere in panchina Gudmundsson. Chi giocò titolare a Roma? Me lo sono già dimenticato da quanto incubo è stata quella partita. Però c'erano delle scelte incomprensibili a livello
2: che altro mise in campo 8 undicesimi della,
0: sì, mise Atta sulla fascia, mise titolare Brescianini, che era un altro che avevano provato a venderlo in tutti i modi. Cioè Fagioli in quel momento era sul mercato e lo sapevano tutti, e lo mise titolare al posto di Ulai. Fece un casino anche nella gestione, oltre che il piano gara, il famoso piano gara, non si riusciva a capire quale fosse. Piano gara, dico, tu vuoi far male agli avversari come?
1: Oh, poi erano tutti, ognuno giocava per conto suo, non c'era davvero nessuna amalgama generale. E poi io ripeto, io sarà che sono un amante dei vecchi tempi, non per tutto, ma sul calcio ogni tanto. Io, quando tu vai a battere un fallo e tu cammini, a me mi dà noia, mi dà fisicamente noia. Cioè io vorrei, io quando si giocava, anche se tu vai a battere un fallo, tu ci vai a un minimo di spirito, un minimo di corsa. Cioè io vedere la gente che va a battere un fallo e sembra andare con la sporta a fare la spesa, a me mi dà noia. Cioè, come dire, è una partita di calcio, devi mettere un po' di vitalità. Col Torino è stato incredibile.
0: No, ma poi io aggiungo due particolari e mi sono venuti in mente mentre parlavamo. Il primo, non lavoravano neanche sulle palle native. Gli altri, ogni punizione, ogni cross, ogni calcio d'angolo era un rischio. Noi non abbiamo mai, nemmeno, non siamo mai stati pericolosi su punizione, sul calcio d'angolo. E poi la cosa più inquietante, riguardatevi il film mentalmente della partita col Torino. Si parte, l'unico schema è De Gea lancia Pellegrino sul petto, cerca di lanciarlo,
1: lui cerca di tenere la palla.
0: A un certo punto Fagioli gli va vicino e gli dice: inizia a darla a me, perché non si va da nessuna parte. E De Gea inizia a passarla. Quindi non c'era stata nessuna indicazione dell'allenatore. Cioè i calciatori cercavano di organizzarsela bene, meglio, ma non siamo in terza categoria. Gli altri studiano, ti vanno sulle

0: difficoltà e sulle debolezze. Se tu non ti metti con attenzione a giocare a calcio, c'è poco da fare. L'avete notata questa cosa o ve la ricordate? Da un certo punto in poi diminuiscono i lanci di De Gea perché Fagioli si avvicina. Cioè non è l'allenatore che dice basta con questo gioco, non si può vedere. No, è Fagioli che si avvicina. Cosa faceva l'allenatore? Per fortuna questo è il passato.
1: Dormiva.
0: Non lo so,
2: era in confusione totale,
0: no, però totale. Ci si ritorna spesso perché è ancora fresca la roba,
2: certo,
0: e perché
2: certo
0: è stata una delusione tremenda, ma anche dopo tre giornate una brutta figura anche del direttore sportivo
2: che
0: ha rovinato un'amicizia che durava 18 anni su questa storia, perché gli ha fatto fare l'allenatore a lui per primo, sì. Lui è stato quello che ha iniziato Fabio Grosso all'idea di fare l'allenatore, perché mettendolo a fare l'allenatore della primavera dei Gobbi. Ancora messaggi, sempre più messaggi. Ci sono altri vocali da ascoltare.
2: C'è un vocale, sì.
0: Allora lo ascoltiamo prima, leggiamo uno di testa e poi andiamo sul vocale. Vai.
2: Andrea, grande, grande partita di Jimenez.
0: Sì, Jimenez, ragazzi, se viene regolarizzato, vi piace?
1: A me è piaciuto.
0: Vale tutti i 20 milioni che dovremo pagare di riscatto. Guardate che è un'altra operazione perfetta del direttore. Non le ha fatte tutte perfette. Io non sono l'avvocato difensore di Paratici e non è un mio amico. Però Jimenez in prestito, col diritto di riscatto a 20 milioni, è quell'operazione che vorrei sempre fare, perché se funziona lo riscattiamo a 20 e vale 30-40. Se non funziona, medaglina, come diceva il meraviglioso Mario Ciuffi, e arrivederci. È d'accordo?
1: Certo.
0: Anzi, averne avute più di operazioni.
1: No,
0: così.
1: Ma poi mi piace come si sviluppa in campo.
0: No, è fortissimo fisicamente, è fortissimo difensivamente. Avete visto due o tre diagonali decisive in cui ha impedito altre ripartenze e altri gol. Il vocale che è arrivato al 348-75-13933. Senti come sono bravo, do i numeri alle 7:30. Ha sbagliato un gol dagli urti che arrivano.
3: Con gli agnelli e agnelli con i lupi.
0: Questo
2: Massimo da Pistoia, ci hai pure pensato per mandare questo.
0: No, è un titolo di un film di Robert Redford, se non mi ricordo male. Però
1: è una metafora usatissima.
2: Ma chi sono i lupi e chi gli agnelli?
1: Non lo so. Lo so, però vuol dire.
0: Allora, noi dobbiamo salutare il secondo uomo più bello del mondo, che avrà appuntamento una decina di donne sabato sera. Ci avrà 10 scene.
2: Ringrazio per questa sua.
0: Salutiamo tutti Barbara.
2: Che infatti mi schia a dire grazie a voi,
0: la Barbara
2: grazie.
0: Lo sa che
2: sì,
0: si scherza,
2: certo.
0: E non può tenersi le cuffie,
2: grazie
0: però,
2: mille, mi devo le cuffie, saluto
0: grazie,
2: il
0: Andrea.
2: Mio grandissimo amico Mauro,
1: ciao Andrea, grazie,
2: vediamo,
1: benvenuto,
0: non glielo dica, gli buca le gomme anche stasera, va via apposta prima per bucargli le gomme.
1: Vabbè, dopo controllo.
0: Dai, davanti alla telecamera il dottor Domenichiani si è pure fermato. Bene, e allora mi devo mettere io di qua, regia. Beh, non mi sposto, però sposto il computer per leggere i messaggi, perché se no non li posso leggere più. Intanto io vorrei fare una domanda un pochino più interessante. Dove può arrivare questa Fiorentina secondo lei, dottor Grassi?
1: Una bella domanda. Intanto è partita molto male, quindi già ti sei, come dire, il passato in qualche modo pesa,
0: certo.
1: Nel senso che ti mancheranno, io non dico 9 punti, però 4-5 punti forse potrebbero mancare. E questa, io penso che se la squadra la mette in ordine, anche vedendo le altre squadre, insomma, che giocano bene, ma io credo che potremmo arrivare anche fra le prime 8 tranquillamente. Ovviamente si tratta di vedere come si rimette a posto la difesa. Questo è molto interessante, perché noi sappiamo che con la difesa, cioè, se io ho avuto apprensione sugli attacchi del Venezia ad un certo punto del secondo tempo, vuol dire che la difesa dei problemi ce l'ha. Se si riesce a impostare bene la squadra anche con un centravanti che non è un grande centravanti, io metto in testa Pellegrino rispetto a Beto, Le soddisfazioni si possono avere perché nel mezzo ci sta tanto valore e bisogna saperlo valorizzare.
0: Lei ci spera ancora nell'Europa dopo questa partenza shock?
1: Prendere una botta di questo tipo all'inizio non fa bene,
0: no.
1: Però se guardo i giocatori e il tipo di giocatori che abbiamo, non lo escluderei. Poi magari domattina si comincia a perdere, ci si ritrova nella baruffa della Serie B. Però secondo me questa squadra, l'ho detto subito, anche quando abbiamo perso con la Roma e poi abbiamo perso con il Frosinone, che quest'anno la squadra è diversa.
0: No,
1: abbiamo valori in campo che non avevamo. E quindi poi se gli allenatori riescono a metterli in campo, a valorizzarli, ripeto, io un po' più di forza nella squadra, maggiore corsa, maggiore pressione. Ormai le squadre che giocano molto bene premono. Io ho visto un po' di Champions League, ragazzi, non ti danno pace, ti vengono a pressare su dentro la tua area, non dentro la tua area, dentro la tua area di rigore, cioè, quindi se riusciamo a mettere tutte queste cose, e ti ripeto, e sistemiamo la difesa in modo che tutti i corner io non sia una pressione che ce la buttano dentro, la squadra può fare cose buone. Poi allora, non so, hai detto questo giocatore che io non conosco, questo Gonçalves
0: che è fortissimo, che mi non dice, è facile da inserire, fortissimo,
1: però i giocatori fortissimi fanno il gioco, insomma. Ulai se ritorna e riesce a giocare mi piace molto, ma a me piace anche uno Mignotto, non mi dispiace. Certo, se tu lo metti, lui tu lo devi lasciare sulla fascia.
0: Sì, devi metterlo gli ultimi 20-30 minuti.
1: Sì,
0: per
1: quando gli altri sono stanchi, loro.
0: Ma insomma, è stato preso per quello. Cioè,
1: sì.
0: Se pensate a dove eravamo, non l'anno scorso, che è stata una stagione sbagliata dall'inizio, sciagurata, ma a 2 anni fa, quando il titolare era Iconé riserva poteva essere Sottil. È tanta roba.
1: Questo gioca meglio.
0: Avere la disponibilità di Gnonto con altro prestito con diritto,
1: 20-25 minuti al termine, può fare la differenza.
0: Secondo me può essere molto molto utile, può essere molto molto utile. Allora, prima gli allenatori bravi erano anche i giocatori forti, di solito centrocampisti. Sì, ma i campioni quasi mai. Io mi ricordo qualche esperienza di qualche campione che ha provato a fare l'allenatore. Suarez non è stato un grande allenatore, me ne ricordo tanti. Maradona è stato per poco un pessimo allenatore. Zidane non mi convince, si ritorna all'età moderna. Se mi ricordo grandi calciatori che sono stati grandi allenatori, sì, centrocampisti, De Sisti, Lidolm, ma poi sono stati tutti buoni o medi giocatori. E che Cruyff e Guardiola sono stati grandi calciatori che sono diventati grandi anche allenatori. Cruyff addirittura calciatori immensi. Ma i campioni raramente. Platini ha provato a fare l'allenatore, ma con scarsi, cioè non, lo stesso Beckenbauer non ha funzionato troppo, e poi hanno capito che forse il loro ruolo era più quello da dirigenti. E invece oggi in tanti provano a fare gli allenatori con quella mentalità lì. Zidane per me è un calciatore tra i migliori di tutti i tempi, che però come allenatore...
1: Lo stesso Pirlo.
0: Pirlo è da vedere,
1: non vale,
0: ce lo portano
1: però
0: come un...
1: Magari diventerà bravissimo, per ora... Non è che ci abbia fatto...
0: No, per ora ha solo fallito. Poi ci chiede sempre il ragazzo di prima, ho perso il messaggio, sapete, non sono bravo io. Pellegrino, come ci sembra il suo inserimento? A me Pellegrino piace tantissimo. Dottor Grassi?
1: No, anche a me piace, io devo dire, perché tiene la palla, fa cazzotti, tre volte arriva la palla, ma spesso la tiene, di testa qualche volta riesce a shiftare la palla, quindi a rilanciarla, aprirla sul centro. E poi su ieri ha dimostrato che lui ha fatto 8-9 gol, mi sembra, di testa, però ne ha fatti 2 di piede, quindi se noi si riuscisse a fargli anche un paio di grosse fatti bene, io per esempio metterei i nostri giocatori a battere i calci d'angolo per allenarsi. Non si riesce a mettere un calcio d'angolo oltre il primo palo. Hai uno che fa solo gol di testa.
0: No, anche Dragusin è molto forte di testa.
1: Prova un po' a metterli come i cross ci hanno fatto. Chi fa? Torino o Frosinone? Non mi ricordo.
0: Assolutamente.
1: Che ci ha fatto.
0: No, quello che batte il calcio d'angolo.
1: Frosinone.
0: Bravissimo.
1: Che ha battuto 4 calci d'angolo tutti tesi
0: al limite dell'area, dove il portiere fa fatica. No, strepitoso, sono d'accordo.
1: Prova
0: allora
1: a farlo.
0: Mario 73 ci dice più che chiederci. Buonasera, ieri Vanoli a parte Beto mi ha stupito. Formazione molto ben disposta. Stupito anche me, è stato bravo. Noi abbiamo voglia di farci stupire da Vanoli, perché l'abbiamo accolto non a braccia aperte, perché il suo calcio non ci era piaciuto l'anno scorso. In un discorso globale, ringraziandolo per tutta la vita per la salvezza, ma il calcio non ci era piaciuto. Un conto è portare una barca in salvo, un conto è costruire un porto.
1: Sì, ecco, io mi auguro che lui perché non leggeva bene le partite in corso di gara.
0: È quello, cioè, quello ieri anche un pochino più veloce nelle sostituzioni.
1: Io avevo
0: Graciccia a 3 minuti alla fine lo trovo incomprensibile.
1: Sì, incomprensibile. Beto l'avrei cambiato un po' prima. Però.
0: Però l'anno scorso l'avrebbe cambiato ancora dopo.
1: Sì, l'avrebbe cambiato a 2 minuti alla fine.
0: Va bene, ci sono ancora tanti messaggi, vado a leggerli. Ignoto 2, tra parentesi Piero, allora non è più ignoto.
1: Ignoto
0: ieri 2 insufficienti, Vieri e Attà. Io metterei Ranieri terzino sinistra e Pongracic nel mezzo, ci dice Piero.
1: Ma Vieri non mi ha entusiasmato neppure me, perché insomma dalla sua parte è successo dei bei casini. Ci hanno spesso infilato con uomini, andavano tutti su un uomo solo lasciando liberi tutti gli altri, però non so se è un problema suo o è un problema di calibrazione, equilibrio della difesa da
0: e
1: trovare
0: del centrocampo.
1: Perché sai, tante volte sono trovati, io capisco che quando sei in due non dovresti aprire un solo uomo a tutti e due, però già mette 2-2 vuol dire che è un contropiede pericoloso, perché quando ti trovi un 3-3, un 2-2 non è la situazione in cui dovresti essere.
0: Non c'è dubbio quindi
1: poi puoi dare colpa al singolo, a uno dei due o dei tre difensori, però manca qualche un altro, perché generalmente nelle squadre quando tre attaccano ci deve essere almeno quattro persone che contrastano, quindi quando sono due almeno tre, quindi è un po' tutto il sistema difensivo, non solo la difesa da recuperare. Io ieri dovessi dare il peggiore, non lo so, ma io darei Beto, non so, forse non sei d'accordo, ma
0: per me ieri il peggiore della Fiorentina, fermo restando che io direi il meno migliore quando si vince 4-2,
1: quando si vince meglio.
0: Io trovo che il peggiore sia stato Beto, perché ha sbagliato un paio di cose gravi, come ha sbagliato un gol incredibile a Ingé, però Ingé ha fatto una grande partita, a parte il gol sbagliato. E lui invece non è stato nemmeno determinante nel resto della gara. Poi sono d'accordo con Domenigliani, che ci ha lasciato, non per sempre, solo per qualche domenica, ma che non è in condizione neanche.
1: Però se non è in condizione metti Pellegrini.
0: No, perché lui sapeva che avrebbe trovato, secondo me lì è stato molto bravo nella lettura della partita Vanoli. Ti ripeto Mauro, avevo visto la partita col Frosinone e loro perdevano 2-0, l'avevano recuperata e hanno preso un gol e un paio di imbucate in contropiede. È una cosa inusuale per una squadra che pareggia e che lotta per la salvezza. Lui sapeva che la loro difficoltà è le imbucate centrali, da dove sono venuti i gol, quello di Pellegrino, quello sbagliato d'Angé e le occasioni. E Beto c'ha questa specialità qui, la capacità di entrare nelle difese, di saltarli in velocità o di farsi lanciare molto bene.
1: Sì,
0: ieri non si è visto.
1: Due o tre volte, una volta anche Fagioli gli ha buttato la palla vicino all'area, erano Beto e il difensore,
0: ma non è
1: era chiaro, lui non è nemmeno partito, è partito un quarto d'ora, cioè è evidente che te la mattava lì, c'è il voto lì, te la butta lì per forza.
0: È anche una questione di abitudine ai compagni,
1: sì,
0: no?
1: Certo,
0: Pellegrino compagni. È arrivato da un po' più di tempo.
1: Sì, molto probabilmente
0: e sa
1: più,
0: quello che ci si può aspettare
1: più,
0: da Fagioli, eccetera.
1: Però ecco, non mi è piaciuta la prima partita che ho visto. Mi è sembrato qualche il mio amico Gianni, si discuteva io e Giannino.
0: Il solito Giannino.
1: Sì, il solito Giannino. A un certo punto ho detto, ma ci ricorda un po' in Onzola. Cioè,
0: sì, ma il ricordo è corretto. È quella tipologia di calciatore, meno tecnico, perché Nzola è bravo tecnicamente,
1: sì,
0: 300
1: lento,
0: volte più
1: lento.
0: Forte fisicamente. No, non è lento, Beto, vedrai che non è lento per niente.
1: No, guarda, lento magari gli butti una palla avanti, corre. Lento nel capire se io sono qui, te tu mi devi venire il passo prima, perché se io ti faccio il passaggio e tu lo aspetti dietro al difensore e non la pigli mai, cioè... lento nel capire,
0: lento di comprendonio, come dicevano i nostri vecchi. Vado avanti, c'è un messaggio un po' particolare di quello prima, non l'ha scritta noi, Lello Splendor, che dice: in Inghilterra c'è questo topic che riguarda Calafiori. Un commentatore ha detto che una squadra composta da 11 Calafiori potrebbe arrivare in zona Europa. Se voi doveste comporre una squadra fatta solo con un calciatore duplicabile in tutti i ruoli, da portiere a centravanti, che giocatore scegliereste? Qui lascio rispondere a lei. Un giocatore, diciamo, versatile, multivalente.
1: Farei 11 in duro.
0: 11 in duro, 11 da seino.
1: 11 duro è uno che se tu me ne metti 11 può fare un gol, può fare un po' di difesa, può fare un po' di centrocampo. Tutti gli altri sono molto caratterizzati, non so, Jimenez.
0: Sì, Jimenez è uno che può coprire più di un ruolo.
1: Sì, cioè, questi giocatori sì, perché è chiaro, se tu metti 11 uno deve essere uno un po'... non da 8, deve essere da 6 più, quindi devi barcamenarti, ma insomma è difficile riuscire a giocare con 11 persone sempre uguali.
0: Allora andiamo avanti, e ci dice 29 punti nel giro di ritorno, in quella condizione cosa doveva fare più? Ora te lo dico cosa doveva fare più, Francesco. Doveva capire molto prima, ce ne ha messe 6 o 7 se non 8 partite, che quella squadra dell'anno scorso doveva giocare a 4 e non a 3. E poi si è anche intestardito, perché a Udine, a salvezza quasi raggiunta, mi è sembrato, ora vi faccio vedere che avevo ragione, questa squadra può giocare a 3, l'ha rimessa a 3, ha rifatto ridere. Poteva giocare un calcio migliore, proprio perché a un certo punto era già salva. Ma abbiamo fatto delle partite ignobili col Parma e col Genoa per raggiungere numericamente la salvezza, che era un ragionamento figlio della paura, e io non avrei voluto tutta sta paura. Vi ribadisco, Genoa parte da 2 punti in più con noi, di noi, e con De Rossi è una rosa nettamente inferiore a noi, raggiunge una salvezza molto più tranquilla. Non avrei voluto tutti questi cambi sbagliati, non avrei voluto una serie di cose estremamente brutte fatte. Poi 29 punti, la squadra non era scarsa l'anno scorso e fa 29 punti. Lui ha i meriti di aver ridato a quella squadra amor proprio, tranquillità, forza interiore, e di averla portata a fare 29 punti, ma non era scarsa. Infatti fa 29 punti, e quando tutti dicono ha fatto un record, non si ricordano che sono le due precedenti squadre che alle prime 15 avevano fatto solo quei punti e non avevano vittorie. Se non mi sbaglio era un Benevento inguardabile e un Ancona ancora più inguardabile. La Fiorentina era una squadra da 60 punti che infatti, con un allenatore non in crisi mistica come Stefano Pioli, fa 29 punti nel girone di ritorno. Ma non mi fa vedere nulla. Quest'anno mi ha già fatto intravedere di meglio. Devo essere sincero.
1: Ma sembra anche più sicuro, devo dire. Forse l'anno scorso era entrato in una situazione un po' difficile. Quest'anno ho sentito anche le interviste un po' più sicuro, un po' più chiaro. Continua a leggere un po' male la partita nel mentre, ma insomma, speriamo Vediamo e magari si riprenda.
0: Grande questo... Simone mi corregge.
1: Che dice?
0: Mi dice, in questi casi mi piace dire meno peggio, il peggiore è stato Beto. Sì, è vero, il meno peggio era per affetto, poi Beto non mi è piaciuto per nulla ieri, quindi mi è scappato. Cioè, avevo cercato di difenderlo e poi inconsciamente è rivenuta fuori la rabbia per una partita che poteva essere molto migliore. A me bastava passasse quel pallone per dimostrare di essere un po' più negli ingranaggi.
1: Sì, e poi fare due o tre, ti ripeto, la palla gli aveva messo, mi sembra avesse messa Fagioli, era bellissima, è arrivato dopo tre quarti d'ora, cioè non, un centravanti non può far così. È chiaro che se io sono un centravanti, c'ho 20 metri liberi e so con l'uomo, l'ipotesi è il centrocampista bravo mi faccia il salto, me la metta lì, e lui invece queste cose non se le prende, non le coglie, e questo è importante perché poi tu arrivi secondo per quello, perché se non tu le antevedi
0: non ci sono dubbi, ma lui non è evoluto calcisticamente, è solo un animale tra virgolette dal punto di vista fisico,
1: vabbè,
0: e non ha i piedi così scarsi, però non è evoluto nella lettura delle partite, sennò diventava un fuoriclasse a mio avviso. Un esempio, ci dice Lello Splendor, di fuoriclasse in campo e in panchina è Cesc Fabregas, con la concreta possibilità che possa diventare molto meglio come allenatore rispetto al livello assoluto raggiunto a calciatore. Mi ricorda molto Guardiola, che è stato un grande calciatore e un allenatore nettamente più grande della sua grandezza come calciatore. Mi viene da dire che non a caso sono tutti e due catalani, perché lì un altro grande fuoriclasse, che è stato un grande allenatore e soprattutto un grande dirigente, uno che ha impostato un calcio che ha rivoluzionato il calcio in una nazione, è stato Johan Cruyff, che ha portato un modo di pensare, di organizzare, di fare il calcio a Barcellona che ha cambiato la storia della Spagna calcisticamente parlando. E allora è naturale che lì calciatori che crescono imparando certe cose possano essere grandi calciatori e al tempo stesso grandi allenatori. Non mi aspetto che Pedro, che è stato inquadrato a vedere la Lazio, diventi un grande allenatore, poi magari mi stupisce. Fabregas, Guardiola, magari anche Iniesta possono, poi dipende dalle capacità personali. Fabregas è stato meno forte di Iniesta, probabilmente mi sentirei di scommettere 1.000 euro che sarà più forte come allenatore di Iniesta.
1: Non può essere.
0: Beh, come Simone, credevo che mi avessero salvato come Quentin, ci dice Simone. No, ti hanno salvato come Simone 099, non so perché, ma mi fa piacere questo dialogo. Ogni tanto chiamaci allo 055 77 11 171. Faccio veramente il peggior telecronista di tutti i tempi, perché l'ho detto a fine del primo blocco e alla fine di trasmissione, di solito si dice all'inizio, ci chiami e si dialoga ancora meglio, però è già stato cambiato. Quentin, il nostro regista, è veramente il più veloce del mondo. Ora non sei più Simone, sei Quentin. Magari scriviamolo Quentin Simone tra parentesi, che mi immagino di primo nome tu ti chiami Simone, detto Quentin, ce lo vuoi spiegare? Intanto leggo gli ultimi due messaggi, poi vado ai saluti. La partita è finita in modo migliore possibile per noi che rincorriamo senza dubbio l'Europa League 2-2, quindi recuperiamo due punti sulla Lazio e due punti sul Milan. E sto scherzando, ma sotto sotto spero di essere serio.
1: Certo,
0: ho l'impressione,
1: speriamo,
0: che questa, anche se riuscirà a migliorare la fase difensiva, non perderà del tutto questo difetto strutturale. Ritengo che la Fiorentina sia una squadra che debba fare un gol più degli avversari per vincere le partite. Questa può essere un'impressione corretta, questa di Alessio, la può migliorare.
1: Se i nostri attaccanti ogni tanto la buttano dentro con più facilità, azioni se ne fatte anche tante, anche con prima il Frosinone, anche con la Roma e anche con il Torino. E che poi per buttare dentro bisogna farne 3 o 4, quindi...
0: Non capisco questo messaggio. Di Nardo è il tuo cognome, ce l'ha con te. Sei tremendo, gli avrò chiesto il titolo della canzone reggae almeno 4-5 volte, niente. Quale canzone reggae? No, fatti sentire la voce, mettiti non sappiamo quale canzone... ok, però sei fallace in questa risposta, non gli hai dato il titolo della canzone. Ce lo vuoi dare in diretta il titolo? Non si sa il titolo. Simone detto Quentin. Se ritornavo Simone 099, ci capisco più. Così impazzisco. Però ritornavo Simone 099. Però non lo, Di Nardo non è tremendo. Di Nardo è un grande conoscitore di calcio e è un grande regista. Detto ciò, è un nosasto titolo della canzone. Dagli qualche dettaglio per vedere se ti si aiuta. Oppure sai che si fa? Si canticchia davanti all'intelligenza artificiale, che è così gentile, prima di distruggere l'umanità ci tratta bene e ci, invece di dire a bozza di cantare un è tuo, ci cerca di dire qual è la canzone che cantiamo. Il titolo della canzone Reggae Please insiste e non si sa. Io direi che con questa vi telefonate tra di voi o vi scrivete. Siamo ai saluti. La programmazione di oggi volge al termine perché sono le 8 di sera, riprenderà domani. Ringrazio il regista meraviglioso Di Nardo, che ha anche un cognome importante a Firenze.
1: Certo.
0: È anche un mio caro amico, un altro Di Nardo, non so se sei parente. E ringrazio tutti quelli che hanno avuto il coraggio e la voglia di seguirci fino ad oggi. Io lo dico senza tema di essere smentito: in 3 anni si lotta per lo scudetto, intanto andiamoci a riprendere la lotta per l'Europa, perché dobbiamo avere un obiettivo un pochino più ampio del 10° posto quest'anno. È d'accordo, dottor Grassi?
1: Certamente.
0: Nulla è perduto. Ringrazio il meraviglioso Mauro Grassi, l'uomo più bello del mondo,
1: grazie, per essere stato
0: al mio fianco. Ringrazio chi mi ha dato questa seggiola così scomoda che mi ha distrutto completamente. Adesso vado direttamente a Careggi. Che si vinca, che si perda, forza Viola e buonanotte a tutti.

0: maggiore perdita di capelli. L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
6: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
7: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
6: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
7: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
6: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: 16.04, puntuali come sempre per il Viola Weekend che scatta in questo momento, con il fondino alle mie spalle che è ancora quello di Firenze in campo, perché ci sta seguendo in formato visual sul canale 92 del digitale terrestre. Ma questo è il Viola Weekend, quindi vi dà il buon pomeriggio, il ben trovato in diretta nuovamente Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando, che avete in cuffia o nello stereo se siete in macchina, insomma da qualsiasi punto ci stiate ascoltando e magari anche vedendo. Io succedo all'ottimo Fabio Ferri, che ha condotto le consuete due ore appunto di Firenze in campo. Noi adesso abbiamo le nostre due ore di trasmissione che dedichiamo come sempre alla Fiorentina, quest'oggi in un post partita, perché finalmente andiamo a parlare di una ottima Fiorentina, per quanto chiaramente una rondine non possa far primavera. Però ieri al Penso si è vista una squadra che, prima di tutto, come hanno detto anche i protagonisti alle telecamere, ai microfoni dopo la gara, era veramente squadra. E quindi la Fiorentina ha vinto 4-2 in casa del Venezia, tripletta di Franco Mastantuono, che tra l'altro ha battuto una serie di record abbastanza impressionanti con i tre gol messi a segno ieri in Laguna. L'altro gol è sempre di un argentino, ovvero di Matteo Pellegrino, che tra l'altro dopo la partita ha detto di essere pronto a offrire insieme al connazionale una grigliata a tutti al Viola Park per festeggiare insomma il momento, anche perché la Fiorentina non ha molto tempo per stare dietro ai festeggiamenti, visto che martedì torna subito in campo per il turno di Coppa Italia contro il Pisa al Franchi. Poi però rigiocherà domenica all'ora di pranzo, e quindi dal mercoledì alla domenica magari ci sarà tempo per festeggiare, per godersi, si spera, anche il passaggio del turno in Coppa Italia, perché mi sembra scontato che la Fiorentina debba battere il Pisa, voglia battere il Pisa martedì sera al Franchi. Detto questo, finalmente i primi tre punti in campionato, ma finalmente una squadra che lotta, che è viva, che pressa, che dà l'impressione di essere a posto anche fisicamente, perché erano stati sollevati dubbi anche sulla tenuta atletica di De Gea e compagni. Invece ieri si è visto una Fiorentina che ha risposto e come sulle gambe di fronte agli uomini di Stroppa, che tra l'altro, mi permetto di dire, non hanno fatto neanche una brutta partita, anzi il Venezia mi sembra una squadra che per lottare, per non retrocedere, è più che pronta, perché alla fine propone un calcio anche gradevole per quel che ha, e davanti secondo me ha anche due attaccanti che per un campionato come quello, quindi per la salvezza, Adams e Yeboah vanno più che bene. Ieri tante volte hanno provato a far male alla Fiorentina, ci sono anche riusciti andando a segno due volte, seppur non con entrambi gli attaccanti, ma comunque due gol ha fatto ieri il Venezia, e comunque ha continuato ad attaccare tante volte. La Fiorentina però ha meritato, ha strappato una vittoria convincente, dove non solo ha fatto 4 gol ma ha dato l'impressione di poterne fare anche altri, perché in avvio di partita, prima dello svantaggio, sono state sbagliate diverse occasioni. Nella ripresa alcune volte la squadra di Vanolli poteva essere anche più cinica e arrotondare il punteggio, poco importa comunque, primi 3 punti in saccoccia per la Fiorentina, che arriva con un po' più di leggerezza al doppio appuntamento della settimana prossima, che è l'ultimo come coppia appunto di partite prima della lunga sosta, perché lo ribadiamo, per la prima volta quest'anno, non era mai accaduto prima, la sosta di settembre durerà ben 2 weekend interi, mossa che è stata studiata l'anno scorso per evitare di fermarsi ad ottobre ed andare poi successivamente direttamente alla pausa di novembre. Questo e molto altro nel Viola Weekend di oggi. 348 75 1 3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta per parlare col sottoscritto. Nel frattempo mi piace sempre, ci piace sempre aprire il Viola Weekend, proprio perché, come dice la trasmissione stessa, siamo nel fine settimana e quindi nei momenti prettamente sportivi della settimana, mi piace aprire anche con gli appuntamenti di oggi e del domani. Per esempio, per quanto riguarda la MotoGP, siamo nel fine settimana dell'appuntamento, di uno degli appuntamenti italiani, perché siamo a Misano, Gran Premio della Riviera di Rimini. Marc Marquez ha vinto la gara sprint, recupera 5 punti sul leader del mondiale, che è Jorge Martin. Marco Bezzecchi ha strappato una grande pole position che si godrà domani quando ci sarà la gara vera e propria. E poi appuntamento storico sempre nel mondo dei motori, perché per la prima volta si corre il Gran Premio di Madrid, appuntamento totalmente nuovo per quanto riguarda il calendario di Formula 1, e quindi sono iniziate da una decina di minuti le qualifiche per il primo storico Gran Premio madrileno, di cui, se volete parlare, noi siamo qui, io per primo, ma in generale tutta la nostra redazione, qui a vostra disposizione. Siamo tra l'altro anche alla vigilia della finale degli US Open di tennis, per chi seguisse anche il mondo della racchetta. Domani Sasha Zverev contro Ben Shelton, idolo di casa che ha vinto il derby con tifo stanotte per il secondo posto nella finale, che vedrà appunto lo statunitense opposto al tedesco. E poi, venendo invece più ai temi pallonari, siamo in campo per il sabato di Serie A. È stato assegnato il primo rigore di questo campionato ed è una delle novità che per ora hanno fatto felici tanti allenatori, ma anche tanti tifosi addetti ai lavori. Per il momento le nuove regole che sono state approvate per quest'anno nel regolamento stanno ben facendo al campionato, alla godibilità delle partite, alla spettacolarità, ai protagonisti stessi, per avere più ritmo, perché Gasperini stesso l'ha detto tante volte: il tempo effettivo delle partite è salito vertiginosamente. Già soltanto in questo primo mese di campionato si gioca già intorno ai 60 minuti, anche qualcosa in più, è una differenza netta rispetto agli anni scorsi, e non c'era addirittura mai stato ancora un calcio di rigore fischiato fino ad oggi, perché il Genoa l'ha sbagliato nei minuti di recupero del primo tempo con Colombo, che l'ha calciato molto male, e col Frosinone, che dopo l'exploit del Franchi di 15 giorni or sono sta vincendo per il momento anche a Marassi contro il Genoa per 1-0. Riprende in questi momenti il secondo tempo della gara tra rossoblù e Ciociari. Dicevo, sempre per quanto riguarda appunto le regole, non è poco pensare che si è dovuti arrivare alla quarta giornata per veder fischiare un calcio di rigore, e in generale anche i ritmi sono saliti tanto per esempio la regola dei 5 secondi sulle rimesse laterali, il dover stare un minuto fuori se un giocatore viene soccorso in campo, le rimesse dal fondo dal portiere. Insomma, sono regole che per il momento hanno incontrato il gusto di tutti. Ci uniamo anche noi a questo pensiero, perché la Serie A è un campionato che è tanto indietro dura rispetto ai top come la Premier o come la Liga. Ecco, intanto poterlo migliorare già così, almeno per me, vuol dire non poco, insomma, vuol dire iniziare a muovere qualche piccolo passettino. Poi ci sono ancora tantissimi altri cambiamenti da apportare, ma questi sono temi più a carattere generale che affronteremo eventualmente in altre sedi. Dicevo, allora, per quanto riguarda la Fiorentina, che chiaramente il nostro pane quotidiano, oggi siamo pieni zeppi di temi su cui poter discutere dopo la partita di ieri. Dicevamo di un Mastantuono che ha battuto tanti record, ve li vado a ripescare perché sono veramente tanti, quelli che ha frantumato ieri il talento di Azul, che in generale comunque, al di là delle statistiche, ha trovato forse la prima grande prestazione da quando veste la maglia viola. Ieri è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad aver realizzato una marcatura multipla, quindi almeno una doppietta, in Serie A, superando Claudio Desolati, che ci è riuscito a 19 anni e 52 giorni, mentre Mastantuono ne ha compiuti 19 da, mi sembra, neanche un mese, se non ricordo male, il 14 agosto, se non erro. Poi è diventato il primo 2007 a realizzare una tripletta nel massimo campionato italiano e anche il più giovane straniero a realizzare una tripletta in Serie A. Tra l'altro, altro record più locale, domestico per il ragazzo, ma di un lusso non di poco conto, è anche diventato il più giovane argentino a realizzare una tripletta in Europa, tra l'altro levando il record che era precedentemente appartenuto a Leo Messi, quindi non esattamente uno qualunque, ma in generale una grande prova del talento che è arrivato in prestito secco dal Real Madrid. Si è rivista comunque appunto una squadra fresca, pimpante, che ha dato anche qualche idea di trama di gioco tra il primo e il secondo tempo. A me è piaciuto molto Ngé, che sì, ha sbagliato una palla gol nitida sul finire del primo tempo che poteva costare cara, però è brillante, cerca l'uno contro uno, a gamba strappa e quando strappa lo fa notare come Fagioli in cabina di regia, lo dicevamo da tutta la settimana, era probabilmente quello che più di tutti godeva del ritorno di Paolo Vanoli in panchina. E già ieri, tra fasi di possesso e fasi di non possesso, si è visto un Fagioli pronto, reattivo, che non solo con la palla tra i piedi appunto faceva quello che ha sempre saputo fare, ma anche in fase di ripiego, di difesa, è intervenuto tante volte sull'avversario in modo anche pulito, lo si è visto in tutte le zone del campo. Hanno funzionato entrambi i centravanti, sia Beto che Pellegrino, il secondo ha fatto gol, il primo no, ma comunque si è visto abbastanza inserito nei meccanismi di squadra. Insomma, considerando che Vanoli era arrivato da appena 5 giorni, non era facile immaginarsi subito tutti questi miglioramenti. Poi, come dicevo in apertura di trasmissione, una rondine non fa primavera, ma da qualche parte bisognava cominciare e la Fiorentina ha ricominciato perlomeno alla grande e ha provato fin da ieri a rimettersi in carreggiata per una stagione che, a differenza di un anno fa quando Vanoli subentrò a Pioli, non è ancora, e non lo era fino a ieri, compromessa. Allora, apriamo il giro di collegamenti e lo facciamo con un ospite che un ospite non è, perché è uno dei nostri padroni di casa, e sto parlando di Mario Tenerani, che ci fa compagnia tutti i sabati. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Ludovico, buon pomeriggio a tutti voi.
2: E grazie per essere con noi, Mario. Ci sono tanti ascoltatori che ci stanno già scrivendo, perché chiaramente la serata di ieri ha riportato un po' di entusiasmo dopo diverse settimane più cupe. Mario, partirei da una riflessione a carattere generale e te la lascio in modo abbastanza libero. Che cosa raccogli dalla serata di ieri e quanto ti ha colpito in particolare?
3: Ma mi ha colpito molto, perché raramente ho visto dei cambi di panchina in corsa con poteri taumaturgici a questo livello. Poi mi fermo subito, siamo solo all'inizio, quindi la Fiorentina avrà anche delle brusche frenate, spero poche, ci saranno anche momenti di crisi, però è innegabile che la Fiorentina sia cambiata nel giro di pochi giorni. Io ho fatto il conto ieri, appena finita la partita, che Vanoli ha fatto, Ludovico, 5 allenamenti, fatto lunedì, martedì doppio, sono 3, mercoledì e giovedì di finitura, venerdì ha giocato la Fiorentina. Che 5 allenamenti abbiano stravolto la squadra mi sembra quasi impossibile. E allora mi rifaccio alle parole di Fagioli, uno dei migliori in campo, che ha detto che il mister, cioè Vanoli, è entrato a gamba tesa, che ci ha tirato subito 3 mazzate di quelle vere, noi litigavamo, insomma c'erano discussioni, ci ha rimesso a posto, quindi mi viene da pensare che abbia agito soprattutto sulla testa. Mi viene anche da pensare però, Ludovico, senza false ipocrisie, che il non rapporto tra Grosso e la squadra fosse pressoché totale. Poi non tutte le colpe saranno di Grosso, alcune ce l'avranno anche i giocatori sono un po', come dire, una razza particolare, no? Perché quando vogliono staccare la spina con un allenatore la staccano. Ora non voglio esagerare, io non voglio dire che la squadra ha esonerato Grosso, non sto dicendo questo, però è chiaro che non lo sentiva più, no? Non avvertiva più i comandi di Grosso, e Grosso probabilmente ci ha messo del suo nel non farsi capire. Quindi questo mi lascio la serata di sera, perché la squadra pronti via, io ero a Venezia, come tu sai, a Venezia la tribuna stampa è praticamente in campo, perché lo stadio è piccolissimo. Io dal primo minuto ho visto uomo su uomo, ho visto la Fiorentina tornare a far pressing e con Grosso non la faceva mai, ho visto la Fiorentina che correva, non c'era un problema di preparazione a Villa Park, era stato detto fino alla scorsa settimana da qualcuno, e la Fiorentina è tornata a giocare. Ho visto le sponde con Mastantuono, ho visto Egea che spingeva, ho visto Fagioli veramente caricarsi a scalzo le spalle, ho visto battersi Beto con tutti i suoi limiti, ma si batteva, ho visto anche Ronaccio in difesa, seppur meno dell'altra volta, ho visto un Dano così trasformato, insomma, ragazzi, ho visto tanto fin dai primi minuti. Poi la Fiorentina è andata immediatamente sotto il gol, e la Fiorentina non si è disunita come è successo a Roma, come è successo con Torino, Frosinone, no, questo gol al centro e ha continuato a fare gioco, e il Venezia è scomparso dal campo. Quindi ho visto tante cose che andranno confermate, ma che mi fanno capire che il cambio in panchina è stato assolutamente necessario, che Baroli è un buon allenatore, io l'ho sempre pensato, credo che non debba essere esaltato, ma nemmeno, scusami Ludovico, preso a macciate come è stato preso a macciate da molti a Firenze negli ultimi mesi, e quindi ho visto un sacco di cose buone. La Fiorentina si è rimessa in moto, domenica sarà dura con Napoli, durissima, perché Napoli è molto più forte della Fiorentina, però io credo che questa Fiorentina si saprà battere con Napoli di Allegri, e credo che il campionato di Viola sia iniziato ieri.
2: Ma guarda Mario, citavi giustamente il poco feeling con Grosso, ieri lo hanno confermato anche i giocatori stessi dopo la partita. Fagioli per esempio, sia a DAZN che a Sky, in due interviste diverse ha detto non eravamo legati, insomma non c'era alchimia, ma non ce l'ha confermato solo la serata di ieri, ma in generale tutto questo primo mese in cui c'era Grosso in panchina. Vanoli, il discorso Mario è che tanti, da quello che si percepisce anche leggendo i messaggi che ora andrò piano piano a snocciolare, non si pensava che da subito potesse avere una reazione anche a livello comunque di gioco come ha fatto ieri la Fiorentina, nel senso che tu dicevi giustamente ieri si è vista una Fiorentina in pressing, reattiva, pronta fisicamente, smentendo chi diceva che così non fosse, e questo forse era auspicabile, però si è vista anche una squadra che ha fatto vedere qualcosa anche a livello di gioco. Ecco, ti dico, forse sta qui il plus che vorrà provare a portare Vanoli quest'anno rispetto all'anno scorso, cioè magari far vedere anche una squadra più gradevole all'occhio, mi viene da pensare?
3: Intanto anche con te, se non sbaglio, sabato scorso ci eravamo sentiti e avevo detto c'era una forte critica a Paratici per come era andata la storia, no, con Grosso, e io avevo detto critichiamo Paratici per chi ha sbagliato allenatore, ma probabilmente ha comprato anche dei giocatori buoni. Questo mi sono permesso di scriverlo venerdì notte in una copertina per Firenze Viola, che mi aveva chiesto il direttore Tommaso Rito, ho detto sì, Paratici ha sbagliato, ma ora basta. Cioè il gioco al massato su Paratici non va bene, perché io restavo convinto che il mercato fosse stato buono, così come restavo convinto che Paratici avesse sbagliato in pieno allenatore. E quindi Vanoli è andato ieri a confermare un po' questa mia tesi, perché ieri Vanoli ha fatto fatica a nascondere l'entusiasmo che ha quando parla di questa squadra. Ha detto lì è entusiasmato da questa squadra, da questi calciatori, e si è visto anche dalla formazione che ha fatto, no? E lui è una cosa forte, perché secondo me non vuol dire al 100%, ma lo ritiene, e secondo me la ritiene più forte di quella dell'anno scorso. Io non l'ho chiesto, lui non ha risposto.
2: C'è qualche problema di linea, mi pare di capire. Mi sa che dobbiamo intervenire sul collegamento. Infatti, sì, Mario, ci senti?
3: Sì. Scusate, sono in autostrada e ho avuto un attimo di vuoto audio. Quindi dicevo, lui poi alla fine ha detto che è entusiasta. Quindi lui ha detto basta, non voglio sentire più parlare di salvezza. L'ho detto anche ai giocatori, lo dico a voi. Stanotte a Venezia ha detto non voglio parlare di salvezza, voglio vedere se ci divertiamo con questa squadra e se piano piano riusciamo a ottenere grandi obiettivi. Lui ha ripreso, Ludovico, il discorso, aveva interrotto all'ultima di campionato l'anno scorso, quando aveva detto la società sa che cosa desidero io per migliorare. Lui sperava di restare e non è arrivato, ma è tornato.
2: Sì, sì, è andata così e in effetti si sta godendo ora una creatura che secondo lui era stata costruita anche bene, perché una decina di giorni fa aveva concesso un'intervista al Corriere dello Sport in cui, esatto, insomma, tesseva le lodi del mercato che era stato fatto in estate.
3: Lo vuoi un paradosso? Lo vuoi una provocazione?
2: Sì.
3: Io te l'ho detta...
2: Qui mi sa che dobbiamo intervenire sul collegamento. Alessandro, ok, sì, Mario, ti ho interrotto perché ogni tanto ti si sente andare via.
3: Ora spero di uscire dall'autostrada, per cui
2: certo.
3: Dicevo, sembra che questo mercato sia stato fatto per Manoli e non per Grosso. Questa è la provocazione che ti voglio dare. Mm.
2: Sai Mario, poi ne andremo a parlare anche successivamente in questa trasmissione. Ormai è venuto fuori a tutti gli effetti che Grosso aveva espresso poca fiducia nei confronti della Rosa. L'avevamo un po' ricostruito in settimana, ieri l'ha confermato Paratici perché l'ha detto a Dazon prima della partita che si erano confrontati e lui aveva espresso poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Testuali parole del direttore sportivo della Fiorentina. Mi viene da chiedermi Mario, e poi lo mettiamo da parte come argomento perché benissimo, è cascata anche la linea, quindi ora recuperiamo il collegamento con Mario. Nel frattempo notizie dal campo: ha pareggiato il Genoa in casa propria contro il Frosinone con gol di Vasquez sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 51esimo minuto, quindi 1-1 in questo momento tra Genoa e Frosinone. Leggo nel vedere qualche messaggio che ci sono diversi quesiti rivolti a Mario. Ora quando lo recuperiamo magari glielo facciamo. Mario, ci sei? Ci senti?
3: Ci sono, scusatemi.
2: No, stavo...
3: Però non è colpa mia.
2: Non ti preoccupare. Stavo dicendo che ieri Paratici a Dazon, prima della partita, ha confermato questo confronto che ha avuto domenica sera con Grosso e che poi ha portato all'esonero. Poi dicevo, lo mettiamo da parte come discorso perché Grosso non c'è più e quindi è giusto anche guardare oltre, come diceva Vanoli ieri, pagina bianca. Però, insomma, lui ha mosso a quanto pare perplessità sulla squadra che era stata costruita, ma Vanoli ci ha messo 5 giorni per dimostrare con i fatti, come pensavamo comunque tutti anche dopo un periodo nero come questo, che questa rosa magari avrà dei difetti, questo ci può stare, però è competitiva, è comunque una squadra che può fare un discreto campionato. Ecco, dove sta secondo te l'inghippo, chiamiamolo così, che muoveva Grosso? Cioè cos'era secondo lui? Capito, perché è veramente difficile da capire.
3: Allora, intanto noi abbiamo solo la versione della Fiorentina e non di Grosso, però se Grosso tace dobbiamo dare retta alla Fiorentina. Ora ammettiamo anche che la versione della Fiorentina sia una versione un po' di parte, no? Come sempre accade in queste cose, ma io non credo che Paratici anche ieri abbia raccontato tutte bugie, perché poi la conferma, lo dicevi te, arriva dai giocatori, da Fagioli. La conferma arriva da quello che abbiamo visto in campo per 3 settimane. La conferma è lo scarso, lo zero feeling che c'era tra Grosso e la squadra. Io non so se Grosso sia un buon allenatore, un allenatore modesto, non lo so. Io so che a Firenze è andato in difficoltà, in grande difficoltà, e non si può tutto ridurre al fatto che non gli hanno preso Lorente come lui chiedeva, non gli hanno preso Tosvet come lui chiedeva, ed è impossibile, perché poi, insomma, comunque sia Ingie è un esterno e forse potrebbe diventare anche più bravo di Lorente, Ludovico, no? Ma Santoro non è un esterno classico, ma io mi sforzavo anche con te il sabato per dire scusate, ma ci vuole tanto a vedere che Massantoro è di un'altra categoria rispetto a tanti altri. Poi si deve imporre l'Italia, poi deve dimostrare continuità, tutto vero, ma insomma la base partenza di Massantoro, con tutto il rispetto, non è quella di Gnonto, con tutto il rispetto, dico, ci mancherebbe altro, è un'altra roba. Quindi io credo che Grosso abbia sbagliato, non si sia trovato bene e probabilmente caratterialmente ha avuto delle difficoltà in una città come Firenze. Quindi questo è... Vanoli ha avuto un vantaggio, però questo gli va riconosciuto, che 10 giocatori su 23, diciamo, erano suoi, cioè almeno mezza squadra l'ha ritrovata lui, mettendoci dentro anche i portieri di riserva, Ludovico, mettendoci dietro tutto, ma sono 10, capisci? Per cui essendo 10, insomma, non è che ha trovato solo calciatori nuovi, e questi nuovi lui ha trovato, gli sono piaciuti, gli piaceva nell'intervista che lui ha fatto a Zazzaroni. È stata un'intervista in cui, ripeto, non celava il suo gradimento per la Fiorentina. Proprio si vedeva che, secondo me, quante volte ha pensato a casa per Paroli, ma perché non me l'ha data per Atici? Mamma mia, l'avrei allenato, quando l'hanno chiamato lui è esploso. Poi sicuramente incontrerà qualche difficoltà, ma

0: fatto Vanoli a DAZN dopo la partita, perché lì questa risposta in realtà l'ha data. Gli è stato chiesto: ma qual è stata la sua reazione quando ha visto la chiamata di Paratici? E lui ha risposto: la mia risposta è stata con grande entusiasmo, ci tengo a ringraziare la famiglia Commisso, mi hanno sempre ringraziato, io ringrazio loro, e poi altre dichiarazioni, insomma, un po' di circostanza. Però lui ha detto di aver risposto con entusiasmo a Paratici, a DAZN. Poi magari in sala stampa non l'ha citato, e qui vengo anche a chiederlo io a te, Mario, visto che eri lì presente. Per il resto ti lascio alla domanda dell'ascoltatrice: secondo te c'è un buon feeling tra i due dopo che, tra virgolette, era stato licenziato Vanoli a maggio?
1: Secondo me sì, se vi fidate di me sì. L'unica cosa che ha rimproverato Vanoli a Paratici con grande educazione, l'ha detta chiaro in sala stampa, è una cosa di cui abbiamo parlato anche con te, mi sembra, la settimana scorsa. Quello di averlo comunicato che non avrebbe continuato con lui troppo tardi, cioè di aver trascinato troppo la cosa. Perché? Perché Grosso in qualche modo era stato bloccato alla fine d'aprile, e Vanoli lo sapeva. L'opzione unilaterale della Fiorentina scadeva, se non sbaglio, il 30 maggio, no?
0: Sì.
1: Allora voglio dire, giustamente ha detto Vanoli a Paratici: scusa, ma perché tu hai aspettato il 5 giugno, no? Me lo potevi dire prima, perché poi tanto la cosa andava, c'è stata l'unica cosa. Ma in un rapporto ci possono essere queste piccole frizioni o queste incomprensioni. Detto, basta chiarirsi. Ma io voglio ricordare all'ascoltatrice che Vanoli ha salvato bene la Fiorentina da febbraio, diciamo, a maggio, perché è stato molto molto bravo Paolo, ma è stato molto bravo anche Paratici a trovare una sintesi con Vanoli, l'hanno salvato insieme. Poi c'è stato questa cosa che è piaciuta meno a Vanoli, ma l'ha detto in occasione. Ma tu pensi che non si siano più sentiti Paratici e Vanoli dopo il 5 giugno? Io te la dico come la penso e come la so. Si sono sentiti, e come? E il fatto stesso che Paratici non abbia perso neanche un istante quando Grosso gli ha detto di no per andare a cercare altri allenatori, ma è andato dritto al bersaglio, è proprio per questo, perché il rapporto c'era e perché Paratici sapeva cosa aveva sbagliato, non nel non cercare un allenatore con uno status molto più alto di Vanoli, no? Abbiamo parlato di contatti all'estero, anche se Paratici li ha negati, ma noi sappiamo che ci sono stati dei contatti con allenatori all'estero.
0: Sì, sì, senza dubbio, quelli li abbiamo, risultano un po' a tanti, certo.
1: Ma Paratici si è accorto di aver sbagliato, che nel momento in cui Maresca ti dice di no, Mourinho ti dice di no, Iraola ti dice di no, aiutami Ludovico.
0: Glasner fu un altro che mi risulta avesse contattato.
1: Esattamente, no? Quello del Crystal Palace.
0: Esattamente, sì.
1: No, perfetto. Beh, a quel punto sul piatto ti rimane il ballottaggio Vanoli Grosso e lì scatta l'errore di cui si è pentito sicuramente Paratici, ma è rimediato. E tra Vanoli e Grosso, con tutto il rispetto per Grosso, si tiene Vanoli. Ma noi in qualche modo avevamo provato a dirlo chi più a voce alta, chi meno a voce alta a giugno, perché Vanoli, insomma, qualcosa aveva fatto, non solo con la Fiorentina, aveva vinto una Coppa di Russia con lo Spartak, aveva lavorato diversi anni con Conte, aveva avuto delle esperienze, aveva avuto anche lì la sua promozione in Grecia 2 anni prima, insomma, Vanoli aveva fatto bene con Toro, delle robe le aveva fatte buone Vanoli, oltre alla Fiorentina, ecco, però insomma è andato così. Insomma, io ieri scherzando quando sono usato Vanoli in sala stampa, e mi ha abbracciato, è stato molto cortese, gli ho detto: dai, oh, di la verità, ti volevi prendere 3 mesi di ferie, no? Si è messo a ridere, a riso di gusto, perché sembra che sia andato così. Ieri quando è entrato in sala stampa, mi sembrava il 22 dicembre quando venne in sala stampa dopo partito alla Atalanta, ti dico, il 22, scusami, maggio, no?
0: Sì,
1: quando
0: sì.
1: Venne in sala stampa alla Atalanta, o quando era venuto la settimana prima in sala stampa con la Juventus, cioè sembrava che non fosse passato così tanto tempo, ma in fin dei conti 3 mesi quanti sono 90 giorni, eh? Dai.
0: Sì, sì, è come se la Fiorentina

0: Romagnoli non si fossero mai lasciati, questo, questo traspare.
1: Questa è la sensazione che ho avuto io. Questa.
0: Mario,
1: proprio
0: ti...
1: Questa.
0: Certo. No, no, prego, ti leggo un'altra domanda che arriva da casa per te, la scrive Roberto. Mario, che ne pensi? Ho visto una grande qualità dalla cintola in su, giocatori di alta tecnica che si trovano occhi chiusi. Il mio timore è che tutto questo vada perso da una difesa che ha sì buoni giocatori, ma non ha il leader per guidarli. E poi aggiunge domando, forse uno come Acerbi potrebbe essere utile. Non lo so, Mario, una riflessione che incontra il tuo gusto, non sei d'accordo?
1: No, no, no, no, no, ha ragione l'ascoltatore, ha perfettamente ragione che i problemi sono dietro, anche se devo dire che può sembrare una provocazione di fronte alla squadra, in questo caso la Fiorentina che fa 4 gol, parlare di attacco c'è da farsi portare via la camicia di forza, no?
0: Certo.
1: Però io ieri ho visto sbagliare 4-5 gol capolosso la Fiorentina, cioè non è che c'è sempre il Venezia davanti, se fai questo giochino con Napoli va a finire male, non lo dico, quindi anche davanti bisogna un po' essere un pochino più politici sotto corpo. Siamo l'ascoltatore del giorno, tanta qualità, tante belle cose, di altre ci sono dei problemi che ieri sono stati in tono minore rispetto alle precedenti, ma ci sono. Però io per esempio ho rivisto il Dragosin che conoscevo, ho visto un Vieri in crescita, Ranieri ha sbagliato sul gol di Adams, ma non ha sbagliato solo lui, ha sbagliato.
0: Sì, in realtà lì la palla la perde Ndurri in mezzo al campo ed è un pallone, esatto, che non va perso, infatti esatto, loro scappano in ritardo anche per questo.
1: Viene consentito a Busio di fare quello che vuole in tutto, per tutta la sua corsa, quindi Ranieri sbaglia, sì, diciamo è l'ultimo a sbagliare, ma prima c'è dell'altro, c'è chi sbaglia prima di noi, quindi dico Jimenez ha fatto una partita bellissima ieri, però io so che Jimenez è un loco, è un po' matterello e quindi va detto in senso buono, naturalmente in senso positivo, ma va inquadrato un po'. Quindi direi all'ascoltatore, giusta riflessione, anch'io, leggo questo già sulla difesa, ma ieri ho visto dei primi segnali incoraggianti.
0: Ci ascoltiamo insieme una nota audio, Mario, che è anche per te.
1: Volentieri.
2: Mario, di pure che Vanoli ha trovato 11 giocatori, Gé l'ha lanciato lui a Torino, lo conosceva, poi comunque oggigiorno l'ambiente è comunque piccolo, si conoscono un po' tutti, comunque Gé lo metterei fra i giocatori che conosceva.
0: Mario?
1: Hai ragione, l'ha fatto per dire lui, ha perfettamente ragione, sono molto attenti ai nostri ascoltatori.
0: No, no, senza,
1: vendere.
0: Senza dubbio.
1: Sono un po' meno d'accordo, non so come si chiama l'ascoltatore, chiedo scusa, sono meno d'accordo con lui quando dice l'ambiente è piccolo, ci si conosce tutti. No, non è così, perché intanto alcuni giocatori vengono da altri campionati. E poi ricordati, amico ascoltatore, che gli allenatori, fino a quando non allenano sul campo un giocatore, pensano di conoscerlo, ma non lo sanno, non lo conoscono. E se certe volte pensano di avere un top, lo allenano e rimangono delusi. Certe volte pensano di avere un giocatore modesto e poi invece alla fine si accorgono che il giocatore è valido. Oppure ci possono essere dei problemi caratteriali, oppure ci possono essere delle virtù caratteriali. Io pensavo che Ludovico Mauro fosse un come dire un giocatore così e così, invece scopro che c'è sta, che invece Ludovico Mauro è un buon ragazzo, oppure il contrario, c'è, capito?
0: Questo lo dici perché mi hai visto giocare nella squadra Ussi, sì. Mario,
1: a me è successo il contrario, io non sapevo che tu fossi così forte e invece ho scoperto che sei molto forte. Sapevo che eri un bravo giornalista, sapevo che eri un bravo ragazzo, ma non sapevo tutto il resto.
0: Grazie Mario, anche esagerato.
1: Capisci?
0: Vado su un'altra domanda che arriva per te, che è: questa squadra come organico, pur con dei difetti, è da primi 8-9 posti in classifica. Cosa ne pensa Mario? Questo lo chiede il Bomber Viola. E questo penso sia una domanda abbastanza facile a cui rispondere. Però
1: da
0: vai.
1: Primi 9, da
0: 8-9,
1: primi
0: 8-9, dice lui.
1: Però ottavo nono posto non è che poi sia un piazzamento così straordinario, no? Voglio dire. Però temo anch'io che questa Fiorentina parta da ottavo posto, però siccome ci sono ancora, aiutami, 105 punti in palio, se non sbaglio.
0: Ora mi chiedi troppo. Comunque 34 partite, dai, per farla breve.
1: 34 partite, ce ne sono tanti di punti in palio, e allora ci si può ancora divertire, ragazzi. Con calma, ma ci si può ancora divertire. Ora bisogna cercare di vincere diverse partite nello spazio di pochi giorni, di poche settimane. E poi dopo vediamo un po'. Però il mio sogno, sai qual era, lo sei stato, penso un po', quando gli altri parlavano di Champions League, no? Il mio sogno era la Fiorentina tornasse in Conference,
0: certo,
1: tornasse in Europa. Questo era il mio sogno. La vorrei in Europa. Poi se sarà Europa League tanto meglio. Però intanto facciamo la tornata in Europa.
0: Guarda Mario, abbiamo detto tante volte insieme, anche io e te qui durante il Viola Weekend, durante l'estate, che l'obiettivo di quest'anno, anche se fosse la Conference, dovrebbe essere semplicemente tornare in Europa, qualsiasi essa sia. Anche perché comunque questa squadra vale per tutti un campionato da lotta europea. Però ci sono anche le altre. La Fiorentina oggi non è una squadra, come qualcuno diceva erroneamente a luglio, da quarto posto per la lotta Champions. Assolutamente. Tra l'altro è molto nuova, allenatore già cambiato, insomma. Ieri Paratici è stato chiaro nell'intervista da Zona, ha detto: questo è un progetto di 4 anni da ora e sappiamo che sarà tortuoso, pieno di salite, ostacoli, e vanno semplicemente affrontati. Chiaramente qual è il nostro compito da comunicatori, da giornalisti oggi, come sempre, che tocca farlo spesso in questa città, cercare di mantenere l'equilibrio, perché oggi chiaramente divampa l'entusiasmo e va anche bene, però tenere anche saldamente i piedi a terra non fa mai male.
1: Io mi sono sgolato venerdì pomeriggio con il nostro amico e collega, l'ottimo Giacomo Galassi, no? Perché parlavamo di Paratici, sì, gli ascoltatori, e ho detto proprio quello: ci vuole equilibrio, dobbiamo criticarlo, sì, per grosso, ma dobbiamo dire al contrario, giocatori importanti, di prospettiva, bisogna dividere le mele dalle pere, e poi bisogna smettere di parlare di Paratici tutti i giorni. Abbiamo detto un giorno ha sbagliato, due ha sbagliato, poi basta. Perché cosa vogliamo distruggere? Un direttore sportivo che ha fatto un errore. Ma di cosa parliamo, ragazzi?
0: Dopo, tra l'altro, averlo osannato per tutta l'estate per una campagna acquisti che è piaciuta a tutti, che infatti è stata fatta bene.
1: Esatto, capisci? Questa è la verità. E quindi, se ho la mia verità, per carità. Quindi figurati un po' se non bisogna avere equilibrio. Io spero di averlo. E comunque, anche se non l'avessi, vi posso assicurare in buona fede, tutti i giorni mi sforzo per averlo, per cercare di non ascoltare la pancia, ma ascoltare sempre la testa, naturalmente con tanto cuore.
0: Mario, l'ultima considerazione, poi ti lascio e ti ringrazio perché ti ho rubato anche troppo tempo, me ne rendo conto, abbi pazienza.
1: No, è un piacere, credimi.
0: Allora, l'ultima considerazione che volevo muoverti era: la Fiorentina ha 3 punti in classifica, la classifica chiaramente alla quarta giornata per me ancora non si guarda perché è troppo presto, non è delineata, però c'è il Napoli in casa la settimana prossima e poi c'è la maxi sosta, chiamiamola così, perché quest'anno è più lunga. Nel mezzo c'è la partita col Pisa di Coppa Italia, che inutile girarci intorno, la Fiorentina deve vincere. Ti chiedo, uno, secondo te, conoscendo Vanoli, martedì vedremo, non voglio dire turnover, però una squadra che nell'undici iniziale è abbastanza diversa da quella di ieri, perché ce lo possiamo aspettare per ragioni di calendario, ma possiamo anche non aspettarcelo, visto che Vanoli è tornato ora e vorrà trovare il suo 11 migliore, insomma. Due, la Fiorentina appunto ha 3 punti, anche con una sconfitta eventuale col Napoli, comunque si è un po' rimessa in carreggiata per l'obiettivo di cui parlavamo prima?
1: Allora, intanto Vanoli col Pisa io credo che abbia un solo risultato, è quello di vincere,
0: certo,
1: e quindi cambierà qualcosa, ma non stavo girando la squadra, qualcosa cambierà per forza, perché bisogna un po' farle girare il giocatore. E per quanto riguarda il Napoli, l'obiettivo è molto chiaro: la Fiorentina deve andare alla sosta, che è lunghissima quest'anno, perché sono 3 settimane di lavoro con 2 weekend senza calcio, quindi è più lunga, va, è doppiato,
0: sì, sì,
1: rispetto alla sosta della sera. È obbligata ad andare con dei punti in tasca alla sosta, quindi con Napoli deve fare punti. Se viene fuori un pareggio io lo accetto molto volentieri, se viene fuori la vittoria ancora meglio, però non deve perdere. non deve perdere, che deve andare alla sosta con dei punti, tre li ha fatti ieri, altri li deve aggiungere. Questo è l'obiettivo secondo me. Poi eliminare il Pisa e Coppa Italia, Cafettiere, andare avanti, e poi dopo, quando torni dalla sosta, insomma, devi cominciare a fare un minimo di pianificazione, cercando di giocare a calcio e cercando di sapere che ci saranno anche dei stop, delle frenate, e dovrai essere in grado di digerirle, così come non ti dovrai esaltare troppo quando andrai a vincere. Però io credo che ora bisogna ragionare gli obiettivi immediati. Primo obiettivo, fare punti con Napoli in tutti i modi, e secondo obiettivo è avanti con Pisa.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
4: Con Alessandro Budel per commentare insieme la partita di ieri sera, una partita che appunto Alessandro Budel ha commentato per DAZN. E allora, dicevamo nella prima parte di trasmissione, tanti buoni motivi per considerare la vittoria con il Venezia in maniera assolutamente positiva, dal buon esordio di Vanoli a appunto lo sbloccarsi in campionato, passando poi per la tripletta di Mastantuono, il secondo gol consecutivo di Pellegrino, ma dall'occhio del calciatore, quali sono stati i segnali più importanti offerti dalla Fiorentina nella sfida col Venezia?
5: Ma secondo me l'intensità che ha messo la Fiorentina, le distanze che è riuscita a tenere durante tutta la partita, penso che queste siano comunque le differenze rispetto ad altre partite, perché comunque la Fiorentina è riuscita sempre a rimanere corta, compatta, a non lasciare tantissimo spazio, a parte l'episodio poi della ripartenza di Busio, dove è stato poi bravo Adams a sfruttarla, però anche in quel momento lì, quando faceva il Venezia, la Fiorentina stava facendo comunque bene, ha avuto occasioni, mi stava schiacciando a Venezia. Io dico che nell'arco dei 90 minuti la Fiorentina ha fatto una grande partita, secondo me.
4: Ecco, da ex calciatore anche si conoscono, no, le dinamiche di un cambio d'allenatore. Cosa può portare il cambio d'allenatore in sé? Cosa porta nella testa di un calciatore? Quanto può essere stato importante anche per appunto far partire la Fiorentina in campionato?
5: A Vanoli era un altro che è già stato lì, io ho detto che secondo me sarebbe comunque meritato la riconferma, perché l'anno scorso forse pochi si ricordano in che posizione fosse la Fiorentina e come fosse messa quando è arrivato, quindi penso che lui abbia fatto grandi cose, quindi i giocatori già lo conoscono, è ripartito comunque con un gruppo, diciamo, con dei veterani, tra virgolette, un gruppo di giocatori che già conosceva, e penso che questo sia un vantaggio, ma sono già rivisti, no? Alcuni schemi l'anno scorso anche con Fagioli, che è rinato rispetto ad altre partite, gli ha dato subito fiducia, Ranieri è stato rimesso in campo. Io penso che la Fiorentina l'anno scorso dalle macerie abbia costruito qualcosa di importante, un nucleo forte di base, e penso che quello debba comunque essere riconosciuto, e bisogna ripartire da quello con dei giocatori forti a fianco, e penso che anche i nuovi, a partire da Dragusin, ieri si è iniziato a vedere le qualità per i primi giocatori.
4: Si sono rivisti alcuni schemi, alcune situazioni del passato, sono viste anche delle novità. Vanoli stesso ha detto: questa non è la stessa squadra, non è la stessa situazione dell'anno scorso. Lo ha demarcato anche magari con delle scelte di campo, perché la Fiorentina nel corso della sfida comunque ha cambiato anche il suo atteggiamento tattico, cosa che magari l'anno scorso eravamo un po' meno abituati a vedere fare alla squadra nel corso della partita.
5: Sì, è vero, ha cambiato un po' di volte, e diciamo che il Venezia è una squadra che gioca bene, intensa, qualità, quindi non è facile da affrontare, quindi ha rischiato, deve migliorare sicuramente la fase difensiva. Oggi la Fiorentina fatica a difendere, passa a rimanere un troppo compatto, lascia sempre un pochettino di spazio di troppo, soprattutto magari sui traversoni laterali, dove magari spesso e volentieri arrivano i pericoli maggiori. Però io ho visto grandi passi avanti rispetto alle prime partite, ma soprattutto come atteggiamento. Io ho visto una cattiveria agonistica diversa rispetto a inizio campionato, rispetto alle prime due giornate.
4: I protagonisti, ovviamente in copertina ci finisce Mastantuono, l'uomo dei record, l'uomo che supera addirittura come precocità Messi a livello di triplette in Europa. In GE secondo me è stata una grande prestazione la sua, magari non ha trovato il gol, ma tante volte si è reso pericoloso. E poi nel podio, diciamo, dei protagonisti di questa sfida, chi possiamo mettere?
5: Ma io ieri dicevo in telecronaca, secondo me il migliore in campo con Mastantuono è stato Fagioli. Io penso che ieri abbia messo una cattiveria anche al di sopra dei propri standard, anche rispetto all'anno scorso. Ieri ha fatto una partita totale, a mio parere penso sia il giocatore sulla quale costruire la squadra. E poi sono d'accordo insieme, mi è piaciuto tanto, grande personalità, sempre a puntare l'avversario, a difendere, grande efficienza, personalità. Penso che sugli esterni la Fiorentina abbia tantissime alternative, ha giocatori forti, e penso sia una squadra che possa far valere, ecco, la propria qualità.
4: Firenze è una città passionale, ovviamente dopo una vittoria, dopo una buona prestazione si comincia subito a sognare, ma Fagioli, oltre a far comodo a questa squadra, come dice già qualcuno a Firenze, dovrebbe essere anche, come dire, considerato maggiormente nelle scelte per la nazionale?
5: Sicuramente, sicuramente. Io penso che la qualità di Fagioli oggi in mezzo al campo non ce l'ha già nessuno in Italia, quindi io credo che debba essere il regista dell'Italia, perché quella, la sua qualità secondo me può far comodo all'Italia, quindi assolutamente sono d'accordo con le voci che girano, perché oggi faccio fatica a trovare un regista puro come lui nel panorama dei calciatori in Italia.
4: Concludo con una domanda che guarda anche al domani, all'immediato futuro della Fiorentina, che torna in campo tra poche ore per affrontare il Pisa in un derby, sì, con una squadra di Serie B, ma comunque che appunto immagino voglia onorare assolutamente la sfida e la manifestazione. È un bene o un male ripartire subito così, cioè non aver tempo neanche di lavorare un po' per Vanoli, cioè non ci sarà tempo per grandissimi allenamenti, per continuare magari a impartire qualche nozione tattica, allo stesso tempo magari si va sull'onda dell'entusiasmo del successo col Venezia?
5: Ah, io penso che faccia anche bene una partita così, magari con una squadra un pochettino sotto, no? Sicuramente, perché comunque è una categoria inferiore con la quale tu possa far bene, devi affrontarla con la mentalità giusta, però magari tornare a vincere, fare un'altra vittoria sarebbe fondamentale per la Fiorentina e darebbe quella continuità necessaria, che oggi penso che Vanoli lavora già con questa squadra dell'anno scorso, quindi non penso sia un problema, ecco, che arrivi un'altra partita subito, avrà comunque tempo di lavorare, ecco, durante l'anno.
4: Alessandro Budel, gli impegni sono molteplici, quindi grazie mille per il tempo che ci ha potuto concedere, buon lavoro e speriamo di risentirci presto per commentare insieme la vittoria della Fiorentina.
5: Grazie a voi, buona giornata, grazie, a presto, ciao.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
10: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
11: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
12: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12:30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
11: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
12: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
11: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
12: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
14: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
18: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
17: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
18: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
19: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
18: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
16: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola dell'RTV 38. Dopo la vittoria di ieri contro il Venezia, la prima in campionato per la Fiorentina, ci soffermeremo in questa trasmissione sul lavoro di Vanoli, un Vanoli che ha saputo subito sfruttare le novità portate dal mercato estivo, e ne parleremo qui in studio con Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. Ciao Niccolò.
2: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti, complimenti per l'introduzione alla Luis La Serpe.
1: Sì,
2: Sì, sì, uguale. Mi sei piaciuto, sì, amici, ti è mancato amici sportivi, se potevi aggiungere amici sportivi.
1: La prossima volta, dai, la prossima volta. Partiamo dunque subito con il cartello, con una grafica, così poi apriamo la discussione. Aspettiamo naturalmente anche i messaggi dei nostri amici da casa. Per le note vocali ricordo subito che il numero è il 348-7513-933, per gli sms il numero è il 331-430-3200. Il nuovo Vanoli, insomma, guardando la formazione iniziale di ieri, c'erano 7 giocatori su 11 nuovi rispetto all'anno scorso, tutti giocatori naturalmente arrivati dal mercato, e dei 10 presenti in rosa solo 4 vecchi titolari, De Gea, Ranieri, Fagioli e Ndur, e 2 subentranti, Pongracic e Brescianini. Insomma, alla vigilia della partita con il Venezia si parlava dell'utilizzo di tanti giocatori della vecchia guardia, in realtà Vanoli poi, quando è stato il momento di decidere, non ha cancellato il mercato di Paratici.
2: Sì. Era anche abbastanza prevedibile che non lo cancellasse. Era
1: prevedibile fino a un certo punto.
2: Però erano più indiscrezioni giornalistiche, sì, che messaggi, certo, che arrivavano effettivamente, certo, dalla Fiorentina o dalla società. Quello che ti posso dire è che, per esempio, su Dodò oggi la Fiorentina si è affrettata a dire che sembrava, no, essere uno di quelli da rilanciare dopo la prima partita contro la Roma, persa per 4-0 dalla Fiorentina. I Viola oggi, a livello, diciamo, dirigenziale, hanno fatto sapere che non c'è nessuna preclusione nei confronti di Dodò, che quest'estate è stata molto difficile, l'hanno visto svagato, non troppo concentrato sulla Fiorentina, anche fisicamente non all'altezza, ed è per questo che magari, diciamo, oggi Dodò è ancora nei piani della Fiorentina, ma si dovrà guadagnare il grado da titolare facendo, diciamo, delle prestazioni non solo in campo quando verrà messo a disposizione, o quantomeno quando sarà messo in campo da Paolo Vanoli, ma anche durante gli allenamenti. Poi per il resto sono d'accordo, in effetti Dragusi hanno fatto bene a tenerlo in campo, perché comunque è un giocatore che veniva da 3 prestazioni che sì, non sono state soddisfacenti, però a quel punto non metterlo tra i titolari sarebbe stato negativo, e poi mi è piaciuto,
1: sarebbe stata una bocciatura,
2: esatto,
1: e ci poteva anche stare,
2: ci poteva, diciamo, anche stare, mi è piaciuto perché... Vieri, mi è piaciuta l'idea di insistere su Fagioli. Poi chiaramente abbiamo capito che in questa Fiorentina, se c'è un giocatore che non può stare in panchina mai, dico mai, mai, neanche se ha la febbre, è Mastantuono. Cioè Mastantuono, 11 giocatori, degli 11 giocatori ci devono essere 9 più il portiere, e sicuramente uno sicuro del posto non può che essere Mastantuono, perché Mastantuono è un giocatore di un altro pianeta, per cui deve giocare in questa Fiorentina. E venendo a quello che dicevi, sì, sulla grafica, secondo me ha fatto bene Paolo Vanoli a fare una sorta anche di mix, no? tra vecchi e giovani, nel, sì, senso vecchi, diciamo, della vecchia gestione sua e della nuova gestione. Ora ieri è andato tutto bene, e quindi per certi versi naturalmente oggi siamo a commentare un qualcosa di estremamente positivo per la Fiorentina, però bisogna anche riconoscere che comunque ci sono anche dei giocatori che avrebbero meritato sicuramente di giocare dal primo minuto. Per esempio, io non sono stato molto d'accordo su Pellegrino in panchina. Secondo me è stato un piccolo errore di Paolo Vanoli, perché Pellegrino meritava di giocare dall'inizio rispetto a Beto.
1: Perché tu dici si era meritato?
2: Assolutamente sì. E secondo me, un giocatore che segna la domenica prima avrebbe, secondo me, il diritto di poter giocare, sì, però, anche quella successiva. Però va benissimo, la Fiorentina ha vinto, siamo tutti contenti.
1: È vero che Pellegrino probabilmente si è fatto preferire a Beto, comunque Beto è stato protagonista di un assist, tutto sommato.
2: Non c'è dubbio.
1: Non sarà stato il migliore in campo, assolutamente, però ecco, qualcosina ha fatto anche lui.
2: Sì, sì, non c'è dubbio, infatti ti dico, lui ha avuto il dubbio fino all'ultimo tra Beto e Pellegrino. Poi Paolo sicuramente, io, sai, quando si tocca il discorso Paolo Vanoli, io penso di essere stato uno dei più grandi sostenitori di Vanoli, e mi sono anche molto arrabbiato con Paratici, perché non mi è piaciuto per niente, lo ribadisco ora a distanza di mesi, il trattamento nei confronti di Paolo Vanoli da parte della società, perché avevano bloccato grosso e poi non gli avevano detto niente a Vanoli, e questo a me non è piaciuto per niente. Quindi quando dicono, no, che noi siamo quelli che si pende dalle labbra di un direttore oppure di un allenatore, no, noi siamo per la verità, per quello che ci piace vedere, e secondo me Paolo Vanoli meritava la conferma, non è stato trattato bene e oggi si sta prendendo una rivincita, e bravo Paratici, perché alla fine ha ammesso il suo errore.
1: Ecco, hai citato tanti giocatori nuovi, tanti acquisti del mercato estivo, non ti sei soffermato però su Jimenez. Io credo che meriti invece una citazione, sì, questo giocatore. È vero che deve disciplinarsi da un punto di vista del comportamento, però ecco, questo giocatore, se riesce a trovare fiducia in se stesso, se riesce a trovare convinzione, è un giocatore che può essere molto utile alla Fiorentina e può guadagnarsi
2: allora,
1: il posto.
2: Allora, Jimenez è un giocatore molto forte dal punto di vista tecnico, secondo me può avere anche dei margini importanti di crescita sotto il profilo tattico, e comportamentalmente parlando è un giocatore non semplice da gestire. Sì. Quindi naturalmente questo significa che l'allenatore dovrà cercare in qualche maniera di utilizzarlo al meglio, di dargli la possibilità di esprimersi con quelle che sono le sue caratteristiche tecniche e tattiche, però allo stesso tempo c'è anche da mantenere una sorta di vera e propria situazione a livello anche di spogliatoio, per cui a maggior ragione deve essere bravo, perché comunque ha sempre avuto delle difficoltà ovunque sia andato, no? Anche al Milan stesso, quindi sicuramente è bravo. La Fiorentina l'ha preso in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, se gioca dimostra il suo valore, però vedi quanto sono a oggi strane le cose nella vita come nello sport. Dopo la partita nella quale lui meritava, se non ricordo male cos'era, col Frosinone che meritava l'espulsione e non c'è stata l'espulsione, tutti sono andati contro Jimenez o Jimenez dicendo che però se è così Jimenez stia in panchina, poi gioca bene e allora si cambia,
1: diciamo,
2: l'opinione.
1: Che, ecco. Anche ieri qualche piccolo segnale di nervosismo
2: però io credo,
1: l'ha avuto.
2: Io credo che siccome qui siamo passati da un estremo all'altro, questa è una squadra molto buona nelle sue individualità, e io credo che effettivamente Vanoli, quando ha detto nell'intervista a Zazzaroni al Corriere dello Sport, al direttore del Corriere dello Sport, quando ha stabilito che sarebbe stato un sogno per lui poter allenare questa squadra, io sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo, perché lui aveva questa voglia di allenarla. Sicuramente è una squadra forte rispetto a quello di prima, cioè perché rispetto anche all'anno scorso è tutta un'altra squadra, e quindi io non sono per dire cancelliamo il mercato dei Paratici, perché comunque sia in base ai risultati, alle sconfitte, ai pareggi o alle vittorie. Per me Paratici ha fatto un ottimo lavoro sul mercato, perché sono giocatori forti, vanno assemblati e vanno migliorati. Qualcuno è meno bravo, qualcuno è più bravo, però questa è una squadra che secondo me nelle sue individualità non è per niente male. Chiaramente deve diventare una squadra. Ieri la Fiorentina ha battuto il Venezia, non ha fatto ancora niente, come non era tutto da distruggere quello di prima, non è tutto ora da prendere da oro colato. Sicuramente, qui chiudo la mia parentesi su Fabio Grosso, mi aspettavo molto di più da Fabio Grosso, un allenatore sul quale io credevo quanto poteva credere Paratici, perché io lo ritenevo all'altezza della situazione. Non sto a giudicare tutto quello che è uscito, perché io vorrei sentire tutte e due le campane. A me sentire sempre una verità e non sentire l'altra verità
1: però,
2: non
1: però,
2: piace.
1: Però Grosso Fabio Grosso non l'ha fatta arrivare la sua versione.
2: Non l'ha fatta arrivare, però comunque sia, quello che c'è da aggiungere è che Grosso non ha dato niente a questa squadra. E la conferma della prestazione di ieri è quello che naturalmente oggi vediamo. Mi permetto di dire una cosa, questi giocatori sono un po' birichini, eh?
1: Sì.
2: Perché quando non gli va a genere un allenatore, le prestazioni sono un po' quelle che sono.
1: Bisogna aggiungere che evidentemente non era scattato il feeling con il gruppo.
2: Evidente.
1: E
2: allora ti dico,
1: ha messo il suo anche Grosso. Certo, giocatore nelle loro responsabilità, però anche Grosso.
2: Però ha fatto bene Paratici a quel punto a tornare sui suoi passi.
1: Certo.
2: Lui quello che ha detto ieri, non nella conferenza, nel collegamento, nel pre-gara, ha detto: io lavoro per il bene della Fiorentina, non per il bene mio.
1: Sì, sì.
2: Perché se voleva pararsi, come si suol dire, di dietro, prendeva e dava ancora fiducia a Grosso. Ha capito che non era il caso e l'ha esonerato. Ha sbagliato, probabilmente a prendere Grosso.
1: Però, questo va detto. Io prenderò delle decisioni che sono sempre per il bene del club.
2: Assolutamente. Quindi a questo punto resettiamo tutto. Fiducia a Paolo Vanoli, la squadra c'è. Abbiamo passo dopo passo, step by step, punto dopo punto, e guardiamo avanti.
1: E allora iniziamo con la serie dei messaggi vocali che stanno arrivando al 348-7513-933. Eccoli.
0: Io ho l'impressione che questa squadra, anche se Vanoli riuscirà sicuramente a migliorare la fase difensiva, non perderà del tutto questo difetto strutturale, perché penso che la Fiorentina sia una squadra che debba fare un gol più dell'avversario per vincere le partite, perché ripeto, è una squadra che ha un bel talento, una squadra che deve giocare all'attacco, però insomma io la vedo in questa maniera.
3: Ciao ragazzacci, buonasera. Io parlando papale vi dico, per me i giocatori, vedendo un allenatore come Grosso, gli è passata la voglia di giocare e sicuramente non si trovano a loro agio. Allora ci vuole in mano forte, poi guardiamo fin qua, ora non è che per una partita, però ieri si è visto un gioco dall'inizio alla fine, e quello è il discorso. Io sono convinto che Grosso non abbia dato quell'input,
2: non è scattata
3: che
2: la scintilla,
3: ha dato Vanoli. Poi Vanoli comunque sia è molto più competente di Grosso. Ciao ragazzi,
4: sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. Io partirei dalla nota negativa, che è di prendere gol a ogni partita. Anche ieri due e sono abbastanza, nonostante la prova eccezionale poi di tutta la squadra che ha rimediato benissimo. Quindi io fossi Vanoli, me lo dico da fuori, lavorerei per la fase difensiva, perché in attacco prima o poi un'invenzione ce l'hanno nelle corde questi ragazzi. Quindi ecco, mi preoccupo di quello. La Fiorentina ha una fase di ripiegamento in cui a certi momenti si fa prendere in contropiede. In generale a me non mi convincono i terzini che spingono, io chiamo terzini alla vecchia maniera, ecco, preferirei più dei marcatori puri. Ciao, ascolto Forza Viola.
5: Ragazzi, buonasera. Non è una polemica assolutamente, è una constatazione. Tutta la settimana trasmissione su trasmissione sul fatto che giocavano i vecchi, giocano i titolari dell'anno scorso, i nuovi non ne giocheranno nemmeno uno, forse uno. Ma su cosa si basavano queste informazioni? Abbiamo sentito trasmissioni quindi sul niente, non solo voi, parlo in generale. Di aria fritta avete parlato. Come le prendete le informazioni? Come vengono prese? È una curiosità, me la potete togliere? Perché aver parlato una settimana di una cosa certa per voi e poi non si è verificata, hanno giocato solo in tre, a parte il portiere, io non mi riesce di capire, se me lo spiegate, ma senza polemica.
1: Grazie a tutti i nostri amici da casa, allora, per questi messaggi vocali, sì. Diciamo che non c'era assolutamente di certo per quanto riguarda la formazione di cui abbiamo parlato in tanti nei giorni scorsi, erano delle ipotesi, ma... specificavamo spesso che eravamo passibili di errore, perché comunque certezze non ne avevamo. Oltretutto, quando c'è un cambio di allenatore ci possono essere tante variabili, tante modifiche. Si pensava, e c'erano state anche delle prove che ci portavano a dire che poteva esserci la vecchia guardia. Sì. Poi è chiaro che nel momento in cui ha preso le decisioni ha fatto altre valutazioni.
2: Vanotti. Sì, ma sicuramente si sarà confrontato anche con la società. Avrà valutato. Guardate, allora io penso questo, loro gli avranno fatto capire quello che pensavano loro, e dal confronto, come spesso succede, ne viene fuori. Infatti non è che lui ha fatto giocare tutti i vecchi e ha lasciato in panchina tutti i nuovi, oppure ha fatto giocare tutti i nuovi e ha lasciato in panchina i vecchi. Rispondo con una battuta: quando si parla di calcio, hai ragione, si parla sempre di aria fritta, perché le cose importanti sono altre. Quindi anche se avessimo dato delle indicazioni giuste sulla formazione, avremmo parlato ugualmente di aria fritta, perché questo è uno sport, un divertimento, non può essere qualcosa di serio. Serio sono altri i problemi della
1: assolutamente
2: vita.
1: Assolutamente. Però ecco, tanti nostri amici da casa sottolineavano la difficoltà della Fiorentina a blindare la difesa. Bisogna anche considerare che Vanoli è arrivato da 5 giorni e quindi non poteva fare miracoli.
2: No, sulla fascia sinistra però abbiamo sofferto molto.
1: Sì, ma è perché la Fiorentina non ha un terzino sinistro marcatore, dicevano.
2: Sì, però secondo me la notizia di ieri, al di là dei tre punti, è l'atteggiamento.
1: Certo.
2: È l'atteggiamento.
1: La mentalità nuova.
2: L'atteggiamento, poi il gioco, la difesa, sono tutti aspetti che si possono migliorare. Dragusin è stato preso anche perché l'anno scorso la Fiorentina ha subito tanti gol di testa, quindi stanno cercando anche di migliorare quella fase. Poi Attà non è ancora al 100%, comunque sia Fagioli deve crescere. Io credo che debba essere trovato anche il filtro giusto a centrocampo, quindi comunque
1: Fagioli
2: è una
1: comunque,
2: squadra.
1: Fagioli su, comunque
2: no,
1: ieri
2: Fagioli bene, certo, ci mancherebbe altro, assolutamente, no, ma stavo dicendo in generale, va trovato un po' la quadra, e lui dovrà poi trovare un po' l'undici titolare con tante belle alternative, perché la Fiorentina ne ha davvero tante di alternative in questa squadra, per cui il segnale che è arrivato ieri non sono solo i tre punti, sono il fatto che questa squadra, uno, non ha problemi fisici, perché comunque, quindi questo gli va detto e gli va dato atto a grosso, che comunque tutti pensavano, hai visto, non si corre, non perché è stata sbagliata la preparazione, perché evidentemente non c'era più scintilla tra l'allenatore e i giocatori. Ecco, l'unica cosa che mi viene da pensare quasi retroattiva è: ma da quanto è che questa squadra non va d'accordo con il precedente allenatore? Cioè, è una cosa che è cominciata con la Roma, o forse
1: già in ritiro,
2: già nel ritiro c'erano
1: degli
2: scricchioli e qualcuno non ha colto forse questa difficoltà, perché nessuno di noi lo può sapere. Comunque, detto questo, la Fiorentina sta bene fisicamente e ora cercherà
1: è allenabile, Vanoli. È allenabile, è una squadra allenabile, al di là di quello che avrebbe detto Grosso, ed è una squadra che sa anche reagire, perché anche ieri è andata sotto di un gol, però a differenza delle altre volte non si è squagliata.
2: No, ma fai due gol, vuol dire fai due gol in due minuti, vuol dire un segnale forte, dire probabilmente la Fiorentina vecchia maniera perdeva 3-0 a Venezia, tranquillamente.
1: Sì. Andiamo con altri messaggi vocali, eccoli.
6: Sera Pietro e Lorenzo, ma una considerazione, ma Sabatini quando parla di calcio esattamente, dice che Massantuono forse era meglio se lo lasciavamo dove era, ma con che titolo? Cioè, lui sarebbe un esperto di calcio? No, perché dopo che uno dice una cosa del genere potrebbe tranquillamente, diciamo, cambiare mestiere. Ecco, non so cosa ne pensate voi, però cioè, a volte rimango basito.
7: No, io la butto là, ma Gnonto, che lei è un brevilineo, veloce, e sa toccare il pallone, ma provarla a centrocampo come interdittore e ripartire, che non è che ho detto un'eresia.
1: Ma non lo so, insomma, sì, lo snaturi parecchio.
2: Ora c'è un attimo crisi di identità. Non so se chiamo Pietro o Niccolò. Pietro Niccolò mi piaceva. O Niccolò Pietro Ceccarini.
1: Magari
2: o Pietro
1: il tuo secondo Niccolò nome non lo sai, ti chiami
2: sì,
1: Pietro.
2: Sì, però questa cosa di Pietro Niccolò Ceccarini mi piaceva. Poi non so perché Pietro, magari. Io c'ho una somiglianza o con Pellicciari o con Lazzarini, non lo so, non mi sembrava.
1: Magari glielo chiediamo al nostro amico da casa.
2: Comunque Ragnotto a centrocampo, tornando seri, mi sembra un po' complicato. Non l'ha mai fatto quel ruolo lì, cioè è uno che corre tanto.
1: Poi tante volte abbiamo detto, facciamo giocare i giocatori nei loro ruoli, non snaturiamoli, perché insomma c'è stata
2: questa tendenza. Ci manca solo questo.
1: A snaturare i calciatori, facciamoli valere per le caratteristiche che hanno, ecco. Invece su Sandro Sabatini vuoi rispondere tu?
2: Perché cosa aveva detto Sandro, cioè allora, sul fatto
1: Sandro
2: di Mastantuono?
1: Prima della partita con il Venezia si era espresso in maniera abbastanza negativa
2: su Mastantuono.
1: Su Mastantuono.
2: Ma allora, Sandro gli voglio bene. Ci ho lavorato anche a Mediaset con Sandro, per cui naturalmente, poi è toscano, non mi riesce naturalmente mai a criticarlo in un certo senso. Può darsi che in quel momento lì il buon Sandro avesse avuto, diciamo così, un momento nel quale pensava che tatticamente Mastantuono potesse, per le qualità che ha, avere una difficoltà a inserirsi in un meccanismo magari collaudato di un allenatore che in qualche maniera non è duttile. Però io credo che quelli di qualità, cioè io penso che il discorso di Sandro volesse essere come dire, Mastantuono è un giocatore atipico e allora non lo inquadri bene, e se vuoi fare il 4-3-3 puro può diventare un problema. Io penso volesse dire questo.
1: Sì, insomma, poi, credo volesse denigrare.
2: Poi comunque, assolutamente. Io poi sono uno che a Mastantuono gli do sempre la maglia. Sì, la prima maglia la do a Mastantuono.
1: Anche se magari durante il primo tempo non riesce a ingranare, lo lascio in campo, perché so che da un momento all'altro può trovare la giocata vincente, quindi va sempre tenuto in campo Mastantuono.
2: Sandro, se ho difeso ma ho potuto, però non lo so, ecco,
1: no,
2: fatto del mio meglio,
1: assolutamente, ma ci mancherebbe. Tra i nostri amici a casa stavo leggendo un po' di SMS, c'è anche chi dice a proposito della difesa, Comuzzo sarebbe servito adesso anche per magari schierarlo da terzino.
2: Ma io credo che Comuzzo avesse bisogno invece di cambiare aria, perché comunque l'anno scorso non è stata per lui una bella stagione, qualsiasi cosa succedeva lui c'era un po' nel mezzo, nelle situazioni difensive. Invece andare via con quella formula lì, che poi in tanti hanno criticato, però secondo me con quel diritto di riscatto così alto, io credo che la Fiorentina si sia anche un po' cautelata da questo punto di vista, nel senso che il Torino non credo arriverà mai, a meno che non ci avrà la famosa copertura alle spalle di un altro club, loro riscattano e poi glielo cedono. Però ecco, io credo che un anno fuori da Firenze per ritrovare certezze, sicurezza e tranquillità sia la cosa migliore, tanto qua non credo sarebbe stato semplice per lui, e quindi alla fine questa idea secondo me è anche giusta. Poi speriamo che possa tornare alla Fiorentina e possa riconquistarsi quello che aveva fino a quando se n'è andato,
1: e magari ritrova serenità, ritrova convinzione in se stesso e si ripropone.
2: Ora Gnonto ieri ha giocato a centrocampo, avrà dato una mano anche al centrocampo,
1: vero, no,
2: però
1: comunque,
2: non è
1: comunque,
2: quello il suo ruolo.
1: In effetti è stato utilizzato più a centrocampo che nel suo ruolo naturale, per quello il nostro amico da casa.
2: Sì, però io non ce lo vedo in quello. Cioè, magari emergenzialmente parlando può essere una soluzione.
1: Sì. Altri tre messaggi vocali, eccoli.
8: Vanoli è andato riconfermato anche l'altro anno, perché quando uno fa bene una cosa non va licenziato, va tenuto. E un'altra cosa, come si fa a non capire che il centrocampo deve essere a tre e atta? Fagioli perché sa impostare e Ulai perché sa rubare palla.
2: Lo so, ma Ulai non stava bene.
8: Quindi è un mediano, numero 8, diciamo. Come si fa a non vederlo e dire gioca Fagioli o gioca lui? Fagioli sa impostare e Ulai no. Ha solo scatto e sa rubare palla, è a forza fisica, si vede, è aggressivo. Quindi non può stare davanti alla difesa, perché quando ha la palla fa il passaggino di mezzo metro. Come si fa a non capire questo? Questo mi domando di grosso.
9: Buonasera a tutti. Ma che sia cambiato l'atteggiamento, si è visto quando ha fatto Mastantuono il primo gol, è andato subito in fondo alla rete a prendere il pallone e a portarlo a centrocampo, come per dire forza ragazzi, giochiamo, qui c'è da fare.
10: Buonasera Lorenzo, buonasera Niccolò. Chi criticava Mastantuono di calcio non ci capisce nulla, ma proprio nulla.
1: Insomma, Mastantuono è partito alla grande.
2: Finirà per diventare Mastrantonaio o una cosa del genere. Cioè, qui a Firenze lo ribattezziamo in mille modi. Comunque, no, vabbè, non è una questione. Allora, ragazzi, io penso che non credo ci voglia essere una critica prevenuta nei confronti di Mastantuono. Sono quei giocatori in cui gli devi dare spazio, libertà, certo, non gli chiedere mai, certo, di rientrare, fai dalla tre quarti campo in su, gli consegni il pallone e poi, certo, si inventa qualcosa, punto e basta.
1: Devi lasciarli liberi di agire con istinto.
2: Assolutamente,
1: qualche raccomandazione, sì, tattica ci deve essere, però fondamentalmente devono essere.
2: Comunque, tornando al discorso anche tattico del centrocampo, quello, sì, che bisogna dire è che per me Attà è una mezzala sinistra. Cioè, tutti gli allenatori che ho sentito io mi dicono: tra l'altro, lo sai che lo voleva anche l'Atalanta fortemente. L'Atalanta ci ha provato ed è stata scavalcata come il Milan dalla Fiorentina da questa offerta nella notte di Fabio Paratici, che con 25 milioni di euro ne ha preso il 70%, perché poi alla fine la Fiorentina non è che l'ha comprato tutto, ha preso il 70%, poi con una percentuale che può, diciamo, aumentare in base ai versamenti che la Fiorentina può fare nel corso dei prossimi anni. Però detto questo, secondo me Attà deve giocare mezzala sinistra, io lo farei giocare lì.
1: Anche G è un intoccabile, dice un altro nostro amico da casa. In effetti, anche ieri, al di là del fatto che si è mangiato qualche
2: gol, vede molto troppo, meno la porta rispetto,
1: stavo dicendo, sì, appunto. Però è un giocatore che quando inizia a prendere il via con la sua corsa, con la sua capacità, sì, di saltare l'uomo, fa male agli avversari, eh?
2: È un po' più prevedibile nelle sue conclusioni. Cioè, io lo vedo come un giocatore da contropiede, no? Uno scattista fantastico, sì, perché parte con la velocità, eccetera. Però è uno che quando deve andare in fase realizzativa ancora manca qualcosa. Per esempio, ho visto che qualcuno ci chiedeva di Pedro Gonçalves, cosa che non ha Pedro Gonçalves. Oggi Gonçalves sicuramente è un giocatore superiore a Nige o a Nge, scusami, non so perché lo chiamo Nige, non lo so, mi piace chiamarlo Nge. Vabbè, comunque, insomma, rispetto a Nge è sicuramente un giocatore superiore, ha la qualità eccelsa, sì, però fisicamente è indietro.
1: Sì,
2: e lo rivedremo, vedrete, visto, il miglior Gonçalves lo vedremo dopo la sosta.
1: Sì, lo abbiamo visto soltanto per dei piccolissimi spezzoni.
2: Ti piace?
1: Gé. L'abbiamo visto per piccoli spezzoni, l'abbiamo visto ieri negli ultimi 13 minuti e anche negli ultimissimi minuti con il Torino.
2: Però lui è forte.
1: È un giocatore dal curriculum.
2: Sì, comunque un giocatore che se sta bene sarà titolare, ma dovremo aspettare dopo la sosta.
1: Altri messaggi vocali al 348-753-933? Eccoli, arrivano.
11: Buonasera, Simone da Firenze. Col Pisa quantomeno proverei a confermare quella che dovrebbe essere la difesa per il Napoli, perché purtroppo in queste quattro partite di cose ne è prese a valanga e quindi bisogna iniziare a mettere dei punti fermi.
1: Con il Pisa, perché martedì
2: certo,
1: c'è la sfida di Coppa Italia con il Pisa, c'è da capire anche che tipo di scelte farà Vanoli, visto che poi domenica all'ora di pranzo ci sarà la partita con il Napoli.
2: Che con il Napoli bisogna fare la Fiorentina dovrà fare la partita. Tanto il Napoli arriverà con l'atteggiamento del baricentro basso all'Allegri, e quindi la Fiorentina dovrà fare una partita un po' diversa, perché se trova un avversario che attacca può fare un certo, certo, tipo di ragionamento di partita. Se trova il Napoli ti aspetta, quindi, certo, lì ci vorrà, secondo me, anche, ti dirò di più, una Fiorentina ancora più attrazione offensiva per il Napoli. Però questa è una partita che secondo me Vanoli ha già in testa come prepararla.
1: Grazie al direttore di Tutto Mercato,
2: grazie
1: Web,
2: a te, un saluto
1: Ceccarini.
2: A tutti,
1: grazie,
2: lo fa un buonasera finale alla Luis?
1: Non lo so come lo fa di solito.
2: Buonasera, ci vediamo alla prossima puntata. Questo ti
1: sono piaciuto. Naturalmente vi lasciamo adesso alla programmazione di Radio Firenze Viola. Per quanto riguarda RTU 38, naturalmente vi ricordo l'appuntamento di domani anche con il Salotto dello Sport e con Viola, per continuare ad analizzare tutte le tematiche legate alla Fiorentina. Grazie a tutti voi, buon proseguimento di serata.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
1: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
2: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
1: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
2: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
1: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi.

0: questa squadra è forte, quanto è forte, che prospettive ha. Parleremo di tutto quello, i temi che ci porrete voi, ma dopo aver presentato i meravigliosi, fantasmagorici, entusiasmanti ospiti di oggi. Per chi ci segue da tanti anni è un ritorno incredibile, anche perché uno dei due ha tentato, diciamolo senza tanti giri di parole, non alla vita, ma insomma ha la possibilità di venire in trasmissione tante tante volte, lo sappiamo bene. Abbiamo qui alla mia destra, alla sinistra dei teleschermi, l'uomo in assoluto più bello per distacco del mondo, Mauro Grassi.
1: Buonasera a tutti, levami questa responsabilità della bellezza perché comincio a durare fatica, però insomma vabbè.
0: Lei dura fatica ma la gente a casa non se ne accorge.
1: Bene, bene.
0: E è una responsabilità che si dovrà portare avanti finché campa, anche se c'è chi ha attentato a questa responsabilità più e più volte. Eccolo qua, il secondo uomo per distacco più bello del mondo, ma anche con un gran distacco rispetto al primo, Andrea Domenichiani.
2: Buonasera a tutti, bentornato Mauro.
0: E per chi grazie, ci segue da tempo, Andrea, questo bentornato non è niente di più ipocrita, perché sapete bene che il nostro Domenichiani ha messo più di una volta lo zucchero nella benzina
2: di quelle cose lì si facevano negli anni Ottanta.
0: E lei di quegli anni lì ha continuato a farle su Mauro Grassi.
2: Lei lì è rimasto.
0: Gli ha bucato le gomme dello scooter tante tante volte per non farlo venire ed essere l'uomo più bello del mondo, proprio c'ha questo bisogno, questo
1: desiderio.
0: Ma sembra
1: anche sull'incidente abbia avuto un qualche ruolo?
0: Il mandante.
2: Se me lo dice lei.
0: Il mandante. Forse voleva candidarla per un ruolo politico nazionale e voleva metterlo. Però chi l'ha fatto ha esagerato? La mettiamo così. Tra l'altro stasera è a Prato, no? Al Teatro Politeama di Prato.
2: Chi?
0: Non il mandante. Sì. Va bene, basta. Non entriamo in polemiche che non ci spettano. Sì. Io non c'ho nessun problema a entrarci, però c'è un processo, cosa c'è? Non è un processo ancora, c'è
2: un'inchiesta
0: in corso, quindi seguiremo con attenzione. Di sicuro non c'è stata un'inchiesta sull'incidente che non ha permesso a Mauro Grassi di venire qui a tenere alto il suo titolo di uomo più bello del mondo, perché non c'era telecamera,
2: Ho carichi pendenti, quindi
0: noi ci fidiamo dell'affetto
2: adesso
0: che Domenichiani prova per lei.
2: Vabbè, esattamente, quello è fuori d'ogni
0: fine. Bene, e ora terminati gli scherzi, perché poi c'è anche qualche grulla a casa che pensa che si stia ragionando sul serio.
2: Sicuro.
0: Se lo dice Mauro Grassi, che ha subito un incidente vero e che ha avuto bisogno di recuperare per qualche mese, direi che non c'è dubbio che si stia scherzando, però togliamolo dalla testa di tutti quanti senza alcun dubbio. Andrea e Mauro sono amici e io scherzo. Non è vero, è stato lui. Bene. E ora parliamo di Fiorentina. Fiorentina va a Venezia con una squadra strana perché il buon Giovannino Stroppa, che da calciatore era anche così, era un calciatore con un grande talento ma che non si è mai preso troppo sul serio. Io ho avuto la fortuna nella drammaticità della storia di raccontare la storia di Stefano Borgonovo, l'abbiamo raccontata a teatro, ma l'abbiamo raccontata anche grazie alle testimonianze di Chantal Borgonovo, ovviamente. E uno dei migliori amici nel calcio di Stefano Borgonovo era Giovanni Stroppa, e Giovanni Stroppa, Borgonovo racconta nel suo libro che Giovanni Stroppa una volta arrivò a un allenamento di Zaccheroni con l'Udinese con la 500, entrarono negli spogliatoi con la 500, salirono sul campo e fecero impazzire il buon Zaccheroni, di cui avevano stima ma relativa, mettiamola così. Insomma, da Zuzzerellone, che probabilmente non ha neanche conclamato tutto il suo talento, Stroppa è diventato un allenatore che pareva una promessa, che ha vinto tanti campionati di Serie B con un calcio spesso in Serie B entusiasmante, ma che aspetti, ma che poi in Serie A o non è stato confermato o è spesso saltato dopo le prime partite, spesso perché le sue squadre facevano acqua difensivamente. Oggettivamente questa cosa, io avevo guardato il Genoa sì, Genoa, scusatemi, il Venezia col Frosinone ed era andata così, 2-0 per il Frosinone, che è una squadra tostissima, però

0: allenata da un altro allenatore di cui non si parla mai perché brutto e poco presentabile in sala stampa. Non è come certi allenatori di cui non faremo i cognomi ma solo i nomi, Raffaele, tutto precisino, senza rughe, incredibilmente, i capelli tutti a posto e sempre sorridente. Brutto e cattivo, pare un macellaio di Panzano.
1: Pure bravo, tra l'altro.
0: Pare un macellaio di Panzano, però fa l'allenatore molto bene, Aldini. E questo, chiuso l'inciso contro l'ex allenatore della Fiorentina a favore di Palladino, a favore della sostanza e non della forma. Intanto la Lazio in vantaggio, incredibile, quando si parla ha segnato Cancellieri, è il suo obiettivo viola. Quando si parla di allenatori scarsi come Gattuso, baciate alla fortuna in questo momento, e da una squadra che alla fine è stata costruita decentemente, direi io. Bene, andiamo poi, se Gattuso ci dimostrerà di essere bravo, cambierò idea, per ora l'ho visto solo fare dei grandi danni in carriera, a parte sei mesi a Napoli. Eccoci, quindi squadra che ha fatto grandi investimenti estivi, ha preso un calciatore al Barcellona, molti ancora non sono neanche in grado di essere schierati negli 11 titolari, ha preso un calciatore dalla Spagna, quello che ci ha fatto gol l'anno scorso, ha fatto una valanga di gol in Spagna, l'hanno pagato un sacco, ha fatto un gol strepitoso, stellare tra l'altro. E la Fiorentina si è approcciata a questa gara bene, ha sprecato una serie di gol, di occasioni da gol, si era approcciata anche col Frosinone, Benino, ma soprattutto con il Torino, subito pronti via, si era approcciata bene e poi si era spenta. Qui ha rischiato di nuovo la solita storia, buon approccio, gol subito, questa volta al primo contropiede su una palla persa male da Andur, ma poi trasformata in un grande gol da quell'attaccante lì che non mi ricordo come si chiama. Fiorentina reagisce alla grande, ma Mastantuono, che qualche solone che guarda solo gli highlight aveva già bocciato, perché commentano tutti Firenze sugli highlights, primo su tutti Riccardo Trevisani che commenta Firenze e la Fiorentina sugli highlights, perché si può commentare, avere opinioni diverse, ma bisogna approfondirle le cose, no? E guardare tanto, non studiare come va di moda ora a dire, studiate geografia, storia, quando parlate di calcio provate a approfondire, non a studiare, si studia altro, porca della miseria. Comunque la Fiorentina domina e stradomina, meritava di vincere 6-7-2, chiude col 4-2 lasciando dei dubbi sulla tenuta difensiva, forse, ma facendo intravedere grandi capacità offensive. E scusatemi, chiudo l'inizio, l'introduzione troppo lunga come al solito, Gonçalves ancora non si è visto, è un acquisto sensazionale, come sensazionale Atta che ha il 30% di capacità fisica, come sensazionale Ulai che ieri non ha messo piede in campo perché veniva da un problemino muscolare, come sensazionale è Mastantuono, come ottimo è Dragusin e ieri si è iniziato a vedere, perché viene da 2 anni di stop, non è proprio facile, non è stato supportato, bastava un allenatore di cui io non ho grande stima per quello che ho visto l'anno scorso. Per me l'anno scorso ha fatto bene, ma non gli avrei mai affidato un progetto. È stato richiamato, io ho detto tutti i motivi per cui secondo me non è un buon allenatore, poi ho chiuso dicendo d'ora in poi faccio il tifo per lui e sono pronto a cambiare idea. Si giudica su quello che farà, non su quello che ha fatto. Su quello l'ho già detto la mia. Il Genoa di De Rossi l'anno scorso parte più o meno con gli stessi nostri punti, si salva molto prima giocando un calcio molto migliore, non è necessario giocare male per salvarsi, quella la trovo una solenne bischerata, non che abbia fatto il calcio e Paris Saint Germain in Genoa, però aveva provato a far vedere qualcosa di calcio e ieri qualcosa di calcio si è visto. L'idea di mettere Vieri terzino sinistro e poi difendere a 3 in fase di possesso palla per permettere più libertà a Mastantuono e Jimenez, che a mio avviso è un altro mondo rispetto a Dodò, cioè molto meno appariscente ma tanto più concreto, si è vista ed è un'idea semplice ma un'idea di calcio. Quindi ieri bravo mister Vanoli, c'è ancora tutto da fare, vediamo se sarà la persona giusta. partiamo da chi ritorna dopo tanto tempo. L'uomo più bello del mondo, Mauro Grassi.
1: Allora, prima allenatore, anch'io concordo con te. Non stravedo per Vanoli, con mio amico Giannino, con cui vediamo sempre le partite.
0: Anche lui, ciao Giannino.
1: Ciao Giannino, siamo qui con te. No, lui dice.
0: Siamo con Dominiani.
1: No, lui dice giustamente: forse ci voleva un allenatore straniero che uscisse un po' dalle logiche del calcio italiano, un po' troppo sonnolente, un po' troppo palla indietro, un po' troppo allentato. Si è visto in Champions League cosa vuol dire le squadre che, oltre ad essere brave, viaggiano come fucilate. Però a parte questo, l'allenatore, anch'io faccio come te, non mi piace tanto, però stiamo a vedere, qualche segnale l'ha dato. Il punto fondamentale su cui bisogna lavorare, secondo me, è la difesa. Io vorrei ricordare ieri che su 4-5 gol non ne abbiamo sbagliati 100, ma 4-5 azioni c'erano sempre due uomini su un uomo di loro e il secondo uomo era libero. Il gol è venuto in quel modo.
0: Certo.
1: Ora, effettivamente, questa non è una cosa così difficile. Se siamo due contro due, siamo all'interno di un contropiede, beh, insomma, ognuno prende il suo uomo, se no è una cosa semplice. Quest'uomo di sinistra, non so, di destra, non so come si chiamava, ha giocato mezza partita quando ci hanno messo un po' in difficoltà a metà di secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, ha giocato quasi sempre libero. Non c'era nessuno che copriva. Quindi, secondo me, qualche elemento di correzione va fatto. Il secondo punto è Fagioli, mi è piaciuto molto, gioca molto bene, però non è un Benetti della situazione. Con lui dietro e Attà e Endur davanti, io o qualcuno che gli dà una mano un po' indietro lo metterei, perché effettivamente lui non è uno o due volte ci ha messo in difficoltà perdendo la palla come fa di solito, non è il mediano classico alla Benetti, e quindi io ho paura che lì prendiamo spesso il Genoa, il Venezia ce l'ha fatto 3 o 4 volte, insomma, se tu trovi una squadra un po' più furba ti infila 3 o 4 volte e fa 3 o 4 volte gol. Quindi il centrocampo un po' più coperto e la difesa vanno rivisti. All'attacco c'è, all'attacco e diciamo nella parte centrocampo avanzato c'è da divertirsi quest'anno, perché ci sono uomini veramente bravi. Ha ragione Vanoli quando dice prima erano ognun per conto suo. Ieri si è visto un inizio di gioco collettivo, ci si può divertire. La squadra, mi sembra tu l'abbia scritto anche in un post, io sono d'accordo, avevo detto anch'io in maniera autonoma, la squadra non c'entra nulla con quella dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo delle punte molto buone, Jimenez mi piace molto quel tipo di inserimenti che fa. Ecco, c'è effettivamente da rimettere un po' a posto la velocità. Io anche rispetto a io non lo so qual è il problema delle squadre italiane, le vedo tutte molto lente, ma la Fiorentina esagera un po'.
2: Escluso una.
1: Eh?
2: Escluso una, il Como.
1: No, vabbè, Como viaggia.
0: Il
1: Como è una squadra europea. Quell'altra c'hanno tutto questo gioco. Per questo Giannino diceva prendiamo uno straniero. Proviamo a vedere se buttando in campo un allenatore straniero ci fa correre un po' di più, insomma, perché un po' di dinamica ci vuole nel calcio.
0: No, ma diciamo che da quello che trapela anche fisicamente non erano assolutamente allenati al top, cioè non hanno fatto. Poi ora viene sempre fuori questa sciocchezza del Viola Park, e poi sciocchezza non è, è evidente che allenarsi a 40-42 gradi con quel tasso di umidità non sia un'agevolazione per degli atleti. Però io vi ricordo sempre che alla prima partita siamo stati asfaltati fisicamente da una squadra che la preparazione la fa a Trigoria. Vi invito a Roma ad andare a Trigoria. Trigoria è nel mezzo del cemento, cioè in confronto il Viola Park è fresco,
2: in una conca,
0: giusto?
2: Sì.
0: Il Viola Park in confronto è più fresco. Io lo so bene dov'è il Viola Park e non c'è un riparo.
1: Posso farti un minimo, poi mi chiedo, ma un minimo d'accenno. Io sono andato a visitare il Viola Park da ambientalista, sai, mi occupo di città spugna, città verdi, città fresche. Ho detto, ma gli alberi dove l'hanno messi? Cioè, effettivamente Viola Park è stato fatto senza l'idea debba essere un'aria fresca. Questo è un limite, specialmente di questi tempi, notevole.
0: Forse li hanno piantati, ma staranno crescendo. Vabbè, ce però... ne sono tanti, però sono piccoli.
1: Ma c'è di molti vuoti.
0: Allora, questo è sicuramente una
1: che
0: roba
1: che potevano essere riempiti.
0: Sono d'accordissimo, va messo alberi dovunque si può. Detto ciò, noi lo utilizzavamo per spiegare che se ti alleni forte, ti puoi allenare forte anche al Viola Park, poi probabilmente rischi molto di più la disidratazione e di conseguenza forse qualche pericolo muscolare. Però la Roma mi pare che Dybala alla sua età stia giocando fisicamente la stagione migliore, quindi è anche una questione di metodologia. Diciamo che siamo stati negli ultimi due anni estremamente sfortunati con gli allenatori che faceva la preparazione, perché Pioli veniva da problemi da un anno in Arabia dove per bocca sua non hanno fatto preparazione e non hanno fatto neanche grandi allenamenti, si allenava tre quarti d'ora al giorno e non vedeva mai Cristiano Ronaldo agli allenamenti ma solo alle partite, e la stagione precedente era quella dei famosi 28 infortuni muscolari al Milan che l'aveva portato a una teoria bizzarra, cioè alleniamoci sotto intensità così loro capiscono meglio le richieste tattiche perché non sono sotto sforzo e si allenano giocando. Non funziona, ecco, questo lo abbiamo visto sicuramente, poi magari funzionerà con altre squadre, altre tipologie di giocatori. Quella Fiorentina erano dei fantasmi l'anno scorso con Pioli. Dottor Domenigliani, poi se ci dice se c'è qualche messaggio.
3: Sì.
0: Ce ne sono molti. Sì, bene. Sì, vada avanti.
3: E allora, per quanto riguarda il cambio dell'allenatore, secondo me, non sono un entusiasta di Vanoli, anche io mi auguravo altro.
0: Tiago Motta, volevamo
3: sì,
0: tutti Tiago.
3: L'avevamo anche detto in trasmissione. Però
0: ma
3: in
0: grazie,
3: cinque...
0: dottor Grassi, per andarle contro a livello personale. Insomma,
3: in cinque giorni, diciamo che il lavoro Vanoli l'ha fatto ed è stato molto, molto bravo anche. Quindi dobbiamo dire che il lavoro l'ha svolto in emergenza e ha dato in soli 5 giorni una fisionomia che questa squadra non aveva mai avuto nelle precedenti 3 giornate, perché quello che, di cui ci preoccupavamo, Andrea, era non solo la scarsa reattività fisica, ma proprio che non c'era una squadra, non c'era un gioco di squadra, non c'era il giocatore che aiutava quell'altro, non c'era niente. E la cosa che per me è più evidente è che con un minimo di organizzazione di squadra, con un minimo di raziocinio, ti vengono fuori poi quelle individualità pazzesche che quest'anno ha la Fiorentina. Mm-hmm. Perché la Fiorentina lì davanti c'ha un fenomeno, perché quello è un fenomeno. Io già sono intristito del fatto che purtroppo rimane solo un anno,
0: non è
3: ma
0: detto.
3: Quello
0: aspetti,
3: è un fenomeno,
0: aspetti.
3: Perché quello, con un minimo di squadra che gioca e che gli dà sicurezza, prende la palla al piede e va in porta o fa andare qualcun altro. Io ieri gli ho visto fare quel passaggio di prima, Mauro, nello scambio a due con... cioè, incredibile, cioè, quanti anni era che non vedevamo una roba del genere a Firenze? Da Pepito Rossi, diciamo.
0: Il ragazzo è un giocatore
3: è
0: di
3: è un giocatore vero, e c'ha una garra, è argentino infatti, e c'ha una garra incredibile, cioè lui proprio gli schiuma la bava dalla bocca quando è in campo, perché vuole prendere il pallone e vuole concludere l'azione o la vuole fare concludere. Quindi
1: sì, poi un Pellegrino
3: anche meglio,
1: l'altro
3: meglio.
1: Arrivava sempre
3: quell'altro
1: sempre dopo.
3: Secondo me è ritardo di condizione, sì, sì. È evidente, è
0: però
3: evidente.
0: Beto è anche questo,
3: però pure Beto, sì,
0: Beto è questo, è uno che non capisce nulla.
3: Quindi applauso a Vanoli. Sicuramente la Fiorentina ha un allenatore che riesce a gestire la squadra e riesce a gestire la squadra che faccia un certo tipo di campionato. Voglio essere smentito del fatto che invece, insomma, sono molto molto, come dire, perplesso dal fatto che ci si schiodi da metà classifica. Spero di sbagliarmi, poi se mi sbaglio sono il primo ad ammettere, cioè spero che Vanoli, che l'ho anche detto ieri in intervista, ha detto: io ho una squadra che so benissimo ha delle grandissime potenzialità, bisogna lavorare tanto e ci possiamo lavorare soddisfazioni. Io mi auguro che ce le leviamo, ho dei dubbi per quanto riguarda il tecnico, però come abbiamo detto tutti, sono alla finestra e aspetto e sarei contento di dire avevo sbagliato.
0: Sì, ma siamo tutti tifosi della Fiorentina e tutti felici di essere stupiti da Vanoli con un calcio moderno e aggressivo. Comunque questa squadra non può far altro.
3: No.
0: Non può far altro. No. L'ex allenatore, non so cosa, si è arrabbiato perché gli ha preso Mastantuono e non ha preso una alla Matic. Si commenta da sé questa roba. E c'era già tanti detrattori che salivano contro il... non sul carro, ma contro il carro di Mastantuono, perché stavo cercando di dire la mia su Mastantuono. Mastantuono è assolutamente un giocatore d'altri tempi, lo è per come si pone fuori dal campo, e l'abbiamo visto tutti in Versilia andare a giocare con un ragazzo tra l'altro che io conosco bene, con i figli di un ragazzo che io conosco bene, di Scandicci. L'abbiamo visto comportarsi come si comportano tutti i ragazzi di 20 anni. Il problema sono quest'altri che fanno i calciatori a 20 anni e che si infilano nei posti dove probabilmente c'è solo un gran vecchiume e si divertono a stare lì chiusi nelle tende dove non li vede nessuno. Questo ragazzo come mai gioca a pallone? Perché Di Garba giocare a pallone e si diverte, è andato su una spiaggia dove il mare è carino ma non è straordinario, è bello passeggiarci, non certo stare ore in acqua. Un'altra delle cose divertenti che c'è in Versilia e poter mettere due pali in acqua e tirare due calci. Per i giovani non c'è tante cose migliori e lui l'ha fatto. Ma è un giocatore d'altri tempi, anche perché ha un tiro che sembra sempre lento, sembra sempre colpa del portiere,
3: ma è piazzato,
0: ma è sempre palo gol.
3: Esattamente.
0: Quando con il Frosinone, palo interno fuori, cioè ha una precisione nonostante, che gli permette di non dover forzare troppo la potenza, no? Lì ha visto il portiere fare il passo sul secondo palo, ha tirato sul primo palo, è colpa del portiere? No, quasi tutti tirano su quel palo, è anche responsabilità di portiere, ma lui è un giocatore straordinario perché
3: il secondo gol
0: con quei piedi la mette dove vuole,
3: certo, bravo.
0: Ma poi le cose più belle sono le palle che mette, con cui mette in porta Jimenez, e mi piace, mi sembra anche in Dur, non so se lo mette lui.
3: Sì, Dur. Terzo gol Dur.
0: Dur davanti alla porta.
1: Che ha preso anche lui la...
0: Cioè, lui ha anche la capacità di imbucare con una facilità straordinaria. E con una velocità non eccelsa, perché non ha quello scatto furibondo che si chiede agli esterni di oggi, però con la tecnica salta quasi sempre il primo uomo. Tant'è che il nostro Ez Som, che probabilmente a giugno ci ritroveremo, l'ha dovuto mettere giù in un contropiede, se no eravamo di nuovo 3-1. Quindi benvenuto a questo calciatore di altri tempi, che si mantenga così, io me lo auguro in tutti i sensi, un ragazzo sereno, tranquillo, a cui garba la musica rock d'altri tempi e non il rap. Anche questo lo trovo positivo, forse sono un boomer ma lo trovo positivo. E
1: magari Andrea, bisognerebbe che lui, che è un campione e ha una classe eccezionale, appunto cerca gli angoli, bisognerebbe che gli altri giocatori non hanno la stessa classe, ogni tanto ai tiri gli dessero un po' di potenza, cioè invece di fare tutte le volte quei mezzi tiri che effettivamente ci hanno fatto perdere 3 o 4 gol.
0: Ma guardate, però io credo che questa squadra ovviamente non sia completa, perché è stata completamente rivoluzionata, gli possa mancare una mezzala, però Sendur, a me ieri Sendur mi è piaciuto, Sendur continua a crescere, gli manca molto meno che una mezzala, gli manca forse un altro difensore un pochino più veloce. Anche Bieri in queste due partite mi è piaciuto, non lo trovo benissimo assortito se deve giocare con Dragusin, però li trovo due ottimi difensori, gli manca forse uno forte in difesa, e gli manca un centravanti fortissimo. Perché? Perché Pellegrino è un centravanti per altre partite, non per quella di ieri. In questa la scelta di Vanoli è stata giusta, eh? La partita di ieri era da Beto,
3: sì.
0: Però Beto è
1: lento, però
0: no, Beto è velocissimo. Se c'ha una capacità Beto in campo aperto non
1: lo
0: ripiglia.
1: Ma io ieri
0: nessuno.
1: L'ho visto arrivare sempre dopo.
3: Ma è fuori
1: forse
3: condizione.
1: Perché no, forse perché dici questo è vero, perché non anticipa l'idea.
0: Beto è
1: fermo.
0: Calcisticamente non evoluto, su questo non c'è dubbio. Uno che gli butti la palla lunga, fa la guerra con tutti, arriva prima di tutti se parte anche un metro dietro, perché ha una potenza e una velocità straordinaria. Poi è un po' un mezzo cialtrone tecnicamente, a me non mi garba dire non ha un piede raffinato, un mezzo cialtrone tecnicamente. Ieri riprova a fare la rovesciata e la cicca,
1: sì, anche quello non era difficilissimo,
0: non era per niente difficile. La cosa più grave è all'inizio del secondo tempo, quando salta tre giocatori e non l'appoggia dietro, c'era, non so se era Fagioli o chi era, pronto a tirare in porta quasi a porta vuota.
1: Sì. Oh, scusa,
0: è stato
1: nel gol,
0: un po' egoista.
1: E nel gol che ha lasciato la palla, meno male l'ha presa Mastantuono.
0: No, certo.
1: Ma l'ha lasciata lì, come dire.
0: Però probabilmente ha visto Mastantuono.
1: Sì, ho capito, però,
0: è meglio.
1: Sì, sì. Però se ci siamo centravanti...
0: Sì, a me però è proprio quello che li contesto. C'è stata un'azione, non so se ve la ricordate, all'inizio del secondo tempo, in cui ha saltato un uomo, ha saltato due in aria, tornando indietro per cercare lo spazio per il tiro, non ha trovato spazio, la doveva appoggiare, ha tirato addosso a un difensore.
1: Sì, sì.
0: Comunque credo che sia un'ottima alternativa. Certo, un grande centravanti come poteva essere Ken, poteva, attenzione, non ho detto
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sarebbe stato, era meglio, però Ken ha voluto prendere un'altra strada. Credo che anche la società abbia preso un'altra strada.
1: Sì,
0: la società ha voluto cambiare tutti, probabilmente avrebbe cambiato anche Fagioli, probabilmente, sicuramente i giocatori che hanno mantenuto per scelta sono De Gea, Ranieri e Brescianini, per motivi diversi, non stiamo analizzando.
3: Endur,
0: certo, scusami, Endur senza.
3: Anche Dodò hai visto, anche con l'arrivo di Vanoli.
0: Dodò è un ottimo giocatore, eh? Io non penso che Dodò sia scarso.
3: No, nessuno.
0: Però Dodò è un ottimo giocatore, in grado per esempio di dare superiorità numerica alla squadra con facilità, che però poi quando vai a stringere non sa tirare, infatti ha fatto un gol in 150 partite,
1: non sa crossare.
0: Jimenez la superiorità numerica te la dà meno spesso, però ieri si è visto quanto è importante in difesa con 3 o 4 diagonali stratosferiche e quanto può essere importante anche in attacco, pur andandoci molto meno spesso di Dodò. Va bene, quindi
1: E invece quello è il giocatore nuovo che
0: Gonçalves
1: che è entrato, ma non
0: vabbè, è entrato
1: alla
0: fine,
1: ma non ho visto che fa.
0: È entrato e l'ha messo anche un po' fuori ruolo, perché ieri la novità tattica è stato quel 4-1, io lo chiamerei così, 4-1-2-1 sembra no, anzi scusatemi, 4-1-2-4-1-4-1-1, cioè ha giocato con 4 difensori in linea e poi
3: davanti la difesa,
0: e poi quando saliva in fase di costruzione Jimenez saliva e stringeva Vieri diventando a 3. Questa è una cosa che hanno fatto
1: fine,
0: in tanti.
1: Alla fine ha messo Gnonto su quasi centravanti,
0: non centravanti, trequartista.
1: Sì,
0: tre
1: ma l'ha messo avanti, stava
0: sì,
1: quasi
0: però non è il suo
1: posto,
0: Gnonto né quello di Gonçalves, perché lui cosa non si fida in questo momento, non si fida delle mezze ali e delle ali, perché gioca in questo momento Ngé, che è molto forte ma deve diventare più freddo sotto porta, molto più freddo sotto porta, perché noi non giochiamo sostanzialmente a 2 a centrocampo con un play che sta un pochino più basso. I due ieri erano Endur avete ragione, infatti non ho messo uno in più, scusatemi, non ho contato uno in più. Fagioli era un pochino più indietro, poi c'era un centrocampo a 3 con Endur e le due ali, però Mastantuono non ci puoi far troppo affidamento, in realtà è rientrato tante volte,
1: sì, sì.
0: Però ha perso per esempio la palla del secondo gol, lui fa un recupero straordinario per non farla uscire, si trova uno contro uno e prova a puntare. Nel percorso di crescita c'è in quel punto di campo lì non si punta, se sei nella tre quarti sì, si gioca accanto, è molto più facile, però lui l'istinto è quello del trequartista. E poi giocava con attacco, è vero che cercava di riscivolare sulla linea dei centrocampisti in fase difensiva, ma in fase offensiva andava accanto all'attaccante. Ha chiesto lo stesso a Gnonto e ha chiesto lo stesso a Gonçalves. Gonçalves è un'ala pura, Gonçalves è un'ala pura da 4-3-3, un'ala straordinaria da 4-3-3, perché è un giocatore eccezionale.
3: Sta recuperando, sta recuperando, perché ci ha avuto un brutto infortunio.
0: Sì, quindi... è uno che ha fatto 12 gol l'anno scorso, ma ha fatto anche tanti gol in Champions League, cioè non l'ha fatti solo nel campionato portoghese, perché poi arrivano. Nel campionato portoghese è facile, è uno che in un centinaio di partite in Champions League ha fatto una trentina di gol.
3: Sì.
0: Quindi
3: sì,
0: si parla di un giocatore di livello. Andiamo su qualche messaggio.
3: Che ritorno, ragazzi, buonasera a tutti. Mauro, questo
0: il ritorno è Mauro
3: gentile
0: Grassi,
3: signora non... che manda cuoricini
0: a Mauro Grassi. Come succede con tutte le donne, come succede con tutte le donne. Pensavamo che il ritorno di Vanoli, invece il vero ritorno della fine settimana è quello di Mauro Grassi.
3: Perfetto. Caro Andrea, sono contento per la vittoria, ma abbiamo veramente una difesa da retrocessione.
0: Non è vero.
3: 11 gol in 4 partite e roba da manicomio, dice Marco.
0: Sì, però gli 11 gol, come al solito, no? Le statistiche sono tanto importanti, fondamentali per avere un metro di giudizio, non per giudicare in assoluto. Io non posso mettere i 7 gol delle prime due partite così, in maniera non circostanziata, perché Grosso non ha allenato questa squadra. Grosso non ha allenato questa squadra, tra parentesi, è uscito su tutti i giornali, non ha salutato nessuno quando è andato via. C'era un problema vero tra Grosso e l'ambiente fiorentina. Ora, noi, io l'ho già fatto questo discorso mercoledì, lo rifaccio volentieri con voi, noi sicuramente siamo una tifoseria e un ambiente difficile, perché veniamo da 10 anni di nulla e le aspettative a Firenze sono sempre state alte e in questi 10 anni sono state frustrate. Nel mezzo a nulla ci sono state anche 3 finali perse che hanno accentuato questa cosa. Quindi, in una città già che si divide su tutto a parte l'amore per la Fiorentina, no? Si divide non solo in guelfi e ghibellini, ma anche in guelfi bianchi e neri. Si divide su tutto, no? E probabilmente si divide anche tra guelfi bianchi
3: rossi,
0: più chiari,
3: azzurri,
0: no?
3: Verdi.
0: Voglio dire, ma mai si è divisa sulla Fiorentina. Però sui temi della Fiorentina si è sempre divisa. Una città polemica, borbottona, e comunque con 10 anni di difficoltà sportive è sicuramente un ambiente difficile.
3: Ma
0: però l'allenatore non ha fatto
3: nulla. Mi chiedo,
0: cioè,
3: no?
0: Qui non è stato fatto nulla contro questo allenatore, anzi tanti come me che avevano delle perplessità dopo aver visto giocare Sassuolo in contropiede. Lui è uno che nelle ultime 8 partite ha messo Nzola perché gli garantiva più profondità di Pinamonti, gli garbava proprio andare in contropiede. Abbiamo detto sicuramente, visto gli acquisti, lavorerà in un altro modo. No, non c'era un'idea di squadra,
3: non c'era
0: un motivo per salvarlo questo. Io domenica scorsa sono arrivato dicendo l'avventura di Fabio Grosso è palesemente finita. Poi fa bene la società aspettare altre 2 partite, perché non sarebbe stato serio
3: come si
0: buttarlo
3: detto.
0: Fuori
3: certo alla pausa,
0: dopodiché lui si è tirato indietro.
1: No, ma poi devo dire, dopo la Roma era veramente in palla. Ci sta che tu inizi dopo il Frosinone e poi più che altro il Torino, effettivamente. Però io sul fatto della difesa un po' concordo, nel senso che siamo ancora, io ieri col Venezia si stava vincendo, ma a un certo punto qualche tensione l'ho avuta.
0: Sul 2-1 hanno avuto un paio di palle.
1: Perché non li coprivano? Li lasciamo come venivano.
3: Sì, Mauro, ma
1: liberi.
3: Come ha detto Andrea e come stanno dicendo tutti, questa era una squadra non allenata.
1: Sì, sì.
3: E nemmeno la difesa, quindi
0: sì,
3: era allenata.
0: Sì,
3: perché si vede, cioè è stata evidente.
0: Allora, partiamo dal fatto
3: io non ho niente contro Fabio Grosso, ma mi sa che Fabio Grosso, uno, non ha capito dove stava venendo ad allenare e pensava magari di ripetere gli stessi schemi di una città di provincia come Sassuolo, con più calma, come Frosinone, l'esperienza aveva avuto. Quindi lui questa enorme pressione l'ha palesemente scontata, no? 2 se il mercato non è quello che te ti aspetti, e sei te che devi in qualche maniera palesarla questa cosa qui, sì, cioè, non devi fare quello che hai fatto, non devi però abbandonare una squadra, ma poi sbagliamo tutti, io non tiro la croce addosso a nessuno, però sei un allenatore professionista e che sta in Serie A, insomma, cioè, uno, guardati bene dove stai andando e dove stai arrivando, studiati l'ambiente, studiati quello che è successo negli ultimi 2 anni, studia tutto, insomma. La Lazio ha raddoppiato.
0: Sì,
1: No,
3: studia questo. Un allenatore professionista non si presenta il giorno dopo la sconfitta, non si presenta all'allenamento. Cioè, va bene. Comunque è roba già andata. Adesso siamo in un altro, come dire, momento, e quindi è inutile guardare indietro. Io l'ho detto solo, l'ho detto solo per. Secondo me anche la difesa, anche Dragusin, anche chiunque, dobbiamo vederlo da adesso in poi, perché adesso saranno allenati, adesso saranno guidati, adesso saranno anche bacchettati se fanno le stupidaggini. Chi è che lo diceva all'ultima trasmissione, Andrea, che quando Grosso urlava ai giocatori questi manco si giravano e manco faceva, cioè, è questo quello che è successo.
0: Poi bisogna essere, allora io
3: ci sono tantissimi messaggi,
0: sì, ora li iniziamo a leggere. Io ho solo una campana, quella del direttore, però per quello che so io, per quello che mi è stato detto, non è mai corretto, solo una campana. Aspettiamo a Gloria un'intervista di Fabio Grosso.
3: Certo.
0: A me è stato detto che sono stati concordati tutti gli acquisti, tutti. Poi si parla di acquisti di un livello pazzesco, io non ci starei tanto a girare intorno. Che Attà potesse venire alla Fiorentina all'inizio del calciomercato a giugno non ci pensava nessuno, perché lo voleva il Milan,
3: l'ha dichiarato Fabio Grosso stesso che non ci credeva quando
0: bravissimo che Ulai dopo un campionato del mondo da protagonista con una squadra che ha fatto un bel campionato del mondo potesse arrivare alla Fiorentina non ci credeva nessuno, tant'è che l'hanno rapito per provare rapito tra virgolette, però l'hanno portato via per provare a convincerlo ad andare al Napoli. Io non mi sento inferiore al Napoli, però mi metto nella testa un calciatore, e se ora come ora 9 calciatori su 10 certo, vanno al Napoli, certo, anche solo per la Champions, no? Quindi, ma poi parliamo di Mastantuono, che era di cui era stato messo in dubbio da il talento, ma parliamo di Pellegrino, che abbiamo strappato a quella squadra che qui non si nomina perché ci seguono tanti bambini e non vorremmo che stanotte abbiano gli incubi, ed è un ottimo attaccante. Ottimo, non ha le caratteristiche per andare in contropiede, per quello ho detto ieri serviva più Beto, ma
1: invece ieri
4: il suo gol
0: ma Pellegrino poi
3: vabbè c'aveva Moreno dietro,
0: ma guardate, Moreno è veloce,
4: però ha fatto una bella,
0: probabilmente si è fatto male durante quella corsa,
4: ha retto un bel ritorno,
0: ma Pellegrino è lento sui primi 3 passi in progressione, non è così lento,
3: no, si è visto,
0: è pesante, ma quando prende velocità, quando prende velocità non è facile da fermare, e comunque Pellegrino è un ottimo attaccante.
4: E più che altro poi, se gli si facesse dei cross,
0: esatto,
4: hanno questo nome,
0: l'hanno fatti nel primo tempo quando non c'era lui, però ora arriveranno i cross e arriveranno tanti gol di testa ai Pellegrini. Io non ho dubbi, Pellegrino è un ottimo attaccante, ma vogliamo continuare? Dragusin è un ottimo difensore, e non vi dimenticate mai che la Fiorentina l'anno scorso, oltre a salvarsi all'ultimo momento, è stato un disastro da tutti i punti di vista, quindi c'era da convincere dei calciatori a venire in un luogo di cui non si sapevano le prospettive. Evidentemente quelle prospettive sono alte. Un sacco di gente ha ironizzato, io ho scritto sui social che a mio avviso questa società ha come obiettivo di lottare per lo scudetto nei prossimi anni, non quest'anno, non sono grullo, ma nel giro di 2 o 3 anni, e ve lo ridico qui. Se continuiamo a investire così, perché poi Roma non è stata costruita in un giorno, non potevamo mettere dentro tutti i calciatori che servivano in una stagione, ma è stato fatto un calciomercato faraonico, non ce lo ricordavamo dall'81-82, un calciomercato così. Quello che si è avvicinato è quello della scorsa stagione, però completamente sbagliato negli obiettivi. Tra l'altro anche le cessioni sono state straordinarie, perché vendere Piccoli a 18 milioni è una roba da fantascienza.
1: Non era facile.
0: Anche Mandragora, che poi ci faceva comodo, sì, ma cederlo a 8 milioni un ragazzo di 29, quanti anni ha, a fine carriera, è un colpo.
1: Io lui l'avrei tenuto.
0: Ma non ci sono
1: l'unico
0: dubbi.
1: L'unico veramente avrei tenuto.
0: Ma non ci
1: sia
0: sono
1: per
0: dubbi.
1: Motivi morali che per motivi.
0: E invece probabilmente è stato ceduto proprio per motivi non morali, ma perché voleva essere fatta tabula rasa col passato. Ma sì, al netto di tutto ciò, secondo me calcisticamente faceva comodo.
3: Beh, l'anno scorso non.
0: Ma è stato ceduto super bene economicamente. Durante. È un grande affare.
3: Sì, sì.
0: Anche Moreno a 8 milioni. È un grande affare. E va bene. Poi.
1: Su Mandragora, dammi il giudizio. Perché lui fa quasi tre gol con la Fiorentina? Con noi tirava una volta ogni 10.
0: Cioè, perché una squadra
1: psicologicamente
0: non, perché una, no vabbè, lui psicologicamente voleva, era carico a molla, sì, anche se vabbè, non ha fatto sta partita stratosferica,
1: ha fatto tre tiri,
0: ha giocato
1: quasi
0: da
1: gol.
0: Fermo, sì, ma ha giocato da fermo. Perché ha giocato così bene da fermo? Perché la Fiorentina non pressava e perché la Fiorentina non difendeva bene, era sempre solo a tirare. Allora, a un calciatore di Serie A con un grande tiro come Mandragora, se lo lasci sempre solo al limite ti mette in difficoltà, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Vediamo il proseguo del campionato di Mandragora, perché la Fiorentina andava a due all'ora, ma la dimostrazione non è, la dimostrazione è che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina ha subito il torello del Torino, impotente.
1: Sì, sì, impotente,
0: ed è stata lì la rabbia anche del pubblico nella reazione, no? L'unico che ha provato a correre da solo, e si sa tutti bene che se provi a correre da solo è un suicidio agonistico,
1: l'ha fatto
0: per cercare di scuotere i compagni, è stato Fagioli, ve lo ricordate, ha provato a prendere, quegli altri non ce la facevano. Sì. Non ce la facevano.
3: Sì.
0: Va bene, andiamo con un po' di messaggi, poi tra poco andiamo in pubblicità e dopo sentiamo anche i vocali.
3: Allora,
0: ci siano.
3: Fabio dice: Venezia, preparazione sui Dolomiti, Genoa, preparazione a Moena. Classifica dice che forse è meglio allenarsi in città.
0: No, non c'è un meglio e un peggio, anzi, voglio dire la mia. Non c'è dubbio che è meglio.
3: Ha fatto una battuta.
0: Sì, ha ragione.
3: Certo.
0: Non c'è dubbio che è meglio allenarsi sulle Dolomiti. Non c'è dubbio. Però le società moderne, per una serie di motivi, tra cui anche di... io lo trovo bello la possibilità che si possa andare quasi tutti i giorni a salutare i propri beniamini al Viola Park a vedere gli allenamenti, la trovo un'occasione straordinaria.
3: Sì.
0: Poi, come dice Mauro Grassi, se piantano una cincantina di pini già grandicelli probabilmente è più facile allenarsi.
1: No, i pini no, altri alberi, io sono allergico ai pini.
3: Okay. Allora, invece Simone dice: buon pomeriggio a tutti, forse corre più la Roma del Como, sicuramente è vero che Mastantuono a voi rivince, dopo il pareggio è andata a prendere la palla e l'ha portata a centrocampo. Dalle mie parti si dice che tiri di giustezza.
0: È giustissimo. Io ti dico un altro segnale che mi era piaciuto tanto da Mastantuono e che avevo anche segnalato qui in televisione. Noi abbiamo perso 2 volte a Roma in maniera ignobile e più o meno con lo stesso risultato, se non mi sbaglio, 4-0 tutte e due le volte. E l'anno scorso ci siamo consegnati, non vedevamo l'ora che la Roma segnasse per dire una partita impari, non ci si può fare. Ve lo ricordate?
3: Sì,
0: e abbiamo perso in maniera ignobile. Quest'anno abbiamo perso in maniera altrettanto ignobile, ma differentemente, con degli errori individuali che abbiamo pagato poi alla lunga, ci siamo arresi anche alla lunga. Però l'anno scorso erano tutte teste basse, come dire, sono più forti di noi. Quando hanno inquadrato sul 4-0 questo ragazzo che è arrivato dall'Argentina, dal Real Madrid, potrebbe farlo snob, ve lo ricordate Jovic? Quando non faceva 90 minuti e non aveva la luce dei riflettori solo per lui, sembrava che fosse lesa maestà, no? Questo ragazzo si è smesso a spaccare una bottiglietta dalla rabbia. Il che significa che non siamo meno forti di loro, non ce la dobbiamo andare a giocare. La Roma lotterà per lo scudetto, siamo meno forti di loro, ma io non perdo con nessuno a prescindere, no? Era quello il segnale, anche il segnale che è andato a prendere la palla per fare 2-1 è un ottimo segnale, certo che sì. Questo ragazzo ci porterà lontano e io spero che non rimanga un anno solo e credo che non rimarrà un anno solo. Vediamo cosa succederà. Presidente, che sì, fa sorridere quando va in campo, però io lo voglio in campo tutte le fine partita vittorie. E come ha detto davanti alla curva, I love these people, riferita alla curva. Bene, presidente, anche noi ti amiamo quando ci fai gli investimenti da 30, 40, 50 milioni, perché fatti bene in 3 anni si lotta per lo scudetto come il Como. Bisogna trovare un allenatore bravo, come l'ha trovato la Roma, Gasperini, come l'ha trovato il Como, Fabregas. Se sarà Vanoli, tutti sul vanolismo, e io dirò che avevo detto una bischerata.
3: Anch'io.
0: Non credo che sarà Vanoli,
4: all'estero.
0: Però in questo momento va benissimo Vanoli.
3: Neri da Pistoia invece ci dice: invece non ho nessun dubbio su Vanoli, che avrei voluto già dopo Italiano. A parte questo, vedrete che giocheremo almeno metà di ogni partita nella metà campo avversario, perché Vanoli sa che queste sono le caratteristiche di questa rosa e vanno sfruttato, magari anche rischiando qualcosa in più nel difendere. E grazie per la compagnia.
0: Grazie, grazie a te, grande Neri.
3: Grazie,
0: non so
3: te.
0: Se vuole rispondere Mauro. Io voglio fare una domanda a Neri. Perché pensi che Vanoli ci porterà a quel tipo di calcio? Perché io me lo auguro, prima di tutto perché è più divertente, ma poi soprattutto non è una questione di divertimento, è che il calcio si è evoluto e mi pare che stia lì le ultime stagioni a dimostrare che vince chi prova a giocare a calcio e non vince più chi prova a lucrare.
4: E poi più che tu stai nell'area loro, meno loro stanno nell'area tua.
3: L'area nostra.
0: No, ma sì, certo, però c'è chi come l'allenatore del Napoli, Allegri, dice calcio è semplice, basta fare un gol più di loro. E ha provato con l'Arsenal, no?
3: Si vede.
0: No, ma ci ha provato.
3: Con l'Arsenal, bel risultato.
0: Ma ha perso 1-0 e guardate, che se c'ha un minimo di fortuna
4: per come ha giocato, per come l'hanno messi sotto,
3: è un miracolo,
0: è vero,
3: un miracolo.
0: Però era quello che voleva lui. Io mi difendo strenuamente, se indovino un contropiede me la porta a casa. Però il calcio l'ha superata questa mentalità, non succede quasi più.
3: Ragazzi,
0: come non è successo
3: il Como
0: con l'Arsenal, non è successo in finale di campionato del mondo, dove c'era una squadra speculativa come l'Argentina, che è arrivata speculando sul talento alla fine di Messi, di Julian Alvarez, e sulla grande capacità di coesione e di andare avanti nelle difficoltà. E invece un calcio organizzato come quello della Spagna ha vinto alla fine, pur avendo molto meno talento della Francia, certo, dove c'era un allenatore incapace di organizzare un calcio.
3: Dove c'era?
0: C'era un allenatore, ne hanno preso uno meno capace ancora, come Zidane. No,
3: vediamo.
0: È un incapace, a meno che non abbia studiato tantissimo. Quasi mai grandi calciatori, dottor Domenigliani, diventano grandi allenatori, perché sono convinti che il calcio sia semplice. E che basti il talento che ti ha dato in dono la natura e averne più di loro. E funzionava così fino a qualche anno fa. Funzionava così, ora non è più così. Perché c'è studi su studi, allenatori personalizzati. Prima li portavano tutti in montagna, quelli di 100 kg e quelli di 50 kg. Socrates fu mezzo rovinato nella stagione perché gli fecero fare una preparazione inadatta a un giocatore così, no? E fu massacrato.
4: E
0: tanto
4: poi la velocità, la pressione. Io ho visto anche partita degli anni 60-70.
0: Andavano
4: a uno all'ora.
0: Rispetto,
4: a parte
0: sì,
4: il campo era anche possibile giocarci, però andavano molto lenti. Per questo mi fa rabbia vedere una Fiorentina che col Torino è stato il massimo. Ma insomma, che non pressa, che in cui si cammina. Tu dici Beto è bravo, può darsi, ma cammina.
0: No, ma Beto, se ha una
4: cammina,
0: dose, è la velocità.
4: Ma speriamola, tiri fuori.
0: È una bestia. Tu gli butti una palla, poi lui va. Ma si è visto un pochino,
3: sì,
0: di spalla, di stinco. Fosse un pochino
3: dalle
0: più evoluto, avrebbe avuto un'altra carriera. È un buon calciatore con quelle caratteristiche precise che probabilmente aveva chiesto l'allenatore precedente. E poi c'era anche poco altro sul mercato, perché è vero che se c'è un difetto al mercato di Fabio Paratici è che siamo arrivati lunghi sull'arrivo delle ali e sulla cessione del centravanti. Bisognerebbe capire lì.
3: A proposito di mercato, Sergio ci chiede: ciao, ma prendere Oleksandr Zinchenko svincolato? Io non so chi sia.
0: Yeah.
3: Sincero.
0: Se non mi sbaglio, è un terzino sinistro, no? È un ex mezza punta.
3: Ammetto la mia ignoranza.
0: Sì, ma non è quello che era all'Arsenal.
3: No.
0: E è partito come stella del calcio dell'est, come mezzala, come numero 10, poi non all'Arsenal, al City o all'Arsenal? Prima all'Arsenal e poi al City? Il contrario, prima al City e poi all'Arsenal. Il nostro regista è un grande amante, esperto del calcio, ma corretto, e ha fatto parecchio bene, e è stato trasformato poi da Guardiola già in terzino sinistro, ha avuto un'onesta carriera. Guardate, ve lo dico ora, scrivetevelo, Valdepeñas è fortissimo, fortissimo.
3: Concordo.
0: Fortissimo.
3: Concordo. Deve migliorare nella parte difensiva, ma
0: ci sa da ragionare,
3: forte.
0: Certo, ci sa da lavorare, si parla di un ragazzo di 20 anni, ma è forte, un acquisto forte. Sensazionale.
3: Con
0: sensazionale.
3: Una bella personalità.
0: Ha una grande corsa soprattutto. Sì. Tanto la Lazio, per onor di cronaca, io detesto.
3: Sta facendo.
0: Detesto Gattuso, ma ha asfaltato completamente il Milan. Ha asfaltato il Milan.
3: 2-0 al primo
0: 2-0,
3: tempo.
0: Ma meriterebbe di stare 3 o 4-0.
3: Sì, sì.
0: Bene.
3: Sì,
0: sì. Quindi.
3: Qua lo studente. Sì, l'allenatore straniero sta funzionando, Amorin.
0: No, sta funzionando perché fino ad
3: comunque
0: oggi.
3: Comunque c'ha una squadraccia, poveraccio.
0: No, cioè, il Milan ha una bella squadra. Il Milan ha una bella squadra,
3: bella
0: però.
3: Squadra di che? Cioè,
0: no, no, cioè il Milan c'ha un'ottima squadra.
3: No,
0: non è completa,
3: non
0: neanche il Milan,
3: così.
0: Ma è un'ottima squadra.
3: Sì.
0: E Amorin, che fino ad oggi è stato un allenatore così così, nel senso che ha fatto benissimo in patria a Lisbona, poi allo United ha fallito. Qui è partito molto bene, ha dato un'identità al Milan
3: quello
0: che sembrava
3: sì.
0: impossibile
3: sì.
0: Avere negli anni precedenti, non solo con Allegri, oggettivamente, ora già un pochino peggio, mettiamola così.
4: È che la Lazio gioca benino e io mi meraviglio perché a me non piace Gattuso un po', però non so nemmeno se è merito suo, però
0: no, ma certo
4: la Lazio gioca bene.
0: Ma tra Gattuso l'altro è un allenatore, permettetemi l'aggettivo, molto forte, ma secondo me corretto, è che in un mondo in cui nessuno dà giudizi sembrerà troppo, è un allenatore primitivo. Primitivo, come era un calciatore primitivo, che poi nel corso della sua carriera si è anche evoluto come calciatore.
4: Si è sdirozzato.
0: E sì, certo, da grande lavoratore e probabilmente persona abbastanza intelligente.
3: Sì, come si allenatore fa volere bene da sempre da tutti i giocatori.
0: Sì, io non
3: li
0: lo
3: motiva
0: posso.
3: Tanto.
0: Sì, però poi non è raffinato. Per
3: no,
0: esempio,
3: no,
0: in nazionale non ha grandi colpe dell'eliminazione dai mondiali, ma ha grandi responsabilità perché ha caricato troppo la partita, l'ha fatta sentire troppo e noi abbiamo sul peso e l'Italia. Questi ragazzi sono andati a giocare in trasferta con una buona squadra, ma sicuramente inferiore, con un peso che andava provato non so in che modo, ma a essere tolto invece che essere caricato ulteriormente. Per questo vi dico, è uno primitivo, è uno che mangia a due mani, io ce lo vedo, è un grande mangiatore, no? Uno che dice forza, forza, con una squadra che negli 11 non è malissimo, anche nei 12-13, perché non li
3: ma
0: abbiamo
3: che
0: fatto,
3: ha messo dentro due o tre ragazzi
0: non li
3: che
0: abbiamo
3: lui
0: fatto
3: sta un motivando
0: sì,
3: e
0: poi
3: stanno rendendo. Ma bisogna
0: Tavares
3: vedere
0: a sinistra non dura, ma in quelle 10 partite in cui dura è uno dei terzini sinistri più forti al mondo.
3: Sì.
0: Il problema è che dura 10 partite, o gli viene un infortunio, o fa dei danni.
4: Ha fatto segnare anche Gudmundsson.
0: Ha fatto dei danni. Sì, ma Gudmundsson è forte.
4: Vabbè. Non segnava nemmeno
0: no,
4: se te lo pagava.
0: Vero,
3: bisogna vedere quanto dura. Però
0: bisogna vedere quanto dura, però per ora gli va fatto complimenti.
3: Sì. Allora, Gavinano invece dice: ciao, io credo che la risposta migliore a inallenabili sia il fatto che Vanoli ha cercato i terzini più bloccati che aveva in rosa e ha messo il centrocampo per far giocare la qualità che aveva davanti, sistemando la squadra. Ora il problema è che Fagioli è uno ed è indispensabile per questo assetto e i terzini sono sbagliati.
0: Non sono d'accordo, perché Jimenez non è il terzino più bloccato, anche tatticamente João Mario è ancora più bloccato, se vogliamo, diciamo, o almeno è più evoluto tatticamente, è più abituato tatticamente. Jimenez è semplicemente il terzino destro più forte che abbiamo in rosa, perché voi vi fate influenzare dal fatto che abbia un carattere particolare, che abbia avuto alcune traversie pubbliche, ma se non aveva quelle traversie era titolare di un'ottima squadra in Premier, dove aveva fatto una grande stagione in Premier. Cioè Jimenez è un gran terzino destro con una testa da maturare. Se la Fiorentina riesce a far maturare quella testa, c'ha un gran terzino destro, se no ha preso un ottimo terzino destro per fare la riserva e l'alternativa. a destra e a sinistra, che è João Mario. Questo è un lusso che non tante squadre in Serie A hanno. Non è riuscito a cedere Dodò, che è rimasto in rosa, e probabilmente l'allenatore lo metterà anche col Pisa per farlo sentire partecipe.
3: No, sembra che dalle ultime notizie sembra che sia in rottura totale.
0: È in rottura totale perché aveva garantito di firmare un prolungamento per non fare
3: che
0: anni.
3: Che ci sia
0: per...
3: rottura totale, sembra.
0: Ma guardate, è una storia talmente finita.
3: Venendo qui,
0: se riescono
3: auto,
0: a darlo via un milione a gennaio, siamo tutti felici.
3: Ho sentito questa roba qui.
0: Ma sì, di sicuro probabilmente si aspettava di giocare titolare. Però Gimenez è più forte, a mio avviso.
3: In questo momento sì.
0: È vero. Ha ragione Gavinano, che ha messo Vieri, che è un centrale, a fare il terzino bloccato, come faceva Paolo Sousa, né più né meno, con Roncaglia, solo a destra.
3: Facundo, grandissimo.
0: Giocava, scalava a tre in fase di possesso. È uno schema, ma lo faceva anche Bearzot, che aveva a sinistra Cabrini e a destra Gentile. Non giocavano proprio a destra, che marcavano a uomo. Ma era una difesa a tre con uno che faceva avanti e indietro. Cioè, queste sono idee antiche che vengono riproposte in una fase moderna.
3: Questa
0: ora
3: è
0: io...
3: quella parte di Vanoli che a me lascia.
0: Questa non l'ha mai fatto l'anno scorso. Questa è una roba interessante perché è un'idea di calcio. È un'idea di calcio semplice ma funzionale. Anche funzionale rispetto alla roba che abbiamo a centrocampo. Però voi sottovalutate Ulai. Ulai è fortissimo.
3: No, non ne abbiamo parlato.
0: È fortissimo.
3: Ancora, secondo
0: bisogna
3: me.
0: Bisogna riuscire a trovare convivenza con Fagioli. Quella non è banale. Benissimo. Allora, io direi che siamo giunti al momento che tutti quanti attendete, cioè quello di vedere i nostri meravigliosi consigli per dove andare a mangiare stasera, dove fa colazione, cosa comprare. Lei poi ci dirà quali preferisce tra, certo, i nostri consigli, e poi torniamo con gli uomini più belli del mondo. Avanti Viola!

0: guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Rientrati dalla pubblicità, sono tutti distratti i miei ospiti, e intanto chiedo alla regia se abbiamo qualche audio da sentire. Credo di sì, direi di spararceli così al volo, e almeno si lesica anche con chi mandi gli audio. Vai.
11: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. A me ieri interessava onestamente solo vedere un ottimo atteggiamento in campo, e quello l'ho visto, veramente un'altra

0: Mettiamola così, non mi è dispiaciuto neanche Vanoli, e invece prima l'anno scorso lo trovai imbarazzante, spesso e volentieri in conferenza, imbarazzante, e ieri non mi è dispiaciuto. Quello che mi è piaciuto di più è Fagioli, che non avevo sentito parlare molte volte, da cui non mi aspettavo granché dialetticamente, prevenuto forse dalla sua storia recente e meno recente, e invece è stato proprio bravo, ed è stato anche bravo quando gli hanno chiesto di Grosso, ha detto non mi fate
1: mettere in imbarazzo.
0: Avrebbero risposto no, ma è stato, avevamo tutte le responsabilità, il mister avrebbe, poteva rispondere in esiste il politichese, ma esiste da molto più tempo il calcese, che in realtà è una versione triste delle supercazzole di Amici miei, no? E invece ha risposto con signorilità, eleganza, perché non lo ha attaccato, ma ha fatto capire che non ci andava d'accordo. Ecco, io vi posso dire che non ci andava per niente d'accordo.
2: No, no, lui ha aggiunto che sono io che ho giocato male.
0: Sì, ma non ci andava per niente d'accordo, sì. Ma non perché avevano litigato, non condivideva quello che gli chiedeva in un campo di calcio. E mi fermo qui perché ho delle confidenze e non è corretto dirle, però vi assicuro che non lo condivideva. Non l'ha attaccato pubblicamente, quindi chapeau, perché poteva tutto, no? Migliore in campo, perché al netto della tripletta di Mastantuono, Fagioli ieri è meglio in campo. Per l'atteggiamento, per la facilità con cui gioca a calcio, si deve limare. Anch'io odio quando perde quei palloni. Però ieri, una cosa che nessuno gli ha mai concesso, io lo dico dall'anno scorso, lui riconquista tanti palloni in fase difensiva, alla Badeli con l'intelligenza, ma con più gamba di Badeli, c'ha più forza nelle gambe, poi non c'ha quella continuità nel riconquista palla, perché si perde dentro una partita ogni tanto Fagioli, ma Fagioli è uno che recupera palloni,
1: si perde quando è davanti all'area, deve tirare eppure io non credo che lui abbia un tiro,
0: no, lui ha
1: così,
0: ma quello non è una questione, tanti
1: non gli viene proprio,
0: ma tanti calciatori usati in una grande tecnica non hanno la capacità di segnare, quella si lima, perché Pavel Nedved, che è un calciatore che ho odiato con tutto me stesso, arrivato in Italia metteva i palloni, lo raccontava lui, sulla linea dell'area e tirava per mezz'ora dopo gli allenamenti, e così è diventato uno dei migliori calciatori col tiro da fuori della Serie A, in un periodo in cui in Serie A c'era calciatori di un grande livello. Si allena quella roba lì, però non è una questione solo di tecnica. Se lui si immaginasse di fare un cross, la metterebbe sempre all'incrocio, però siccome c'è la parte psicologica, emozionale, emotiva, non lo fa quasi
1: quella.
0: Mai non lo, ma quella si supera con l'allenamento, è come un tiro libero alla fine, con delle differenze tra lo sport ovviamente, ed è stato un signore, è stato molto bravo. La squadra non giocava contro Grosso, non sapeva cosa volesse Grosso dalla squadra,
2: non riusciva a capire,
1: ha giocato senza Grosso,
0: esattamente, bravo,
3: non riusciva a capire, non c'era film, non era scattato il
0: vedete
3: film.
0: Perché porto questi ospiti di questo livello, perché non trovavo, non giocava contro Grosso, giocava senza Grosso,
3: non ha scattato,
0: ma si vedeva anche, bastava andare allo stadio e guardare Grosso invece di guardare la partita, non gli dava nessuna indicazione, camminava a testa bassa ogni tanto con quel sorrisino, senza Grosso, come li ha lasciati senza di lui sotto la curva, con una delle cose più ignominiose che ho visto fare su un campo di calcio.
1: Quale?
0: Quella di portare, è andata a riprendere Christensen, che è sempre nel suo mondo. Christensen è un ragazzo particolare, lo si vede, no? In Germania era diventato, anche a me mi fa sorridere, era diventato famoso perché faceva un balletto strampalato sotto la curva dei tifosi a ogni fine partita. Se lo fanno qui lo pigliano per grullo, se lo fa qui, però fa tanto ridere. E ieri, mentre c'era il presidente, gli passava davanti e tutti sotto la curva, si strecciava le gambe, cioè è uno tutto, riguardatevela quell'immagine, è uno sempre nel suo mondo. Dopo la partita stava andando tranquillamente, non in polemica o altro, anche perché ci mancherebbe polemizzare perché gioca De Gea, ma dopo il Torino, verso gli spogliatoi, questo l'ha andata a richiappare per il braccio, l'ha portato di peso sotto la curva, e allora io qui mi arrabbio e mi alzo, se mi porti sotto la curva ci resti anche te. E invece ha fatto
1: è andato via.
0: Con quei sorrisini è andato via. Il capitano, questo solo schettino, abbandona la nave e dice: ma era buio!

0: buio, avevo paura, signor giudice, ve lo ricordate Schettino? Dice, era buio, ma che capitano sei? Sei lì proprio per infondere coraggio a chi dice che era buio, se no non dovevi fare il capitano e non dovevi fare l'allenatore. E qui riarrivo a quello che ho detto, non mi ricordo più quando, c'è un problema a Coverciano grosso come una casa, una serie di ex calciatori, buoni, più buoni, meno buoni, in campo, che non erano in grado di fare gli allenatori, hanno avuto un'agevolazione perché sono diventati campioni del mondo. E poi non solo quello, c'è un problema a Coverciano, dove forse si insegna più a andare bene in conferenza stampa che a andare bene sul campo. Io devo dirlo, perché ho adorato per tanti aspetti Renzo Olivieri e capisco anche che corporativamente dice che è pronto a difendere Fabio Grosso, ma se Fabio Grosso, e anche qui sappiamo, abbiamo solo una campana, ha detto io non vengo più da lunedì, e c'ha ragione la Fiorentina, se tu vieni più non vieni nemmeno pagato, perché è legittimo non trovarsi bene in un posto di lavoro, è legittimo non voler andare
1: prima
0: più.
1: Bisogna sentire le due campane, perché diciamo, come tu sai, la storia è sempre fatta dai vincitori, quindi io aspetterei, mi sembra molto strano l'allenatore, però se avesse fatto così sarebbe davvero
0: grave, c'è un se grosso come una casa, che viene in parte avvalorato dal fatto che non ha salutato nessuno. Calciatore ha lasciato un nessun calciatore ha mandato un messaggio di saluto.
1: Però sai, se l'hai buttato fuori dopo tre giorni, sta un po' di
0: però lui
1: non è andato a allenare, l'ha chiamato,
0: che ha detto che non sarebbe andato,
2: ha detto
0: io lunedì non torno, non vengo.
1: Se ha detto questo, effettivamente è un elemento di gravità notevole.
0: Poi lo scopriremo, probabilmente no, perché spesso quando vanno via la Fiorentina
1: firmano
0: il patto di riservazione,
1: però gli fanno il ricorso, lì tu lo scopri, perché
0: lo scopri, poi
1: se gli fanno il ricorso
0: poi alle volte si mentisce anche davanti ai giudici, no? Non voglio ricordarvi,
1: i giudici prendono la decisione.
0: Sì, ma non voglio ricordarvi il simpatico Paolo Montero che dice non mi ricordo, giudice, mi faceva non mi ricordo, ma sono passati quattro, non mi ricordo. Grande uomo verticale, Montero, ombre verticale, quando non tocca a lui è verticale, quando c'è da fare a cazzotti, quando c'è da usare la testa è meno verticale.
1: I giocatori che usano la testa sono pochi.
0: Appunto, pochi possono diventare allenatori.
1: Sì, bravo.
0: Io insisto.
1: Sono d'accordo con te.
0: E quasi mai grandi calciatori.
1: E sono due lavori diversi, poi.
0: Certo, e quasi mai i grandi calciatori. Cioè, io stimo
1: perché spesso sono individualisti.
0: Che sta in vacanza fino a ottobre.
1: Fa otto pubblicità.
0: Pubblicità, ha guadagnato tanto e capisce che fare l'allenatore
1: è un'altra cosa.
0: È una fatica, è una roba che non. Io stimo Totti.
1: Poi sai, fosse un allenatore, ma infatti il giocatore l'ha fatto tante volte, avessi per allenatore Totti sarebbe difficile aprire che dice, perché dire,
0: io,
1: il linguaggio di Totti è proprio primordiale,
0: cioè. Proprio lì basterebbe
1: traduttore,
0: si entra nel mio campo, lo sapete che faccio l'attore, lavoro nella vita, ho insegnato tante volte public speaking in tanti posti, a parlare in pubblico, basterebbe insegnargli a masticare un po' di più le parole, perché io ci ho messo 3 mesi a capire che diceva quello gli dice liscio o col ghiaccio e viceversa, e lui dice allora io col ghiaccio che ha detto? Allora io col ghiaccio
1: si squaglia
0: cioè bisogna un pochino articolare con la bocca quando si parla in pubblico,
1: c'è una dizione
0: articolare
1: un po'
0: con la bocca, bisogna, ci sono degli esercizi, si imparano in 10 minuti, articolazione delle labbra. Quello per cui vedete alle volte delle telegiornaliste o dei telegiornalisti parlare tutto così, perché hanno paura di dimenticarsi una C, una T, o magari di raddoppiarla, comunque hanno paura di non essere compresi, allora parlano tutto così, alla Gruber. Bene, messaggi.
2: Volevo, se me lo permetti,
0: ma io volevo
2: dirgli al signor SRT che rimpiangere Mandragora non vuol dire essere ignoranti, come ci scrive. siamo in un paese libero e democratico e ognuno ha un'opinione.
3: Legga bene il messaggio.
2: Che possiamo.
3: Legga bene il messaggio.
2: Ridategli mandragora a questi ignoranti che ancora lo nominano. Ignoranti. Smettete di rimpiangerlo, smetto di darvi degli ignoranti. Avere un'opinione non vuol dire essere ignoranti. No, tra l'altro siamo in un paese dove ancora tutti possiamo esprimere la nostra opinione.
3: Ma poi, ma non la metta
2: quindi,
3: così
2: signor SRT, che SRT, non si firma nemmeno.
3: Ma no, Domenigliani si è offeso.
2: No,
3: e la
2: mette
3: e la larga sulla Costituzione. A me della Costituzione in questo caso non me ne frega nulla, mi interessa l'italiano. Ignoranti vuol dire che ignora. Secondo me ignora lei le statistiche degli ultimi campionati di Mandragora.
2: Ignora anche la democrazia.
3: Ma
2: lei.
3: Chi se ne frega questo?
2: No, a me frega.
3: Va bene, bene, va bene. Mi faccia smetta di fare pubblicità all'acqua, la sposti dietro e mi faccia rispondere a me. Ignorante è più lei, sì, la mette di qua. Qui, guardi, dietro volte. Ecco. È lei, caro RST, perché ignora le statistiche di Mandragora. Io non credo che Mandragora sia un grandissimo calciatore e credo che la Fiorentina abbia comprato dei calciatori superiori a Mandragora, e cioè a Ta, Ulai, basta, non ha presi altri a centrocampo se non erro, no? Ha mantenuto Brescianini,
1: no, Gonsalves, vedete,
3: Gonsalves è un'ala. Però non avrei rinunciato a cuor leggero ad avere un sesto centrocampista come Mandragora, che può fare il play basso, il play basso, la mezzala, non fa nulla in maniera straordinaria ma fa tutto discretamente, e che poi ci ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta nella passata stagione e in quella precedente, e quindi non l'avrei tolto. Poi non ignoro, e l'ho detto, che per la Fiorentina è stata una grande operazione economica, perché venderla a 8 milioni bisogna essere bravi, però ignorante non c'entra nulla. Usi dei termini corretti nella lingua italiana, che spero bene per lei che non ignori, perché mi sembra lei quello ignorante, sia delle statistiche di Mandragora sia della lingua italiana. E se non le sta bene quello che le ho detto, mi chiami 055 77 111 71 e si fa una bella discussione, o fra ignoranti o fra gente che sa, al telefono. Comunque io sono sempre per quello che diceva Socrate, che non era un centrocampista brasiliano ma un filosofo greco di più di 2000 anni fa, che diceva: so di non sapere per continuare a imparare per tutta la vita. Hai capito, RST? Sono stato, non sono andato
1: la
3: abbastanza duro.
1: La citazione di Socrate è stata determinante.
3: Incredibile. Non sono andato abbastanza
2: SRT,
3: duro. RST, pensavo fosse una Yamaha.
2: Francesco ci dice: come abbiamo visto ieri a sinistra. Ci chiede.
3: Come abbiamo visto ieri?
2: Vieri a sinistra.
3: Ah, Vieri, io lo chiamo sempre Vieri sbagliando. Non è un terzino sinistro. Non ha proprio il fisico del terzino sinistro, perché è bello pesante. È sguaiato quando si muove, ma è molto efficace. Poi ha fatto un errore grave. Si è buttato su il giocatore, ha raddoppiato sul giocatore che stava tenendo Ranieri e ha lasciato solo quell'altro, che ha fatto un altro grande gol, perché loro hanno fatto due grandi gol.
1: Ha fatto
3: due.
1: Un grande gol, ma era da solo.
3: Sì, perché ha sbagliato la lettura lì. Detto ciò, non l'ho visto male, ma non è salito. Ma è uno molto bravo in fase di impostazione. Quando passa la palla ha un'ottima tecnica, è raffinato, è uno forte sull'uomo, non molla mai, è un mastino, deve imparare a usare meno le mani. In Italia, in Sud America, Martinez Quarta insegna. Quando arrivò in Italia fu espulso a Roma per una scivolata e un fischia nemmeno fallo in Argentina. Detto tutto ciò, io lo trovo...
1: Sulla destra ieri siamo stati iperforati, cioè...
3: Eh sì, perché lì
1: quello
3: lì c'è un motivo tattico.
1: Sembrava facesse l'autostrada ogni pochino partava.
3: Ma lì c'è un motivo tattico e c'è ci deve lavorare Vanoli, perché se tu giochi con Mastantuono che rientra e non sempre è efficace nei rientri, hai bisogno della mezzala che scala. Allora davvero dovremmo cercare di tornare a un 4-3-3 un pochino più puro, con Attà che non va a fare la tre quarti ma sta sulla linea, e Ndur o Ulai che scala a destra. Se gli piazzi uno di questi due, perché chi era a destra, Jimenez, si è trovato spesso 2 contro 1 proprio per questo motivo, perché nonostante ci abbia provato, poi bisogna essere onesti, Mastantuono non è uno che non si vuol sacrificare, no. È uno che non ha nella fase difensiva la cosa migliore che fa in un campo a calcio.
1: No, ma io dico sulla destra loro, quindi sulla nostra sinistra siamo stati bucati continuamente da quello, non mi ricordo come si chiamava, era un biondino,
3: il biondo è un bel calciatore, biondo, sì, e anche lì,
1: però era sempre solo.
3: E anche lì è una questione di automatismi. La Fiorentina, le prime, per quello dico che non vale le prime due partite, certo che valgono, purtroppo valgono, sarebbe bello fossero annullate, ma non valgono perché non è composta da difensori scarsissimi. Le prime tre partite aveva troppa distanza tra i reparti. È evidente che o hai Nesta e Baresi, oppure se li metti a giocare uno contro uno, Dragosin, Vieri, Ranieri, prima o poi li bucano. È successo più prima che poi nelle prime tre partite, però era una questione di reparti completamente allungati e anche a Roma di errori individuali, perché il 2-0 noi eravamo entrati non malissimo nel secondo tempo a Roma, niente di trascendentale, ma stavamo provando. Sbaglia una palla João Mario e De Gea si scansa, ecco il 2-0 che ti taglia le gambe, c'è poco da fare. Andiamo avanti.
2: Anche Vieri deve avere il suo tempo, viene da un campionato dal Brasile, giovanissimo. Cioè,
3: è un ottimo acquisto,
2: bene o male siamo alla quarta giornata,
3: ma ricorda, pur essendo forse un pochino più pesante ma più tecnico, Lucio dell'Inter a me.
2: Sì.
3: Magari facesse carriera.
2: Ivan ci scrive: Zinchenko è extracomunitario. E comunque l'altra lacuna del mercato è la mancanza di un giocatore a centrocampo che sia di personalità e di pressing. Ulai diventerà un grandissimo giocatore, ma Torreira in questo contesto sarebbe stato perfetto.
1: Torreira sarebbe stato stupendo. Io ci pensavo ieri, abbiamo parlato con Torreira e Fagioli, che è più riflessivo, più lento, sarebbe stato un centrocampo notevole.
3: Ma perché io ho insistito così tanto pubblicamente e anche privatamente che arrivasse Torreira, e ho insistito col mio amico Emiliano Viviano, che ci ha giocato a Genova e di cui è rimasto molto amico. Perché, lo volete sapere, ve lo dico schio, perché con Torreira non c'era bisogno dell'allenatore. Cioè, allenava anche grosso con Torreira. Torreira è uno di quei calciatori che ti tiene la squadra corta da solo. Non aveva bisogno dell'allenatore. Torreira, probabilmente anche Brozovic.
1: Interrompe bene e ricostruisce bene. Cioè.
3: Più, però avrebbero tolto probabilmente spazio a Fagioli e Ulai. Comunque la Fiorentina ci ha provato, il Galatasaray non l'ha fatto andare.
2: Non l'ha fatto andare, infatti.
3: Nonostante lui non volesse più restare a vivere a Istanbul per delle vicende tremende extra calcio.
1: Tipo
3: che lui ha una fidanzata, una compagna famosa in Turchia, che ha uno stalker, uno che si è innamorato di lei e che ha trovato Torreira in un centro commerciale, l'ha aggredito e picchiato.
2: Sì, c'era su tutti i giornali, tra l'altro.
3: Aggredito e picchiato. Perché sta con la donna che lui ama. Si tratta di uno squilibrato. Non l'ha rubata, nella sua testa gliel'ha
1: nella
3: rubata.
1: Sua testa gliel'ha rubata,
3: uno squilibrato, evidentemente.
2: Nico ci dice che Vanoli ha giocato con un terzino.
3: E Milan ha pareggiato con due fantagol dello stesso giocatore, che è un fenomeno, peraltro. Hanno pagato una valanga di soldi, ma è un fenomeno.
1: Chi è?
3: Non mi ricordo mai il nome, ma
1: Chiuese?
2: Moreira.
1: Madonna.
3: Moreira è un fenomeno e ha fatto due gol fenomenali in tre minuti. Dobbiamo rimangiarci tutti i complimenti di Gattuso. Gattuso, no, assolutamente no. Però Moreira, quanto l'ha pagato? 50? O qualcosina in più? Giocatore sensazionale che si alterna per ora con Cissé, che è un ottimo giocatore e un ottimo prospetto
2: fortissimo,
3: per la nazionale italiana,
2: fortissimo.
3: Però Moreira forte,
1: bravo,
3: forte, 60 milioni, ma forte, e infatti ha fatto due gol,
2: uno meglio di un altro,
3: due gol strepitosi. Bene, andiamo avanti.
2: Allora, dove siamo rimasti? Nicco ci dice: Vanoli ha giocato con un terzino bloccato per lasciare i Menez libero di spingere per garantire Angè solo compiti offensivi.
3: Sì, in parte, ma soprattutto per dare più capacità alla squadra di coprire Inge, che in realtà è rientrato anche tanto, ma per coprire Mastantuono, cioè per coprire l'assetto generale della squadra, perché oggettivamente Mastantuono, Attà, un centravanti, un Inge, li deve coprire qualcuno, non, Fagioli, che comunque ieri in fase di copertura è stato forte, Ndur non è un centrocampista, un centrocampista di rottura, è più un centrocampista di inserimento. Ieri ha fatto una buonissima partita, al netto della palla persa gravissima del
1: copertura,
3: gol del
1: non
3: pareggio.
1: Lo vedo anche bene,
3: no,
1: però
3: non è, nonostante il fisico, non è uno di quelli che forse viene annullato il gol,
1: no
3: non è uno di quelli che ha grandi capacità, però anche lì credo che le possa migliorare. Anche Ndur è un giocatore molto giovane.
2: Infatti Alessio dice: Ulahi è una mezza ala e il centrocampo è a due, con Attà che giocava come sottopunta, oppure gioca Attà, gran calciatore, o Ulahi. Ndur non può uscire per ora.
3: Ma io sì, è vero, però non sono così convinto. Il mio centrocampo ideale resta Ulahi, Attà, Fagioli. Ulahi non è proprio vero che sia una mezza punta, in Turchia giocava molto spesso da playmaker e come tendenza viene a prendere palla come Fagioli, e lì deve lavorare l'allenatore. Ai mondiali ha fatto la mezzala sinistra, quindi è ragionissima il nostro ascoltatore. Ai mondiali ha fatto assolutamente la mezzala sinistra. Attà è un grandissimo calciatore, credo che sia molto in difficoltà fisicamente in questo momento, al netto che si vede perché gioca con quella fasciatura abbastanza evidente. Credo che questa settimana abbia fatto solo un paio di allenamenti con la squadra, è talmente più forte di quegli altri che viene schierato nonostante abbia fatto pochi allenamenti. Perché tanti si aspettavano che andasse su delle certezze, Ndur, Brescianini, e invece Attà ci rinunci poco volentieri perché è un giocatore di un altro livello.
1: Direi io, no?
2: Poi ci riscrive Neri da Pistoia: perché con le nozze giovanile, con il Venezia aveva dimostrato di avere ed anche una importante gavetta con grandi allenatori, solo per Aquilani ci avrei rinunciato. Penso
3: Manoli,
2: stia parlando
3: di Manoli.
2: Voglia, entusiasmo e idee per farci innamorare nuovamente del calcio. Ma quando i vari De Gea, Dragusin, Pogragic, Fagioli, Mandragora vedono la formazione messa in campo a Roma, secondo voi cosa avranno pensato di grosso? Stima sotto zero da subito.
3: Sì, io credo che la stima sia già calata durante gli allenamenti. So che purtroppo non erano così performanti, perché voglio dire, una cosa che non si può imputare a Manoli è che non li faccia correre e che poi le sue squadre non abbiano molta forza atletica in campo, ed è una cosa fondamentale nel calcio di oggi, no? E quindi io so che si sono anche allenati poco, la stima sì. La stima
1: si vedeva,
3: la stima poi i gruppi, insomma, bisogna saperli gestire. Temo che la stima, la scintilla non è mai scoccata, mettiamola così. Poi non credo gli abbiano giocato contro, certo, non ho è Neri che l'ha scritto da Pistoia.
0: Sì.
3: La formazione di Roma fu assurda, senza senso, perché non puoi non giocare con Dodò tutta la serie di amichevoli estive e poi buttarlo titolare. Anche lo stesso Dodò si sarà sentito in difficoltà. No, non ci sono dubbi. Non puoi non giocare con Ken e poi metterlo l'ultima mezz'ora. Non puoi giocare tutta la pre-season, come dicono quelli bravi, e poi mettere in panchina Gudmundsson. Chi giocò titolare a Roma? Me lo sono già dimenticato da quanto incubo è stata quella partita. Però c'erano delle scelte incomprensibili a livello
2: che altro mise in campo 8 undicesimi della
3: squadra. Mise Attà sulla fascia, mise titolare Brescianini, era un altro che avevano provato a venderlo in tutti i modi. Cioè Fagioli in quel momento era sul mercato e lo sapevano tutti, e lo mise titolare al posto di Ulahi. Fece un casino anche nella gestione, oltre che il piano gara, il famoso piano gara, non si riusciva a capire quale fosse. Piano gara, dico, tu vuoi far male agli avversari come?
1: Oh, poi erano tutti, ognuno giocava per conto suo, non c'era davvero nessuna amalgama generale. E poi io ripeto, io sarà che sono un amante dei vecchi tempi, non per tutto, ma sul calcio ogni tanto. Io, quando tu vai a battere un fallo e tu cammini, a me mi dà noia, mi dà fisicamente noia. Cioè, io vorrei, io quando si giocava, anche se tu vai a battere un fallo, tu ci vai a un minimo di spirito, un minimo di corsa. Cioè, io vedere la gente che va a battere un fallo e sembra andare con la sporta a fare la spesa, a me mi dà noia. Cioè, come dire, una partita di calcio devi mettere un po' di vitalità. Col Torino è stato incredibile.
3: No, ma poi io aggiungo due particolari che mi sono venuti in mente mentre parlavamo. Il primo, non lavoravano neanche sulle palle native. Gli altri, ogni punizione, ogni cross, ogni calcio d'angolo era un rischio. Noi non abbiamo mai, nemmeno, mai, non siamo mai stati pericolosi su punizione, su calcio d'angolo. E poi la cosa più inquietante, riguardatevi il film mentalmente della partita col Torino. Si parte, l'unico schema è De Gea lancia Pellegrino sul petto, cerca di lanciarlo.
1: Lui cerca di tenere la palla.
3: A un certo punto Fagioli gli va vicino e gli dice: inizia a darla a me, perché non si va da nessuna parte. E De Gea inizia a passarla. Quindi non c'era stata nessuna indicazione dell'allenatore. Cioè, i calciatori cercavano di organizzarsela bene, meglio, ma non siamo in terza categoria. Gli altri studiano, ti vanno sulle difficoltà e sulle debolezze. Se tu non ti metti con attenzione a giocare a calcio, e c'è poco da fare. L'avete notata questa cosa o ve la ricordate? Da un certo punto in poi diminuiscono i lanci di De Gea perché Fagioli si avvicina. Cioè, non è l'allenatore che dice basta con questo gioco, non si può vedere. No, è Fagioli che si avvicina. Cosa faceva l'allenatore? Per fortuna questo è il passato.
1: Dormiva.
3: Non lo so,
2: era per fortuna questo totale, è passato. Dai,
3: no, però ci si ritorna spesso perché è ancora fresca la roba.
2: Certo,
3: e perché
2: certo
3: è stata una delusione tremenda, ma anche dopo tre giornate una brutta figura anche del direttore sportivo,
2: che
3: ha rovinato un'amicizia che durava 18 anni su questa storia, perché gli ha fatto fare l'allenatore a lui per primo. Lui è stato quello che ha iniziato Fabio Grosso all'idea di fare l'allenatore, perché mettendolo a fare l'allenatore della primavera dei Gobbi. Ancora messaggi, sempre più messaggi, ci sono altri vocali da ascoltare.
2: C'è un vocale, sì,
3: allora lo ascoltiamo prima, leggiamo uno di testa e poi andiamo sul vocale. Vai,
2: Andrea. Grande partita di Jimenez.
3: Sì, Jimenez, ragazzi, se viene regolarizzato, vi piace?
1: A me è piaciuto.
3: Vale tutti i 20 milioni che dovremo pagare di riscatto. Guardate che è un'altra operazione perfetta del direttore. Non le ha fatte tutte perfette. Io non sono l'avvocato difensore di Paratici e non è un mio amico, però Jimenez in prestito col diritto di riscatto a 20 milioni è quell'operazione che vorrei sempre fare, perché se funziona lo riscattiamo a 20 e vale 30-40, se non funziona medaglina, come diceva il meraviglioso Mario Ciuffi, e arrivederci. È d'accordo?
1: Certo,
3: anzi averne avute più di operazioni.
1: No,
3: così.
1: Ma poi mi piace come si sviluppa in campo.
3: No, è fortissimo fisicamente, è fortissimo difensivamente. Avete visto due o tre diagonali decisive in cui ha impedito altre ripartenze e altri gol. Il vocale che è arrivato al 348-75-13933. Senti come sono bravo, do i numeri alle 7:30. Ha sbagliato un gol dagli urdi che arrivano.
4: Con gli agnelli e agnelli con i lupi.
3: Questo
2: Massimo da Pistoia, ci hai pure pensato per mandare questo.
3: No, è un titolo di un film di Robert Redford, se non mi ricordo male. Però
1: è una metafora usatissima.
2: Ma chi sono i lupi e chi gli agnelli?
1: Non lo so, però vuol dire.
3: Allora, noi dobbiamo salutare il secondo uomo più bello del mondo, che avrà appuntamento una decina di donne sabato sera. Ci avrà 10 scene.
2: Grazie per questa sua.
3: Salutiamo tutti Barbara.
2: Bene anche noi. Che infatti mi schia a dire oh,
1: bene.
2: Grazie a voi,
3: la Barbara
2: grazie.
3: Lo sa che
2: sì,
3: si scherza,
2: certo.
3: E non può tenersi le cuffie,
2: grazie
3: però,
2: mille, mi devo le cuffie. Saluto
3: grazie,
2: il mio grandissimo amico Mauro.
1: Ciao Andrea, grazie,
2: ci vediamo,
1: benvenuto.
2: Ci
3: non glielo dica, gli buca le gomme anche stasera.
0: va via apposta prima per bucargli le gomme.
1: Vabbè, dopo controllo.
0: È davanti alla telecamera il dottor Domenichiani, si è pure fermato. Bene, e allora mi devo mettere io di qua, regia. Beh, non mi sposto, però sposto il computer per leggere i messaggi, perché se no non li posso leggere più. Intanto io vorrei fare una domanda un pochino più interessante. Dove può arrivare questa Fiorentina, secondo lei, dottor Grassi?
1: Una bella domanda. Intanto è partita molto male, quindi già ti sei, come dire, il passato in qualche modo pesa,
0: certo.
1: Nel senso che ti mancheranno, io non dico 9 punti, però 4-5 punti forse potrebbero mancare. E questa, io penso che se la squadra la mette in ordine, anche vedendo le altre squadre, insomma, che giocano bene, ma io credo che potremmo arrivare anche fra le prime 8 tranquillamente. Ovviamente si tratta di vedere come si rimette a posto la difesa. Questo è molto interessante, perché noi sappiamo che con la difesa, cioè, se io ho avuto apprensione sugli attacchi del Venezia ad un certo punto del secondo tempo, vuol dire che la difesa dei problemi ce l'ha. Se si riesce a impostare bene la squadra anche con un centravanti che non è un grande centravanti, io metto in testa Pellegrino rispetto a Beto, le soddisfazioni si possono avere, perché nel mezzo ci sta tanto valore e bisogna saperlo valorizzare.
0: Lei ci spera ancora nell'Europa dopo questa partenza shock?
1: Prendere una botta di questo tipo all'inizio non fa bene.
0: No.
1: Però se guardo i giocatori e il tipo di giocatori che abbiamo, non lo escluderei. Poi magari domattina si comincia a perdere, ci si ritrova nella baruffa della Serie B. Però secondo me questa squadra, l'ho detto subito, anche quando abbiamo perso con la Roma e poi abbiamo perso con il Frosinone, che quest'anno la squadra è diversa.
0: No,
1: abbiamo valori in campo che non avevamo. E quindi poi se gli allenatori riescono a metterli in campo, a valorizzarli, ripeto, io un po' più di forza nella squadra, maggiore corsa, maggiore pressione. Ormai le squadre che giocano molto bene premono. Io ho visto un po' di Champions League, ragazzi, non ti danno pace, ti vengono a pressare su dentro la tua area, non dentro la tua area, dentro la tua area di rigore. Cioè, quindi se riusciamo a mettere tutte queste cose, e ti ripeto, e sistemiamo la difesa di modo che tutti i corner io non sia una pressione che ce lo buttano dentro, la squadra può fare cose buone. Poi allora, non so, hai detto questo giocatore che io non conosco, questo Gonçalves
0: che è fortissimo, che mi non dice, è facile fortissimo. Inserire, fortissimo,
1: però i giocatori fortissimi fanno il gioco, insomma. Ulai si ritorna e riesce a giocare, mi piace molto, ma a me piace anche uno Mignonto, non mi dispiace. Certo, se tu lo metti, lui tu lo devi lasciare sulla fascia,
0: sì, devi metterlo gli ultimi 20-30 minuti,
1: sì,
0: per
1: quando gli altri sono stanchi loro.
0: Ma è stato preso per quello, cioè
1: sì, sì.
0: Se pensate a dove eravamo, non l'anno scorso che è stata una stagione sbagliata dall'inizio, sciagurata, ma a 2 anni fa, quando il titolare era Iconé e la riserva poteva essere Sottil,
1: appunto,
0: no? È tanta roba.
1: Questo
0: avere,
1: gioca meglio.
0: Avere la disponibilità di Gnonto con altro prestito con
1: 20-25 minuti al termine può fare la differenza.
0: Secondo me può essere molto, molto utile. Può essere molto, molto utile. Allora, prima gli allenatori bravi erano anche i giocatori forti, di solito centrocampisti, sì, ma i campioni quasi mai. Io mi ricordo qualche esperienza di qualche campione che ha provato a fare l'allenatore. Suarez non è stato un grande allenatore, me ne ricordo tanti. Maradona è stato per poco un pessimo allenatore, Zidane non mi convince, si ritorna all'età moderna. Se mi ricordo grandi calciatori che sono stati grandi allenatori, sì, centrocampisti, De Sisti, Lidolm, ma poi sono stati tutti buoni o medi giocatori. E che Cruyff e Guardiola sono stati grandi calciatori che sono diventati grandi anche allenatori. Cruyff addirittura calciatori immensi, ma
3: i campioni raramente, Platini ha provato a fare l'allenatore ma con scarsi, cioè non, lo stesso Beckenbauer non ha funzionato troppo, e poi hanno capito che forse il loro ruolo era più quello da dirigenti. E invece oggi in tanti provano a fare gli allenatori con quella mentalità lì. Zidane per me è un calciatore tra i migliori di tutti i tempi, che però come allenatore...
1: Lo stesso Pirlo,
3: Pirlo è da vedere,
1: non vale,
3: sì, ce lo portano come un...
1: Magari diventerà bravissimo, per ora non è che ci abbia fatto...
3: No, per ora ha solo fallito. Poi ci chiede sempre il ragazzo di prima, ho perso il messaggio, sapete non sono bravo io. Pellegrino, come ci sembra il suo inserimento? A me Pellegrino piace tantissimo. Dottor Grassi?
1: No, anche a me piace, io devo dire, perché tiene la palla, fa cazzotti, tre volte arriva una palla, ma spesso la tiene, di testa qualche volta riesce a shiftare la palla, quindi a rilanciarla, aprirla sul centro. E poi su ieri ha dimostrato che lui ha fatto 8-9 gol, mi sembra, di testa, però ne ha fatti due di piede, quindi se noi si riuscisse a fargli anche un paio di grosse fatti bene, io per esempio metterei i nostri giocatori a battere i calci d'angolo per allenarsi. Non si riesce a mettere un calcio d'angolo oltre il primo palo. Hai uno che fa solo gol di testa,
3: no, anche Dragusin è molto forte di testa,
1: appunto, prova un po' a metterli come i cross ci hanno fatto, chi fa, Torino o Frosinone, non mi ricordo,
3: assolutamente,
1: che ci ha fatto,
3: no, quello che batte il calcio d'angolo,
1: Frosinone.
3: È bravissimo
1: che ha battuto 4 calci d'angolo tutti tesi
3: al limite dell'area, dove il portiere fa fatica, no strepitoso, sono d'accordo.
1: Prova,
3: allora,
1: a farlo.
3: Mario 73 ci dice, più che chiederci: buonasera, ieri Vanoli a parte Beto mi ha stupito, formazione molto ben disposta, stupita anche me, è stato bravo. Noi abbiamo voglia di farci stupire da Vanoli, perché l'abbiamo accolto non a braccia aperte, perché il suo calcio non ci era piaciuto l'anno scorso, in un discorso globale, ringraziandolo per tutta la vita per la salvezza, ma il calcio non ci era piaciuto. Un conto è portare una barca in salvo, un conto è costruire un porto.
1: Sì, ecco, io mi auguro che lui sia. Perché non leggeva bene le partite in corso di gara.
3: E quello ieri anche un pochino più veloce nelle sostituzioni.
1: Un po' Gracic
3: a 3 minuti alla fine lo trovo incomprensibile.
1: Beto l'avrei cambiato un po' prima. Però.
3: Però l'anno scorso l'avrebbe cambiato ancora dopo.
1: Sì, l'avrebbe cambiato a 2 minuti alla fine.
3: Va bene, ci sono ancora tanti messaggi, vado a leggerli. Ignoto 2, tra parentesi Piero, allora non è più ignoto.
1: Ignoto più.
3: Ieri 2 insufficienti, Vieri e Attà. Io metterei Ranieri terzino sinistra e Pongracic nel mezzo, ci dice Piero.
1: Ma Vieri non mi ha entusiasmato neppure me, perché insomma dalla sua parte è successo dei bei casini. Ci hanno spesso infilato con uomini, andavano tutti su un uomo solo, lasciando liberi tutti gli altri. Però non so se è un problema suo o è un problema di calibrazione, equilibrio della difesa da
3: e
1: trovare.
3: Del centrocampo.
1: Perché sai, tante volte sono trovati. Io capisco che quando sei in due non dovresti aprire un solo uomo a tutti e due, però ovviamente 2-2 vuol dire che è un contropiede pericoloso, perché quando ti trovi un 3-3, un 2-2 non è la situazione in cui dovresti essere,
3: non c'è dubbio,
1: quindi poi puoi dare colpa al singolo, a uno dei due o dei tre difensori, però manca qualche un altro, perché generalmente nelle squadre quando tre attaccano ci deve essere almeno quattro persone che contrastano, quindi quando sono due almeno tre, quindi è un po' tutto il sistema difensivo, non solo la difesa da recuperare. Io ieri dovessi dare il peggiore, non lo so, ma no, io darei Beto, non so, forse non sei d'accordo, ma
3: per me ieri il peggiore della Fiorentina, fermo restando che io direi il meno migliore quando si vince 4-2,
1: quando si vince meglio,
3: io trovo che il peggiore sia stato Beto, perché ha sbagliato un paio di cose gravi, come ha sbagliato un gol incredibile in Angers, però in Cea ha fatto una grande partita, a parte il gol sbagliato. E lui invece non è stato nemmeno determinante nel resto della gara. Poi sono d'accordo con Domenigliani, che ci ha lasciato non per sempre, solo per qualche domenica, ma che non è in condizione neanche.
1: Però se non è in condizione, metti Pellegrini.
3: No, perché lui sapeva che avrebbe trovato, secondo me lì è stato molto bravo nella lettura della partita Vanoli. Ti ripeto, Mauro, avevo visto la partita col Frosinone e loro perdevano 2-0, l'avevano recuperata e hanno preso un gol e un paio di imbucate in contropiede. È una cosa inusuale per una squadra che pareggia e che lotta per la salvezza. Lui sapeva che la loro difficoltà è le imbucate centrali, da dove sono venuti i gol, quello di Pellegrino, quello sbagliato d'Angers e le occasioni. E Beto c'ha questa specialità qui, la capacità di entrare nelle difese, di saltarli in velocità o di farsi lanciare molto bene. Sì, ieri non si è visto.
1: Due o tre volte, una volta anche Fagioli gli ha buttato la palla vicino all'area, erano Beto e il difensore,
3: ma non è
1: era chiaro, lui non è nemmeno partito, è partito un quarto d'ora, cioè è evidente che te la mattava lì, c'è il vuoto lì e te la butta lì per forza.
3: È anche una questione di abitudine ai compagni, no? Certo, Pellegrino è arrivato da un po' più di tempo
1: e molto probabilmente
3: quello che ci si può aspettare da Fagioli, eccetera.
1: Però ecco, non mi è piaciuta la prima partita che ho visto. Mi è sembrato qualche il mio amico Gianni, si discuteva ieri,
3: il solito Giannino,
1: a un certo punto ha detto: ma ci ricorda un pochino Nzola.
3: Sì, ma il ricordo è corretto, è quella tipologia di calciatore, meno tecnico, perché Nzola è bravo tecnicamente, 300 lento, volte più lento. Forte fisicamente. No, non è lento Beto, vedrai che non è lento per niente.
1: No, guarda, lento magari gli butti una palla avanti, corre. Lento nel capire se sono qui, se tu mi devi venire il passo prima, perché se io ti faccio il passaggio e tu lo aspetti dietro al difensore e non la pigli mai, cioè è lento nel capire,
3: lento di comprendonio, i nostri vecchi. Vado avanti, c'è un messaggio un po' particolare di quello prima, non l'ha scritta noi, Lello Splendor, che dice: in Inghilterra c'è questo topic che riguarda Calafiori. Un commentatore ha detto che una squadra composta da 11 Calafiori potrebbe arrivare in zona Europa. Se voi doveste comporre una squadra fatta solo con un calciatore duplicabile in tutti i ruoli, da portiere a centravanti, che giocatore scegliereste? Qui lascio rispondere a lei. Un giocatore, diciamo, versatile, multivalente.
1: Farei 11 in due.
3: 11 in duro, 11 da seino.
1: 11 in duro è uno che se tu me ne metti 11 può fare un gol, può fare un po' di difesa, può fare un po' di centrocampo. Tutti gli altri sono molto caratterizzati, non so, Jimenez.
3: Sì, Jimenez è uno che può coprire più di un ruolo.
1: Sì, cioè, questi giocatori sì, perché è chiaro, se tu metti 11 uno deve essere uno un po' non da 8, deve essere da 6 più, quindi devi barcamenarti, ma insomma è difficile riuscire a giocare con 11 persone sempre uguali.
3: Allora andiamo avanti, e ci dice 29 punti nel girone di ritorno, in quella condizione cosa doveva fare di più? Ora te lo dico cosa doveva fare di più, Francesco. Doveva capire molto prima, ce ne ha messe 6 o 7 se non 8 partite, che quella squadra dell'anno scorso doveva giocare a 4 e non a 3. E poi si è anche intestardito, perché a Udine, a salvezza quasi raggiunta, mi è sembrato, ora vi faccio vedere che avevo ragione, questa squadra può giocare a 3, l'ha rimessa a 3, ha rifatto ridere. Poteva giocare un calcio migliore, proprio perché a un certo punto era già salva, ma abbiamo fatto delle partite ignobili col Parma e col Genoa per raggiungere numericamente la salvezza, che era un ragionamento figlio della paura, e io non avrei voluto tutta sta paura. Vi ribadisco, Genoa parte da 2 punti in più con noi, di noi, e con De Rossi è una rosa nettamente inferiore a noi, raggiunge una salvezza molto più tranquilla. Non avrei voluto tutti questi cambi sbagliati, non avrei voluto una serie di cose estremamente brutte fatte. Poi 29 punti, la squadra non era scarsa l'anno scorso, e fa 29 punti. Lui ha i meriti di aver ridato a quella squadra amor proprio, tranquillità, forza interiore e di averla portata a fare 29 punti, ma non era scarsa. Infatti fa 29 punti e quando tutti dicono ha fatto un record, non si ricordano che sono le due precedenti squadre che alle prime 15 avevano fatto solo quei punti e non avevano vittorie. Se non mi sbaglio era un Benevento inguardabile e un Ancona ancora più inguardabile. La Fiorentina era una squadra da 60 punti che infatti con un allenatore non in crisi mistica come Stefano Pioli fa 29 punti nel girone di ritorno, ma non mi fa vedere nulla. Quest'anno mi ha già fatto intravedere di meglio, sì, devo essere sincero.
1: Ma sembra anche più sicuro, devo dire, forse l'anno scorso era entrato in una situazione un po' difficile. Quest'anno ho sentito anche nelle interviste un po' più sicuro, un po' più chiaro. Continua a leggere un po' male la partita nel mentre, ma insomma speriamo. Speriamo e magari si riprenda.
3: Grande Simone mi corregge.
1: Che dice?
3: Mi dice, in questi casi mi piace dire il meno peggio, il peggiore è stato Beto. Sì, è vero, il meno peggio era per affetto, poi Beto non mi è piaciuto per nulla ieri, quindi, quindi mi è scappato. Avevo cercato di difenderlo e poi inconsciamente è rivenuta fuori la rabbia per una partita che poteva essere molto migliore. A me bastava passasse quel pallone per dimostrare di essere un po' più negli ingranaggi.
1: Sì, e poi fare due o tre, ti ripeto, la palla gli aveva messo mi sembra avesse messa Fagioli, era bellissima, è arrivato dopo tre quarti d'ora, cioè non, un centravanti non può far così. È chiaro che se io sono un centravanti c'ho 20 metri liberi e so con l'uomo, l'ipotesi è il centrocampista bravo mi faccia il salto, me la metta lì. E lui invece queste cose non se le prende, non le coglie, e questo è importante perché poi tu arrivi secondo per quello, perché se non tu le antevedi
3: non ci sono dubbi, ma lui non è evoluto calcisticamente, è solo un animale tra virgolette dal punto di vista fisico,
1: vabbè,
3: e non ha i piedi così scarsi, però non è evoluto nella lettura delle partite, sennò diventava un fuoriclasse a mio avviso. Un esempio ci dice Lello Splendor di fuoriclasse in campo in panchina è Cesc Fabregas, con la concreta possibilità che possa diventare molto meglio come allenatore rispetto al livello assoluto raggiunto a calciatore. Mi ricorda molto Guardiola, che è stato un grande calciatore e un allenatore nettamente più grande della sua grandezza come calciatore. Mi viene da dire che non a caso sono tutti e due catalani, perché lì un altro grande fuori classe che è stato un grande allenatore e soprattutto un grande dirigente, uno che ha impostato un calcio che ha rivoluzionato il calcio in una nazione, è stato Johan Cruyff, che ha portato un modo di pensare, di organizzare, di fare il calcio a Barcellona che ha cambiato la storia della Spagna calcisticamente parlando. E allora è naturale che lì calciatori che crescono imparando certe cose possano essere grandi calciatori e al tempo stesso grandi allenatori. Non mi aspetto che Pedro, che è stato inquadrato a vedere la Lazio, diventi un grande allenatore, poi magari mi stupisce. Fabregas, Guardiola, magari anche Iniesta possono, poi dipende dalle capacità personali. Fabregas è stato meno forte di Iniesta, probabilmente mi sentirei di scommettere 1000 euro che sarà più forte come allenatore di Iniesta.
1: Non può essere.
3: E come Simone, credevo che mi avessero salvato come Quentin, ci dice Simone. No, t'hanno salvato come Simone 099, non so perché, ma mi fa piacere questo dialogo. Ogni tanto chiamaci allo 055 77 11 171. Faccio veramente il peggior telecronista di tutti i tempi, perché l'ho detto a fine del primo blocco e alla fine della trasmissione. Di solito si dice all'inizio, ci chiami e si dialoga ancora meglio, però è già stato cambiato. Quentin, il nostro regista, è veramente il più veloce del mondo. Ora non sei più Simone, sei Quentin. Magari scriviamolo Quentin Simone tra parentesi, perché mi immagino che di primo nome tu ti chiami Simone, hai detto Quentin, ce lo vuoi spiegare? Intanto leggo gli ultimi due messaggi, poi vado ai saluti. La partita è finita in modo migliore possibile per noi che rincorriamo senza dubbio l'Europa League 2-2, quindi recuperiamo due punti sulla Lazio e due punti sul Milan. E, sto scherzando, ma sotto sotto spero di essere serio. serio.
1: Certo,
3: ho l'impressione, speriamo, che questa, anche se riuscirà a essere, a migliorare la fase difensiva, non perderà del tutto questo difetto strutturale. Ritengo che la Fiorentina sia una squadra che debba fare un gol più degli avversari per vincere le partite. Questa può essere un'impressione corretta, questa di Alessio.
1: Sai,
3: però
1: se,
3: la può migliorare.
1: Se i nostri attaccanti ogni tanto la buttano dentro con più facilità, azioni se ne fatte anche tante, anche con prima il Frosinone, anche con la Roma e anche con il Torino. E che poi per buttare dentro bisogna farne tre o quattro. Quindi
3: non capisco questo messaggio. Di Nardo è il tuo cognome, ce l'ha con te. Sei tremendo. Gli avrò chiesto il titolo della canzone reggae almeno 4-5 volte. Niente. Quale canzone reggae? No, fatti sentire la voce. Mettiti. Non sappiamo quale canzone. Ok. Però sei fallace in questa risposta. Non gli hai dato il titolo della canzone. Ce lo vuoi dare in diretta il titolo? Non si sa il titolo. Simone detto Quentin, sei ritornato Simone 099, ci capisco più, così impazzisco, però è ritornato Simone 099. Però non lo, Di Nardo non è tremendo. Di Nardo è un grande conoscitore di calcio e è un grande regista. Detto ciò, è un osasto titolo della canzone. Dagli qualche dettaglio per vedere se ti si aiuta, oppure sai che si fa, si canticchia davanti all'intelligenza artificiale, che è così gentile, prima di distruggere l'umanità ci tratta bene e ci, invece di dire a bozza di cantare un net tuo, ci cerca di dire qual è la canzone che cantiamo. Il titolo della canzone reggae, please, insiste, e non si sa. Io direi che con questa vi telefonate tra di voi o vi scrivete. Siamo ai saluti, la programmazione di oggi volge al termine perché sono le 8 di sera, riprenderà domani. Ringrazio il regista meraviglioso Di Nardo, che ha anche un cognome importante a Firenze.
1: Certo.
3: È anche un mio caro amico, un altro Di Nardo, non so se sei parente. E ringrazio tutti quelli che hanno avuto il coraggio e la voglia di seguirci fino ad oggi. Io lo dico senza tema di essere smentito, in 3 anni si lotta per lo scudetto, intanto andiamoci a riprendere la lotta per l'Europa, perché dobbiamo avere un obiettivo un pochino più ampio del 10° posto quest'anno, è d'accordo dottor Grassi?
1: Certamente.
3: Nulla è perduto. Ringrazio il meraviglioso Mauro Grassi, l'uomo più bello del mondo.
1: Grazie,
3: per essere
1: grazie,
3: stato
1: grazie
3: al mio fianco. Ringrazio chi mi ha dato questa seggiola così scomoda che mi ha distrutto completamente. Adesso vado direttamente a Careggi. Che si vinca, che si perda, forza viola e buonanotte a tutti. Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Firenze Viola.
7: Oh, brucia nelle vene. Ti amo Viola Weekend Ale, la la la la o, oh, la la la la o, oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la o. Oh.
6: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
8: 16.04 puntuali come sempre per il Viola Weekend che scatta in questo momento, con il fondino alle mie spalle che è ancora quello di Firenze in campo, perché ci sta seguendo in formato visual sul canale 92 del digitale terrestre. Ma questo è il Viola Weekend, quindi vi dà il buon pomeriggio, il bentrovato in diretta nuovamente Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando, che avete in cuffia o nello stereo se siete in macchina, insomma da qualsiasi punto ci stiate ascoltando e magari anche vedendo. Io succedo all'ottimo Fabio Ferri, che ha condotto le consuete 2 ore appunto di Firenze in campo. Noi adesso abbiamo le nostre 2 ore di trasmissione che dedichiamo come sempre alla Fiorentina, quest'oggi in un post partita, perché finalmente andiamo a parlare di una ottima Fiorentina, per quanto chiaramente una rondine non possa far primavera. Però ieri al Penso si è vista una squadra che prima di tutto, come hanno detto anche i protagonisti alle telecamere, ai microfoni dopo la gara, era veramente squadra. E quindi la Fiorentina ha vinto 4-2 in casa del Venezia, tripletta di Franco Mastantuono, che tra l'altro ha battuto una serie di record abbastanza impressionanti con i 3 gol messi a segno ieri in Laguna. L'altro gol è sempre di un argentino, ovvero di Matteo Pellegrino, che tra l'altro dopo la partita ha detto di essere pronto a offrire insieme al connazionale una grigliata a tutti al Viola Park per festeggiare insomma il momento, anche perché la Fiorentina non ha molto tempo per stare dietro ai festeggiamenti, visto che martedì torna subito in campo per il turno di Coppa Italia contro il Pisa al Franchi, poi però rigiocherà domenica all'ora di pranzo e quindi dal mercoledì alla domenica magari ci sarà tempo per festeggiare, per godersi, si spera, anche il passaggio del turno in Coppa Italia, perché mi sembra scontato che la Fiorentina debba battere il Pisa, voglia battere il Pisa martedì sera al Franchi. Detto questo, finalmente i primi tre punti in campionato, ma finalmente una squadra che lotta, che è viva, che pressa, che dà l'impressione di essere a posto anche fisicamente, perché erano stati sollevati dubbi anche sulla tenuta atletica di De Gea e compagni. Invece ieri si è visto una Fiorentina che ha risposto e come sulle gambe di fronte agli uomini di Stroppa, che tra l'altro, mi permetto di dire, non hanno fatto neanche una brutta partita, anzi il Venezia mi sembra una squadra che per lottare, per non retrocedere, è più che pronta, perché alla fine propone un calcio anche gradevole per quel che ha, e davanti secondo me ha anche due attaccanti che per un campionato come quello, quindi per la salvezza, Adams e Yeboah vanno più che bene. Ieri tante volte hanno provato a far male alla Fiorentina, ci sono anche riusciti andando a segno due volte, seppur non con entrambi gli attaccanti, ma comunque due gol ha fatto ieri il Venezia, e comunque ha continuato ad attaccare tante volte. La Fiorentina però ha meritato, ha strappato una vittoria convincente, dove non solo ha fatto 4 gol ma ha dato l'impressione di poterne fare anche altri, perché in avvio di partita, prima dello svantaggio, sono state sbagliate diverse occasioni. Nella ripresa alcune volte la squadra di Vanolli poteva essere anche più cinica e arrotondare il punteggio, poco importa comunque, primi 3 punti in saccoccia per la Fiorentina, che arriva con un po' più di leggerezza al doppio appuntamento della settimana prossima, che è l'ultimo come coppia appunto di partite prima della lunga sosta, perché lo ribadiamo, per la prima volta quest'anno, non era mai accaduto prima, la sosta di settembre durerà ben 2 weekend interi, mossa che è stata studiata l'anno scorso per evitare di fermarsi ad ottobre ed andare poi successivamente direttamente alla pausa di novembre. Questo e molto altro nel Viola Weekend di oggi. 348 75 1 3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta per parlare col sottoscritto. Nel frattempo mi piace sempre, ci piace sempre aprire il Viola Weekend, proprio perché, come dice la trasmissione stessa, siamo nel fine settimana e quindi nei momenti prettamente sportivi della settimana. Mi piace aprire anche con gli appuntamenti di oggi e del domani. Per esempio, per quanto riguarda la MotoGP, siamo nel fine settimana dell'appuntamento, di uno degli appuntamenti italiani, perché siamo a Misano, Gran Premio della Riviera di Rimini. Marc Marquez ha vinto la gara sprint, recupera 5 punti sul leader del mondiale, che è Jorge Martin. Marco Bezzecchi ha strappato una grande pole position che si godrà domani quando ci sarà la gara vera e propria. E poi appuntamento storico sempre nel mondo dei motori, perché per la prima volta si corre il Gran Premio di Madrid, appuntamento totalmente nuovo per quanto riguarda il calendario di Formula 1, e quindi sono iniziate da una decina di minuti le qualifiche per il primo storico Gran Premio madrileno, di cui, se volete parlare, noi siamo qui, io per primo, ma in generale tutta la nostra redazione qui a vostra disposizione. Siamo tra l'altro anche alla vigilia della finale degli US Open di tennis, per chi seguisse anche il mondo della racchetta. Domani Sasha Zverev contro Ben Shelton, idolo di casa che ha vinto il derby con tifo stanotte per il secondo posto nella finale, che vedrà appunto lo statunitense opposto al tedesco. E poi, venendo invece più ai temi pallonari, siamo in campo per il sabato di Serie A. È stato assegnato il primo rigore di questo campionato ed è una delle novità che per ora hanno fatto felici tanti allenatori ma anche tanti tifosi addetti ai lavori. Per il momento le nuove regole che sono state approvate per quest'anno nel regolamento stanno ben facendo al campionato, alla godibilità delle partite, alla spettacolarità, ai protagonisti stessi, per avere più ritmo, perché Gasperini stesso l'ha detto tante volte, il tempo effettivo delle partite è salito vertiginosamente. Già soltanto in questo primo mese di campionato si gioca già intorno ai 60 minuti, anche qualcosa in più, è una differenza netta rispetto agli anni scorsi, e non c'era addirittura mai stato ancora un calcio di rigore fischiato fino ad oggi, perché il Genoa l'ha sbagliato nei minuti di recupero del primo tempo con Colombo che l'ha calciato molto male, e col Frosinone che dopo l'exploit del Franchi di 15 giorni or sono sta vincendo per il momento anche a Marassi contro il Genoa per 1-0, riprende in questi momenti il secondo tempo della gara tra Rossoblu e Ciociari. Dicevo, sempre per quanto riguarda appunto le regole, non è poco.

0: in altre sedi. Dicevo, allora, per quanto riguarda la Fiorentina, che chiaramente il nostro pane quotidiano, oggi siamo pieni zeppi di temi su cui poter discutere dopo la partita di ieri. Dicevamo di un Mastantuono che ha battuto tanti record, ve li vado a ripescare perché sono veramente tanti, quelli che ha frantumato ieri il talento di Diasul, che in generale comunque al di là delle statistiche ha trovato una, forse la prima grande prestazione da quando veste la maglia viola. Ieri è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad aver realizzato una marcatura multipla, quindi almeno una doppietta in Serie A, superando Claudio Desolati che c'era riuscito a 19 anni e 52 giorni, mentre Mastantuono ne ha compiuti 19 da, mi sembra, neanche un mese, se non ricordo male, il 14 agosto se non erro. Poi è diventato il primo 2007 a realizzare una tripletta nel massimo campionato italiano e anche il più giovane straniero a realizzare una tripletta in Serie A. Tra l'altro, altro record più locale, domestico per il ragazzo, ma di un lusso non di poco conto, è anche diventato il più giovane argentino a realizzare una tripletta in Europa, tra l'altro levando il record che era precedentemente appartenuto a Leo Messi, quindi non esattamente uno qualunque, ma in generale una grande prova del talento che è arrivato in prestito secco dal Real Madrid. Si è rivista comunque appunto una squadra fresca, pimpante, che ha dato anche qualche idea di trama di gioco tra il primo e il secondo tempo. A me è piaciuto molto Ngé, che sì, ha sbagliato una palla gol nitida sul finire del primo tempo che poteva costare cara, però è brillante, cerca l'uno contro uno, a gamba strappa e quando strappa lo fa notare come. Fagioli in cabina di regia, lo dicevamo da tutta la settimana, era probabilmente quello che più di tutti godeva del ritorno di Paolo Vanoli in panchina, e già ieri tra fasi di possesso e fasi di non possesso si è visto un Fagioli pronto, reattivo, che non solo con la palla tra i piedi appunto faceva quello che ha sempre saputo fare, ma anche in fase di ripiego, di difesa, è intervenuto tante volte sull'avversario in modo anche pulito, lo si è visto in tutte le zone del campo. Hanno funzionato entrambi i centravanti, sia Beto che Pellegrino, il secondo ha fatto gol, il primo no, ma comunque si è visto abbastanza inserito nei meccanismi di squadra. Insomma, considerando che Vanoli era arrivato da appena 5 giorni, non era facile immaginarsi subito tutti questi miglioramenti. Poi, come dicevo in apertura di trasmissione, una rondine non fa primavera, ma da qualche parte bisognava cominciare, e la Fiorentina ha ricominciato perlomeno alla grande e ha provato fin da ieri a rimettersi in carreggiata per una stagione che, a differenza di un anno fa quando Vanoli subentrò a Pioli, non è ancora, e non lo era fino a ieri, compromessa. Allora, apriamo il giro di collegamenti e lo facciamo con un ospite che un ospite non è, perché è uno dei nostri padroni di casa, e sto parlando di Mario Tenerani, che ci fa compagnia tutti i sabati. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Ludovico, buon pomeriggio a tutti voi.
0: E grazie per essere con noi, Mario. Ci sono tanti ascoltatori che ci stanno già scrivendo, perché chiaramente la serata di ieri ha riportato un po' di entusiasmo dopo diverse settimane più cupe. Mario, partirei da una riflessione a carattere generale e te la lascio in modo abbastanza libero. Che cosa raccogli dalla serata di ieri e quanto ti ha colpito in particolare?
1: Ma mi ha colpito molto, perché raramente ho visto dei cambi di panchina in corsa con poteri taumaturgici a questo livello. Poi mi fermo subito, siamo solo all'inizio, quindi la Fiorentina avrà anche delle brusche frenate, spero poche, ci saranno anche momenti di crisi, però è innegabile che la Fiorentina sia cambiata nel giro di pochi giorni. Io ho fatto il conto ieri, appena finita la partita, che Vanoli ha fatto, Ludovico, 5 allenamenti, fatto lunedì, martedì doppio, sono 3, mercoledì e giovedì di finitura, venerdì ha giocato la Fiorentina. Che 5 allenamenti abbiano stravolto la squadra mi sembra quasi impossibile. E allora mi rifaccio alle parole di Fagioli, uno dei migliori in campo, che ha detto che il mister, cioè Vanoli, è entrato a gamba tesa, che ci ha tirato subito 3 mazzate di quelle vere, noi litigavamo, insomma c'erano discussioni, ci ha rimesso a posto, quindi mi viene da pensare che abbia agito soprattutto sulla testa. Mi viene anche da pensare però, Ludovico,

0: dico senza false ipocrisie che il non rapporto tra Grosso e la squadra fosse pressoché totale. Poi non tutte le colpe saranno di Grosso, alcune ce l'avranno anche i giocatori sono un po', come dire, una razza particolare, no? Perché quando vogliono staccare la spina con un allenatore la staccano. Ora non voglio esagerare, io non voglio dire che la squadra ha esonerato Grosso, non sto dicendo questo, però è chiaro che non lo sentiva più, no? Non avvertiva più i comandi di Grosso, e Grosso probabilmente ci ha messo del suo nel non farsi capire. Quindi questo mi lascio la serata di sera, perché la squadra pronti via. Io ero a Venezia, come tu sai, a Venezia la tribuna stampa è praticamente in campo, perché lo stadio è piccolissimo. Io dal primo minuto ho visto uomo su uomo, ho visto la Fiorentina tornare a far pressing e con Grosso non la faceva mai, ho visto la Fiorentina che correva. Non c'era un problema di preparazione a Villa Park, era stato detto fino alla scorsa settimana da qualcuno, e la Fiorentina è tornata a giocare. Ho visto le sponde con Mastantuono, ho visto Ege che spingeva, ho visto Fagioli veramente caricarsi a scotto le spalle, ho visto battersi Beto con tutti i suoi limiti, ma si batteva. Ho visto anche Ronaccio in difesa, seppur meno dell'altra volta, ho visto un Dano così trasformato, insomma, ragazzi, ho visto tanto fin dai primi minuti. Poi la Fiorentina è andata immediatamente sotto il green goal, e la Fiorentina non si è disunita come è successo a Roma, come è successo con Torino, Frosinone, no, questo fanno al centro e ha continuato a fare gioco, e il Venezia è scomparso dal campo. Quindi ho visto tante cose che andranno confermate, ma che mi fanno capire che il cambio in panchina è stato assolutamente necessario, che Baroli è un buon allenatore, io l'ho sempre pensato, credo che non debba essere esaltato, ma nemmeno, scusami Ludovico, preso a macciate come è stato preso a macciate da molti a Firenze negli ultimi mesi, e quindi ho visto un sacco di cose buone. La Fiorentina si è rimessa in moto, domenica sarà dura con Napoli, durissima, perché Napoli è molto più forte della Fiorentina, però io credo che questa Fiorentina si saprà battere con Napoli di Allegri, e credo che il campionato di Viola sia iniziato ieri.
1: Ma guarda Mario, citavi giustamente il poco feeling con Grosso, ieri lo hanno confermato anche i giocatori stessi dopo la partita. Fagioli per esempio, sia a DAZN che a Sky, in due interviste diverse, ha detto non eravamo legati, insomma non c'era alchimia, ma non ce l'ha confermato solo la serata di ieri, ma in generale tutto questo primo mese in cui c'era Grosso in panchina. Vanoli, il discorso Mario è che tanti, da quello che si percepisce anche leggendo i messaggi che ora andrò piano piano a snocciolare, non si pensava che da subito potesse avere una reazione anche a livello comunque di gioco come ha fatto ieri la Fiorentina, nel senso che tu dicevi giustamente, ieri si è vista una Fiorentina in pressing, reattiva, pronta fisicamente, smentendo chi diceva che così non fosse, e questo forse era auspicabile, però si è vista anche una squadra che ha fatto vedere qualcosa anche a livello di gioco. Ecco, ti dico, forse sta qui il plus che vorrà provare a portare Vanoli quest'anno rispetto all'anno scorso, cioè magari far vedere anche una squadra più gradevole all'occhio, mi viene da pensare?
0: Intanto anche con te, se non sbaglio, sabato scorso ci eravamo sentiti e avevo detto c'era una forte critica a Paratici per come era andata la storia, no, con Grosso, e io avevo detto critichiamo Paratici per chi ha sbagliato allenatore, ma probabilmente ha comprato anche dei giocatori buoni. Questo mi sono permesso di scriverlo venerdì notte in una copertina per Firenze Viola, che mi aveva chiesto il direttore Tommaso Rito. Ho detto sì, Paratici ha sbagliato, ma ora basta, cioè il gioco al massato su Paratici non va bene, perché io restavo convinto che il mercato fosse stato buono, così come restavo convinto che Paratici avesse sbagliato il pieno allenatore. E quindi Vanoli è andato ieri a confermare un po' questa mia tesi, perché ieri Vanoli ha fatto fatica a nascondere l'entusiasmo che ha quando parla di questa squadra. Ha detto lì è entusiasmato da questa squadra, da questi calciatori, e si è visto anche dalla formazione che ha fatto, no? E lui è una forte, probabilmente, che non lo vuol dire al 100%, ma lo ritiene, e secondo me la ritiene più forte di quella dell'anno scorso. Io non l'ho chiesto, lui non ha risposto.
1: C'è qualche problema di linea, mi pare di capire. Mi sa che dobbiamo intervenire sul collegamento. Infatti, sì, Mario, ci senti?
0: Sì. Scusate, sono in autostrada e ho avuto un attimo di vuoto audio. Quindi dicevo, lui poi alla fine ha detto che è entusiasta, quindi lui ha detto basta, non voglio sentire più parlare di salvezza. L'ho detto anche ai giocatori, lo dico a voi stanotte a Venezia, ha detto non voglio parlare di salvezza, voglio vedere se ci divertiamo con questa squadra e se piano piano riusciamo a ottenere grandi obiettivi. Lui ha ripreso, Ludovico, il discorso, aveva interrotto all'ultima di campionato l'anno scorso, quando aveva detto la società sa che cosa desidero io per migliorare. Lui sperava di restare e non è arrivato, ma è tornato.
1: Sì, sì, è andata così, e in effetti si sta godendo ora una creatura che secondo lui era stata costruita anche bene, perché una decina di giorni fa aveva concesso un'intervista al Corriere dello Sport in cui, esatto, insomma, tesseva le lodi del mercato che era stato fatto in estate.
0: Lo vuoi un paradosso? Lo vuoi una provocazione?
1: Sì.
0: Io te l'ho detta.
1: Qui mi sa che dobbiamo intervenire sul collegamento. Alessandro, ok, sì, Mario, ti ho interrotto, no, perché dicevo, ogni tanto ti si sente andare via.
0: Scusa, ora spero di uscire dall'autostrada, per cui
1: certo.
0: Dicevo, sembra che questo mercato sia stato fatto per Vanoli e non per Grosso. Questa è la provocazione che ti voglio dare.
1: Sai Mario, poi ne andremo a parlare anche successivamente in questa trasmissione. Ormai è venuto fuori a tutti gli effetti che Grosso aveva espresso poca fiducia nei confronti della rosa. L'avevamo un po' ricostruito in settimana, ieri l'ha confermato Paratici perché l'ha detto a Dazon prima della partita che si erano confrontati, e lui aveva espresso poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Testuali parole del direttore sportivo della Fiorentina. Mi viene da chiedermi, Mario, e poi lo mettiamo da parte come argomento, perché benissimo, è cascata anche la linea, quindi ora recuperiamo il collegamento con Mario. Nel frattempo, notizie dal campo: ha pareggiato il Genoa in casa propria contro il Frosinone con un gol di Vasquez sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 51esimo minuto, quindi 1-1 in questo momento tra Genoa e Frosinone. Leggo nel vedere qualche messaggio che ci sono diversi quesiti rivolti a Mario. Ora quando lo recuperiamo magari glielo facciamo. Mario, ci sei, ci senti?
0: Ci sono, scusatemi.
1: No, stavo...
0: Però non è colpa mia.
1: Non ti preoccupare. Stavo dicendo che ieri Paratici a Dazon prima della partita ha confermato questo confronto che ha avuto domenica sera con Grosso e che poi ha portato all'esonero. Poi dicevo, lo mettiamo da parte come discorso perché Grosso non c'è più e quindi è giusto anche guardare oltre, come diceva Vanoli ieri, pagina bianca. Però insomma, lui ha mosso a quanto pare perplessità sulla squadra che era stata costruita, ma Vanoli ci ha messo 5 giorni per dimostrare con i fatti, come pensavamo comunque tutti anche dopo un periodo nero come questo, che questa rosa magari avrà dei difetti, questo ci può stare, però è competitiva, è comunque una squadra che può fare un discreto campionato. Ecco, dove sta secondo te l'inghippo, chiamiamolo così, che muoveva Grosso? Cioè cos'era secondo lui? Capito, perché è veramente difficile da capire.
0: Allora, intanto noi abbiamo solo la versione della Fiorentina e non di Grosso, però se Grosso tace dobbiamo dare retta alla Fiorentina. Ora ammettiamo anche che la versione della Fiorentina sia una versione un po' di parte, no? Come sempre accade in queste cose, ma io non credo che Paratici anche ieri abbia raccontato tutte bugie, sì. Perché poi la conferma, lo dicevi te, arriva dai giocatori, da Fagioli. La conferma arriva da quello che abbiamo visto in campo per 3 settimane. La conferma è lo scarso, lo zero feeling che c'era tra Grosso e la squadra. Io non so se Grosso sia un buon allenatore, un allenatore modesto, non lo so. Io so che a Firenze è andato in difficoltà, in grande difficoltà, e non si può tutto ridurre al fatto che non gli hanno preso Lorente come lui chiedeva, non gli hanno preso Tosvet come lui chiedeva, ed è impossibile, perché poi insomma comunque sia Ingier è un esterno e forse potrebbe diventare anche più bravo di Lorente Ludovico, no? Ma Santoro non è un esterno classico, ma io mi sforzavo anche con te il sabato per dire scusate, ma ci vuole tanto a vedere che Massantoro è di un'altra categoria rispetto a tanti altri. Poi si deve imporre l'Italia, poi deve dimostrare continuità. Tutto vero, insomma, la base Patezza e Massantuono, con tutto il rispetto, non è quella di Gnonto, con tutto il rispetto, dico, ci mancherebbe altro, è un'altra roba. Quindi io credo il Grosso abbia sbagliato, non si sia trovato bene e probabilmente caratterialmente ha avuto delle difficoltà in una città come Firenze. Quindi questo è... Vanoli ha avuto un vantaggio, però questo gli va riconosciuto, che 10 giocatori su 23, diciamo, erano suoi, cioè almeno mezza squadra l'ha ritrovata lui, mettendoci dentro anche i portieri di riserva, Ludovico, mettendoci dietro tutto, ma sono 10, capisci? Per cui essendo 10, insomma, non è che ha trovato solo calciatori nuovi, e questi nuovi lui ha trovato, gli sono piaciuti, gli piacevano. L'intervista che lui ha fatto a Zazzaroni è stata un'intervista in cui, ripeto, non celava il suo gradimento per la Fiorentina, proprio si vedeva che secondo me quante volte ha pensato a casa per Paroli, ma perché non me l'ha data per Atici? Mamma mia, l'avrei allenato, quando l'hanno chiamato lui è esploso. Poi sicuramente incontrerà qualche difficoltà, ma è partito con questo spirito. Quindi punto primo, per venire alla tua pertinente domanda, punto primo, mezza squadra era sua ed era andato via solo 3 mesi prima. Punto secondo, l'altra mezza non era sua, ma l'aveva sognata. Insomma, capisci che il punto di partenza è completamente diverso rispetto a Grosso.
1: Senza dubbio, Mario, guarda, vengo a una domanda degli ascoltatori, una di quelle che arrivavano per te. Ci scrive Elisa da Firenze, una domanda a Mario. È stato chiesto a Vanoli come ha reagito alla chiamata di Paratici e lui ha ringraziato Joseph e Katrin, ma non ha nominato Paratici. Forse non c'è un buon rapporto tra i due? Allora, prima di lasciare la parola a Mario, rispondo io citando invece l'intervista che ha fatto Vanoli a DAZN dopo la partita, perché lì questa risposta in realtà l'ha data. Gli è stato chiesto: ma qual è stata la sua reazione quando ha visto la chiamata di Paratici? E lui ha risposto: la mia risposta è stata con grande entusiasmo, ci tengo a ringraziare la famiglia Commisso, mi hanno sempre ringraziato, io ringrazio loro, e poi altre dichiarazioni, insomma, un po' di circostanza. Però lui ha detto di aver risposto con entusiasmo a Paratici, a DAZN, poi magari in sala stampa non l'ha citato, e qui vengo anche a chiederlo io a te, Mario, visto che eri lì presente. Per il resto ti lascio la domanda dell'ascoltatrice: secondo te c'è un buon feeling tra i due dopo che, tra virgolette, era stato licenziato Vanoli a maggio?
0: Secondo me sì, se vi fidate di me sì. L'unica cosa che ha rimproverato Vanoli a Paratici con grande educazione, l'ha detta chiaro in sala stampa, è una cosa di cui abbiamo parlato anche con te, mi sembra, la settimana scorsa, quello di averlo comunicato che non avrebbe continuato con lui troppo tardi, cioè di aver trascinato troppo la cosa. Perché? Perché Grosso in qualche modo era stato bloccato alla fine d'aprile e Vanoli lo sapeva. L'opzione unilaterale della Fiorentina scadeva, se non sbaglio, il 30 maggio, no?
1: Sì.
0: Allora voglio dire, giustamente ha detto Vanoli a Paratici: scusa, ma perché tu hai aspettato il 5 giugno, no? Me lo potevi dire prima, perché poi tanto la cosa andava, c'è stata l'unica cosa. Ma in un rapporto ci possono essere queste piccole frizioni o queste incomprensioni. Detto, basta chiarirsi. Ma io voglio ricordare all'ascoltatrice che Vanoli ha salvato bene la Fiorentina da febbraio, diciamo, a maggio, perché è stato molto molto bravo Paolo, ma è stato molto bravo anche Paratici a trovare una sintesi con Vanoli, l'hanno salvato insieme. Poi c'è stato questa cosa che è piaciuta meno a Vanoli, ma l'ha detto in un'occasione. Ma tu pensi che non si siano più sentiti Paratici e Vanoli dopo il 5 giugno? Io te la dico come la penso e come la so. Si sono sentiti, e come? E il fatto stesso che Paratici non abbia perso neanche un istante quando Grosso gli ha detto di no per andare a cercare altri allenatori, ma è andato dritto al bersaglio, è proprio per questo, perché il rapporto c'era e perché Paratici sapeva cosa aveva sbagliato, non nel non cercare un allenatore con uno status molto più alto di Paroli, no? Abbiamo parlato di contatti all'estero, anche se Paratici li ha negati, ma noi sappiamo che ci sono stati dei contatti con allenatori all'estero.
1: Sì, sì, senza dubbio, quelli li abbiamo, risultano un po' a tanti, certo.
0: Ma Paratici si è accorto di aver sbagliato, perché nel momento in cui Maresca ti dice di no, Mourinho ti dice di no, Iraola ti dice di no, aiutami Ludovico.
1: Glasner fu un altro che mi risulta avesse contattato.
0: Esattamente, no, quello del Crystal Palace.
1: Esattamente, sì.
0: No, perfetto. Beh, a quel punto sul piatto ti rimane il ballottaggio Manoli Grosso e lì scatta l'errore di cui si è pentito sicuramente Paratici, ma è rimediato. E tra Manoli e Grosso, con tutto il rispetto per Grosso, si chiede Manoli. Ma noi in qualche modo avevamo provato a dirlo chi più a voce alta, chi meno a voce alta a giugno, perché Manoli insomma qualcosa aveva fatto, non solo con la Fiorentina, aveva vinto una Coppa di Russia con lo Spartak, aveva lavorato 10 anni con Conte, aveva avuto delle esperienze, aveva avuto anche lì la sua promozione in Grecia 2 anni prima, insomma Paroli aveva fatto bene con Toro, delle robe le aveva fatte buone Paroli oltre alla Fiorentina, ecco, però insomma è andato così. Insomma, io ieri scherzando quando sono stato Paroli in sala stampa e mi ha abbracciato, è stato molto cortese, gli ho detto dai, oh, di la verità, ti volevi prendere 3 mesi di ferie, no? Si è messo a ridere, a riso di gusto, perché sembra che sia andato così. Ieri quando è entrato in sala stampa, mi sembrava il 22 dicembre, quando venne in sala stampa dopo partito alla 40, ti dico, il 22, scusami, maggio, no?
1: Sì,
0: quando
1: sì.
0: Venne in sala stampa alla 40, o quando era venuto la settimana prima in sala stampa con la Juventus. Sembrava che non fosse passato così tanto tempo, ma in fin dei conti 3 mesi quanti sono? Sono 90 giorni, eh? Dai.
1: Sì, sì, è come se la Fiorentina e Vanoli non si fossero mai lasciati, questo, questo traspare.
0: Questa è la sensazione che ho avuto io. Questa.
1: Mario, ti...
0: Questa.
1: Certo. No, no, ti, leggo un'altra domanda che arriva da casa per te, la scrive Roberto. Mario, che ne pensi? Ho visto una grande qualità dalla Cintola in su, giocatori di alta tecnica che si trovano occhi chiusi. Il mio timore è che tutto questo vada perso da una difesa che ha sì buoni giocatori, ma non ha il leader per guidarli. E poi aggiunge domando, forse uno come Acerbi potrebbe essere utile. Non lo so, Mario, una riflessione che incontra il tuo gusto, non sei d'accordo?
0: No, ha ragione l'ascoltatore, ha perfettamente ragione che i problemi sono dietro, anche se devo dire che può sembrare una provocazione di fronte alla squadra, in questo caso la Fiorentina che fa 4 gol, parlare di attacco c'è da farci portare via la camicia di forza, no?
1: Certo.
0: Però io ieri ho visto sbagliare 4-5 gol capolosi la Fiorentina, cioè non è che c'è sempre il Venezia davanti, se fai questo giochino con Napoli va a finire male, non lo dico, quindi anche davanti bisogna un po' essere un pochino più politici sotto corpo. Siamo l'ascoltatore del giorno, tanta qualità, tante belle cose, di altre ci sono dei problemi che ieri sono stati in tono minore rispetto alle precedenti partite, ma ci sono. Però io per esempio ho rivisto il Dragosin che conoscevo, ho visto un Bieri in crescita, Ranieri ha sbagliato sul gol di Adams, ma non ha sbagliato solo lui, ha sbagliato.
1: Sì, in realtà lì la palla la perde Endurri in mezzo al campo ed è un pallone, esatto, che non va perso, infatti esatto, loro scappano in ritardo anche per questo.
0: Viene consentito a Busio di fare quello che vuole per tutta la sua corsa, quindi Ranieri sbaglia, sì, diciamo è l'ultimo a sbagliare, ma prima c'è dell'altro, c'è chi sbaglia prima di noi. Quindi dico, Jimenez ha fatto una partita bellissima ieri, però io so che Jimenez è un loco, è un po' matterello, e quindi va detto in senso buono, naturalmente, in senso positivo, ma va inquadrato un po'. Quindi direi all'ascoltatore, giusta riflessione, anch'io, leggo questa sera sulla difesa, ma ieri ho visto dei primi segnali incoraggianti.
1: Ci ascoltiamo insieme una nota audio, Mario, che è anche per te.
0: Volentieri.
2: Mario, di pure che Vanoli ha trovato 11 giocatori, G l'ha lanciato lui a Torino, lo conosceva, poi comunque oggigiorno l'ambiente è comunque piccolo, si conoscono un po' tutti, comunque G lo metterei fra i giocatori che conosceva.
1: Mario?
0: ha ragione, l'ha fatto esordire lui, ha perfettamente ragione. Sono molto attenti ai nostri ascoltatori.
1: No, no, senza, senza dubbio.
0: Sono un po' meno d'accordo, non so come si chiama l'ascoltatore, chiedo scusa. Sono meno d'accordo con lui quando dice l'ambiente è piccolo, ci si conosce tutti. No, non è così. Perché intanto alcuni giocatori vengono da altri campionati. E poi ricordati, amico ascoltatore, che gli allenatori, fino a quando non allenano sul campo un giocatore, pensano di conoscerlo, ma non lo sanno, non lo conoscono. E se certe volte pensano di avere un top, lo allenano e rimangono delusi. Certe volte pensano di avere un giocatore modesto e poi invece alla fine si accorgono che il giocatore è valido. Oppure ci possono essere dei problemi caratteriali, oppure ci possono essere delle virtù caratteriali. Io pensavo che Ludovico Mauro fosse un come dire, un giocatore così e così, invece scopro che c'è sta, che invece Ludovico Mauro è un buon ragazzo, oppure il contrario, cioè, capito? Mm.
1: Questo lo dici perché mi hai visto giocare nella squadra Ussi, sì. Mario?
0: A me è successo il contrario, io non sapevo che tu fossi così forte e invece ho scoperto che sei molto forte. Sapevo che eri un bravo giornalista, sapevo che eri un bravo ragazzo, ma non sapevo tutto il resto.
1: Grazie Mario, anche esagerato. Capisci? Vado su un'altra domanda che arriva per te, che è: questa squadra come organico, pur con dei difetti, è da primi 8-9 posti in classifica. Cosa ne pensa Mario? Questo lo chiede il Bomber Viola e questo penso sia una domanda abbastanza facile a cui rispondere. Però
0: da
1: vai.
0: Primi 9, da
1: 8-9,
0: primi
1: 8-9 dice lui.
0: Però ottavo nono posto non è che poi sia un piazzamento così straordinario, no? Voglio dire. Però temo anch'io che questa Fiorentina parta da ottavo posto, però siccome ci sono ancora, aiutami, 105 punti in palio, se non sbaglio.
1: Ora mi chiedi troppo, comunque 34 partite, dai, per farla breve.
0: 34 partite, ce ne sono tanti di punti in palio, e allora ci si può ancora divertire, ragazzi. Con calma, ma ci si può ancora divertire. Ora bisogna cercare di vincere diverse partite nello spazio di pochi giorni, di poche settimane, e poi dopo vediamo un po'. Però il mio sogno, sai qual era, lo sei stato, penso un po', quando gli altri parlavano di Champions League, no? Il mio sogno era la Fiorentina tornasse in Conference,
1: certo.
0: Tornasse in Europa, questo era il mio sogno, la vorrei in Europa, poi se sarà Europa League tanto meglio. Però intanto facciamo la tornata in Europa.
1: Guarda Mario, abbiamo detto tante volte insieme, anche io e te qui durante il Viola Weekend, durante l'estate, che l'obiettivo di quest'anno, anche se fosse la Conference, dovrebbe essere semplicemente tornare in Europa, qualsiasi essa sia. Anche perché comunque questa squadra vale per tutti un campionato da lotta europea. Però ci sono anche le altre. La Fiorentina oggi non è una squadra, come qualcuno diceva erroneamente a luglio, da quarto posto per la lotta Champions. Assolutamente, tra l'altro è molto nuova, allenatore già cambiato, insomma. Ieri Paratici è stato chiaro nell'intervista a DAZN, ha detto: questo è un progetto di 4 anni da ora e sappiamo che sarà tortuoso, pieno di salite, ostacoli, e vanno semplicemente affrontati. Chiaramente qual è il nostro compito da comunicatori, da giornalisti oggi, come sempre, che tocca farlo spesso in questa città, cercare di mantenere l'equilibrio, perché oggi chiaramente divampa l'entusiasmo e va anche bene, però tenere anche saldamente i piedi a terra non fa mai male.
0: Io mi sono sgolato venerdì pomeriggio il nostro amico e collega, l'ottimo Giacomo Galassi, no? Perché parlavamo di Paratici, sì, gli ascoltatori, e ho detto proprio quello: ci vuole equilibrio, dobbiamo criticarlo, sì, per grosso, ma dobbiamo dire al contrario, giocatori importanti, di prospettiva, bisogna dividere le mele dalle pere, e poi bisogna smettere di parlare di Paratici tutti i giorni. Abbiamo detto: un giorno ha sbagliato, due ha sbagliato, poi basta. Perché cosa vogliamo distruggere? Un direttore sportivo che ha fatto un errore. Ma di cosa parliamo, ragazzi?
1: Dopo, tra l'altro, averlo osannato per tutta l'estate per una campagna acquisti che è piaciuta a tutti, che infatti è stata fatta bene.
0: Esatto, capisci? Questa è la verità. E quindi, secondo la mia verità, quindi figurati un po' se non bisogna avere equilibrio. Io spero di averlo, e comunque, anche se non l'avessi, vi posso assicurare in buona fede, tutti i giorni mi sforzo per averlo. per cercare di non ascoltare la pancia, ma ascoltare sempre la testa, naturalmente con tanto cuore.
1: Mario, l'ultima considerazione, poi ti lascio e ti ringrazio perché ti ho rubato anche troppo tempo, me ne rendo conto, abbi pazienza.
0: No, è un piacere, credimi.
1: Allora, l'ultima considerazione che volevo muoverti era: la Fiorentina ha 3 punti in classifica, la classifica chiaramente alla 4ª giornata per me ancora non si guarda perché è troppo presto, non è delineata, però c'è il Napoli in casa la settimana prossima e poi c'è la maxi sosta, chiamiamola così, perché quest'anno è più lunga. Nel mezzo c'è la partita col Pisa di Coppa Italia, che inutile girarci intorno, la Fiorentina deve vincere. Ti chiedo, uno, secondo te, conoscendo Vanoli, martedì vedremo, non voglio dire turnover, però una squadra che nell'undici iniziale è abbastanza diversa da quella di ieri, perché ce lo possiamo aspettare per ragioni di calendario, ma possiamo anche non aspettarcelo, visto che Vanoli è tornato ora e vorrà trovare il suo 11 migliore, insomma. Due, la Fiorentina appunto ha 3 punti, anche con una sconfitta eventuale col Napoli, comunque si è un po' rimessa in carreggiata per l'obiettivo di cui parlavamo prima?
0: Allora, intanto Vanoli col Pisa io credo che abbia un solo risultato, è quello di vincere,
1: certo.
0: E quindi cambierà qualcosa, ma non stravolgerà la squadra, qualcosa cambierà per forza, perché bisogna un po' far girare il giocatore. E per quanto riguarda il Napoli, l'obiettivo è molto chiaro: la Fiorentina deve andare alla sosta, che è lunghissima quest'anno, perché sono 3 settimane di lavoro con 2 weekend senza calcio, quindi è più lunga, va, è un doppiato,
1: sì, sì,
0: rispetto alla sosta è obbligata a andare con dei punti in tasca alla sosta, quindi con Napoli deve fare punti. Se deve fare un pareggio io lo accetto molto volentieri, se deve fare la vittoria ancora meglio, però non deve perdere, non deve perdere, che deve andare alla sosta con dei punti, 3 li ha fatti ieri, altri li deve aggiungere, questo è l'obiettivo secondo me. Poi eliminare il Pisa e Coppa Italia, che deve andare avanti, e poi dopo, quando sono dalla sosta, insomma, devi cominciare a fare un minimo di pianificazione, cercando di giocare a calcio e cercando di sapere che ci saranno anche dei stop, delle frenate, e dovrai essere in grado di digerirle, così come non ti dovrai esaltare troppo quando andrai a vincere. Però io credo che ora bisogna ragionare gli obiettivi immediati. Primo obiettivo, fare punti con Napoli in tutti i modi, e il secondo obiettivo è avanti con Pisao. Cominciamo a vedere.
1: Va bene Mario, ti faccio sentire, scusami, avevo detto che era l'ultima, ma c'è un altro audio per te lo faccio ascoltare.
0: Bene.
3: Buongiorno Mario, buongiorno da Bergamo. Secondo me un allenatore che al 45esimo di una qualsiasi partita toglie Mastrantuono, bisogna che gli si venga ritirato il patentino. Patentino che magari è stato regalato a Coverciano solo perché era un campione del mondo.
1: Vabbè, questo è il discorso che portano avanti tutti coloro che pensano che i vari Grosso, De Rossi eccetera vadano molto sulla scia di ciò che erano da calciatori. Non lo so Mario, secondo me questo è un po' gettare benzina sul fuoco in questo momento, poi ti lascio la parola, però che Grosso non fosse un allenatore eccelso lo sapevamo, perché la sua carriera comunque non è più giovanissima da tecnico, però è anche facile attaccarlo adesso, no? Non so se hai capito quel che intendo.
0: No, ora l'ascoltatore Bergamo, saluto e ringrazio, è stato un po' troppo severo con Grosso. Certo è che togliere Mastrantuono è
1: certo.
0: Ma non per niente, perché però insomma è stata una mossa che ha dimostrato la maturità,
1: certo,
0: e confusione. E tutto qui, ecco. E quindi, però insomma, noi auguriamo a Grosso le cose migliori. Non era adatto per Firenze, magari farà famiglia da altre parti, ma per Firenze non poteva andare bene.
1: Mario, grazie mille, buona serata.
0: Grazie a voi, grazie, un saluto a tutti, ciao ciao.
1: Grazie mille come sempre a Mario Senerani, che apre la trasmissione nostrana del sabato pomeriggio. Voi siete tantissimi perché ci sono ancora diversi audio da ascoltare e tanti messaggi scritti da leggere. Ci ascoltiamo qualche altra nota audio e poi andiamo con i commenti scritti.
4: Da Paolo, scusa Mario, una domanda: ma Grosso quando ha saputo del budget che aveva fra le mani? Perché con quel budget qualunque allenatore gli avrebbe detto di sì. Per me è successo qualcosa in corsa nella società fiorentina.
1: Non ci dovrebbe essere qualcos'altro?
5: Buon pomeriggio. Ma ieri nel sentire le dichiarazioni di Vanoli del dopo partita mi è parso di aver colto che lui ringrazia Commisso, Joseph Commisso e Catherine Commisso per averlo richiamato alla guida della Fiorentina. E questo secondo me avvalora una tesi che forse è stato proprio il presidente a imporre a Paratici il suo ritorno. Ciao.
1: Ma questo non lo so, caro amico, noi sappiamo soltanto che Paratici domenica sera, dopo l'esonero brusco di Grosso, perché lo ribadiamo, per quel che risulta a noi, comunque la società e quindi essenzialmente Paratici aveva intenzione di dare fiducia a Grosso almeno fino alla sosta, quindi altri 15 giorni. Poi c'è stato questo confronto che era già venuto fuori, che ieri ha confermato Paratici stesso, in cui Grosso ha espresso criticità sulla rosa costruita in estate e in generale sul progetto, e da lì è stato deciso, forse anche un po' di comune accordo, al di là della frase che sarebbe stata detta da Grosso: se vuoi bene esonerami, che io lascerei anche da una parte. Comunque è deciso di comune accordo di farlo fuori. Il primo ascoltatore ci chiedeva del budget. Non lo so, non è semplice rispondere a questa cosa. Quello che ci sentiamo di dire noi è che comunque Grosso aveva ampie colpe di come stava la Fiorentina fino a una settimana fa, perché non è, lo dicevo prima con Mario, chi faceva già voli pindarici dando alla Fiorentina candidata alla lotta Champions sbagliava, perché è una squadra molto nuova, con allenatore nuovo addirittura già cambiato, e comunque anche con delle scommesse, con una squadra abbastanza giovane, con più giovani promettenti che colonne, che senatori, insomma. Però detto questo, per tutti noi, anche in queste prime settimane di buio, continuavamo a dire che la rosa della Fiorentina vale un campionato dignitevole, almeno da lotta europea. Poi puoi anche non arrivare a un obiettivo come un posto in Conference, in Europa League, in Champions, non te lo sto nemmeno a dire, però un conto è andarci proprio lontano, non arrivarci minimamente. Un conto è magari non centrarlo alle ultime battute per pochi punti. Ecco, sono due cose diverse. E la Fiorentina di Grosso fino alla settimana scorsa dava l'impressione di essere una squadra che non era niente, perché non c'era niente da salvare delle prime tre giornate, né in fase di possesso, né in fase di non possesso, né un singolo, né un reparto in generale. Insomma, non c'era niente a cui potersi aggrappare, e quella era la cosa più preoccupante. Vado a leggere un po' di messaggi. Marco Benucci: ora Grosso ha capito a che sport dovevano giocare gli uomini comprati dalla Fiorentina. E poi Romolo: ciao Ludovico, ieri ho visto una buona partita della Fiorentina, al di là del risultato si è già vista la mano di Vanoli ed è stato fondamentale esonerare Grosso, che era la zavorra della Fiorentina. Sì, sai, io generalmente sono contro agli esoneri precoci, perché secondo me va dato tempo ai progetti per potersi esprimere. Il discorso è che qui secondo me va fatto un'eccezione, perché non andava veramente nulla, ma nulla, e a differenza di un anno fa, dove forse si aspettò troppo, perché Pioli venne esonerato dopo la decima partita e la stagione era già compromessa, la Fiorentina si sapeva che avrebbe lottato per non retrocedere, quest'anno, tra virgolette, stirpando il problema già subito, sei ancora in tempo per far tutto, insomma. Infatti già alla quarta giornata la Fiorentina ha vinto, e è praticamente come se non fosse successo niente, visto che sono passate appena quattro partite. Poi Fabrizio: bisogna godere e smettere di fare polemica, sono contento per Vanoli, si meritava tutto questo, ora umiltà e voleremo lontano. Lo riassumo, Fabrizio, perché siete tantissimi e più messaggi sono lunghi più si fa fatica a leggerli integralmente. Vieri: 5 allenamenti possono stravolgere la squadra, come in effetti è successo, questo perché a differenza di quanto sostiene qualcuno, l'allenatore conta e come. Amen su questo, direi che non c'è altro da aggiungere. Urbano ci scrive: buonasera, Fiorentina totalmente diversa, ma giocavamo col Venezia che non ci pressava nemmeno, non ci esaltiamo ancora, aspettiamo di giocare con squadre più forti. Anche questo non fa una grinza e torna sul discorso dell'equilibrio che facevamo prima insieme anche con Mario. Poi Simona ci scrive: Vanoli conosce Firenze e ama la Fiorentina, e non è poco, c'è senza dubbio. Neri da Pistoia, ma quando i vari De Gea, Ranieri, Dragusin, Pogracic, Fagioli eccetera vedono la formazione messa in campo a Roma, secondo voi cosa avranno pensato di grosso? Stima sotto zero da subito. E poi Checco da Genova, l'intervista con Zazzaroni qualche giorno prima dell'esonero di grosso lascia qualche dubbio sul fatto che non ci fosse già stato il contatto con la Fiorentina. E poi sì, va anche detto che quell'intervista lì esce, se non erro, proprio il giorno del centenario, il 29 di agosto. Probabilmente è stata registrata un po' prima, perché dovete sapere che tante volte capita che vengano mandati in onda contenuti che magari sono freddi, sono già stati registrati. Non so se quel face to face tra Zazzaroni e Vanoli era semplicemente della mattina stessa o magari di una settimana prima, ecco, perché anche quello inciderebbe sull'eventuale contatto che poteva già esserci stato o meno. Poi Vichingo Empolese ci scrive: manca il mediano, Fagioli nel mezzo combina due disastri difensivi a partita anche ieri. Allora, su questo si potrebbe parlare anche più approfonditamente. Secondo noi in generale i dubbi che vanno per la maggiore sulla costruzione della rosa rimangono proprio sul centrocampo, perché noi sappiamo che la Fiorentina voleva prendere alla fine del mercato un centrocampista che voleva grosso, muscolare, interditore, un po' di rottura, come poteva essere Torsvet, come poteva essere Torreira, che sappiamo aver avuto contatti tramite il suo agente con la Fiorentina. Non c'è riuscita la società viola, perché dovevano piazzare almeno un altro calciatore, soprattutto Brescianini, non ci sono riusciti. E sì, manca un po' quella componente ora nel comparto mediano di Vanoli. Detto questo, Fagioli è un giocatore recuperato, perché con Vanoli torna centralissimo e si è già visto da ieri, mentre con Grosso sapevamo che non godeva di grandissima stima. Insomma, ci raccontano di un Grosso che non avesse un grande rapporto con Fagioli, e che infatti poteva essere addirittura ceduto se fossero arrivati 30 milioni alla Fiorentina in estate. Il play sarebbe stato Ulai, che comunque verrà recuperato, e non solo Fagioli sarà centrale, ma anche al netto di questo Ulai è un giocatore su cui sono stati investiti tanti soldi, e che tra l'altro, oltre che il play, secondo me sa fare anche un po' la fase più quantitativa, perché è uno che è molto frizzante, corre tanto, magari non porta muscoli perché è tanto mingherlino, però ha tanta benzina nelle gambe che può dir la sua in mezzo al campo. Quindi sì, forse a centrocampo manca qualcosa, lo pensiamo un po' tutti, però uno è comunque un reparto valido, perché secondo me la Fiorentina in tutti i suoi reparti è migliorata rispetto all'anno scorso, e comunque dei correttivi da apporre esistono, non sono proprio inesistenti. Massimo da Sesto Fiorentino: ma può essere corretta la difesa con degli svincolati o a gennaio? Sì, questo, cioè, il mercato degli svincolati è sempre aperto. La Fiorentina aveva sondato Brozovic sul fine del mercato, che oggi dovrebbe firmare con l'Al-Sadd, da quel che era uscito ieri anche tramite i colleghi di tutto il mercato web. Brozovic dovrebbe firmare con il club qatariota per 10 milioni di euro l'anno, quindi dovrebbe diventare presto un ex obiettivo sia per la Fiorentina sia per Lazio, che per tutti i club che si erano affacciati sul cartellino del croato. Però sì, il mercato degli svincolati non conosce apertura o chiusura, insomma, si può attingere sempre da esso. Poi l'intruso viola: sbaglio se penso che Beto ieri non abbia giocato affatto male e che sia da ritenersi totalmente funzionale? No, non sbagli, perché Beto ha fatto molto bene a sportellate con gli avversari, e sappiamo che lo sa fare bene. Io l'ho visto atleticamente pronto, cioè potevo aspettarmelo anche più imballato, invece ha corso un po' ovunque, si è dato tanto da fare. Probabilmente è ancora un po' grezzo dentro l'area, anche se Beto è un giocatore fatto e finito, non credo abbia chissà quali margini di miglioramento. La differenza con Pellegrino, secondo me, è che al momento è un giocatore più vero, più pronto, cioè si vede che ha già alle spalle stagioni da 10-15 gol anche in Serie A, ha fatto la Premier. Pellegrino è più ancora un po' acerbo, nonostante abbia fatto una buona Serie A a Parma. forse ora Beso è più giocatore, dai, più pronto. Però sono anni che la Fiorentina non aveva là davanti una doppia punta che praticamente parte alla pari, perché in questo momento secondo me con Beto Pellegrino siamo a un 50-50, si gioca nel posto proprio sul filo del rasoio, sarà il rendimento del campo a dire la sua. Ce ne sono anche altri da leggere, mi fermo perché siamo in chiusura della prima ora e ci dobbiamo fermare per obblighi, diciamo, pubblicitari. Però non muovetevi perché il sottoscritto torna tra poco in vostra compagnia con altri ospiti. Insomma, c'è molto altro da dire sulla Fiorentina, sulla Serie A, sul calcio in generale. State lì, ci vediamo tra pochissimo.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: 17.06 di nuovo in onda dagli studi di Radio Firenze Viola in via Panciatichi. Questo è il Viola Weekend. Ludovico Mauro che vi dà il ben trovati in diretta se vi siete messi all'ascolto solo ora, o il bentornati se ci state seguendo da inizio trasmissione. Abbiamo ancora un'oretta in vostra compagnia. Abbiamo chiuso con una grande sequela di messaggi audio e messaggi scritti arrivati al 348-75-1393, che vi ricordo essere il numero WhatsApp per interagire con noi. Al telefono, se volete, 055-77-111-71. Apriamo la seconda ora anche con un po' di attualità. Triplice fischio al Ferraris, Genoa e Frosinone chiudono sull'1-1 grazie alle reti di Kvernadze e Vasquez, che consentono appunto alle due squadre di chiudere in parità. Conclude, anzi o meglio, mi scuso, va avanti il sabato di campionato con Lazio-Milan alle ore 18, mentre stasera Atalanta-Cagliari chiude il programma del sabato. Vi diamo anche le formazioni della sfida dell'Olimpico, con la Lazio che si affida a Mandas fra i pali, Floriani, Sutalo, Prostgard e Nuno Tavares in difesa, Frattesi che tanto bene sta facendo da quando è arrivato in biancoceleste, Belayan e Taylor i tre di centrocampo, Cancellieri, Noslin e Zaccagni là davanti. Cancellieri tra l'altro che poteva arrivare alla Fiorentina sul gong del mercato, l'ha confermato anche il DS della Lazio Fabiani in conferenza stampa il giorno della presentazione di Gudmundsson. Così non è stato, probabilmente anche meglio, visto che la Fiorentina ha composto un reparto d'attacco che per quanto riguarda le fasce secondo me è molto molto competitivo, soprattutto per una squadra che gioca soltanto una volta a settimana. Risponde il Milan di Amorim, 3-4-2-1, Maignan in porta, Hila ex di turno, De Winter e Pavlovic il terzetto arretrato, Chukwueze e Sissé, grande sorpresa dei rossoneri in questa via di campionato, sugli esterni. In mezzo al campo Modric e Rabiot, anzi perdon, mi correggo, Estupiñán l'altro esterno di fascia, con Modric e Rabiot in mezzo al campo, Alfajo, Sissé e Loftus-Cheek sulla tre quarti alle spalle di Gonçalo Ramos. Questi sono i 22 di Lazio-Milan che andrà in scena tra meno di un'ora. Torno su qualche messaggio. Per esempio Franco Viola ci scrive: come mai ieri hanno corso fino alla fine? Probabilmente perché oltre a una preparazione atletica che alla fine c'è stata davvero e che ha pagato, perché Fagioli ha detto Vanoli è arrivato il primo giorno, ci ha un po' distrutto ma ha fatto bene, e si è visto, perché la Fiorentina ieri andava e come. Poi DJ Nick ci scrive: grosso patentino regalato e si vede. Infine vedo anche Jacopo da Compiobbi che ci scrive: ma Dodò mica si metterà a fare la scheggia impazzita nello spogliatoio, il post Instagram poteva risparmiarselo. Il riferimento va a una storia comparsa nelle ore scorse dai social del brasiliano, con scritto: Dio ha in serbo qualcosa di meglio per me, a lui affido il mio futuro. Dodò in teoria sarebbe un altro dei contenti per il ritorno di Vanoli, perché l'anno scorso aveva un discreto feeling, eppure ieri è andato subito in tribuna, va detto che la permanenza forzata a Firenze con un contratto in scadenza tra un anno non giova al brasiliano, in generale al suo rapporto con la Fiorentina. Detto questo, già che c'è, secondo me, un giocatore su cui puntare, nel senso, deve essere un'arma in più. Poi non vuol dire che deve essere il titolare inamovibile, perché comunque Jimenez e João Mario sono buone alternative rispetto a un Dodò che è sì un buon giocatore, ma non un fuoriclasse, insomma. Vediamo come reagirà lui al ritorno di Vanoli, alla situazione attuale. Secondo me su questo la sosta porterà buon consiglio, perché ora ci sarà un'altra settimana, a ranghi serrati per lavorare nel miglior modo possibile. Poi una sosta di 2 settimane è molto lunga, quindi ci sta che ci sia modo di parlare di quel che si deve. Comunque avremo eventualmente risposte prossime. Ripartiamo anche dalla sala stampa di ieri, ci riascoltiamo, visto che lo citavo poc'anzi, Nicolò Fagioli tra i protagonisti della partita di ieri sera. Tra poco lo dovremmo trovare. Nel frattempo vado a leggere qualche altra notizia che riguarda in generale questo sabato. Ieri tra Kit e Seva all'Odi della Fiorentina c'era anche Walter Zenga negli studi di Sky dopo la partita, dicendo: la reazione della Fiorentina sta in quella frase di Grosso, ossia mi riferisco alla dichiarazione attribuita a Grosso secondo cui questa squadra sarebbe stata impossibile da allenare. Poi arriva un tecnico come Vanoli che dimostra entusiasmo, prende in mano la situazione e riesce a trasformarla. È quella una frase che si ritorcerà parecchio contro sia l'ex allenatore Viola. Ce l'abbiamo, Nicolò Fagioli in sala stampa dal Penso dopo Venezia Fiorentina.
8: Voglio partire dalla tua grande partita. Oggi abbiamo visto un Fagioli strabatte, soprattutto in fase difensiva. Hai fatto 2-3 recuperi di grande, grande valore. Ecco, non ti voglio mettere in difficoltà, cosa è cambiato? Perché oggi eravate una squadra, qualche giorno con un'altra.
9: Beh, intanto grazie mille per i complimenti. Sono d'accordo con te, mi sono piaciuto soprattutto a livello difensivo, poi con la palla penso che sono le mie qualità che devo migliorare ancora tanto, però quello che devo migliorare di più è la fase difensiva. Sì, è vero, oggi si è vista una squadra che dal primo minuto ha giocato bene in avanti e abbiamo subito un gol dopo 25-20 minuti ed è stato un peccato perché ha fatto un gran gol, ma era un momento che dovevamo essere in vantaggio noi 1-2-0, e queste cose qua dobbiamo migliorarle perché poi cambiano le partite. Oggi siamo stati bravi a reagire, altre volte magari sarà più complicato, quindi quando abbiamo le occasioni da gol dobbiamo far meglio. Poi il secondo tempo si era entrati bene in campo tutti insieme da squadra, abbiamo lottato fino alla fine.
10: Sì, ciao Nicolò, non voglio seguire la traccia di Flavio. Io ho contato, mi sembra, 5 allenamenti con il ritorno di Vanoli, che un giorno avete fatto doppio. Ma ci racconti davvero che è successo e cosa vi ha detto? Perché siete veramente, siete non cambiati, stravolti rispetto alle scelte del partito. Cosa è successo?
9: Beh, è arrivato il primo giorno ed è entrato subito a piede a martello, perché ha fatto la riunione e ha tirato 2-3 bastonate, come era giusto fare, perché abbiamo fatto una via imbarazzante, penso, per noi, per la società e per i tifosi. E dispiace a tutti, ovviamente, poi magari chi è arrivato da poco lo capisce meno e deve capirlo in fretta, perché questa è una piazza che pretende tanto, però come ti porta in basso quando fai tanto male, ti porta anche in alto se vede che dai tutto per la maglia. Quindi il mister ci ha chiesto di essere squadra, questo era l'obiettivo di questa partita qua.
11: Gianco, ti faccio anche io complimenti, perché soprattutto il suo tempo veramente sembrava un gladiatore, uno con le sue caratteristiche magari uno non se l'aspetta, invece davvero complimenti. Ti chiedo, visto che comunque l'intervento è arrivato presto rispetto allo scorso anno, se stasera inizia una nuova stagione, cioè per voi, perché è vero che i punti col Torino e col Frosinone non tornano, però siamo alla quarta giornata, quindi se hai l'impressione che ancora tutti gli scenari siano aperti.
9: No, beh, certo, come ci ha detto il mister, è ovvio che dispiace per come andate le prime 3 giornate, per come andate con il mister Grosso, però Ora è il momento di cambiare pagina e l'abbiamo fatto da subito, è quello che ci ha chiesto il ministro, proprio di scrivere una pagina bianca oggi. E poi pian piano adesso abbiamo la Coppa Italia martedì e poi il Napoli prima della sosta nazionale.
12: Sì, ciao Nicolo, intanto complimenti per la prestazione eccezionale che hai fatto. Per il tuo ruolo, ecco, che cosa è cambiato rispetto al precedente allenatore con adesso mister Manoli? Se è bastato toccare poche corde come era successo l'anno scorso per vederti ad alti livelli come hai fatto stasera, grazie, e come sei stato per tanto tempo l'anno scorso?
9: No, beh, grazie mille. No, non mi piace tanto fare paragoni tra come ero prima con mister Rossi e come sono con Manoli. Penso che quello che
12: è cambiato qualcosa proprio il campo.
9: Beh, vabbè, il modo di giocare, magari il modo può essere cambiato, però quello che è cambiato oggi è la sua squadra. Quello è cambiato secondo me ed era importante diventarlo, perché abbiamo giocatori di grandi qualità, sono arrivati giocatori veramente forti che però se non eravamo squadra in campo non potevi vincere, perché in Italia non basta solo essere bravi tecnicamente o avere qualità, devi correre, devi difendere, devi essere bravo tatticamente, questo è più importante rispetto alla qualità singolare del giocatore.
1: Così Nicolò Fagioli dopo Venezia-Fiorentina, lui che è stato uno dei protagonisti della grande vittoria di ieri dei Viola appunto sul prato del Penso, dove tra gli altri non c'era appunto Dodò, come dicevamo prima della partita. Vedo che ci muovete il tema anche altri al numero WhatsApp, vedo Manuel che risponde all'ascoltatore di prima dicendo ma non è andato in tribuna ancora, ma chi vi informa? No, infatti non è andato in tribuna Dodò nella partita di ieri, però non ha preso parte poi alla gara, e lui, l'ascoltatore di prima, faceva riferimento alla storia Instagram che poi è comparsa nelle ore scorse. Poi ce ne sarebbero altri, vado avanti perché abbiamo il prossimo ospite in collegamento e lo ringrazio già per essere con noi, ex Viola, anche ex Lazio, Luciano Zauri è in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Luciano, buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio a te, a voi.
1: Tutto bene, come stai?
13: Tutto bene, grazie, tutto ok.
1: Sei in cerca di panchina, immagino.
13: Come tanti allenatori d'Italia, però sì, aspettiamo, dai, ci sarà buona occasione.
1: Ci sarà tempo, siamo ancora all'inizio. Come avrai visto qua a Firenze, qualcuno è già stato cambiato, quindi c'è già fermento. Penso tu abbia seguito, no, l'evoluzione con Vanoli che è tornato a Firenze dopo l'esonero di Grosso.
13: Sì, grandi, insomma, un grande mercato perlomeno sulla carta e grandi aspettative. Purtroppo le prime partite non hanno detto questo e addirittura si è arrivati a un cambio allenatore. Dispiace perché comunque Grosso è un ottimo allenatore, insomma, ma evidentemente non era lui la persona adatta per questa Fiorentina e si è deciso appunto di cambiarlo. E Manoli, insomma, è tornato dove era stato pochi mesi fa, iniziando subito alla grande.
1: Ecco Luciano, sei stato a Firenze di recente per il centenario della Fiorentina, quindi sei stato al Viola Park al pranzo che era stato indetto dalla società Viola con tantissimi giocatori che hanno fatto la storia di questa società. Che clima hai trovato, che effetto ti ha fatto vedere il Viola Park, ovviamente anche ex compagni, ex Viola in generale, e in generale che atmosfera appunto si respirava in quei giorni?
13: Ma quella che si ispirava un po' all'inizio, che dicevamo prima, di grandissimo entusiasmo, insomma c'era il presidente e un po' tutti i personaggi della Fiorentina. Insomma, io ho giocato soltanto un anno nella Fiorentina, quando ho avuto l'onore di stare lì con persone che hanno fatto veramente la storia di questo club. Quindi ripeto, grande entusiasmo, grandi aspettative intorno a questa squadra, ma insomma rivedere tantissimi compagni che da un po' che non vedevo faceva un certo effetto.
1: Ecco Luciano, l'hai vista la partita di ieri a Venezia?
13: Sì.
1: Ti è parsa una Fiorentina già tanto diversa anche a te rispetto a quella di Grosso, o meglio, questo sì, la risposta è scontata, però ti ha lasciato qualche indicazione in particolare la gara di ieri?
13: Beh, sicuramente sì, ovviamente il risultato, ma dopo il primo gol preso che poteva sulla carta magari dare un schiaffone alla squadra, la squadra ha reagito alla grande e quindi credo sia questa la cosa più bella di questa squadra, che ha saputo reagire. Quindi dopo lo schiaffo preso si è rialzata velocemente, il vittore è passato in vantaggio e ha anche dilagato nel proseguo della partita. Quindi da questo punto di vista un grande impatto da parte di Vanoli, ma anche la reazione della squadra si è fatta vedere, lo si è visto anche in campo.
1: Ecco Luciano, da ex centrocampista ti chiedo, ad oggi sembra che la Fiorentina, appunto, alla Fiorentina possa mancare qualcosa a livello di caratteristiche in mezzo al campo, soprattutto un giocatore di rottura muscolare, dinamico. Anche secondo te nella mediana di Vanoli c'è questa carenza, oppure muoveresti qualche altra osservazione rispetto alle mezzali e ai registi che ha Vanoli a disposizione?
13: Ma io credo che alla fine, come si dice, la somma che

0: prima volta davvero all'opera da quando veste la maglia viola. Pensi che oltre a lui là davanti ci siano elementi giusti per puntare a fare una grande stagione? Perché la Fiorentina ha praticamente rinnovato del tutto il suo reparto offensivo tra gli esterni e le punte. Sono Mastantuono e Gnonto da una parte, Ngé e Gonçalves dall'altra, e Beto e Pellegrino come centravanti. È un reparto ben assortito e secondo te può portare la squadra a fare un campionato di livello?
1: Allora sì, c'è quantità, c'è qualità, c'è fisicità, quindi c'è tutto. Come dicevo prima, è un reparto che sicuramente nei numeri è ben assortito. Bisognerà poi trovare le caratteristiche giuste di volta in volta. Poi gli attaccanti spesso vengono sostituiti, quindi ci sarà spazio per tutti. Insomma, l'entusiasmo di questa vittoria deve far sì che questi ragazzi possano tranquillamente esprimersi al meglio. Il Franchi è uno stadio pesante, grande responsabilità, però insomma, quando c'è del talento e c'è voglia, secondo me si può far bene, perché ovviamente ci sono tutte le caratteristiche per poter farlo.
0: Luciano, da giocatore che giocava spesso appunto anche sull'esterno, ti chiedo che batterie laterali ha costruito la Fiorentina, perché a destra ha ancora Dodò, sono arrivati Jimenez, che ieri comunque si è visto molto, molto pimpante, molto, molto pronto anche a livello fisico nel fare grandi scorribande sulla fascia destra. João Mario dall'altra parte, Valdepeñas, che è un ragazzo giovane, 20 anni, alla prima esperienza in prima squadra, con Parisi chiaramente che fa parte di questo gruppo ma ancora ne avrà un po' fuori dal campo. Che esterni ha la Fiorentina e come pensi che li gesterà Vianoli, perché ha diverse scelte tra sinistra e destra e ha anche solo un impegno a settimana rispetto all'anno scorso?
1: Sì, sicuramente l'impegno, purtroppo una settimana potrà aiutare anche nel cambio di volta in volta. Credo che sia messa meglio a destra piuttosto che a sinistra, visto l'infortunio di Parisi. Un pochettino acerbo il ragazzo, anche ovviamente dando troppa responsabilità, magari fa fatica a crescere velocemente, però dovrà farlo. Jimenez sicuramente è un giocatore molto molto interessante, molto simile anche a Dodò per alcune caratteristiche. È una squadra costruita per andare in avanti, quindi come dicevo prima anche gli esterni bassi sono giocatori preposti alla fase offensiva. Il famoso equilibrio dovrà trovare Vanoli appunto nella scelta di questi esterni bassi, che poi fanno la differenza nel sistema difensivo.
0: Luciano, anche da ex difensore, visto che sei stato un giocatore che ha ricoperto tante zone del campo, infatti qualcuno ci chiede un parere tuo riguardo alla difesa. Si è chiacchierato molto dei centrali della Fiorentina, per esempio Dragusin è stato un acquisto che aveva convinto tutti e che ha convinto tutti in generale in estate. Si è visto un po' smarrito in queste prime gare di campionato, ieri invece è parso già molto più solido con Ranieri a fianco. Il primo gol tra l'altro nasce da una palla persa in mezzo al campo, quindi con i centrali che sì, forse scappano un po' in ritardo, però viziati da un errore che non ci doveva essere. Se pensi al pacchetto difensore della Fiorentina, come lo analizzi?
1: Allora, insomma, un vecchio allenatore diceva che la difesa è matematica, per cui alcuni reparti, vedi la difesa, soprattutto la difesa, è un po' quella che deve più o meno giocare con sempre gli stessi interpreti, quindi credo che Vanoli velocemente dovrà trovare i 4-5 che costantemente poi dovranno giocare, perché poi alcuni automatismi si vedranno giocando spesso con gli stessi calciatori. Quindi Dragusin, come dicevi tu, nelle prime partite in difficoltà, ieri un giocatore totalmente diverso, ma è chiaro che il cambio allenatore porta sempre qualcosa nelle gerarchie, anche se poi alla fine hanno giocato più o meno gli stessi, ma il cambio di voce, anche semplicemente nello squadratore di allenatore nuovo, porta a stimoli nuovi. È chiaro che nel lungo andranno visti questi miglioramenti, ma insomma il buongiorno ci vede al mattino.
0: Luciano, da ex Lazio ti porto anche su un tema un po' parallelo rispetto alla Fiorentina. So che segui Lazio-Milan oggi, giusto?
1: Sì.
0: Sei allo stadio, sei a seguire la partita, che chiaramente inizia alle 6?
1: Sì, sono allo stadio.
0: Che clima si respira a Roma? Perché vedevo le immagini del monitor qui sotto ai miei occhi nello studio, con i tifosi che hanno accolto i pullman della squadra di Gattuso con cori, fumogeni, insomma, entusiasmo verso la squadra. Viceversa, non è la stessa cosa verso

0: la presidenza, perché è un anno praticamente che i tifosi storici, il nucleo più caldo della curva della Lazio, protesta contro lo Tito. Quindi ora diciamo è un doppio binario, da una parte una cosa, da una parte l'altra, due poli un po' opposti. Che cosa respiri tu dalla piazza in questo momento?
1: Beh, sicuramente la tifoseria è presente come al solito, numerosa in trasferta, dove il popolo biancazzurro si muove verso qualsiasi lead, no, che perseguì la propria squadra. Diverso è il clima che si respira in casa, dove insomma la curva non entra e tutti i settori sono pressoché deserti. Dispiace, perché insomma lo stadio di calcio è fatto tifosi e squadre, sono gli attori protagonisti. In questo momento i tifosi sono vicini alla squadra per quanto riguarda prima della partita in trasferta, in casa invece non ci sono. Dispiace, perché ripeto, il calcio dei tifosi in questo momento non c'è un bel clima, perché le parti sono insomma distanti più che mai e non c'è segnale di disgelo.
0: E questa Lazio che è partita tanto bene, infatti viaggia per ora a punteggio pieno, che campionato può fare secondo te? Te lo chiedo anche in relazione alla Fiorentina, perché come la Fiorentina non ha le coppe, ha i nastri di partenza pochissimi, avrebbero dato credito alla Lazio per tutti i problemi noti che conosciamo tutti. Invece è partita molto bene, pensi che possa insieme alla Fiorentina recitare un ruolo comunque, come dire, da squadra fastidiosa per le più gettonate per la corsa all'Europa?
1: Beh, allora sono partite con diciamo due ambienti, due obiettivi diversi. Insomma, la Fiorentina si è mossa bene sul mercato, più sulla carta rispetto a quello che poi ha lasciato vedere in questo inizio di campionato, perché chiaro, c'è tutto il tempo per poter recuperare il terreno perso. È diversa la Lazio invece, con un mercato molto molto bloccato, molto particolare, che però alla fine si è rivelato anche giusto, perché ha preso dei tasselli molto molto adatti al sistema di gioco di Gattuso. È chiaro che 9 punti non si aspettava a nessuno, però sono tutti e 9 meritati. In questo momento la squadra è rampa di lancio, però è chiaro, insomma, non potrà vincere tutte le partite, perché entrambe siano proiettate verso un campionato di a ridosso delle primissime. Poi è chiaro, si vedrà di volta in volta quanto a ridosso, però sulla carta il materiale c'è.
0: Luciano, grazie davvero per averci fatto compagnia, a presto e buona serata.
1: Grazie a te, alla prossima, un abbraccio.
0: Grazie quindi a Luciano Zauri, che è a Roma all'Olimpico per seguire Lazio-Milan, calcio d'inizio in programma tra una mezz'oretta scarsa. Noi allora, nel proseguire la trasmissione, nell'entrare nell'ultima parte della 2 ore del Viola Weekend, ci riascoltiamo le parole di Paolo Vanoli ieri in sala stampa al Penso dopo la vittoria della sua squadra contro il Venezia, poi le commentiamo insieme, andiamo anche sui temi di campo che riguardano i singoli. Così Paolo Vanoli in conferenza stampa ieri sera.
2: Fagioli ci ha detto, il mister ci ha chiesto di scrivere una pagina bianca. Beh, l'hanno scritta benissimo e io vorrei capire appunto come ha fatto a fare scrivere questa pagina bianca in così pochi giorni, e anche conoscendola ho una curiosità. Vorrei capire la sua reazione dopo quei 20 minuti in cui avete dominato la partita, in cui siete andati sotto, perché veramente avete fatto poi l'intera gara, e quanto le sono piaciute nella reazione a quel gol che insomma era immeritato in quel momento. Grazie davvero.
3: Ma la pagina bianca, perché penso con quello che sia successo in questo ultimo periodo, gli ho detto ai ragazzi che chi mi conosceva era chiuso un capitolo, perché sono stanco di parlare dell'anno scorso, abbiamo fatto qualche cosa di importante, mi ha messo in un cassetto, e oggi questo gruppo è cambiato totalmente, è rimasto qualche ragazzo con me ed è iniziato un processo di prospetto futuro. Questo prospetto futuro bisogna costruire un'identità. Noi adesso, gli ho detto ai ragazzi, non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane, talentuosa, stasera penso che l'hanno dimostrato. Poi nella gioventù si possono fare degli errori. Io ho fatto 9 anni nazionale a lavorare con i giovani e quando ho ricevuto questa telefonata sono venuto carico, perché io penso che questa squadra, come ha dimostrato stasera, veramente ha del talento. Però gli ho detto anche ai ragazzi che prima di tutto bisogna diventare squadra, perché il talento bisogna messo a servizio della squadra, e stasera è stato l'esempio di Franco, che ha fatto benissimo la fase difensiva, è andato a fare dopo il gol e poteva fare anche di più. Quindi per stare ad alti livelli devi imparare a stare in partita. L'ho detto, è una cosa che continuo a dire tantissimo, soprattutto quando entro nella mia squadra, perché è quello che hai detto tu, è vero, sono stati bravissimi, sono stati bravi, perché sotto di 1-0, nonostante potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno e cambiare la partita. Quindi contento per loro, per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Non dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei detto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
4: Sardelli,
5: ciao, bentornato e complimenti. Lei diceva lo scorso anno: non ho la bacchetta magica, no? Ci vuole del tempo. Però io ho visto stasera una squadra che correva, che pressava, che ha giocato insieme, che ha creato una valanga di occasioni da gol. In 5 giorni giocatori trasformati, cioè Dragosin, Fagioli, Mastantuono. Quindi, se non è la bacchetta magica, chiedo che è successo in questi 5 giorni, perché è veramente rivoluzionata.
3: Non so, io stasera ho chiesto delle cose, poi da quando sono arrivato ti dico la verità che ho visto un gruppo con una voglia, una fame. Forse hanno capito quanto credo in questa squadra, ma ci credo tanto, perché penso che l'anno scorso la media età eravamo 11-12, adesso siamo penso nelle prime 3, se non sbaglio. Ha un piacere, cioè è quello che andavo a cercare per un progetto. Poi sicuramente la strada è lunga, cerchiamo di tenere i piedi per terra, guardiamo, andiamo avanti, però stasera penso che hanno fatto vedere che se si mettono al servizio della squadra e si sacrificano, perché il calcio, inutile che uno dice si gioca a calcio, bisogna sacrificarsi anche per i compagni, e stasera l'hanno fatto e secondo me escono con più le qualità.
4: Gian Attasio.
6: Sì, mister, salve, ben trovato e complimenti. È brutto fare paragoni col passato, anche perché giustamente va messo nel cassetto, però l'anno scorso lei arrivò e trovò una squadra che non era in condizioni fisiche adeguate, con giocatori che si menavano nello spogliatoio letteralmente, e insomma che era anche in una condizione di classifica terribile. Questo spogliatoio è completamente diverso, come lo ha trovato? Cioè c'è letteralmente da mettersi l'elmetto, come diceva l'anno scorso, oppure già questa vittoria secondo lei è un mattoncino che può far vedere altri abbigliamenti e non l'elmetto? Grazie.
3: Vedete, non si può fare paragoni con l'anno scorso, sono due squadre completamente diverse, sono situazioni completamente diverse. Quello che avete fatto purtroppo fatica un po' a capire voi l'anno scorso è quello che cercavo di farvi capire, cioè ogni situazione è diversa, ogni situazione, e un allenatore deve essere bravo e capace a raggiungere qual è l'obiettivo primario. L'anno scorso l'obiettivo primario era quello, salvarsi, fare il centenario, festeggiare, e ti dico è stato un piacere anche vederlo. E ripeto, oggi è proprio un'altra pagina, proprio altri giocatori, e sono venuto qua, guarda, col sorriso, col grande entusiasmo, perché ti dico è un piacere vedere, ed era quello che ho detto, se rimango vorrei una Fiorentina così, questa è la base. Poi magari ci sarà tanto da migliorare, magari avremo difficoltà perché stiamo prendendo anche tanti gol, perché abbiamo fatto, abbiamo lasciato tanto il possesso loro, però oggi avevo chiesto delle cose a loro e sono stati bravi, perché sanno che voglio fargli capire che cosa è Firenze, perché è troppo importante, perché i nostri tifosi ci devono aiutare a portare avanti questi giorni. Lo sai, quando c'hai i tifosi dalla tua parte, il giovane va ancora più fuori. Quindi sono contento.
0: E questo era il tecnico della Fiorentina dopo la gara del Penso di ieri sera. Noi ora entriamo nell'ultima parte della nostra trasmissione. Abbiamo ancora un ospite in scaletta che dovremo trovare a breve. Non mi fanno ancora. Cioè, perfetto, mi fanno cenno dalla regia. E quindi collega di Viva il Football, Carlo Pizzigoni, che ospitiamo spesso su Radio Firenze Viola. Ciao Carlo, buon pomeriggio.
7: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: E grazie per essere con noi. Beh, Carlo, ne abbiamo un po' parlato già a microfoni spenti. Ti chiamiamo spesso per parlare soprattutto di calcio sudamericano e oggi ci sarà modo di fare due chiacchiere su un Mastantuono che ieri si è definitivamente sbloccato. Prima partirei però da una considerazione generale. La Fiorentina è partita malissimo in campionato, nessuno avrebbe pensato dopo un'estate del genere di vedere un esonero dopo le prime tre giornate. Ieri sembra parsa già tutt'altra squadra. Ti chiedo che idea ti sei fatto di quello che è successo con Grosso e di come è subentrato ora Vanoli.
7: Ma guarda, io credo che la squadra è stata completamente rinnovata, ne abbiamo parlato anche qui ai vostri microfoni. Secondo me era una necessità a un certo punto di cambiare, però quando si cambia tanto, secondo me è necessario avere un minimo di pazienza. Io credo che le cose sarebbero andate a posto con Grosso anche, credo che capisco, diciamo così, la fretta anche della dirigenza, che in qualche modo doveva giustificare anche un mercato che secondo me non è stato fatto male ma è incompleto dal mio punto di vista. Sono giocatori secondo me notevoli e ieri abbiamo visto, nonostante le ironie diciamo di inizio stagione, Franco Mastantuono è un giocatore di livello altissimo, quindi bisognava secondo me avere un po' più di pazienza. Immagino però che insomma quando si arriva a non avere più dialogo tra dirigenza e allenatore per svariati motivi, poi ovviamente ognuno tira l'acqua al suo mulino, e credo che le verità che vengono fuori adesso poi alla fine magari possono essere smentite più avanti, ma oramai conta zero. La verità è che insomma non c'era più feeling, diciamo così, tra allenatore e dirigenza. A quel punto che si cambia adesso, ovviamente per Vanoli non sarà facile, perché è comunque un progetto costruito senza, diciamo così, la sua voce, però ha già fatto vedere l'anno scorso che in qualche modo riesce ad adattarsi a certe situazioni. Certo è che, diciamo così, come dicevi tu, si sperava in un progetto un po' diverso. Vediamo come va e in qualche modo insomma cercherà Vanoli di riaggiustarlo. Ecco, io come tanti di voi, a me piaceva questa idea nuova di cambiare tanto, di affidarsi a un allenatore giovane che ha fatto bene, però ripeto, quando non tutti si vede un futuro in una certa direzione, a questo punto meglio cambiare, insomma.
0: Sì, sì, l'ha ribadito anche ieri Paratici a Dazon, appunto, che Grosso avrebbe appunto espresso perplessità, e da lì si è arrivati alla separazione. Peccato per lui, perché poteva essere una bella occasione per mettersi in mostra a Firenze, però un po' se l'è giocata male, un po' magari gli sono anche andate male un po' le cose. Resta il fatto che l'esonero c'è stato e la prima partita per ora ha dato segnali abbastanza chiari rispetto a ciò che è successo. Carlo, andando un po' sui singoli, noi ti interpelliamo spesso per parlare dei sudamericani e volevo andare appunto su Mastantuono. Ieri ha buttato giù una serie di record, li ho snocciolati anche a inizio trasmissione. Ti chiedo, il Mastantuono visto ieri è in generale, anche per caratteristiche, quello che dobbiamo aspettarci durante tutta la stagione, o possiamo attenderci anche qualcosa di diverso dal talento classe 2007?
7: Ma io adesso la valutazione sulla partita, diciamo così, è stata una partita un po' anche lì, anche a Venezia non vive, la Venezia non vive un bel periodo, quindi secondo me si è un po' vista tutta quella diciamo così, paura che attraversa anche il gruppo dei giocatori del Venezia. Io credo che però su Mastantuono, diciamo così, non c'è da avere dubbi, nel senso che è un giocatore davvero di grandissima qualità. Io credo che anche nelle prime partite si siano visti sprazzi, ecco, non si riusciva a ottenere, e io credo che il lavoro di Valò debba andare esattamente in questa direzione, cioè non buttare la palla a Mastantuono e vedere quello che succede, ma costruire una squadra che abbia soprattutto palleggio, perché la Fiorentina non può giocare esclusivamente di ripartenza, anzi io credo che abbia giocatori adatti per costruire una squadra di palleggio e anche difensori veloci, e aggiungo che secondo me, io non ho grande stima di tutti i difensori che ci sono nella Fiorentina, ma secondo me se quei difensori stanno troppo in area fanno continuamente errori, e quello che ha pagato un po' grosso, perché tra portiere e difensore io penso che nelle prime due giornate ci sono stati talmente tanti errori, oltre a non aver giocato bene la Fiorentina, che credo che poteva almeno due partite, togliamo la Roma, almeno due partite poteva sicuramente gestire in maniera diversa e arrivare a risultati diversi, non sconfitte. Ma Mastantuono è un giocatore che ovviamente anche da niente, come è successo ieri, ti può costruire l'azione da gol, ti ha l'imbucata, c'ha la creatività, c'ha la grande personalità, perché questo era un momento difficile per la Fiorentina, eppure lui ha mostrato che con delle giocate può diciamo così risolvere in qualche modo la gara. Ora ripeto, è bene costruire attorno a lui, e io aggiungo anche un altro giocatore che secondo me non è sudamericano, ma credo che sia stata una grande intuizione di Paratici, cioè Gonçalves, Pote. Io credo che con lui e con Mastantuono, diciamo, la Fiorentina offensivamente diciamo, è tranquilla, ma deve costruire una squadra che non sia esclusivamente di transizione. Quindi il lavoro secondo me è quello, portare delle migliori condizioni offensive due giocatori che secondo me sono nettamente sopra media nella Serie A.
0: A proposito di Gonçalves, Carlo, l'hai tirato in ballo ora, l'hai seguito in questi anni, hai detto che ti aspetti una, insomma, una grande stagione con Mastantuono da una parte e lui dall'altra, e ti chiedo, da una parte di Gonçalves, dall'altra però ti dico che in questo momento il titolare è stato Ngé e ha fatto anche bene sia sabato scorso sia ieri, è piaciuto insomma Ngé alla... al pubblico in generale, perché ieri sì, si è mangiato un bel gol sul finire di primo tempo, però è parso subito pronto, insomma, sprintante, bravo nell'uno contro uno, ha dato già buoni segnali. Detto questo, la staffetta con Gonçalves ci andrà avanti.
7: Sì, sì, ma io credo che la Fiorentina abbia tante, per questo dicevo prima, dei tanti giocatori di qualità, di talento, presi, e secondo me giustamente presi, in un'ottica di rifondazione. Sicuramente è stata una bellissima presa, come Gonçalves, Mastantuono, ovviamente parliamo tutti i giocatori dalla metà campo in su. Ripeto, io sono rimasto un po' più perplesso nei difensori centrali, anche se a me piace molto, l'avevo detto anche qui da voi ieri, però insomma, su Dragusin ho qualche perplessità, ma diciamo che secondo me poi dopo sarà in campo a parlare. Io credo che però davanti la Fiorentina possa davvero avere tante armi, e per questo mi piacerebbe vedere una squadra che comunque mantenga un certo dominio della partita, perché davanti ha tante opportunità. Sicuramente Gonçalves ha fatto altissimo livello con lo Sporting, è stato rallentato da qualche, da qualche infortunio, però per una bella fetta di esperienza lo Sporting, che è stato l'uomo chiave dello Sporting di Amorim, che è lo Sporting che sostanzialmente ha, dopo 20 anni, è tornato sul tetto del Portogallo, cioè una squadra che comunque era sempre dietro Benfica e Porto, e con Amorim sono riusciti a ribaltare tutte queste gerarchie, e sicuramente uno dei giocatori chiave è stato Gonçalves, per personalità, per giocare.
0: Guarda, addirittura Carlo, scusami se ti interrompo, faccio un piccolo inciso: Rui Borges, il tecnico dello Sporting, l'ha salutato in conferenza dicendo che lui come Braganza hanno segnato un'epoca nella storia recente dello Sporting, e insomma va incontro a quel che stavi dicendo tu adesso, e mi scuso per l'interruzione.
7: No, assolutamente hai fatto bene a farlo, perché poi Borges è quello che un po' ha proseguito il percorso di Ruben Amorim, anche se c'è un intramezzo con l'allenatore, diciamo, dello Sporting B, che non ha funzionato. Però Braganza, che è sicuramente un ottimo giocatore, è onestamente un investimento, che è una scommessa per i tanti infortuni che ha avuto, con Salve sia stato certamente il giocatore più chiave, più secondo me anche di alto livello Tukur, e credo che, ripeto, è arrivato un po' a fare spenti onestamente in Italia, ma si sa, in Italia insomma la cosa più bella da fare in Italia è bocciare, scendo questo che avete preso questo bidone, quindi diciamo che ci erano in tanti anche su Mastantuono, ma Mastantuono ricordiamo che quando l'ha preso Real Madrid c'erano almeno 5-6 club tutti di altissimo livello del, insomma, d'Europa, quindi no, non è andato lì per caso, ha giocato con Xabi Alonso anche da titolare, come ha giocato da titolare nel River Plate all'Altacca nel 2007, quindi vuol dire che evidentemente qualcosa di diverso ha.
0: E ti aspetti quindi il pote protagonista con la Fiorentina sulla sinistra, nel, nonostante la staffetta con Gé?
7: No, me lo aspetto, ovviamente poi non so cosa in mente Vanoli, perché è arrivato talmente poco tempo che onestamente il suo, suo lavoro non è ancora valutabile, se non in termini, diciamo così, di, mi pare che l'abbia sottolineato anche Fagioli, in termini, diciamo, di determinazione, in termini di richiesta da parte della squadra, tira fuori gli attributi, ecco, che insomma, è comunque una caratteristica del, del tecnico. E credo che sì, io lo vedo da, nei due sottopunta, però non so che poi che formula utilizzerà nel lungo periodo Vanoli, quindi sicuramente io credo che possa essere davvero un giocatore importante, perché è un altro giocatore che con Mastantuono dà del tuo al pallone e poi vede situazioni, quindi credo che insomma col passare del tempo possa diventare anche un idolo, me lo auguro, perché sono quei giocatori di alta qualità che in piazze come Firenze secondo me si possono esprimere al massimo, e credo che chi ha fallito in passato che aveva qualità è perché non ha dimostrato personalità. Io credo che sia Mastantuono che il Pote credo che lo abbiano sicuramente, insomma, questo tipo di qualità.
0: Vado su un brasiliano e parlo di Vieri, perché ieri l'abbiamo visto agire da, da esterno nella difesa a 4. Ti abbiamo già chiesto diverse volte, Carlo, cosa ne pensassi del, del difensore proveniente dal Grêmio. Non è dispiaciuto ieri sulla fascia, anche se alla lunga è parso insomma carente nella benzina nelle gambe, cioè con l'andare della partita piano piano veniva spesso saltato sulla fascia e Ainhoa ha fatto male da quella parte alla Fiorentina, però in generale è piaciuto, è parso attento, roccioso, anche sabato scorso col Torino nel primo tempo non era andato male, da difensore puro invece centralmente. Che percorso pensi stia avendo Vieri alla Fiorentina e cosa può dare ancora?
7: Ma guarda, io prima ti dicevo sulle scelte dei centrali, io credo che Vieri possa essere un'aggiunta importante, però viene da un tutt'altro campionato, tutt'altro mondo, diciamo, ed è un giocatore che ha fatto passi da gigante nell'ultimo anno e mezzo, quindi non è un giocatore che ha alle spalle tanti chilometri di alto livello calcistico, seppure io credo abbia tutte le doti per affermarsi in un campionato come quello della Serie A. Io mi aspettavo che entrasse un po', diciamo così, non subito da titolare e cercasse in qualche modo di, insomma, di fare il primo cambio dei centrali. Poi con Grosso, visto che hanno girato tanto, e lì a sinistra, secondo me lui non ha fatto, dalle prime entrate, dalle prime partite, non ha fatto male. Mi sarei aspettato, diciamo, un percorso un po' più, diciamo, graduale, però credo che abbia dimostrato di poter essere anche protagonista, può fare anche, diciamo così, il finto esterno, magari ottenendo dal terzino destro chiunque sia il gioco, insomma, da quella parte la Fiorentina ha dei terzini destri che sono tutti molto di spinta, no? Quindi ho anche un Jimenez o un Dodò che possono partire un po' più alti e lì, diciamo, lui rimane un po' più bloccato. Io credo che questa sarà un po' l'idea di Vanoli, quindi avere sostanzialmente una finta difesa a 4, quindi che diventa molto spesso a 3 con un giocatore come Vieri che può agire, diciamo, col suo piede sinistro, anche se anche, diciamo così, da braccetto, quindi può fare le due cose. Credo che, ripeto, mi attendo, anche se il tempo non è tanto, però visto che non ha potuto fare il precampionato, mi attendo la Vanoli, insomma, nel giro di un mese almeno, diciamo, un'identità e una, diciamo, non 11 titolari, ma un'identità chiara della squadra. Quindi, diciamo, adesso tocca a lui. Tutti dicono che è pieno di entusiasmo e credo che questa è una cosa che faccia bene alla piazza.
0: L'hai citato tu stesso, Dodò. Dodò ieri non ha preso parte a Venezia e Fiorentina, non ha giocato, ha passato un'estate con l'idea di andare via. La Fiorentina stessa ci ha dato la sua versione in via informale, facendo filtrare che comunque da parte loro non è un giocatore fuori dal progetto finché è ancora sotto contratto, però comunque ha passato un'estate in cui sapeva di avere le valigie in mano, voleva andare via e alla fine non è riuscito a trovare squadra. Ti chiedo, da uno che ha seguito Dodò nella sua evoluzione, considerando che ora, a differenza degli anni scorsi, ha concorrenza, e come? Perché su quel versante la Fiorentina ha preso sia João Mario sia Jimenez, e proprio lo spagnolo ieri ha fatto anche bene. Che cosa ci si può aspettare dalla sua stagione, anche conoscendo un po' il personaggio?
7: Ma guarda, io diciamo così, il primo Dodò, diciamo, parliamo dello Shakhtar, è stato un giocatore che anche quando è arrivato in Italia penso che abbia fatto bene, e si è sempre parlato bene. Poi a un certo punto, insomma, complice un po' gli infortuni, un po' la situazione della Fiorentina che diciamo di squadra non andava bene, e lui è stato un po' inghiottito da questa negatività, e io non l'ho più rivisto quel Dodò che invece io credo che, insomma, tempo fa era quello che vediamo adesso nel Como, lo Jankovic del Como, cioè un giocatore che sì, non ha grande fisicità ma molto rapido, molto tecnico, e nell'ultimo terzo di campo un giocatore che può incidere arrivando da dietro. Quindi sono un po' quel punto interrogativo anch'io, perché come hai detto tu, sembrava che dovesse andare via, è quello che pensavo anch'io. Tra l'altro il mercato brasiliano credo sia ancora aperto, comunque a breve, insomma, perché sto seguendo un po' il discorso di Richarlison, che doveva andare al Vasco, poi non è andato. Quindi non lo so se come finirà con Dodò. Certo è che mi dispiace solo che non si sia visto in toto quel Dodò che, insomma, in tanti si immaginavano di vedere. Adesso a concorrenza è vero anche che il Menes è un giocatore, secondo me, che può giocare anche a sinistra. João Mario comunque ha fatto anni da titolare nel Porto, quindi è un giocatore sicuramente valido, però il miglior Dodò secondo me è un giocatore importante. Io credo però che con la testa un po' sia un po'
0: altrove,
7: o voglio dire, non lo so, probabilmente non ancora dentro il progetto. Poi ovviamente io sono d'accordo anche con la Fiorentina che, insomma, i giocatori poi quando si vogliono bisogna anche mettere i soldi sul tavolo, perché la Fiorentina, certo, ha speso tanto, però quando bisogna andare poi a vendere i giocatori è giusto che vengano pagati. Quindi se c'è stato qualche magari trucchetto, cosa per far abbassare il prezzo eccetera, non è questo il caso. Quindi non è giusto assecondare questo tipo di situazioni, quindi si porta i soldi e si va da lì, non lo so. Poi ovviamente se per qualche motivo rimane, magari Vadoli riesce a trovargli quel tipo di continuità per far emergere quel Dodò che si è visto nei primi tempi, che poi dopo piano piano si è affievolito fino a, ripeto, anche per me che sono, che ero un suo stimatore, cioè, mi cresce un grande punto di domanda su di lui.
0: Carlo, grazie mille per averci fatto compagnia, ci sentiremo presto sempre su Radio Firenze Viola.
7: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Grazie a Carlo Pizzigoni, occhio sempre attento sul panorama calcistico sudamericano, ma in generale anche su quello europeo. Parliamo spesso con Carlo di tante cose che sconfinano anche il mondo del pallone neolatino. Abbiamo chiuso con il Viola Weekend di questo sabato 12 settembre. Da parte di Ludovico Mauro arriva intanto un grande ringraziamento a tutti, perché siete stati veramente in tanti ad averci iscritto e mandato note audio. Il sottoscritto vi dà appuntamento a domani per il Viola Weekend di domenica. Vi lascio in compagnia di Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, perché arriva domenica Viola, la nostra programmazione poi va avanti anche con Extra Viola che ci sarà stasera. E dunque anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!

0: In questo 12 settembre 2026 riparte la diretta qua su Radio Firenze Viola. In questa giornata di sabato torna Firenze in campo con il sottoscritto Fabio Ferri a farvi compagnia per le prossime due ore, accompagnato ovviamente dall'ottimo Alessandro Di Nardo al di là del vetro. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche i vostri vocali ovviamente. 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta, come si diceva un tempo, ragazzi, fiato alle trombe, perché finalmente ci siamo, è partito il campionato, si è sbloccata la Fiorentina 4-2 contro il Venezia, si può dire è iniziata la stagione della Fiorentina. Per fortuna non c'è stato da attendere oltremodo, o come è successo l'anno scorso non c'è stato da attendere che il disastro sembrasse ormai irrimediabile per fare il primo successo della stagione. Tante note positive che proveremo a raccontare nella giornata di oggi, in queste due ore. Cominciamo a farlo in compagnia dell'ottimo Niccolò Santi, che ritroviamo anche quasi a metà settembre, anche con le porte del mercato ormai chiuso, con sì. L'inverno delle operazioni di mercato che, come dire, appunto ci sta lasciando solamente qualche sentore di freddo dalle stanze del mercato, arriva ancora con gli svincolati, e ora si può finalmente parlare del sole che viene rappresentato dal pallone che rotola sul campo, anche se dobbiamo dire, insomma, ieri il clima era tutt'altro che solare a Venezia, ma tre punti assolutamente d'oro come i raggi del nostro astro, caro mio.
1: Finalmente. No, guarda Fabione, io mentirei se dicessi che sono triste, nel senso che basta col calciomercato, adesso un po' di calcio giocato, finalmente. Ma finalmente, insomma, una partita degna di questo nome, perché insomma diciamo che nelle prime tre partite del campionato, al di là della Coppa Italia, va bene il Benevento, non si era visto assolutamente niente. Ieri invece sì, insomma, è stata una... finalmente una Fiorentina, comunque una squadra con un motore, qualche cosa, perché tutto si può dire a grosso, insomma, tranne che abbia fatto qualcosa sul piano tecnico, secondo me. Cioè, a me di tutto ciò che abbiamo sentito in questa settimana non mi è interessato niente, se non effettivamente la critica tecnica a grosso, e poi il resto è tutto un chiacchiericcio, secondo me.
0: Ah, bello, semmai dopo sul chiacchiericcio c'entriamo, perché poi è stato argomento, sì, in realtà, insomma, tu hai detto mi è interessato il giusto, però argomento di studio in settimana, il contenzioso, chiamiamolo così, tra Fiorentina e ex allenatore. Venendo invece più al campo, appunto, abbiamo detto stiamo ancora un po' sul campo, non ci siamo stati per niente di fatto. Una grande vittoria, io con un milione di fattori positivi mi verrebbe da dire, dal buon esordio di Vanoli, dal buon ritorno di Vanoli, dallo sbloccarsi in campionato, la tripletta dei record di Mastantuono, il secondo gol in due partite per Pellegrino, prestazioni convincenti da parte di una serie di giocatori.
1: Sì.
0: Qual è la cosa che a te fa più piacere di tutto questo? La cosa è, magari ti incoraggia anche di più verso il futuro?
1: Ma secondo me non è tanto la prestazione dei singoli quanto l'aver visto una squadra. In realtà io ci contavo anche abbastanza, perché c'è questo pessimismo nei confronti di Vanoli, non l'ho mai percepito personalmente. Io ero anzi molto ottimista, a me Vanoli è piaciuto anche l'anno scorso, non ho mai pensato che abbia fatto un miracolo nel vero senso della parola. Però insomma è stato anche trattato un po' a pesci in faccia alla fine della stagione, si meritava senz'altro qualcosa di più, senz'altro, perché sostituito poi da un allenatore di pari livello, o a posteriori anche di livello inferiore, direi. Quindi io avevo molta aspettativa in Vanoli, ce l'ho ancora. Ieri la Fiorentina ha giocato col Venezia, intendiamoci, non con la Roma, però voglio dire, mi dava l'impressione questa squadra di poter prendere una rimballata, detto in termine tecnico, un po' con chiunque ultimamente, per cui ecco, per me vedere un'identità ieri è stato tanta roba, e poi dopo 4 giorni e basta, quindi evidentemente c'era qualcosa che non funzionava con l'allenatore. Forse è la notizia migliore questa, no? Il fatto che il problema probabilmente fosse grosso, e ripeto, io parlo squisitamente di ambito tecnico, perché per il resto proprio è stata una settimana che non mi è piaciuta sotto tanti punti di vista. Però Vanoli ha dato una grinta a sta squadra, ce l'ha detto anche Fagioli, ha fatto una strigliata ha tirato delle bastonate nello spogliatoio, i reali ovviamente, e questo serviva. Il carattere di Vanoli io l'ho sempre rispettato tantissimo, anche nelle condizioni in cui ha sempre lavorato, e cioè pietose fondamentalmente. Quest'anno invece no, quest'anno può lavorare con una squadra di livello.
0: Chissà se sono state solo metaforiche le bastonate, no scherzo, nel senso che Vanoli insomma c'ha un po' questo approccio anche tosto, dai, duro, un po' contiano, del resto insomma è stato anche collaboratore di Conte, quindi magari qualche bastonata, no scherzo ovviamente, ma l'ha data per davvero. Senti, dicevi giustamente insomma il tuo giudizio su Vanoli anche l'anno scorso era positivo, insomma ricordavi come insomma tutto sommato tu avessi espresso gradimento nei confronti dell'allenatore, soprattutto anche per la situazione che era stato chiamato ad affrontare. Io devo dire, al netto dei 29 punti fatti nel girone di ritorno, dell'aver salvato la Fiorentina, a me non era piaciuto tante volte a livello comunicativo, invece ieri sera a me è piaciuto anche a livello comunicativo, perché anche a noi, ovvero non solo a noi colleghi giornalisti, ma un po' alla piazza, come penso abbia fatto con la squadra, ha voluto dire che è un'altra storia, è un altro giorno. Lui ha detto è una pagina bianca, non ci pensiamo più al passato, però siccome c'era un po' il sentore che questa nuova stagione fosse simile, molto simile alla scorsa, Vanoli in questo secondo me è stato magistrale anche da un punto di vista comunicativo, ci ha detto no, assolutamente no, è un mondo diverso.
1: Sì, ha fatto bene, a parte che sono d'accordo con te sul fatto che l'anno scorso probabilmente la maggiore critica che uno poteva muovere nei confronti di Vanoli era proprio sul piano comunicativo, perché più di una volta, per quanto mi riguarda, era andato lungo, comunque aveva usato una formula che non era giusta, però devo anche riconoscere che oltre al contesto complicatissimo della scorsa stagione c'era anche una società piuttosto precaria. Almeno lui è arrivato senza fondamentalmente una società, direttore sportivo dimissionario, lasciamo perdere insomma gli altri componenti dello staff societario, poi la scomparsa del presidente a gennaio, l'arrivo del direttore sportivo che però era anche DS del Tottenham e quindi doveva fare questo doppio ruolo, anche un po' ombra, insomma credo che sia difficile, no, da interpretare, poco indicativa ecco la scorsa annata. E credo anche che Vanoli insomma si stia penso si stia inoltrando anche in un terreno abbastanza impervio, nel senso che sono tutti boomerang nel momento in cui tu dici certo, questa squadra è fortissima,
0: mi stuzzica,
1: con questo gruppo posso costruire un sogno, io sono contento perché vuol dire che la appoggia questa squadra, a differenza evidentemente dell'altro allenatore, però occhio perché ti si può ritorcere anche contro nel momento in cui ipoteticamente, malauguratamente, qualcosa va storto e perdi un po', no, di mano la situazione. Mi auguro di no, però ecco, al di là dei grandi proclami che non mi sono mai piaciuti in generale, anche l'anno scorso con Pioli eccetera, secondo me nei fatti ha già dimostrato ecco la sua impronta, ma ripeto, me lo aspettavo anche l'anno scorso quando Vanoli è arrivato, la Fiorentina ha giocato contro Genoa e Juventus se non sbaglio, e già vedevi qualcosa di diverso, poi lasciamo perdere che dopo è stato tutto un saliscendi, insomma
0: montagne russe, dai,
1: esatto, però l'impronta di Vanoli per me è stata evidente fin da subito e anche adesso, quindi niente insomma che non mi aspettassi. Tra l'altro mi dicono di salutare anche i nostri utenti di YouTube, non so se siamo in diretta anche su YouTube, sì
0: assolutamente, salutiamo tutti, salutiamo tutti, un po' come Viola nel famoso film, torna anche bene visto che appunto siamo su Radio Firenze Viola. Un Vanoli diverso in conferenza stampa, diverso anche nelle scelte di campo, perché alla vigilia avevamo un po' paura del ritorno dei senatori del passato, i senatori della scorsa stagione, i giocatori che Vanoli conosceva di più, si era chiesto coraggio e coraggio Vanoli l'ha dimostrato anche nelle scelte, mettendo in campo una formazione comunque offensiva con tanti dei nuovi, provando subito Beto dal primo minuto, cioè cambiando anche atteggiamento tattico nel corso della partita, perché poi di fatto la squadra si è un po' aggiustata su un 4-2-3-1, quindi un Vanoli diverso anche e non solo, anzi soprattutto nelle scelte di campo.
1: Sì, ti devo dire, in settimana, anche ieri in particolare, che era il giorno della partita, ne discutevamo, no, di questo fatto che Vanoli aveva intenzione, secondo quello che filtrava dal Villa Park, di ripartire da quelli che lui conosceva meglio. E l'abbiamo chiamati certezze, sì, un po' sorridere, ma
0: sì, esatto,
1: fondamentalmente perché le conosceva meglio già dalla scorsa stagione. Però ecco, il fatto di aver schierato subito Dragusin, ma anche Jimenez, tutto sommato,
0: io Dodò era dato come favorito, no, per partire a destra.
1: Sì, infatti è stata una sorpresa, credo che
0: anche per lui, mi sa.
1: Sì, sì, penso abbia pesato il fatto che non è più parte del progetto tecnico. Adesso mi sento di dire ufficiosamente, perché non ho mandato in tribuna, per cui con Niccolò Ceccarini c'era arrivata voce che durante la sosta avrebbero riparlato del rinnovo. Poi magari lo fanno, ma fondamentalmente per non arrivare a scadenza,
0: certo,
1: quindi a parametro zero. Però è chiaro che Dodò, ecco, a questo punto ha poche chance di essere inserito continuativamente. Quindi Jimenez è stata una cosa di cui sono contento, perché è un calciatore di difficile gestione, però è fortissimo, cioè, questo è evidente anche,
0: piace anche a me,
1: chi
0: piace
1: non,
0: anche a me, piace anche a me.
1: Ma è evidente anche a chi non capisce nulla di calcio, come il sottoscritto,
0: assolutamente,
1: ha un altro pass, grazie, sì.
0: No, ne parlavamo prima anche con Ale Di Nardo, no? Dicevamo, certo,
1: lui ci capisce di calcio, quindi sono contento,
0: assolutamente,
1: che
0: assolutamente. Fatti fare il regista.
1: Sì, per l'appunto, a proposito dei registi, secondo me, e come mi aspettavo, Fagioli è in assoluto il giocatore che ha più beneficiato, anche più di Mastantuono, del ritorno di Vanoli, perché Vanoli ha sempre creduto in lui e nelle sue caratteristiche di regista. In assoluto Fagioli ha dato il meglio con Vanoli, credo proprio in generale, perché Vanoli ha capito che tipo di calciatore è, e cioè tanta qualità, magari un po' poca quantità, ma da quel punto di vista magari ci può essere un inserimento di Ulai. Sarà un'altra risposta che dovrà darci Vanoli, perché se prima Grosso diceva Fagioli e Ulai non possono giocare insieme, io mi aspetto che con Vanoli invece possano giocare insieme, perché credo che Ulai sia anche un calciatore che lo aiuta in questo senso, che recupera i palloni, che dà un po' di equilibrio al reparto. Però ecco, per me la prova di Fagioli è lo specchio della bontà del lavoro di Vanoli in soli 4 giorni, ma a livello proprio mentale, psicologico, perché una squadra non è che in 4 giorni la puoi ribaltare. Per esempio diceva Zenga, sentivo, no, nella sua analisi a Sky, che è evidente che adesso sono più chiare le parole di Grosso, cioè la squadra non si trovava con Grosso, e che il problema era Grosso in questo senso, perché sennò non è che in 4 giorni sei una squadra completamente diversa, perché l'allenatore è la bacchetta magica. No, non ce l'ha Vanoli la bacchetta magica, quindi il problema, tutto mi fa pensare che fosse Grosso, sì.
0: Hai fatto alcuni nomi, no? Hai parlato di Fagioli, che secondo te, insomma, si è espresso anche grazie al ritorno di Vanoli, anzi soprattutto grazie al ritorno di Vanoli, su grandi livelli. Hai parlato di Mastantuono. Ti chiedo di farci un po' il podio di ieri, no? Chi sono i tuoi migliori tre, dai?
1: Vabbè, Mastantuono, Fagioli, e poi ti devo dire, a me è piaciuto molto, Ngie, anche Ndur, però a me Ngie è piaciuto perché è un calciatore che conoscevamo, sì, ma nemmeno così approfonditamente, e soprattutto a fronte di quanto l'aveva pagato la Fiorentina, quindi 16 milioni più 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, si pensava che potesse essere un po' spropositato. In realtà, ecco, mi sembra che li valga quei soldi. Magari deve aggiustare un po' la mira sotto porta, però ha la predisposizione a dribbling, cosa che è rara purtroppo, questo mi piace molto. Poi, se appunto avesse raddrizzato la mira, probabilmente sarebbe andato in gol anche lui, però mi è piaciuto, ha creato tante occasioni, tanta sostanza, veloce, tecnico. Poi mi aspetto che il titolare sia Pedro Gonçalves, però nel frattempo lui è senz'altro un giocatore che può mettere in difficoltà l'allenatore. Ah, e poi anche Jimenez, ecco, me lo stavo dimenticando, sì, Jimenez. Sì, sì.
0: Però l'avevi già citato in realtà, insomma, dai.
1: Sì, mi chiedevi un podio. Vabbè.
0: Vabbè, dai, facciamo quei podi larghi, no? Dove magari, come nella scherma, magari sono 2/3 classificati, 2 bronzi, insomma.
1: Vabbè,
0: ci sta.
1: Okay.
0: Senti, tanti superlativi, tanti complimenti, tante carezze arrivate per questa Fiorentina, giustamente. C'è poco tempo da perdere, perché la squadra torna in campo subitissimo con la Coppa Italia e con la sfida con il Pisa. Io devo fare anche un po' l'avvocato del diavolo e chiederti che valore ha però questa partita col Venezia, perché l'abbiamo detto, è ha un milione di fattori positivi, un milione, buon esordio, lo sbloccarsi, Mastantuono, Ngie, Pellegrino, tutte cose positive, però è una vittoria che arriva contro il Venezia, una delle neopromosse, fermo a 0 punti, che ha incassato 11 gol nelle partite di campionato sino ad oggi disputate, 4 sono arrivati ieri sera. È una squadra, vedevo facendo una rapida analisi del cammino del Venezia in questa stagione, che ha incassato 2 o più gol in tutte le partite ufficiali giocate quest'anno, vuol dire sì, con il Modena in Coppa Italia, con il Lecce all'esordio in campionato, con il Milan, mi dirai vabbè, ma il Milan, con l'Udinese in Coppa Italia, ne ha presi 3 col Frosinone e appunto poi ieri ha concluso con 4 gol incassati contro la Fiorentina. Quindi ti chiedo, bene, siamo tutti felici della vittoria col Venezia, ma quanto vale a tuo avviso aver battuto questo Venezia?
1: No, vale tanto nella misura in cui rappresenta la ripartenza, o comunque lo specchio della vera Fiorentina, che è completamente diversa rispetto alla Fiorentina di una settimana fa. Dopodiché, a livello di singola partita, secondo me lascia il tempo che trova, perché il Venezia appunto non è la Roma, non è l'Inter, non è il Como, ti cito per quanto mi riguarda le squadre che quest'anno saranno più difficili da battere. Io penso questo. Dopodiché la Fiorentina poteva prendere delle scoppole da tutti ultimamente, no? Per come l'avevamo vista, cioè una squadra senza anima, esatto, una squadra che praticamente non scendeva in campo. Quindi sono più contento di aver visto la Fiorentina, no? Di aver visto la squadra, più che aver visto la Fiorentina contro il Venezia, capito? Non era tanto la partita quanto la necessità di vedere qualcosa. Questo deve essere, diciamo, la cifra della sfida di ieri. Poi è chiaro che l'avversario era, insomma, l'avversario relativo, con tutto il rispetto, e comunque la Fiorentina ha preso 2 gol dimostrando fragilità. Però è anche vero che Vanoli lavora al Viola Park da 4 giorni, per cui gli serve un po' di tempo. È arrivata la terza giornata, mi sembra, cioè dopo la terza giornata, sembra che il tempo di lavorare su questa squadra ce l'abbia, che non ci siano alibi quest'anno, non ci siano scuse. Lui adesso arriva da salvatore della scorsa stagione, trattato anche relativamente bene perché non gli è stato rinnovato il contratto per prendere Grosso, scelta a posteriori a maggior ragione incomprensibile. Torna avendo appoggiato il mercato di Paratici, avendo un ottimo rapporto con i tifosi, quindi probabilmente lui lavora nelle migliori condizioni della sua carriera. Quindi quest'anno è l'anno in cui capiamo di che pasta è fatto Vanoli, e credo anche di una buona pasta, perché lo stimo molto. Per il resto, per quanto mi riguarda, la Fiorentina ha alzato la testa anche un po' nonostante le scelte comunicative della società, perché non mi sono piaciute, non mi è piaciuta la macchina del fango contro Grosso questa settimana, che potrà aver sbagliato, ma io non lo so perché non conosco la versione di Grosso. Non so che cosa gli ha detto Paratici ieri durante il pregare ai microfoni di DAZN. Sì. Paratici ha detto: abbiamo ripreso Vanoli perché l'anno scorso ha fatto un miracolo. Però perché non ci hai pensato a maggio a questo miracolo? Cioè, come mai adesso lo pensi? Ma a maggio no, evidentemente. Quindi, insomma, vedo un po' di cose che non mi sono piaciute, e non a caso io di Grosso, puoi confermare, ho parlato soltanto in ambito
0: sì,
1: tecnico.
0: Sì, certo,
1: ecco.
0: Certo. Anche se poi, Nico, visto che l'hai accennato, probabilmente si riparlerà di Grosso in un prossimo futuro, o quantomeno di come si sono separati Grosso e la Fiorentina, perché appunto quanto era stato paventato in settimana, mentre perdo le cuffie, quindi probabilmente non ti sentirò più. No, l'ho recuperato, forse ho rotto tutto, però ho recuperato la tua splendida voce. Quello che era stato palesato in settimana è che la Fiorentina sostanzialmente voleva vedere se c'erano gli estremi per un licenziamento per giusta causa e non un esonero, che ovviamente ha dei vantaggi, no, rispetto a un esonero, perché
1: sì,
0: altrimenti devi continuare a pagare l'allenatore che hai allontanato, mentre con un licenziamento questo non succede, ecco.
1: Sì, ma è tutto assurdo se ci pensi, perché non ho mai sentito un allenatore che dice: io non me ne vado, però mi fa schifo tutto. E quindi io cioè voglio avere la certezza, voglio dirlo in maniera più con più contezza, no, che ha sbagliato grosso, perché così è facile, no? Ora magari esagero, però è in grado.
0: Sbagliato nel rapporto, non magari nella gestione delle partite, perché lì sbagliato.
1: Sì. No, ora parliamo al di là delle partite, ok?
0: Sì, certo.
1: Però ora stavamo parlando della vicenda.
0: Ma facevo per chiarire, perché sai, poi c'è chi all'ascolto, magari si perde dei pezzi. Allora volevo.
1: No, assolutamente. Quello che dico è che la mossa della Fiorentina mi è sembrata un po' una mossa per ringraziarsi la piazza in questo momento, no? Per farli pieno di consensi, lasciamo, come dire, veicoliamo una fuga di dichiarazioni, ovviamente tutta che infanga se l'allenatore. Però non sappiamo, ripeto, che cosa ha provocato questa reazione di grosso, perché se ci sono dei presupposti che poi quando emergeranno valuteremo sproporzionati, cioè banalmente qualche giocatore che lui voleva non gli è arrivato, come scriveva ieri la Gazzetta, allora forse mi sembra un po' tanto, no, per arrivare a dire quelle cose che lui ha detto. Però se gli è stato fatto un plotone d'esecuzione a priori e poi lui ha reagito in quella maniera lì, allora cambia tutto.
0: Certo.
1: Per questo dico che io mi sono sbilanciato relativamente questa settimana da quel punto di vista, piuttosto l'ho fatto sul piano tecnico, ecco, e quello è evidente. Poi sai, quando si creano queste situazioni di tensione è ovvio che lavori male, la squadra non ti segue, tu non hai piglio sul gruppo. Meno male, ecco, sono contento che quantomeno si sia arrivata alla separazione subito e non a novembre come era successo con Pioli, che adesso c'è veramente tutto il tempo per recuperare, secondo me.
0: Un po' di messaggi arrivati al 348-7513-933, ma anche su YouTube, dove ovviamente c'è la possibilità di commentare. C'è Otium che dice: grosso non ha retto la pressione, col Frosinone aveva fatto benissimo, ma poi ha fatto catenaccio senza attacco col Torino, non aveva senso. Poi si è capito che la Fiorentina potesse avere equilibrio con Vanoli, che di fatto, dice, lo ha sbugiardato. Alberto da Bologna invece, appunto, su WhatsApp ci scrive: comunque a me Pellegrino piace parecchio, garba parecchio, anzi scrive, diciamolo in toscano, aiuta. Ora non creiamo, invece dice Fede da Scandicci, che è nella modalità cauto, non creiamo Mastantuono in Batistuta, perché già li sento tutti i tifosi, contento di Ingie, che ne dite? A me è piaciuto anche a noi, insomma, ne parlavamo anche prima. Sì, ecco, io, per carità, liberi di tifare, ragazzi, ma non ci facciamo prendere da facili entusiasmi, che siamo al primo passettino, però poi ovviamente non si fa scuola di tifo, ognuno tifa come vuole. E poi si dice che sono gli allenatori che decidono. Dice Marco, non lo so,
1: effetti è così,
0: sembra che un pochino abbia deciso in questo caso. Poi contano, magari si può dire, io sono sostenitore del fatto che contino più i giocatori, però contano anche gli allenatori. Luca dai Castelli Romani dice: la verità è soltanto una, quando vince la Fiorentina ne beneficia soprattutto il nostro umore, finalmente una gioia, e su questo direi tutti d'accordo. Chi aveva dubbi su Franco Mastantuono non segue il calcio, prestazione galattica, Francuzzo mio ti voglio bene. E poi aggiunge: 2 mesi di anticalcio con Mister Grosso alias Crisantemi in panchina, con una citazione ovviamente all'allenatore nel pallone, una squadra inallenabile, dice sempre Luca dai Castelli Romani, non crea 8-9 occasioni da gol. E poi ti tira le orecchie, caro Nicco, perché dice: Dodò non stava in tribuna ma era in panchina. Sì, assolutamente vero questo,
1: sì,
0: che era scappato in tribuna, insomma, ma insomma
1: direi che comunque il significato non cambia, perché non è un giocatore che quest'anno può racimolare, a mio avviso, una quantità di minuti adeguata a considerarlo all'interno del progetto. Cioè loro l'hanno provato a vendere fino all'ultimo, mi ricordo anche l'ultimo giorno di mercato, ve l'avevano detto, però non gli hanno trovato alcuna soluzione. Anzi, Glasner credo non l'abbia voluto lui in Inghilterra, quindi sì, cercheranno comunque una soluzione, magari discuteranno, ripeto, l'accordo banalmente per non arrivare alla scadenza. Però ieri è stato evidente, no, che Jimenez è avanti a lui nelle gerarchie, ma mi auguro che sia così anche nei prossimi mesi, che Jimenez è veramente forte, va saputo inquadrare, anche ieri insomma testa calda si è visto, no? Che più di una volta ha rischiato il richiamo dell'arbitro come minimo, però ha un altro passo, e quindi a livello di singoli è un altro su cui la Fiorentina deve provare a fare affidamento e esaltarlo. Poi per il resto sentivo Mastantuono come Batistuta, secondo me, a parte il fatto che non c'entrano nulla,
0: no, vabbè,
1: giocatori, ma in generale credo che su Mastantuono abbiamo avuto un'opinione tutti esageratamente, si può dire, cioè un'opinione esagerata, ecco, in un senso o nell'altro. Sentivo dire ultimamente andava lasciato dov'era, cioè il Real Madrid non compra un calciatore da 60 milioni a caso, e comunque si vede che c'è qualcosa di parecchio talentuoso in lui. Semplicemente va lasciato libero di fare quello che sa fare, cioè il fantasista. Ma ieri lo si è visto nei dribbling, nelle giocate, nelle idee. Lui ha voglia, no?

0: Djokovic, che vedo insomma quest'anno squarcerà le reti del campionato greco con l'AEK Atene, dopo aver fatto comunque i numeri anche per tutta la stagione 25-26, quindi insomma
1: quello è incomprensibile,
0: ha trovato la sua dimensione. Sempre a proposito di Dodò, ci scrive Marco il Pecora, che dice: buongiorno ragazzi, Dodò lo farei stare in tribuna fino a maggio, quindi sei del partito dei Nico Santi, che l'aveva già messo in tribuna nella giornata di ieri. Per quanto riguarda Jimenez, è fuori come un terrazzo, dice lui, preferisco João Mario.
1: No, assolutamente. Cioè, se, è vero che ha i suoi eccessi, però per quanto mi riguarda non c'è paragone. Cioè, quando parte in progressione poi ha un controllo, una velocità, una caparbietà che non vedo veramente da anni sulla fascia destra della Fiorentina, nemmeno dai tempi di Odriozola. Cioè, mi viene da dire che io non so quanti anni era che la Fiorentina non aveva un terzino destro così forte. E se riesce Vanoli a inquadrarlo, ripeto, hanno fatto una grande cosa. Ma questo, ecco, questo condizionale non è una roba da poco, perché cioè, sono passate 4 partite di campionato e già abbiamo visto che non ti sa nemmeno se ci arriva a fine partita. Contro il Frosinone andava espulso, cioè praticamente tirato un gancio all'avversario, quindi però ecco, siamo ottimisti, dai, vediamo se in generale questo ritrovato entusiasmo dello spogliatoio coinvolge anche lui.
0: Allora, accogliendo anche quanto stai dicendo, commenta il vichingo empolese, che dice: Jimenez è meglio di Dodò, senza se e senza ma, carattere troppo fumino, ma sicuramente la grinta non gli manca, può diventare un top. Quindi dalla tua parte ci salutiamo, caro Nicco, con il messaggio domanda di Lello Splendor, che è un bel messaggio anche solo per il mittente. Una domanda che mi fa sognare e che insomma mi sembra perfetta per congedarti.
1: Sì.
0: A oggi scambieresti il tridente Bellingham, Vinicius, Mbappé con quell'Ongi e Pellegrino Mastantuono?
1: No, ovviamente no, mancherebbe altro.
0: certo, siamo a Firenze e il giorno dopo una bella vittoria, ci voleva proprio. Sì. Nicco, grazie mille.
1: Grazie a te Fabione, buona trasmissione.
0: È sempre un piacere. Dai, ciao. Buona trasmissione a me e a tutti voi che siete numerosi e che state rispondendo al mio grido: datemi una mano, sono solo in conduzione. State partecipando con tanti messaggi. Tra poco ne leggiamo e magari ne ascoltiamo anche qualcuno, perché abbiamo lasciato indietro un po' di vocali. Prima però, doverosa pausa. Mi vado a idratare con un ottimo bicchiere d'acqua frizzante, ma torno tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci, seconda parte della prima ora di Firenze in campo, la trasmissione che ogni sabato ha onore e onore di aprire la diretta su Radio Firenze Viola, che vi racconta ovviamente il calcio, la Fiorentina e la Serie A. A proposito, tra 20 minuti circa in campo Genoa e Frosinone per il primo match di questo sabato, che vi racconta soprattutto però la Fiorentina, reduce ieri dal successo per 4-2 al Penso di Venezia, che peraltro è uno dei miei stadi preferiti. Non ci sono mai stato, ma vorrei tanto andarci, ho perso l'occasione ieri. È vero, è l'ultimo anno, vediamo se riesco in tutto l'anno a farmi un giro a Venezia, tra l'altro città che non ho mai visitato, quindi potrei cogliere l'occasione. Al netto di quanto diceva il conte Mascetti, no? Che diceva: madonna, esco all'ore, sembra Venezia. 348-75-13-933 per intervenire in diretta in questa trasmissione, per parlare, come detto, di Fiorentina, di calcio, di Serie A, ma anche di sport in generale, perché poi oggi è una giornata che si presta bene. In generale sapete che questa trasmissione ha un po' questa filosofia, questa struttura, questo DNA di parlare un po' di sport a 360 gradi, a maggior ragione, dicevo, in un periodo come questo, dove si è da poco concluso l'europeo femminile di pallavolo, è iniziato l'europeo maschile, con l'Italia che gioca peraltro stasera contro la Grecia. È iniziato un po' così, con vittoria bagnata e fortunata a Napoli, dove si giocava all'aperto, insomma un po' di umido è arrivato per l'Italia, che comunque ha battuto 3-0 la Svezia. Poi

0: Comunque giornata importante anche per il mondo dei motori, tra la MotoGP e la Formula 1. Ricordo che per quanto riguarda la Formula 1 c'è anche questa novità, no? Rappresentata dal circuito di Madrid alla sua prima assoluta nel grande circus della Formula 1. E poi insomma ci sarebbe anche da ricordare, e lo faremo poi più tardi anche con un collegamento, una grande atleta fiorentina come Larissa Iapichino, che si è imposta nel salto in lungo, nella competizione dell'Ultimate Challenge, no? questa nuova competizione che mira, no? Un po' a riunire tutti i migliori atleti al mondo, e che curiosamente, poi magari ne parliamo anche con Larissa, tiene fuori il getto del peso. Quindi non vedremo Leonardo Fabbri in questa manifestazione, perché si è deciso, leggevo ieri, no? Di fare 28 eventi sportivi, di fatto, da far rientrare tutti in 3 serate, e quindi si è scelto, in base più o meno allo share televisivo dei vari sport, quale tenere dentro e quale no. Scelta che poi insomma è piuttosto criticabile da parte degli organizzatori, però questo è, almeno per quanto riguarda questa edizione, prima edizione appunto dell'Ultimate, non c'è il getto del peso. Bene, abbiamo lasciato indietro qualche messaggio di testo e anche vocale che ci riporta sul tema fiorentino. Io Fiorentina, non fiorentino, anche se insomma le due cose sono sovrapponibili. Io ripartirei da qualche messaggio vocale. Ale, quanti ne abbiamo? 3 addirittura. Ma ascoltiamone 3, dai. Allora, se ne abbiamo 3, ascoltiamone 3.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Allora, volevo fare un messaggio simpatico, affettuoso, chiaramente per ridere, a due amici che chiamano spesso. Uno è il sindaco dell'Isolotto, e digli che non serve portare i santini al Viola Park, ne abbiamo trovato un allenatore che i santini li tira giù lui per i fatti suoi, e a me piace molto. E l'altro per il buon Walter da Roma, e digli se ora ha capito perché il buon Vanoli li faceva allenare 2 volte al giorno senza che si affaticassero troppo. Ribadisco, per scherzare ragazzi, forza Viola.
0: Altro audio.
2: Buonasera, Simone da Firenze. Sulla questione grosso, io penso che un allenatore viene da 5-6 esoneri, quindi già grosse pretese non le potrebbe avere sul mercato. Viene da una piazza di Sassuolo dove non ho ricordanza di un allenatore che non abbia fatto bene. Di contro è stato chiamato a Paratici, quindi poi penso che lui responsabilità ce ne avrà fino a un certo punto, perché poi Paratici si saranno messi a sedere e avranno deciso il che e il come. Poi quello che è successo non si sa, ecco, tutto qua.
3: Buonasera a tutti.
0: Vabbè.
3: Ieri all'intervista di Mister Vanoli mi è piaciuta una cosa molto importante. Sto spiegando cos'è Firenze ai ragazzi. È il numero 1, Simone 71.
0: Quindi questa cosa che è piaciuta particolarmente, Simone, del post partita di Vanoli, che l'ho detto, anch'io l'ho apprezzato particolarmente. Mi è piaciuto questo tracciare una linea ben spessa tra il passato, tra la lotta per la salvezza dell'anno scorso e quello che invece può essere l'ambizione della squadra di quest'anno. A me è piaciuto tantissimo questo tipo di discorso fatto da Vanoli, e devo dire mi è piaciuto perché in tante occasioni l'anno scorso si è avuto come la sensazione che grosso che Vanoli non fosse un coraggioso. Non fosse particolarmente coraggiosa, invece l'ha dimostrato anche nelle dichiarazioni, perché come sosteneva prima anche Niccolò Santi, cioè sta giocando a carte scoperte in questo momento Vanoli, cioè ha detto che questo è un gruppo che gli piace, è un gruppo ambizioso, è un gruppo che può far bene, ovviamente ha detto con il lavoro, passando poi da quelli che sono i capisaldi anche del suo calcio. Però ecco, a me è piaciuto questo dire basta, che noia tutti i discorsi dell'anno scorso, via, mettiamoli in soffitta, in cantina, dove volete, comunque non alla luce del sole, perché questa è un'altra stagione. Mister Schadenfreude Damiano, che mi dice: lode a te Fabio Ferri, il sole non tramonta mai sul rione del Pignone, e ci puoi giurare, caro fratello del Pignone. Silvano da Montemurlo: i gufi sono rientrati nel loro triste nido, quando usciranno di nuovo? Saluti da Silvano. Non lo so quando torneranno fuori, ma immagino si possa immaginare. Scusa la ripetizione. Cosa ha fatto grosso? Si è visto ieri sera, cioè niente di buono, dice Luciano da Empoli, sintetizzando un po' il cammino di grosso nella, nella Fiorentina. Quasi Andrea ci scrive: un dato mi è saltato all'occhio, prime tre partite di campionato 50 rinvii a casaccio di De Gea, ieri un solo rinvio lungo e solo per servire NG e lanciato in porta. Ci vorranno anni di psicoterapia per cancellare i traumi dei mesi di nulla a cui abbiamo assistito, che poi non sono solo i mesi di grosso, ma un po' in generale questi ultimi mesi di Fiorentina sono stati veramente dilanianti. Romolo ci scrive questo messaggio e torna sulla vicenda grosso e dice: ciao Fabio, riguardo al licenziamento eventuale di grosso, oltre che per giusta causa si può licenziare anche per giustificato motivo soggettivo in questo caso. Ora Romolo, probabilmente tu sei più esperto di me di aspetti legali, di regolamentazione del lavoro, e quindi, come dire, magari mi dai uno spunto interessante. Devo dire che nel tempo a mia disposizione ho provato anche a farmi una cultura sulla materia e leggevo che il rapporto dell'allenatore professionista, rapporto di lavoro subordinato e sportivo, prevede una disciplina speciale. E quindi non so se questa cosa del licenziamento per giustificato motivo può rientrare all'interno appunto della situazione grosso, ma in generale più nella situazione di un allenatore professionista. Però ripeto, io non sono esperto di del materia legale e men che meno del mondo del lavoro, anzi dovrei capirci qualcosa in più visto che c'è sempre grande difficoltà. Vanna dice: le cornacchie sono tornate nelle tane, come godevano ora Malox. Assolutamente. Gianni Gamera, spero di averlo letto bene, dice: a Sassuolo grosso 17 sconfitte in campionato, per fare il paragone con il campionato più schifoso della storia viola, la Fiorentina l'anno scorso ha fatto 15 sconfitte. Sì, è vero, poi insomma ricordiamo anche magari il Sassuolo parte con altre ambizioni e altre spese rispetto alla Fiorentina, cioè 17 sconfitte a Sassuolo tutto sommato passano, lasciami usare questo termine, inosservate. A Firenze non te le puoi permettere, giusto. Marco, il Pecora, dice: Fabio, sarei proprio curioso di sapere qual è la prossima squadra che ingaggerà grosso per vedere cosa farà. Vedremo sicuramente, insomma, questo secondo me, questa per grosso, ovvero questa vicenda, questa storia nata male, finita peggio con la Fiorentina, rimane una macchia secondo me a livello di percorso professionale, perché bene o male finora era stato un percorso ascendente quello di grosso, inizi con la primavera, poi le esperienze con Bari, Verona, Brescia, poi l'esperienza all'estero col Sion, a Frosinone, un biennio comunque importante per lui, a Lione non era finita bene ma probabilmente non per demeriti di grosso, insomma ci ricordiamo anche tutta la storia legata al suo infortunio, no? Quando gli lanciarono contro, non ricordo che oggetto, che sfondò il finestrino del pullman su cui era grosso, il pullman del Lione, provocandogli una ferita e probabilmente anche uno strappo con l'ambiente Lione. A Sassuolo due anni comunque positivi, dai, certo aveva una squadra forte soprattutto per la Serie B, però due anni positivi. Arriva a Firenze con forse la prima grande occasione anche di costruire un progetto in Serie A e questo progetto rimane assolutamente strozzato in gola. Va bene, ancora tanti messaggi, tra poco ci torniamo sui messaggi. Prima però, vorrei tornare sulla partita di ieri e per farlo abbiamo scomodato chi la partita l'ha commentata per DAZN, ovvero la seconda voce, il commentatore tecnico Alessandro Budel, ex calciatore, apprezzato analista mi verrebbe da dire, che abbiamo sentito poco fa proprio sulla partita tra Fiorentina e Venezia, sulla svolta data da Vanoli. E allora ci recuperiamo insieme questa intervista con Alessandro Budel e tra poco siamo di nuovo in diretta qua in studio.
4: con Alessandro Budel per commentare insieme la partita di ieri sera, una partita che appunto Alessandro Budel ha commentato per DAZN. E allora, dicevamo nella prima parte di trasmissione, tanti buoni motivi per considerare la vittoria con il Venezia in maniera assolutamente positiva, dal buon esordio di Vanoli a appunto lo sbloccarsi in campionato, passando poi per la tripletta di Mastantuono, il secondo gol consecutivo di Pellegrino. Ma dall'occhio del calciatore, quali sono stati i segnali più importanti offerti dalla Fiorentina nella sfida col Venezia?
5: Secondo me l'intensità che ha messo la Fiorentina, le distanze che è riuscita a tenere durante tutta la partita, penso che queste siano comunque le differenze rispetto ad altre partite, perché comunque la Fiorentina è riuscita sempre a rimanere corta, compatta, a non lasciare tantissimo spazio, a parte l'episodio poi della ripartenza di Busio, dove è stato poi bravo Adams a sfruttarla, però anche in quel momento lì, quando faceva il Venezia, la Fiorentina stava facendo comunque bene, ha avuto occasioni, si stava schiacciando a Venezia. Io dico che nell'arco dei 90 minuti la Fiorentina ha fatto una grande partita, secondo me.
4: Ecco, da ex calciatore anche si conoscono, no, le dinamiche di un cambio d'allenatore. Cosa può portare il cambio d'allenatore in sé? Cosa porta nella testa di un calciatore? Quanto può essere stato importante anche per appunto far partire la Fiorentina in campionato?
5: A Vanoli era un altro che è già stato lì, io ho detto che secondo me sarebbe comunque meritato la riconferma, perché l'anno scorso forse pochi si ricordano in che posizione fosse la Fiorentina e come fosse messa quando è arrivato, quindi penso che lui abbia fatto grandi cose. Quindi i giocatori già lo conoscono, è ripartito comunque con un gruppo, diciamo, con dei veterani, tra virgolette, un gruppo di giocatori che già conosceva, e penso che questo sia un vantaggio. Ma sono già rivisti, no, alcuni schemi l'anno scorso, anche con Fagioli che è rinato rispetto ad altre partite, gli ha dato subito fiducia. Ranieri è stato rimesso in campo. Io penso che la Fiorentina l'anno scorso dalle macerie abbia costruito qualcosa di importante, un nucleo forte di base, e penso che quello debba comunque essere riconosciuto, e bisogna ripartire da quello con dei giocatori forti a fianco. E penso che anche i nuovi, a partire da Dragusin, ieri si è iniziato a vedere le qualità di questi giocatori.
4: Si sono rivisti alcuni schemi, alcune situazioni del passato, sono viste anche delle novità. Vanoli stesso ha detto: questa non è la stessa squadra, non è la stessa situazione dell'anno scorso. Lo ha demarcato anche magari con delle scelte di campo, perché la Fiorentina nel corso della sfida comunque ha cambiato anche il suo atteggiamento tattico, cosa che magari l'anno scorso eravamo un po' meno abituati a vedere fare alla squadra nel corso della partita.
5: Sì, è vero, ha cambiato un po' di volte, diciamo che il Venezia è una squadra che gioca bene, intensa, qualità, quindi non è facile da affrontare, quindi ha rischiato di migliorare sicuramente la fase difensiva. Oggi la Fiorentina fatica a difendere, passa, a rimanere un troppo compatto, lascia sempre un pochettino di spazio di troppo, soprattutto magari sui traversoni laterali, dove magari spesso e volentieri arrivano i pericoli maggiori. Però io ho visto grandi passi avanti rispetto alle prime partite, ma soprattutto come atteggiamento. Io ho visto una cattiveria agonistica diversa rispetto a inizio campionato, rispetto alle prime due giornate.
4: I protagonisti, ovviamente in copertina ci finisce Mastantuono, l'uomo dei record, l'uomo che supera addirittura come precocità Messi a livello di triplette in Europa. In GE secondo me è stata una grande prestazione la sua, magari non ha trovato il gol, ma tante volte si è reso pericoloso. E poi nel podio, diciamo, dei protagonisti di questa sfida, chi possiamo mettere?
5: Ma io ieri dicevo in telecronaca, secondo me il migliore in campo con Mastantuono è stato Fagioli. Io penso ieri abbia messo una cattiveria anche al di sopra dei propri standard, anche rispetto all'anno scorso. Ieri ha fatto una partita totale, a mio parere penso sia il giocatore sulla quale costruire la squadra. E poi sono d'accordo, insieme, mi è piaciuto tanto, grande personalità, sempre a puntare l'avversario, a difendere, grande efficienza, personalità. Penso che sugli esterni la Fiorentina abbia tantissime alternative, ha giocatori forti, e penso sia una squadra che possa far valere, ecco, la propria qualità.
4: Firenze è una città passionale, ovviamente dopo una vittoria, dopo una buona prestazione si comincia subito a sognare. Ma Fagioli, oltre a far comodo a questa squadra, come dice già qualcuno a Firenze, dovrebbe essere anche, come dire, considerato maggiormente nelle scelte per la nazionale?
5: Sicuramente. Io penso che la qualità di Fagioli oggi in mezzo al campo non ce l'abbia nessuno in Italia, quindi io credo che debba essere il regista dell'Italia, perché quella sua qualità secondo me può far comodo all'Italia, quindi assolutamente sono d'accordo con le voci che girano, perché oggi faccio fatica a trovare un regista puro come lui nel panorama dei calciatori in Italia.
4: Concludo con una domanda che guarda anche al domani, all'immediato futuro della Fiorentina, che torna in campo tra poche ore per affrontare il Pisa in un derby, sì, con una squadra di Serie B, ma comunque che appunto immagino voglia onorare assolutamente la sfida e la manifestazione. È un bene o un male ripartire subito così, cioè non aver tempo neanche di lavorare un po' per Vanoli, cioè non ci sarà tempo per grandissimi allenamenti, per continuare magari a impartire qualche nozione tattica, allo stesso tempo magari si va sull'onda dell'entusiasmo del successo col Venezia.
5: Ah, io penso che faccia anche bene una parità così, magari con una squadra un pochettino sotto, no? Sicuramente, perché comunque è una categoria inferiore con la quale tu possa far bene, devi affrontarla con la mentalità giusta, però magari tornare a vincere, fare un'altra vittoria sarebbe fondamentale per la Fiorentina e darebbe quella continuità necessaria, che oggi penso che Vanoli lavora già con questa squadra dell'anno scorso, quindi non penso sia un problema, ecco, che arrivi un'altra partita subito, avrà comunque tempo di lavorare, ecco, durante l'anno.
4: Alessandro Budel, gli impegni sono molteplici, quindi grazie mille per il tempo che ci ha potuto concedere, buon lavoro e speriamo di risentirci presto per commentare insieme la vittoria della Fiorentina.
5: Grazie a voi.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta 15.03 in questo 12 settembre 2026, Firenze in campo a farvi compagnia con il sottoscritto Fabio Ferri e Alessandro Di Nardo al di là del vetro in regia, pronto a fornirvi tutte le indicazioni necessarie per entrare in diretta qualora voleste farlo chiamando allo 055 77 111 71. Vi ricordo il numero dei messaggi: 348 75 13 933. Forza ragazzi, siete scatenati, la vittoria contro il Venezia vi ha fatto bene, un sacco di messaggi, un sacco di interazione, è quanto voglio da parte vostra in una giornata in cui sono tristemente solo in studio in conduzione. Simone 099 ci dice: ciao Fabio, ascoltavo dei commenti che non condivido. Ognuno vede il calcio a modo proprio ed è giusto, ma un tifoso è impossibile che gufi la Fiorentina. Che discorsi sono? Ero entrato, poi dice lui, come Simone, poi sono diventato Simone 099, ci chiede gentilmente di cambiargli nickname, non Nick Ceccarini, perché ci sono troppi Simoni e appunto il rischio è quello di confondersi. Non so, Ale Di Nardo, fallo te, questo compito è tuo. Lui vorrebbe essere Quentin, in onore a Quentin Tarantino, che torna anche particolarmente bene. Poi dice: di Quentin non ce ne saranno tanti, invece di Simone ce ne sono molti. Simone da Coverciano, ad esempio, che ci saluta e dice: è vero, abbiamo vinto e siamo tutti felici e contenti, ma come si fa a trattare un uomo allenatore così? Se la decisione è stata di paratici, mi chiedo che persona sia, ovviamente riferendosi a Grosso, trattato secondo lui non nel migliore dei modi, appunto da paratici della società, quindi dubbi poi anche su paratici. Luciano ci dice: ma Fagioli lo avete mai visto giocare come ieri sera? Io devo dire, insomma, con qualche rara occasione un po' di Fagioli show si è visto, magari non, mi verrebbe da dire, non per un periodo così prolungato all'interno di una partita, cioè a volte sembrava quasi si spengesse, no? Invece ieri c'è stata la sensazione che avesse la capacità di stare ad alto livello a lungo. Allora, Ale Di Nardo, intanto io attiverei il prossimo collegamento e poi io continuo invece a leggere un po' di messaggi. Cioè Massi ci dice: ciao Fabio, ma paratici cosa aveva visto di tanto appetibile in Grosso? Io lo dissi subito: questo a Firenze ci campa quanto un gatto sull'Aurelia. E infatti grande stima per Vanoli, che saprà cosa fare. Speriamo che appunto sia veramente un passo in avanti verso la definitiva guarigione di Firenze e della Fiorentina dopo un anno nefasto lo scorso, un inizio stagione difficile. Io lo dicevo anche prima, sono estremamente contento, ci sono un milione di note positive da sottolineare, da tenerci anche in vista della partita con il Pisa. Poi ragazzi, però, mettiamo anche le cose nella giusta proporzione. La vittoria è arrivata contro il Venezia, che è ultimo in classifica, 0 punti, 11 gol subiti, proprio come la Fiorentina e proprio come le squadre che ne hanno subiti di più in questo campionato. Certo, Fiorentina e Venezia hanno giocato anche una partita in più rispetto a tutti, però 11 sono tanti in 4 giornate. Hai segnato 4 gol a una squadra che ne ha presi sempre più di 2 in tutta la stagione. Abbiamo Federico in linea. E allora, prima di andare da Andrea Giannattasio, Federico, avanti tutta, ciao.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, due considerazioni perché vanno fatte assolutamente. Vai. Allora, sicuramente il Venezia non è ultimo in classifica e sta prendendo 3-4 gol a partita.
2: Esatto.
3: Quindi si può dire anche che ieri era facile fare gol, ma no, io non guarderei né i gol né diciamo come è finita la partita. Io guarderei l'atteggiamento della squadra, che è completamente diverso a quello delle tre partite, e questo è il punto di partenza. Uno. Seconda cosa, e questa è una considerazione, ma vorrei sentire anche il vostro pensiero. La difesa, io non ho capito, giocano a uomo o a zona? Perché com'è possibile perdere sempre la marcatura dell'attaccante centrale della squadra avversaria? Punto interrogativo. E ascolto.
2: Allora, su quest'ultima poi facciamo esprimere anche Andrea Giannattasio, che so che è in collegamento e che già penso potesse ascoltare la domanda dell'ascoltatore. Io credo che nel calcio di oggi una difesa a uomo intesa come magari prima dell'avvento di Sacchi non esista più. C'è una difesa a uomo dove ti seguo anche quando vai in bagno, anche se ti avvicini alla panchina a idratarti. Cioè, io non penso possa esistere un tipo di marcatura in quel modo. Il calcio si è evoluto, diciamo, in determinate situazioni, secondo me, verso un'ibridazione delle due tipi, i due tipi di atteggiamento, quindi magari una difesa a zona, però con determinate responsabilità poi su certi uomini più pericolosi, soprattutto gli attaccanti, certi attaccanti esterni, punte e quant'altro. Non so se vuoi aggiungere altro, Andrea. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ciao. No, sono d'accordo, credo che nell'azione del gol di Adams dell'1-0 del Venezia ci sia la palese riprova che la Fiorentina difende a zona, nel senso che Adams è stato costantemente marcato da Dragusin, però nelle azioni chiaramente in profondità dove la palla l'ha data l'attaccante ex Siviglia, in quell'azione lì è stato bravissimo a staccarsi Adams sul passaggio di Busio, e lì la palla poi nella marcatura poi doveva essere di Ranieri, che ha le responsabilità maggiori sul mancato intervento nell'occasione dell'1-0 del Venezia. Quindi è chiaramente una difesa zona che in quel momento è riuscita male. Però ecco, credo che rispetto ai giorni scorsi si sia visto qualcosa di diverso anche in difesa. È vero, la Fiorentina ha preso altre due reti, però io ho visto un Dragusin nettamente migliorato, nettamente più attento. Una fase difensiva dove ho visto tanti giocatori votati al sacrificio, Chimenez secondo me ha fatto una buona partita, Fagioli non ne parliamo, è stato secondo me dopo Mastantuono il migliore in campo, perché veramente si è sacrificato come un leone, quindi è veramente una Fiorentina che è cambiata in tutto questo. Poi sono d'accordo che il Venezia ha preso gol da chiunque, però bisogna anche dire che la Fiorentina ha fatti 4, penso di gol ne meritasse di farne almeno 5-6 per le occasioni che ha avuto, anche la superficialità con cui ha gestito alcuni palloni. Quindi direi che torniamo alla Venezia, siamo tornati da Venezia con un carico di cose positive, ma c'è ancora molto da lavorare, perché l'ho riconosciuto anche da noi.
2: Assolutamente, e Vanoli che ha riconosciuto che c'è bisogno di lavorare, che però, insomma, come dicevo prima, gioca un po' a carte scoperte, c'ha degli assi, o almeno a suo avviso nel suo mazzo ci sono degli assi, e li sta, come dire, elogiando, li sta mettendo anche in mostra, sta dicendo sostanzialmente quanto aveva detto anche nell'intervista al Corriere dello Sport, che questa è una squadra forte a suo avviso. Quindi un Vanoli, lo dicevo prima anche con Niccolò Santi che è intervenuto durante la prima ora, un Vanoli che non sta riproponendo anche a livello comunicativo quanto abbiamo visto l'anno scorso.
3: Guarda, la conferenza di Vanoli di ieri è stata veramente bella, perché intanto l'ho visto sorridente
2: finalmente
3: scorsi,
2: dici?
3: Sì, nei discorsi non ce l'avevo visto, perché era comunque sia terrorizzato partita dopo partita da quello che era il momento della squadra. L'ho visto felice di essere tornato, l'ho visto felice naturalmente della prestazione che ha messo in campo la sua squadra, e ho avvertito la gioia che lui ha manifestato nell'allenare questo gruppo, perché è consapevole di avere un gruppo forte,